0: più.
1: Il povero, al povero Gino però non gli è stata l'occasione.
0: Povero Gino, ma insomma, voglio dire, io non posso credere. Chi è stato Burdis, è stato Pradesso, sono stati loro due. Sono cose per me inammissibili, no? A meno che non ci siano altri motivi che a me sfuggono, naturalmente.
1: Allora, ci salutiamo con Non toccate Mario numero uno, scritto da Walter. E poi volevo leggere anche un messaggio che ora non ritrovo, me lo ricordo perché mi aveva fatto molto sorridere, cioè che la Fiorentina ha scelto di, ecco, credo che abbiano preso Grosso solo per liberarsi di Nzola come contropartita al Sassuolo.
0: Questo
1: è Luca Sassicaia, che non è male.
0: Mario, ho visto un'altra carina, questi meme che girano.
1: Quale?
0: Giorni.
1: Quella che la Fiorentina sta valutando Mario Tenerani come nuovo allenatore?
0: Quella che ha fatto lo stadio perché non gli hanno fatto. No, non ha fatto. Com'era quella del lago? Non mi ricordo.
1: Sì, cioè la Fiorentina deve essere come il Como e costruito lo stadio sul lago di Bilancino. Questo
0: no, ho visto quell'altro, non gli hanno fatto fare il lago. Sì. Non ha preso il Como perché non gli hanno fatto fare il lago.
1: No, io avevo visto solo per emulare il Como. Stavano valutando di costruire uno stadio sul lago di Bilancino. Vabbè. Mario Tenerani, grazie mille per
0: voi.
1: Essere passato.
0: Grazie a voi, ciao Chiara, ciao Giacomo.
2: Ciao Mario.
1: Con Chiara proseguiremo nella seconda ora recuperando tutti
0: dai suoi guai muscolari.
1: Non so più che dirti, Mario. Guarda, sono un uomo finito. Però noi andiamo in pausa e rientriamo poi per la seconda ora di Gary Scalmenti.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere in. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Carisca al vento al via con Giacomo Galassi e Chiara Bevilacqua.
2: Ciao di nuovo.
1: Finalmente restiamo noi lo zoccolo duro di questa trasmissione, anche se nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, un po' perché la Fiorentina giocava ogni tre giorni e un po' perché c'era bisogno di te, sei il nostro jolly, Chiara, ci siamo visti troppo poco, ma cambierà questa cosa, cambierà, mi imporrò con la direzione. Invece non mi impongo su Marco Tonelli, nel senso se la direzione la vuole sostituire io non ho niente a che spartire. Questo direi è lo spirito migliore con cui affrontare questa seconda ora. Non mi chiudere il microfono, per favore. 348 751 3933, che resta a vostra disposizione. 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Direi che i temi un po' li abbiamo affrontati tutti nella prima ora. Facciamo un puntino di mercato, ammesso che si possa fare. Il tuo entusiasmo l'ho visto, era falso come Giuda.
2: Risultato in playback sostanzialmente.
1: Sì. Volpato, sì o no, Chiara?
2: Nine.
1: Ok, naturalmente la tua opinione, credo. Oppure hai delle notizie dirette che ci fanno capire che Volpato non sarà un giocatore della Fiorentina?
2: Si torna lì. Allora, partiamo dal presupposto che secondo me va ribadito un concetto che poi ha esposto Mario nella prima ora. Noi, quando valutiamo anche le scelte di mercato, valutiamo le intenzioni. Poi il campo parla una lingua a sé e non è detto che il giocatore risponda anche a quelle che sono le aspettative, in positivo e in negativo. Noi dovremmo avere negli occhi l'ultima stagione della Fiorentina, fortunatamente terminata, per ricordarci anche come non sempre le cose possano andare come sperato. Se pensiamo alla stagione precedente con Palladino, invece abbiamo avuto esempi di giocatori che sono riusciti per tanto tempo anche a rendere di più rispetto a quello che è il potenziale sulla carta. Quindi io mi limito a valutare le intenzioni. E Volpato oggi, se chiudo gli occhi, non percepisco la presenza di un Paratici all'interno della società. È un'operazione che può fare benissimo Pradè, e io in tal senso vorrei percepire fin dall'inizio questo cambio di modus operandi.
1: Bene, assolutamente, anche se a me dispiace. Poi te mi segnalavi, come sulla notizia di Niccolò Ceccarini su Twitter, come dire, i tifosi della Fiorentina non è che proprio l'abbiano presa.
2: C'è serenità nell'aria.
1: Sì, diciamo che l'Altissimo è stato citato qualche volta e con epiteti, insomma, non particolarmente benevoli, e soprattutto nei messaggi seri c'è che ma si va a prendere le riserve del Sassuolo. Però io ti dico anche, sai, te hai fatto un discorso all'inizio dicendo giustamente che poi è l'idea di costruzione di squadra. Cioè, è chiaro che se te prendi solo Volpato in tutto il mercato,
2: un giocatore può arrivare, può ovviamente anche con un peso specifico all'interno della rosa differente. Io semplicemente alla luce anche di possibili cessioni vorrei prima gustare qualcosa di diverso.
1: Va bene,
2: poi magari
1: però
2: preoccuparmi,
1: dico,
2: del resto.
1: Tra il buon Riccardo Sottile, che sostiene che anche a Lecce non si sia mai visto il buon Riccardo, e a me dispiace perché è un giocatore sotto contratto con la Fiorentina, quindi dispiace anche un po' prenderlo in giro, però vorrei chiedere chiedergli qual è, cioè forse se per 7 anni non si è mai visto il vero Riccardo, forse il vero Riccardo, ecco, sì, è quello, però tra Sottil e Volpato.

0: che la Fiorentina debba avere, ma poi non avevano un senso all'interno della nostra rosa. E quindi, rispetto alla famosa collezione di figurine, prima ancora del nome preferisco restare piacevolmente stupita da un giocatore che comunque, quando arriva sulla carta, a livello di caratteristiche mi rappresenta una novità e soprattutto risponde a un'esigenza di quella che è la rosa.
1: Bene, in tutto questo volevo partire con i messaggi, ma prima abbiamo il piacere di ospitare qui su Radio Firenze Viola vice direttore di Repubblica Stefano Cappellini. Ciao Stefano, buonasera.
2: Ma buonasera a voi.
0: Buonasera.
1: Voglio sapere che rimostranze stai preparando per la Fiorentina, per l'addio di Paolo Vanoli e per la non conferma dell'allenatore, anche se qualche settimana fa avevi ceduto. Ecco, anche tu.
2: Sì, dopo la partita dell'Olimpico era dura resistere.
1: Era dura, però secondo me non ci siamo sentiti, mi sa, da quel momento, perché l'ultima volta ci eravamo sentiti più di una ventina di giorni fa. Ti era comunque rivenuta l'acquolina in bocca di dire: ma sai che se lo confermassero forse risalgo sul famoso carro.
2: Guarda, io resto tra quelli che non si sarebbero bruciati in piazza in caso di riconferma di Vanoli. Ecco, non mi sarei dato fuoco in piazza, come molti credo siamo invece pronti a fare nel caso,
1: sì,
2: mi pare,
1: sì,
2: a questo punto molto remoto comunque,
1: sì,
2: che Vanoli resti. Io devo essere sincero, non sono contento, non sono entusiasta di grosso, ecco, la metto così, contento forse è eccessivo. Mi fido, cerco di fidarmi di Paratici, se l'ha scelto lui come tutto lascia credere. Voglio credere al fatto che Grosso sia un allenatore che è cresciuto in questi anni e può fare meglio di quello che ha fatto nella sua carriera, che racconta di alcuni momenti buoni, sicuramente le sue due ultime stagioni al Sassuolo sono positive. È certo un allenatore che ha tanti esoneri alle spalle, di per sé non significa che questo, insomma, lo debba portare a essere considerato un allenatore di fascia bassa, però non è sicuramente una ragione per essere entusiasti, no? Davvero sono tanti nella sua prima fase, sono tanti fallimenti. Ora, speriamo che sia stato l'apprendistato e che adesso, appunto, se Paratici lo ha scelto, la ragione ci deve essere. Speriamo che non sia solo quella della fattibilità dell'operazione, ecco, no? E questa è la speranza.
1: Però secondo me quello è un dettaglio non da poco, ma capisco anche il tuo auspicio, però bisogna anche partire dal presupposto della Fiorentina. Purtroppo, lo diceva prima Mario Tenerani, non è più la Fiorentina che pensiamo, perché al di là del fatto che quest'anno riparti da un 15° posto e da una situazione anche economica, nel senso dei calciatori per cui hai speso e dai quali non riprenderai niente, molto complicata, e in generale la inserisco anche nel contesto di un calcio italiano che non ha più tutto questo appeal, quindi citavamo, no, se addirittura Iraola, oltre a dire no alla Fiorentina, dice no anche al Milan, ti dà anche un po' la misura del fatto che devi fare un po' l'omelette con le uova che hai, come dice.
2: Ma non c'è dubbio, però quello che dici è verissimo, proprio inappuntabile. Poi si potrebbe approfondire però il discorso di come si sta svolgendo all'interno del nostro mondo, della Serie A, questa decadenza che comunque non tocca tutti in pari misura, no? Perché poi io penso che il problema di tutti noi tifosi viola sia, a parte l'incertezza su quello che veramente si vuol fare da grandi con questa proprietà, che è un punto fondamentale, ma c'è anche la sensazione che stia accadendo qualcosa di strutturale nel calcio italiano, che vede più di una società ormai, di quelle che stavano storicamente dietro la Fiorentina, sorpassare proprio a grande velocità in corsia di sinistra, perché insomma l'Atalanta, non è utile dircelo, sarebbe tempo sprecato, ma il Bologna ha messo le basi per star davanti. Il Como non ne parliamo nemmeno. Il Como è una società che rischia di esserci davanti per tante stagioni. E poi potrei aggiungerne altre, nel senso, non è salito in Serie A il Palermo, ma il Palermo, il giorno che dovesse salire in Serie A, potrebbe avere le condizioni per essere un'altra di quelle squadre che mettono la freccia, e se ne potrebbe aggiungere anche qualche altra. L'impressione è che la Fiorentina non abbia fatto tutte quelle riforme, se le vogliamo chiamare così, strutturali, per mettersi al passo di queste squadre, questi club che hanno disponibilità e ambizioni, e quindi lo spettro è quello di una mediocrità che si prolunga nel tempo.
1: Vai Chiara.
0: Sì, stiamo provando a immaginare anche, come giustamente Stefano sottolineavi tu, che intenzioni

0: per anche un percorso di crescita della Fiorentina. Ci stiamo anche chiedendo in che modo si possa valutare Paratici, consapevoli che poi il suo arrivo ci abbia in un certo senso anche illuso, che le tempistiche di un cambio di rotta potessero essere imminenti. Tu ti sei dato una risposta sulle tempistiche prima ancora che su il margine d'azione che poi avrà Paratici?
1: No, sinceramente no, ovviamente ho provato a darmele, ma gli elementi per farlo sono troppo pochi e purtroppo questo è un problema, perché tutti i tifosi viola, come dicevo, vorrebbero capire che cosa vuol fare da grande questa società, no? Proprietà commisso è a Firenze da 7 anni. 7 anni cominciano a essere un periodo lungo, 3 di questi 7 anni sono stati trascorsi a cercare di non retrocedere. Io a memoria non ricordo una tale frequenza con la Fiorentina nella zona bassa o bassissima della classifica. È successo ovviamente altre volte in passato, ma mai con questa frequenza, appunto. E quindi adesso, dopo 7 anni sono tanti, si potrebbe ragionare, sapete qual è il rapporto, ovviamente, no? Nel rapporto uomo-cane, no? Un anno di un uomo, un anno di un cane vale 7 anni di un uomo. Io non dico che valga la stessa cosa per la proprietà di un club, ma secondo me almeno ne vale almeno 3, ecco, diciamo sì. Che la Fiorentina di Commisso è come una persona di 20 anni che adesso dovrebbe decidere cosa fare da grande, no? Il momento in cui decidere cosa fare da grande, però l'impressione è che non ci sia che molta chiarezza, anzi che ce ne sia pochissima, su quali sono le ambizioni sportive del club innanzitutto. Prima o poi qualcuno dovrà dire con certezza, no? Con chiarezza, certezza, vogliamo arrivare lì. Io poi non so, la Champions, l'Europa League, la Conference, metà classifica, oppure le ambizioni sportive non contano, conta solo avere i bilanci in regola e far crescere i giovani. Ovviamente mi auguro che non sia questa, ma qualcuno dovrebbe parlare prima o poi, perché tutti i club si pongono un obiettivo, no? Per alcuni è chiarissimo, per Facile, il Lecce, la Cremonese, arrivano in Serie A, devono restare in Serie A il più lungo possibile, non serve nemmeno dichiararlo. Per un club come la Fiorentina invece sì, perché per la Fiorentina non è la salvezza che può essere, no, l'evento da celebrare come da post di Commisso Junior dopo la salvezza raggiunta matematicamente, perché è chiaro che questo diventa offensivo, no? Non serve essere presuntuosi per considerare inaccettabile esultare per una salvezza, anche se ovviamente non era scontata, va benissimo, però non può essere quello il traguardo sportivo che fa applaudire Firenze. E quindi servirebbe qualcuno che a un certo punto si metta davanti a una telecamera, davanti a un microfono e dica: noi vogliamo arrivare lì. Poi ciascuno deciderà se quel lì è adeguato, è il traguardo giusto per la Fiorentina, e magari ci saranno opinioni diverse, ma intanto sarebbe bello saperlo.
2: E te che cosa ti auspichi come Fiorentina? Perché appunto, no, facevamo il discorso prima di bisogna un po' fare i conti con la realtà per la Fiorentina. Negli anni ne abbiamo viste tante, non so, penso, vabbè, la Fiorentina di Montella, che era costruita sull'idea del tiki-taka, passatemi un po' il termine, perché poi era sviluppata in un'altra maniera. Facendo più passi indietro, c'era la Fiorentina Ye, che era una Fiorentina giovane. Te che, Stefano Cappellini, che Fiorentina si augura per il prossimo anno?
1: Ma io mi auguro una Fiorentina che intanto torni a fare a divertire il pubblico, quindi che possa avere, se non proprio un obiettivo di classifica alto, quantomeno la possibilità di giocarsi delle partite in modo aperto, brillante, ottenere dei risultati di prestigio. Per quello che è mancato totalmente in questa stagione, è che sarebbe, diciamo, il minimo per ripartire con un briciolo di entusiasmo, no? di fiducia nel futuro. E poi ovviamente io faccio fatica a rinunciare all'idea che la Fiorentina non debba stare tra quelle che si giocano l'Europa, una qualunque Europa, ma ecco, la storia della Fiorentina è quella, poi, no? E poi è successo tante volte di non riuscirci, ovviamente. Però noi siamo abituati a vederla lì e si fa fatica a immaginare con una Fiorentina che si, lo dico senza che si offendano i tifosi granata, che si torinizza, diciamo, no? Che diventa una squadra abbonata al 12° posto, al 10°, all'11°, perché questo non è la storia della Fiorentina e ovviamente è uno scenario che tutti speriamo di evitare. Chiaramente poi serve un progetto che è quello che la Fiorentina ha fatto fatica, la Fiorentina di Commisso ha fatto fatica a mettere in pista in questi anni. Si è provato con Italiano e io continuo a pensare che Italiano poteva diventare il Gasperini della Fiorentina. Poi di esperienze come quella di Gasperini all'Atalanta non se ne vedono molte in giro, ma io continuo a pensare che quello era un progetto che si poteva cercare di far crescere. Mi sarebbe tanto piaciuto vedere una Fiorentina con De Gea e Ken in mano a Italiano, sì. Ma è inutile adesso parlare dei se, dei ma, del passato. Spero, ecco, che con Grosso, se Grosso sarà come tutto lascia credere, che ci sia la volontà di costruire qualcosa come dicevate giustamente voi, con i mezzi a disposizione, perché poi non è che si può sperare e pensare di fare chissà quali follie, però un progetto tecnico ci deve essere, è legato appunto, come dicevo, a un'ambizione dichiarata, no? Di voler arrivare a un certo punto, dichiararlo, provarci, poi ci si può riuscire oppure no, però è un elemento fondamentale nel rapporto anche con la tifoseria.
2: Guarda, Stefano, è una domanda che mi sono lasciato perduta, perché io temo che durante l'estate ci rifaremo più volte, però sempre nell'immaginarsi la Fiorentina nel prossimo anno, io ti chiedo, te la immagini con Moise Kean oppure no? Perché poi giustamente negli ultimi giorni abbiamo un po' smesso di parlare della situazione dell'attaccante, però io credo sia tra le più spinose che dovrà risolvere Paratici.
1: Io che ti devo dire, io se devo immaginare, sì, io me la immagino ancora con Ken, perché sono terrorizzato, ti dico la verità, sono terrorizzato dall'idea della sostituzione di Ken, e cioè sono pronto a fare i conti con l'idea che il ragazzo magari voglia andare via, che la società voglia monetizzare, sono tutte cose che ci possono stare, non è, nessuno si stupirebbe troppo di una cessione di Ken, però poi il tema della sostituzione di Ken è enorme. Perché anche ammesso che la società riesca a ottenere un bottino ingente, non dico la clausola proprio alla virgola, ma insomma una cifra alta, poi quei soldi comunque vanno spesi per trovare un attaccante importante al quale devi garantire un ingaggio altrettanto importante, ma soprattutto c'è in questo momento sul mercato un centravanti di valore, di livello, che accetta di venire a Firenze, disponibile, che la Fiorentina può, ecco, sempre torniamo alla questione del realismo, che realisticamente la Fiorentina può portare a Firenze, non lo so, sono un po' scettico, ecco, quindi mi fa così paura l'idea che Ken alla fine vada via, che mi piace immaginare una Fiorentina ancora con Ken, perché tutto sommato, pur dopo una stagione sicuramente mediocre, resta uno dei più forti attaccanti della Serie A, di quello che è il livello oggi della Serie A, che non è altissimo, ma in questo livello non altissimo Ken è un giocatore che sicuramente può fare la differenza.
2: Guarda, io sono totalmente del tuo partito, Stefano Cappellini, ti ringrazio e ti saluto e buon lavoro su Repubblica. Ciao Stefano.
1: Vi abbraccio.
0: Adesso, Stefano.
2: Sempre interessante. Tra l'altro dico anche, lo sai Chiara, io sono veramente una persona insopportabile, mi rendo conto, però ogni piccolezza che viene detta anche fuori dai microfoni poi la userò contro di te, però lo dico ai nostri ascoltatori, probabilmente tu l'hai detto non pensando,
0: porca
2: e poi
0: miseria,
2: ne avremmo parlato, ma lo sai che con me è così, devi ponderare ogni singola cosa che dici. Hai detto, e se si riportasse Italiano quanto sarebbe bello. Ora, siccome
0: diciamo che sono molto vicina al pensiero di Stefano Cappellini,
2: esatto,
0: nel senso che
2: non te l'avrei citato,
0: ho avuto la percezione
2: stato.
0: Che si sia interrotta anzitempo una storia che avrebbe potuto raccontarci anche altro.
2: 3 anni.
0: Poi bisognava cambiare drasticamente il rapporto simbiotico tra la società e l'allenatore, perché l'allenatore sostanzialmente dal suo arrivo ha manifestato delle esigenze che non erano dei capricci. Io dubito che Italiano volesse i giocatori più ambiti dai top club dei 5 campionati, ma semplicemente dei giocatori con delle caratteristiche in grado di permettergli di fare il calcio che poi lui sta portando avanti anche dove è andato dopo di noi. E non c'è stata la volontà da parte della società di andare incontro al tecnico, che ripeto non vuol dire modificare quelli che sono i budget del mercato, ma semplicemente cercare di investirli in maniera tale che il tecnico possa ottimizzare l'organico che tu gli metti tra le mani. Perché io lo ribadisco, lo dirò fino alla nausea, Italiano tutto quello che ha raggiunto con la Fiorentina l'ha raggiunto nonostante la squadra, nonostante la società, non non grazie alla squadra e grazie alla società. Poi anche lui ha manifestato dei limiti e secondo me proprio in un contesto diverso rispetto a Firenze potremo capire se sono dei limiti che lui saprà superare o dei limiti che magari lo confineranno in una categoria di allenatori che non è quella dei top. Però io ci ho visto il punto d'incontro perfetto tra l'identità di gioco. Io mi sono divertita tantissimo, io con Italiano ho pensato che la Fiorentina potesse davvero tornare a dire la sua, e soprattutto ci ho visto anche la capacità poi di valorizzare dei giocatori, e quindi questo mi dispiace, perché ad esempio in Vanoli io fatico anche a giudicarla la stagione di Vanoli, perché ci sono tantissimi elementi che noi non possiamo sottovalutare. Però se tu oggi mi dicessi si va avanti con Vanoli pur col beneficio del dubbio che magari lavorando tutta l'estate con una preparazione fisica specifica e avendo mano anche bocca sul mercato, io l'entusiasmo me lo devo far venire.
2: Sì. Anche con Grosso, però io sono del partito del meglio
0: Grosso,
2: meglio,
0: devo
2: sì.
0: dire che rispetto comunque a Vanoli secondo me si parte già più avanti, e non per il fatto che abbia avuto a che fare con Fagioli, con Kena, alle giovanili, ma perché ci hanno da subito raccontato di come la sua filosofia di lavoro sia molto vicina a quella di Paratici. E io dopo questi 7 anni in cui veramente siamo stati a tratti anche una barzelletta calcistica agli occhi di altri tifosi che non si capacitavano di come cose che accadono ovunque a Firenze siano comunque accadute a livelli esagerati, perché ogni piccola diatriba, ogni problema con un procuratore, con un calciatore, è sempre stato tutto amplificato all'eccesso. Noi abbiamo una quantità di accordi di riservatezza con persone che hanno transitato dal Viola Park,
2: quasi tutti,
0: e secondo me non è così ovunque. Ecco, in tal senso devo dire che
2: almeno
0: se già si partisse con una comunione di intenti e con la consapevolezza che la società è pronta a difendere una scelta che però ci deve spiegare, perché è diverso dirmi mi tengo Grosso perché mi hanno detto di no in 18, dirmi tengo Grosso perché per quello che abbiamo in mente è quel tipo di tecnico che se faccio un mercato non con 200 milioni di budget ma con 50 a fine stagione riesce magari a raggiungere gli obiettivi, a far sì che quei giocatori si siano comunque valorizzati e io con la cessione possa crescere, perché se la intende col direttore sportivo, perché ha un certo tipo di forma mentis, perché da calciatore ha dimostrato personalità, io lo posso anche accettare. Ed è lo stesso discorso relativo a Vanoli. Se tu oggi vai avanti con Vanoli, a me nessuno toglierà mai dalla testa che ti senti quasi in debito per quello che è riuscito a fare,
2: sì,
0: ma tu l'avevi preso per quello e non hai trovato di meglio, quindi la chiarezza, ritorno lì, sarà fondamentale.
2: Allora, due cose prima di andare in pausa: che Mourinho ha sfumato definitivamente, ha firmato un triennale tra l'altro con il Real Madrid, che tanto così per crepi l'avarizia ha versato anche più soldi al Benfica di quelli che necessitava la clausola, cioè ha detto, ora non mi ricordo quant'era la clausola,
0: ha fatto gli splendidi,
2: se da 10 o 15 milioni
0: magnatevi,
2: però hanno speso
0: pizza.
2: Assolutamente.
0: Entra
2: questo,
0: Sofia, posso ringraziarla perché mi ha salvato? Io sono arrivata in redazione con i capelli legati e mi è esploso l'elastico e non sapevo come fare, meno
2: Sofia.
0: Male che c'è Sofia,
2: assolutamente.
0: Grazie,
2: che
0: Sofia.
2: Ringraziamo per l'elastico. E poi volevo dire che Italiano va bene, però su Italiano invece riprendiamo il discorso dopo la pausa, perché siamo veramente in ritardo.
0: Suspense.
2: Vedo Tonelli che è una furia e quindi mi devo fermare.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Bene, stiamo preparando una puntata sui tatuaggi di Chiara Andrea Bevilacqua, perché sto scoprendo, a parte un lato che non mi aspettavo di Chiara, che non so come non definire coatto, poi insomma,
0: però mi sono presentata io per prima oggi, così ti ho detto oggi è una giornata particolare, oggi mi prendi coatta
2: e no, sto scoprendo insomma un sacco di easter eggs, dicono, no, quelli
0: sì.
2: bravi con nelle serie, va bene, tra cui frasi di Lolita che non conoscerò mai e frasi invece di Claudio Baglioni. Cioè, tra l'altro,
0: una.
2: Si va dai Kaiser Schiff
0: Foo Fighters, Guns N' Roses, Harry Potter
2: e Claudio Baglioni,
0: un po'
2: così,
0: di tutto. Disney,
2: numeri romani,
0: sì.
2: Va bene. Ok, un giorno capiremo chi era Andrea
0: Bevilacqua. Questo è quello che ti piace di più di tutti, lo so.
2: Il bacio, sì, le labbra veramente alla Zaniolo.
0: È raffinato.
2: Se mi permetti di dirlo, e tra l'altro, ieri era al Viola Park. Per fortuna,
0: fuori onda, Sofia, ho detto questo ti consente di accedere alle selezioni per i programmi Mediaset. Poi non è detto che ti prendano,
2: però
0: ma senza questo tatuaggio. No. Sì.
2: Volevo fare una battuta sulla presenza di ieri Zaniolo al Viola Park.
0: L'abbiamo fatta anche noi in diretta, ecco, comunque. L'importante è che nessuno lo faccia scendere negli spogliatoi.
2: Quello che è successo l'anno scorso resta, secondo me, una delle top tre cose più senza
0: e
2: senso.
0: Se vai a cercare su YouTube Nicolò Zaniolo Best Skills Fiorentina, ti esce quella.
2: Ti esce lui che
0: scende sei mesi a Firenze.
2: Fa botte con i giovani della Roma, va bene, incredibile. Comunque 348-751-3933 i vostri messaggi. Tonelli, siccome sei lì che ti stai facendo gli affari tuoi, stai già preparando il venerdì sera a Pistoia, facci sentire, non a Pistoia, dove andiamo stasera? A Prato, vero? Perché ma non vi odiate tra Prato e Pistoia, chi ti capisce, a te è bravo un altro, ma credo che sia, ecco, te dicevi, una delle caratteristiche fondamentali per partecipare ai programmi Mediaset è il tatuaggio col bacio, una delle caratteristiche per partecipare a Radio Firenze Viola invece è non avere una logica nella propria vita. E Tonelli, vai con due WhatsApp, proviamo a rimetterlo.
5: Stavo ascoltando la Bevi l'Acqua che ha fatto tutto un sermone per dire che la società ha deluso qui e là e che non può festeggiare la Conference League come se Chiara Bevi l'Acqua fosse abituata a festeggiare scudetti e Champions tutti i giorni.
0: Così,
5: facendo una piccola media degli ultimi 50 anni, non 2, non 5, non 10, 50, la posizione media della Fiorentina è 8,1, ottava.
6: Ciao, buonasera, sono Giulio da Sesto. Vorrei fare un complimento a Chiara per la trasmissione di ieri, che
0: grazie,
6: insieme a Andrea e Giannattasio sono stati veramente bravi a trasmettere le emozioni di una Fiorentina vincente, anche se primavera, ma insomma per noi fiorentini vincere non è mai semplice.
0: Che carino Giulio, grazie. Posso ringraziare però anche il direttore Tommaso Loreto, Pietro Lazzarini e soprattutto Andrea Giannattasio, ma poi anche Ludovico Mauro e Alessandro Di Nardo per l'occasione che mi hanno dato. È stata una bella serata.
2: Scusa, Alessandro Di Nardo, che occasione
0: c'era anche lui?
2: Dato.
0: C'era anche lui.
2: Che occasione ti avrebbe dato? Di che cosa lo devi ringraziare, così come Ludovico Mauro?
0: Come sei grezzo.
2: Va bene, invece io sono qui che sto aspettando
0: l'attacco
2: solo
0: frontale.
2: Oh,
0: allora, intanto se prendiamo però gli ultimi 50 anni la Conference non esisteva e quindi è ovvio che manchi comunque secondo me un elemento che renda quel lasso di tempo attendibile se lo prendi in considerazione per arrivare poi a postulare una tesi. Io non ho detto che non è possibile festeggiare la qualificazione in Conference, io ho detto semplicemente che da come viene percepita la qualificazione in Conference dalla proprietà e dalla piazza si percepisce una distanza siderale nella concezione di quello che la Fiorentina rappresenti agli occhi della proprietà e agli occhi della piazza. E torno a ribadire un principio che vi verrà a noia, eccolo Costantino, grandissimo: se la Conference deve essere per me il traguardo e non il punto di partenza per mettermi alla prova con un'Europa dalla quale manco da tantissimo tempo per capire che cosa mi serva non solo per riqualificarmi magari in Europa League o in Champions, ma per provare a stabilizzarmi su quel tipo di standard legato agli obiettivi, capisci che c'è un abisso. Noi la Conference sembrava che in un certo senso poi distogliesse anche l'attenzione da tutto quello che il campionato ha dato. La Conference è un percorso che la Fiorentina ha sfruttato perché comunque in due edizioni è arrivata in finale, però non è stata in grado né di usarla come osservatorio su giocatori prima che magari ci mettessero gli occhi club con cui non puoi competere dal punto di vista economico. Non l'hai usata per crescere, perché poi di fatto ti sei sempre trovato nel campionato in un momento in cui hai dovuto scegliere se dare la priorità all'Europa o alla Serie A. E soprattutto la Fiorentina oggi detiene il record di partite disputate, di gol segnati, e però non ci ha concluso niente in questa Conference. Ed è solo lì che io dico, secondo me c'è una differenza di concezione tra quello che è lo standard della Fiorentina agli occhi della piazza e agli occhi della proprietà. Non mi sembrava... E ripeto, 50 anni fa la Conference non c'era.
2: Io sono molto preoccupato, Chiara, dalla
0: perché?
2: Tua presenza.
0: Madonna, stavo perché tirando un perché proprio.
2: Perché? Un po' sono preoccupato perché è arrivato
0: Costantino
2: Nicoletti e
0: ti preoccupo io.
2: La pressione sale automaticamente. Entra una maglia della Pistoiese. Non voglio sapere neanche cosa sta cucinando per la Ganzamento in Viola. Arriverà dalle 19. Però ho veramente il timore tra un anno che arrisca il vento lo condurrai te al posto mio perché sei troppo brava. Comunque, andiamo avanti con Edo che dice: cosa potrebbe succedere se il commissario rifiutasse la proposta di Paratici? Di solito il budget lo fa la presidenza, non un dipendente. Non è un dipendente normale, Paratici. No. E poi io, allora, vorrei fare un attimo, ma secondo me non abbiamo il tempo, quindi cercherò di essere sintetico il più possibile. Il calcio sta cambiando, ok? In tutti i sensi. E la scelta che hanno fatto i commissari, e con questa noi dovremmo venirci a patti, è una scelta che tra l'altro io posso anche condividere. E cioè, non ci sono più i presidenti alla De Laurentiis, che è tuttora invece è un po' quel modello di presidente padre padrone, ma sono presidenti, vuoi perché sono fondi, vuoi perché magari sono più distaccati tipo i commissari, che affidano ai propri dirigenti dei ruoli di responsabilità. Quindi io sono contento che loro comunque si affidino anche in toto a Paratici. Ora però qual è la variabile che negli ultimi anni è stata fallace e è mancata? È il fatto che poi non vengano prese le decisioni su, cioè se hai un ruolo di responsabilità tu per quelle responsabilità devi pagare se sbagli, e invece negli ultimi anni si è fatto sempre finta di niente. Quindi io sono contento, cioè ti dico anche che negli ultimi anni ci si sia affidati a Pradè, secondo me era la scelta giusta. Il problema qual è stato? È che se Pradè fa male e te da società lo devi valutare, quindi lo devi rimuovere oppure indirizzare nella maniera corretta. Quindi io non mi... cioè cosa ti fa commisso e viene a Firenze? Parliamoci chiaro. Ora, a parte gridare un forza viola nel Duomo al momento e caricare un po' l'ambiente,
0: sì, ma io sono d'accordissimo.
2: Però che cosa
0: te
2: può... cioè qui è tutto in mano a Paratici, e è giusto che lo sia in mano a Paratici, però ci vuole che la proprietà dia un attimo un valore al lavoro di Paratici, gli dia delle scadenze, gli dia il budget, gli dia tutto quello che ritiene e poi che lo valuti. Poi però cosa potrebbe succedere nel caso rifiutasse? Questo è impossibile da prevedere. Certo che quello che noi respiriamo dal lato Paratici fin da queste settimane è che comunque lui vuole libertà. Quindi io ti dico, la percentuale che lui possa anche dire va bene, non sapete che, restate allora, come ci diceva prima anche Mario, restate allora senza di me, tanto io una soluzione per il mio futuro la trovo, c'è. Io credo che sia bassa, perché Paratici quando arriva qui è la Fiorentina ultima.
0: Io mi auguro che comunque abbiano già anticipato, ecco, l'estate, sì, nell'incontro, sì, di dicembre.
2: Me lo auguro anch'io, quindi ci dovrebbe veramente succedere qualcosa che va contro a tutto quello che si sono detti finora, però almeno un 10% di possibilità che Paratici possa salutare di fronte a una situazione che non lo soddisfa. Cioè, poi Francesco da Balatro, quando capirete che giocare a Firenze non è come giocare a Parma, Udine, Empoli, Monza e Sassuolo? Eppure ci sono centinaia di esempi, tutte le volte si ripropone gli stessi discorsi, gli stessi nomi, le stesse mosse, anche se i fatti dimostrano che sono sbagliate a 7 anni. Basta gente, giocatori da bassa classifica, basta mezzi giocatori, basta scommesse, ci vogliono giocatori veri. Oppure facciamo un mix, perché quello che contesto anche alla Fiorentina, che sceglie Piccoli, Som, Fazzini e tutta la scorsa campagna acquisti, Viti, è che voglio dire, prendine uno o due dai club.
0: Il famoso
2: che
0: equilibrio.
2: Ma perché tutti? Va bene.
0: Che soprattutto se ti crei un'ossatura che puoi sfruttare nel tempo, puoi anche gestire meglio di sessione in sessione questo equilibrio.
2: Assolutamente. E tra l'altro, quando poi l'anno prima invece avevi fatto il contrario, cioè l'anno prima te avevi preso quasi solo giocatori da grandi club, perché solo Colpani veniva dal Monza, ma per il resto Adli, Cataldi, Bove e compagnia cantante venivano tutti da grandi club. Se vuoi anche lo stesso Foloruscio a gennaio arriva dal Napoli, Fagioli arriva dalla Juventus, e poi improvvisamente noi o tutto o niente. Va bene, siamo così. Nel vedere Fiorentina Parma finale scudetto primavera, tantissimi ragazzi avevano fasciature ai polsi, alle mani, ma perché così anche nelle partite delle squadre più titolate Europa era uscita una polemica di presunto doping? Non voglio fare complottismo, ma se chiarissero questa cosa ci farebbe piacere. Voi sapete di queste fasciature? Ci chiede Ale. Allora, tempo fa lo lessi, perché il primo a farlo fu Benzema, che però credo che ne traggano dei benefici, ma siano anche dovuti a vecchi infortuni alle mani. Però faccio un passo indietro, Alessandro, ti dico, mi informo e alla prossima volta, se mi rifai la stessa domanda, vedrò di essere preparato. Poi voglio fare il rompi, mi piace Lorenzo, la Coverciano. Quando fate i rompi, dice: Chiesa ha fatto la scuola calcio non alla Fiorentina, e da quando i professionisti fanno scuola calcio non andiamo ai mondiali? Non sarà quella la causa? Ma io penso in Cina. Però caro Lorenzo, mi risulta che Chiesa l'abbia fatto comunque alla Settignanese la scuola calcio, cioè non è che non ha fatto, non è che è stato preso per strada e buttato in campo, quindi non lo so. Sicuramente il problema delle scuole calcio lo dice sempre Prandelli, e tendo a fidarmi di Prandelli, anche perché comunque ha una logica il discorso che fa, che solo negli ultimi anni si paga per giocare a calcio fin dai primi anni, e spesso si paga tanto, e già questo soprattutto perché crei una casta
0: Assolutamente sì, a volte va avanti chi ha i mezzi e non chi ha il talento.
2: Eh sì, questo è indubbio, perfetto. Poi Claudio dice: da una squadra campione d'Italia qualcosa si può attingere, colgo l'occasione per porgere carissimi e cordiali saluti a te,
0: Claudio,
2: so
0: è meraviglioso,
2: ecco,
0: sì,
2: che lo adori perché è sempre molto educato. Si può attingere a una squadra campione d'Italia? Io non lo so, Claudio, perché questi hanno 20 anni, io con tutto il bene posso volere a sti ragazzi, e vincono anche perché hanno un vantaggio, poi non è che nel Parma non ci fosse, nel Bologna ce n'erano molto pochi di ventenni, però nel Parma invece ora non mi sono andata a rivedere i tabellini, però c'era anche qualche 2007-2008, quindi bisogna, poi la forza di questa primavera di Galloppa secondo me dà merito a Galloppa un po' meno ai calciatori, perché era il gruppo,
0: sì,
2: cioè la squadra funzionava perché c'erano tanti buoni giocatori. Ora se sei un buon giocatore in primavera, che tu possa emergere nel calcio dei grandi, è veramente molto molto complicato. Ti segnalo, non riguarda direttamente la Fiorentina, ma è molto divertente, un dissing in atto tra l'Atletico Madrid e il Barcellona, di cui mi stavo informando perché ho visto un post al vetriolo dell'Atletico Madrid nei confronti del Barcellona che diceva: se volete, noi per i vostri calciatori prendiamo 4 biglietti di Bad Bunny e li paghiamo così, ok? Quindi mi sono informato su che cosa vuol dire, è perché secondo abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta di trasferimento, 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny, un abbonamento all'ABC e un sacchetto di semi di girasole per Lamin Yamal. Il riferimento è al fatto che l'offerta evidentemente per Julian Alvarez non rispetta i parametri economici.
0: Non ha visto quella della Fiorentina per Berardi.
2: Per Berardi, brava, brava Chiara, chissà cosa avrebbe. Però bello, bello quando le società di calcio si aprono così e si attaccano.
0: Ci sono dei social media manager che soprattutto alle nuove generazioni di tifosi riescono a comunicare molto bene.
2: Bene, poi non ho avuto tempo di leggere a Tenerani, ciao Leccherani, Leccherani, anzi questo Ezio Cocca ha sempre una parola buona per tutti. Poi Mauro Rapprato dice: mi piacerebbe
0: dei cognomi sapere, portarle avanti dopo la materia è tosta, tanta roba.
2: Piacerebbe sapere perché la Fiorentina non ha ancora emesso un comunicato ufficiale per salutare mister Vanoli.
0: Ce lo siamo chiesti anche noi.
2: Va bene, Mario numero 1, è tutta la giornata che mi chiedo: ma solo io vedo Montecristo, quel centrocampista della Fiorentina che credo sia Montenegro,
0: sì,
2: un bravo calciatore, tutti nomi. Lo sai che anch'io, Matteo, l'unico che mi ha dato delle vibes, come dicono quelli giovani come te, Chiara, da grande, da potenziale calciatore, è Montenegro. Guarda, sto con te, i vari Quadio, Balbo, Bertolini, anche a me, Matteo, non è che mi abbiano fatto impazzire, invece l'ho visto un paio di aperture anche come fisicità, però ecco, da qui io lascio sempre che tra la primavera e la Serie A ci sono 4 categorie. Gasperini ha perso 3 finali e vinto la quarta come italiano, ma gliel'abbiamo fatta vincere da un'altra parte, italiano per sempre, dice ma sì. E Chiara piange. Poi: voi siete proprio sicuri, ci chiede Rui Bati dalla Maremma, che arriva grosso e che invece non stia arrivando italiano? Sei sicura, Chiara?
0: Diciamo che tendo a escluderlo, poi rimarrei sorpresa.
2: Bene, Chiara Coatta con i tatuaggi casa, altro che Galassi, assolutamente, perché io invece i tatuaggi ne ho 0. Però siamo lo yin e lo yang, Chiara.
0: Esatto.
2: Casualità o no, la risalita per la salvezza? Perché ti sei tirato in piedi, Sonelli? Mi mette un'ansia. Non ti mette ansia lì in piedi?
0: Vuole andare a casa, secondo me. Il linguaggio del corpo è inequivocabile.
2: Sì,
0: ha già lo zainetto.
2: Body language, sì, non ci sta neanche ascoltando. Bellissimo. No. Ciao, Tonelli, niente, va
0: ora
2: bene.
0: Se ne accorge.
2: Stiamo parlando di te da un minuto e te sei lì che chiacchieri, va bene, ma c'è Nico Santi, il disturbatore. Casualità o no, la risalita per la salvezza è iniziata con l'arrivo di Paratici. Paratici sceglie grosso, allora forza grosso. Bene, siamo tutti d'accordo. Ciao a Niccolò Santi. Il Costa c'è già, dice ciao Mick.
0: Sì.
2: E chissà come faceva a saperlo prima che arrivasse.
0: E l'abbiamo detto, è entrato con la maglia della Pistoiese.
2: Però secondo me lui ci ha scritto un minuto. Vabbè, mi piace pensare lui lo sapesse di già prima che lo dicessimo noi. Poi: Chiara, ti adoro, ma non dire ripeto, fa brutto. La E aperta, ripeto, la E aperta.
0: Io purtroppo è come se parlassi una lingua diversa ogni volta che entro qui. Ne sbaglio tantissime. Anche ieri sera in chiusura me ne è uscita una dove ho proprio cannato l'accento. E però mi sforzo, perché sennò sarei inascoltabile parlassi
2: C'era un
0: milanese.
2: Periodo all'inizio in cui ti facevo morbido.
0: Sì,
2: morbida.
0: Dovresti riniziare per mettermi un po' di pressione.
2: Senti, non ce la facevo, mi sentivo troppo in colpa. E soprattutto ti dicevo, se io fossi in una radio a parlare in milanese, credo che morirei. E l'esercizio che tu fai quotidianamente per noi è commovente, Chiara. Quindi non me la sento di farti pesare le E aperte, anche se nel discorso ora hai detto entro invece che entro. Poi leggete quello che dice Baldini sui dirigenti. Noi abbiamo toccato con mano gli ultimi due direttori sportivi. Allora faccio mea culpa e non ho letto quello che dice sui dirigenti, però io da settimane Riccito Prandelli, anch'io, perché l'ho sentito di recente e mi ha aperto un po' una visione sul fatto che effettivamente siamo sempre tutti a discutere gli allenatori, e un dirigente prima di metterlo in discussione deve veramente succedere la qualunque, e invece credo che abbiano un ruolo ancora più importante degli allenatori, e te lo ha dimostrato l'Inter quest'anno, te lo ha dimostrato la stessa Roma, che comunque non solo sceglie Gasperini ma poi lo difende anche di fronte a Ranieri, sì, probabilmente non ci sarebbe andata in Champions se non avesse preso queste scelte. Quindi i dirigenti contano più degli allenatori. E poi aggiunge anche Enrico che Italiano è stato il più grande bluff della storia della Fiorentina, è arrivato a un soffio dal tradirsi, invece ha seminato bufale integraliste non arrivando a nulla, ha tradito lo Spezia, ha tradito il Bologna per la sua smodata voglia di arrivare in cima. Mi sa che quest'anno allenerà da metà anno una squadra in pericolo come è stata la Fiorentina.
0: Vabbè, la bellezza del calcio, il fatto che comunque non sempre sia una scienza esatta e sono ammesse anche prospettive differenti dalla mia. Io lo rispetto assolutamente il pensiero di Enzo, non lo condivido, perché sarebbe sbagliato condividerlo andando contro quello che è il mio, mio pensiero. E soprattutto noi tante volte, nell'esempio di Italiano ma anche di Palladino, parliamo come se la loro carriera in un certo senso fosse già al termine di una parabola di crescita. È ovvio che devono anche fare esperienze in contesti differenti per far sì che il quadro d'insieme sia un pochino più ampio. Probabilmente fra una decina d'anni potremo sentenziare su Italiano e Palladino.
2: Però volevo dire solo su Italiano che effettivamente rischia di restare col cerino in mano, perché raccontano che la sua rescissione, insomma il suo addio a Bologna, sia stato anche dopo l'incontro col Napoli, perché pensava o sperava di andare lì, invece Napoli sceglie Allegri e anche il Milan. Io credo che alla fine potrebbe andare al Milan, però non è una certezza, ecco. E però entrerà.
0: Però se si è reso conto che non c'erano i presupposti per andare avanti al Bologna, ha fatto bene. Io rispetto anche chi è coerente con se stesso e pronto ad assumersi un rischio quando si rende conto che non riesce a trovare l'ambiente ideale.
2: Quanti vocali ci puoi far sentire prima di salutarci? Come 5?
0: 5.
2: Ma non deve essere un 3. Va bene, vai Tonellone, 3, poi non.
7: Oh, guarda, che sei entusiasta di Rosso perché stava esonerato più giovane lì, è tutto lì il discorso.
2: Non l'ha detto.
8: Un salutissimo a Chiara e soprattutto un grande saluto al grande Giacomo Galassi. Volpaso, se all'esordio mondiale contro la Turchia di Arda Güler, Yildiz, il buon Renato Zero Montella fa una partita, io dico anche mezza discretuccia, questo già lo vendono a 30 milioni in qualche squadra strana in Inghilterra, e quindi non c'è nemmeno il problema, non vi preoccupate, noi ci si tiene su Gaetano, Ristagno, quelli un po' meno, per il decimo posto va bene.
9: A venire da Pistoia. No, l'unica cosa che mi lascia perplesso dell'operazione Grosso è che da paratici mi aspettavo qualcosa di un po' più innovativo e di un po' più così di qualcosa di nuovo, e veramente scompigliasse un po' l'andamento. Tutto sommato ha preso un allenatore, diciamo, sia abbastanza scontato. Lo conosce, l'ha avuto alla Juve nelle giovanili della Juve. E ha vinto il mondiale, bene, bravo
2: allenatore.
9: Anche Pirlo però ha vinto il mondiale, sicuramente un fuoriclasse davvero, ma come allenatore è zero, per cui che se uno vince il mondiale non detto che sia bravo. Ma aspettavo qualcosa di più brillante, io poi sono battito per Avilani, per cui mi dispiace non sia venuto.
2: Stop, e non possiamo neanche più rispondere, Chiara, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Lunedì mi sostituirai, sì, insieme a Sauro Fattori qui a Carisca al Vento, quindi ci rivediamo settimana prossima. Buon weekend, buon ponte
0: anche
2: del 2 giugno a chi lo farà, e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. Ciao Chiara, ciao a ciao Tonelli, Giacomo, ciao a tutti, ora arriva Canzamenti in Viola. Buona serata.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
10: Grazie direttore per la linea.
11: Prego Nicolò.
4: Radio Firenze Viola.
12: Palla al centro.
4: L'approfondimento sulla viola.
13: I tempi supplementari.

0: Pomeriggio a tutti, ci siamo, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo con i tempi supplementari fino alle ore 17.
1: Che bello, ciao Niccolò, ben ritrovato, ben ritrovati, non siamo solo in questo universo perché ci sono anche altri ascoltatori.
2: Sono nostalgico, buon pomeriggio, ben ritrovati, vado via subito.
0: Ma che piacere, direttore.
1: Dici, non si sono bastate due ore.
2: No, sono nostalgico della sigla perché mi piaceva Alessandro quando faceva, ma ancora? Come fa nel jingle?
1: Sì, sì, sì. Ma si può rifare.
2: Recuperiamola. No, volevo solo dare piccoli dettagli, non svegliamo molto, ma insomma il fatto che io sia qui in mezzo a voi due, che siete ormai coppia di fatto della nostra radio, è un'indicazione che do ai nostri ascoltatori. Non vado oltre, ascoltatori, telespettatori, ma insomma sempre più singoli, sempre meno coppia. Questo è un po'.
1: C'entra il cugino di Cocorin,
2: futuro che voglio.
1: C'entra
2: lo zio
1: di Conè.
2: Grandi novità in arrivo, ma ci sarà tempo per anticiparle ai nostri ascoltatori. E
1: sei arrivato qui per dire sostanzialmente.
2: Volevo dire una cazzata, poi ho detto invece no, facciamo un annuncio bellino, così un pochino incuriosiamo i nostri ascoltatori, perché qui tra un po' è giugno e quindi chiaramente con l'estate sistemeremo i nostri palinsesti, li adegueremo all'estate e vedrete che insomma Santi e Di Nardo li sentirete sempre, forse un po' meno insieme.
1: Mi segnalano già persone che si sono fermate in macchina in preda al panico, alla psicosi per l'annuncio di Tommaso Loreto, perché hai praticamente...
2: Ve li godrete, ma state tranquilli, ve li godrete assolutamente, però
1: verremo a noia.
2: Smettete di pensare al Santi Nardo e vedrete che
1: è tutte le cose belle, anche le coppie belle alla fine.
2: Certo,
1: penso agli Oasis, no?
0: È importante,
1: ci sono altri due.
2: Vabbè, Roger Waters e Dave Gilmour.
1: Poi?
2: Oggi non si possono vedere.
0: Stanley Olio.
1: Stanley Olio, non so se hanno fatto qualcosa da solisti.
0: Tom e Jerry.
1: Non lo so.
2: Tom e Jerry, se uno trovava l'altro lo mangiava, quindi non è che avessero un grande rapporto, come Coyote e Bip Bip, cioè sì, andiamo a preso se li prendono insieme. E gli 883 che
1: Max
2: solo
1: Pezzali,
2: il biondino che ballava, ora non si offenda, ma
1: Repetto, forse.
2: Max Repetto. Anche lui
1: Max Repetto.
2: Che ora sono tornati amici, però insomma a un certo punto
1: chi fa Max Pezzali e chi fa Repetto in questo caso,
2: ecco, io quindi me ne posso andare.
0: Mauro Repetto. Che stiamo a dire?
1: Mauro Repetto.
2: Da amante della musica, ecco, scivolando su questi argomenti, non c'è più bisogno di me. Buon weekend, ciao bambini.
0: Prima che tu vada, ci scrive Riccardo, direttore, non venga diviso il dinamico duo. Poi Marco dalle cure, Tolo ha fatto il regalo del centenario. E poi Checco, Albano e Romina.
2: Albano e Romina, effettivamente, ma non erano amici loro.
1: Mi vengono in mente i Coma Cose, che si sono lasciati sia come duo che come coppia.
2: E quindi da amante della musica è proprio tempo che me ne vada dopo i Coma Cose.
1: Dai, sono un grande
2: stai scherzando, cioè voglio dire, le Zeppelin erano una banda di ragazzini che suonava per sbaglio.
1: Ti invito ad ascoltare adesso
2: i Van der Graaf Generator, erano
1: Le fiamme negli occhi dei Coma Cose, una canzone bellissima secondo me.
0: Come che fa? Le fiamme negli occhi.
1: No, non fa così. Non la possiamo cantare perché c'è la SIAE.
2: Vabbè, era uguale a Cuoricini, a quella prima, sono tutti uguali.
1: Le fiamme negli occhi è una bellissima canzone.
2: Due riff e sopra ci cambiano le parole. Poi la musica odierna è tutta così. Arrivederci.
0: Ciao direttore.
2: Tra l'altro ti devo girare una cosa, ho visto creata un'intelligenza artificiale che era la piramide dei più grandi nella storia del mondiale. Sai, c'è in cima.
1: Ma l'avrai fatta te, quindi immagino.
2: No, c'è Dios, il più grande calciatore di tutti i tempi, e solo in terza fila c'è quel disgraziato che prova a emularlo e che poi alla fine a forza di spingere la FIFA gli ha dato 18 rigori e gli ha detto vinci sto mondiale fuffa in Qatar, così in Argentina non ci fracassano più i marones.
1: Mi promette in questa estate molto lunga uno speciale Messi contro Maradona di
2: sì, ma volando gli scambi va a finire a un certo punto. No, perché così, poi a un certo punto m'alzo e ti entro come
1: non
2: entrarono.
1: Non sapete più a cosa attaccarvi. La storia vi è passata sopra.
0: La storia vi è passata sopra. Non so come dirvelo. Dobbiamo anche condurre
2: avete
0: una
2: ragione. Avete
1: va
2: ragione.
1: Bene, va bene.
2: Me ne vado.
1: Un giorno vorrei fare la piramide delle piramidi. Cioè un gioco surreale in cui metti in piramide le varie piramidi. Cheope, Ghizza, capito?
2: Sì.
0: Ma lo sai vero che gli dai spago, lui va avanti fino a domani.
2: Infatti me ne vado, è colpa mia.
1: Va bene.
0: Bene direttore, grazie davvero. non per la linea a sto giro, ma per questa anticipazione. Nelle prossime settimane, direi a giorni a questo punto, si concretizzerà.
1: Ci sta
0: quanto...
1: rubando l'autoradio, Tommaso Loreto. Okay, ci ha staccato i fili, va bene, perfetto. Finito, dai.
0: Bene. No, vi ho anticipato appunto, Tommaso Loreto, ciò che si concretizzerà a questo punto a stretto giro di posta, anche perché daremo ampio spazio al calciomercato e qui mi fermo, sarà un'estate caldissima.
1: Sì.
0: Va bene, allora, Adrian che suggeriva a Tommaso Loreto di uscire da questo postaccio con i Comacose, eccetera, eccetera.
1: Dai, ragazzi,
0: Damiano.
1: Le fiamme negli occhi di Comacose sono oggettivamente una bellissima canzone d'amore. Al di là che poi possano essere un gruppo che piaccia o meno, non li paragono ai grandissimi del passato, però ascoltatevela. Che...
0: Senti, no, come ogni inizio di trasmissione mi aspettavo che tu ripetessi i numeri per interagire con noi.
1: Assolutamente, 348-751-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà a quello che per me è Maometto II, imperatore dell'impero ottomano, ovvero Stefano Cherubini, perché devi sapere che il 29 maggio, quindi nella giornata di oggi, ma un po' più indietro nel tempo, del 1453 cadeva Costantinopoli, una data che segna simbolicamente la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, con Costantinopoli che passa all'impero ottomano e diventa quella che poi è la moderna Istanbul.
0: Caspita,
1: quindi
0: me lo ricordo bene.
1: Oggi c'eri?
0: Caspita, in quel periodo?
1: Sì, c'era anche un gran collegamento da bordo campo di Ludovico Mauro.
0: Faceva un caldo, guarda.
1: Da Costantinopoli, sì. Per dire che insomma oggi, un po' di anni fa, 1453, finiva il Medioevo. Iniziava l'età moderna.
0: E vi ricordo perché ti commossi, tra l'altro.
1: No, un gancio sarebbe semplice col Medioevo.
0: Ma si dice che
1: visto...
0: ti commovesti, si dice. Sai che te lo so, perché guarda, mi avete frullato il cervello in questi 10 minuti tremendi.
1: Col Medioevo, però ti dico, facciamo che non è un gancio, che insomma praticamente ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli.
0: E questo è interessante perché ricordo anche una tua invettiva ieri sugli allenatori che sono sempre gli stessi.
1: Infatti sono sempre gli stessi.
0: Però tu non l'avresti voluto.
1: Però in
0: Allegri
1: Bologna sta facendo qualcosa di diverso perché sta per prendere il Tedesco.
0: Sì.
1: Comunque un allenatore che non... anche accostato alla Fiorentina.
0: Finalmente un allenatore straniero.
1: Sì,
0: ah no,
1: diciamo
0: ah
1: che,
0: no.
1: No, per niente. Però che ha fatto una carriera soprattutto all'estero. Diciamo che nel valzer, nel gioco della sedia, cambiano un po' gli interpreti, ma insomma poi rimangono sempre gli stessi, perché Conte, Sarri, Spalletti, Allegri hanno un contratto a vita con le panchine di della Serie A.
0: Eh sì, passano da fare gli opinionisti nelle televisioni a tornare sulle panchine, diventano dei personaggi, no?
1: Va bene. Dimmi Niccolo. Siamo su YouTube, l'abbiamo detto?
0: Siamo su YouTube.
1: Assolutamente.
0: Peraltro vedo che fioccano gli iscritti, siamo a 2390.
1: Qui siamo molto vicini alla cifra che ti eri prefisso, no?
0: Sì, le 5 cifre.
1: Ok.
0: Quindi?
1: Prefissato? L'ho rifatto?
0: Sì.
1: Ma perché mi sembra...
0: Abbiamo sbagliato due verbi nell'arco di 3 minuti.
1: Va bene, ma è la trasmissione che sbaglia i verbi, quindi va benissimo.
0: Mentre sul calciomercato, insomma, fioccano anche lì, in questo caso i nomi, ma se ne faranno diversi, tantissimi, nelle prossime settimane uscirà un po' la qualunque, ma per esempio risulta dal portale straniero Footballer Transfer che la Fiorentina sia sulle tracce di un centrocampista classe 2000 della ZA Alkmaar, che è Sven Minjans. Chiaramente sono nomi che vengono accostati, molti dei quali la Fiorentina probabilmente non li tratta, non li tratterà, o magari ha chiesto informazioni, quindi magari non è che siamo noi qui a fare da censori dei nomi di mercato.
1: Le bambole, assolutamente no.
0: No, ci mancherebbe, però questo senz'altro, ecco, un minimo comune denominatore, tanti nomi che sono usciti ce l'hanno, cioè sono difensori di piede mancino. Questa mattina il Tirreno, insomma, diceva anche per esempio di Acerbi, che la Fiorentina sarebbe interessata ad Acerbi.
1: Sempre per il discorso che l'Italia
0: giovani...
1: ci piace rimestare, va bene.
0: Al di là del nome, sempre, quello è il ruolo
1: difensore, non è che si non è che vogliamo deridere la carriera, puntualizziamo che siamo nel 2026, ecco, che se uno parla di progetto nuovo magari non è il primo nome che viene in mente Acerbi, ma se a Napoli viene in mente Max Allegri, insomma anche a Firenze può venire in mente il nome di Acerbi.
0: Che ha appena compiuto 38 anni.
1: Chi è che ti posso ritrovare come esempio tipo Acerbi? Non lo so, ora non mi viene in mente sinceramente.
0: Ma Dzeko l'anno scorso?
1: Sì. Ora, che c'entra? Magari un grande vecchio tra virgolette fa anche comodo, assolutamente, ma insomma fa un po' specie che il primo nome sia quello di Acerbi. Ripeto, un difensore secondo me anche sottovalutato per la carriera che ha avuto, però
0: anche basta, cioè, tanto è vero che l'Inter non gli rinnoverà il contratto, motivo per il quale la Fiorentina ci avrebbe messo gli occhi, e poi sai, da qui a usare l'indicativo, ne passa. C'è anche, ricordiamo, il nome di Vieri, del gremio.
1: No, non quello.
0: Non Bobo, non Bobo Vieri.
1: Perché se no, dai.
0: E vedi che ti devo dire Vieri, così capisci Vieri, meglio. Vieri. Il brasiliano del gremio che ha rifiutato, tra l'altro, un'offerta da 12 milioni della Fiorentina.
1: Sì, il gremio ne chiede 20 e tra l'altro c'è anche il Newcastle su di lui, quindi
0: esatto.
1: Le cose si complicano quando si muove una squadra di Premier, non solo per la Fiorentina, ma per le italiane diventa molto dura.
0: E poi occhio anche ad Adam Obert del Cagliari, sul quale si era soffermato ieri l'Unione Sarda, giocatore che è stato centrale nella salvezza del Cagliari di Pisacane, che chiede però almeno 7 milioni di euro, se non di più, insomma. Poi in sede ritrattativa è sempre più difficile perché ognuno fa le proprie ragioni, c'è chi alza la richiesta e chi invece gioca a ribasso. Vabbè, questo per fare un po' il punto di mercato. Ci scrive Stefano 69: Sven Minians è un trequartista mezzala olandese che avevo già suggerito la scorsa stagione.
1: Però Stefano, vienici incontro, tu suggerisci, quanti nomi suggerisce Stefano al giorno? 15? 16?
0: Tipo,
1: 17?
0: Minimo.
1: Quindi è abbastanza statisticamente probabile che poi la Fiorentina vada a pescare uno di quei giocatori. Credo che tu non abbia scansato nessuno dei giocatori che giocano soprattutto da quella parte d'Europa, e quindi vabbè, la Fiorentina è arrivata in ritardo rispetto a Stefano. Mi piace perché su YouTube, visto che noi non rispondiamo, si rispondano tra di loro.
0: Ah, no, no, vai, leggi.
1: Ma De Gea e Good non rimangono alla Viola? E scrive Samantha, e Elena gli scrive: Good andrà via sicuramente.
0: Perché evidentemente ha letto Firenze Viola, la nostra lettrice. Allora, De Gea, la questione De Gea è molto diversa dalla questione Gudmundsson, nel senso che il giocatore De Gea vuole rimanere alla Fiorentina, la Fiorentina sta riflettendo sul suo futuro. Certo, dovesse arrivare un'offerta particolarmente onerosa, ci può pensare la dirigenza, però adesso l'idea è quella di continuare almeno per un altro anno, forse l'ultimo, chi lo sa, con De Gea fra i pali, che ha una grande estimatrice, che è la Juventus.
1: Sì, guarda, a proposito di De Gea, ieri insomma ero anche io, come tanti colleghi, al Viola Park per la finale primavera, e c'era Tommaso Martinelli, che è reduce dal prestito alla Sampdoria, prestito che potrebbe essere prolungato anche per la prossima stagione. Ha fatto molto bene alla Samp, insomma è stato molto utile nell'evitare una retrocessione che non era per niente improbabile quando è arrivato. Invece poi la Sampdoria ha quasi sfiorato i playoff, e insomma l'abbiamo visto anche parlare con Goretti, e quindi insomma vediamo, sicuramente nei piani futuri della Fiorentina ci sarà Martinelli, vediamo in che piani futuri.
0: Sì,
1: se futuro prossimo, più probabile futuro un po' più in là,
0: dipende anche dal suo punto di vista, perché ha sempre detto di aver lavorato tanto volentieri con De Gea anche negli allenamenti. Basti pensare che insomma, stando vicino a un campione del calibro dello spagnolo, come appunto, come, cioè uno che ha vinto tanto come De Gea, ti fa crescere, ti ripeto, solo per osmosi. Però è chiaro che anche un portiere a un certo punto voglia giocare con più continuità, motivo per il quale è andato alla Sampdoria. Vediamo se il prossimo anno può bastargli, no? Essere affiancato a De Gea, o se invece voglia ancora più spazio.
1: Guarda, Elena sa già tutto, Martinelli rimarrà a Genova, quindi ci scrive. E poi Alarico invece ci chiede di Luis Enrique, che doveva venire da noi alla Fiorentina nel gennaio 2025, ma poi andò allo Zenit San Pietroburgo. Che fine ha fatto? Allora, sappiamo che ha fatto una buona fine perché è convocato per i mondiali col Brasile, quindi Ancelotti l'ha chiamato. Sappiamo che insomma non è scontato essere chiamati dal Brasile, visto che un talento come quello del Chelsea, ovvero João Pedro, è rimasto a casa, insomma giocherà con Neymar questi mondiali.
0: E per concludere la domanda insomma che ci avevano fatto su YouTube, su Gudmundsson il suo caso è diametralmente opposto a De Gea. Ci cioè, abbiamo scritto quest'oggi alle 13 con il nostro Pietro Lazzarini che la Fiorentina si separerà con ogni probabilità da Gudmundsson. Ci sono proprio, c'è questa volontà del club di monetizzare e di non continuare il percorso con l'islandese, che non è che sia stato proprio dei più entusiasmanti in questi due anni, anche in virtù di quanto la Fiorentina aveva speso. Ricordiamo che erano 6 milioni di prestito oneroso, quindi che li aveva già spesi l'anno scorso, più la cifra fissa che il club è riuscito a abbassare con il Genoa fino a 13 milioni. Quindi se togliamo eventuali bonus sono 19, senz'altro 19 milioni. Poi io non so se siano mai scattati quei 3 milioni di bonus che erano possibili. Nel caso comunque siamo sulla lunghezza d'onda dei 20 milioni. Assolutamente no, un affare, direi.
1: No, per quello che ha dato per adesso Gudmundsson nei primi due anni a Firenze, assolutamente no. Nominavi Acerbi, Baldini, CT ad interim della nazionale italiana che oggi si è presentato a Coverciano, Silvio Baldini, più o meno risponde anche a questo, in questo senso. Lui si chiede perché puntare ancora sui 39enni. Ora non so se Acerbi ha 39 o 37 o 38.
0: No, 38, l'ha compiuto a febbraio.
1: Quindi, vabbè, insomma, parla poi anche. Allora, Baldini è un grande allenatore, spesso cade un po', secondo me, nella retorica e nel populismo, e dice, insomma, calcio italiano in mano ai dirigenti, le stufanti, li chiama così. Trovate anche le sue parole in conferenza stampa su tutto mercato web. Ricordiamo che l'Italia, incredibile davvero, dovrà giocare due amichevoli mentre gli altri si preparano per il mondiale nei prossimi giorni.
0: Sulla questione Obert ci scrive Dido, dice: se il Cagliari chiede 7 milioni noi ne offriamo 15. Vabbè, non è.
1: È andata così con Piccoli, non lo sappiamo.
0: C'era un'altra dirigenza, insomma, e altri rapporti con i procuratori.
1: Robert può essere l'anagramma di Roberto? No, perché manca una R, secondo me.
0: No.
1: Roberto, secondo me. Però Obert sembra un nome quasi al contrario, no?
0: C'è una R sola, Obert.
1: Va bene, no, era una curiosità che sicuramente ci farà scrivere articoli e approfondimenti.
0: Sì, interessantissimo. Poi Gabriele ci scrive un saluto ai Protti e Lucarelli delle 16, che saremmo noi.
1: Chi è Protti e chi è Lucarelli? Io mi sento più Protti, tra l'altro gli mandiamo un abbraccio perché sappiamo che è in una condizione clinica difficile. Però io sono Lucarelli. Seconda punta, ecco. E tu sei più Lucarelli.
0: Secondo voi, Touré, il teutonico pendolino del Pisa, può essere un obiettivo per la nostra rosa? E quanto costa?
1: Può essere. Touré mi sembra proprio un esterno a tutta fascia fatto e finito, e quindi poi devi vedere con che modulo puoi giocare. Io credo che sia uno dei pezzi tra virgolette pregiati del Pisa e possa costare a 28 anni, giusto?
0: Sì,
1: 28 anni, 7-8 milioni, non lo so.
0: Lui considera che è scadenza il prossimo anno.
1: Ok, allora forse anche un po' meno. Secondo me è assolutamente un buon giocatore. Prendi Touré, lo fai giocare, a meno che tu non ti inventi un altro ruolo per Touré, lo fai giocare come esterno a tutta fascia, a destra o anche a sinistra. Però ecco, non è che può fare l'esterno alto né l'esterno basso, ecco.
0: Sì, e a proposito di fascia destra, in questo caso la Fiorentina è su João Mario, ma lo riporta ancora il Tirreno, che insomma, tra l'altro, ricorda come già lo scorso anno fosse stato un obiettivo dei Viola, e lo avevamo scritto su Firenze Viola. È un giocatore che ha trovato poco spazio alla Juventus. Poi sai, dipende anche da quello che farà la Fiorentina in chiave uscite sulla fascia destra. Dodò non è sicuro di essere riconfermato, e io credo che per un'offerta vicina ai 15 milioni di euro la Fiorentina ci pensi davvero a una cessione del brasiliano. Quindi João Mario può diventare un giocatore, cioè un nome comunque d'attualità e da tenere assolutamente d'occhio. Quest'anno ha fatto 10 presenze in campionato con il Bologna e 5 sempre in Europa League. Poco spazio, ha fatto 2 gol e poco altro.
1: Ancora con la cosa di giudicare i terzini destri con i gol, eh?
0: No, in realtà no, però ha avuto anche un infortunio alla coscia, insomma, non è che sia semplicissimo.
1: Non ha fatto, insomma, non ha fatto male assolutamente al Bologna, che ha avuto anche dei problemi a destra, però dai, con Zortea, insomma, ha giocato spesso anche lui, non lo so. Beh, lui è proprio un terzino destro, invece, a proposito di Touré, che è più un esterno a tutta fascia, João Mario un terzino destro.
0: Sì, mi sembra che la Juventus se ne voglia sbarazzare, anche perché ha un contratto comunque ancora lungo, fino al 2030, però insomma lo stanno proponendo a destra e a sinistra, quindi non mi sembra che ci puntino granché. Motivo per cui la Fiorentina potrebbe ripensarci. Allora, 348-75-13933, vi aspettiamo con i vostri messaggi scritti e vocali. Chi volesse intervenire in diretta, 055-77-111-71. Ci scrive Chris da Campi: volevo invitare Di Nardo a un'iniziativa, riscopriamo gli oratori per affinare la tecnica dei nostri giovani.
1: Bellissimo, oratori però, non oratori.
0: Ah, gli oratori, sì. Oh, io ragazzi, sono bollito.
1: Anche gli oratori in questo caso, bellissimo, insomma, mi colpisce anche nel pieno di quello che dicevamo, insomma, spesso della retorica populista che si fa sul mondo del calcio. Sì, assolutamente, anche ieri andando verso il Viola Park mi sono lamentato perché non ho visto bambini ieri andando verso il Viola Park mi sono lamentato soprattutto per il disastro a livello di traffico che ho incontrato, però insomma, sarebbe bello, no, che sulla FIP lì ci fosse uno spazio dedicato ai bambini che giocano a pallone, come succede in Norvegia, penso.
0: Io ho visto dei bambini.
1: C'è dell'ironia qui, io lo segnalo perché poi non ci arrivano.
0: E invece io ho visto dei bambini che giocavano a calcio a Londra.
1: Infatti in Inghilterra dov'è? Mondiale.
0: Lo so. Quindi questa è la, diciamo, la tesi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Fermiamo la nostra tesi. C'erano, tra l'altro mi sono anche informato sui generi musicali. A me piace molto quando vado all'estero cercare di capire le tendenze musicali.
1: Ma lì è proprio un melting pot, lo chiamano lì, un crogiuolo, una cozzaglia di generi.
0: Infatti c'era tanta trap, tantissima. Lo sai cosa
1: mi lì c'è la drill però, che diciamo la trap londinese la chiamano drill.
0: Sì, però c'erano generi diversi, non soltanto quello. Tanta commerciale. L'unica cosa che mi ha colpito, e poi ho capito perché, è che quando sono stato allo store dell'Arsenal, all'Emirates Stadium, suonavano Dua Lipa. Cioè perché
1: è uno delle canzoni,
0: perché la famiglia di Dua Lipa è tifosa dell'Arsenal.
1: Okay. C'era stata anche in rete una presunta storia, si millantava una presunta storia tra Calafiori e Dua Lipa, pensate.
0: C'era una foto che avevano fatto
1: a Riccardo Calafiori, gli auguriamo anche di sollevare non Dua Lipa la Champions League, assolutamente, poi insomma può sollevare quello che vuole,
0: per quanto Calafiori domani possa essere indubbiamente un bel ragazzo, però
1: sex symbol,
0: penso sia andata così. Tu, possiamo fare una foto? Certo, tac.
1: Non il contrario? Ricky, ti ho visto in quella semifinale di Conference contro la Fiorentina, Basilea Fiorentina, possiamo farci una foto? Dua Lipa è una grande fan della Conference, lo sapevi?
0: Tutti i giorni la segue.
1: Sì, tutti i giorni, potrebbe tutti fare giorni. Il nuovo inno.
0: No, tutti i giorni nel senso che si mette a registrare e la guarda ogni giorno.
1: E sai cosa segue dalle 16 alle 17 tutti i giorni?

0: arricciamo il naso, se i paratici davvero concludono un'operazione che in questo momento può essere difficile, prendendo Vieri o Vieri a 20 milioni, perché poi lo so che qui ci sono i buboni che fanno: ma questi 20 milioni si poteva prendere 6 acerbi? Eh sì, probabilmente sì, ma vabbè.
1: Ascoltiamoci un messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Vai!
2: Ma a voi vi risulta che Paratici, in confronto a Predè, che aveva 11 tale scout scatenata a giro per il mondo, una sessantina di tale scout, e c'è già una trattativa che è stata rifiusata per un esterno brasiliano che voleva 20 milioni e è stato offerto 12 più bonus?
0: Cosa diceva?
2: Un ragazzo di 17 anni, non mi ricordo come si chiama, che è favoloso.
0: Allora, intanto, se parliamo di Vieri o Vieri, ancora so qualche diciamo brasiliano Vieri, eh? per distinguerlo da Bobo Vieri.
1: Sì, ho capito,
0: dire.
1: Di Nardò, perché ti voglio distinguere da quello del Pisa, del
0: Pescara, che probabilmente abbandonerà Pescara con l'infamia che si prendono tutti i giocatori della Rosa 2025-26.
1: No, Vieri è un 2005 comunque, non
0: Vieri è un 2005, quindi ha 21 anni. È più un centrale che un esterno. E insomma, è un giocatore sicuramente che può fare al caso della Fiorentina. Costa tanto, l'abbiamo detto prima, insomma, ci risulta. Abbiamo detto che il gremio costa, cioè chiede 20 milioni.
1: Loro chiedono 20 milioni, poi è chiaro che c'è una trattativa nel mezzo, ci si può trovare a metà strada, sempre che la Fiorentina voglia percorrere.
0: Quindi la metà
1: pista.
0: Fra 20 e 12, vediamo se sei matematico nei calcoli.
1: 16.
0: Bravo.
1: Vabbè, non era difficile. Poi abbiamo anche altri messaggi. Andiamo con un altro vocale. Vai, sentiamo. Vai.
3: Vale, ciao, sono Guido. Sì, sulla Peppelina, uno spazio destinato a bambini che giocano a pallone. E se la palla va di là e supera il New Jersey, chi ci va a ripigliare la palla, eh? Ciao.
0: Grande Guido, numero uno.
1: Non vuoi rispondere?
0: Noi scherzavamo ovviamente, però insomma, visto che il problema del calcio italiano è che non si gioca abbastanza, e visto che spesso in FIPLI, ma non solo in FIPLI, ieri ho preso l'autostrada per andare a Viola Park, e nello svincolo per uscire lì a Bagno Ripoli c'era un disastro, quindi una partita si può anche improvvisare lì, può diventare anche una partita da due tempi da 45 minuti, perché lì intanto non ci si schioda per un'ora e mezzo, e quindi suggeriamo questo al nuovo leader del movimento italiano, che poi sarà scelto nelle prossime settimane.
1: Sì, in particolare il 22 di giugno per il mio compleanno, eh.
0: Ah,
1: sempre
0: auguri.
1: Importante ricordare.
0: Non è che ti fanno il regalo,
1: auguri,
0: ti mettono i croissanti.
1: Eh?
0: Non è che fanno la candidatura di Niccolò Santi alla FIGC, no?
1: No, cioè io
0: sarebbe
1: comunque
0: bello, eh?
1: Io non te lo dico, poi se succede
0: va bene, va poi bene. Lo capiamo, insomma, anche dagli indizi social.
1: Esattamente. Senti, poi ti lascio anche la lettura dei messaggi su YouTube.
0: Volentieri.
1: Però prima c'è Marco che ci scrive: sapete che italiano è tedesco e che tedesco è italiano.
0: È vero.
1: Così. Vincenzo Italiano è nato nell'impronunciabile Karlsruhe, in Germania, no? Quindi insomma, poi è italianissimo, anzi è siciliano, è siculo di Trapani. Domenico Tedesco invece è nato a Rossano, quindi
0: sì,
1: è italianissimo.
0: È come dire, lo sapevi che Biondini era rosso di capelli e Rossini era biondo?
1: Biondo, sì.
0: Non era proprio biondo, sto guardando ora, era castano, Fausto Rossini. Però sì, sono dei giochini molto divertenti che a me piacciono. Come, vabbè, poi smettiamo, no? Non mi viene in mente, c'era un altro giocatore. È piccoli e è grosso, ad esempio.
1: È grosso
0: non è piccoli. Vabbè.
1: Certo,
0: niente,
1: Leonardo è Moro.
0: Ti leggo qualche messaggio. Allora, Alarico getta la maschera, come si fa nelle puntate finali, nei momenti finali di Scooby-Doo, è presente quando
1: sì.
0: Catturano il mostro, poi si leva la maschera, è quasi sempre, insomma, uno
1: sei tu.
0: Esatto, Alarico non è il mostro di Scooby-Doo, ma è Dua Lipa. Allora, Alarico, mandaci un messaggio che solo Dua Lipa può sapere, capito? Qualcosa tipo il codice PIN o codice PUC del telefono di Dua Lipa. Mentre Mattia ci chiede, no, non ci chiede, ci dà il nome di un giocatore con un punto di domanda. Volpato?
1: Volpato, l'abbiamo anticipato oggi, con il nostro Niccolò Ceccarini. C'è, diciamo, un interessamento da parte della Fiorentina, niente in questo momento di più. La Fiorentina è a caccia di esterni e Volpato risponde a quel profilo che piace a Grosso, perché poi Grosso potrebbe portarsi dietro uno dei giocatori che ha avuto al Sassuolo e che stima, perché c'è un rapporto di profonda stima fra Volpato e Grosso, quindi questo è senz'altro un punto decisivo. Da capire più che altro la posizione del Sassuolo, perché io credo che lì nessuno sia incedibile per davvero, nemmeno Berardi, che ha rinnovato lo scorso agosto, se non sbaglio, il contratto fino al 2029.
0: Praticamente un vitalizio per Berardi, difficilmente
1: si
0: schioderà dal Mapei.
1: Ma a un certo punto è anche nel suo interesse, tanto è
0: sì,
1: un
0: ma io lo ripeto,
1: 94.
0: Ne parlavamo anche ieri forse in redazione. Secondo me a Reggio Emilia si vive benissimo, cioè secondo me è una delle province in cui si vive meglio. Sei proprio al centro dell'Italia, a un'ora e mezzo da Milano, con l'alta velocità.

0: velocità a meno di un'ora.
1: Non c'è pressione.
0: Sei vicino a Firenze, sei vicino a Bologna, sei vicino a Venezia, sei proprio nel centro nevralgico del centro nord. Si mangia benissimo a Reggio Emilia. Certo. Sei un mito, un idolo. Penso che il Mapei Stadium diventerà Berardi Stadium quando si ritirerà.
1: Beh,
0: e quindi
1: a questo punto sì.
0: Chi te lo fa fare? Le tigelle non ci sono a Firenze, caro Mimmo. Buonissime le tigelle. No, a proposito di Volpato, una notizia che non c'entra con il mercato, ma c'entra col mercato, diciamo, delle nazionali, perché Christian Volpato ha ufficialmente cambiato nazionale, sarà ai mondiali con l'Australia. Quindi sì, beato Christian Volpato, che è nato a Sydney, ovviamente di origini italiane, forse anche un po' in maniera utilitaristica ha detto: ma un mondiale con l'Italia ci sta che non lo giochi mai, fammi prendere la cittadinanza australiana. E quindi è eleggibile e sarà ai mondiali con l'Australia, quindi c'era anche un po' d'Italia nell'Australia. Ma con guarda, l'esordio il 14 giugno alle ore 6 con la Turchia, metti la sveglia.
1: Senz'altro, il suo coscopritore Andrea Icardi è intervenuto a Viola Amore Mio oggi qui su Radio Firenze Viola e ha detto che lui voleva, lui Volpato, l'Italia fortemente, ha spinto in tutti i modi, ma purtroppo essendo l'Italia in debacle da diversi anni, insomma, è stato difficile, perché quando l'ho chiamato l'Australia ha dovuto cedere anche un po' alle pressioni di un under e non ha potuto arrivare fino alla prima squadra azzurra. Lui ha fatto le giovanili dell'Italia, per cui nonostante questa sua volontà alla fine ha ceduto all'Australia.
0: 2003.
1: Allora sì, molto. Andiamo in pausa, pubblicità, poi torniamo, c'è la seconda mezz'ora dei tempi supplementari e parliamo di Fabio Grosso. State con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccomi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: insieme su Radio Firenze Viola ai tempi supplementari. Nicolò Santi e Alessandro Di Nardo che vi faranno compagnia fino alle 17. 348 75 13933. Aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta sapete che il numero è il seguente: 055 77 111 71, anche per farci i vostri nomi di mercato o comunque le domande sui profili che stanno circolando attorno alla Fiorentina.
1: Sì.
0: Abbiamo anche il nostro canale YouTube attivissimo, quindi scriveteci che vi leggerà il buon Alessandro Di Nardo.
1: Sì, diciamo più che i nomi, cognomi, perché se tu mi dici Sandro oppure Michele è difficile risalire al giocatore.
0: Grande,
1: sì.
0: Mi mancherai, sai.
1: Poi mi rimpiangerai quando non ci sarò più.
0: Siamo
1: caro
0: al canto,
1: Niccolò,
0: del cigno.
1: Sì. Come fa il cigno che canta?
0: Fa bau.
1: No, questo no. Lui mamma mia.
2: Questa è una grande esclusiva.
1: No, questa, guarda, c'è un grande spoiler.
0: Questo è uno spoiler
1: dell'uomo che mi sostituirà, ma vediamo, insomma, ancora.
0: Non lo dire ad alta voce perché poi ci sono i treni che passano. Allora, andiamo con un altro messaggio vocale. Vai, sentiamo subito. Vai.
3: Ciao, buongiorno ragazzi. Ma buon passo. Non giocava neanche lì Sassuolo. Buon passo.
0: Ma
1: rispondiamo a Stefano Cherubini o rispondiamo al messaggio?
0: La risposta è sì a tutte e due.
1: Ah, ok, sì a tutte e due, sì, va bene.
0: Vabbè, ci faceva il nome di Volpato.
1: Però, ragazzi, allora capisco che Firenze sia un posto bellissimo, lo ripeto, parto sempre da questo presupposto.
0: Per non parlare delle piagge.
1: No, per non parlare degli Uffizi.
0: No,
1: per non parlare di Ponte Vecchio. Per non parlare della Sagra del Ranocchio.
0: No, basta,
1: che
0: basta.
1: Torna sabato e domenica, 30 e 31... E uno che all'SMS caldo. Di Brozzi, al circolo di Brozzi, all'MCL di Brozzi,
0: l'SMS.
1: Al circolo di Brozzi con Stefano Cherubini che servirà il vostro piatto preferito, ovvero il ranocchio, si replica settimana successiva. Quindi se ho imparato bene, non solo 30, 31 e 1, ma 5, 6 e 7 giugno. E quindi andate lì con il codice sconto Niccolò Santi, avrete un piatto di ranocchi gratis. Poi vediamo se qualcuno ci casca e si mette a litigare, perché non esiste questo codice sconto.
0: No.
1: Però no, dicevo, capisco sia un posto bellissimo. Insomma.
0: Io però il codice sconto.
1: Esatto, c'è gente litiga, mette le mani addosso,
0: no,
1: Stefano Cherubini.
0: Forse è la volta buona che ci vengono a trovare.
1: Magari
0: per
1: sì.
0: Per fare una strage, ma vengono.
1: Magari arrabbiati, sì, per sì. Però, ecco. Se si inizia a bubare sul Volpato, ragazzi, facciamo festa, chiudiamo radio, televisione e altro, ci dedichiamo allo yoga per 3 mesi, così che non veniamo tormentati da nomi di calciatori che sono aggredibili in questo momento dalla Fiorentina, perché sennò uno potrebbe andare a prendere Gordon, che ha preso il Barcellona per più di 80 milioni. Però,
0: Gordon Ramsay?
1: No, assolutamente. Però ecco, i nomi che toccano la Fiorentina quest'anno saranno questi, presumo, credo, comparatici forse qualcosa un po' di più. Però se non si vogliono sentire questi nomi, si stacca tutto, si prende 3 mesi di aspettativa, oppure se ce l'hai 3 mesi di ferie, si va, che ti posso dire, un posto dove vorresti andare per staccare da tutto, quale sarebbe?
0: Il Senegal.
1: Il Senegal.
0: Per provare qualcosa di diverso.
1: Ma il Senegal sono tantissimi, poi ci sono dei problemi.
0: Te ci vai. No, te
1: vado in Kenya.
0: Vado in Kenya.
1: Nairobi, potete venire con me a Nairobi nella seconda settimana. Terza e quarta settimana d'agosto, lì magari non arriva Radio Firenze Viola, e poi torni a fine agosto e vedi, che squadra ha fatto, così non ci si fa il sangue amaro per questi nomi che...
0: Ma lo sai, una volta ho visto scritto sul muro, basta, mi sono rotto ic, vado in Senegal.
1: Davvero?
0: Sì, e forse, sai, è liberatorio dirlo.
1: Il Senegal secondo me non... Cioè, sicuramente sarà un posto bellissimo, però non mi sa di un posto da asceta, ecco.
0: Senti, tornando a noi, abbiamo intanto il messaggio di Alarico, dice, ecco a voi un segreto di Dua Lipa, che sono io. Ho un cane di nome Kuba Blaszczykowski. Ok, poi c'è un messaggio vocale che ci possiamo ascoltare prima di andare dal nostro ospite, vai.
4: Riprendendo la questione degli oratori, io credo che il problema del calcio in Italia ormai è un problema anche culturale, perché noi abbiamo le giovanili delle squadre importanti come la Fiorentina che giocano e si allenano in centri stratosferici, hotel a 5 stelle, addirittura vengono fatte le conferenze stampa ai calciatori e agli allenatori della primavera, cosa che io trovo letteralmente fuori dal mondo. Qui se si sentono già delle star a 16, 17, 18 anni, e i bambini come noi che ci sbucciavamo le ginocchia a 6-7 anni negli oratori e nelle piazze del paese non giocano più. Cristiano.
1: Va bene, non posso commentare questo messaggio perché spero ci sia un po' di ironia sotto, perché se no...
0: No, questa invece era bello infiammato, insomma, il nostro ascoltatore.
1: Cioè, secondo te... Vabbè, no, lasciamo perdere.
0: No, non sei d'accordo.
1: Pio Esposito non si sbuccia le ginocchia, quindi non si...
0: Vabbè.
1: Mamma mia, vabbè.
0: Parliamo un po' di Volpato, degli obiettivi della Fiorentina che giocano nel Sassuolo. Ce ne sono diversi, spoiler, ne parleremo nell'arco credo di questi mesi, perché un po' per automatismo e un po' perché comunque Grosso, sempre che sia il nuovo allenatore della Fiorentina, e tra poco facciamo il punto, probabilmente li chiederà alla sua dirigenza, ci dovrà essere credo un minimo di sintonia. Lo facciamo, ne parliamo con il collega Nicolò Caruso direttamente da Sassuolo. Ciao Nicolò.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ma senti, intanto ti domando che profilo è quello di Grosso, sia caratterialmente che professionalmente, perché ricordiamo, sta per liberarsi dal Sassuolo, mancano gli ultimi dettagli, le ultime formalità, e poi potrà concretizzare il suo arrivo alla Fiorentina, che è in attesa appunto che si liberi. La Fiorentina vuole trattare con un allenatore libero dalla propria squadra, quindi insomma, appena Grosso avrà fatto, arriverà alla Fiorentina.
2: Grosso è un tecnico, ragazzi, pragmatico, un tecnico molto calmo, è riuscito a riorganizzare tutta la struttura al Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B, ha fatto un ottimo campionato quest'anno in Serie A, è un tecnico che ha grande valore, un tecnico giovane, ed è per questo che comunque è ovviamente richiesto da società importanti come la Fiorentina. Quindi in questo pomeriggio, tra l'altro, Grosso sta cercando di risolvere proprio il suo contratto con la società neroverde, sta risolvendo il suo contratto che durava fino al 2027, ecco. E l'unico nodo da sciogliere è l'indennizzo che Carnevali vuole, quindi si sta cercando una quadra in questo senso. Si è parlato anche del cartellino di Balanzolà, 3,5 milioni, quindi insomma cerchiamo un attimino di attendere, di capire quali saranno poi gli sviluppi nelle prossime ore.
1: Sì, insomma c'è anche un domino, un valzer delle panchine da attenzionare nelle prossime ore, ma per come conosci, puoi conoscere Fabio Grosso, secondo te, cioè, ti può tornare la ricostruzione che qualche media fa in queste ore, ovvero di un Grosso che sta temporeggiando anche per la possibilità che si apra qualche spazio in qualche squadra che magari fa l'Europa nel prossimo anno?
2: Allora, da quello che abbiamo capito noi, soprattutto nella giornata di ieri, lui stava temporeggiando perché voleva capire cosa succedesse poi al Bologna. Italiano alla fine è andato via, ma abbiamo visto nelle ultime ore che è arrivato tedesco, è stato praticamente ufficializzato da Fabrizio Romano. L'ultimo dubbio è legato allo staff che dovrà portarsi a Firenze, quindi in base a chi la Fiorentina comunque vuole e vorrebbe tenere in futuro e chi il Sassuolo poi lascerà partire. L'unica certezza in questo senso sembra essere Raffaele Longo, che dovrebbe essere al momento l'unico certo appunto di proseguire la sua esperienza alla Fiorentina.
0: Ecco, tra i vari nomi che sono stati fatti anche negli ultimi tempi, abbiamo detto appunto di Grosso e Volpato, che sono diciamo i più concreti in questo momento, però ci sono anche altri giocatori, mi viene da pensare a Pinamonti, che, ecco, ti domando, resterà secondo te al Sassuolo intanto?
2: Pinamonti aveva già espresso la volontà di andare via, così come l'Orientè, che sono un paio d'anni che chiede la cessione.
0: Però forse l'Orientè costa un po' di più, anche solo per ragioni, insomma,
2: sicuramente ha un prezzo diverso per una questione anagrafica. Pinamonti tra l'altro è anche richiesto da Roma e Napoli, da quello che ci risulta, hanno effettuato dei sondaggi, e quindi ci sono sicuramente situazioni delicate. Il DS Palmieri ha tanto lavoro da fare quest'estate. Io credo che alla fine Grosso riuscirà a portarsi almeno un uomo a Firenze, ma sul nome ovviamente non abbiamo grandi notizie al momento, quindi non sappiamo indicare un giocatore di preciso, ecco.
1: Nicolò, se ci dovessi descrivere il gioco di Grosso, non lo so, però insomma, Grosso allenatore con qualche parola chiave, quale useresti?
2: Ma sicuramente è un tecnico che rispetto a De Zerbi è concreto, quindi predilige meno il tiki-taka, recupera il pallone e poi verticalizza subito, quindi questo più o meno è stato il gioco di Grosso, anche se possiamo dire che anche come gioco estetico ha cercato una via di mezzo appunto tra il gioco di De Zerbi e il gioco di Dionisi, quindi sicuramente è un tecnico moderno che riuscì poi ad esprimere tutte le sue qualità alla squadra, le ha trasmesse alla squadra, la squadra poi ha risposto sempre presente, è riuscito soprattutto ad amalgamare un gruppo che, come dicevo prima, aveva il morale a terra, ma soprattutto è stato molto bravo a coinvolgere tutti i giocatori della rosa.
0: Nicolò Caruso, Radio Gamma, ti chiedo anche di Christian Thorsvedt. Gira voce che si è in rotta con il Sassuolo, in realtà già a gennaio c'era stato qualche problema fra i suoi procuratori e la dirigenza, è così?
2: Sì, allora lui non aveva trovato un accordo per quanto riguarda il rinnovo, si era già parlato della Fiorentina anche l'estate scorsa, la sensazione è che possa lasciare il Sassuolo, ma come vi dicevo prima sono tanti giocatori in bilico e quindi diventa difficile anche al momento capire chi certamente abbandonerà la truppa neroverde. Ovviamente il Sassuolo non potrà perdere tutti i suoi giocatori, c'è anche Koné, Muaremovic, tra l'altro Muaremovic ci risulta essere uno dei sicuri partenti. Da quello che è trapelato dall'ambiente neroverde, probabilmente ci saranno solamente due cessioni, ma questo ovviamente è tutto in divenire, bisognerà poi capire anche le offerte che arriveranno al club emiliano, quindi aspettiamo e vediamo quello che è in mente sia Carnevali ma anche il DS Palmieri.
1: Ecco, a proposito di questo, visto che insomma Grosso è probabile che possa lasciare la panchina del Sassuolo, come sostituti che nomi ci possono essere?
2: I nomi che circolano sono Aquilani e Abate, oltre anche un profilo straniero che però ovviamente è tenuto al momento nascosto. Vi posso però dire che è stato fatto un sondaggio con Raffaele Paladino che è in uscita dall'Atalanta e questo sicuramente è una notizia molto interessante per l'ambiente nero-verde, perché comunque Paladino, io personalmente, parere puramente soggettivo, è un tecnico molto valido.
1: E conoscendolo il nostro Niccolò, forse anticipo quello che vorrebbe dire il nostro Niccolò Santi, immagino la risposta, no, di Palladino.
0: Ma probabilmente direbbe no grazie, perché non siete alla mia altezza.
1: Non assolutamente, perché è il Sassuolo, assolutamente, perché lo stesso Raffaele Palladino insomma aveva questa famosa clausola, no, nel contratto, quando è andato a discutere per il rinnovo con l'Atalanta, di potersi liberare in caso di chiamata di una big, perché lui insomma, a ragione o no, si sente proprio destinato però a un altro step, magari poi davvero accetta il Sassuolo, però vediamo insomma.
0: Vabbè, Nicolò Caruso, io un'ultimissima cosa te la chiedo, ma perché fondamentalmente è una curiosità di un nostro ascoltatore che dice, se tu fossi Grosso, chi ti porteresti sicuramente via dal Sassuolo? Cioè, c'è un giocatore che secondo te, non lo so, anche per carisma, è fondamentale in una squadra?
2: Allora, per la stagione che ha fatto quest'anno, e secondo me è stata l'unica dove ha avuto una certa costanza e continuità, e per le qualità tecniche che ha e le ha fatte vedere, io direi l'Orienté, perché è pronto per il grande salto e potrebbe sicuramente fare molto bene in una piazza come Firenze. Tra l'altro la Fiorentina sta cercando delle ali e quindi il nome più indicato mi verrebbe da dire Chiarman L'Orienté.
0: Nicolò Caruso, Radio Gamma, grazie davvero,
1: grazie
0: per
1: mille
0: essere stato con noi.
2: Grazie a voi ragazzi, buon proseguimento.
0: Altrettanto.
1: Sassuolo, Palladino.
0: A me, cioè, come dire, non mi stupisce.
1: Immagino quanto sarebbe infuriato Palladino di ricevere la chiamata di.
0: Però sai che tanti
1: Sassuolo
0: allenatori potrebbero rimanere a piedi, perché
1: se, no, infatti ci sono
0: gli incastri,
1: più sederi che sedie. Non so se
0: capito.
1: Mi spiego.
0: Cioè, Allegri va al Napoli. Cioè, per adesso Spalletti sta alla Juventus.
1: Sì. Cioè, rimane quella fuori la panchina del Milan.
0: Chi ci va? Italiano?
1: Può darsi.
0: Tedesco va al Bologna. La Fiorentina probabilmente prende Grosso. La Roma
1: c'è
0: Gasperini.
1: C'è Manoli a spasso. C'è Palladino.
0: Per adesso anche italiano,
1: Cioè. Sì. C'è per adesso anche italiano, che credo sia il primo a sistemarsi come ordine insomma di preferenza delle squadre che devono scegliere. Però sì, io continuo a dire, non c'entra nulla con questo, ma sulla domanda Grosso, calciatore che ti porteresti dietro, con Izes fai un colpo non solo per la difesa, ma lo sai che lo fai anche a livello mediatico, perché Jai Izes è un calciatore olandese naturalizzato indonesiano, nazionale indonesiano. In Indonesia sono tantissimi. E hai presente cosa successe alla Fiorentina quando arrivò Salah?
0: Sì.
1: La pioggia di follower dal Medio Oriente.
0: Mi ricordo bene,
1: Egitto.
0: Perché passò dall'account Facebook a 1 milione.
1: Se devi guardare i post del Sassuolo in cui c'è Izes in primo piano, sono assaliti da tifosi e altro indonesiani, cioè ti prendi il mercato indonesiano, e quindi ora te lo dico in indonesiano: portiamo Izzes a Firenze, il mio nuovo appello di oggi.
0: Vai, dimmelo in indonesiano.
1: Allora, aspetta un attimo.
0: Ah, devo aspettare, eh?
1: Non è che lo so l'indonesiano, Niccolò.
0: Ah, pensavo che tu, so, no, da poliglotta quale sei, lo sapessi.
1: No, devo cercare la lingua indonesiana.
0: Nel frattempo ci scrive Chris da Campi, dice: se io fossi grosso camperei di prepotenza, faresti anche molto bene, voglio dire, alla fine. Loro potrebbero farlo.
1: Mamma mia, che disastro sto facendo. Questo sono io che mi parlo sotto, meta radio.
0: Una cosa, ascolterei un paio di vocali nel frattempo. Vai, sentiamo.
5: Sembra che Paratici sia entrato al Viola Park l'altro giorno per fare il programma di mercato e abbia esordito dicendo: cercate tutti Batistuta.
6: Sì, ma ora io non capisco perché c'è sta caccia ai giocatori del Sassuolo. Cioè, viene un allenatore che ha allenato loro qui da noi e noi bisogna andare a prendere giocatori dal Sassuolo. Voglio dire, si fa le stesse cose dell'anno scorso, si va a prendere tutti i giocatori di medio bassa classifica e poi pensate che fanno la differenza per poter ottenere obiettivi più alti? Cioè, io non lo so, sempre soliti errori, qui si continua sempre. Io non so che serve per farvi imparare una lezione, non lo so.
1: Dice a te,
0: Però se sono giocatori validi vanno bene sempre.
1: Izzes secondo me è un giocatore più che valido. Poi mi dai un minuto per togliermi dei sassolini su Hans Nicolussi Caviglia.
0: Ma togliteli, però, insomma.
1: Dici che c'è da togliere?
0: Sì, fatto.
1: No, perché vedevo dei post, sai che io sono un feticista di post.
0: Sei un cavigliano?
1: Sì, tra l'altro ci sta bene anche quel feticismo, no?
0: Vabbè, arriva al dunque.
1: No, vedevo dei grandi post e dai tifosi del Parma, in una pagina del Parma è stato votato il miglior giocatore del 2026 del Parma. E c'è un nostro collega che ha fatto un'analisi sul Parma e ha detto che il gioco, diciamo, reattivo e difensivo di questa cambia dal momento in cui Nicolussi Caviglia arriva. Lo piazza come regista, mette Mandela Keita come mezzala e da lì il Parma rifiorisce, sboccia. Nicolussi Caviglia ha fatto gli ultimi tre mesi da giocatore forte davvero. Quindi qualcuno mi chiederà scusa e chiederà scusa a Hans e il football Caviglia.
0: Quasi lo riprenderei per la prossima stagione.
1: Secondo me è un giocatore molto forte, poi il tempo mi darà ragione.
0: Qualcuno potrebbe dire a quei livelli lì.
1: Ritorna?
0: Ma a me sembra più pakistano. Vabbè,
1: invece sì.
0: Cosa vuol dire?
1: Portiamoci Izzes a Firenze subito, adesso, per le prime tre telefonate, come faceva il baffo nelle televendite.
0: Vabbè, senti, poi c'è l'ascoltatore che mi dice: guarda, non hai capito, perché io probabilmente il mio cervello ha per automatismo voluto non capire la battuta che ci ha fatto. Dice: se io fossi grosso camperei di prepotenza.
1: Io l'ho capito.
0: Sì, ma nel senso, io sai perché non vorrei arrivasse grosso? Per tutto ciò che poi sta dopo.
1: Ma grosso secondo me è grosso fisicamente.
0: Grazie.
1: Certo.
0: Ma è proprio per questo che non vorrei che arrivasse, perché ti immagini tutti i titoli.
1: Ah, ok, dici per questo. Sì,
0: colpo
1: grosso errore, più che altro sì, sul negativo.
0: Grosso problema,
1: grosso sbaglio, che non è che puoi dire grosso successo,
0: no.
1: Grosso errore, grosso buco nell'acqua, grosso KO, sì. Grossolano, no, poi perché ci sarebbe un gioco di parole anche un po' di discussione.
0: Sì, esatto, potremmo scatenare anche insomma delle volgarità.
1: Fiorentina all'ingrosso, sì, no, il mio grosso tecnico Viola, no.
0: Cioè
1: il grosso matrimonio,
0: sì. Senti, andiamo su due grossi messaggi vocali.
7: Ciao, sono Maurizio d'Asseano. Una considerazione: ma perché dite sempre che l'allenatore si porta dietro i giocatori e Grosso dovrebbe portarsi dietro i giocatori del Sassuolo? Italiano ha fatto bene a Bologna, ma non è che si è portato Biraghi, Guamì, i fedelissimi di Firenze, anzi. Cioè, guardavo bene.
8: Scusate ragazzi, ma quando dite nomi aggredibili in questo momento della Fiorentina, ma cosa intendete? Ma perché una squadra, quando fa un anno che va tutto storto, automaticamente diventa una squadra da Serie B? Il blasone rimane. Non mi sembra che Napoli, Milan, eccetera, quando hanno fatto annate schifose che sono arrivati decimi, l'anno dopo hanno comprato giocatori da decimo posto. No, sono sempre Napoli e Milan e comprano sempre giocatori da Napoli e da Milan. Non riesco a capire questa cosa può permettersi la Fiorentina. Se vuole, la Fiorentina si può permettere pure i top player, caccia i soldi e li compra, promette un progetto.
0: Vai, la
5: poi
0: risposta.
5: Le intenzioni siano altre è un discorso diverso.
1: Mi sto infuriando per un'altra cosa, non assolutamente per Yuri che saluto. C'è una differenza sostanziale tra un buco nell'acqua fatto da dal Napoli in un anno su 20, nel primo anno su 20 della gestione De Laurentiis in cui il Napoli non va in Europa sostanzialmente, e insomma anche il famoso storico del Milan recente e quello che può fare la Fiorentina in questo momento. Cioè la Fiorentina in questo momento ha le stesse partecipazioni in Europa League del Sassuolo negli ultimi 12 anni, quindi 11 anni, no? Sì, perché era il 2016 l'ultima partecipazione. Fiorentina
0: 17.
1: Cioè, 2017, sì. La Fiorentina è per questo che io ero così attaccato a questa maledetta Conference League. Perché tu mi dirai, Niccolò, non fa nessuna differenza nel mondo. Sono d'accordo fino a un certo punto. Ma è comunque una carta in più che ti giochi in fase di presentazione con un calciatore. Penso che ci siano dei calciatori che in questo momento non si possano permettere di non essere in Europa, qualsiasi Europa che sia. Uno è Dodò, secondo me. Cioè Dodò è un giocatore da Europa. Europa con la I minuscola, probabilmente
0: non
1: sì.
0: Non da mondiale.
1: No, da mondiale no. Anche se secondo me ci stava molto bene al posto dei bollitori ad aria, insomma, che ha messo Ancelotti sulle fasce, Danilo, certo, e Alexandro. Però
0: se di fronte a lui Wesley sembra Dani Alves, forse mi farei
1: ma
0: qualche
1: infatti
0: domanda.
1: Wesley, ma cioè te devi portare dei giocatori non solo che giocano titolari ma anche delle riserve. Dodò secondo me come riserva del Brasile, di questo Brasile,
0: se non ce l'ha portato
1: stare.
0: Ancelotti
1: vabbè,
0: forse
1: vabbè, infatti
0: comunque,
1: non ci mettiamo contro. Però Dodò è un giocatore che deve stare in Europa. Ci sono tanti altri giocatori che la Fiorentina può aggredire, come diceva Yuri, sul mercato, sì, che però devono stare in Europa. Cioè,
0: senti, la mia obiezione alla Conference League non è l'averla fatta quanto averlo continuato a fare, perché la dirigenza, la società, la proprietà in particolare avrebbe dovuto puntare a un aumento del livello della squadra, cosa che non è stata. La Fiorentina ha stazionato, anzi forse anche un po' peggiorato se si guarda la classifica, cioè senz'altro l'ultimo anno lo ha dimostrato, però nel momento in cui la fai devi cercare di vincerla, devi superare il livello, devi cercare di fare lo step successivo, che è quello che hanno fatto poi tutte le altre: Atalanta, Bologna, Como quest'anno, già prima la Roma, la Lazio, il Napoli, eccetera eccetera. L'unica che non ha vinto è stata la Fiorentina. Questa è la mia obiezione, e non è certo colpa della Conference League se non l'hai superata, se non ti sei migliorato. Andiamo con gli ultimi due messaggi vocali, perché poi c'è da chiudere. Tre, vai.
9: Buonasera, Volpato lo voleva anche l'anno scorso Pradè.
0: Sì.
9: E tutti i nomi che escono ora sono tutti nomi già fatti con Pradè. Boh, meno male che è arrivato uno nuovo.
10: Ciao, buongiorno ragazzi. Ma Volpato, un giovane anche di Sassuolo, Volpato.
1: Hai sentito o è lo stesso messaggio di prima?
11: Comunque ce lo vedo uno che si presenta alla sala di Ranocchio e fanno show lo sconto santi del 30%. E loro gli fanno: ma non c'è nessuno sconto, tira fuori il telefono. E invece sì. Niente, via, ho sentito troppi Nicoletti in questo periodo, quindi ti vorrei bischiare anch'io. Ciao Lorenzo.
1: Sei un grande Lorenzo.
0: Molto puntuale.
1: Sei un grande Lorenzo. Non cambiare mai.
0: Sì. Ma hai strappato un sorriso prezioso.
1: Beffardo.
0: Allora abbiamo finito.
1: Per sempre?
0: No, in realtà no, guarda.
1: Non è vero, non
0: perché
1: è
0: comunque
1: vero.
0: Cioè è graduale.
1: Come le migliori coppie tossiche, ci sarà un periodo in cui ci trasciniamo nella rottura.
0: Scherzi.
1: E ci rivediamo, te mi mandi messaggi alle 2:30 di notte un po' ubriaco,
0: sì, però
1: un
0: te
1: po'
0: non
1: brillo.
0: Mi costare,
1: Io posto le storie su Instagram con una canzone che ricordano i due.
0: Non farmi scenate.
1: Tutta questa tiritera e circo anche social.
0: Quando mi vedrai con qualcun altro non farmi scenate.
1: No.
0: Senti, io saluto e ringrazio Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Adesso con il buon Giacomo Galassi abbiamo Mario Tenerani e Sauro Fattori, direi, come ogni venerdì. Poi torniamo lunedì in una veste un po' diversa e poi appunto
1: cambiamo i vestiti.
0: No, nel senso che non saremo qui in mutande evidentemente, ma gradualmente cambieremo anche un po' ruolo, almeno per l'estate. Va bene, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, ciao.
12: Radio Firenze Viola.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
14: Chi si compra?
15: Benvenuti, sono concordo abbastanza stranamente con te, quasi su tutto.
16: Oh Pietro, ma anche te, come ti permetti di chiedere alla società di fare calcio?
17: È che si è perso anche a questo giro l'occasione di realizzare il sogno di Benve. Juric era libero.
18: Mi raccomando, Dite al social media manager della Fiorentina che quando ufficializza Angrosso non metta come indizio una foto di Rocco Siffredi, troppo facile.
19: Inizia questa fantastica avventura.
20: Ho visto che Allegri non ci ha messo tra le candidate della Champions.
21: Ah, come gioca a Cacchere. Vabbè, detto questo,
22: chi si compra?
21: Cacchere.
22: Lo vedremo alla Fiorentina? No, non almeno non ora. Ciao a tutti, buongiorno. Chi si compra? Ovviamente siamo venerdì 29 maggio, quindi in teoria, anzi anche in pratica, l'ultimo chi si compra di maggio. Poi apriremo le porte di giugno da lunedì, ma siamo anche nel giorno dopo della vittoria dello scudetto per quanto riguarda la Fiorentina Primavera. Sapete, con grande coerenza, bisogna noi ricordiamo quanto pensiamo della Primavera, cioè che le giovanili in tutte le loro salse abbiano l'obiettivo prioritario di portare giocatori al professionismo e magari al professionismo in viola. Questo è l'obiettivo di, ovviamente, ogni giovanile le porta a casa sua, però per quanto riguarda quello della Fiorentina è quello di portare giocatori pronti per giocare con la prima squadra. Però è innegabile che sentir dire dopo tanti anni l'ultima squadra con il giglio sul petto che ha vinto lo scudetto calcistico sono state le ragazze, e ormai sono passati tanti anni anche da quel successo. Però per quanto riguarda la Primavera erano 43 anni che non vinceva lo scudetto, quindi io confermo quanto ho detto ieri sera: sentir dire la Fiorentina è campione d'Italia dà sempre un brivido per chi tifa Fiorentina. Quindi bravi ragazzi, siamo contenti per voi. Io sono molto molto molto contento per Galloppa, perché lo reputo una persona che ha dei grandi meriti in quello che ha fatto nel corso della sua esperienza come allenatore della Fiorentina, a disposizione della Fiorentina di prima squadra, costruendo comunque un'identità di gioco per questi ragazzi, mantenendo una forte identità toscana all'interno della squadra. Ieri tanti giocatori che hanno vinto lo scudetto sono toscani, tanti sono fiorentini, tanti sono tifosi della Fiorentina, e questo secondo me è bello da raccontare per una vittoria che comunque appunto mancava davvero da tanto tempo. Però ci si ferma qui, perché poi c'è la parte successiva, che è quella di una lettura dei giovani in campo, con la speranza che tutti possano avere la loro occasione di mettersi in mostra in squadre professionistiche nel minor tempo possibile. I 2006 lo dovranno fare forzatamente dal prossimo anno, perché a 20 anni è l'ora, diciamo, di lasciare l'ovile e cercare di trovare fortune altrove. Noi li seguiremo, speriamo che qualcuno riesca davvero nel suo percorso a diventare un calciatore della Fiorentina. Non sappiamo se ciò accadrà, però il più grande in bocca al lupo dopo i complimenti per la vittoria è questo, perché poi le vittorie restano vuote se dei ragazzi si porteranno magari nella loro carriera di pasticceri, di fornai, di avvocati, di ingegneri, d'aver vinto lo scudetto con la Fiorentina Primavera, senza però poi coronare il sogno vero e proprio, che è quello di diventare calciatori a tutto tondo. Buongiorno a Francesco, benvenuti.
23: Poi tra l'altro gran parte della rosa, anche dell'11 titolare di ieri, erano classi 2006, quindi sostanzialmente sono tutti a fine ciclo, a fine questo corso della Primavera finisce con la partita di ieri. Ho visto anche diciamo ogni società porta avanti delle scelte molto diverse. Per esempio il Bologna, visto in semifinale, era una squadra che invece aveva pochissimi 2006 e quindi giocava con molti sotto età. Ecco perché mi viene da pensare che se la scelta della Fiorentina si confermerà negli anni, quella di dare comunque una continuità di un certo tipo ai ragazzi, diciamo, che arrivano all'ultimo atto del percorso con il campionato Primavera, sarà inevitabile a un certo punto anche prendere questo benedetto progetto della seconda squadra e portarlo avanti. Altrimenti è una scelta, non dico incoerente, però un po' pericolosa, perché ora questi ragazzi, che comunque non hanno esperienza di prima squadra, al di là di queste briciole date a Balbo, a Quadio, eccetera eccetera, saranno obbligati a ripartire dai professionisti senza però nessun tipo di cuscinetto anagrafico, essendo appunto tutti ragazzi del 2006, quindi obbligati a dover andare in delle prime squadre. La Fiorentina non ha la seconda squadra e quindi sarà costretta a fare tanti prestiti, fare magari anche poi delle valutazioni singole su giocatori in scadenza, non in scadenza. Sappiamo che la Fiorentina in questi anni ha fatto delle scelte di un certo tipo, il percorso e il corso della seconda squadra per il momento è rimasto molto teorico. Spero, visto che come ben sapete a me dei trofei del settore giovanile interessa zero, che ci sia però quantomeno come pretesto il risultato di ieri, ecco, per, se vogliamo ancora di più, ecco, tirar fuori dal cilindro un progetto che consenta alla Fiorentina di fare quello che fino a qualche anno fa era anche molto più evidente, molto più visibile, senza andare a citare tutte le volte i Chiesa, i Bernardeschi, cioè giocatori che poi a un certo punto diventano incisivi anche all'interno della prima squadra. Quindi speriamo che il contesto e il trofeo di ieri sia appunto il pretesto per iniziare a dare un vero senso al Viola Park, ecco, che non serva solo a vincere trofei, ma che faccia vedere a tutti che c'è una differenza tra avere un centro sportivo così sconfinato e smisurato e avere i centri sportivi medi che abbiamo in Italia, qualcuno più di livello, qualcuno meno di livello, ma che insomma il Viola Park diventi un valore aggiunto anche e soprattutto in ottica prima squadra, perché poi la destinazione deve essere quella. Non che penso che bastino, certo, le immagini di ieri.
22: No, no, che si traduca questo valore aggiunto che presunto o reale del Viola Park a quelle che sono poi le qualità della scelta dei calciatori, la competenza nella scelta dei calciatori, che resta una priorità per la Fiorentina anche in chiave giovanili, perché comunque i giocatori vanno scelti, non è che ti piovono in testa. Quindi la Fiorentina ha fatto un buon lavoro negli anni per quanto riguarda la primavera, perché anche sotto età ci sono giocatori interessanti, c'è Croci, c'è Barzagli, ci sono tanti altri ragazzi che possono dire la loro nell'Under 17. Quindi insomma è un lavoro quello della Fiorentina con le giovanili che sta funzionando. Lo vedremo se funziona totalmente, se nei prossimi 3-4 anni tanti giocatori delle giovanili riusciranno ad essere effettivamente protagonisti con la maglia della Fiorentina prima squadra. Detto che insomma negli ultimi anni comunque la Fiorentina, io credo più di tante altre società, comprese quelle di alto livello, è riuscita in effetti a fare questo, perché Chiesa, Bernardeschi, Ranieri, Sottil, ce ne sono Comuzzo, ce ne sono tanti di ragazzi che comunque sono arrivati ad essere, ad fare più di 50 presenze con la Fiorentina, perché io direi che il metro è quello, no? Se fai almeno 50 presenze con la tua maglia di appartenenza, di crescita, allora vuol dire che effettivamente è stato un successo il fatto di essere arrivati in prima squadra. Poi chiaramente ci sono le plusvalenze e tutto quello che comporta il calcio moderno, però noi speriamo e auguriamo davvero a tutti questi ragazzi, anche a quelli del Parma, perché no, io non c'ho, cioè nel senso è una rivalità che dura 90 minuti quella col Parma Primavera, quindi mi auguro anche per loro che possano diventare dei buoni giocatori, anche perché per me ce n'è tre di giocatori del Parma che sono più pronti di quasi tutti quelli della Fiorentina, quindi lo dico senza dover fare, cioè non lo faccio per essere negativo dei nostri, sperando che i nostri possano recuperare questo terreno, ma c'è il centrocampista del Parma, non mi ricordo come si chiama, alto, prestante, che secondo me fisicamente è anche pronto per giocare in Serie A. Poi c'è la punta che si chiama Michelajewski, mi sembra, come
23: sì, che aveva anche esordito tra l'altro
22: anche in prima squadra,
23: nelle ultime giornate,
22: e l'esterno offensivo che anche lui, ora mi sono perso con tutti i nomi, ma mi è sembrato un giocatore forte, pronto, che salta l'uomo, maturo, perché ha 20 anni, ragazzi, insomma è anche l'ora di pensarsi in un altro modo oltre al fatto della primavera stessa.
23: L'unica cosa su cui mi sento di fare un appunto è che c'è comunque una differenza tra il risultato della primavera e lo stato, diciamo così, di salute collettivo della Fiorentina.
22: Ma certo.
23: Capisco e comprendo l'entusiasmo. Ora, in modo molto brutale, Simo Bex dice: ok, bene, bravi, grazie, torniamo a parlare di calcio. Che è, diciamo, una traduzione, una parafrasi brutale, però anche di un mio pensiero. Cioè,
22: sì, sì.
23: Benissimo quello fatto, quanto fatto dalla primavera, complimenti. Questo nulla toglie al fatto che anche su certe scelte sui giovani la Fiorentina non abbia ancora dimostrato di essere diversa rispetto alle altre società di Serie A, e che il Viola Park in quanto tale, in quanto centro sportivo diverso da tutti gli altri, non abbia ancora, non sia ancora stato sfruttato proprio in quanto diverso, più nuovo, più grande, più funzionale. Quindi ecco, sono binari, se vogliamo anche paralleli, E se vogliamo, come dice anche in modo, ripeto, molto brutale Simo Bex, quando si parla di calcio è chiaro che insomma la primavera va sì considerata, ma tanto finché non ci sarà un ponte tra la primavera e il e la prima squadra, non saranno discorsi secondo me un po' destinati a perdersi nel vuoto, anche perché poi sappiamo benissimo che vedere certi giocatori all'opera in primavera e poi vederli in prima squadra offre sostanzialmente quasi due versioni diverse dello stesso profilo.
22: Per esempio
23: profilo.
22: Balbo per me ha giocato meglio in prima squadra che in primavera, per farti un esempio
23: come
22: molto
23: secondo
22: concreto.
23: Me per esempio uno come Braschi a livello di prime squadre secondo me è ancora indietrissimo, però al di là di quella bolla mediatica che si scatenò quando non fu schierato, eccetera eccetera, si torna lì. Poi molto spesso è anche un fatto veramente di fortuna barra essere al posto giusto nel momento giusto. Io ripenso a quella che è stata fin qui la carriera di un giocatore come Lucchesi, che ormai non è più giovanissimo, nel senso che è un 2003, credo sia arrivato al terzo prestito consecutivo in tre realtà molto diverse, passando da Terni e Reggio Emilia, cioè due realtà che dovevano salvarsi, al Monza, che era una realtà che invece doveva essere promossa. E anche su questo giocatore non è che sia stata fatta questa grandissima gestione.
22: No, anche perché ora credo che se il Monza viene promosso lo perdi, ecco, definitivamente, perché c'è il riscatto obbligatorio,
23: quindi,
22: in caso di promozione.
23: Quindi essendo un 2003 che tu sostanzialmente non hai mai visto, e su cui però ai tempi del primo prestito alla Ternana c'era anche lì insomma una pressione, un'aspettativa, un'attenzione di un certo tipo, perché poi in quella Ternana c'erano anche altri pezzi del settore giovanile della Fiorentina, c'era Matucci, addirittura c'era anche Dalle Mura. Ecco, io spero che veramente questo, considerando che c'è anche Paratici che sa l'argomento meglio di tutti noi, sia il pretesto per dire ok, abbiamo una primavera forte, abbiamo una primavera vincente, ma senza seconda squadra sono briciole buttate al vento e tutto dipende dalla direzione della corrente per vedere se ti torna qualcosa indietro o no.
22: Comunque, diciamo che a meno che non ci sia grande flusso di interesse da parte vostra su continuare a parlare di primavera, noi abbiamo in ogni caso pensato di andare avanti con quelle che sono i temi legati alla prima squadra, quindi tornare a parlare del fatto che la Fiorentina sta concludendo gli accordi che vi stiamo proponendo da giorni. C'è il curioso fatto, curioso valutando anche il lavoro degli altri colleghi senza però farne difetto, insomma, però mi ha incuriosito come Di Marzio, che viene considerato uno come si dice, per meriti uno dei più importanti giornalisti anche a livello internazionale di calciomercato, ieri si è andato dietro a questa corrente molto vicina a Vanoli di una Fiorentina che prende tempo ancora 48 ore per decidere. Cioè, quello che risulta a noi, con tutto il rispetto per le fonti di Marzio, è che non ci sia da prendere tempo per la decisione nei confronti di Vanoli, è che stanno prendendo tempo in attesa che il Sassuolo con Grosso e con la Fiorentina trovino un accordo per la interruzione del rapporto di Grosso col Sassuolo per poi accoglierlo alla Fiorentina. E poi uno valuta il modo in cui si comunica nei confronti di Vanoli, giusto o sbagliato, signorile, meno signorile, professionale o no. Vanoli non è stato evidentemente ancora informato definitivamente di quello che verrà fatto, lecitamente da un punto di vista legale, perché il 30 maggio ancora non è arrivato, è domani, magari da un punto di vista, come si può dire, cioè di gestione della notizia stessa, sicuramente non c'è stato grande tatto nei confronti di Vanoli. Però quello che sappiamo noi è che nel momento in cui si sbloccherà definitivamente Grosso per i motivi di cui sopra, verrà comunicata a Vanoli che la scelta è stata un'altra. È il segreto di Pulcinella. Poi che D'Amico continui a dire o a far passare il messaggio che la Fiorentina sta prendendo tempo per valutare Vanoli, è una barzelletta sentendola dire, perché non tanto perché Grosso è alle porte di Firenze, quanto perché cioè, dal 29 di maggio col 30 che arriva domani ancora c'è da valutare qualcosa su Vanoli? Cioè, sarebbe una cosa, no? Insensata. Quindi noi continuiamo a portare avanti quelle che sono le nostre notizie, quindi di un Grosso che ormai è fondamentalmente il nuovo allenatore della Fiorentina, guadagnerà 1,2 milioni a stagione per 2 anni più opzione, l'opzione che è la stessa di fatto che aveva nel contratto Vanoli, quindi un'opzione unilaterale in favore della Fiorentina. Nel frattempo il Bologna ha scelto Domenico Tedesco come nuovo allenatore, con Italiano che, come sapete, ha rescisso ieri. È una notizia di Sky, quindi questa è
23: bellissimo passaggio, no? Da Italiano nato in Germania, lo si pensava ai tempi per la Fiorentina,
22: l'hanno fatto apposta, credo,
23: e invece l'ha fatto. Quindi, siccome però Domenico Tedesco era il favorito di alcuni ascoltatori, ci sono vedove di Tedesco all'ascolto desiderose di dire qualcosa?
22: Palesatevi.
23: Perché
22: però
23: qualcuno potrebbe anche dire che, lo sapete, io sono un grossista grossiano, però la storia di Tedesco, se alla fine sceglie il Bologna, puntini puntini, non voglio nemmeno finire la frase.
22: Bravo.
23: Puntini puntini.
22: Anche perché ieri avevi lanciato una domanda di preparazione.
23: Beh, vediamo se qualcuno ha fatto i compiti a casa su
22: che
23: Grosso.
22: Era?
23: La domanda era molto semplice. Partendo dal presupposto che per molti di voi Grosso è un no a prescindere, oggi con 24 ore di distanza dalla puntata di ieri, ditemi per quale motivo è un no secco, però motivi non è pronto, è giovane, perché spoiler, ha 49 anni.
22: È giovane, spoiler, non lo voglio sentire.
23: E ha iniziato a allenare nel 2014, quindi sono 12 anni di panchine sparse tra Primavera, Serie B, Estero, eccetera, eccetera.
22: E Serie A.
23: E Serie A, chiaramente. E alla luce delle motivazioni per cui è un no categorico su Fabio Grosso, fatemi altri nomi fattibili, con l'aggiunta fatta sul gong della trasmissione di ieri: no Sarri, perché tanto va all'Atalanta, quindi il programma non si pone, e quindi Sarri no, a prescindere no, stop alle telefonate, come si diceva nell'altro.
22: Stop alle telefonate su Sarri
23: è un argomento proprio su cui
22: tabù.
23: Stefanino dovrebbe mettere il bip automatico invece che alle parolacce o alle offese, alla parola Sarri bip, si mette il bip, non si può dire. Quindi vediamo se qualcuno ha fatto i compiti a casa.
22: 348-751-3933 per i vostri messaggi audio e di testo. Stefanino è lì pronto per i vostri audio, con le orecchie bene aperte per sentire quello che dovete dire e per poi farci passare con priorità assoluta, io lo dico, con priorità assoluta, a temi di cui stiamo parlando, domande e discussioni che possono effettivamente dare valore a questa trasmissione. Poi potete dire quello che vi pare, sapete che noi siamo per l'estro totale dei vostri audio, che poi passeranno eventualmente nelle nostre copertine come succede quotidianamente. Però ecco, siccome Stefano è molto attento alla cura della messa in onda dei vostri audio, più interessante, più alimenta il dibattito, più è anche provocatorio, insomma, più ha un senso per la trasmissione in corso, e prima verrà passato. Abbiamo deciso così, tanto siamo proprietari di noi stessi e quindi possiamo decidere come gestire gli audio di questa trasmissione. Altrimenti potete chiamarci 055 77 11 171. È iniziato anche il bailame dei primi nomi di mercato, sapevi? Non so se hai letto stamattina.
23: Sì, ho letto, più che altro siamo già qua. Quanti giocatori si porterà dietro Grosso al Sassuolo? 9?
22: 16.
23: Ecco, perfetto.
22: Sarà la Sassuolentina.
23: Così, per la gioia di tutti gli amanti
22: del
23: Sassuolo. Esatto, che si ritroveranno a questo punto anche Neck sugli spalti a cantare Nero Verdi con Niccolò Ceccarini.
22: No, ecco,
23: punto.
22: Più che altro per la gioia di Niccolò Ceccarini, e questo sarebbe il suo grande sogno. Carnevali.
23: Io, tra tutti i nomi, siccome leggo con convinzione il buon Ismaila Koné, giocatore
22: che costa 30 milioni,
23: che fa volare, che ripeto sarà al mondiale con il Canada, tutto bello, tutto benissimo, anche Torsvet, tutto bello, tutto benissimo. Io sono partito dall'assunto che la Fiorentina ha chiuso un bilancio con un certo disavanzo e che avrà bisogno, per fare determinate operazioni in entrata, anche di determinate uscite. Quindi, siccome Koné, Torsvet, Volpato non sono giocatori che vengono via per due spicci, parafrasando la nuova serie di Zero Calcare su Netflix, la Fiorentina quindi avrà intenzione anche di fare, a questo punto direi, almeno un paio di operazioni in uscita pesanti, ma pesanti veramente. Quindi ecco, no, benissimo partire da nomi così altisonanti.
22: Ci vuole coscienza anche sul mercato della Fiorentina, che non vuol dire abbeverarsi a una fonte univoca o pensare al mercato della Fiorentina come una reminiscenza del passato. Questo per cosa voglio dire? Che stamattina ho letto, da una parte, Bandà e Bengali, come si chiama, del Verona. Dall'altra leggo Kostic e El Shaarawy, che sono parametri zero e che sono nomi che ritornano come la peperonata. Allora, io credo che la tendenza che porterà avanti la Fiorentina quest'estate sarà una tendenza di ricerca di giocatori anche dall'estero, giovani, futuribili,
2: forti, si spera, a costi diciamo ridotti, quindi anche con dei prestiti, con degli investimenti scommesse se vogliamo. Poi non vuol dire che se questa è la tendenza, se dovesse nascere l'occasione di prendere Berardi o El Shaarawy, che sono giocatori comunque con un'età un pochino più avanzata di maturità, a parte Berardi se lo fanno pagare, El Shaarawy credo vada in scadenza, sì, sì. Che poi uno per quattro esterni non possa essere El Shaarawy, cioè questo non vuol dire che siccome arriva Paratici non si può più pensare ai parametri zero, non si può più pensare a giocatori che vengono dal campionato italiano, perché ci vuole equilibrio. L'equilibrio nasce anche dall'esigenza della Fiorentina di trovare profili a costi bassi. Quindi se su quattro esterni uno è El Shaarawy, io non è che dico ah che schifo, ma come vi permettete, perché magari gli altri tre sono tre, due giovani, un italiano che viene dalla Serie B, sto dicendo a caso,
23: sì,
2: eh.
23: Sì.
2: Cioè però cerchiamo anche noi in quanto accompagnatori del lavoro di Paratici e della Fiorentina di non essere intransigenti per partito preso. Poi se tra un mese gli acquisti della Fiorentina sono stati Kostić a parametro zero, El Shaarawy a parametro zero, e Nonna Papera a un milione perché c'ha 37 anni, e quello che viene a svernare in Italia dopo aver fatto 20 anni di Premier ma è un giocatore finito, allora si farà un'altra valutazione. Però ecco, siccome ancora non è nemmeno iniziato il mercato, manca ancora un mese per iniziare le vere e proprie trattative, anche se il prossimo mese, quello di giugno, sarà comunque un mese importante per le trattative italiane, non solo della Fiorentina, cerchiamo di avere un certo equilibrio. Cosa ci aspettiamo? Un mercato diverso. Questo vuol dire che non devi prendere nessun giocatore maturo che viene dall'Italia, della Serie A, eh? No, perché comunque se devi rifondare un determinato roster, quindi una rosa, non dico da zero, ma insomma da profondamente cambiata, devi anche pensare che ci vuole tanti giovani e un po' di maturità.
23: Sì, tra l'altro anche lì sarebbe interessante, siccome ovviamente si parte dal presupposto di considerare gli scarti delle big, io ripropongo la stessa domanda di ieri e la stessa considerazione, poi andiamo da Gabriele. Visto che abbiamo detto come pensiero comune, la Fiorentina avrebbe dovuto ambire a qualcosa di più di grosso, la Fiorentina avrebbe dovuto arrivare a qualcosa di più di grosso, a me viene anche da chiedermi e chiedervi da un punto di vista di giocatori, non Kostić e El Shaarawy, ma fino a che punto la Fiorentina, con la situazione di bilancio che ha e con il mercato 24, 25 e 25, 26 alle spalle, fino a che punto la Fiorentina può spingersi sia da un punto di vista economico che da un punto di vista proprio di profili? La Fiorentina è in grado di offrire, certo, un dirigente attrattivo come Fabio Paratici, che però non è il proprietario della Fiorentina. Quindi non è che ora si può muovere un gruppo di 20 giocatori e di 40 allenatori semplicemente perché c'è Paratici. Paratici può avere uno scazzo con Ferrari, con Commisso, e dimettersi tra tre mesi. Cioè non è che siccome ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo, allora sostanzialmente vita natural durante è legato alla Fiorentina. L'anno prossimo, ripeto, la Fiorentina offre un punto di partenza che è un 15° posto, 42 punti e nessuna finestra vetrina europea. Per cui mi viene anche da dire che non Kostić e El Shaarawy, su cui io posso avere anche il mio parere, ma in generale ricordiamoci sempre di qual è il punto di partenza. Questo anche per evitare poi di dire, come è successo anche nei giorni scorsi, la Fiorentina avrebbe bisogno di un'operazione, o avrebbe avuto bisogno di un'operazione alla Mourinho, perché il punto di partenza della Roma quando prende Mourinho non è il punto di partenza di questa Fiorentina. Gabriele, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Gabriele.
3: Ciao, sono tre cose velocissime.
23: Vai.
3: Ora, ti ascoltavo tre giorni fa, Pietro, facevi la riflessione su come ti senti, no, da tifoso svuotato,
0: sì,
3: da questa proprietà. Io la penso perfettamente come, esattamente come te, e questo lo certifica anche due cose, secondo me. Il fatto che un dirigente importante come Carnevale abbia praticamente messo alla pari la Fiorentina con il Sassuolo, con l'Udinese, per cui la domanda da porsi è dove ci hanno portato, no, questa società, al nulla. a non essere più niente, a non essere più appetibili se non nella mediocrità. Comunque, detto questo, vado avanti e rispondo alle domande del Bembe. Allora, grosso perché no? Perché mi mette tristezza il ragazzo, mi mette tristezza, non lo so. Così. E che, la seconda cosa,
22: che non è una grande, diciamo, come dire, una valutazione molto calcistica.
3: Avete chiesto no, perché non è pronto. Io non lo voglio per questo. Poi,
23: va bene,
3: il poporino,
23: quindi
3: poi
23: a pelle, diciamo, così, a sensazione.
3: Sì. Mi metti un po', insomma, sì, mi mette un po' così.
23: Va bene, va bene. Guarda, Gabriele, aspetto, diciamo, che altri ascoltatori, però, con la tua stessa onestà, mettano sul piatto anche un punto di vista, diciamo, che ovviamente lo sai da solo, cioè si ferma un po' alla superficie, ecco, non va troppo,
3: certo,
23: troppo,
3: certo,
23: a fondo, ma va bene, ragazzi, non è obbligatorio, ma ci mancherebbe. E poi
3: e chi vorrei, sì, io vorrei
22: chi Baldini. Avresti voluto, ormai, scusami, chi avresti voluto?
3: Esatto, avrei voluto Baldini, perché è un bel sanguigno, uno che trasmette calcio, passione, insomma, mi sarebbe carbato Baldini.
23: Vabbè.
3: Però tutto qui.
23: Vai, comunque, sei grande Gabriele, grazie della tua telefonata.
3: Bandir. Ciao ragazzi.
23: Ciao.
22: Su Baldini, ragazzi, vabbè, vai, vuoi
23: no
22: esprimerti?
23: No, volevo solo dire, vabbè, ci sta, cioè, io lo ribadisco, non io sono un grandissimo appassionato e forse anche illuso su questo delle conferenze stampa degli allenatori, e mi rendo conto che su 100 allenatori dei top 5 campionati europei forse in 10 siano interessanti da ascoltare prima e dopo le partite,
22: esatto,
23: per
22: sì,
23: cui è
22: sì,
23: molto difficile anche trovare quello eclettico, quello che,
22: cioè,
23: va
22: tedesco
23: fuori.
22: Ti sembra, no, che abbia un carattere diverso mediaticamente parlando, no,
23: no,
22: per dire. Ora, giusto per fare l'esempio,
23: per cui capisco che un allenatore come Grosso, che da un punto di vista mediatico, come personaggio, come carisma, è anche uno, se vogliamo, che non si fa, diciamo, non rapisce l'interlocutore come fanno i Klopp, come fanno i Mourinho, come fanno, però, ripeto, 10 allenatori su 100 nei top 5 campionati europei. Detto questo, però, non si allena una squadra solo davanti a un microfono, i giornalisti non devono valutare gli allenatori solo davanti a un microfono. Io torno a ribadire, ora, al di là di Baldini, che per me è una scelta, sarebbe stata una scelta completamente folle, e quindi preferisco che la Fiorentina resti nell'ambito della logica per il momento. In questo momento io continuo a ribadire, per me la Fiorentina, per la Fiorentina di oggi, un profilo migliore di Grosso in Serie A non c'è. Poi se uno mi viene a dire, io però avrei voluto l'allenatore
22: del Paderborn,
23: ecco, allora però,
22: allora io sono fissato.
23: No, ma va benissimo, va benissimo. Allora a quel punto, però, cosa succede, o cosa sarebbe successo lì? Nessuno avrebbe mai visto giocare il Paderborn, però in quanto scelta di Paratici in controtendenza rispetto al passato, si sarebbe subito creato un cuscinetto di tempo a disposizione del nuovo allenatore della Fiorentina, che su Grosso non c'è, perché Grosso invece lo conoscono tra virgolette tutti. Allora però è il solito discorso per cui De Rossi scelto da Pradè non va bene, De Rossi scelto da Paratici va bene, Aquilani scelto oggi va bene, Aquilani scelto 6 mesi fa non va bene. La Fiorentina è questa, ragazzi, è una squadra quindicesima, che ha fatto 42 punti, prende un allenatore in rampa di lancio e che dopo i 2 mesi folli vissuti a Lione, dopo la promozione in Serie B, cerca di trovare un po' di ordine e di linearità in una carriera da allenatore che ha un po' ricalcato anche quella da calciatore, cioè grandi accelerazioni e brusche frenate, improvvise se vogliamo in entrambi
22: poi,
23: i casi.
22: Poi, perdonami, la differenza tra scegliere Grosso, che per Francesco, come vi diceva prima, è la miglior scelta proveniente dalla Serie A, per una Fiorentina che ha bisogno di ripartire, rinascere, ricrescere, ricorrere, quello che volete, e un allenatore che viene dall'estero, ripeto, io faccio l'esempio dell'allenatore Paderborn, che mi è rimasto impresso il fatto che abbiano vinto, credo, il playoff per andare in Bundesliga.
23: Sì, quello classico tra la terza della Zweite Bundesliga e la terzultima della Bundesliga, tra l'altro la retrocessione del Wolfsburg di Eriksen.
22: Ecco, per dire.
23: Idea di mercato Eriksen alla Fiorentina.

0: avere fiducia anche. Perché, ragazzi, la Fiorentina adesso, al di là dell'attrattività in senso generale, e quindi il blasone, Ponte Vecchio, Piazzale Michelangelo, il Viola Park, che è tutta una questione, no, molto aleatoria, nel concreto non ha una faccia attrattiva. Cioè, a livello nazionale e internazionale, la Fiorentina ha un grande punto di domanda, con tanti errori, con tanti problemi anche, perché chiunque si accosta alla Fiorentina e fa una telefonata fuori dalla Fiorentina per sapere cosa succede dentro, gli viene risposto, per carità, la Fiorentina è la Fiorentina, ma c'hanno 40 giocatori, devono ripartire da una stagione fallimentare, c'è un gran casino perché purtroppo, ai noi, è morto in pochi anni il direttore generale Barone e poi il presidente proprietario commisso. Cioè, agli occhi di chi si accosta alla Fiorentina, da chi viene contattato alla Fiorentina, la Fiorentina è un grandissimo punto di domanda e quindi dovrà ricostruire tutta la sua forza la Fiorentina nei prossimi anni, e quindi è anche comprensibile che Paratici vada a scegliere una persona, ripeto, di cui ha grande stima e di cui ha fiducia e che si aspetta di averne altrettanto dalla persona che sceglie. È una scelta che ha delle, e dice, ma questa scelta la poteva fare anche Pradè. Ragazzi, ma queste cose cerchiamo di superarle ora, perché Pradè faceva un tipo di lavoro, aveva un tipo di modo di lavorare. Certo che lo poteva scegliere anche Pradè e Grosso, certo, ma alla base della scelta di Paratici su Grosso c'è un'altra cosa rispetto a quello che poteva essere la scelta di Grosso da parte di Pradè. Non so se mi sono spiegato.
1: No, molto bene, e è un pensiero anche molto condivisibile, che nasce tra l'altro dall'assunto che Pradè sia un elettricista prestato al calcio, e che nella carriera di Pradè ci siano scelte di allenatori come il nostro Stefano Cherubini, il sottoscritto, Marco Tonelli e uno che passava di lì. Poi, ovvio, la conclusione del percorso di Pradè lascia molti più risultati e operazioni sbagliate, però voglio dire, comunque nella Fiorentina, visto che va molto di moda anche dire a seconda di come sono andate le cose, Italiano è stato l'allenatore scelto da, allora uno può dire da commisso se vuol dare meriti al presidente, uno può dire da Barone, uno può dire da Pradè, uno può dire no, ma è stato solo il piano B, il tappabuchi di Gattuso. Comunque, fino a prova contraria, per esempio, poi è andato a finire malissimo, ma se si parla solo di scelte, nella Fiorentina anche di Pradè è stato scelto Palladino, su cui tutti hanno detto la Fiorentina aveva mai fatto 65 punti, bla bla bla bla. Poi su Pioli è ovvio che poi i risultati hanno detto altro. Io non so anche lì che tipo di aspettative ci fossero per Paratici. Per esempio, ora vi stuzzico un attimo e vi domando, il fatto che il Bologna prenda Domenico Tedesco, secondo voi vuol dire che il Bologna si conferma squadra in questo momento più allettante della Fiorentina? Il Bologna non fa le coppe il prossimo anno, ricordiamolo. Domenico Tedesco, vi ricordo, ce n'era parlato anche per la Fiorentina, bla bla bla bla. Le ultime esperienze di un allenatore ancora molto giovane, perché è un classe 85, dopo l'exploit da giovanissimo con lo Schalke 04, sono 2 anni allo Spartak Mosca, 1 anno all'Ipsia, 2 anni al Belgio e poco meno di 1 anno al Fenerbahce. In carriera ha vinto una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia, e con i club ha fatto 2 esperienze in due esperienze in Champions League e 2 esperienze in Europa League con il Lipsia e con il Fener, appunto. Allora, questa scelta pone il Bologna sulla carta il 29 maggio mentre parliamo, quindi a un livello superiore rispetto alla Fiorentina? 348-7513-933.
0: Evviva le ale!
1: Per Simo Bex il rammarico più grande è non aver mai visto Zeman a Firenze. Però ora Simo, stiamo sull'attualità. Infatti sull'attualità lui dice per il tipo di gioco per me Grosso è un no. Mi sarebbe piaciuto un allenatore più montelliano. Grosso lo vedo come un'evoluzione di Trapattoni nel calcio attuale, il che potrebbe anche portare ad ottimi risultati. Però Simo, io posso dirti, deve essere solo un punto di confronto questo, dimmi da tifoso, quindi non mettiamoci nei panni.

0: e dell'allenatore. Stiamo un passo indietro. Se tu avessi avuto in rosa un giocatore come Matic, allora la mobilità di Matic ovviamente non è quella di 10 anni fa, è un giocatore che sta davanti alla difesa e per averlo a disposizione in così tante partite come è successo quest'anno, secondo me era inevitabile per esempio difendere con un blocco basso, cioè altrimenti Matic non ha la mobilità per fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, quindi in fase difensiva dovevi farlo per forza di cose il blocco basso, anche per aiutare lo stesso Matic a fare una stagione come quella che ha fatto da complessivamente 34 partite, che sono tanti. Allora, alla luce di questo, se tu avessi avuto due esterni come Lorientè e Berardi, ti saresti messo a fare il 60% di possesso palla? Se tu avessi avuto due incursori come Conetto e Horsvedt, ti saresti messo a fare i triangoli, le catene, ma poi, passaggio avanti, passaggio indietro?
1: Questo è gusto personale anche. Il discorso, certo, di avere una squadra che palleggia è un gusto personale dell'ascoltatore o di alcuni ascoltatori, perché per me giochismo non vuol dire per forza rifarsi al Barcellona di Guardiola, perché a parte è stato superato ampiamente dallo stesso Guardiola immediatamente finita l'esperienza a Barcellona, ma questo spesso ci si dimentica, e quando si parla di Guardiola si pensa al tiki taka, cosa che non fa più da 10 anni praticamente. Detto questo, poi il calcio non è univoco, non si può parlare solo di dominio del gioco su base palleggio, cioè il gioco si domina anche andando a pressare alto gli avversari, andando in verticale guarda, ti faccio un esempio che tutti possono capire, perché è una partita che tutti i tifosi della Fiorentina hanno visto, Crystal Palace Fiorentina, il primo tempo della partita, dove non c'è stato assolutamente palleggio da parte del Crystal Palace, il Crystal Palace l'ha dominata la Fiorentina, l'ha distrutta andando in verticale, cercando gli spazi, trovando gli spazi, curando nel dettaglio la preparazione della partita, cosa che forse la Fiorentina non aveva fatto fino in fondo. E si è visto il risultato. Era una partita definibile giochista come i grandi tromboni del calcio attuale, tipo Adani, che schifa Allegri, però c'è i suoi guru che sono i numeri del numero uno del mondo? No. È stata una bella partita di calcio se non si fosse stati tifosi della Fiorentina? Per me sì. Per farvi capire che se Grosso riuscisse a mettere in pratica alla Fiorentina con i nuovi acquisti un calcio verticale dove dà libertà ai giocatori di estro, di avere estro, perché una cosa che si è persa nel calcio è che la gente non salta più l'uomo, non si prende più una responsabilità, non va a calciare, non va a battere la punizione in modo furbesco, non calcia le punizioni in porta, cioè le responsabilità sono finite, ora è tutto soldatini veloci che vanno in su e in giù, grandi attaccanti che comunque fanno gol spesso e volentieri prendendo il tempo all'avversario, ma l'estro non c'è più. Ecco, a me se Grosso riuscisse a riportare dei giocatori di estro, un gioco verticale, un attaccante che gioca insieme alla squadra e che fa gol chiaramente, e una difesa che giocando senza dover per forza essere sulla linea del centrocampo più alta e più vicina al proprio reparto davanti, quindi stretta, forte, grande pressione, io sarei contento. È facile? No. Ma non c'è per forza bisogno di avere palleggiatori per fare un bel gioco.
0: Un amico, poi andiamo da un altro ascoltatore, dice: il blocco basso delle squadre di Grosso e il non pressing non è legato solo al Sassuolo ma anche al Frosinone e altre squadre in cui è stato, non è dovuto ai giocatori ma a un dettame tattico, tra l'altro uno dei pochi che continua a giocare a zona. Però Mattia, perdonami, io la vedo in un modo diverso, sono interpretazioni. Io penso che anche nell'anno per esempio del Frosinone, visto che ora va tanto di moda per quanto sia superato, per dire, guardare il possesso palla, anche il Sassuolo dell'anno scorso in Serie B non era una squadra che dominava il gioco, quest'anno ha chiuso al 46% di possesso palla, l'anno scorso al 52%, pur avendo dominato, letteralmente dominato il campionato di Serie B. Col Frosinone aveva caratteristiche molto simili a quella squadra, c'era Caso, c'era Insigne, il fratello chiaramente, c'erano giocatori anche lì con spiccate caratteristiche di lavoro sulle corsie, sugli esterni. Io però, per come la descrivi tu, sembra che sia una scelta proprio intransigente di un allenatore che vuol farsi fare a tutti i costi una squadra da blocco basso e ripartenze. Io la vedo invece come una dimostrazione del fatto che in due contesti con caratteristiche simili, per quanto il talento del Frosinone fosse paragonabile a quello del Sassuolo, lui si è riuscito ad ottenere il massimo a livello singolo perché l'Orientè in Serie A era tutto da vedere che fosse ancora in grado di dimostrarsi e di confermarsi a certe cifre, che Berardi dopo l'infortunio potesse tornare a certi numeri, che Pinamonti potesse confermarsi, eccetera eccetera eccetera. Quindi io non parto dal presupposto che siccome Grosso ha fatto così al Frosinone, al Sassuolo, allora la Fiorentina farà per forza di cose un calcio diverso. Ecco, a me sembra una ricostruzione un po' limitante sinceramente su Grosso, anche perché, ripeto e chiudo, proprio costruendo rose di un certo tipo con acquisti di un certo tipo ha ottenuto, ripeto, il massimo. Io sfido, ora è troppo facile, ma sfido chiunque a pensare che il Sassuolo avrebbe dovuto salvarsi con due mesi di anticipo. Poi la parte finale della stagione, come spesso succede a queste squadre, è stata più, se vogliamo, anche di stacco mentale, di forse anche difficoltà a trovare nuove motivazioni. Ma secondo me quello che tu dici del blocco basso è, come dice il dottor Ferri, uno dei motivi per cui, e cito, il calcio di Guardiola vi ha fatto male, perché ora il blocco basso è diventato sinonimo di fallimento. Per uno che ha vinto un campionato di Serie B e portato la sua squadra all'undicesimo posto, e si chiama quella squadra Sassuolo, non Inter o Milan, non mi sembra, un gran fallimento. Comunque, Jacopo, buongiorno.
1: Ciao Jacopo.
2: Buongiorno, anch'io volevo parlare di blocco basso, ma non avete già parlato.
0: Vai, aggiungi un rimane.
2: No, ma per me non, cioè, nel senso, sono cose di cui si discute tra gente a cui piace il calcio. Il Sassuolo di Grosso è penultimo in Serie A per pressing, sì, quintultimo in Serie A per tocchi di palla concessi nel terzo difensivo e dodicesimo in Serie A per numero di tocchi concessi nell'area avversaria. Quindi ha avuto la fortuna, quest'anno, di fortuna, la bravura anche di trovare due difensori centrali che hanno retto tanto. Però il Sassuolo di Grosso, questa è la cosa che mi interessa a me, sulla quale io non sono un grossista come te, sì, il fatto che il Sassuolo di Grosso quest'anno ha perso 17 partite, cioè ne ha perse più di quanti hanno perso insieme Pioli e Vanoli. Il Sassuolo di Grosso ha creato 260, dati della statistica della Lega Serie A,
1: sì, 265
2: occasioni da gol contro 313 della Fiorentina, che a detta di tutti ha fatto schifo e non ha mai tirato in porta. Il Sassuolo di Grosso, appunto, dicevo, ha perso 17 partite nonostante avesse una rosa, per quanto mi riguarda, almeno negli 11 titolari migliore è la Fiorentina, perché forse Muric è peggio di De Gea e Valujevic è peggio di Dodò, ma dicevo, la coppia centrale è stata superiore, il centrocampo non ne parliamo, due esterni come Berardi e l'Orientè noi non ce l'abbiamo, e Pinamonti ha segnato più di Ken quest'anno. Quindi io credo che scegliere Grosso vuol dire, cioè, a me va bene, io non lo contesto in partenza, basta sapere fin da ora che ci dobbiamo preparare a un calcio che non è quello, come la gente dice, telefono, le radio, scrive, l'importante è che l'anno prossimo ci divertiamo. Io mi diverto a vincere, quindi con Sassuolo si vince, se con Grosso si vince sono contento, non credo che con Grosso ci si divertirà a vedere giocare a pallone, ecco questo.
0: No, allora, diciamo, tu hai preso giustamente delle statistiche, diciamo, che vanno in una direzione. Io potrei anche dirti che il Sassuolo ha vinto 14 partite, cioè una sola in meno dell'Atalanta, per esempio.
2: Sì, perché facciamo un gioco nel quale evidentemente o perdi o vinci, nel senso, difendendoti basso e giocando in contropiede, se la partita ti va bene la vinci, se ti va male la perdi.
0: Però ragazzi, qui entriamo un attimo anche nel dettaglio, ripeto, lasciamo un attimo da parte lo storico di Grosso, che è pieno, l'ho detto anche prima e questo è innegabile, di frammenti di carriera che sono sempre andati in direzione un po' diversa.
2: No, scusa, sì, interrompo, sì. Scusa, tu quando hai fatto la domanda hai chiesto anche che avresti voluto,
0: sì,
2: il tuo posto.
0: Sì, sì.
2: Io faccio un nome, poi mi dirai.
0: Vai.
2: Sebastian Enes.
0: Sì, però sai meglio di me che tipo di percorso ha fatto e sta facendo.
2: Lo so, è a Stoccarda.
0: Fa la Champions l'anno prossimo lo Stoccarda.
2: Lo so che ce l'ha portato lui in Champions.
0: Lo so, ha portato a vincere la Coppa di Germania, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Lo so.
0: Ma lo faccio per dire, perché
2: se
0: io...
2: Se dà 3 milioni a Pioli per arrivare ultimo in classifica con 4 punti, se ne poteva dare 4 magari a Enes e portarlo a Firenze.
0: Ma su questo non c'è dubbio, il problema è che tu, Fiorentina, sei ovviamente anche figlia delle scelte fatte in passato e queste purtroppo per la Fiorentina non si possono cancellare. Cioè, quello voglio dire, io l'ho sempre detto, a me piacerebbe tantissimo vedere Glasner alla Fiorentina. Poi, riflettendo tra me e me, dico, ma perché Glasner, dopo aver vinto 4 trofei con l'Eintracht e il Crystal Palace, ha 50 anni, quanti anni ha, dovrebbe venire alla Fiorentina? E allo stesso modo ti chiedo, ma perché Hoeneß, che ha portato lo Stoccarda a fare la Champions, si è confermato in campionato, rifarà la Champions il prossimo anno, dovrebbe venire alla Fiorentina oggi?
2: No, c'ha ragione, però io, questo dovrebbe risolverlo un dirigente.
1: No, ma infatti questo, Jacopo.
2: Cioè, a me mi hai chiesto un nome, io te lo faccio.
0: Certo.
1: Hai fatto bene, Jacopo, ma ti sposto ancora di più la questione, perché è il discorso che facevamo prima. Se la Fiorentina attualmente ha dei problemi legati al rendimento della squadra, al modus operandi degli ultimi anni, ha commisso che è scomparso da pochi mesi, precedentemente anche Barone, la tua faccia verso questo tipo di profili la puoi ristrutturare, ricostruire solo con i fatti, con i risultati, con la normalità, con anche delle decisioni di calcio. Ecco, quindi quello che noi possiamo chiedere oggi alla Fiorentina, e in modo più stringente a Paratici, è quello che almeno in quest'anno, senza usare quel fastidiosissimo termine dell'anno di transizione che ci fa schifo, almeno da tifoso a me mi fa schifo, però serva sicuramente per ricostruire verso l'esterno una credibilità che negli ultimi anni è andata via via affievolendosi. Perché secondo me, se il prossimo anno fai le cose fatte per bene, campionato migliore, non so dove si arriva, ma comunque fai capire anche verso l'esterno che un po' di caos che si è vissuto negli anni è scomparso, forse il domani andare da Hoeneß o andare da Glasner e dirgli: guarda, so che non siamo un progetto ancora così appetibile, però noi ti si dà 3 milioni di euro l'anno, ti si dà 3 anni di contratto e ti si dà la ricostruzione totale della Fiorentina con un volto più coerente, più congruo, eccetera, forse lo puoi anche fare. Oggi per me è impossibile. Non so, Jacopo, se sono stato chiaro.
2: No, è chiarissimo. Io da tifoso spererei non fosse così, ma mi rendo conto che così. Detto questo, a parità di, insomma, io non sono soddisfattissimo di Grosso, poi che c'entra? Dai, primo di luglio, quando arriva Grosso, quando sarà, farò il tipo sfegatato con la Fiorentina come sempre. Però questo, secondo me, ecco, se la scelta era prendere un allenatore che ti faccia innamorare del calcio a Firenze, può darci, non mi sembra che questa sia la scelta giusta.
0: Ed è un pensiero, Jacopo, assolutamente legittimo. Ti abbracciamo e ovviamente anche Grosso dovrà poi essere valutato sul campo. Quindi io vi do solo un mio punto di vista su quello che Grosso ha fatto fin qui. Non mi sentirete mai chiamarlo Fabio, non mi sentirete mai dire con Grosso la Fiorentina va in Champions e siamo enormi, siamo grandi, è tutto bello, un po' perché mi dà fastidio e un po' perché è già stato fatto da altri la scorsa estate, quindi nessuna beatificazione di Grosso. Anzi, io ve lo ribadisco, nel dirvi che Grosso è una buona scelta della Fiorentina, vi sto anche dicendo quello che è lo stato dell'arte della Fiorentina, dal mio punto di vista sempre. Maurizio Dammarradi dice: devi ripartire da zero come con Italiano per ricreare appeal. Poi Damiano, ovvero sia Mr. Schadenfreude, dice: benve, missione compiuta, nessuno riesce a dire Schadenfreude. Cose che non mi piacciono: le strisce pedonali consumate, parlare male del caffè di Cicoria, confondere il blocco basso col culo basso. Ecco, devo dire, questa escalation,
1: parlare male del caffè di Cicoria,
0: sì, perché evidentemente qui si entra molto nello specifico, quindi io non l'ho mai provato. Ma vorrei, da Damiano detto Mr. Schadenfreude, una specifica su questo punto. Le strisce pedonali consumate, sì, ancor di più, però personalmente
1: chi ne fa finta di nulla?
0: No, sai cosa? L'erba alta intorno alle strade e alle strisce pedonali consumate, visto che questo è il periodo in cui tecnicamente i comuni dovrebbero tagliare e falciare. Mi rivolgo a tutti gli amministratori del circondario fiorentino e non solo. Ecco, siete clamorosamente in ritardo. Quindi ve lo dico da possessore di un cane, ma anche da amante della natura. Quindi
1: sveglia. Anche da ciclista.
0: Sì, quindi benissimo prendere furasacchi e zecche, evviva, evviva, evviva. Ma anche ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro, così abbiamo fatto anche un messaggio.
1: Ma riesci a svegliare Stefano?
0: Proviamo con due WhatsApp audio. Lo so, ma secondo me
1: molta sciasta, ma ha fatto le piccole con la squadra con la primavera.
0: Beh, sarebbe anche il tifo, secondo
1: certo,
0: me.
1: Certo, proprio, tifo, guarda, è proprio inquadrato.
0: Io ce lo vedrei bene. Vai, sì. Vai con due WhatsApp audio.
3: Buongiorno a tutti, i compiti a casa li facevo quando andavo a scuola, ormai 40-50 anni fa. Per cui non ho bisogno di farli su un allenatore come Grosso, e mi sembra sia una sorta di record man degli esoneri. Per cui è un allenatore magari anche bravo, che cerca per la prima volta un po' di risalto, ma che secondo me è un allenatore che con una squadra da metà classifica arriva a metà classifica, cioè non dà, non può da, non è in grado di dare un di più. Ecco perché io sono dell'altro partito, quello se grosso tengo Vanoli, perché Vanoli farebbe la stessa cosa. Qui o si fa un salto di qualità dal partire dall'allenatore e poi con i giocatori, o altrimenti mi tengo Vanoli, Riccardo dallo stadio.
4: Sicuramente no, a prescindere ad un allenatore è sbagliato. L'unica cosa si può dire che attraverso magari un nome che poteva avere un altro curriculum, uno può pensare che vengano fatti anche gli acquisti in base a questo nome. Però poi, come sempre, è il campo quello che determina. E credo comunque che quello l'importante è la sintonia fra la società e l'allenatore e la squadra che verrà allestita.
0: Però non ci sono, no, cioè l'ultimo amico non ha fatto degli esempi, quindi uno dice: avrei voluto un allenatore con un curriculum superiore. Benissimo, esempi, e soprattutto con esempi dico anche pronti però poi a riflettere sul nome che avete fatto e a dire non è fattibile. Io, visto che stiamo vedendo sul monitor l'ultima ora di Sky, il Bologna, il prescelto per la panchina è Domenico Tedesco.
1: Sì.
0: Rendiamoci conto che in questo momento il Bologna, e voglio recuperare un paio di amici che avevano risposto su questo, cioè il Bologna è in grado di, non perché Tedesco abbia detto di no alla Fiorentina, a me colpisce molto di più che Tedesco abbia detto di sì al Bologna. C'è una squadra che uno dice, vabbè, dopo questo biennio pazzesco con Italiano e la qualificazione Champions di Thiago Motta, non è più attrattiva, non è nemmeno l'Europa. E intanto si prende l'allenatore del Fenerbahce, dell'Ipsia e del Belgio.
1: Però, come un po' il fair play finanziario, queste decisioni vengono prese sul triennio precedente, fra virgolette,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Quindi il triennio del Bologna è un triennio d'alto livello, perché la Champions, la Coppa Italia, comunque calcio
0: espresso,
1: quest'anno
0: l'Europa League,
1: anche una serenità portata da una decisione del presidente, anzi più di una decisione del presidente, che ha portato normalità dentro a un club che negli anni, nei 10 anni precedenti aveva fatto schifo, parliamoci chiaro, cioè
0: era rimasto nella mediocrità, nascosto,
1: quindi,
0: nella mediocrità.
1: Prendere Sartori, fare delle scelte diverse, venire a vivere in Italia fondamentalmente,
0: sì,
1: perché
0: vero,
1: ha deciso
0: vero
1: di stare vicino alla squadra, perché evidentemente ha capito che c'era del business dietro, una persona straricca come saputo, e ha portato anche a una continuità di potenzialità nei confronti di chi potrebbe scegliere il Bologna in quanto allenatore migliore della Fiorentina. Questa è la verità.
0: E qui si torna anche a quello su cui oggettivamente non può intervenire Paratici, cioè gli ultimi anni della Fiorentina
1: non l'ha fatta mia luce.
0: E non può nemmeno cancellarli solo Paratici in quanto presente al Viola Park. Cioè non è che ora, siccome c'è Paratici, allora la Fiorentina a livello di trofei, di ambizioni, diventa la Juventus di Paratici.
1: Poi non ha la bacchetta magica,
0: non è così.
1: L'abbiamo già detto, non si sta parlando di un guru, e anche noi lo valuteremo per quello che riuscirà o non riuscirà a fare. Però giudicare adesso quello che ha fatto Paratici è impossibile. Quello che noi dobbiamo aspettarci dalla Fiorentina è questa normalizzazione del club agli occhi di chi sta fuori, e poi, sperando di ottenere risultati, sulla base dei risultati alzare l'asticella. Perché tutti i grandi cicli delle ultime società che hanno vinto in modo estemporaneo, fra virgolette, in controtendenza con la propria storia, e cito il Napoli, l'Atalanta, eccetera, arrivano proprio da questo, cioè da un percorso che parte piano magari, poi cresce e permette di fare il gradino sopra, gradino sopra, gradino sopra, addirittura per vincere l'Europa League e il campionato. Questo deve essere l'obiettivo per i 4 anni a venire, che speriamo tutti possano essere di grandi successi. Prima ricostruire la propria credibilità, costruire i risultati, una squadra forte con i ruoli ben definiti, senza comprare un terzino che deve fare la punta e senza una punta che deve fare il portiere, e poi vedere come va in base a questo, perché quando poi ti stabilizzi senza isteria del momento, e quindi una stabilizzazione concreta al pari delle squadre che fanno l'Europa o subito sotto, allora alzi l'asticella. Ma non è oggi purtroppo il giorno, per quello che è successo soprattutto nell'ultimo anno, ma in generale negli ultimi anni.
0: 10:58, leggo solo gli ultimi messaggi sul Bologna. Il Bologna è nettamente meglio di noi, indipendentemente dall'allenatore. Dirigenza in rosa superiore alle nostre. Poi vediamo a fine agosto, ma temo che nei prossimi mesi le cose non miglioreranno, anzi, lo scrive Luca. Giovanni dalla Germania ribadisce: il Bologna prende Tedesco perché è nato in Italia dopo aver avuto Italiano che era nato in Germania. Roberto da Bagnaripoli: di sicuro il Bologna è più allettante. Pier da Bologna dice: se ti guardi in giro, per me l'allenatore più adatto alla Fiorentina di adesso è proprio Grosso, e quindi sono contento della scelta.
1: Bene, e noi su questo ci fermiamo per la prima ora. Tra poco la seconda, anche con una bella intervista che riguarda proprio Grosso, realizzata da Francesco Benvenuti. In generale, con la vostra voce a dominare le scene di Chi si compra, come succede quotidianamente. Tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta, questa è Chi si compra, seconda ora insieme di questo venerdì 29 maggio. Domani scade l'opzione di Vanoli, eh? Così almeno
2: domani diamo... game over, dentro o fuori, basta.
1: È una grande esclusiva andata a segno. Detto questo, c'è Francesco, benvenuti ovviamente, c'è Stefano Cherubini con noi in regia a curare la parte tecnica, ci sono io, Pietro Lazzarini, ma c'è credo anche già Massimo al telefono, eh? Ciao Massimo.
3: Ciao.
4: Ciao, buongiorno, sono ancora depresso per l'esito elettorale, ma lasciamo perdere. Io e Francesco siamo d'accordo totalmente sul disastro tecnico, sociologico, sociale compiuto da questa sovraproprietà da quando è arrivata. Siamo in disaccordo su tutto il resto per quanto riguarda il calcio, ma su quella cosa lì la pensiamo solo.
2: Ce la teniamo stretta però, Massimo, quella cosa, come
4: mamma mia, assolutamente, ecco. Assolutamente. Perché poi per il resto in realtà ognuno può pensarla come gli pare sul calcio, diciamo.
2: Ci pratico, mancherebbe, certo.
4: Allora, per esempio io sono d'accordo con chi ha chiamato prima, che ha detto che Grosso non lo entusiasma. Io mi veniva in mente che Grosso mi entusiasma come Sergio Endrigo, cioè quando ero ragazzino arrivava Sergio Endrigo a Canzonissimo, a quelle manifestazioni là, piombava una cappa di tristezza, così, perché noi veniamo da questi anni appunto di depressione, avremmo avuto bisogno di un'energia, di entusiasmo, di un po' l'ase, di una roba così. No, per questo io dicevo Mourinho o Benitez, non perché tecnicamente, per carità, ma è gente che ti avrebbe provocato una scossa. Noi invece adesso stiamo aspettando che intanto sia ufficializzato, e non capisco ancora perché non è ufficializzato, e vabbè, ma poi dovremmo aspettare il mercato per altre settimane, altri mesi di questa depressione terribile che ci ha preso, e poi aspettare i risultati, per cui non abbiamo una scossa, e questo che trovo grigio francamente in tutta questa vicenda. Speravo in una scossa francamente, poi i nomi ce ne saranno anche altri, non è Mourinho, Benitez, i miei erano quelli, come dire, che mi sono venuti per primi, perché hanno fatto una scossa in quelle città dove sono andati, ci provo da fare, cioè la Roma ha riempito lo stadio in abbonamento.
1: Sì, è vero, è vero, questo era pienamente ragione, però avevano un'altra faccia, mi dispiace.
4: Sì.
1: Noi abbiamo una faccia che adesso è veramente
4: Su questo io e te, Pietro, siamo d'accordo, cioè siamo molto depressi.
1: Sai, c'è poco da essere, cioè nel senso, poi ovviamente c'è chi non sarà d'accordo e sarà assolutamente straordinariamente felice perché il campionato primavera ci permetterà di avere una faccia diversa. No, non è così. Perché i fatti sono diversi, bisogna riportare i fatti, la cronaca. Io parlo con dei dirigenti, parlo con dei colleghi, e la faccia della Fiorentina di oggi è una faccia che crea preoccupazione verso l'esterno, che crea interrogativo, perché paratici non basta per, schioccando le dita, trasformare una situazione, non dico da brutta una troccolo perché direi troppo, però da papera in cigno. Adesso noi ci sa la faccia un po' da papera, e per tornare cigni ci vuole un bel lavoro, e è un lavoro che però purtroppo un po' di tempo ce lo porterà via, e perché per attrarre Mourinho alla Roma era un'altra cosa, Benitez a Napoli aveva già lavorato benissimo Mazzarri, cioè capiamoci bene, il discorso è che quello che noi adesso proponiamo verso l'esterno è un progetto con un interrogativo enorme sulla testa. Fino a che non cancelliamo l'interrogativo, dobbiamo pensarci in un modo diverso.
4: Però scusami, poi mentre vi lascio, torno al primo anno di Montella, quando dal tredicesimo posto dell'anno prima, o quello che era, si fece quarto. Non è impossibile, cioè,
2: no,
4: questa
2: certo.
4: Cosa che è impossibile, io veramente la trovo surreale, e si può fare dal tredicesimo al quarto come dal quarto al quindicesimo,
1: ma questo vale, cioè, io sono d'accordo su questo, questa è una questione di scelte, perché io ti dicevo anche in privato, caro Massimo, che per me la scelta dell'allenatore non è una priorità in senso di risoluzione dei problemi. La risoluzione dei problemi della Fiorentina nasce da altre situazioni, compresa quella della scelta dei calciatori, che noi ce ne scordiamo sempre, perché si parla dell'allenatore e di Ferrari e del Viola Park e della Fiorentina Primavera, però poi non si parla della rosa che verrà messa a disposizione di Grosso, perché è presto chiaramente, ma partiamo da questo presupposto.
4: E il Sharawi lo avvicinano al Venezia, visto che parlavi di El Sharawi prima.
1: Vedi, va bene, noi lo saluteremo con una vigorosa stretta di mano, è un taglio migliore. Va bene, ciao Massimo,
2: ciao. Sì, io però torno anche a ribadire che da quella Fiorentina di Montella sono passati 14 anni.
1: Certo, poi c'erano altre persone, altre figure, un'altra proprietà, altri dirigenti, tutto altro.
2: Sì, cioè va benissimo citarlo.
1: La geografia del calcio si è allargata. Anche questa è una cosa che noi non ce ne rendiamo conto, ma la geografia del calcio si è allargata, quindi vuol dire che i Benitez di oggi, invece magari di scegliere la Fiorentina intesa come Napoli, va al Paderborn. Sto dicendo a caso, perché ormai si è preso la fizza del Paderborn, ma va a Lens perché è arrivato secondo in Francia. Va, prima non ci andava nessuno in Portogallo, prima ragazzi in Portogallo c'erano grandi tromboni brasiliani, allenatori, grandi allenatori magari portoghesi e poco altro. Adesso ci vanno a allenare gli astri nascenti, per dire, in Portogallo, ci vanno in Polonia, cioè vanno in Slovenia. Riera, giocatore, ha fatto comunque una ottima carriera e che ha delle idee da allenatore, per lanciarsi, poi sbagliando il primo approccio alla Bundesliga, ma è andato al Celje. Si è allargata la geografia del calcio, non è più come 15 anni fa, quindi bisogna stare attenti a fare paragoni. Anch'io penso che la Fiorentina possa fare come Montella, come con Montella, perché credo molto nella fiducia reciproca tra dirigente e allenatore. Però detto questo, poi bisogna metterlo in pratica,
2: Allora, ci sono tanti messaggi da leggere. Riparto un po' dall'inizio. Per me Paratici potrebbe fare un tentativo per Carvajal più magari 3-4 canterani del Real presi alla cieca, giovani dalla Svezia, ricordando che appunto Carvajal lascerà il Real in modo del tutto casuale, da giovani dalla Svezia a Flavione nostro dalla Svezia in linea. Mamma mia ragazzi, Svezia Uberalles, ciao Flavione.
3: Ciao ragazzi, come va? Tutto bene?
2: Che bello risentirti dopo un bel po' di tempo,
3: Finalmente ho i denti di nuovo in bocca, quindi posso parlare.
2: Ecco svelato il tutto.
3: Sai, a una certa età
2: bisogna, lo so, è un po' come con le macchine, no? C'è da fare il tagliando e la revisione.
3: No, mi diverto, la stampa svedese sportiva è sempre avanti, no?
2: Sì.
3: Allora mi diverto a trovare notizie interessanti. Cercavo qualcosa sulla Fiorentina, niente.
2: Sì.
3: Ho trovato una notiziona sul Napoli.
2: Ovvero?
3: Secondo la stampa svedese, il Napoli avrà tutte e due Allegri e Italiani in panchina il prossimo anno. Uno si occuperà dell'attacco, l'altro della difesa.
2: Come nel football americano, del resto.
1: Aftonbladet.
3: Più o meno.
2: Qual è il media, Flavione? Ma
1: sbaglio,
2: che ha...
1: o Aftonbladet era un media svedese?
3: Sì, Aftonbladet e Expressen sono, no, era un sito online sconosciuto. Però infatti mi ha fatto ridere sta facendo qui, ho detto vabbè, ok.
1: Bene, avranno due allenatori, uno per la difesa e uno per l'attacco, a posto.
2: Ispirandosi al football americano e quindi guardando al modello statunitense. Un grande abbraccio, Flavione, sei sempre il numero uno.
3: Un abbraccio a tutti voi.
1: Sei
3: grande. Ciao.
2: Mitico.
1: Da un Flavione a un direttore, il passo è brevissimo, perché Flavione è il direttore di se stesso e Niccolò Ceccarini di qualcos'altro, ma soprattutto è portatore sano in brevissimo tempo, perché non gli voglio rompere i coglioni, di notizie. Quindi buongiorno a Niccolò Ceccarini.
5: Buongiorno a te. La notizia è che c'è più neve a Grassina che dove sta Flavione in Svezia.
1: No, stamattina sono uscito col canotto, non c'entrava nulla la neve, ma il canotto mi c'è voluto per uscire da Grassina.
5: Perché se stai in bassa quota,
1: hai ragione.
5: Da 1.400 in su ha rifatto il solito mezzo metro, sì. Perché qua c'è proprio l'anticiclone, voglio dire, quello proprio polare. Quindi
2: certo.
5: La neve fresca, sì.
1: Certo, un'ottima notizia.
2: Ottima notizia.
5: L'altra notizia è questa, che stanno pensando in maniera concreta a Volpato, siccome c'è un mercato degli esterni che la Fiorentina deve fare. A quanto ho capito, Volpato è un nome su cui bisogna stare particolarmente attenti, perché è un giocatore che ha quelle caratteristiche e che potrebbe essere adattissimo a fare il 4-3-3. Tra l'altro, io gli ho visto fare anche un gran gol in occasione di Sassuolo Como. È un ragazzo che deve trovare più continuità, evidentemente, forse ancora quando gioca Berardi e Lorientè, lui è la prima alternativa, quindi non sempre titolare, però è un nome sul quale bisogna stare attenti.
1: Ma ti lascio subito, ma secondo te pensi che possa essere parte di questa trattativa attuale per la risoluzione di Grosso il Sassuolo?
5: Ma potrebbe anche starci, nel senso, io credo che Grosso a ieri sera so che stavano parlando col Sassuolo per la risoluzione, so che il suo agente aveva parlato con Carnevali e che quindi stavano iniziando a buttare giù una bozza di risoluzione contrattuale per trovare la quadra tra di loro. Poi dopo ci sarà il discorso tra la Fiorentina e il Sassuolo, nel caso su come sistemarsi. Potrebbe entrarci un giocatore, magari quel giocatore lì sistema sistema tutto, però ecco, ora non so se è proprio Volpato quello che è la chiave di volta.
1: Però avendo tutte le caratteristiche, cioè essendo un giocatore del Sassuolo e potenzialmente in uscita e che piace alla Fiorentina, ha tutte le caratteristiche per poterlo essere.
5: Tra l'altro, ricordiamolo, Volpato, che è stato a lungo corteggiato dalla nazionale australiana, ma alla fine poteva andare al mondiale, lui poteva andarci se sceglieva la nazionalità australiana.
1: Ci dispiace per lui.
5: Se sceglieva quella di Grassina c'era già andato a 8 mondiali, però ognuno fa le sue scelte nella vita.
1: Di Briscola,
5: la Grassina sarà al mondiale dall'11 giugno, partita inaugurale contro l'Argentina.
1: Bene, sei forte, gol.
2: Sei sempre il numero uno.
1: Allora ci ascoltiamo in caso di notizie, caro Nick.
5: Va bene. Ciao,
1: buona giornata anche
5: ciao,
1: a te.
5: Ciao.
1: Ecco, Volpato.
2: Ti dà un po' anche l'idea di quanto margine economico di manovra può avere la Fiorentina.
1: Poi sai, Volpato c'è Zola di mezzo, uno gli lascia Zola per 2-3 milioni, Volpato ce ne mette... Quanto costa Volpato?
2: Un decino.
1: Sì, ma a me non... Sai quando mi dice un maccende proprio... Cioè, la coppia grosso Volpato e non fa rima con entusiasmo, però...
2: Indubbiamente, cioè, tra i tantissimi giocatori... intriganti del Sassuolo, Volpato sicuramente quello che deve ancora fare più strada. Ecco, quest'anno in Serie A è stato molto discontinuo sia a livello di minutaggio che proprio di rendimento, come diceva anche Nick, bloccato dalla presenza di Berardi e di Lorienté. Anche quando Berardi è stato un po' infortunato, quando Lorienté ha vissuto una delle sue classiche fasi in cui è un po' uscito dai radar, non... Sì, Nick giustamente si ricorda il gol col Como, però deve ritrovare ancora, cioè deve trovare, non ritrovare, trovare molta continuità, soprattutto quando è il momento di incidere, cioè l'ultimo tiro, l'ultimo passaggio, l'ultima scelta, l'ultimo dribbling, è lì che deve far vedere, visto che è un 2003 e arriva anche il momento per lui, insomma, di capire di che pasta vuole essere da grande. Se vuole rimanere un giovane di belle speranze infrante, o se è arrivato il momento appunto di puntare magari non solo alla nazionale australiana, come diceva prima.
1: Però
2: Nick,
1: perdonami, ma Volpato, te che sei sicuramente più attento di me nelle sue qualità, io me lo ricordavo, diciamo, di Roma memoria, un pochino più tre quarti che esterno puro sangue.
2: Sì, poi con Grosso diventa esterno.
1: Esterno, ok,
2: sì,
1: va bene. Sì, piede invertito?
2: Piede invertito, quindi invertito. Diciamo vice Berardi... anche come caratteristiche, nel senso parte da destra e rientra sul sinistro, quindi essendo più un giocatore da finalizzazione che da assist va fatto giocare a destra.
1: Fisicamente molto prestante, sì, perché è quasi 1,90 m, sì. Comunque in 2003, certo, non si sta parlando di...
2: non è il titolare del Sassuolo, cioè se arriviamo al dunque, al noccio della questione, non è Lorienté, non è nemmeno Berardi.
1: Bene.
2: Quindi vedo già Marzio che dice, bene dai, prendere le riserve del Sassuolo, eccitante. Volpato una decina di milioni e non si riscatta Solomon alla stessa cifra? Però Save, perdonami, queste sono anche scelte che una società può legittimamente fare, a maggior ragione se per X motivi il Volpato della situazione è un profilo che si porta dietro l'allenatore, o una richiesta dell'allenatore, o una compensazione all'interno dell'operazione Nzola, dell'operazione Grosso, eccetera eccetera eccetera. Ora poi detta così sembra che Solomon abbia fatto sei mesi proprio da mille una notte. Insomma, Solomon sì, ha avuto il primo mese buono, intrigante, poi tra infortuni e prestazioni un po' meno scintillanti non credo abbia lasciato, ecco, tutto questo gran ricordo. Poi magari puoi dirmi serenamente, per sostituire Solomon, Volpato non mi convince, quello ci sta. 7 gol in 3 anni, top, dice in modo sarcastico Yuri.
1: Noi riportiamo le notizie, ragazzi, poi
2: non c'è dubbio, ognuno si faccia la propria idea. È chiaro che non parliamo per esempio di un giocatore compiuto, cioè Volpato è il classico giocatore che deve ancora dimostrare tutto, anche perché si torna lì, quest'anno sostanzialmente non è mai stato un titolare del Sassuolo. Quando è stato titolare, e ora vado a dirvi anche in quante occasioni, è sempre stato più per un obbligo che per scelta, cioè
1: per l'assenza di Berardi.
2: Non ha mai rubato il posto a Berardi, quindi con Berardi al top della condizione. L'anno scorso idem, perché aveva fatto 18 partite complessivamente, 4 gol e 6 assist in Serie B. Quest'anno 2 gol e 4 assist in Serie A. Delle nella completezza, diciamo, nella totalità delle sue presenze, 24, ne ha fatte solo 11 da titolare. E per dire, soprattutto nella parte centrale dell'anno, è rimasto 5 volte in panchina da fine gennaio a inizio marzo. Cioè, quando paradossalmente il Sassuolo in grana vince con la Cremonese, col Pisa, con l'Udinese, col Verona, con l'Atalanta, non c'è rendimento da parte di Volpato.
1: Certo è, se però non lo conosce Groot, cioè nel senso, immagino che se c'è dell'interesse da parte della Fiorentina sia anche perché Grosso lo ha indicato come, cioè, una scelta interessante. Cioè, se no, ragazzi,
2: garantisce l'allenatore.
1: Garantirà l'allenatore, poi l'ha lasciato in panchina, lo ha fatto maturare o quello che è, ma evidentemente ci ha intravisto qualcosa che forse noi, conoscendolo meno, no, forse, sicuramente noi non possiamo sapere. Poi vi si è detto all'inizio come funziona il mercato di quest'estate: sarà un mercato dove scommesse e giovane età ci saranno spesso e volentieri. Quindi lui non è vecchio, perché ha 21 anni, più di 23 sì, anni, quindi comunque ancora in fase di maturazione, perché evidentemente c'è chi matura prima e chi matura dopo. È un giocatore italiano, quindi una cosa che comunque alla famiglia Commesso è sempre piaciuta. Un giocatore che proviene dal Sassuolo, di Grosso, che sarà allenatore della Fiorentina. Se lo prenderanno, ci sono delle motivazioni. Poi, che non ci faccia impazzire, io l'ho detto subito, è evidente che non sia il nome dei nostri sogni.
2: Vai con due WhatsApp audio, Stefanino.
6: Ma alternativa a Grosso, realisticamente direi la conferma di Vanoli, poi forse Aquilani, o se no Abate, ora sento ma molto di moda.
1: Mai
6: ma non
1: giocare.
6: Credo si escano nomi di questo cabotaggio.
1: Ah, ecco, quindi
6: non è che si può pensare a nient'altro. Lo stesso Tedesco che va al Bologna, forse per noi sarebbe stato quasi un lusso. Purtroppo siamo fuori dal circolo delle società gradite agli allenatori importanti.
7: Buongiorno ragazzi, stavo per uscire di casa, mi stavo guardando in televisione, ho visto il trafiletto degli esterni e ho letto Belgali e Banda. Io abito al sesto piano, mi è venuta un'irrefrenabile voglia di aprire la finestra e lanciarmi di testa di sotto, perché vediamo se anche quest'anno si rifà il mercato con gente che l'è retrocessa o gente si è salvata per rotto della cuffia. Ma è che siamo tafazzi veramente o si è imparato qualcosa l'anno scorso? Andiamo, tiriamo fuori i nomi giusti, nomi che ci scaldino un po'.
2: Io continuo a ribadire,
1: poi tiriamo tipo fuori, ma poi tiriamo così, fuori, cioè, non è che noi, allora, si potrebbe fare una trasmissione dei contrari, allora entrate qui e dire: ragazzi, solo risposte sbagliate, la Fiorentina è su Mbappé, sta cercando, dimmi te, che veramente non mi viene nemmeno in mente.
2: Guarda,
1: Alisson Becker non va alla Juve perché viene alla Fiorentina al posto di De Gea.
2: Massimo scrive: a me piace come allenatore Enzo Maresca.
1: Vedi, va bene, allora facciamo così all'inizio della trasmissione, diciamo in questa trasmissione, lo mettiamo anche in sovraimpressione, non ci saranno notizie ma solo fake
2: risposte
1: news
2: sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate, e allora si dice tutto quello che qualcuno vorrebbe sentirsi dire, però purtroppo è
2: un altro amico così. Ora l'ho perso, prima aveva scritto Xabi Alonso, che è da un mese allenatore del Chelsea.
1: Bene,
2: anche questa potrebbe essere una risposta perfetta per la rubrica. Mentre Damiano, Mr. Schadenfreude, ci informa che il caffè di cicoria introdotto in Italia in tempo di guerra, quando il caffè non si trovava, è buonissimo e salutare, meglio dell'orzo a gusto mio, così come la polvere di carrube, dice, si trova però solo in pochissimi negozi selezionati per i prodotti salutari, e ci manda anche un'immagine di una confezione del caffè di cicoria solubile. Devo dirti la verità, Damiano, ho imparato qualcosa oggi, non conoscevo.
1: No, nemmeno io.
2: Ne parleremo nello speciale tutti i tipi di caffè del mondo con Stefano Cherubini in regia, ovviamente Damiano ospite,
1: e
2: Niccolò Ceccarini collegato dall'Australia per parlare delle origini di Volpato. Grappino dice: io la depressione la combatto con una birra o un Negroni, io sono contento di Grosso, anche perché quando siamo stati entusiasti di qualcosa lo abbiamo sempre preso in quel posto. Siccome dite giustamente anche Tedesco preferisce Bologna alla Fiorentina,
1: no, ora, noi abbiamo detto proprio così,
2: no, il punto di vista è: se come dite Tedesco potrebbe dire sì al Bologna, dice allora ci dobbiamo accontentare di grosso? Assumereste un dipendente con 4 licenziamenti in 10 anni anche se raccomandato da un dirigente? Diamo priorità ai giocatori. Miei nomi: Aquilani o Galloppa, Arbeloa, Raul, per avere accesso alla cantera Real Madrid anche in prestito. Quindi tu, Luca, preferisci prendere
1: quindi Nico Paz è andato al Como perché Fabregas ha aperto le porte del prestito del Real Madrid, eterno rivale.
2: Sì, sì, poi soprattutto così facendo, quindi se tu prendi Raul tu hai la certezza
1: che Real
2: ti dia tutti i migliori giocatori in prestito, perché giustamente la Fiorentina deve fare la succursale del Real Madrid. Poi, Luca, perdonami, citi Arbeloa con tutto il rispetto completamente a caso, cioè un allenatore che è stato preso, buttato in una situazione drammatica a Madrid con caos nello spogliatoio, discussioni, Valverde e Camavinga che arrivano alle mani, o Tchouaméni, ora non ricordo.
1: Tchouaméni.
2: Allenatore che non verrà confermato, però è più adatto di grosso. Cioè, vorrei capire in base a cosa. Anche lì, perché ha allenato il Castiglia? Poi se tu valuti un allenatore in base al numero degli esoneri, allora forse non hai ben chiaro di come funzioni la professione dell'allenatore. Poi ognuno può avere i suoi gusti, ci mancherebbe. Uno può essere, visto che ora va tutto sull'onda della polarizzazione, va benissimo essere pro De Zerbi e anti Allegri o viceversa. Mi viene però da dirti che se uno va a vedere la storia degli allenatori, cioè è pieno di esoneri da tutte le parti, esoneri, risoluzioni contrattuali, obiettivi falliti, quindi sei legittimato a non volere grosso, però perdonami, se citi Galloppa prima di grosso, io non so che cosa tu voglia dalla Fiorentina, allora, ecco. Poi ora ovviamente Galloppa è sulla bocca di tutti dopo ieri, però
1: sì, ma lasciatelo lavorare, ecco, in pace quello ragazzo,
2: lasciamolo ripartire alla Serie B, perché ora anche Aquilani è sulla bocca di tutti. Aquilani ha dovuto farsi le ossa,
1: a questo punto potrebbe restare tranquillamente a Catanzaro,
2: poi perché ha fatto un anno di Pisa e un anno di Catanzaro. Aquilani,
1: diamogli il tempo, ecco.
2: Poi magari ora arriverà il Sassuolo, che però non è il Real Madrid, non è l'Inter, non è la Juventus. Una cosa per volta. Il famoso di... questa è una bella domanda, gireremo poi successivamente a Nick.
1: Sì.
2: Il famoso ghiacciaio di Grassina sta resistendo alle alte temperature?
1: Beh, se ha nevicato oggi, siamo al 30 di maggio, al 29 di maggio.
2: Quindi ce la faremo. Michele dice: Pietro, ma alla conferenza stampa che spero faranno a breve, parleranno dei 146 punti fatti quest'anno dalla società? Cioè dalla somma di prima squadra,
1: guarda,
2: femminile,
1: allora,
2: e compagni.
1: Della Fiorentina Primavera ci siamo già detti tutto, no? Della soddisfazione, del brivido, di quello che ci auguriamo e auguriamo ai ragazzi. Beh, l'arma a doppio taglio nella mentalità di questa Fiorentina, di questa società, non di questa Fiorentina, cioè quelli di quelli che conosciamo, quindi di Giuseppe Commisso, di Ferrari, è che questa vittoria in un campionato primavera, una vittoria che, ripeto, ci dà soddisfazione in quanto tifosi, ma che poi insomma è abbastanza fine a se stessa, se vogliamo, rischi di spostare o di modificare l'atteggiamento e l'approccio a questa conferenza stampa, e sarebbe un bel problema. Quindi io non so di cosa parleranno e quando la faranno, se prima andranno in America o non ci andranno proprio. Io mi auguro che ci sia una presa di coscienza, che ho letto per esempio tra alcuni messaggi dei ragazzi, insomma, della prima squadra, per esempio di Gosens, ma lo stesso De Gea, che giustamente sottolineano come poi ne siano usciti, però sottolineano anche quanto sia stato brutto dare questa stagione in pasta ai propri tifosi. Ecco, io mi auguro che si parta da questo presupposto, si parta da dire: scusateci, è stato doloroso per tutti, non ci abbiamo dormito la notte, poi ne siamo venuti a capo perché era il minimo che potessimo fare nei confronti dei nostri tifosi, e poi partire a parlare di quello che vogliono. Ho l'impressione, la paura, la preoccupazione che possa effettivamente nascere qualcosa di diverso, no? Dopo la vittoria della Fiorentina Primavera.
2: Chiudo questa parte di messaggi da leggere con Jacopo dalla Spezia, che dice: avete visto la lista attaccanti delle convocazioni dell'Argentina? Pazzesca, sì, pazzesca, considerando anche quelli che hanno lasciato a casa. da Castro a Sulé a Dybala, e comunque hanno sei attaccanti, uno più forte dell'altro. Con i nomi che circolano, prepariamoci a soffrire anche il prossimo anno. Massimo da Prato: se uno sta in panchina e gioca ogni tanto, fa fatica a trovare l'intesa con i compagni e la forma fisica. Maurizio: però anche vero, Maurizio, il contrario, cioè che se uno sta in panchina è perché evidentemente non è a livello dei titolari. Poi un amico dice: arrivi quindicesimo e ti aspetti di prendere Barcolà come esterno? Benissimo Volpato, specialmente se scelto dall'allenatore. Che mercato vuoi fare fuori dalle coppe? Kostić e del Sharawi sarebbero oro colato. Questo è Alfio dal Mugello. Matt: non ho nulla contro Grosso, ma mi spaventano i troppi esoneri che ha ricevuto. E poi aggiunge: Benve, arrivano i colpi. Però è anche vero, Matt, io ti invito non solo a guardare gli esoneri, cioè è chiaro che ci sono anche gli esoneri, soprattutto nella prima parte di carriera. Io quello che non considererei è quello del Lione. Andate dove volete a fare una ricerca sul web, ci mettete veramente 5 minuti e trovate come arriva al Lione, in che contesto, a livello societario. Cercate cosa stava succedendo tra Olà e Textor, cosa era successo con Blanc, che era l'allenatore prima, cosa succede durante, anzi prima della partita col Marsiglia, e perché arriva quell'esonero. Io la carriera di Grosso inizierei a guardarla dal 2021, perché quella, la prima parte effettivamente è stata di quel boom pazzesco con la Juve primavera, vince il Viareggio, arriva in fondo in Italia, fa bene la Youth League, poi ci sono delle difficoltà. Secondo me dal 21-22 lui ha solo la sfortuna di beccare l'anno dopo la vittoria del campionato col Frosinone, probabilmente di sbagliare scelta ad andare a Lione, e poi è dovuto ripartire. Però io degli esoneri mi preoccuperei relativamente, mi preoccuperei molto di più fossi Stefanino di mandarci i prossimi due WhatsApp audio, ecco.
8: Buongiorno ragazzi, domanda un po' ironica ma con un bel fondo di serietà. Non si potrebbe aggirare il discorso della seconda squadra con un paio di club satellite, non per forza toscani, ma anche delle regioni limitrofe, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, eccetera, che giocano in Serie C, come fa un po' il Chelsea o lo Strasburgo?
2: Non so, la stessa proprietà,
8: i migliori in base alle loro esigenze e se fanno le ossa. Noi per esempio qui a Guidonia uno come Braschi ci servirebbe come il pane, che de due punte non ne fanno una.
2: Giusto.
9: Buongiorno, io vi volevo chiedere una considerazione sull'esposizione mediatica che c'è in questo momento la Fiorentina, perché sui quotidiani nazionali è una delle società più chiacchierate e tra l'altro sempre in termini di incertezza. Si è gettato incertezza su Paratici, ai Napoli, alla Roma, ai Milan. Si getta incertezza rispetto al fatto che invece si dà per fatta con Grosso. Ecco, volevo capire secondo voi qual è il motivo di questa confusione. Grazie, ciao.
1: Ma allora parto dalla prima, sì, che riguarda le società che potrebbero effettivamente essere satelliti della Fiorentina. Per me ci sono anche, quello che so io, ci sono dei contatti in corso con alcuni club anche in Serie D, perché comunque la logica è: se le seconde squadre andranno a morire come pare, o quantomeno non ci saranno nuovi ingressi, o comunque se ci dovessero essere, la Fiorentina è esima, quindi tutte queste premesse, la Fiorentina sta pensando effettivamente di trovare una condivisione, diciamo, della crescita di alcuni giovani in società di Serie D e Serie C toscane. Credo che questo progetto ci sia, e ci sia, insomma, da parte proprio dello stesso Paratici, che sta incontrando con Ferrari alcuni club. Detto questo, sulla seconda com'era?
2: La seconda... L'esposizione mediatica a livello nazionale.
1: Bravo, Cherubini, bravo.
2: A livello nazionale.
1: Allora, l'esposizione è quello che dicevo prima. Perché adesso, fra virgolette, tutti passeggiano sul cadavere Fiorentina, e quindi qualsiasi voce contro, fra virgolette, Fiorentina a livello nazionale viene data in pasto senza tra l'altro spesso neanche passare dalle fonti locali, se vogliamo, proprio perché quella che è la credibilità della Fiorentina, calcisticamente parlando, è venuta meno. E quindi anche da un punto di vista mediatico, tra l'altro con la Fiorentina che da tempo lecitamente preferisce comunicare tramite media nazionali e non sul locale, perché c'è da registrare anche questa scelta, questi sono i risultati. Cioè la Fiorentina sta facendo fare le interviste, momenti, diciamo, più topici della stagione, sempre con medie nazionali, che poi sono quelle che di fatto nelle ultime settimane hanno comunque fatto sapere che Paratici poteva andare in qualsiasi società migliore della Fiorentina d'Italia, che il caso Vanoli, il caso Kenny, il caso quello, il caso dell'altro, sono scelte e soprattutto sono figlie di quello che è stato il rendimento di quest'anno della Fiorentina.
2: Allora, ci prendiamo solo 10 minuti prima del rush finale perché ci sono ancora tantissimi messaggi da leggere. Ora, infatti, ci prendiamo 10 minuti di quello.
1: Ecco.
2: Perché poi arriviamo da Andrea, Luca, Igor, Silvana, Ale, amici che non si firmano, Fulvio, Chris, Alberto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per entrare ancor più, diciamo, nel tema Fabio Grosso, nel pomeriggio di ieri, tra l'altro poi in serata il nostro interlocutore ha raggiunto il Viola Park per vedere dal vivo anche Fiorentina Parma, abbiamo contattato Fabio Lucioni, che è un ex calciatore, si è da poco ritirato, adesso direttore sportivo, che ha avuto, diciamo, il piacere di condividere un anno con Fabio Grosso, e un anno significativo, quello che poi ha portato il Frosinone in Serie A ormai 3 anni fa, quello di cui tra l'altro parlavamo poco fa. Lucioni da capitano, Grosso da allenatore, allora ci sentiamo anche come Lucioni ha vissuto Grosso e come presenta la piazza fiorentina quello che ad oggi sembra il grande favorito per la panchina della stagione 26-27. Con Fabio Lucioni qui a Radio Firenze Viola per parlare degli argomenti caldi di casa fiorentina, ma chiaramente non solo. La prima domanda, Fabio, che voglio porti chiaramente è su Fabio Grosso, allenatore in pectore della Fiorentina. Avete vissuto insieme un'importante cavalcata ai tempi del Frosinone, lui da allenatore, tu da capitano. Ti chiedo molto banalmente che ricordi hai di quell'avventura e che allenatore è Fabio Grosso.
10: Ma guarda, innanzitutto un saluto a tutti. Sono veramente felice se si concretizzasse l'arrivo di Fabio a Firenze, perché credo che meriti una chance importante come potrebbe essere questa di Firenze. A Frosinone abbiamo vissuto un anno bellissimo, una grandissima cavalcata. Lui è un allenatore giovane ma con le idee molto chiare, ci ha fatto divertire, ma soprattutto ha trovato, secondo me, un gruppo che si è messo a sua completa disposizione, e a mio avviso, quando tutte le compagini si divertono e c'è un'alchimia importante, a mio avviso è un valore aggiunto che ha l'allenatore nel preparare i campionati, ma soprattutto arrivare ai risultati che le società si prefissano.
2: Mi sembra poi, Fabio, e chiedo a te in questo senso, un allenatore che magari parte anche con delle idee tattiche al di là del sistema di gioco, che chiaramente è per lo più stato nella sua carriera il 4-3-3, ma poi anche molto abile a trovare anche una connessione, no, con le caratteristiche dei giocatori. Mi sembra che negli ultimi anni, da Frosinone passando per il Sassuolo in B e per questo Sassuolo, sia stato anche molto malleabile, no, in un certo senso.
10: Sì, assolutamente, lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento, e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
2: Anche perché, ecco, proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno,

0: bilancio ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
1: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente appunto fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati i verdetti di questa Serie A?
0: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società è inutile bilanciarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A, e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi va secondo me studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paradis è stato fondamentale nel riassettare un po' tutti gli equilibri.
1: Appunto, parlavamo prima della promozione ottenuta con grossa ai tempi del Frosinone che ha riottenuto una nuova promozione. Mi viene da chiederti se a questo punto la sfida più grande per questa realtà, per il Patron Stirpe, in generale un po' per il Frosinone, sia quella un po' di trovare una continuità, no? All'interno di questo ascensore degli ultimi anni.
0: Guarda, il progetto Stirpe credo che sia lungimirante, no? Sono tanti anni che alla guida di quella società ha portato grandi risultati, ha portato in una piccola città la Serie A, e questo gli va dato merito la scelta soprattutto delle persone che si è sempre messo al suo fianco. Negli anni scorsi, a mio avviso, Angelozzi ha fatto un grandissimo lavoro mettendo delle figure esperte alla guida di tanti giovani. Lo scorso anno l'emblema è stato che una squadra con una media di età pari a 23 anni circa è riuscita con grande stupore, se vogliamo, ma andava già indirizzata la mentalità dall'anno prima, era già stata indirizzata, a mio avviso, con gli innesti giusti e la voglia di emergere, hanno fatto sì che il Frosinone sia potuto salire in Serie A, e mi auguro che il prossimo anno, da quello che sto vedendo e leggendo, farà una campagna acquisti ancora sotto il punto di vista della linea verde, possano comunque raggiungere la salvezza.
1: Tanti anni come leader difensivo, capitano, specialista in promozioni o campionati vinti, adesso ti stai lanciando in una nuova avventura dietro la scrivania da direttore sportivo. In questi mesi si sono fatti diversi nomi di diverse squadre interessate a te, recentemente anche lo Spezia, con cui hai vinto il campionato di Lega Pro, la Coppa Italia, la Supercoppa. Ti chiedo un po', insomma, che cosa bolle in pentola, che estate sarà per te questa?
0: Guarda, spero che si concretizzi qualche chiacchiera che è stata fatta.

0: viaggio verso Firenze, vengo da Brescia e ieri sera sono stato a vedere la semifinale playoff, sto andando a vedere la finale della Primavera 1 proprio al Viola Park, quindi sto sempre in movimento cercando di tenermi aggiornato su quelle che sono le nuove leve che cercano di emergere, ma soprattutto di tenere monitorato tutto quello che potrebbe essere un mercato dei direttori che possa, diciamo, essere consono alla mia figura. È normale che le aspettative non possono essere di squadre top, però vorrei cominciare nel giusto modo e cominciare avendo delle ambizioni per cercare di capire quello che sarà il mio futuro, ma soprattutto a livello lavorativo quello che potrebbe essere una giusta partenza per quanto mi riguarda.
1: Questo dunque Fabio Lucioni a Radio Firenze Viola. 11:47, ragazzi, sono 10 minuti, quindi faremo il possibile per accontentarvi. C'è Stefanino che è già lì, tutto un fremito,
2: marce
1: tutto agitato.
2: Altissime.
1: Cominciamo con i primi tre WhatsApp audio.
3: Buongiorno ragazzi, ma senti, secondo il mio modesto parere, sì, se tu vai da un allenatore di categoria, di livello superiore, e tu li proponi, ti do tot ingaggio per invogliarlo, tu devi voglio andare in Champions League, metto 300 milioni di euro per il mercato, non so altro, allora l'attrattiva ti viene automaticamente, ma se tu li proponi, c'è da rifare tutto, c'è da ricostruire, non su un'altra, è più difficile si vengono.
4: Sì. Buongiorno ragazzi, scusate, vorrei fare un paio di considerazioni, cerco di essere veloce. Però la prima, non è vero che l'anno prossimo non si può ambire a fare qualcosa di importante. La Fiorentina di Della Valle, quando arrivarono, non ha fatto più nemmeno quello che ha fatto il Como quest'anno. Seconda considerazione, Fabregas, che è sicuramente un allenatore super top, al primo anno in Serie A, alla fine di girone d'andata, quando giocava a Cusarone e Goldaniga, era quart'ultimo. Poi hanno comprato 5 giocatori di pallone e hanno gettato le basi per andare in Champions. Ciao da David.
5: Amici miei, buongiorno. Allora, io sono fra quelli che hanno fiducia in Paratici, gli voglio dare fiducia, voglio aspettare a vedere che succede e dopo e farò il fiorentino, quindi criterò e farò tutto il peggio. Però volevo dire di ieri sera, ho goduto,
1: ottimo,
5: perché sono tornato indietro di tanti tanti anni, 60, quando si vince la De Martino con Beppe Iappella. Mario Scandicci.
1: Ben fatto Mario, così si fa. Super Calva dice: Grosso ha fatto giocare al Sassuolo un calcio brillante con tre punte sia in B che in A. Sono più preoccupato nell'avere come DG Ferrari e come presidente Joseph Commisso. Il problema non è l'allenatore, questo è Super Calva. La vittoria di ieri non fa primavera. La prima vera vittoria sarebbe una nuova società. Questo è Igor. Silvana si ricorda di quando sua nonna le faceva il caffè di cicoria 2-3 volte la settimana.
2: Buono.
1: Ora poi Silvana magari nei prossimi giorni rimandaci il messaggio, perché ora non ho tempo di leggerlo tutto, in cui racconti anche la ricetta, l'aneddoto sul caffè di qui sopra. Conte, tanto per fare un nome, ha subito 3 esoneri, uno ad Arezzo in B nel 2006, uno a Bergamo e uno a Londra. Fare l'allenatore di una squadra di calcio non è come fare il dipendente del catasto, non c'è dubbio. Ma infatti c'era anche un altro ascoltatore che citava l'esempio di Sarri. Sarri, prima di diventare quello che noi conosciamo come Sarri,
2: è stagionato dappertutto,
1: ecco, ovunque. Quindi ringrazio Lorenzo tra l'altro di questo messaggio su Sarri, perché è molto pertinente, perché tra l'altro Sarri era il prescelto, no, della piazza, ecco, uno di quelli che probabilmente nei primi 10 anni di carriera è stato esonerato 8 volte.
2: Poi è arrivata Empoli e Empoli gli hanno dato la possibilità di fare il calcio che voleva, con i giocatori che potevano essere giusti per quello che faceva, ed è diventato Sarri, cioè si è tramutato nel Sarri che conosciamo oggi, quindi un Sarri vincente, continuo, che piace, eccetera. Però prima di arrivare a Empoli, davvero, se si va a vedere la quantità di esoneri, tra l'altro esoneri che arrivano anche in Serie Z, perché lui è stato esonerato, sì, sì, io credo, dall'Antella anche, cioè nel senso,
1: prima di arrivare a Empoli lui viene esonerato dall'Arezzo, esonerato dal Verona, esonerato dal Perugia, retrocesso con l'Alessandria, esonerato dal Sorrento. Questi sono 5 dei 7 anni precedenti a Empoli di Maurizio Sarri, dal 2006 al 2011. Quindi, se la regola è dagli esoneri si capisce il valore di un allenatore, Luca non è d'accordo, va benissimo, scrive un lungo messaggio, ora non ho tempo di leggere, ne riparleremo prossimamente su questi schermi. Allora, prima della raffica sentiamo altri 3 WhatsApp audio.
6: Secondo me il problema di fondo per il quale non ci va bene nessun allenatore è dato dal fatto che non c'è più fiducia in questa proprietà. Se cambiasse la proprietà ci andrebbe bene anche Pluto o Topolino in panchina.
1: Fanno il 3-4-3.
6: Comunque, per quanto riguarda Grosso, secondo me è una scelta logica. Un direttore sportivo si porta dietro il suo allenatore.
7: Buongiorno, io penso ci sarebbe bisogno di un Percassi fiorentino, perché il cervello è quello di cui abbiamo bisogno ed è un organo molto sottovalutato e raro.
8: Ma ragazzi, Manuel da Grosseto, ma non è che Tedesco abbia fatto chissà che, ottimo allenatore, e in Italia ha tutto da dimostrare. Io per livello della Fiorentina ad oggi Grosso secondo me è un nome che va benissimo per il nostro status, poi chissà, dimostra di essere migliore di quello che pensiamo e ce ne innamoriamo tutti, ma insomma gente tipo Sarri, questa gente qui vuole le squadre, vuole provare a vincere, vuole provare quantomeno a lottare, e noi a oggi non sappiamo la nostra dimensione, quindi è più che normale.
2: Non sappiamo o sappiamo benissimo, cioè o facciamo finta di non sapere, perché la dimensione oggi della Fiorentina è quella, quindi e tutto il resto mi torna tutto. Non c'è niente da aggiungere, francamente.
1: Davide è lapidario: la Fiorentina è finita, non esiste più. Se la proprietà ha sbagliato a tenere Pradè e poi a fargli scegliere Pioli, deve fare una sola cosa: ricapitalizzare, altrimenti se ne devono andare. Altro che stagioni di transizioni, altro che Grosso allenatore. Non valutiamo Grosso in base agli esoneri, lo possiamo fare in base alle 17 sconfitte, 3 in più di noi. Io comunque veramente ero già rimasto abbastanza stupito dalla valutazione sugli 0 gol di Ken prima di arrivare alla Fiorentina, però già per un attaccante 0 gol va bene. Ma ora vogliamo prendere solo il dato delle sconfitte, quindi nessuno cita ad esempio il Sassuolo ha vinto una sola gara in meno dell'Atalanta. Va bene, allora lo chiameremo Mister 17 sconfitte, così siamo tutti contenti e già il 29 maggio iniziamo proprio.
2: Perfetto.
1: La picchiata verso il basso. Ora invece però ci risolleviamo, perché c'è Stefanino che era già lì tutto gagliardo e felice
2: freme
1: di aver selezionato il meglio del peggio del meglio del peggio.
9: Via, io lo dico anche a voi, ora come ora gli è libero, forse sogno, va bene, ma Xavi sarebbe proprio l'ideale, l'ex di Barcellona. Ora che è svincolato,
1: è fatto.
9: Con la cantera di Barcellona l'ha rifatto una delle squadre migliori d'Europa, seconda in Spagna, così valorizzato, talenti incredibili. Io so Pixavi.
10: Allora ragazzi, se io penso che siamo praticamente a giugno, ancora l'allenatore non è stato ufficializzato, poi ci sarà quanti mesi di mercato, giugno, luglio, agosto, 3 mesi di prestiti con bonus a determinate condizioni, riscatti, controriscatti, che lo viene, parametro zero, eccetera, io ho già i genitali gonfi. Come devo fare? E fino al 28 agosto un buon ferie. Pensate come sono messo.
2: È lunga.
11: Buongiorno ragazzi, sono Enneco. Ma visto che viene l'allenatore del Sassuolo, e visto che quel nome viene fatto tutti gli anni con la regolarità, e citando e parafrasando voi stessi, torna a gola come la minestra di pane. Ma Berardi, perché io me l'aspetto.
12: Infatti. Oh, sono me, ciao, come va? Ciao bello. Lo sai, ha preso Bologna come allenatore? Chi ha preso? Klopp? No. Chi ha preso? Guardiola? No. E chi ha preso? Ha preso Tedesco. Questi cazzi. Cioè, bisogna essere invidiosi di Bologna, che ha preso Tedesco. Oh. Io sarei più invidioso di Bologna, sinceramente, per i risultati che sta ottenendo. Però io proprio essere invidioso di Bologna, un ce l'ha fuori, ragazzi. E tedesco sti cazzi. Buona giornata, forza vela sempre.
2: Secondo me non fa la piega comunque.
1: Però l'uno è conseguenza dell'altro, quindi
2: sì, dei risultati,
1: i risultati.
2: Sì, però lui dice tedesco non è che si stia parlando di un guru incredibile del mondo del calcio.
1: No, è vero, però si sta parlando del Bologna.
2: Certo, sì, sì. Cioè, se si pensa a 10 anni fa non si sarebbe, si poteva pensare a una cosa del genere. Oggi è plausibile, ma insomma va bene. Mi trovo d'accordo il fatto che, sai, dice cavolo, è arrivato appunto Xabi al Bologna. Uno può avere cavolo, Xabi campione del Barcellona, grandissimo idea nel progetto. Potevo anche capire. Domenico Tedesco era un nome che la Fiorentina evidentemente aveva valutato, chissà se l'ho anche provato a accostare effettivamente alla panchina di se stessa. Questo io ho certezza di Glasner, ho certezza di Raola, di Tedesco non ce l'ho. Poi va al Bologna e i risultati parleranno per lui, esattamente come Grosso alla Fiorentina. La notizia è questa, che i risultati parleranno per le scelte di tutte le società. Gattuso alla Lazio, Allegri a Napoli, Italiano al Milan, non si sa, potrebbe essere. Tutti questi verranno giudicati sui risultati. Poi che oggi, che siamo al 29 maggio, si parli tanto anche del recente passato di tutti questi allenatori, immaginandosi un futuro più o meno roseo per le squadre dove sono andati, è normale, ma tutti verranno valutati sui risultati, altrimenti si farà l'errore fatto con Stefano, come veniva chiamato da tanti Pioli l'estate scorsa, dove solo perché era un allenatore XYZ doveva avere dei risultati XYZ. Il calcio non funziona così, non è un automatismo, e purtroppo noi ne abbiamo pagata cara la pelle, soprattutto nella prima parte della stagione. Siamo arrivati alla fine della settimana, del mese, non dell'anno, del lunedì 1 giugno chi si compra regolarmente alle 10, non c'è nessun cambiamento, probabilmente ci saremo sempre io e Francesco, e quindi niente, vi diamo l'appuntamento per quanto mi riguarda a lunedì, per quanto riguarda Francesco a domenica. Sì, tutto è bene quel che finisce bene. Adesso c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrati. Ciao.
13: Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
15: Grazie direttore per la linea.
16: Prego Nicolò.
14: Radio Firenze Viola.
17: Palla al centro.
14: L'approfondimento sulla viola.
18: I tempi supplementari.

0: Buongiorno a tutti, ci siamo, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo con i tempi supplementari fino alle ore 17.
1: Che bello, ciao Niccolò, ben ritrovato, ben ritrovati, non siamo solo in questo universo perché ci sono anche altri ascoltatori.
2: Sono nostalgico, buon pomeriggio, ben ritrovati, vado via subito.
0: Ma che piacere, direttore.
1: Dici, non si sono bastate due ore.
2: No, sono nostalgico della sigla perché mi piaceva Alessandro quando faceva, ma ancora? Come fa nel jingle?
1: Sì. Ma si può rifare.
2: Recuperiamola. No, volevo solo dare piccoli dettagli, non svegliamo molto, ma insomma il fatto che io sia qui in mezzo a voi due, che siete ormai coppia di fatto della nostra radio, è un'indicazione che do ai nostri ascoltatori. Non vado oltre, ascoltatori, telespettatori, ma insomma sempre più singoli, sempre meno coppia. Questo è un po'
1: c'entra il cugino di Cocorin,
2: futuro che voglio.
1: C'entra
2: lo zio di Conè. Grandi novità in arrivo, ma ci sarà tempo per anticiparle ai nostri ascoltatori. E
1: sei arrivato qui per dire sostanzialmente,
2: volevo dire una cazzata, poi ho detto invece no, facciamo un annuncio bellino, così un pochino incuriosiamo i nostri ascoltatori, perché qui tra un po' è giugno e quindi chiaramente con l'estate sistemeremo i nostri palinsesti, li adegueremo all'estate e vedrete che insomma Santi e Di Nardo li sentirete sempre, forse un po' meno insieme.
1: Mi segnalano già persone che si sono fermate in macchina in preda al panico, alla psicosi per l'annuncio di Tommaso Loreto, perché hai praticamente...
2: Ve li godrete, ma state tranquilli, ve li godrete assolutamente, però
1: vedremo a noia.
2: Smettete di pensare al Santinardo e vedrete che
1: è tutte le cose belle, anche le coppie belle alla fine.
2: Certo,
1: cioè, sono gli Oasis, no?
0: È importante,
1: ci sono,
0: no?
1: Ci sono altri due.
2: Vabbè, Roger Waters e Dave Gilmour.
1: Poi?
2: Oggi non si possono vedere.
0: Stanley Olio.
1: Stanley Olio, non so se hanno fatto qualcosa da solisti.
0: Tom e Jerry.
1: Non lo so.
2: Tom e Jerry, se uno trovava l'altro lo mangiava, quindi non è che avessero un grande rapporto, come Coyote e Bip Bip, cioè
0: sì.
2: Non ha preso, se li prendono insieme. No. E gli 883, che
1: Max
2: solo
1: e
2: il biondino che ballava, ora non si offenda. Max Repetto. Anche lui.
1: Max Repetto.
2: Che ora, sono tornati amici, però insomma a un certo punto.
1: Chi fa Max Pezzali e chi fa Repetto in questo caso?
2: Ecco, io quindi me ne posso andare.
0: Mauro Repetto. Che stiamo a dire?
1: Mauro Repetto,
2: da amante della musica, ecco, scivolando su questi argomenti, non c'è più bisogno di me. Buon weekend, ciao bambini.
0: Prima che tu vada, ci scrive Riccardo, direttore: non venga diviso il dinamico duo. Poi Marco dalle Cure, Tolo ha fatto il regalo del centenario. E poi Checco, Albano e Romina.
2: Albano e Romina, effettivamente, erano amici loro.
1: Mi vengono in mente i Coma Cose che si sono lasciati sia come duo che come coppia.
2: E quindi da amante della musica è proprio tempo che me ne vada dopo i Coma Cose.
1: Dai, sono un grande
2: ma stai scherzando, cioè voglio dire, le Zeppelin erano una banda di ragazzini che suonava per sbaglio.
1: Ti invito ad ascoltare adesso
2: i Van der Graaf Generator, erano
1: Le fiamme negli occhi dei Coma Cose, una canzone bellissima secondo me.
0: Come che fa? Le fiamme negli occhi.
1: No, non fa così. Non la possiamo cantare perché c'è la SIAE.
2: Vabbè, era uguale a Coricini, a quella prima, sono tutti uguali.
1: Le fiamme negli occhi è una bellissima canzone.
2: Due riff e sopra ci cambiano le parole. Poi la musica odierna è tutta così. Arrivederci.
0: Ciao direttore.
2: Tra l'altro ti devo girare una cosa, ho visto creata un'intelligenza artificiale che era la piramide dei più grandi nella storia del mondiale. Sai chi c'è in cima?
1: Ma l'avrei fatta te, quindi immagino.
2: No.
1: Ci sarà Rui Costa.
2: C'è Dios, il più grande calciatore di tutti i tempi, e solo in terza fila c'è cioè quel disgraziato che prova a emularlo e che poi alla fine a forza di spingere la FIFA gli ha dato 18 rigori e gli ha detto vinci sto mondiale fuffa in Qatar, così in Argentina non ci fracassano più i marones.
1: Mi promette in questa estate molto lunga uno speciale Messi contro Maradona di
2: va a finire a un certo punto, no, perché così, poi a un certo punto m'alzo e ti entro come
1: non
2: entrarono
1: non sapete
2: Diego,
1: più a cosa attaccarvi, la storia vi è passata sopra,
0: sulla caviglia
1: è passata
0: non so
1: sopra.
0: Come dirvelo, dobbiamo anche condurre
2: avete
0: la trasmissione.
2: Ragione,
1: va bene, va bene,
2: me ne vado.
1: Un giorno vorrei fare la piramide delle piramidi, cioè un gioco surreale in cui metti in piramide le varie piramidi, Cheope Ghizza, capito?
0: Sì. Ma lo sai, vero, che gli dai spago, lui va avanti fino a domani.
2: Infatti me ne vado, è colpa mia.
0: Va bene, direttore, grazie davvero, non per la linea a sto giro, ma per questa anticipazione. Nelle prossime settimane, direi a giorni, a questo punto si concretizzerà.
1: Sta
0: quanto...
1: rubando l'autoradio, Tommaso Loreto. Okay, ci ha staccato i fili, va bene, perfetto. Finito, dai.
0: Bene. No, vi ho anticipato appunto, Tommaso Loreto, ciò che si concretizzerà a questo punto a stretto giro di posta, anche perché daremo ampio spazio al calciomercato e qui mi fermo, sarà un'estate caldissima.
1: Sì.
0: Va bene, allora, Adrian che suggeriva a Tommaso Loreto di uscire da questo postaccio con i Comacose, eccetera, eccetera.
1: Dai, ragazzi,
0: Damiano.
1: Le fiamme negli occhi dei Comacose sono oggettivamente una bellissima canzone d'amore, al di là che poi possano essere un gruppo che piaccia o meno, non li paragono ai grandissimi del passato, però ascoltatevela. Che...
0: Senti, no, come ogni inizio di trasmissione mi aspettavo che tu ripetessi i numeri per interagire con noi.
1: Assolutamente, 348-75-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta, vi risponderà a quello che per me è Maometto II, imperatore dell'impero ottomano, ovvero Stefano Cherubini, perché devi sapere che il 29 maggio, quindi nella giornata di oggi, ma un po' più indietro nel tempo, del 1453, cadeva Costantinopoli, una data che segna simbolicamente la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, con Costantinopoli che passa all'impero ottomano e diventa quella che poi è la moderna Istanbul.
0: Caspita,
1: quindi
0: me lo ricordo bene.
1: Oggi c'eri?
0: Caspita, in quel periodo?
1: Sì, c'era anche un gran collegamento da bordo campo di Ludovico Mauro.
0: Faceva un caldo, guarda.
1: A Costantinopoli, sì. Per dire che insomma oggi, un po' di anni fa, 1453, finiva il Medioevo. Iniziava l'età moderna.
0: E mi ricordo perché ti commossi, tra l'altro.
1: No, un gancio sarebbe semplice col Medioevo.
0: Ma si dice che
1: visto...
0: ti commovesti, si dice. Sai che te lo so, perché guarda, mi avete frullato il cervello in questi 10 minuti tremendi.
1: Col Medioevo, però ti dico, facciamo che non è un gancio, che insomma praticamente ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli.
0: E questo è interessante perché ricordo anche una tua invettiva ieri sugli allenatori che sono sempre gli stessi.
1: Infatti sono sempre gli stessi.
0: Però tu non l'avresti voluto.
1: Però in Bologna sta facendo qualcosa di diverso perché sta per prendere Tedesco.
0: Sì.
1: Comunque un allenatore che anche accostato alla Fiorentina.
0: Finalmente un allenatore straniero.
1: Sì,
0: ah no,
1: diciamo
0: ah
1: che, no, per niente. Però che ha fatto una carriera soprattutto all'estero. Diciamo che nel valzer, nel gioco della sedia, cambiano un po' gli interpreti, ma insomma poi rimangono sempre gli stessi, perché Conte, Sarri, Spalletti, Allegri hanno un contratto a vita con le panchine della Serie A.
0: Eh sì, passano da fare gli opinionisti nelle televisioni a tornare sulle panchine, diventano dei personaggi, no?
1: Va bene. Dimmi, Niccolò. Siamo su YouTube, l'abbiamo detto?
0: Ah, non l'ho, no?
1: Siamo su YouTube,
0: no.
1: Assolutamente.
0: Peraltro vedo che fioccano gli iscritti, siamo a 2390.
1: Quindi siamo molto vicini alla cifra che ti eri prefisso, no?
0: Sì, le 5 cifre.
1: Ok.
0: Quindi?
1: Prefissato? L'ho rifatto?
0: Sì.
1: Ma perché mi sembra...
0: Abbiamo sbagliato due verbi nell'arco di 3 minuti.
1: Va bene, ma è la trasmissione che sbaglia i verbi, quindi va benissimo.
0: Mentre sul calciomercato, insomma, fioccano anche lì, in questo caso i nomi, ma se ne faranno diversi, tantissimi, nelle prossime settimane uscirà un po' la qualunque, ma per esempio risulta dal portale straniero Footballer Transfer che la Fiorentina sia sulle tracce di un centrocampista classe 2000 della Z Alkmaar, che è Sven Mijnans. Chiaramente sono nomi che vengono accostati, molti dei quali la Fiorentina probabilmente non li tratta, non li tratterà, o magari ha chiesto informazioni, quindi magari non è che siamo noi qui a fare da censori dei nomi di mercato.
1: Le bambole, assolutamente no.
0: No, ci mancherebbe, però questo senz'altro, ecco, un minimo comune denominatore, tanti nomi che sono usciti ce l'hanno, cioè sono difensori di piede mancino. Questa mattina il Tirreno, insomma, diceva anche per esempio di Acerbi, che la Fiorentina sarebbe interessata ad Acerbi.
1: Sempre per il discorso che l'Italia giovani... ci piace rimestare, va bene. Va bene.
0: No, però. Al di là del nome, quello è il ruolo.
1: Difensore, non è che si non è che vogliamo deridere la carriera. Puntualizziamo che siamo nel 2026, ecco, che se uno parla di progetto nuovo magari non è il primo nome che viene in mente Acerbi, ma se a Napoli viene in mente Max Allegri, insomma anche a Firenze può venire in mente il nome di Acerbi.
0: Che ha appena compiuto 38 anni.
1: Chi è che ti posso ritrovare come esempio tipo Acerbi? Non lo so, ora non mi viene in mente sinceramente.
0: Ma già ecco l'anno scorso.
1: Sì. Ora, che c'entra? Magari un grande vecchio tra virgolette fa anche comodo, assolutamente, ma insomma fa un po' specie che il primo nome sia quello di Acerbi. Ripeto, un difensore secondo me anche sottovalutato per la carriera che ha avuto, però
0: anche basta, cioè, tanto è vero che l'Inter non gli rinnoverà il contratto, motivo per il quale la Fiorentina ci avrebbe messo gli occhi, e poi sai, da qui a usare l'indicativo, ne passa. C'è anche, ricordiamo, il nome di Vieri, del gremio.
1: No, non quello.
0: Non Bobo, non Bobo Vieri.
1: Perché se no dai.
0: E vedi che ti devo dire Vieri, così capisci meglio. Vieri. Il brasiliano del gremio che ha rifiutato tra l'altro un'offerta da 12 milioni della Fiorentina.
1: Sì, il gremio ne chiede 20 e tra l'altro c'è anche il Newcastle su di lui, quindi
0: esatto.
1: Le cose si complicano quando si muove una squadra di Premier, non solo per la Fiorentina ma per le italiane diventa molto dura.
0: E poi occhio anche Adam Obert del Cagliari, sul quale si era soffermato ieri l'Unione Sarda, giocatore che è stato centrale nella salvezza del Cagliari di Pisacane, che chiede però almeno 7 milioni di euro se non di più. Insomma, poi in sede ritrattativa è sempre più difficile perché ognuno fa le proprie ragioni, c'è chi alza la richiesta e chi invece gioca a ribasso. Vabbè, questo per fare un po' il punto di mercato. Ci scrive Stefano 69: Sven Minians è un trequartista mezzala olandese che avevo già suggerito la scorsa stagione.
1: Però Stefano, vienici incontro, tu suggerisci, quanti nomi suggerisce Stefano al giorno? 15? 16?
0: Tipo,
1: 17?
0: Minimo.
1: Quindi è abbastanza statisticamente probabile che poi la Fiorentina vada a pescare uno di quei giocatori. Credo che tu non abbia scansato nessuno dei giocatori che giocano soprattutto da quella parte d'Europa, e quindi vabbè, la Fiorentina è arrivata in ritardo rispetto a Stefano. Mi piace perché su YouTube, visto che noi non rispondiamo, si rispondano tra di loro.
0: Vai, leggi.
1: Ma De Gea e Good non rimangono alla Viola, e scrive Samantha, e Elena gli scrive Good andrà via sicuramente.
0: Perché evidentemente ha letto Firenze Viola, la nostra lettrice. Allora, De Gea, la questione De Gea è molto diversa dalla questione Gudmundsson, nel senso che il giocatore De Gea vuole rimanere alla Fiorentina, la Fiorentina sta riflettendo sul suo futuro. Certo, dovesse arrivare un'offerta particolarmente onerosa, ci può pensare la dirigenza, però adesso l'idea è quella di continuare, almeno per un altro anno, forse l'ultimo, che lo sa, con De Gea fra i pali, che ha una grande estimatrice, che è la Juventus.
1: Sì, guarda, a proposito di De Gea, ieri, insomma, ero anche io, come tanti colleghi, al Viola Park per la finale primavera, e c'era Tommaso Martinelli, che è reduce dal prestito alla Sampdoria, prestito che potrebbe essere prolungato anche per la prossima stagione. Ha fatto molto bene alla Samp, insomma, è stato molto utile nell'evitare una retrocessione che non era per niente improbabile quando è arrivato. Invece poi la Sampdoria ha quasi sfiorato i playoff, e insomma l'abbiamo visto anche parlare con Goretti, e quindi insomma vediamo, sicuramente nei piani futuri della Fiorentina ci sarà Martinelli, vediamo in che piani futuri.
0: Sì,
1: se futuro prossimo, più probabile, futuro un po' più in là.
0: Dipende anche dal suo punto di vista, perché ha sempre detto di aver lavorato tanto volentieri con De Gea, anche negli allenamenti. Basti pensare che, insomma, stando vicino a un campione del calibro dello spagnolo, come appunto, come, cioè uno che ha vinto tanto come De Gea, ti fa crescere, ti ripeto, solo per osmosi. Però è chiaro che anche un portiere a un certo punto voglia giocare con più continuità, motivo per il quale è andato alla Sampdoria. Vediamo se il prossimo anno può bastargli, no? Essere affiancato a De Gea, o se invece voglia ancora più spazio.
1: Guarda, Elena sa già tutto, Martinelli rimarrà a Genova, quindi ci scrive. E poi Alarico invece ci chiede di Luis Enrique, che doveva venire da noi alla Fiorentina nel gennaio 2025, ma poi andò allo Zenit San Pietroburgo. Che fine ha fatto? Allora, sappiamo che ha fatto una buona fine perché è convocato per i mondiali col Brasile, quindi Ancelotti lo ha chiamato. Sappiamo che insomma non è scontato essere chiamati dal Brasile, visto che un talento come quello del Chelsea, ovvero João Pedro, è rimasto a casa, insomma giocherà con Neymar questi mondiali.
0: E per concludere la domanda, insomma, che ci avevano fatto su YouTube su Gudmundsson, il suo caso è diametralmente opposto a De Gea. Ci cioè abbiamo scritto quest'oggi alle 13 con il nostro Pietro Lazzarini che la Fiorentina si separerà con ogni probabilità da Gudmundsson. C'è questa volontà del club di monetizzare e di non continuare il percorso con l'islandese, che non è che sia stato proprio dei più entusiasmanti in questi due anni, anche in virtù di quanto la Fiorentina aveva speso. Ricordiamo che erano 6 milioni di prestito oneroso, quindi che li aveva già spesi l'anno scorso, più la cifra fissa che il club è riuscito a abbassare con il Genoa fino a 13 milioni. Quindi se togliamo eventuali bonus sono 19, senz'altro 19 milioni. Poi io non so se siano mai scattati quei 3 milioni di bonus che erano possibili. Nel caso comunque siamo sulla lunghezza d'onda dei 20 milioni, assolutamente no un affare, direi.
1: No, per quello che ha dato per adesso Gudmundsson nei primi due anni a Firenze, assolutamente assolutamente no. Nominavi Acerbi, Baldini, CT ad interim della nazionale italiana che oggi si è presentato a Coverciano, Silvio Baldini più o meno risponde anche a questo, in questo senso. Lui si chiede perché puntare ancora sui 39enni. Ora non so se Acerbi ha 39 o 37 o 38.
0: No, no, 38, l'ha compiuto a febbraio.
1: Quindi vabbè, insomma, parla poi anche. Allora, Baldini è un grande allenatore, spesso cade un po', secondo me, nella retorica e nel populismo, e dice insomma calcio italiano in mano ai dirigenti, le stufanti, li chiama così. Trovate anche le sue parole in conferenza stampa su tutto mercato web. Ricordiamo che l'Italia, incredibile davvero, dovrà giocare due amichevoli mentre gli altri si preparano per il mondiale nei prossimi giorni.
0: Sulla questione Obert ci scrive Dido, dice: se il Cagliari chiede 7 milioni noi ne offriamo 15. Vabbè, non è.
1: È andata così con Piccoli, non lo sappiamo.
0: C'era un'altra dirigenza, insomma, e altri rapporti con i procuratori.
1: Robert può essere l'anagramma di Roberto? No, perché manca una R, secondo me.
0: No.
1: Roberto, secondo me. Però Obert sembra un nome quasi al contrario, no?
0: C'è un R sola,
1: Obert. Va bene, no, era una curiosità che sicuramente ci farà scrivere articoli e approfondimenti.
0: Sì, interessantissimo. Poi Gabriele ci scrive: un saluto ai Protti e Lucarelli delle 16, che saremmo noi.
1: Chi è Protti e chi è Lucarelli? Beh, io mi sento più Protti, tra l'altro gli mandiamo un abbraccio perché sappiamo che è in una condizione clinica difficile. Però quindi sono, io sono più Lucarelli. Seconda punta, ecco. Tu sei due Lucarelli.
0: Secondo voi Touré, il teutonico pendolino del Pisa, può essere un obiettivo per la nostra rosa? E quanto costa?
1: Può essere. Touré mi sembra proprio un esterno a tutta fascia fatto e finito, e quindi poi devi vedere con che modulo puoi giocare. Io credo che sia uno dei pezzi tra virgolette pregiati del Pisa e possa costare a 28 anni, giusto?
0: Sì,
1: 28
0: 98.
1: Anni 7-8 milioni, non lo
0: Beh,
1: so.
0: Lui considera che è scadenza il prossimo anno.
1: Ok, ok, allora forse anche un po' meno. Secondo me è assolutamente un buon giocatore. Prendi Touré, lo fai giocare, a meno che tu non ti inventi un altro ruolo per Touré, lo fai giocare come esterno a tutta fascia, a destra o anche a sinistra. Però ecco, non è che può fare l'esterno alto né l'esterno basso, ecco.
0: Sì, e a proposito di fascia destra, in questo caso la Fiorentina è su João Mário, ma lo riporta ancora il Tirreno, che insomma, tra l'altro, ricorda come già lo scorso anno fosse stato un obiettivo dei Viola, e lo avevamo scritto su Firenze Viola. È un giocatore che ha trovato poco spazio alla Juventus. Poi sai, dipende anche da quello che farà la Fiorentina in chiave uscite sulla fascia destra. Dodò non è sicuro di essere riconfermato, e io credo che per un'offerta vicina ai 15 milioni di euro la Fiorentina ci pensi davvero a una cessione del brasiliano. Quindi João Mário può diventare un giocatore, cioè un nome comunque d'attualità e da tenere assolutamente d'occhio. Quest'anno ha fatto 10 presenze in campionato con il Bologna e 5 sempre in Europa League. Poco spazio, ha fatto 2 gol e poco altro.
1: Ancora con la cosa di giudicare i terzini destri con i gol,
0: No, in realtà no, però ha avuto anche un infortunio alla coscia, insomma, non è che sia semplicissimo.
1: Allora non ha fatto male assolutamente al Bologna, che ha avuto anche dei problemi a destra, però dai, con Zortea, insomma, ha giocato spesso anche lui, non lo so. Beh, lui è proprio un terzino destro, invece, a proposito di Touré, che è più un esterno a tutta fascia, João Mário un terzino destro.
0: Sì, mi sembra che la Juventus ne voglia sbarazzare, anche perché ha un contratto comunque ancora lungo fino al 2030, però insomma lo stanno proponendo a destra e a sinistra, quindi non mi sembra che ci puntino granché, motivo per cui la Fiorentina potrebbe ripensarci. Allora, 348 75 13 933, vi aspettiamo con i vostri messaggi scritti e vocali. Chi volesse intervenire in diretta 055 77 111 71. Ci scrive Cristian da Campi: volevo invitare Di Nardo a un'iniziativa, riscopriamo gli oratori per affinare la tecnica dei nostri giovani.
1: Bellissimo, oratori però, non oratori.
0: Ah, gli oratori, sì. No, io ragazzi, sono bollito.
1: Anche gli oratori in questo caso, bellissimo, insomma, mi colpisce anche nel pieno di quello che dicevamo, insomma, spesso della retorica populista che si fa sul mondo del calcio. Sì, assolutamente, anche ieri andando verso il Viola Park mi sono lamentato perché non ho visto bambini ieri andando verso il Viola Park mi sono lamentato soprattutto per il disastro a livello di traffico che ho incontrato. Però insomma, sarebbe bello, no, che sulla Fippi lì ci fosse uno spazio dedicato ai bambini che giocano a pallone, come succede in Norvegia, penso.
0: Io ho visto dei bambini.
1: C'è dell'ironia qui, io lo segnalo perché poi non ci arrivano.
0: E invece io ho visto dei bambini che giocavano a calcio a Londra,
1: infatti in Inghilterra dov'è? Ai mondiali.
0: Lo so. Quindi questa è la, diciamo, la tesi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Fermiamo la nostra tesi. C'era una... Tra l'altro mi sono anche informato sui generi musicali. A me piace molto, quando vado all'estero, cercare di capire le tendenze musicali.
1: Ma lì è proprio un melting pot, lo chiamano lì, un crogiuolo, una cozzaglia di generi.
0: Infatti c'era tanta trap, tantissima. Lo sai cosa
1: mi... Lì c'è la drill, però, che la, diciamo, la trap londinese la chiamano drill.
0: Sì, però c'erano generi diversi, non soltanto quello. Tanta commerciale. L'unica cosa che mi ha colpito, e poi ho capito perché, è che quando sono stato allo store dell'Arsenal, all'Emirates Stadium, suonavano Dua Lipa. Cioè, perché?
1: Perché è uno delle canzoni.
0: Perché la famiglia di Dua Lipa è tifosa dell'Arsenal.
1: Ok. C'era stata anche in rete una presunta storia. Si millantava una presunta storia tra Calafiori e Dua Lipa. Pensate.
0: C'era una foto che avevano fatto.
1: Auguriamo a Riccardo Calafiori. Gli auguriamo anche di sollevare. Non Dua Lipa, la Champions League, assolutamente. Poi, insomma, può sollevare quello che vuole.
0: Per quanto Calafiori
1: domani
0: possa essere indubbiamente un bel ragazzo. Però
1: sì,
0: io penso,
1: un sex symbol.
0: Penso sia andata così. Tua, possiamo fare una foto? Certo, tac.
1: Non il contrario? Ricky, ti ho visto in quella semifinale di Conference contro la Fiorentina, Basilea Fiorentina, possiamo farci una foto? Dua Lipa è una grande fan della Conference, lo sapevi?
0: Tutti i giorni la segue.
1: Sì, tutti i giorni, potrebbe tutti fare il nuovo inno.
0: No, tutti i giorni nel senso che si mette a registrare e la guarda ogni giorno.
1: E sai cosa segue dalle 16 alle 17 tutti i giorni Dua Lipa?
0: I tempi supplementari.
1: Assolutamente sì, i tempi supplementari, la salutiamo perché sì, certo. Spesso ha lo username di Alarico, ci segue così.
0: Ce la farà lei la nuova sigla per la prossima stagione, ha detto.
1: Bello, sarebbe bello, sarebbe molto bello.
0: Me la fai con l'intelligenza artificiale? Una sigla di Dua Lipa.
1: Te la faccio adesso?
0: Ti estranei.
1: Allora, non adesso, sì. Nicolò, sto lavorando.
0: Vai, faccio per conto mio. C'è Walter che ci scrive: buongiorno ragazzi, scusate, ho già sofferto abbastanza. Sentendo i nomi che fate, mi ricorda un certo DS che non mi va di nominare. Per favore, visto che abbiamo il guru dei DS, voglio giocatori forti e sconosciuti. Altrimenti prendevo Sartori, che lui sì, ha fatto le fortune di tante squadre. Immagino il riferimento sia a Pradè. Diciamo il riferimento un po' così sconfortato. Però ecco,
1: forti e sconosciuti.
0: Lui vuole giocatori stranieri che vengano dal calcio.
1: Mi piace,
0: straniero.
1: È un'ottima idea. Però poi non arricciamo il naso se Paratici davvero conclude un'operazione che in questo momento può essere difficile, prendendo Vieri o Vieri a 20 milioni. Perché poi lo so che qui ci sono i buboni che fanno: ma questi 20 milioni si poteva prendere 6 acerbi? Sì, probabilmente sì, ma vabbè.
0: Ascoltiamoci un messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Vai.
3: Ma a voi vi risulta che Paratici, in confronto a Pradè, che aveva 11 tale scout scatenata a giro per il mondo, una sessantina di tale scout, e c'è già una trattativa che è stata rifiusata per un esterno brasiliano che voleva 20 milioni e è stato offerto 12 più bonus? Un ragazzo di 17 anni, non mi ricordo come si chiama, che è favoloso.
1: Allora, intanto, se parliamo di Vieri o Vieri, ancora
0: so
1: qualche
0: diciamo
1: brasiliano,
0: Vieri,
1: eh? Per distinguerlo da Bobo Vieri.
0: Sì, ho capito,
1: dire.
0: Di Nardò, perché ti voglio distinguere da quello del Pisa.
1: Pescara, che probabilmente abbandonerà Pescara con l'infamia che si prendono tutti i giocatori della Rosa 2025-26.
0: No, Vieri è un 2005 comunque, non
1: Vieri
0: ha
1: 2005,
0: anni.
1: Vieri ha 21 anni. È più un centrale che un esterno. E insomma, è un giocatore sicuramente che può fare al caso della Fiorentina. Costa tanto, l'abbiamo detto prima, insomma, ci risulta. Abbiamo detto che il gremio costa, cioè chiede 20 milioni.
0: Loro chiedono 20 milioni. Poi è chiaro che c'è una trattativa nel mezzo, ci si può trovare a metà strada, sempre che la Fiorentina voglia percorrere.
1: Quindi la metà
0: pista.
1: Fra 20 e 12. Vediamo se sei matematico nei calcoli.
0: 16.
1: Bravo.
0: Vabbè, non era difficile. Poi abbiamo anche altri messaggi. Andiamo con un altro vocale. Vai, sentiamo. Vai.
4: Vale, ciao, sono Guido. Sì, sulla Peppelina, uno spazio destinato a bambini che giocano a pallone. E se la palla va di là e supera il New Jersey, chi ci va a ripigliare la palla, Ciao.
1: Grande Guido, numero uno.
0: Non vuoi rispondere?
1: Noi scherzavamo, ovviamente. Però, insomma, visto che il problema del calcio italiano è che non si gioca abbastanza, e visto che spesso in FPL, ma non solo in FPL, ieri ho preso l'autostrada per andare a Viola Park, e nello svincolo per uscire lì a Bagno Ripoli c'era un disastro. Quindi una partita si può anche improvvisare lì, può diventare anche una partita da due tempi da 45 minuti, perché lì intanto non ci si schioda per un'ora e mezzo. E quindi suggeriamo questo al nuovo leader del movimento italiano, che poi sarà scelto nelle prossime settimane.
0: Sì, in particolare il 22 di giugno, per il mio compleanno.
1: Sempre
0: importante
1: ricordare. Non è che ti fanno il regalo,
0: auguri,
1: ti mettono
0: tra un mese.
1: I croissanti.
0: Eh?
1: non è che fanno la candidatura di Niccolò Santi alla FIGC, no?
0: No, no, cioè io sarebbe comunque bello, eh? Io non te lo dico, poi se succede
1: va bene, va poi bene. Lo capiamo, insomma, anche dagli indizi social.
0: Esattamente. Senti, poi ti lascio anche la lettura dei messaggi su YouTube.
1: Volentieri.
0: Però prima c'è Marco che ci scrive: sapete che italiano è tedesco e che tedesco è italiano.
1: È vero,
0: è proprio
1: vero.
0: Così. Vincenzo Italiano è nato nell'impronunciabile Karlsruhe in Germania, no? Quindi insomma poi è italianissimo, anzi è siciliano, è siculo di Trapani. Domenico Tedesco invece è nato a Rossano, quindi
1: sì,
0: è italianissimo.
1: È come dire, lo sapevi che Biondini era rosso di capelli e Rossini era biondo?
0: Biondo, sì.
1: Non era proprio biondo, sto guardando ora, era castano Fausto Rossini, però sì, sono dei giochini molto divertenti che a me piacciono. Come, vabbè, poi smettiamo, no? Non mi viene in mente, c'era un altro giocatore, è Piccoli e è grosso, ad esempio.
0: È grosso
1: non è Piccoli, vabbè.
0: Certo,
1: niente,
0: Leonardo è Moro.
1: Ti leggo qualche messaggio. Allora, Alarico getta la maschera, come si fa nelle puntate finali, nei momenti finali di Scooby-Doo, è presente quando
0: sì.
1: Catturano il mostro, poi si leva la maschera, è quasi sempre, insomma,
0: uno sei tu.
1: Esatto, Alarico non è il mostro di Scooby-Doo, ma è Dua Lipa. Allora, Alarico, mandaci un messaggio che solo Dua Lipa può sapere, capito? Qualcosa tipo il codice PIN o codice PUC del telefono di Dua Lipa. Mentre Mattia ci chiede, no, non ci chiede, ci dà il nome di un giocatore con un punto di domanda. Volpato?
0: Volpato l'abbiamo anticipato oggi con il nostro Niccolò Ceccarini. C'è, diciamo, un interessamento da parte della Fiorentina, niente in questo momento di più. La Fiorentina è a caccia di esterni e Volpato risponde a quel profilo che piace a Grosso, perché poi Grosso potrebbe portarsi dietro uno dei giocatori che ha avuto al Sassuolo e che stima, perché c'è un rapporto di profonda stima fra Volpato e Grosso, quindi questo è senz'altro un punto decisivo da capire. Più che altro la posizione del Sassuolo, perché io credo che lì nessuno sia incedibile per davvero, nemmeno Berardi, che ha rinnovato lo scorso agosto, se non sbaglio, il contratto fino al 2029,
1: praticamente quindi, un vitalizio per Berardi, difficilmente
0: sì.
1: si schioderà dal Mapei.
0: Beh, a un certo punto è anche nel suo interesse, tanto è un
1: sì, ma io lo
0: 94.
1: Ripeto, ne parlavamo anche ieri forse in redazione. Secondo me a Reggio Emilia si vive benissimo, cioè secondo me è una delle province in cui si vive meglio. Sei proprio al centro dell'Italia, a un'ora e mezzo da Milano, con l'alta velocità a meno di un'ora.
0: Non c'è pressione.
1: Sei vicino a Firenze, sei vicino a Bologna, sei vicino a Venezia, sei proprio nel centro nevralgico del centro nord. Si mangia benissimo a Reggio Emilia,
0: certo.
1: Sei un mito, un idolo. Penso che il Mapei Stadium diventerà Berardi Stadium quando si ritirerà.
0: Beh,
1: e quindi
0: a questo punto sì.
1: Chi te lo fa fare? Le tigelle non ci sono a Firenze, caro Mimmo, buonissime le tigelle. No, a proposito di Volpato, una notizia che non c'entra con il mercato, ma c'entra col mercato, diciamo, delle nazionali, perché Christian Volpato ha ufficialmente cambiato nazionale, sarà ai mondiali con l'Australia.
0: Sì.
1: Quindi beato Christian Volpato, che è nato a Sydney, ovviamente di origini italiane, forse anche un po' in maniera utilitaristica, ha detto: ma un mondiale con l'Italia ci sta che non lo giochi mai, fammi prendere la cittadinanza australiana, e quindi è eleggibile e sarà ai mondiali con l'Australia. Quindi c'era anche un po' d'Italia nell'Australia,
0: ma
1: con
0: guarda,
1: l'esordio il 14 giugno alle ore 6 con la Turchia, metti la sveglia.
0: Senz'altro, il suo coscopritore Andrea Icardi è intervenuto a Viola Amore Mio oggi qui su Radio Firenze Viola e ha detto che lui Volpato l'Italia fortemente, ha spinto in tutti i modi, ma purtroppo essendo l'Italia in debacle da diversi anni, insomma, è stato difficile, perché quando l'ha chiamato l'Australia ha dovuto cedere anche un po' alle pressioni di un under e non ha potuto arrivare fino alla prima squadra azzurra. Lui ha fatto le giovanili dell'Italia, per cui nonostante questa sua volontà alla fine ha ceduto all'Australia.
1: 2003.
0: Allora sì, Volpato. Andiamo in pausa pubblicità, poi torniamo, c'è la seconda mezz'ora dei tempi supplementari e parliamo di Fabio Grosso. State con noi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: su Radio Firenze Viola ai tempi supplementari, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo che vi faranno compagnia fino alle 17. 348 75 13933, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta sapete che il numero è il seguente: 055 77 111 71, anche per farci i vostri nomi di mercato o comunque le domande sui profili che stanno circolando attorno alla Fiorentina.
1: Sì.
0: Abbiamo anche il nostro canale YouTube attivissimo, quindi scriveteci che vi leggerà il buon Alessandro Di Nardo.
1: Sì, diciamo più che i nomi, cognomi, perché se tu mi dici Sandro oppure Michele, è difficile risalire al giocatore.
0: Grande,
1: sì.
0: Mi mancherai, sai.
1: Poi mi rimpiangerai quando, sì, non ci sarò più.
0: Siamo,
1: caro,
0: al canto,
1: Niccolò,
0: del cigno.
1: Sì. Come fa il cigno che canta?
0: Fa bau.
1: No, questo no. Mamma mia.
2: Questa è una grande esclusiva.
1: No, questa, guarda, c'è un grande spoiler.
0: Questo è uno spoiler
1: dell'uomo che mi sostituirà, ma vediamo, insomma, ancora.
0: Non lo dire ad alta voce perché poi ci sono i treni che passano. Allora, andiamo con un altro messaggio vocale. Vai, sentiamo subito. Vai.
3: Ciao, buongiorno ragazzi. Ma buon passo. Un giocava neanche di Sassuolo. Buon passo.
0: Ma
1: rispondiamo,
0: sì,
1: a Stefano Cherubini, o rispondiamo al messaggio?
0: La risposta, no, è sì a tutte e due.
1: Ah, ok, sì a tutte e due, sì, va bene.
0: Vabbè, ci faceva il nome di Volpato.
1: Però, ragazzi, allora capisco che Firenze sia un posto bellissimo, lo ripeto, parto sempre da questo presupposto.
0: Per non parlare delle piagge.
1: No, per non parlare degli Uffizi.
0: No,
1: per non parlare di Ponte Vecchio. Per non parlare della Sagra del Ranocchio.
0: No, basta,
1: che
0: basta.
1: Torna sabato e domenica, 30 e 31... e uno all'SMS di Brozzi, al circolo di Brozzi, all'MCL di Brozzi,
0: SMS.
1: Al circolo di Brozzi con Stefano Cherubini, che servirà il vostro piatto preferito, ovvero il ranocchio. Si replica settimana successiva, quindi se ho imparato bene non solo 30, 31 e 1 ma 5, 6 e 7 giugno, e quindi andate lì con il codice sconto Niccolò Santi, avrete un piatto di ranocchi gratis. Poi vediamo se qualcuno ci casca e si mette a litigare, perché non esiste questo codice sconto.
0: No.
1: Però no, dicevo, capisco sia un posto bellissimo, insomma.
0: Io però il codice sconto.
1: Esatto, c'è, cioè, gente litiga, mette le mani addosso,
0: no,
1: Stefano Cherubini.
0: Forse è la volta buona che ci vengono a trovare.
1: Magari
0: per
1: sì.
0: Per fare una strage, ma vengono.
1: Magari arrabbiati, sì, per il... sì. Però, ecco, se si inizia a bubare su Volpato, ragazzi, facciamo festa, chiudiamo radio, televisione e altro, ci dedichiamo allo yoga per 3 mesi, così che non veniamo tormentati da nomi di calciatori che sono aggredibili in questo momento dalla Fiorentina, perché sennò uno potrebbe andare a prendere Gordon, che ha preso il Barcellona per più di 80 milioni. Però,
0: Gordon Ramsay?
1: No, assolutamente. Però ecco, i nomi che toccano la Fiorentina quest'anno saranno questi, presumo, credo, comparatici forse qualcosa un po' di più. Però se non si vogliono sentire questi nomi, si stacca tutto, si prende 3 mesi di aspettativa, oppure se ce l'hai 3 mesi di ferie si va, che ti posso dire, un posto dove vorresti andare per staccare da tutto, quale sarebbe?
0: Il Senegal.
1: Il Senegal,
0: per provare qualcosa di diverso.
1: Ma in Senegal sono tantissimi, poi ci sono dei problemi.
0: Te ci vai? No, te
1: vado in Kenya.
0: Kenya.
1: Nairobi, potete venire con me a Nairobi nella seconda settimana, terza e quarta settimana d'agosto. Lì magari non arriva Radio Firenze Viola, e poi torni a fine agosto e vedi, oh, che squadra ha fatto. Così non ci si fa il sangue amaro per questi nomi che...
0: Ma lo sai, una volta ho visto scritto sul muro basta, mi sono rotto il vado in Senegal.
1: Davvero?
0: Sì, e forse sai, è liberatorio dirlo.
1: Il Senegal secondo me non... cioè, sicuramente sarà un posto bellissimo, però non mi sa di un posto da asceta, ecco.
0: Senti, tornando a noi, abbiamo intanto il messaggio di Alarico, dice: ecco a voi un segreto di Dua Lipa, che sono io, ho un cane di nome Kuba Blaszczykowski. Ok, poi c'è un messaggio vocale che ci possiamo ascoltare prima di andare dal nostro ospite, vai.
4: Riprendendo la questione degli oratori, io credo che il problema del calcio in Italia ormai è un problema anche culturale, perché noi abbiamo le giovanili delle squadre importanti come la Fiorentina, che giocano e si allenano in centri stratosferici, hotel a 5 stelle, addirittura vengono fatte le conferenze stampa ai calciatori e agli allenatori della primavera, cosa che io trovo letteralmente fuori dal mondo. Qui se si sentono già delle star a 16, 17, 18 anni, e i bambini come noi che ci sbucciavamo le ginocchia a 6-7 anni negli oratori e nelle piazze del paese non giocano più. Cristiano.
1: Va bene, non posso commentare questo messaggio perché spero ci sia un po' di ironia sotto, perché se no...
0: Ah, questa invece era bello infiammato, insomma, il nostro ascoltatore.
1: Cioè, secondo te... Vabbè, no, lasciamo perdere.
0: No, non sei d'accordo.
1: Più Esposito non si sbuccia le ginocchia, quindi non so.
0: Vabbè.
1: Mamma mia, vabbè.
0: Parliamo un po' di Volpato e gli obiettivi della Fiorentina che giocano nel Sassuolo. Ce ne sono diversi, spoiler, ne parleremo nell'arco credo di questi mesi, perché un po' per automatismo e un po' perché comunque Grosso, sempre che sia il nuovo allenatore della Fiorentina, e tra poco facciamo il punto, probabilmente li chiederà alla sua dirigenza, ci dovrà essere credo un minimo di sintonia. Lo facciamo, ne parliamo con il collega Nicolò Caruso direttamente da Sassuolo. Ciao Nicolò.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ma senti, intanto ti domando che profilo è quello di Grosso, sia caratterialmente che professionalmente, perché ricordiamo, sta per liberarsi dal Sassuolo, mancano gli ultimi dettagli, le ultime formalità, e poi potrà concretizzare il suo arrivo alla Fiorentina, che è in attesa appunto che si liberi. La Fiorentina vuole trattare con un allenatore libero dalla propria squadra, quindi insomma, appena Grosso avrà fatto, arriverà alla Fiorentina.
2: Grosso è un tecnico, ragazzi, pragmatico, un tecnico molto calmo, è riuscito a riorganizzare tutta la struttura al Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B, ha fatto un ottimo campionato quest'anno in Serie A, è un tecnico che ha grande valore, un tecnico giovane, ed è per questo che comunque è ovviamente richiesto da società importanti come la Fiorentina. Quindi in questo pomeriggio, tra l'altro, Grosso sta cercando di risolvere proprio il suo contratto con la società neroverde, sta risolvendo il suo contratto che durava fino al 2027, ecco. E l'unico nodo da sciogliere è l'indennizzo che Carnevali vuole, quindi si sta cercando una quadra in questo senso. Si è parlato anche del cartellino di Mbalanzolà, 3,5 milioni, quindi insomma cerchiamo un attimino di attendere, di capire quali saranno poi gli sviluppi nelle prossime ore.
1: Sì, insomma c'è anche un domino, un valzer delle panchine da attenzionare nelle prossime ore, ma per come conosci, puoi conoscere Fabio Grosso, secondo te, cioè, ti può tornare la ricostruzione che qualche media fa in queste ore, ovvero di un Grosso che sta temporeggiando anche per la possibilità che si apra qualche spazio in qualche squadra che magari fa l'Europa nel prossimo anno?
2: Allora, da quello che abbiamo capito noi, soprattutto nella giornata di ieri, lui stava temporeggiando perché voleva capire cosa succedesse poi al Bologna. Italiano alla fine è andato via, ma abbiamo visto nelle ultime ore che è arrivato tedesco, è stato praticamente ufficializzato da Fabrizio Romano. L'ultimo dubbio è legato allo staff che dovrà portarsi a Firenze, quindi in base a chi la Fiorentina comunque vuole e vorrebbe tenere in futuro e chi il Sassuolo poi lascerà partire. L'unica certezza in questo senso sembra essere Raffaele Longo, che dovrebbe essere al momento l'unico certo appunto di proseguire la sua esperienza alla Fiorentina.
0: Ecco, tra i vari nomi che sono stati fatti anche negli ultimi tempi, abbiamo detto appunto di Grosso e Volpato, che sono diciamo i più concreti in questo momento, però ci sono anche altri giocatori, mi viene da pensare a Pinamonti, che, ecco, ti domando, resterà secondo te al Sassuolo intanto?
2: Pinamonti aveva già espresso la volontà di andare via, così come l'Orientè, che sono un paio d'anni che chiede la cessione.
0: Però forse l'Orientè costa un po' di più, anche solo per ragioni, insomma,
2: sicuramente ha un prezzo diverso per una questione anagrafica. Pinamonti tra l'altro è anche richiesto da Roma e Napoli, da quello che ci risulta, hanno effettuato dei sondaggi, e quindi ci sono sicuramente situazioni delicate. Il DS Palmieri ha tanto lavoro da fare quest'estate. Io credo che alla fine Grosso riuscirà a portarsi almeno un uomo a Firenze, ma sul nome ovviamente non abbiamo grandi notizie al momento, quindi non sappiamo indicare un giocatore di preciso, ecco.
1: Nicolò, se ci dovessi descrivere il gioco di Grosso, non lo so, però insomma, Grosso allenatore con qualche parola chiave, quale useresti?
2: Ma sicuramente è un tecnico che rispetto a De Zerbi è concreto, quindi predilige meno il tiki-taka, recupera il pallone e poi verticalizza subito, quindi questo più o meno è stato il gioco di Grosso, anche se possiamo dire che anche come gioco estetico ha cercato una via di mezzo appunto tra il gioco di De Zerbi e il gioco di Dionisi, quindi sicuramente è un tecnico moderno che è riuscito poi ad esprimere tutte le sue qualità alla squadra, le ha trasmesse alla squadra, la squadra poi ha risposto sempre presente, è riuscito soprattutto ad amalgamare un gruppo che, come dicevo prima, aveva il morale a terra, ma soprattutto è stato molto bravo a coinvolgere tutti i giocatori della rosa.
0: Nicolò Caruso, Radio Gamma, ti chiedo anche di Christian Torsvet. Gira voce che si è in rotta con il Sassuolo, in realtà già a gennaio c'era stato qualche problema fra i suoi procuratori e la dirigenza, è così?
2: Sì, allora lui non aveva trovato un accordo per quanto riguarda il rinnovo, si era già parlato della Fiorentina anche l'estate scorsa, la sensazione è che possa lasciare il Sassuolo, ma come vi dicevo prima sono tanti giocatori in bilico e quindi diventa difficile anche al momento capire chi certamente abbandonerà la truppa neroverde. Ovviamente il Sassuolo non potrà perdere tutti i suoi giocatori, c'è anche Koné, Muaremovic, tra l'altro Muaremovic ci risulta essere uno dei sicuri partenti, da quello che è trapelato dall'ambiente neroverde probabilmente ci saranno solamente due cessioni, ma questo ovviamente è tutto in divenire, bisognerà poi capire anche le offerte che arriveranno al club emiliano, quindi aspettiamo e vediamo quello che è in mente sia Carnevali ma anche il VS Palmieri.
1: Ecco, a proposito di questo, visto che insomma Grosso è probabile che possa lasciare la panchina del Sassuolo, come sostituti che nomi ci possono essere?
2: I nomi che circolano sono Aquilani e Abate, oltre anche un profilo straniero che però ovviamente è tenuto al momento nascosto. Vi posso però dire che è stato fatto un sondaggio con Raffaele Paladino che è in uscita dall'Atalanta e questo sicuramente è una notizia molto interessante per l'ambiente neroverde, perché comunque Paladino, io personalmente, parere puramente soggettivo, è un tecnico molto valido.
1: E conoscendolo il nostro Niccolò, forse anticipo quello che vorrebbe dire il nostro Niccolò Santi, immagino la risposta, no, di Palladino.
0: Ma probabilmente direbbe no grazie, perché non siete, perché, alla mia altezza.
1: Non assolutamente, perché è il Sassuolo, assolutamente, perché lo stesso Raffaele Palladino insomma aveva questa famosa clausola, no, nel contratto, quando è andato a discutere per il rinnovo con l'Atalanta, di potersi liberare in caso di chiamata di una big, perché lui insomma, a ragione o no, si sente proprio destinato però a un altro step, magari poi davvero accetta il Sassuolo, però vediamo insomma.
0: Vabbè, Nicolò Caruso, io un'ultimissima cosa te la chiedo, ma perché fondamentalmente è una curiosità di un nostro ascoltatore che dice, se tu fossi Grosso, chi ti porteresti sicuramente via dal Sassuolo? Cioè, c'è un giocatore che secondo te, ma lo so, anche per carisma, è fondamentale in una squadra?
2: Allora, per la stagione che ha fatto quest'anno, e secondo me è stata l'unica dove ha avuto una certa costanza e continuità, e per le qualità tecniche che ha e le ha fatte vedere, io direi l'Orienté, perché è pronto per il grande salto e potrebbe sicuramente fare molto bene in una piazza come Firenze. Tra l'altro la Fiorentina sta cercando delle ali e quindi il nome più indicato mi verrebbe da dire Germán Lorienté.
0: Nicolò Caruso, Radio Gamma, grazie davvero, grazie per mille. Essere stato con noi.
2: Grazie a voi ragazzi, buon proseguimento.
0: Altrettanto.
1: Sassuolo, Palladino.
0: A me, cioè, come dire, non mi stupisce.
1: Immagino quanto sarebbe infuriato Palladino di ricevere la chiamata di.
0: Però sai che tanti
1: Sassuolo.
0: Allenatori potrebbero rimanere a piedi, perché.
1: No, infatti
0: poi
1: ci sono
0: gli incastri.
1: Più sederi che sedie.

0: Giocatore olandese naturalizzato indonesiano, nazionale indonesiano. In Indonesia sono tantissimi. E hai presente cosa successe alla Fiorentina quando arrivò Salah?
1: Sì.
0: La pioggia di follower dal Medio Oriente.
1: Mi ricordo bene
0: Gitto.
1: Perché passò dall'account Facebook a 1 milione.
0: Te devi guardare i post del Sassuolo in cui c'è Itzes in primo piano. Sono assaliti da tifosi e altro indonesiani, cioè ti prendi il mercato indonesiano e quindi ora te lo dico in indonesiano: portiamo Itzes a Firenze, il mio nuovo appello di oggi.
1: Vai, dimmelo in indonesiano.
0: Allora, aspetta un attimo,
1: devo aspettare.
0: Non è che lo so l'indonesiano, Niccolò.
1: Pensavo che tu, so,
0: no,
1: da poliglotta quale sei, lo sapessi.
0: No, no, devo cercare la lingua indonesiana.
1: Vabbè. Nel frattempo ci scrive Chris da Campi: dice, se io fossi grosso, camperei di prepotenza, faresti anche molto bene. Voglio dire, alla fine,
0: sì,
1: loro potrebbero fare.
0: Mamma mia, che disastro sto facendo. Questo sono io che mi parlo sotto, meta radio.
1: Una cosa, ascolterei un paio di vocali nel frattempo. Vai, sentiamo.
2: Sembra che Paratici sia entrato al Viola Park l'altro giorno per fare il programma di mercato e abbia esordito dicendo: cercate tutti Batistuta.
3: Sì, ma ora io non capisco perché c'è sta caccia ai giocatori del Sassuolo. Cioè, viene un allenatore che ha allenato loro qui da noi e noi bisogna andare a prendere giocatori dal Sassuolo. Voglio dire, si fa le stesse cose dell'anno scorso, si va a prendere tutti i giocatori di medio bassa classifica e poi pensate che fanno la differenza per poter ottenere obiettivi più alti? Cioè, io non lo so, sempre soliti errori, qui si continua sempre, io non so che serve per farvi imparare una lezione, non lo so.
0: Dice a te,
1: Però se sono giocatori validi vanno bene sempre.
0: Itzes secondo me è un giocatore più che valido. Poi mi dai un minuto per togliermi dei sassolini su Hans Nicolas Caviglia.
1: Ma togliteli, però insomma.
0: Dici che c'è da togliere?
1: Sì, fatto.
0: No, perché vedevo dei post, sai che io sono un feticista di post.
1: Sei un cavigliano?
0: Sì, tra l'altro ci sta bene anche quel feticismo, no?
1: Vabbè, arriva al dunque.
0: No, vedevo dei grandi post e dai tifosi del Parma in una pagina del Parma è stato votato il miglior giocatore del 2026 del Parma. E c'è un nostro collega che ha fatto un'analisi sul Parma e ha detto che il gioco, diciamo, reattivo e difensivo di questa cambia dal momento in cui Nicolò Caviglia arriva. Lo piazza come regista, mette Mandela Keita come mezzala e da lì il Parma rifiorisce, sboccia. Nicolò Caviglia ha fatto gli ultimi 3 mesi da giocatore forte davvero, quindi qualcuno mi chiederà scusa e chiederà scusa a Hans e il football Caviglia.
1: Quasi lo riprenderei per la prossima stagione.
0: Secondo me è un giocatore molto forte, poi il tempo mi darà ragione.
1: Qualcuno potrebbe dire a quei livelli lì.
4: Mari kita bawa Itzes ke Florence.
0: Ritorna.
1: Ma a me sembra più Pakistan.
4: Mari kita bawa Itzes ke Florence.
1: Vabbè, invece sì.
0: Invece sì.
1: Cosa vuol dire?
0: Portiamoci Itzes a Firenze subito, adesso, per le prime 3 telefonate, come faceva il baffo nelle televendite.
1: Vabbè, senti, poi c'è l'ascoltatore che mi dice: guarda, non hai capito, perché io probabilmente il mio cervello ha per automatismo voluto non capire la battuta che ci ha fatto. Dice: se io fossi grosso camperei di prepotenza.
0: Io l'ho capito.
1: Sì, ma nel senso, io sai perché non vorrei arrivasse grosso? Per tutto ciò che poi sta dopo.
0: Ma grosso secondo me è grosso fisicamente.
1: Grazie.
0: Certo.
1: Ma è proprio per questo che non vorrei che arrivasse, perché ti immagini tutti i titoli.
0: Ah, ok, dici per questo. Sì,
1: colpo grosso.
0: Grosso errore, più che altro sì, sul negativo.
1: Grosso problema,
0: grosso sbaglio, che non è che puoi dire grosso successo,
1: no.
0: Grosso errore, grosso buco nell'acqua, grosso KO, sì. Grossolano,
1: guaio.
0: No, poi perché ci sarebbe un gioco di parole anche un po' di discussione.
1: Sì, esatto, potremmo scatenare anche insomma delle volgarità.
0: Fiorentina all'ingrosso, sì, no, il mio grosso tecnico Viola,
1: no.
0: Il grasso matrimonio,
1: perché... sì. Senti, andiamo su due grossi messaggi vocali.
5: Ciao, sono Maurizio d'Asseano. Una considerazione: ma perché dite sempre che l'allenatore si porta dietro giocatori e Grosso dovrebbe portarsi dietro giocatori del Sassuolo? Italiano, fatto bene a Bologna, ma non è che si è portato Biraghi, Comi, i fedelissimi di Firenze, anzi, guardavo bene.
6: Scusate ragazzi, ma quando dite nomi aggredibili in questo momento della Fiorentina, ma cosa intendete? Ma perché una squadra, quando fa un anno che va tutto storto, automaticamente diventa una squadra da serie B? Il blasone rimane. Non mi sembra che Napoli, Milan, eccetera, quando hanno fatto annate schifose che sono arrivati decimi, l'anno dopo hanno comprato giocatori da decimo posto. No, sono

0: sempre il Napoli e il Milan e comprano sempre giocatori da Napoli e da Milan. Non riesco a capire questa cosa, cosa può permettersi la Fiorentina. Se vuole, la Fiorentina si può permettere pure i top player, caccia i soldi e li compra, da un promette un progetto.
1: Vai, dai,
0: poi che le intenzioni siano altre è un discorso diverso.
2: Mi sto infuriando per un'altra cosa, non assolutamente per Juri che saluto. Secondo me c'è una differenza sostanziale tra un buco nell'acqua fatto dal Napoli in un anno su 20, nel primo anno su 20 della gestione De Laurentiis, in cui il Napoli non va in Europa sostanzialmente, e insomma anche il famoso storico del Milan recente e quello che può fare la Fiorentina in questo momento. Cioè la Fiorentina in questo momento ha le stesse partecipazioni in Europa League del Sassuolo negli ultimi 12 anni, quindi 11 anni, no? Sì, perché era il 2016 l'ultima partecipazione. Fiorentina
1: 17.
2: Cioè, 2017, sì. La Fiorentina è per questo che io ero così attaccato a questa maledetta Conference League. Perché tu mi dirai, Niccolò, non fa nessuna differenza nel mondo. Ne sono d'accordo fino a un certo punto. Ma è comunque una carta in più che ti giochi in fase di presentazione con un calciatore. Penso che ci siano dei calciatori che in questo momento non si possano permettere di non essere in Europa, qualsiasi Europa che sia. Uno è Dodò, secondo me. Cioè Dodò è un giocatore da Europa. Europa con la I minuscola, probabilmente
1: non
2: sì.
1: Non da mondiale.
2: No, da mondiale no. Anche se secondo me ci stava molto bene al posto dei bollitori ad aria che ha messo Ancelotti sulle fasce, Danilo, certo, e Alexandro. Però
1: se di fronte a lui Wesley sembra Dani Alves, forse mi farei qualche domanda.
2: Ma infatti Wesley, cioè te devi portare dei giocatori non solo che giocano titolari ma anche delle riserve. Dodò secondo me come riserva del Brasile, di questo Brasile,
1: se non ce l'ha portato
2: stare.
1: Ancelotti forse, vabbè
2: infatti
1: comunque,
2: non ci mettiamo contro. Però Dodò è un giocatore che deve stare in Europa. Ci sono tanti altri giocatori che la Fiorentina può aggredire, come diceva Juri, sul mercato,
1: sì,
2: che però devono stare in Europa. Cioè,
1: senti, la mia obiezione alla Conference League non è l'averla fatta quanto averlo continuato a fare, perché la dirigenza, la società, la proprietà in particolare avrebbe dovuto puntare a un aumento del livello della squadra, cosa che non è stata. La Fiorentina ha stazionato, anzi forse anche un po' peggiorato se si guarda la classifica, cioè senz'altro l'ultimo anno lo ha dimostrato, però nel momento in cui la fai devi cercare di vincerla, devi superare il livello, devi cercare di fare lo step successivo, che è quello che hanno fatto poi tutte le altre: Atalanta, Bologna, Como quest'anno, già prima la Roma, la Lazio, il Napoli, eccetera eccetera. L'unica che non ha vinto è stata la Fiorentina. Questa è la mia obiezione, e non è certo colpa della Conference League se non l'hai superata, se non ti sei migliorato. Andiamo con gli ultimi due messaggi vocali, perché poi c'è da chiudere. Tre, vai.
3: Buonasera, Volpato lo voleva anche l'anno scorso Pradè.
1: Sì.
3: E tutti i nomi che escono ora sono tutti nomi già fatti con Pradè. Boh, meno male che è arrivato uno nuovo.
4: Ciao, buongiorno ragazzi. Ma Volpato un giovane anche di Sassuolo, Volpato.
2: L'hai sentito o è lo stesso messaggio di prima?
5: Comunque ce lo vedo uno che si presenta alla sala del Ranocchio e fanno show lo sconto santi del 30%. E loro gli fanno: ma non c'è nessuno sconto, tira fuori il telefono. E invece sì. Niente, via, ho sentito troppi Nicoletti in questo periodo, quindi ti vorrei bischiare anch'io. Ciao Lorenzo.
2: Sei un grande Lorenzo.
1: Molto puntuale.
2: Sei un grande Lorenzo. Non cambiare mai.
1: Sì. Ma hai strappato un sorriso prezioso.
2: Beffardo.
1: Allora abbiamo finito.
2: Per sempre?
1: No, non in realtà no, guarda.
2: Non è vero, non
1: perché
2: è
1: comunque
2: vero.
1: Cioè è graduale.
2: Come le migliori coppie tossiche, ci sarà un periodo in cui ci trasciniamo nella rottura.
1: Scherzi.
2: E ci rivediamo, te mi mandi messaggi alle 2:30 di notte un po' ubriaco.
1: Sì, però te non
2: brillo.
1: Mi gustare,
2: Io posto le storie su Instagram con una canzone che ricordano i due.
1: Non
2: insomma,
1: farmi scenate.
2: Tutta questa tiritera e circo anche social.
1: Quando mi vedrai con qualcun altro non farmi scenate.
2: No.
1: Senti, io saluto e ringrazio Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Adesso con il buon Giacomo Galassi abbiamo Mario Tenerani e Sauro Fattori, direi, come ogni venerdì. Noi torniamo lunedì in una veste un po' diversa e poi appunto gradualmente
2: cambiamo i vestiti.
1: No, nel senso che non saremo qui in mutande evidentemente, ma gradualmente cambieremo anche un po' ruolo, almeno per l'estate. Va bene, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, ciao.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
7: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque Fiorentina che dopo 43 anni torna a vincere lo scudetto primavera, grande gioia, grande soddisfazione, il giusto premio per il lavoro svolto a livello di settore giovanile in questi anni della Fiorentina, e adesso ci si aspetta che un numero sempre maggiore di calciatori del vivaio possa approdare in prima squadra, restandoci, possa diventare anche protagonista della Fiorentina degli anni futuri. Nel frattempo si attende l'annuncio di Grosso, e per quanto riguarda i primi acquisti c'è Cristian Volpato nel mirino, esterno del Sassuolo, australiano, classe 2003. Ne parleremo, così come parleremo anche di tante altre ipotesi di calciatori che iniziano a circolare, iniziano ad essere accostati alla Fiorentina. 348 7513 933, diteci la vostra, questo è il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, e come sempre attendiamo le vostre chiamate allo 055 7711 171. Luciana Magistrato, buongiorno.
10: Buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti, anch'io reduce dalla serata.
9: Parca ieri sera,
10: sì,
9: a seguire,
10: sì,
9: dal vivo,
10: sì,
9: la partita.
10: Una bella serata, finalmente una gioia, anche se riguarda i baby, ma insomma uno scudetto che mancava da 43 anni è sempre una grande soddisfazione. Ma poi è stato bello vedere il Viola Park partecipe e pieno, c'era il sold out, c'erano anche diversi tifosi ospiti naturalmente, e devo dire che il Parma è anche una bella squadra, per cui è stata anche una bella finale, con c'era il centravanti loro che è veramente un buon giocatore, e i nostri però ce l'hanno fatta, quindi bene così, e si chiude un ciclo, molti di loro credo 8 su 11 erano del 2006, quindi la società dovrà valutare se sono veramente pronti per la prima squadra. Tra loro c'erano anche ragazzi che appunto sono aggregati alla prima squadra già quest'anno, Quadio che poi ha segnato, Braschi che ha trasformato il rigore, quindi sono stati i protagonisti. Quadio ha vinto anche come miglior giocatore, anch'io naturalmente abbiamo votato noi della stampa, e anch'io ho dato la mia preferenza a Quadio che era stato bravo dietro e poi ha fatto quel gol, insomma, in mischia. E quindi insomma una bella serata, vedremo, sì, anche Balbo l'hai citato, e Puzzoli, tanti altri, sì, insomma, sì, certo. Tutti classe 2006, quindi solo Cospo è un 2007, anche se era stato aggregato alla prima squadra, non ha mai esordito, io l'ho sempre trovato quasi poverino, cioè mi ha fatto un po' tenerezza, ecco, allenarsi tutto l'anno con la prima squadra, forse dopo era tornato anche in primavera, e non poter debuttare cioè, dispiace, però è un 2007, quindi eventualmente se la società ritiene di tenerlo ci sarà spazio anche per lui, immagino.
9: Assolutamente, c'erano tanti addetti ai lavori,
10: sì,
9: sulle
10: tanti.
9: Tribune del Viola Park, allenatori, dirigenti, un po' da tutta Italia,
10: procuratori, agenti, sì sì,
9: un po' da tutta Italia, per capire anche quali potranno essere i giocatori del futuro, i giocatori che potranno arrivare in prima squadra alla Fiorentina, insomma, comunque sono quei giocatori che saranno in grado di fare una bella carriera, perché poi l'importante, sì, come abbiamo detto spesso, sono i trofei, ma ancora più importante riuscire a vedere una serie di giovani in prima squadra che possano affermarsi, che possano costituire anche l'ossatura della squadra del futuro. Ne parliamo con Andrea Mandorlini, allenatore di grande esperienza, tecnico del Ravenna. Benvenuto innanzitutto. Buongiorno.
11: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
10: Buongiorno, grazie. Ieri sera infatti l'ho intravisto sugli spalti, sì, del Viola Park a vedere la partita. Si è divertito?
11: Ma sì, chiedo che sono contento per Daniele, che è stato il mio giocatore, Galoppa, quindi sono contento, credo che abbia vinto la squadra che ha meritato, tanti giovani di prospettiva sia da una parte che dall'altra. E poi ero molto curioso, anche se mio figlio, appunto, che è il direttore, aveva già visto il Viola Park, devo dire che una cosa così bella in Italia non c'era, e sono contento che la Fiorentina possa usufruire di questa veramente spettacolarità di centro sportivo, che è veramente un qualcosa che rimane, che rimarrà per sempre, quindi veramente complimenti alla famiglia, commis e quant'altro, e sono proprio molto veramente ero felice di vedere, soprattutto al di là della partita, quello che mi raccontavano tutti di un esempio di struttura che in Italia non esiste.
9: Ecco, per quanto riguarda la partita, Kouadio è stato eletto miglior giocatore della partita. Kouadio che ha segnato anche il gol del 2-0, le è piaciuto?
11: Ma in generale sì, mi è piaciuto, come hai detto, bravi giocatori, siamo un po' venuti anche per vedere quello, poi insomma lui ha già giocato anche insomma a livello, insieme a qualche presenza anche in Serie
10: A, in prima squadra, sì.
11: Esatto, in prima squadra, quindi tanti giovani interessanti, bisogna poi mantenere quelle che sono le promesse, non sempre così, però sicuramente c'è tanta qualità e giovani bravi, ecco.
9: Si è segnato anche qualche nome sul suo taccuino per il Ravenna, magari?
11: Qualcuno sì, qualche nome un po' strano, perché comunque è sempre il fatto della primavera un'italiana, ma tanti giocatori stranieri, però...
10: Tipo il centravanti del Parma, no? È un bel giocatore.
11: Sì, il centravanti del Parma, sì, che ha fatto una partita così, però poi ha fatto un bel gol, come tanti altri giocatori, però insomma... 8-9 giocatori su 22 in campo non italiani, insomma qualcosa ti salta un po' all'occhio così, ecco, però rimane sicuramente tanta qualità da parte di tanti giocatori, ecco.
9: Ecco, allargando il discorso sul campionato primavera, c'è un nostro amico ascoltatore, Gabriele D'Amestri, che dice: ma avere le primavere zeppe di ventenni fa un po' pensare o è giusto così? Non sono già grandicelli, è un tema non nuovo, ma comunque sempre da dibattere.
10: È un tema italiano,
11: sì.
10: No?
11: Sì, infatti ho visto tanti 2006, 20 anni, sì. Adesso non mi piace fare paragoni, però insomma lo facevo lì con qualche amico, con mio figlio, a 20 anni si giocava già, si andava in giro, si faceva già esperienza, adesso io credo che le under 23 per chi le fa possa essere importante, quindi mantenere ancora i giovani in scuderia tra virgolette, però una volta si andava già a giocare, si faceva già esperienza, ecco. E poi è chiaro che ogni paragone fa un po'
9: lei ha 17 anni, a 18 anni giocava già nel Torino,
11: sì, ero già a Torino, già andavo in prima squadra un po' come i ragazzi lì, poi ho avuto la fortuna insomma di esordire, non tutte le strade ritengo che siano uguali per tutti, però credo che in Italia insomma 20 anni già fare ancora la primavera mi sembra un po' tanto, quindi però è sempre lì, è sempre solo discorso, una volta si andava in Serie C, C2, erano dei bacini in cui i giocatori facevano esperienza, poi in un paio d'anni erano pronti, adesso si è saltato un po' questi step, si cerca subito attraverso anche i procuratori che pensano di avere già giocatori, e invece credo che i percorsi di formazione e di esperienza siano importanti. Bisognerebbe tornare un po' indietro, però dire così mi sembra una castroneria, visto che bisogna andare avanti, ormai è tutta una questione di altre situazioni, però nei giovani credo che le esperienze maturate in C2 una volta poi sono dei giocatori che poi hanno fatto la storia del nostro calcio.
9: Luciano magistrato.
10: Sì, io volevo portare un attimo invece sulla prima squadra, cioè questo scudetto arriva, ma in realtà arriva in una stagione che per la prima squadra invece sarà molto deludente, no? Allora si fa il nome di Grosso, dovremmo essere insomma quasi in chiusura. Pensa che sia l'allenatore giusto insieme a Paratici CDS per il rilancio della Fiorentina, una Fiorentina che sarà senza Europa ovviamente, quindi dovrà concentrarsi su altri aspetti.
11: Il direttore è una garanzia, lo ha dimostrato in tante piazze, come Grosso che ha fatto non benissimo a Sassuolo, poi ogni stagione ha una sua storia. Però ripeto, rimane il fatto, ritorno un po' a quello che ho detto prima, di una struttura di grande livello, e quindi deve un po' percorrere per la salvezza. La Fiorentina deve fare una squadra forte, e magari pensava di averla in quest'anno, ha investito molto, e poi magari le cose non sono andate. Ma il calcio è bello e brutto anche per quello, perché a volte si fanno delle previsioni su giocatori che hanno fatto benissimo, poi ogni stagione, come ho detto, ha una sua storia. Rimane il fatto, ripeto, che la Fiorentina ha una struttura talmente importante, il Viola Park è qualcosa che uno magari non ci pensa, ma quelle sono basi, e prima o poi la Fiorentina ritornerà a livelli importanti che merita, ma soprattutto per la programmazione, le strutture che ha, che sono fondamentali per il percorso che poi una squadra e una società deve fare.
9: Vari anni fa Prandelli sosteneva che avere un centro sportivo ti porta 7-8 punti in classifica. In questa stagione non si è
10: non
9: visto,
10: si è
9: però
10: visto
9: ecco,
10: questo
9: in assoluto è corretto.
11: Si possono sempre fare, ripeto, paragoni, però credo che quello che, se non vi offendete, quello che avete voi a Firenze non ce l'ha nessuno, ed è un valore aggiunto. Io, Cesare, sposo pienamente quello che dici, ora del tempo ci vorrà, però queste strutture hanno, dobbiamo essere orgogliosi di quello che la Fiorentina ha, di quello che una proprietà ha fatto, punto, basta, tutto il resto lo si vedrà vivendo. C'è un progetto, un direttore sportivo che ha dimostrato, però non è un attore giovane, bisogna avere pazienza. Io conosco un po' la piazza, non è che questa pazienza sia così,
9: no. Oltretutto dopo una stagione come
11: esatto,
9: questa
11: ci vuole pazienza. Ho visto anche ieri sera una tifoseria veramente con questi ragazzi incredibile, e quindi dico soltanto cercate di avere pazienza, perché a Firenze ha tutto per poter ritornare a un livello importante, e sono sicuro che ritornerà a breve tempo.
9: E allora l'ultima considerazione con Andrea Mandolini, poi lo ringraziamo,
10: sì,
9: lo salutiamo.
10: Sì. Gli chiedo, visto che è stato anche un suo giocatore, se non sbaglio, Galloppa, lo diceva prima, no? Che lo conosce bene. Ecco, è destinato, ha praticamente dato l'addio ieri sera, lo ha detto anche in conferenza stampa, insomma ha già parlato con la società, il suo ciclo da allenatore della primavera è concluso ovviamente. Come lo vede come allenatore? Ma, cioè, destinato a una grande carriera, secondo lei?
11: Ma sai, adesso fare questi discorsi mi sembra prematuro. Io glielo auguro tutto il cuore, anzi è venuto anche a Ravenna a vedere un allenamento, una giornata, è venuto lì, ci siamo salutati. È un ragazzo molto sveglio, come lo era da giocatore, si vedono le idee in campo, poi quello che sarà il percorso non dipende soltanto, tra virgolette, dalle qualità, alle capacità, ci sono tanti aspetti che intervengono, però assolutamente Daniele lo ha dimostrato, vincere non è facile, neanche con i giovani soprattutto, però ho visto insomma sia Fiorentina e Parma sono arrivate davanti a grandissimi club, e quindi io credo che il valore dell'allenatore poi credo che vada poi riportato su quello che saranno poi i giocatori che arriveranno in prima squadra. Credo che il successo più grande per un allenatore sia quello, vedere migliorare i propri giocatori e farli arrivare alla prima squadra prima possibile, però indubbiamente rimane una stagione da protagonista, quindi sono veramente contento, e gli faccio anche insomma in diretta così con voi tanti tanti complimenti,
10: e li gireremo
9: assolutamente. Grazie mille allora ad Andrea Mandolini,
11: grazie,
9: buon
11: a voi, grazie a voi, arrivederci,
9: grazie. Arrivederci. E torniamo subito ai messaggi dei nostri ascoltatori, 348 753 933, ce ne sono tanti che riguardano proprio anche la primavera. C'è Bombe Viola che dice che una delle poche cose che hanno funzionato nei 7 anni di gestione della proprietà commissa è stato proprio il settore giovanile. I risultati di quest'anno con la vittoria del Viareggio, con l'Under 18 ieri, lo scudetto con la primavera lo dimostrano. E
10: diciamo che comunque c'erano
9: anche
10: già
9: negli anni precedenti,
10: ecco,
9: certo,
10: anni precedenti. Quindi diciamo che hanno consolidato un settore giovanile che già funzionava anche senza Viola Park, questo va detto a onor, perché per rendere merito anche a chi ha lavorato in altre situazioni, campi in giro insomma per la periferia di Firenze, ecco, questo va detto.
9: Poi per quanto riguarda la partita di ieri c'è il Casentino che dice: con De, con a te e Cardinali sono sembrati più pronti,
10: sì,
9: per il professionismo.
10: Cardinali, bel giocatore, sì, mi è piaciuto.
9: Sì, e invece Simone appunto dice che per la Serie A c'era solo l'esterno destro del Parma, il migliore in campo, quello veramente premiato qua di o perché si è vinto, secondo Simone.
10: Beh, questo allora io sinceramente
9: poi
10: ho votato qua
9: di o perché
10: è stato
9: gol
10: bravo,
9: decisivo, perché comunque insomma
10: esatto,
9: di fatto ha chiuso la partita, poi c'è
10: Parma
9: stato
10: stava
9: finale, Parma.
10: Infatti stava cercando il pareggio, quindi ha tolto molto pathos e ha tenuto bene il centravanti che ha segnato una ventina di gol quest'anno in stagione, per cui insomma io credo che abbia fatto una buona partita, è stato insomma, ha guidato la difesa con molta personalità, ha messo a frutto quell'esperienza, e probabilmente allenandosi con i grandi, facendo le partitelle con i grandi, magari poi te lo ritrovi in campo, quindi secondo me ha giocato bene. Poi nel Parma certo c'erano diversi elementi, buoni elementi anche a mio avviso.
9: Invece, aprendo il tema legato all'allenatore, come abbiamo detto, si attende l'annuncio di Grosso, ci sono dei dettagli ancora da sistemare.
10: Da sistemare, sì.
9: Però, comunque, insomma, è chiaro che la strada ormai è stata tracciata da giorni. E, al tempo stesso c'è Fede da Scandicci che dice: perché non si riprende Italiano? Potrebbe fare ancora bene, no?
10: Ma
9: Italiano,
10: guarda,
9: che si è liberato dal Bologna e in questo momento rischia anche di rimanere fermo, eh?
10: Ieri sera, no? Da Perugia lo dico, un collega mi fa, dice: occhio che riprendete Italiano. Lì per lì ho detto che ha parlato magari con il direttore Goretti e gli ha fatto questa rivelazione, ma secondo me non lo so se Italiano se la sentirebbe, ma non perché non perché lo vede come un passo indietro, intendiamoci, perché insomma si erano create delle situazioni per cui dopo 3 anni era il momento di salutarsi, quindi
9: sì,
10: inutile
9: anche
10: stare.
9: Se adesso c'è una dirigenza nuova.
10: Sì, c'è una dirigenza nuova, è ovvio che sarà importantissima la figura di Paratici, a parte che appena arrivato, allora salvezza. Torneo di Viareggio che non si vinceva non so da quanti anni.
9: Anche quello più insomma da diversi anni, sì.
10: E scudetto che non si vinceva, primavera ovviamente, che non si vinceva da 43 anni. Quindi io sono molto fiduciosa, c'erano sia lui che Pilar Fogliati, insomma la compagna attuale, che a quanto pare si sta appassionando anche alla Fiorentina, ha gioito anche lei, insomma, ho visto delle immagini, ha gioito anche lei quando è finita la partita, insomma, quando abbiamo vinto questo scudetto. Quindi, se non altro, il vento sembra cambiato. Ora è ovvio che dopo una stagione così deludente non lo noti, no?
9: Certo, certo.
10: Però ha dato un'impronta anche vincente,
9: sì,
10: in qualche
9: guarda,
10: modo.
9: C'è Paolo Montemurro che dice: fra scudetto e torneo di Viareggio sono volati via 50 anni di amarezze, ora tocca,
10: esatto,
9: ai grandi, per favore, in bacheca ci sono 20 centimetri di polvere. L'ultimo successo, l'ultimo trofeo conquistato risale a 25 anni fa per la Fiorentina intesa come prima squadra.
10: Che trofeo era?
9: Coppa Italia.
10: No, non lo sapevo, ti volevo mettere
9: sì, vabbè, so.
10: Alla prova.
9: Sì,
10: no, certo. In realtà stavo pensando, era Coppa Italia o Supercoppa?
9: Chi era l'allenatore?
10: Mancini?
9: Sì, Mancini.
10: Ecco, vedi.
9: Che aveva sostituito chi? Ti vuoi mettere alla prova? Aveva sostituito Terim.
10: Sì, no, vedi, stavo rispondendo.
9: Poi.
10: Io non c'ero, ragazzi,
9: no,
10: a quei
9: certo,
10: tempi,
9: sì,
10: però
9: sì.
10: Mi occupavo di altro, però sì. Insomma.
9: Poi c'è un messaggio interessante a parte di Alessandro da Valdarno e credo che possa rispecchiare anche lo stato d'animo di tanti tifosi. Dice: ieri sentire la Fiorentina è campione d'Italia mi ha fatto venire il brividino.
10: È vero.
9: Perché insomma
10: è
9: capitato talmente di rado che insomma uno se ci mette un attimo a pensare, Fiorentina campione d'Italia, accidenti.
10: Eh sì,
9: una bella sensazione,
10: sì, infatti.
9: E poi ci chiede: ma vi convince Grosso? Ne parlano tutti bene, sono contento finalmente di avere un DS in totale sinergia con l'allenatore che
10: questo,
9: sceglie,
10: infatti.
9: Mi fido molto di Paratici, in effetti insomma c'è da sottolineare questo aspetto del legame, della sinergia, dell'accordo totale,
10: sì,
9: che ci sarebbe,
10: sì,
9: ci sarà tra Grosso e Paratici.
10: Sì, infatti avevo iniziato a dirlo prima, poi mi sono persa in altri discorsi, e è importante questo perché forse anche riferito a Italiano, infatti io stavo dicendo, sì, quello che non ha funzionato fino in fondo è stato il feeling, non che non andassero del tutto d'accordo, però secondo me un dirigente deve insomma sostenere al 100% l'allenatore. Guarda che quest'anno lo hanno fatto comunque anche con Vanoli, di sostenerlo anche nei momenti suoi difficili, quindi è stato importante anche l'apporto della dirigenza anche prima che arrivasse lo stesso Paratici, da quanto ne so, che ha avuto dei momenti insomma anche che avrebbe voluto lasciare Vanoli perché capiva che non gli stava, no? All'inizio ha faticato, è stato un percorso complicato il suo, quindi è importante secondo me avere una dirigenza che ti supporta, ma soprattutto io credo che ti debba supportare non solo all'esterno pubblicamente, ma soprattutto mettendoti in mano anche una squadra, no, adeguata al tipo tuo di gioco, alle tue richieste, il che non significa che tu debba dettare la lista dei giocatori da comprare, no? Ma tu hai delle esigenze e la dirigenza, un direttore sportivo bravo e competente ti deve mettere, ti deve prendere quei giocatori funzionali al tuo modulo e più bravi possibile, ovviamente in base anche però al budget, a tante cose.
12: Assolutamente.
10: Torniamo al discorso, sì, ecco, sì, del budget.
12: Nel frattempo, a proposito di allenatori, il Bologna ha scelto Tedesco per sostituire Italiano, le parti sono al lavoro per l'intesa finale. Tedesco, che era entrato anche nel mirino della Fiorentina per il post Vanoli, non so fino a che punto però, ecco, potesse essere concreta questa ipotesi per la Fiorentina.
10: Beh, Tedesco,
12: che è un allenatore comunque che ha un profilo internazionale,
10: Sì, anche il Belgio, no, infatti io credo che sia stato preso in considerazione, non so quanto poi ci hanno puntato, perché comunque grosso erano stati presi in considerazione altri nomi e poi insomma c'è stata la virata su grosso. Io credo che proprio Tedesco, l'arrivo di Tedesco in Italia e e la Lazio che ha preso l'ex CT Gattuso, credo che queste due scelte abbiano un po' scompaginato il giro di panchine che ci doveva essere, nel senso che molti resteranno senza panchina, soprattutto
12: tra questi forse anche Italiano, come dicevamo in precedenza,
10: appunto, e soprattutto se in nazionale dovesse andare addirittura Mancini, che quindi ritorna dall'Arabia, anche lui va a occupare un posto che
12: potrebbe rimanere fermo anche Conte, ma Conte comunque ha un mercato internazionale
10: aperto, ma in generale dico in Italia, no, si pensava comunque che fosse tutto un giro interno della Serie A, e invece a quanto pare con queste mosse, un Tedesco che va al Bologna, con Gattuso alla Lazio, ovviamente era fermo dopo l'esperienza della CT, e se dovesse venire addirittura Mancini a dirigere la nazionale, perché è un po' più low cost di Conte non è che va al ristorante con 10 euro, l'ha sempre detto, no? Ovviamente si sente un top allenatore, come tale, nazionale o meno, vuole essere gestito. E quindi ci saranno diversi allenatori, vedremo. Italiano ha sempre detto, da quello che so io, già da quando ha avvertito il Bologna che voleva cambiare e voleva lasciare, era pronto anche a passare un anno sabbatico eventualmente, questo lo ha sempre detto, è sempre andato di corsa d'altronde in questi anni, no? Passando da una piazza all'altra, andando sempre al 100%, correndo al 100%, magari sente anche il bisogno di fermarsi, di aggiornarsi come fanno tanti, e poi ripartire con le pile più cariche, oppure magari andare all'estero, perché non so.
12: Poi,
10: o al Milan.
12: Mi sembra perché anche al Milan mi sembra che abbiano preso la strada di un allenatore straniero.
10: È un'altra società che appunto scompagina un po' tutti i piani dei nostri allenatori.
12: Tra l'altro oggi scriveva Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport Stadio, il Bologna, lui che è tifoso del Bologna, diventa sempre più internazionale, da italiano a tedesco. Questa battuta, va bene. La battuta di Zazzaroni. Domanda da parte di Sergio Dall'Elba, dobbiamo assolutamente fissare, avevamo fissato una data, però ricordamela per la nostra cena, perché credo si riferisse al mese di giugno, adesso ce lo scriverai, caro Sergio Dall'Elba. La domanda è: chi vi dà più fiducia tra Grosso, Gattuso e Tedesco come allenatore? Secondo me Grosso è quello che farà meglio, certo, anche la nostra speranza ovviamente che Grosso possa essere l'allenatore che riporterà in alto la Fiorentina. Gattuso non lo so quanto possa entusiasmare, ecco, ma non solo dopo l'esperienza all'Italia, ma in generale, ecco, la sua carriera non è che sia stata così, così brillante, così entusiasmante. Ci sono stati dei momenti positivi, però ecco, non ci sono stati dei picchi enormi, no?
10: No, poi ha sempre spostato cause che un po'. No, lo hanno limitato, cioè dove è andato c'era sempre qualcosa, poi che ne so, che non, o non pagavano come a Pisa, ha dovuto pagare gli stipendi spesso ai suoi collaboratori o comunque ai magazzinieri, che ne so, insomma c'era sempre qualcosa che non andava, a Cipro mi sembra, dov'era?
12: Anche a Cipro.
10: A Cipro, insomma, spesso ha sposato delle cause un po', ecco, particolari, vedremo alla Lazio, magari farà benissimo. Perché poi quando un allenatore ha troppi cavoli e cui pensare, scusate la parola, comunque troppe cose cui pensare che non gli dovrebbero spettare, no? Come pagare gli stipendi a magazzinieri perché la società non lo fa, tu disperdi anche energie, quindi vediamo se a Roma troverà l'ambiente giusto, ecco.
9: Nel frattempo continuano ad arrivare domande su italiano, comunque insomma.
10: Ecco, ma lo diciamo, riprendereste? Guarda, la domanda gliela facciamo noi.
9: Non possiamo prenderlo noi italiano, Dario da Volterra dice. Ma evidentemente ci sono coloro che ci stanno pensando a questa ipotesi, che vorrebbero rivedere italiano, magari con un'altra esigenza, un altro direttore sportivo, un direttore sportivo che possa sostenerlo sul mercato per vedere cosa potrebbe fare con una Fiorentina più competitiva. Ci sono anche un paio di messaggi vocali, sì, li sentiamo, poi li commentiamo. Eccoli. Arriva.
13: Ciao a tutti, buongiorno. Mi facevo una domanda, sentendo gli interventi degli ospiti in radio, anche adesso, tutti si complimentano per il Viola Park, per le strutture della Fiorentina, per la solidità della società, per l'importanza della società, tutti si complimentano da fuori guardando la Fiorentina, tutti tranne i fiorentini, che non ci va mai bene niente, siamo sempre dietro a brontolare. Però forse se guardassimo con gli occhi di chi ci osserva da fuori, non siamo quello schifo che crediamo o che diciamo continuamente. Cioè, forse un'opinione diversa ci farebbe bene.
14: Ciao. Buonasera. Ma volevo dire, non è che siamo un po' in ritardo, perché vedo altre squadre che chiudono già per l'allenatore. E poi volevo dire a Paratici, mi raccomando, non prendiamo mezzo a Sassuolo. Fede, buonasera.
9: E quello l'abbiamo sostenuto anche noi.
10: Questa è una tesi che sposiamo anche noi.
9: Non bisogna assolutamente
10: vedo troppi nomi
9: di ricreare il Sassuolo. Si possono prendere uno, massimo due giocatori
10: Volpato,
9: da Sassuolo.
10: Per esempio, è il nome Volpato, che ha fatto, sì, no? Il nostro
9: si può prendere
10: piccolo Ceccarini, però
9: poi stop, ecco, poi guardiamo altrove.
10: Sì, sì. E, beh, sulle critiche che muoviamo sono critiche di passione, di amore, di chi vuole vedere la squadra sempre al top e che la considera migliore del mondo, no? E quando scendi un po' di livello nella mediocrità, allora temi di rimanerci invischiato e quindi insomma da qui nascono le polemiche, le critiche. Bisognerebbe un po' ritrovare un po' di animo popolare, sì, ecco. Considerare la squadra della città, appunto, cioè senza voler per forza fare voli pindarici, ma no, perché voglio scadere anch'io nella mediocrità, però dare tempo, no? Cioè tutte le volte si va troppo di corsa e non si vogliono.
9: Sì, solo che sai, quando fai l'analisi di questi 7 anni, dici insomma, tempo
10: sì,
9: è stato concesso.
10: Voglio dire, ma anche le altre squadre hanno fatto dei buchi nell'acqua.
9: Sì,
10: cioè,
9: però,
10: il Napoli
9: però,
10: è rimasto magari fuori all'Europa e
9: sì, però, insomma,
10: altre squadre sono rimaste fuori dall'Europa
9: Napoli,
10: e poi sono ripartite.
9: Appunto,
10: sono ripartite
9: velocemente.
10: Quella,
9: sono ripartite velocemente
10: e
9: soprattutto poi hanno portato a casa dei trofei, cosa che non è avvenuta purtroppo alla Fiorentina. Ci sono un po' di domande per te. Max, la gente ti dice: ma scusami, Luciana, tu se hai un contratto a 3 milioni di euro ti prendi un anno sabbatico? Per me ha avuto promesse. Si riferisce a italiano, naturalmente, non mantenute così.
10: Ecco, si impara a fidarsi chi gliele fa le promesse, perché insomma se alludi a De Laurentiis, per esempio, io credo che insomma un po' di corte l'abbia fatta anche a Palladino l'anno scorso,
9: sì,
10: insomma
9: sì,
10: lui
9: sì.
10: Poi fa le sue scelte,
9: certo,
10: non è che ti corteggia e poi ti porta a cena, eccola.
9: A proposito di cena, guarda, è da fare tra metà e fine giugno, ci sei anche te, Luciana, scrive Sergio dall'Elba, ci sei?
10: Non lo so.
9: Non lo sai, non puoi rispondere in questo momento.
10: Non ho l'agenda.
9: Non hai l'agenda, hai ragione. Invece Stefano da Modena dice: la magistrato sostiene che il settore giovanile andava bene uguale anche senza Viola Park.
10: Beh,
9: oltre 40 anni dall'ultimo scudetto e oltre 30 dall'ultimo Viareggio, sicuro andasse così bene o forse non si dà mai merito a Commisso anche quando lo meriterebbe?
10: No, io ho mai tolti meriti a Commisso, a chi c'è ora. Io dicevo che abbiamo le tante vittorie con Aquilani, che era il re delle coppe, no?
9: Sì.
10: Poi cioè le coppe italiane abbiamo vinte tante, trofei le abbiamo vinti anche senza il Viola Park. Quello, il Viola Park non deve farti vincere
9: deve creare
10: campioni in casa, e questo è lo scopo del Viola Park, e deve poi essere, oltre a creare campioni in casa, poi deve essere un posto dove gli allenamenti non lasciano nulla al caso, ecco, per la prima squadra, anche per tutte le squadre che si allenano all'interno. Poi permette di lavorare a stretto contatto tra le giovanili,
9: certo,
10: e la prima squadra, una cosa fondamentale. male, perché prima si allenavano a Fiesole Caldine, non solo a Fiesole, insomma, giocavano alle due strade, insomma, dovevi, non avevi nulla a portata di mano, mentre ora sono tutte riunite le squadre, anche quelli più piccini, che poi non sono finiti i campionati giovanili, ci sono altre squadre che potranno lottare
9: per altri trofei.
10: Per altri trofei, sì, sarebbe importante.
9: Andrea dice: ma di Joseph non parlate mai, la casa sta crollando e vi preoccupate delle persiane. Ora non so se la casa sta effettivamente crollando, non credo si sia arrivati a questo punto, però adesso vediamo, verifichiamo che cosa accadrà in questo punto della situazione che verrà fatto nei prossimi giorni negli Stati Uniti tra la dirigenza, tra Paratici, Ferrari e la proprietà. Insomma, sarà quello un momento di confronto per quanto riguarda il budget e non solo, anche insomma per analizzare ulteriormente l'organigramma societario, tutte le modifiche che ha in mente di fare Paratici. Insomma, saranno oggetto di discussione anche tutto questo.
10: Sì, ma Paratici non è che puoi fare tutti quei cambi, i cambi societari non è che li farà lui, ecco, lui può fare i cambi delle persone che lavorano con lui, no? Le altre cose competono alla società. È per quello che aspettiamo con molta ansia e molta attesa anche, no, la conferenza stampa per fare un bilancio, non tanto su quello che è stato, perché l'abbiamo visto tutti quello che è stato, quindi inutile stare a fare bilanci quest'anno, più che altro come si riparte, ecco, come si riparte e cosa intende fare la società. Poi ci è stato detto che comunque la famiglia commisso verrà a Firenze a sua volta a fine agosto, quando ci sarà la festa del centenario, quindi attendiamo.
9: Sì, attendiamo. Cioè, guarda, oggi c'è l'editoriale di Luca Calamai dal titolo Rilanciare o vendere, non esiste una terza via per la famiglia commisso, e andando a leggere l'editoriale Luca Calamai dice: bisogna guardare al futuro. Il presidente commisso ha la stessa ambizione del babbo, lo capiremo nelle prossime settimane. La Fiorentina ha due strade davanti: o rilancia o vende. La terza ipotesi, e cioè navigare a metà del guado, non sarebbe accettabile, insomma, per una famiglia, quella di commisso, che comunque nel suo campo è sempre stata ai primi posti, se non al primissimo posto. In effetti è difficile accettare una situazione di questo genere, in 7 anni non aver mai vinto un trofeo e soprattutto essere anche andata in quest'ultima stagione, anche nelle prime stagioni della presidenza commissa, essere andata a sfiorare addirittura il rischio della Serie B.
10: Ho capito, si diceva le stesse cose della Valle, no? Che comunque a un certo punto iniziato a vivacchiare.
9: Sì, certo, quello è vero, però nei primi anni loro hanno fatto di tutto per provare a primeggiare.
10: Certo, sì,
9: le qualificazioni in Champions.
10: Io ti parlo però poi negli anni, no? Hanno iniziato a bivacchiare e non sono stata io a volerli mandare via, quello ti sto dicendo. È arrivata una proprietà nuova, come vedi i problemi restano, cioè il calcio non è proprio semplice da fare anche quando sei ricco, perché comunque la famiglia commissa è arrivata come una famiglia ricca, no? Che non aveva problemi di soldi, come diceva sempre Rocco. Sì. Però il calcio è complicato, soprattutto per chi magari non lo sa fare direttamente, ecco, cosa che ormai non ci sono neanche più i presidenti che lo fanno direttamente, che sono competenti direttamente, certo. Si affidano a delle persone. Evidentemente la famiglia commissa non si è affidata proprio alle persone giuste, perché soldi ne hanno investiti,
9: hanno messo a disposizione, sono stati spesi male.
10: Esatto,
9: poi sì.
10: Esatto.
9: Andiamo a salutare adesso Andrea Bagnoli, agente di grande esperienza internazionale anche. Ciao Andrea.
15: Ciao,
9: benvenuto.
15: Ciao a tutti.
10: Buongiorno.
9: Inizia a circolare i primi nomi come possibile.
15: Primi nomi.
9: Per la Fiorentina.
15: Mi chiami subito.
9: Grazie. No, si parla anche di nomi di giocatori sudamericani, tra questi Vieri con la Y finale, difensore
15: con
9: del Gremio.
15: È un difensore che quest'anno ha fatto molto bene, piede sinistro, buona fisicità, e quello che nel campionato brasiliano è emerso per queste potenzialità.
9: Si parla di un'offerta che sarebbe stata fatta dalla Fiorentina intorno ai 12 milioni, ma è stata subito respinta
12: il gremio ne chiederebbe 20, è la cifra diciamo così vera? Cioè, vale questi 20 milioni secondo te in questo
15: ma
12: momento?
15: Ma sai, in Brasile poi quando arriva proprio la prima proposta è difficile sempre che l'accettino, quindi senz'altro avranno sparato un po' più alto per centrare l'obiettivo, che io credo per esperienza sia sui 15 milioni, ecco.
12: Ecco, sì, e come caratteristiche?
15: Le caratteristiche: è un centrale moderno, un difensore forte fisicamente, ha una buona proprietà di palleggio perché è sinistro, quindi è uno di quei difensori che magari gli allenatori si affidano anche per far partire l'azione.
12: Questo è importante perché con la costruzione dal basso che Grosso predilige ci vorranno.
15: Quindi questi sono un po' le caratteristiche: uno forte fisicamente, come ti ho detto, quindi è anche un buon impatto fisico contro l'avversario. Ecco, queste sono le sue caratteristiche un po' principali.
12: Certo. E un altro nome che è stato accostato alla Fiorentina, e qui parliamo di un trequartista che può fare anche l'esterno, è Aranda del Boca Juniors, stiamo parlando di un classe 2007.
15: Qui parli di un top.
12: Sì, immagino, sì.
10: 2007 si può già definire un top, quindi?
15: Sì.
10: In Argentina sì.
15: Sono quei giocatori che magari arrivassero in Italia.
12: La vedi difficile, indipendentemente dalla Fiorentina, un club italiano in generale in difficoltà a prendere un giocatore di questo genere?
15: Gli ultimi calciatori importanti, sia brasiliani o argentini, poi anche di quest'età non sono arrivati in Italia, quindi questo è quello che diciamo mi preoccupa un po' di più. Prima stavate parlando di società forti o meno forti, e oggi purtroppo in Italia secondo me si guarda troppo al risultato e poco alla programmazione, rispetto magari ad altri campionati che fino ad anni fa secondo me erano inferiori all'Italia, ecco, anche i campionati europei che oggi magari sono sulla carta più importanti. Io credo che e quando si parla poi che non siamo andati 3 anni ai mondiali, eccetera, eccetera, la rifondazione non sia, cioè secondo me c'è da cambiare proprio una mentalità, sia questa che si stava parlando, ma sia quella di dare fiducia a dei giovani, perché visto anche, faccio un esempio, la primavera della Fiorentina poi è diventata campione d'Italia. Io prendo nel raggio di 3 campionati quanti ragazzi di quella formazione giocano per Serie A e Serie B. Io parlo di giocare, intendo come un 2007 che fa 20 partite, 25, no? 10 presenze.
12: Sì. No, è tutto giusto.
15: Come spesso succede in Sud America, ecco, che poi magari io dico top, lo paghi 20 milioni, arriva in Europa e ci mette 3 anni a uscire, oppure ci sono dei giocatori che non sono mai usciti, però sono stati poi ritornano nelle loro relazioni e riescono a imporsi nuovamente.
12: Sì, sì. Ecco, ma tornando ad Aranda, io l'ho definito un trequartista, può giocare anche esterno, però che caratteristiche ha?
15: È un brevilineo, un giocatore che è forte nell'uno contro uno, ha capacità tecniche importanti, cioè sono quei giocatori che possono giocare in qualsiasi progetto tattico, come esterno alto a piede invertito, come mezza punta dietro le punte, quindi è un giocatore non ha una fisicità importante, ma sono i classici numeri 10 come li chiamano in Sud America, abilitosi.
10: Ma in un 4-3-3, perché la Fiorentina è sempre obbligatorio, no? il condizionale, dovrebbe prendere Grosso, che dovrebbe appunto fare 4-3-3, almeno questo è il suo principale modulo.
15: Lo puoi mettere dove vuoi, a destra, a sinistra, a piede invertito.
10: Quindi esterno, insomma, esterno.
15: Sì, esterno d'attacco, per ripetere, uno che ha gamba, che ha anche una non ha fisicità molto alta, ma è potente, esplosivo, è bravo nell'uno contro uno.
12: Valutazione molto elevata?
15: Sì, io penso sì.
10: Si parla anche di una clausola da 20 milioni, insomma.
15: Io per quello che so, la clausola è un po' più alta, però per quello che sento da quando conosco il giocatore.
10: Sì.
15: Ma sai, le clausole in Sud America a volte sono cifre esasperate, però poi magari i club hanno bisogno di vendere e quindi riescono sempre poi a trovare un accordo.
9: Senti, e comunque dal Sud America ritieni che Paratici possa pescare, cioè per la conoscenza che hai di Paratici?
15: Per la conoscenza che ha il direttore con il suo staff, credo che la Fiorentina nell'ultimo 6 mesi è una di quelle squadre che ha girato molto il Sud America.
9: Quindi insomma qualcosa ci potrebbe aspettare.
15: E quindi credo che magari un colpo possano farlo, ecco.
9: Insomma, magari un colpo di prospettiva più che giocatore affermato, ovviamente.
15: Ma sai, quando si parla di un 2005, il 2005 che ha già 80 partite nel generale, sui campionati.
9: Sì, no, quello è vero, sì. C'è dubbio.
15: Cioè, quello che ti dicevo prima, è in Italia queste cose qui fai fatica a trovarle.
9: Luciana?
10: Sì, a proposito di clausole, no, che in Sud America insomma vanno un po' così, quella di Ken da 62 milioni ora è realistica secondo lei?
15: Ma a me mi sembrava un po' eccessiva anche prima, però è uno che magari è arrivato a Firenze e si è imposto subito a son di gol.
10: Certo.
15: Io credo che sia per una squadra come la Fiorentina, che senz'altro vorrà ritornare a fare un campionato importante, credo che sia un punto di riferimento. Non vedo oggi una società in Europa che possa pagare quella clausola.
9: Senti, invece Dodò, la valigia in mano, potrebbe andare alla Roma, tra l'altro lui ha i contratti scadenza nel 2027. Come lo vedresti alla Roma, Dodò?
15: Io, come sai, è un giocatore che a me è sempre piaciuto e credo che anche a Firenze ha dimostrato il suo valore. E sono quegli esterni sudamericani che hanno gamba, forza, arrivano, attaccano di più, invece magari in Italia si aspetta anche che si difenda un pochino, però credo che tutto sommato, per come lo conosco io dal 2017, anche in fase difensiva è cambiato.
9: Ecco, ma secondo te, vista la situazione contrattuale di questo giocatore, se la Fiorentina riesce a ottenere, a ricavare 10 milioni, potrebbe essere scelta la cifra giusta?
15: Sì, io credo che possa essere uno di quei giocatori che può fare un po' di mercato della Fiorentina, ecco.
9: Sì, anche se ha il contratto in scadenza 2027, sì, appunto, tra un anno.
15: E sai, se no, se non lo fa ora, poi
9: appunto, sì, poi lo perde, si perde a zero. E quindi la ritieni comunque positiva, ecco, l'esperienza di Dodò alla Fiorentina?
15: Per me sì, io ti ripeto, è un ragazzo che conosco dal 2017 e è uno che, come Wesley della Roma, sono quei giocatori che ti danno una forza in avanti importantissima. Magari, ma questo è successo anche ai vari Cafu o ora mi viene in mente altri, che magari in Italia poi hanno imparato molto bene anche la fase difensiva.
9: Sì, certo, magari ci si aspettava che da questo punto di vista potesse esserci qualche progresso in più da parte di Dodò in fase difensiva. A volte gli si è imputato anche, aggiungo, qualche limite tecnico per un brasiliano, ecco, in fase offensiva magari ci si aspettava che i cross potessero essere calibrati un po' meglio, che potesse segnare
15: sicuramente ci sono altri profili molto più importanti, però ripeto che per me è un giocatore che in Italia si fa fatica, oggi in Italia si parla di palestra, però è un altro tipo di giocatore perché ha una fisicità diversa, però poi oggi trovami un esterno italiano, escluso lui.
9: Un esterno italiano di Marco.
15: Si parla di un giocatore
9: giocatore affermato, un giocatore di grande valore, sì.
15: Io vi parlo di giovani.
9: Sì, no, certo, sì. C'è dubbio, sì.
15: E poi ecco, è un giocatore che anche gioca nell'Inter.
9: No, adesso bisogna andare a capire che tipo di evoluzioni ci potranno essere per dei giocatori che giocano in Under 21 o che hanno giocato in Under 21 di recente, come Zanotti, ecco, adesso è un altro giocatore, no, sulla bocca di tutti, Zanotti.
15: Fortini, per esempio, è un profilo della Fiorentina che a me piace, però si torna sempre lì. Allora, io credo che nel calcio c'è bisogno di programmazione, soprattutto per ragazzi giovani, di continuità. se questi ragazzi non trovano continuità, poi magari diventa dura anche creargli un mercato, ecco.
12: Sì, sì, assolutamente.
10: Sì.
12: Luciana, hai un'altra domanda, considerazione con Romagnoli prima di salutarlo?
10: Sì, a proposito di esterni, non so se ha visto Balbo, Luis Balbo, è il venezuelano 2006 della Fiorentina, ecco, che futuro può avere?
15: Ma è un ragazzo che quelle caratteristiche da esterno ce l'ha tutte, poi che riesca a imporsi subito nella Fiorentina ci vuole tante cose, ci vuole magari un allenatore che ci crede, ci vuole dei risultati fiducia, che ti accompagnano nella fiducia della crescita, ci sono un po' tante situazioni, ecco.
12: Senti, a livello di esterni d'attacco, che cosa pensi di Cacciamani, che viene definito uno dei migliori giovani della Serie B con la Juve Stabia di Abate, si è messo in luce, c'è chi addirittura lo definisce il nuovo Lentini.
15: È un buon esterno, ma ti dico quello che ti ho detto prima, cioè è un ragazzo che oggi se lo porti in Serie A bisogna che trovi una squadra e un allenatore che ti
10: sì, infatti.
15: Perché se no perde quello
10: si
15: che
10: perde,
15: fatto,
10: certo,
15: perché ha fatto di bene quest'anno, purtroppo in Italia abbiamo una mentalità, crediamo poco nei giovani e crediamo poco nella programmazione.
12: Sì, sì, insomma,
15: perché tanto poi se lo metti a Firenze fa due partite male.
12: Sì, sì, certo, poi magari riceve delle critiche, non viene protetto e quindi va in depressione.
15: E lì magari ci vuole l'esperienza di un giocatore, però l'esperienza come te la fai giocando.
12: Che dubbio.
15: E quindi è tutta una serie di. Ecco perché secondo me bisogna un po' cambiare. E la nostra mentalità, come hanno fatto altre nazioni in Europa, che poi dice ma in Germania giocano i giovani, in Inghilterra giocano e come in Italia non giocano.
12: Sì.
10: A proposito di non giovani, darebbe ancora una possibilità a Gosens invece?
15: Io sono quei giocatori che magari ti possono dare tanto anche a livello di spogliatoio, queste sono valutazioni che poi una società deve,
10: certo,
15: deve vedere all'interno, però credo che abbia fatto il suo tempo, ecco.
12: Molto chiaro. Grazie Andrea, buon
10: grazie.
12: Lavoro, a presto.
15: Ciao, arrivederci.
12: Grazie,
15: ciao,
12: grazie ad Andrea Bagnoli, grazie. Agente di grande competenza anche a livello internazionale. Stefano 69 ci ricorda che Cacciamani è del Torino, certo, di proprietà del Torino, ha giocato quest'anno nella Juve Stabia di Abate, e proprio Abate, che è un grande cultore dei giovani, gli ha dato spazio e l'ha valorizzato.
10: Andare...
12: Non a caso viene fatto il paragone con Lentini, che è stato un grande prodotto del settore giovanile granata.
10: E tra l'altro Abate potrebbe anche andare al Torino, no?
12: Sì.
10: Uno dei
12: vero,
10: nomi,
12: vero,
10: quindi magari
12: vero,
10: se lo ritroverebbe proprio nel Torino.
12: Sì, sì, sì. Poi c'è Max Dolgente che dice che in Sud America ad ogni richiesta che arriva per un giocatore il prezzo aumenta di 5 milioni, e bisogna essere bravi a trattare, magari lì sì che bisogna prendere tempo nella speranza che poi non si inserisca qualcun altro nella società.
10: Sì, sì. Il mercato del Sud America è sempre difficile.
12: Sì. E Maurizio Asseravale dice invece che anche Cospo è arrivato come fenomeno al Barcellona, mai ha messo piede in prima squadra, sempre in primavera, quello che dicevamo in precedenza.
10: Sì, sì, no, si è allenato però con la prima squadra, è quello, cioè in panchina c'è sempre andato. Solo che poi, almeno a parte quando aveva le partite della primavera, però poi nessuno gli ha dato fiducia, evidentemente una stagione partita male, nessuno se l'è sentita di affidarsi a un giovane che magari ha anche difficoltà di inserimento, perché poteva essere agevolato quando c'era Dzeko, no? Perché parlavano,
12: sì.
10: Però poi una volta andato via Dzeko non lo so quanto era inserito nel gruppo, ecco, questo non lo so. Ieri sera ha giocato, è un 2007, lui è ancora in età sia per la primavera, quindi non c'è motivo di cederlo, a meno che non viene mandato a fare esperienza, se proprio non deve essere ritenuto pronto per la prima squadra, ecco.
12: Poi, tornando invece alla...
10: A Maurizio di Serravalle, sì, spieghiamo che, tornando al trofeo Maestrelli, sì, abbiamo trovato l'autostrada chiusa,
12: sì,
10: e quindi siamo passati sotto casa di Maurizio.
12: Non so dove
10: stavo, no, neanche
12: preciso,
10: io, però sì, insomma, sì, siamo passati a Serravalle Pistoiese, per cui ecco.
12: Sì, sì, sì. Tornando invece alla questione allenatore, c'è Marco che ci scrive, considerato cosa riuscì a fare Italiano con i giocatori che aveva a disposizione alla Fiorentina, lo riprenderei al volo. sono ancora convinto che la rosa attuale sia più forte.
10: Quello anch'io, ma io dubito che lui voglia tornare, ecco, ma ripeto, perché ha vissuto sulla sua pelle comunque anche il malumore che si era creato, nonostante perché sono state perse quelle finali, però sono state tre finali, cioè tre finali che tu tra l'altro non avevi mai ottenuto, no, da anni, anche quelle, e non gli è stato dato il giusto valore, si è sempre pensato che non facesse bene la fase difensiva, insomma un po' di critiche gli sono piovute addosso anche immeritatamente, ecco, quindi sai, ritrovarsi in una società e magari partire non può capitare, no, di incappare in qualche errore, in qualche partita fatta male, quindi risentire gli stessi mugugni creerebbe un po' un ambiente negativo. Noi dobbiamo migliorarci, anche come dico noi, perché in questo momento mi metto anche al di là del lavoro che faccio, ma anche come tifosa, no? Dobbiamo anche ritrovare una certa serenità.

0: di timore, ecco, a riprendere lo stesso allenatore.
1: Nel frattempo, per quanto riguarda Solomon, un esterno che avrebbe fatto molto comodo la Fiorentina di Italiano, è intervenuto il suo agente per parlare del suo futuro, ha detto nessuno ha sostenuto che non proseguirà in viola. C'era stato in questi giorni quel post sui social,
0: sembrava un addio,
1: sembrava un addio invece.
0: Vabbè, è ovvio che a fine stagione l'hanno fatto tutti, l'ha fatto anche De Gea ieri, e quello potrebbe essere un addio poi, da quello che so io. E quindi è stato preso come effettivamente un addio, perché non è stato riscattato, almeno mancano ancora due giorni, non si sa.
1: Finora non è stato riscattato, però ecco,
0: però
1: sua gente ha detto
0: magari...
1: Manor ha fatto un post per chiudere la stagione trascorsa con la Fiorentina, però al momento non sappiamo niente e nessuno ha detto che non proseguirà la Fiorentina.
0: Però nessuno gli ha detto che proseguirà, è quello il punto, quando finisce il prestito, addio, come la clausola, come l'opzione di Vanoli, tra due giorni scade e nessuno gli ha detto che l'esercita o meno, ecco.
1: Sì, e
0: da
1: intanto,
0: questo punto di vista, insomma,
1: intanto a
0: lascio lavorare a dirigenza, non ci metto bocca, però insomma, un minimo più di chiarezza forse.
1: Però a proposito del tecnico, ecco, leggo il punto della situazione proprio di questi secondi su firenzeviola.it, il titolo è grosso, vicino alla risoluzione del contratto con Sassuolo, il punto della situazione, il tecnico è al lavoro per liberarsi dal club neroverde, secondo quanto raccolto da firenzeviola.it i suoi procuratori stanno sistemando con la dirigenza emiliana la parte burocratica, c'è fiducia di chiudere la questione entro breve, a quel punto la Fiorentina è in attesa da giorni che si sblocchi la situazione, potrà concretizzare l'arrivo di Grosso garantendogli un contratto da 1,2 milioni di euro a stagione della durata di 2 anni con opzione per il terzo. Manca poco alla fumata bianca, questo quanto si legge su firenzeviola.it. adesso dobbiamo fermarci per una piccola pausa, continuate a scriverci al 348-75-13-933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055-77-11-171, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno ragazzi, Viola Valerio da Roma, orgoglioso e fiero del tricolore vinto dai ragazzi, orgoglioso e fiero della salvezza raggiunta, orgoglioso e fiero del Viareggio vinto. E è cambiata l'aria a Firenze, è cambiata l'aria a Viola Park, abbiamo un direttore tutto compresso, preparato, che ha la fiducia della società e quindi di Catering e del figlio di Rocco, quindi si va a gonfie vele, vi stupirà con il budget che metterà per la squadra, è una squadra che non è tutta da buttare, quindi avremo dei punti fermi e ci saranno anche dei cambi, ma dobbiamo essere ottimisti, festeggiare il centenario con queste due vittorie e con la salvezza. Ottimismo ci vuole, perché sono società che non hanno il nostro presidente, non hanno le nostre possibilità finanziarie, quindi ottimismo. Paralici è un grande uomo di calcio e ha carta bianca. Paralici sarà il fulcro di questa grande Fiorentina che vi accorgerete, ci stupirà tutti. Forza per la sempre, Valerio da Roma. Ottimismo, ottimismo.
5: Vediamo bene se viene davvero Grosso, perché se è davvero fissato con la partenza dai basso, ci prenderò male a rigo, perché non ci sono giocatori adatti e non credo se ne sarebbe cambio a tanti. Anche il Gerea è in difficoltà partendo dai basso, se non è... e quindi per me è una cosa mischiata. E ora sono fissati gli allenatori scienziati della partenza dai basso, io la pulirei la partenza dal basso, non sa di nulla, è pericolosissima, quindi io non sono appunto contento se il gioco è questo.
6: Mi sembra evidente che nonostante il messia Paratici, con questa proprietà di incompetenti calcistici, noi non potremo andare oltre a Grosso e neanche un gobbo o la riconferma di Vanoli. Però una cosa mi sento dire, a parte il fatto che è chi spaccia Grosso come un giochista è veramente un incompetente di calcio, perché questo è, diciamo, è alla vecchia maniera, un contropiedista, sì, che gioca da dietro, le partenze da dietro, però non è un giochista. Però se dovessi scegliere fra la riconferma di Vanoli e l'arrivo di un gobbo come Grosso, sceglierei Vanoli tutta la vita, perlomeno ci può bene.
1: E insomma, molto netto è il nostro ascoltatore a proposito delle differenze tra Grosso e Vanoli.
0: Forse anche troppo, perché non è che poi bisogna dare gli incompetenti ad altri, perché si pensa diversamente, no?
1: Quando sì, non è che Grosso, non credo che sia di incompetenti apparatici, lui ovviamente faceva riferimento ad altri dirigenti, sì.
0: No, anche alle altre persone.

0: no? Se uno pensa che Grosso sia un giochista, perché gli devi dare l'incompetente?
1: No, perché so, in effetti proprio un giochista mi sembra la definizione un po' che gli vada un po' larga a Grosso, ecco, possiamo definirlo un cultore del gioco verticale senza per questo dover dare un giudizio negativo su Grosso.
0: Sì, insomma, ognuno c'ha il suo pensiero, non stiamo a dare degli incompetenti agli altri.
1: Andiamo a salutare adesso Carlo Pallavicino. Ciao Carlo, ben ritrovato.
2: Buongiorno.
0: Ciao Carlo.
2: Ciao a tutti. Ciao,
1: insomma,
2: ciao.
1: Non è arrivato, non arriverà Farioli alla Fiorentina. Dobbiamo fare i conti, tra virgolette, con Grosso.
2: Ma quindi è ufficiale? No.
1: No, non è ufficiale, però intanto si continua a lavorare alla definizione della chiusura del rapporto tra gli agenti di Grosso e il Sassuolo. A quel punto poi verrà annunciato alla Fiorentina.
2: Ok, va bene, e allora vada per Grosso.
1: Certo. Accarezzavi l'idea a Farioli, ma non c'è mai stata concretamente.
2: No, no, no. Ma era, ti ricordi, me l'hai chiesto una sera che ero con la testa dall'altra parte.
1: No, perché non è che avevi lanciato l'idea di un nome così poco interessante. Ecco.
0: Certo.
2: Avrebbe acceso un po' la, se non altro la curiosità, poi gli entusiasmi durano quello che durano, però insomma la curiosità senz'altro sì. E obiettivamente non
1: ti entusiasma Grosso?
2: No, non sappiamo un granché, diciamo, io personalmente non so poi veramente quali siano state le, quali saranno poi le spiegazioni che verranno date per dire appunto che Grosso è il profilo giusto, quindi attendiamo di avere l'ufficializzazione e anche di capire a questo punto perché Grosso, ecco,
0: le motivazioni,
2: non è una scelta,
0: certo,
2: casuale.
1: Sì,
2: voi cosa pensate?
1: Intanto comunque c'è un rapporto di lunga data tra Paratici e Grosso, perché Paratici l'ha avuto alla Juventus come allenatore della primavera dei bianconeri, e poi probabilmente Paratici ha fatto anche dei tentativi per arrivare a degli allenatori dal curriculum migliore, che potessero essere anche più accattivanti per la piazza, per il gioco che propongono, però evidentemente anche per la scarsa attrattività di questo momento della Fiorentina non è riuscito ad ottenere il sì. Non so se sei d'accordo.
2: Quindi voi lo considerate un ripiego?
1: Beh, insomma, non credo possa essere definito la prima scelta assoluta della Fiorentina.
0: Una
1: Grosso.
0: Delle opzioni, dai.
1: Sì, però ecco, se
0: ripiego,
1: io,
0: no.
1: Se mi chiedessero, è la prima scelta della Fiorentina Grosso, altrimenti se fosse stata la prima scelta, lo sai quant'è che l'avrebbero già annunciato.
0: È del Sassuolo, non è che
1: sì,
0: lo potevi annunciare.
1: Sì, ho capito, ma insomma, lo sai allora da quanto avrebbero dato il ben servito a Vanoli. Insomma, credo che questi giorni che ci sono stati prima dell'annuncio di Grosso, comunque prima della virata definitiva verso Grosso, siamo stati giorni di grandi riflessioni e di grande attesa, magari anche per ricevere il sì di un altro allenatore. Io me la immagino così, ecco, la situazione portata avanti.
2: In effetti questa attesa ha fatto pensare anche a questo, oppure che ci fosse e ci sia tuttora bisogno di svincolarlo, però forse l'unica cosa su cui ancora siamo un po' incerti è come stavate dicendo poco fa, poi in realtà che gioco, che tipo di allenatore è Grosso, perché io penso sempre che alla Fiorentina serve un allenatore che diverta la gente, perché torno a ripetere, andare o non andare in Conference League non mi pare in questo momento la necessità prioritaria, mi sembra più che altro che ci sia l'esigenza di ripartire, ma di farlo anche con una squadra accattivante, quindi tutto è legato a... Poi ecco, dall'altro lato diciamo una cosa, che uno spesso gli allenatori giudica anche per l'aspetto, diciamo, di come si presentano, per come hanno anche lasciato un ricordo da calciatori, e Grosso è un giocatore super stimato, chiaro che non ti accende la fantasia, non ti accende la curiosità come ti può accendere un giocatore che ha fatto una carriera peraltro bellissima, ci ha fatto vincere un mondiale,
0: sì.
2: Ma ecco, che potrebbe magari in certi casi darti così degli spunti o dei pensieri di un certo genere, però ripeto, non è che bisogna giudicare anche dall'aspetto esteriore, anzi soprattutto bisogna giudicare anche da come...
1: No, anzi potremmo aggiungere che al di là della bellissima carriera da calciatore che ha fatto, non è neanche un allenatore personaggio, ecco, questo non nulla toglie al valore di Grosso come allenatore, però magari ecco, ci sono tanti allenatori che con le loro dichiarazioni, con il loro modo di essere, accendono ulteriormente le piazze, no?
2: Certo.
1: Grosso
2: certo.
1: Non mi sembra che risponda a queste caratteristiche.
2: Esattamente, esattamente.
1: Luciana.
2: Quindi si parte sotto traccia.
1: Sì.
0: Sì. Ti volevo chiedere, Carlo, secondo te è stato è un comportamento corretto verso Vanoli, no? Perché tra due giorni scade l'opzione, ma c'è bisogno arrivare a due giorni dalla scadenza, alla scadenza stessa, per dire a un allenatore grazie, sei stato. Cioè, pensi che Vanoli, se dovesse per qualche motivo, non succederà, ma se dovesse succedere che è Grosso salta, cioè tu Vanoli accetteresti, tu agente, che consiglio daresti a Vanoli? Ecco, nel senso che comunque è ovvio che è stato tenuto in questo limbo perché non era la scelta, ecco.
2: Sì, in realtà purtroppo, cioè, diciamo, certi aspetti nel calcio hanno il valore che hanno, cioè magari Mourinho si sarebbe offeso e avrebbe fatto chissà cose, e Vanoli in fondo, pur di restare a Firenze, sarebbe pronto anche a essere tenuto in questa situazione, perché probabilmente per lui Firenze rappresenta l'opportunità più prestigiosa al momento. E io credo che Vanoli sarebbe comunque in ogni caso una scelta a questo punto sbagliata, a maggior ragione proprio per quello che dicevi te, se arrivasse dopo Grosso, per il rifiuto di Grosso, per la mancata, diciamo, firma di Grosso, e comunque Vanoli rientra in quel tipo di, rientrerebbe in quel tipo di scelte che io trovo sempre nefaste, tipo Iachini, conferme che abbiamo visto non funzionare mai, il buon ultimo Tudor alla Juve che ti porti dietro una situazione che non era completamente diciamo soddisfacente. Io ricordo nella storia anche del passato a Trentino solo un allenatore arrivato a stagione in corsa che poi dopo ha avuto un ottimo risultato, il Fudesisti. Poi
1: certo, sì,
2: generalmente non abbiamo mai avuto anche noi grande fortuna con allenatori arrivati a stagione in corsa. Non so perché in realtà invece può essere un'ottima cosa quella che uno già conosce l'ambiente, conosce i giocatori, sa esattamente cosa deve fare. Però anche Vanoli non è che poi ha acceso l'entusiasmo di nessuno, per cui oppure insomma non credo che sia una cosa che converrebbe a nessuno. A Vanoli in testa deve stare a Firenze, anche se torno a dire, a me mi ha molto fatto simpatia il suo modo anche educato, corretto, di stare alla finestra, che non è mai elegante, perché è come se tu stessi lì a aspettare il bacio da una ragazza,
0: sì,
2: e quel bacio non arriva. Magari lo dai a un
0: altro. O aspettare l'elemosina, sembra,
1: sì,
0: no?
1: Esatto. Ecco, ma Carlo,
2: il calcio, sai quante elemosine ho fatto io in vita mia aspettando che mi prendesse un giocatore, e ovviamente mi prendevano
0: no, ma certo, infatti l'ho chiesto a te perché sei
1: della tua grande esperienza.
0: Esatto.
1: Però Carlo, cosa pensi?
2: La grande esperienza di elemosine.
1: Sì, di elemosine, va bene, sì, di elemosine.
0: Nel calcio, io direi.
2: C'è un libro sulle elemosine.
1: Il prossimo libro è quello, vai.
2: I primi tempi che facevo procuratore ci credevo anche. Mi ricordo Sartori mi continuava sempre a dire io gli provavo a offrire un ragazzo della Primavera Fiorentina molto forte, si chiamava Giraldi, e lui dice è un nome che ho in testa, è un nome che ho in testa. Io tutti i giorni tornavo a richiederglielo, e finché il nome che avevo in testa era un altro, e quindi lì cominciai a imparare che o te lo chiedono loro o se no è complicato che tu li convinca.
1: Senti, tornando a Grosso, l'impressione che possa arrivare qualcuno del Sassuolo, magari qualche suo fedelissimo, però dicevamo qui in studio, l'importante è che possa arrivare magari uno, massimo due giocatori, non è che dobbiamo ricreare il Sassuolo a Firenze. Ecco, si è parlato di vari possibili obiettivi per la Fiorentina, da Conè, mezzala offensiva, Torsved che è un vecchio pallino, Volpato, c'è l'interesse concreto della Fiorentina per Volpato, l'ha riportato anche Nicolò Ciccanini, direttore di tuttomercatoweb.com. E poi c'è anche chi torna a sognare Berardi che è il giocatore che è stato costantemente accostato alla Fiorentina e poi non se ne è mai fatto di nulla. Cosa ne pensi?
2: Ma Berardi quanti anni ha? Scusate,
1: ha 32 anni, è un classe 94, è un classe 94.
2: Ah vabbè, meglio, meno male. Allora sì, in effetti era un precoce all'epoca.
1: Sì, sì.
2: Quella di Berardi ricorda un po' la vicenda di Natale, che è un giocatore che alla fine si è legato e è diventato un riferimento di una squadra di non prima fascia. Effettivamente credo che nessuno di questi giocatori potrebbe, anche se venendo avrebbe il diciamo la raccomandazione di Grosso, non lo so, io voglio immaginarmi che la Fiorentina faccia altri tipi di scelte, ecco, questa è la mia
1: e allora sì. E allora ti chiedo, a proposito di altri giocatori, altre scelte, si punta molto sulla ricerca degli esterni, naturalmente per il 4-3-3 di Grosso, si è parlato, oggi l'ha fatto la Gazzetta dello Sport, di acquisti anche a costo zero, El Shaarawy e Kostic. Kostic che ha 33 anni dovrebbe accontentarsi anche di un ingaggio contenuto. Ti farebbero, non dico entusiasmare, ma insomma potresti accettarli due nomi di questo genere, oppure anche in questo caso penseresti
2: sicuramente a... Cioè, ora diciamo, noi stiamo parlando veramente un po' tipo come al bar, sicuramente sono giocatori che, faccio un esempio, quando arrivò Prandelli prese Brocchi, che conosceva molto bene, ed ebbe e Fiore per esempio, e furono due giocatori che soprattutto Brocchi, non è che quando arrivò uno si strappava le vesti, no. Però in realtà se te poi inserisci questi giocatori in un progetto, sono giocatori che danno sostanza. Il problema è capire realmente l'asse su cui fai la squadra e questi poi li vedi giocatori importanti che possono anche dare un contributo, però cioè, partire da questi non lo so, io credo che tutto sommato a noi non ci resta in questo momento che cercare di capire che squadra e che progetto ci sia. Questi sono giocatori che io considero accessori a un progetto, non che mi aspetti che arrivi dei fuoriclasse, però mi aspetto che ci sia prima un'impostazione che parte da dei giocatori che devono essere un po' la spina dorsale. Ecco, questa è un po' l'idea mia. Poi nel Shaarawy lo prendi sempre, per carità, Kostic uguale, non è che alla Fiorentina in questo momento sono giocatori che poi storce il naso.
1: Sì. Ecco, a proposito di spina dorsale, ci si interroga anche sul futuro di De Gea. Luciana, tu hai delle indiscrezioni, hai scritto anche su FirenzeViola.it,
0: sì,
1: che
0: sai,
1: non si può considerare un punto fermo De Gea.
0: Mi è sembrato di capire, sai, quando ci sono le finali, no, le finali primavera è anche un'occasione per incontrare addetti ai lavori, procuratori, cioè, mi è sembrato di capire appunto insomma che De Gea potrebbe, cioè, no, quindi non lo vedo più un punto fermo, mentre prima avrei detto si riparte da De Gea, Fagioli, io ci metto anche Ken, insomma un po' di gente ferma, un po' di punti fermi. Ora De Gea non lo vedo un punto fermo,
1: anche cioè, della necessità anche di alleggerire molti ingaggi?
0: Sì, anche magari ringiovanire anche un reparto, non lo so, ringiovanire un reparto e abbassare il monte ingaggi.
1: Carlo, che ne penseresti della partenza?
2: Ho letto di Mamma Dasvili.
1: Sì, che insieme anche ad altre squadre, naturalmente Juventus e non solo, è cercato molto questo portiere, e anche la Fiorentina sarebbe interessata, sì.
2: Sì, questo.
1: Per un istante, poi la Fiorentina anche Martinelli,
2: Sì, ecco.
1: Che no,
2: comunque
1: Samp
2: sarebbe un buon nome se dovesse andare via De Gea.
1: Sì.
2: Non lo so. Questa è una cosa fondamentale. Parlavate di Fagioli, per esempio, ecco, Fagioli è un altro che è proprio quello a cui mi riferivo poco fa io. Cioè,
1: sì. Hai parlato con Giovanni Branchini?
2: Ma che, sai che poi alla fine mi è sfuggito, ho perso l'attimo, anche perché ora sono giorni di Champions, in giro per l'Europa, e lo lascio tranquillo. Però gli voglio parlare e fargli anche complimenti, perché magari proprio grazie a lui questo ragazzo si completa e si
0: dà una svolta definitiva, insomma, certo, esatto. Con il passato, ecco.
1: Senti, che effetto ti ha fatto vedere la Fiorentina Primavera conquistare lo scudetto dopo 43 anni?
2: Infatti, devo dire una grande soddisfazione, grandissima soddisfazione, e appunto volevo verificare quanto tempo è che non vinceva.
1: 43, dal 1983.
2: 1983, quindi con Guerini.
0: Con Guerini in panchina.
2: Guerini, eravamo allo stadio, fu giocata allo stadio comunale la partita.
1: Con il Cesena.
2: E c'era lo stadio, non ti dico pieno perché non vorrei esagerare, però ci fu uno stadio.
0: Credo andata e ritorno, no? Allora si faceva, sì.
2: Sì, credo fu contro il Cesena.
1: Sì, contro il Cesena.
2: Beh, ragazzi, però fatemi complimenti perché ricordarsi 43 anni fa la finale.
0: Davvero, Carlo.
2: No, vi posso dire che a fine partita negli spogliatoi mi ricordo Guerini piangente e mi ha fatto tenerezza perché ho visto Galloppa, sì, anche lui commosso, e Guerini da lì andò via e credo che andò subito all'Empoli, pensa te, sì. Credo in Serie A addirittura, se non vado errato. Quella era la primavera di Cecconi, sì. di
1: Landucci in porta, che... poi c'erano Bortolazzi, Carobbi,
2: sì.
1: Merendi.
2: Sì, una bella primavera. Stamani leggevo di quei giocatori dell'attuale primavera che potrebbero far parte insomma, interessare a Grosso, e ho visto ci sono tanti nomi. Io sinceramente confesso di non conoscerli. Mi auguro però che quella, al di là della vittoria in sé, questa sia comunque, certo, un qualcosa che ridia un po' di entusiasmo a tutto l'ambiente, ecco, perché insomma, come ci siamo detti mille volte, per noi il settore giovanile storicamente è qualcosa a cui siamo molto affezionati, sì. E quindi una vittoria del campionato è una bella iniezione di entusiasmo. Tra l'altro non con troppi stranieri come ha fatto il Lecce l'altra volta, insomma, sì. Abbiamo un po' di italiani anche
0: sì,
2: oggi,
0: sì, erano la maggior parte italiani, sì.
1: Nell'83-84 in Serie B l'Empoli gli ha affidato la panchina a Vincenzo.
2: In Serie B. E io ero un giovanissimo cronista
1: del Brivido Sportivo di Tutto Sport,
2: grande amico di Vincenzo Guerini che aveva iniziato dagli allievi, pensate, iniziò che aveva 23-24 anni,
1: sì,
2: 3 o 4 anni in meno, in più dei cioè, no, qualcosa in più, 5-6 anni in più dei giocatori che allenava.
1: Beh, certo, so, l'infortunio al ginocchio
2: lo reduce da quella tremenda
0: incidente.
1: Sì. E tornando invece ai giocatori che hai citato precedentemente, Giraldi, scrive Save, grande talento, poi brutto infortunio.
2: Beh sì, abbiamo girato l'Europa per curare il suo crociato che si ruppe con la nazionale under 18, la nazionale di Del Piero, di Tacchinardi, di Flacchi, di Della Morte, che era forse il giocatore più importante in quel momento, e andò a giocare una partita in Ungheria se non sbaglio e tornò con un crociato rotto. E veramente Giraldi era considerato il talento più forte di quella primavera, che peraltro aveva giocatori fortissimi insieme a Flacchi, poi i vari Banchelli, Beltrami, Amerini, e insomma Giraldi aveva poi un fisico eccezionale. Sì, anche a livello primavera non siamo stati molto fortunati come salute dei giocatori.
1: È vero, e comunque ci sono sempre stati giocatori di talento, insomma, non scopriamo adesso il valore del settore giovanile della Fiorentina, giocatori che poi hanno fatto non sempre magari una carriera da Serie A, ma che comunque magari si sono distinti in Serie B. Poi ci sono stati anche quei giocatori che sono stati dei rimpianti per la Fiorentina perché la loro carriera si è sviluppata con successo da altre parti. Possiamo citare i casi anche di giocatori recenti, ma questo comunque è un rimpianto che hanno solo la Fiorentina.
2: Quando la Fiorentina decise che Cristiano Zanetti non era da Fiorentina,
1: sì. Andò alla Reggiana poi.
2: Andò alla Reggiana e poi la Reggiana lo riscattò e lo vendette all'Inter.
1: Sì. sì, sì, uno dei tanti rimpianti. Poi insomma, la Fiorentina,
0: io vi ascolto in religioso silenzio, no, poi, perché la mia memoria.
1: Poi Zanetti è tornato alla Fiorentina, storica. È tornato alla Fiorentina dopo che aveva giocato con la Roma, aveva vinto lo scudetto con la Roma, aveva giocato nella Juve, nell'Inter, cioè è tornato, ancora aveva da dare. Certamente poi insomma il primo anno in particolare fu particolarmente felice per lui, no? Ci ricordiamo anche l'apporto in Champions con la Fiorentina, sì, e Grandelli.
2: Sì. Però peccato veramente, perché certe volte quando ci capita un giocatore forte regalarlo, perché noi lo regalammo esattamente, lo pagarono alla fine 2,5 milioni e la Reggiano li vendette per 5 all'Inter. Comunque, sì, vabbè, comunque. Mm. Ormai è preistoria.
1: L'ultima considerazione, anche se poi lascio la parola a Luciana, sia un'ultimissima domanda. Senza considerare Berardi, dice Max, la gente, preparate 35 milioni per Torsved e Volpato, bottega cara il Sassuolo. Questo lo sappiamo, lo abbiamo imparato a conoscere in questi anni, che sia una bottega cara. Insomma, la Fiorentina lo ha provato sulla sua pelle anche.
2: Certo. Certo, no, mi pare che a questo punto, prima di pensare a investimenti di questo tipo, sarà necessario sistemare anche in uscita, credo.
0: Sì.
2: Per cui calma e sangue freddo. L'abbiamo già detto, sarà un'estate lunghissima, per cui mettiamoci tranquilli.
1: Un'estate bollente, sotto tutti i punti di vista.
2: Esatto.
1: Luciana, l'ultimissima domanda per Carla Pallavicino.
2: Fammela facile, Luciana.
0: No, perché... ma è più generica la mia, tra l'altro. Come vedi, è questo valzer di panchine, se dovesse arrivare Tedesco al Bologna e Max Allegri destinato al Napoli, restano fuori Italiano e Palladino, che erano comunque i due allenatori, no, più in voga, passati proprio da Firenze e ritenuti due giovani, anche se Italiano è un po' più esperto, bravi, e rischiano di rimanere fermi.
2: È molto sorprendente questo, perché tra l'altro la sensazione che si ha è che si stiano un po' riciclando tra loro anche allenatori i club stanno riciclando certi allenatori che in qualche maniera uno si immaginava pian piano venissero un po' avvicendati. Ora non voglio dire che Sarri, per carità, e Allegri sono allenatori comunque sulla breccia, però ecco, Palladino e Italiano mi sono sembrati gli allenatori che hanno suscitato più curiosità e interesse, e me li aspettavo in campo di lancia, non fuori dal giro in questo momento, e poi chi lo sa. Molto strano.
1: Carlo, grazie,
0: grazie,
1: buona giornata,
0: Carlo.
1: A presto.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie a Carlo Pallavicino. Cara signora magistrato, scrive Alessio, l'incompetenza calcistica di questa proprietà è dovuta da 7 anni di mediocrità, acquisti sbagliati, una comunicazione avvilente e atteggiamenti discutibili. Vuole che continui?
0: No, sei stato chiaro, però insomma... No, non mi piace dare degli incompetenti quando si parla anche in generale, no, del pensiero di altre persone, ecco.
1: Tornando invece agli esterni.
0: Mi riferivo a quello, alla società. Abbiamo tutti il diritto di criticare, ovviamente, le cose che ha detto, che sta elencando Alessio.
1: Alessio,
0: e sono sacrosante, per cui.
1: Tornando invece agli esterni, abbiamo detto di El Shaarawy, di Kostic, che potrebbero essere delle idee della Fiorentina a costo zero.
0: Non mi strappo i capelli.
1: No, però ecco, sono stati fatti sempre in questo pezzo della Gazzetta dello Sport anche altri due nomi di esterni, perché qui si parla di esterni che potrebbero giocare a destra, entrambi per la corsia sinistra, mentre per quanto riguarda la corsia destra un'idea potrebbe essere quella che porta Belgali della Verona e Bandà del Lecce. Anche in questo caso non ti strappi i capelli.
0: No, più che altro
1: Bandà, a me non è un giocatore che dispiace, magari non lo posso considerare un titolare, però ecco, nella rosa mi piacerebbe anche averlo, perché tutto sommato magari come carta da inserire a gara in corso potrebbe essere anche valida.
0: Importante non fare l'errore dell'anno scorso, e sono stati presi tutti i giocatori, venivano da retrocessioni o comunque lotta per la salvezza, e che abbiamo visto purtroppo non hanno dato nulla, complice anche nel caso di Fazzini, per esempio, di un ruolo non ben definito per il modulo degli allenatori, soprattutto di Vanoli, quindi non lo so. L'importante è che abbiano, io non li conosco personalmente, li vedo giocare, sono dei buoni giocatori, anche Bandà, insomma, non si può dire che non lo sia, però bisogna anche capire che tipo di personalità abbiano, e soprattutto in che squadra li metti, ecco.
1: Poi c'è Bobby Verona che ti chiede se hai già pronto la maglia di Berardi se arrivasse alla Fiorentina.
0: Ma guarda, quel giocatore, cioè, per me tutto ha un tempo, forse è passato il tempo in cui l'avrei messa, ecco. Poi io non le posso mettere, non è che la giornalista ora si mette la maglia, però ripeto, quel tempo è passato, ora non lo so, mi sembra quel giocatore che a un certo punto viene dopo anni che lo hai corteggiato, non so con quanto
1: ha perso un po' di fascino, dici?
0: Un po' di fascino l'ha perso a mio avviso, anche se comunque dimostra che è un buon giocatore,
1: è tornato
0: tuttora.
1: Dopo l'infortunio è tornato bene.
0: Esatto, poi ogni tanto si infortuna, cioè io vorrei magari uno un po' più anche da quel punto di vista, perché ci dobbiamo accontentare di un Berardi? Non l'abbiamo visto nei suoi miglior cenci, perché dobbiamo volerlo ora, proprio per dirla,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo.
0: Terra terra, perché dobbiamo volerlo ora, che è un po' a fine carriera, perché inizia ad andare in là con l'età, ha fatto una scelta di rimanere a Sassuolo e sono contenta per lui.
1: Sì, sì, lui che in un'intervista proprio ieri alla Gazzetta dello Sport ha detto
0: addirittura
1: di una bandiera del Sassuolo, però insomma dovessi andare via vorrebbe provare
0: una con la Champions
1: da protagonista.
0: Ma qui la Champions non si fa, cioè ti schifa anche lui,
1: sì,
0: alla fine.
1: Poi c'è Guido che scrive: non riscattare Solomon per via degli infortuni e andare a cercare il Sharawi che ha l'abbonamento al pronto soccorso, mi sembra roba da pazzi.
0: Capito, cioè si cercano dei giocatori un po',
1: sì, però insomma Solomon, appunto, Solomon lo devi riscattare e Sharawi lo prendi a costo zero.
0: Kostic 460 minuti ha giocato, sì, sì, vero, 3 gol, già sono più di,
1: insomma, sono scelte che però in questo momento non è che ci fanno stare tanto tranquilli sul piano delle ambizioni, ecco, fermo restando che Sharawi è stato un buon giocatore, qualcosa può ancora dare, però ecco, sul piano delle ambizioni ci si aspetterebbe qualcosa di più, soprattutto tanti giocatori devono essere dei titolari, ecco.
0: E certo, infatti dipende, poi ci sono dei giocatori che possono far parte della rosa,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: è diverso,
1: sì, certo. Però ecco, in questo momento qualcuno li riterrebbe dei titolari, Sharawi e Kostic, cioè, a partire con questi due giocatori che non ti danno neanche tanta affidabilità dal punto di vista
0: Sharawi
1: fisico.
0: Sharawi si è sposato
1: fa
0: in
1: fare
0: questi
1: tante
0: giorni, lasciamolo fare il viaggio in
1: nozze, sì,
0: e tutte le sue cose,
1: sì,
0: tranquillo.
1: Sì. E poi ancora messaggi al 348-753-933, c'è chi vorrebbe sentir parlare a proposito di esterni, anche Pasquale Iachini, lo faremo, insomma è stato un grande esterno per la Fiorentina, ci ricordiamo perfettamente tutti i suoi cross perfetti per gli attaccanti della Fiorentina e soprattutto quel grande cross per Giancarlo Antognoni nella partita Fiorentina-Juventus 3-3, Antognoni che
0: anche
1: di testa.
0: Bertoni lo nomina sempre, no?
1: Insomma, è stato un bellissimo giocatore.
0: Daniel Bertoni, quando si parla di compagni, compagni utili anche. Ecco,
1: giocatore che riusciva ad arrivare sul fondo e a mettere questi cross perfetti per gli attaccanti. Andiamo a sentire un po' di messaggi vocali al 348-7539-33.
3: Ciao Lorenzo, ciao Luciana, Lorenzo da Firenze. Ma ho sentito ora dire da te che Fiorentina è interessata a Kostic e a El Shaarawy.
1: Sì.
3: Cioè facciamo festa. Cioè il che cambia doveva far prete e Paratici. Non era un genio Paratici. Io non ho più parole.
1: Sì.
3: Arrivederci.
4: Se fosse vero. Buon pomeriggio, è stata una grande soddisfazione la vittoria dello scudetto primavera. E tanti italiani, tanti fiorentini, è stato proprio
0: Toscani,
4: bello. E poi diciamo la verità, per mandare via la maledizione delle finali. Era quello, era un tabù terribile le finali e quindi ora veramente grande soddisfazione. Però da ora in poi anche basta in primavera i ventenni, cioè bisogna fare una primavera giovane, non sa di nulla, 20 anni in primavera. Non si
5: Guido,
4: può,
5: volevo rispondere a quel tifoso che come un solone ha sentenziato che Grosso è un super gobbo, ma soprattutto è incompetente, che forse bisogna lasciargli un attimo il tempo di provare a vedere di che succede prima di sentenziare, perché è un po' indice di superficialità un concetto di genere. E non solo, ho paura che sia tifoso da poco tempo sta persona, perché se fosse da più tempo si ricorderebbe che con un super gobbo in panchina come Trapattoni si è rischiato di vincere il campionato. E dal momento in cui Trapattoni venne a Firenze e si allestì la squadra del genere, che fosse gobbo ce lo siamo dimenticati in 5 minuti. Ricordiamoci questo. Ciao
6: Rosso, Ma vai, vai, vai.
7: Ragazzi, mi sono connesso con voi solo adesso perché sono a lavorare. Mi sto sentendo fare nomi tipo El Sharabi e Kostic. Ma se è per fare questi nomi, ma veramente perché non ci prendiamo i nostri giovani? Tanto se per fare un campionato anonimo, almeno ci cresciamo i nostri ragazzi. E io mi terrei comunque o Vanoli o addirittura Galloppa. E anche Aquilani. Tutta roba nostra. E andiamo avanti così.
1: E intanto ricordiamo che a
0: non l'abbiamo fatti
1: nomi,
0: noi.
1: No, questi sono nomi che sono stati proposti dalla Gazzetta dello Sport in un pezzo di oggi vorrei... della Rosea, mentre ricordiamo
0: che guardava giocatori liberi,
1: liberi a costo zero,
0: ecco,
1: sì.
0: A costo zero.
1: Ricordiamo invece la notizia che abbiamo dato questa mattina anche su Radio Firenze Viola, che Cristian Volpato è il giocatore che piace più di tutti in questo momento alla Fiorentina. In questo momento insomma sembra essere un giocatore che cattura l'interesse del club Viola, giocatore del Sassuolo che sicuramente potrà avere anche il gradimento di Fabio Grosso, che sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Volpato, che è un giocatore di nazionalità australiana, e lo ricordiamo, ha giocato anche nel settore giovanile della Roma e poi insomma nel Sassuolo, si è fatto apprezzare, ha segnato all'andata, la partita dell'andata proprio contro la Fiorentina, Volpato.
0: No, ma al ritorno, se non l'avesse tolto Grosso, secondo me nella ripresa avrebbe segnato di nuovo, te lo dico. Invece Grosso fece questa scelta forse perché voleva la Fiorentina in Serie A, evidentemente, no? Senza fare allusioni ovviamente, però sorrise anche quando gli fu chiesto in sala stampa, dice: ma perché ha tolto Volpato? Ecco, e anche lui disse: l'ho tolto così, insomma, dette una spiegazione un po' così e quasi sorridendo lo disse. Quindi è un giocatore che a me tutto sommato piace, me lo ricordo appunto nella Roma a primavera.
1: Classe 2003, classe 2003.
0: Sì, sì, non è più giovanissimo, però insomma...
1: Per parlare di Volpato abbiamo in collegamento con noi colui che possiamo dire lo ha scoperto, lo ha cresciuto, stiamo parlando di Andrea Icardi, ex calciatore del Milan, lo ricorderete con la maglia rossonera nei primi anni 80, la prima metà degli anni 80. Andrea Icardi in collegamento con noi, buon pomeriggio, benvenuto.
8: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: E intanto ecco, raccontiamo il legame che c'è da parte sua con Cristian Volpato, che è di nazionalità australiana, e quindi vi siete conosciuti quando Volpato era praticamente un bambino ancora.
8: Esatto, il ragazzo quando l'ho visto, intanto vivevo a Sydney, abbiamo creato un Milan Academy Australia, e quindi lui quando venne giù a farsi vedere, a farsi notare, aveva già delle caratteristiche importanti, in quanto il giocatore, essendo un 2003, lo facevo giocare addirittura anche contro 2000, quindi 3 anni di differenza. Era esilino, però aveva una capacità tecnica non indifferente e una visione di gioco già importante, tant'è che mi ricordo un giorno gli dissi: guarda Cristian, visto che hai queste fantastiche competenze tecniche, prendi in mano, ti do le chiavi del centrocampo, prendile in mano e fai quello che ti senti, perché il problema poi che questo ragazzo poteva avere in Australia, che continuavano a dirgli: passa la palla, passa la palla, passa la palla, passa la palla, per non fargli fare errori. Ma sappiamo bene che quando un giocatore ha delle capacità di questo genere non bisogna mai condizionarlo, ma bensì cercare di motivarlo e a fare delle ispirazioni con la palla. Quindi era già un giocatore creativo, un giocatore di grande facilità anche come filtranti, come passaggi, gol, come assist. Quindi abbiamo trovato veramente un giocatore importante a quell'epoca.
1: Ecco, adesso ha 23 anni, naturalmente sì. Ha seguito tutta l'evoluzione, i progressi di questo calciatore, fermo restando che un calciatore può sempre migliorarsi. A che punto è arrivato della sua maturazione calcistica a Volpato adesso?
8: Beh, direi che ha fatto dei passi da gigante da quando è entrato nella Roma. facendo con la primavera, le sue presenze, poi dopo ha avuto la possibilità di farsi notare in prima squadra, sì. E le sue capacità sono emerse completamente, perché vedere certi gol, certi passaggi di alta classe e di alta tecnica non è facile vederlo, un giocatore così, 23 anni e nel pieno della sua potenza anche energetica, fisica, e quindi è un giocatore senz'altro che darà una mano purtroppo all'Australia, non all'Italia. Io l'avevo già segnalato alla nazionale italiana a suo tempo.
1: Tra l'altro lui ha fatto un percorso delle nazionali giovanili con l'Under 19, l'Under 20 e l'Under 21, poi ha scelto l'Australia.
8: No, io lo conosco bene, voleva scegliere l'Italia, però purtroppo l'Italia in questo momento siamo in debacle da quanti anni? Da 12 anni, sono 3 volte consecutive che non andiamo, quindi a un certo punto l'hanno chiamato dall'Australia e lui ha dovuto cedere alle pressioni del Down Under, perché praticamente lui voleva giocare per la nazionale italiana e ha spinto in tutti i modi per arrivarci, però purtroppo per conseguenze che sappiamo ben note non ha potuto diciamo così arrivare fino alla prima squadra della nazionale, purtroppo.
1: Certo. Luciana Magistrato, altra domanda.
0: Ecco, quanto sarebbe importante, si parla di lui in chiave fiorentina, no? Dovrebbe prendere anche Grosso, siamo un po' ai dettagli, insomma, con questo allenatore. Quanto sarebbe importante ritrovare in una squadra nuova un allenatore che lo conosce bene?
8: Beh, importantissimo, perché quando ti conosce un allenatore che ti ha già avuto per 2 anni e sa benissimo le caratteristiche del ragazzo, non è che deve stare a conoscere un nuovo giocatore, lo conosce già, sa già come impiegarlo, se impiegarlo da trequartista, se impiegarlo sulle fasce. È un giocatore abbastanza eclettico in questo. Forse, se devo dire qualcosa di negativo nei suoi riguardi, è ancora a livello tattico senza palla, deve cercare di migliorare e di attenersi un po' alle competenze, alle istruzioni dell'allenatore, che magari lui tende essenzialmente a essere più un giocatore offensivo che difensivo, chiaramente. Però è anche vero che oggigiorno bisogna dare atto che più il gioco offensivo più ci sono possibilità per questo ragazzo di mettersi in mostra, quindi io mi auguro che Grosso venga alla Fiorentina e possa dargli gli ultimi ritocchi per un giocatore importante come Christian.
1: Ecco, c'è un nostro ascoltatore che fa una considerazione tattica, dice: Volpato è più un trequartista con grande controllo di palla che parte dalla fascia destra per poi accentrarsi, essendo anche lui un mancino, gli mancano i gol, è d'accordo?
8: Ma gli mancano i gol li ha fatti, anche bellissimi, sì. Che io ricordo, certo, sì. Non è un giocatore da forse da doppia cifra, però è un giocatore che dipende sempre dalla squadra che trova, che se gli danno supporto o meno. Bisogna vedere con Grosso, io ho visto Grosso nonostante sia abbastanza tattico, è sempre stato comunque fautore di un gioco più offensivo rispetto al difensivo, mi ha messo anche in campo diversi giocatori d'attacco, ma oggigiorno con cinque cambi a disposizione la squadra può cambiare completamente.
1: Assolutamente,
8: quindi,
1: sì.
8: È un giocatore senz'altro che è meglio che faccia da assist man che da goleador, questo è chiaro, però i suoi gol li ha fatti. Rientrando ha fatto dei gol che ha tolto la ragnatela dall'incrocio 2 o 3 volte, quindi è un fior di giocatore e merita un palcoscenico ancora più importante del Sassuolo.
1: Meglio esterno o trequartista, per tornare al messaggio del nostro ascoltatore?
8: Meglio di qua o di là? Dipende dalla partita, dipende Dipende da tante cose, dipende da che squadra affrontano, se è meglio farlo partire dalla fascia oppure trovarsi tra le due linee, quella della difesa del centrocampo, e inserirsi praticamente tra di loro e dare i palloni importanti per gli attaccanti, o uno o due che siano davanti a lui. Quindi io lo preferisco da trequartista personalmente, però dipenderà da chi ha a disposizione la Fiorentina, chi ha a disposizione e che caratteristiche hanno. Ci saranno partite che giocherà trequartista e altre che giocherà in fascia.
1: E poi comunque ricordiamoci che alterna, grosso parte da un modulo che è il 4-3-3, però può passare anche al 4-2-3-1. Quindi insomma ci sarebbe spazio anche per le due persone.
8: Quindi è abbastanza utile il sistema di gioco, quindi speriamo che faccia una grande annata in modo da attirarsi ancora di più la stima di tanti critici, di tanti allenatori, di tanti tifosi, e me lo auguro per la Fiorentina, che ha avuto un'annata abbastanza tribolata, e speriamo che si tiri fuori, ecco, che ritorni a giocare il suo calcio a un certo livello.
1: Luciana, l'ultima considerazione?
0: No, io ero curiosa di sapere se ci sono altri volpato, tra virgolette, il calcio australiano, insomma, mi viene in mente Circati, che è il difensore del Parma e poi gioca nella nazionale australiana, ma ci sono insomma giocatori che possono fare il caso della Serie A?
8: Guarda, io avendo fatto 12 anni di...
0: Non so se segue, certo, ecco.
8: Chiaramente chi può uscire più facilmente sono dei portieri australiani, vedi Kalac, vedi Mark Schwartz, che hanno giocato ad alto livello qui in Italia, all'estero in Inghilterra, Bosnic stesso, degli stopper, perché hanno dei grandi fisici e poi hanno grande resistenza, grande never give up, non mollano mai, sono giocatori che tendono a sacrificarsi tantissimo, a correre tanto, però ecco la tecnica, diciamo che è difficile trovare un giocatore tecnico come Volpato a livello di Australia. E poi ti può capitare anche il giocatore d'attacco, come giocavano, non so, Viduca, Kewell, Cahill, il centrocampista che ha fatto forse più epoca per l'Australia. Sì. Insomma, diciamo che è un mercato specializzato in due o tre ruoli. Poi difficilmente trovi dei giocatori creativi, perché come dicevo prima, l'istruzione che gli danno sono giocatori che devono fare passaggio e controllo senza sbagliare e correre dal mattino alla sera. Sì. Infatti si allenano tantissimo, anche alle 6 del mattino si presentano, perché oltre al fatto di avere una temperatura molto molto alta, 40 gradi a volte, scusami, e quindi diventa difficile fare degli allenamenti magari nel pomeriggio, quindi tendenzialmente sono mattino presto e sera tardi.
0: Okay.
8: È andato per traverso qualcosa.
0: Sì, ma tanto
1: comunque sì,
0: è stato chiaro,
1: c'è chi vorrebbe che Andrea Icardi ci portasse Iran Kunda, attaccante del Watford della nazionale australiana,
8: ne parlano un gran bene, è forte fisicamente e fa gol, quindi chiaramente sono giocatori che speriamo che si possa fare questo connubio Volpato
1: e Ancuda. Va bene, grazie mille allora,
0: grazie.
1: Ad Andrea Icardi,
0: grazie,
1: buona giornata,
8: alla prossima,
1: grazie,
8: di nuovo.
1: grazie, insomma Iran Kunda è un nome che è stato suggerito da Stefano 69, però dice già del Bayern, quindi diventa difficile poterlo pensare alla Fiorentina, però insomma su Volpato abbiamo avuto questo giudizio molto positivo, sì, a parte di Andrea Riccardi, ma
0: non ho sentito barricate sul nome di escono dei nomi,
1: non so se in una Fiorentina particolarmente ambiziosa possa fare il titolare, però bisogna vedere quanto sarà ambiziosa la Fiorentina.
0: Sì, ma poi dipende com'è il resto della squadra,
1: appunto, cioè, sì qui sta, ancora però... non si sa quali saranno le ambizioni della Fiorentina,
0: non lo so, lo prendi al posto di chi, è quello.
1: No, tutti vanno via, tutti gli esterni.
0: Appunto.
1: Certo, quindi. Insomma, bene o male, da qualcuno devi ripartire. Luciana, grazie. Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione.
0: E un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Vi lasciamo come sempre a palla al centro, dunque non andate via. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
5: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
6: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
7: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
8: Tutti matti per il Velvet Pet.
1: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
9: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
2: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
10: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
2: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Che si occupa?
6: Benvenuti, diciamo, concordo abbastanza stranamente con te, quasi su tutto.
7: Oh Pietro, ma anche te, come ti permetti di chiedere alla società di fare calcio?
8: È che si è perso anche a questo giro l'occasione di realizzare il sogno di Benve. Juric era libero.
9: Mi raccomando, dite al social media manager della Fiorentina che quando ufficializza in grosso non metta come indizio una foto di Rocco Siffredi, troppo facile.
10: Inizia questa fantastica avventura.
11: Ho visto che Allegri non ci ha messo tra le candidate della Champions.
12: Ah, come gioca Cacchere. Vabbè, detto questo, chi si compra?
13: Cacchere. Lo vedremo alla Fiorentina? No, almeno non ora. Ciao a tutti, buongiorno, chi si compra? Ovviamente siamo venerdì 29 maggio, quindi in teoria, anzi anche in pratica, l'ultimo chi si compra di maggio. Poi apriremo le porte di giugno da lunedì, ma siamo anche nel giorno dopo della vittoria dello scudetto per quanto riguarda la Fiorentina Primavera. Sapete, con grande coerenza bisogna, noi ricordiamo quanto pensiamo della Primavera, cioè che le giovanili in tutte le loro salse abbiano l'obiettivo prioritario di portare giocatori al professionismo, e magari al professionismo in viola. Questo è l'obiettivo di, ovviamente, ogni giovanile le porta a casa sua, però per quanto riguarda quello della Fiorentina è quello di portare giocatori pronti per giocare con la prima squadra. Però è innegabile che sentir dire dopo tanti anni, l'ultima squadra con il giglio sul petto che ha vinto lo scudetto calcistico sono state le ragazze, e ormai sono passati tanti anni anche da quel successo. Però per quanto riguarda la Primavera erano 43 anni che non vinceva lo scudetto, quindi io confermo quanto detto ieri sera: sentir dire la Fiorentina è campione d'Italia dà sempre un brivido per chi tifa Fiorentina. Quindi bravi ragazzi, siamo contenti per voi. Io sono molto molto molto contento per Galloppa, perché lo reputo una persona che ha dei grandi meriti in quello che ha fatto nel corso della sua esperienza come allenatore della Fiorentina, a disposizione della Fiorentina di prima squadra, costruendo comunque un'identità di gioco per questi ragazzi, mantenendo una forte identità toscana all'interno della squadra. Ieri tanti giocatori che hanno vinto lo scudetto sono toscani, tanti sono fiorentini, tanti sono tifosi della Fiorentina, e questo secondo me è bello da raccontare per una vittoria che comunque appunto mancava davvero da tanto tempo. Però ci si ferma qui, perché poi c'è la parte successiva, che è quella di una lettura dei giovani in campo, con la speranza che tutti possano avere la loro occasione di mettersi in mostra in squadre professionistiche nel minor tempo possibile. I 2006 lo dovranno fare forzatamente dal prossimo anno, perché a 20 anni è l'ora, diciamo, di lasciare l'ovile e cercare di trovare fortune altrove. Noi li seguiremo, speriamo che qualcuno riesca davvero nel suo percorso a diventare un calciatore della Fiorentina. Non sappiamo se ciò accadrà, però il più grande in bocca al lupo dopo i complimenti per la vittoria è questo, perché poi le vittorie restano vuote se dei ragazzi si porteranno magari nella loro carriera di pasticceri, di fornai, di avvocati, di ingegneri, d'aver vinto lo scudetto con la Fiorentina Primavera, senza però poi coronare il sogno vero e proprio, che è quello di diventare calciatori a tutto tondo. Buongiorno a Francesco, benvenuti.
14: Poi tra l'altro gran parte della rosa, anche dell'11 titolare di ieri, erano classi 2006, quindi sostanzialmente sono tutti a fine ciclo, a fine questo corso della Primavera finisce con la partita di ieri. Ho visto anche diciamo, ogni società porta avanti delle scelte molto diverse. Per esempio il Bologna, visto in semifinale, era una squadra che invece aveva pochissimi 2006 e quindi giocava con molti sotto età. Ecco perché mi viene da pensare che se la scelta della Fiorentina si confermerà negli anni, quella di dare comunque una continuità di un certo tipo ai ragazzi, diciamo, che arrivano all'ultimo atto del percorso con il campionato primavera, sarà inevitabile a un certo punto anche prendere questa benedetta questo benedetto progetto della seconda squadra e portarlo avanti, altrimenti è una scelta, non dico incoerente, però un po' pericolosa, perché ora questi ragazzi che comunque non hanno esperienza di prima squadra, al di là di queste briciole date a Balbo, a Quadio, eccetera eccetera, saranno obbligati a ripartire dai professionisti senza però nessun tipo di cuscinetto anagrafico, essendo appunto tutti ragazzi del 2006, quindi obbligati a dover andare in delle prime squadre. La Fiorentina non ha la seconda squadra e quindi sarà costretta a fare tanti prestiti, fare magari anche poi delle valutazioni singole su giocatori in scadenza, non in scadenza. Sappiamo che la Fiorentina in questi anni ha fatto delle scelte di un certo tipo, il percorso e il corso della seconda squadra per il momento è rimasto molto teorico. Spero, visto che come ben sapete a me dei trofei del settore giovanile interessa zero, che ci sia però quantomeno come pretesto il risultato di ieri, ecco, per

0: medi che abbiamo in Italia, qualcuno più di livello, qualcuno meno di livello, ma che insomma il Viola Park diventi un valore aggiunto anche e soprattutto in ottica prima squadra, perché poi la destinazione deve essere quella. Non che penso che bastino, certo, le immagini di ieri.
1: No, no, che si traduca questo valore aggiunto che è presunto o reale del Viola Park a quelle che sono poi le qualità della scelta dei calciatori, la competenza nella scelta dei calciatori, che resta una priorità per la Fiorentina anche in chiave giovanili, perché comunque i giocatori vanno scelti, non è che ti piovono in testa. Quindi la Fiorentina ha fatto un buon lavoro negli anni per quanto riguarda la primavera, perché anche sotto età ci sono giocatori interessanti, c'è Croci, c'è Barzagli, ci sono tanti altri ragazzi che possono dire la loro nell'Under 17. Quindi insomma è un lavoro quello della Fiorentina con le giovanili che sta funzionando. Lo vedremo se funziona totalmente, se nei prossimi 3-4 anni tanti giocatori delle giovanili riusciranno ad essere effettivamente protagonisti con la maglia della Fiorentina prima squadra. Detto che insomma negli ultimi anni comunque la Fiorentina, io credo più di tante altre società, comprese quelle di alto livello, è riuscita in effetti a fare questo, perché Chiesa, Bernardeschi, Ranieri, Sottil, ce ne sono Comuzzo, ce ne sono tanti di ragazzi che comunque sono arrivati ad essere, ad fare più di 50 presenze con la Fiorentina, perché io direi che il metro è quello, no? Se fai almeno 50 presenze con la tua maglia di appartenenza, di crescita, allora vuol dire che effettivamente è stato un successo il fatto di essere arrivati in prima squadra. Poi chiaramente ci sono le plusvalenze e tutto quello che comporta il calcio moderno, però noi speriamo e auguriamo davvero a tutti questi ragazzi, anche a quelli del Parma, perché no, io non c'ho, cioè nel senso è una rivalità che dura 90 minuti quella col Parma Primavera, quindi mi auguro anche per loro che possano diventare dei buoni giocatori, anche perché per me ce n'è tre di giocatori del Parma che sono più pronti di quasi tutti quelli della Fiorentina, quindi lo dico senza dover non lo faccio per essere negativo dei nostri, sperando che i nostri possano recuperare questo terreno, ma c'è il centrocampista del Parma, non mi ricordo come si chiama, alto, prestante, che secondo me fisicamente è anche pronto per giocare in Serie A. Poi c'è la punta che si chiama Michelajewski, mi sembra, come
0: sì, che aveva anche esordito tra l'altro
1: anche in prima squadra,
0: nelle ultime giornate,
1: e l'esterno offensivo che anche lui, ora mi sono perso con tutti i nomi, ma mi è sembrato un giocatore forte, pronto, che salta l'uomo, maturo, perché ha 20 anni, ragazzi, insomma è anche l'ora di pensarsi in un altro modo oltre al fatto della primavera stessa.
0: L'unica cosa su cui mi sento di fare un appunto è che c'è comunque una differenza tra il risultato della primavera e lo stato, diciamo così, di salute collettivo della Fiorentina.
1: Ma certo.
0: Capisco e comprendo l'entusiasmo. Ora, in modo molto brutale, Simo Bex dice: ok, bene, bravi, grazie, torniamo a parlare di calcio. Che è, diciamo, una traduzione, una parafrasi brutale, però anche di un mio pensiero. Cioè,
1: sì, sì.
0: Benissimo quello fatto, quanto fatto dalla primavera, complimenti. Questo nulla toglie al fatto che anche su certe scelte sui giovani la Fiorentina non abbia ancora dimostrato di essere diversa rispetto alle altre società di Serie A, e che il Viola Park in quanto tale, in quanto centro sportivo diverso da tutti gli altri, non sia ancora stato sfruttato proprio in quanto diverso, più nuovo, più grande, più funzionale. Quindi ecco, sono binari, se vogliamo, anche paralleli. E se vogliamo, come dice anche in modo, ripeto, molto brutale Simo Bex, quando si parla di calcio è chiaro che insomma la primavera va sì considerata, ma tanto finché non ci sarà un ponte tra la primavera e la prima squadra, non saranno discorsi secondo me un po' destinati a perdersi nel vuoto, anche perché poi sappiamo benissimo che vedere certi giocatori all'opera in primavera e poi vederli in prima squadra offre sostanzialmente quasi due versioni diverse dello stesso profilo.
1: Per esempio,
0: Balbo
1: per me ha giocato meglio in prima squadra che in primavera, per farti un esempio.
0: Come
1: molto
0: secondo
1: concreto.
0: Me, per esempio, uno come Braschi a livello di prime squadre, secondo me è ancora indietrissimo. Però, al di là di quella bolla mediatica che si scatenò quando non fu schierato, eccetera, si torna lì. Poi, molto spesso è anche un fatto veramente di fortuna barra essere al posto giusto nel momento giusto. Io ripenso a quella che è stata fin qui la carriera di un giocatore come Lucchesi, che ormai non è più giovanissimo, nel senso che è un 2003, credo sia arrivato al terzo prestito consecutivo in tre realtà molto diverse, passando da

0: Terni e Reggio Emilia, cioè due realtà che dovevano salvarsi, al Monza, che era una realtà che invece doveva essere promossa. E anche su questo giocatore non è che sia stata fatta questa grandissima gestione.
1: No, anche perché ora credo che con, se il Monza viene promosso, lo perdi, ecco, definitivamente, perché c'è il riscatto obbligatorio, quindi, in caso di promozione.
0: Quindi, essendo un 2003 che tu sostanzialmente non hai mai visto, e su cui però ai tempi del primo prestito alla Ternana c'era anche lì, insomma, una pressione, un'aspettativa, un'attenzione di un certo tipo, perché poi in quella Ternana c'erano anche altri pezzi del settore giovanile della Fiorentina, c'era Matucci, addirittura c'era anche Dalle Mura. Ecco, io spero che veramente questo, considerando che c'è anche Paratici che sa l'argomento meglio di tutti noi, sia il pretesto per dire: ok, abbiamo una primavera forte, abbiamo una primavera vincente, ma senza seconda squadra sono briciole buttate al vento, e tutto dipende dalla direzione della corrente per vedere se ti torna qualcosa indietro o no.
1: Comunque, diciamo che a meno che non ci sia grande flusso di interesse da parte vostra su continuare a parlare di primavera, noi abbiamo in ogni caso pensato di andare avanti con quelle che sono i temi legati alla prima squadra, quindi tornare a parlare del fatto che la Fiorentina sta concludendo gli accordi che vi stiamo proponendo da giorni. C'è il curioso fatto, valutando anche il lavoro degli altri colleghi, senza però farne difetto, insomma, però mi ha incuriosito come Di Marzio, che viene considerato uno per meriti uno dei più importanti giornalisti anche a livello internazionale di calciomercato, ieri si è andato dietro a questa corrente molto vicina a Vanoli, di una Fiorentina che prende tempo ancora 48 ore per decidere. Cioè, quello che risulta a noi, con tutto il rispetto per le fonti di Marzio, è che non ci sia da prendere tempo per la decisione nei confronti di Vanoli, è che stanno prendendo tempo in attesa che il Sassuolo, con Grosso e con la Fiorentina, trovino un accordo per la interruzione del rapporto di Grosso col Sassuolo, per poi accoglierlo alla Fiorentina. E poi uno valuta il modo in cui si comunica nei confronti di Vanoli, giusto o sbagliato, signorile, meno signorile, professionale o no. Vanoli non è stato evidentemente ancora informato definitivamente di quello che verrà fatto, lecitamente da un punto di vista legale, perché il 30 maggio ancora non è arrivato, è domani, magari da un punto di vista, come si può dire, cioè di gestione della notizia stessa, sicuramente non c'è stato grande tatto nei confronti di Vanoli. Però quello che sappiamo noi è che nel momento in cui si sbloccherà definitivamente Grosso, per i motivi di cui sopra, verrà comunicata a Vanoli che la scelta è stata un'altra. È il segreto di Pulcinella. Poi che D'Amico continui a dire o a far passare il messaggio che la Fiorentina sta prendendo tempo per valutare Vanoli, cioè, è una barzelletta sentendola dire, perché non tanto perché Grosso è alle porte di Firenze, quanto perché dal 29 di maggio col 30 che arriva domani ancora c'è da valutare qualcosa su Vanoli, cioè sarebbe una cosa insensata. Quindi noi continuiamo a portare avanti quelle che sono le nostre notizie, quindi di un Grosso che ormai è fondamentalmente il nuovo allenatore della Fiorentina, guadagnerà 1,2 milioni a stagione per 2 anni più opzione, l'opzione che è la stessa di fatto che aveva nel contratto Vanoli, quindi un'opzione unilaterale in favore della Fiorentina. Nel frattempo il Bologna ha scelto Domenico Tedesco come nuovo allenatore, con Italiano che, come sapete, ha rescisso ieri. È una notizia di Sky, quindi questa è
0: bellissimo passaggio,
1: ora,
0: no? Da Italiano nato in Germania, lo si pensava ai tempi per la Fiorentina,
1: l'hanno fatto apposta, credo,
0: e invece l'ha fatto. Quindi, siccome però Domenico Tedesco era il favorito di alcuni ascoltatori, ci sono vedove di Tedesco all'ascolto desiderose di dire qualcosa?
1: Palesatevi,
0: perché
1: però
0: qualcuno potrebbe anche dire che, sapete, io sono un grossista grossiano, però la storia di Tedesco, se alla fine sceglie il Bologna, puntini puntini, non voglio nemmeno finire la frase.
1: Bravo.
0: Puntini puntini.
1: Anche perché ieri avevi lanciato una domanda, una di preparazione.
0: Beh, vediamo se qualcuno ha fatto i compiti a casa su
1: che
0: Grosso.
1: Era?
0: La domanda era molto semplice. Partendo dal presupposto che per molti di voi Grosso è un no a prescindere, oggi con 24 ore di distanza dalla puntata di ieri, ditemi per quale motivo è un no secco, però motivi non è pronto, è giovane, perché spoiler, ha 49 anni.
1: È giovane,
0: spoiler,
1: non lo voglio sentire.
0: E ha iniziato a allenare nel 2014, quindi sono 12 anni di panchine sparse tra primavera, Serie B, estero, eccetera, eccetera.
1: E Serie A.
0: E Serie A, chiaramente. E alla luce delle motivazioni per cui è un no categorico su Fabio Grosso, fatemi altri nomi fattibili con l'aggiunta fatta sul gong della trasmissione di ieri, no Sarri, perché tanto va all'Atalanta, quindi il programma non si pone e quindi Sarri no, a prescindere no, stop alle telefonate, come si diceva nell'altro
1: stop telefonate telefonate su Sarri,
0: stop alle telefonate su Sarri è un argomento proprio su cui tabù. Stefanino dovrebbe mettere il bip automatico invece che alle parolacce o alle offese, alla parola Sarri, Sarri bip, si mette il bip, non si può dire, quindi vediamo se qualcuno ha fatto i compiti a casa.
1: 348 75 13 933 per i vostri messaggi audio e di testo. Stefanino è lì pronto per i vostri audio con le orecchie bene aperte per sentire quello che dovete dire e per poi farci passare con priorità assoluta, io lo dico, con priorità assoluta a temi di cui stiamo parlando, domande e discussioni che possono effettivamente dare valore a questa trasmissione. Poi potete dire quello che vi pare, sapete che noi siamo per l'estro totale dei vostri audio che poi passeranno eventualmente nelle nostre copertine come succede quotidianamente, però ecco, siccome Stefano è molto attento alla cura della messa in onda dei vostri audio, più interessante, più alimenta il dibattito, più è anche provocatorio, insomma più ha un senso per la trasmissione in corso e prima verrà passato. Abbiamo deciso così, tanto siamo proprietari di noi stessi e quindi possiamo decidere come gestire gli audio di questa trasmissione, altrimenti potete chiamarci 055 77 11 171. È iniziato anche il bailame dei primi nomi di mercato, sapevi? Tu sei letto stamattina?
0: Sì, ho letto, più che altro siamo già qua. Quanti giocatori si porterà dietro Grosso al Sassuolo? 9?
1: 16.
0: Ecco, perfetto.
1: Sarà la Sassuolentina.
0: Così, per la gioia di tutti gli amanti
1: Ol
0: del
1: fiore
0: Sassuolo,
1: suolo.
0: Esatto, che si ritroveranno a questo punto anche Neck sugli spalti a cantare Nero Verdi con Niccolò Ceccarini.
1: No, ecco,
0: punto.
1: Più che altro per la gioia di Niccolò Ceccarini, e questo sarebbe il suo grande sogno. Carnevali.
0: Io, tra tutti i nomi, siccome leggo con convinzione il buon Ismaila Koné, giocatore
1: che costa
0: feticcio,
1: 30 milioni,
0: fa volare, che ripeto, sarà al mondiale con il Canada, tutto bello, tutto benissimo, anche Torsvet, tutto bello, tutto benissimo. Io sono partito dall'assunto che la Fiorentina ha chiuso un bilancio con un certo disavanzo e che avrà bisogno per fare determinate operazioni in entrata anche di determinate uscite, quindi siccome Koné, Torsvet, Volpato non sono giocatori che vengono via per due spicci, parafrasando la nuova serie di Zero Calcare su Netflix, la Fiorentina quindi avrà intenzione anche di fare a questo punto, direi, almeno un paio di operazioni in uscita pesanti, ma pesanti veramente. Quindi ecco, no, benissimo partire allora, da nomi così altisonanti.
1: Ci vuole coscienza anche sul mercato della Fiorentina, che non vuol dire abbeverarsi a una fonte univoca o pensare al mercato della Fiorentina come una reminiscenza del passato. Questo per cosa voglio dire? Che stamattina ho letto da una parte Bandà e Bengali, come si chiama, del Verona. Verona, dall'altra leggo Kostic e El Shaarawy, che sono parametri zero e che sono nomi che ritornano come la peperonata. Allora, io credo che la tendenza che porterà avanti la Fiorentina quest'estate sarà una tendenza di ricerca di giocatori anche dall'estero, giovani, futuribili, forti, si spera, a costi, diciamo, ridotti, quindi anche con dei prestiti, con degli investimenti scommesse, se vogliamo. Poi non vuol dire che se questa è la tendenza, se dovesse nascere l'occasione di prendere Berardi o El Shaarawy, che sono giocatori comunque con un'età un pochino più avanzata di maturità, a parte Berardi se lo fanno pagare, El Shaarawy credo vada in scadenza, sì, sì. Che poi uno per quattro esterni non possa essere El Shaarawy, cioè questo non vuol dire che siccome arriva Paratici non si può più pensare ai parametri zero, non si può più pensare a giocatori che vengono dal campionato italiano, perché ci vuole equilibrio. L'equilibrio nasce anche dall'esigenza della Fiorentina di trovare profili a costi bassi. Quindi, se su quattro esterni uno è El Shaarawy, io non è che dico: ah, che schifo, ma come vi permettete? Perché magari gli altri tre sono tre, due giovani, un italiano che viene dalla Serie B, sto dicendo a caso,
0: sì,
1: eh.
0: Sì.
1: Cioè, però cerchiamo anche noi, in quanto accompagnatori del lavoro di Paratici e della Fiorentina, di non essere intransigenti per partito preso. Poi, se tra un mese gli acquisti della Fiorentina sono stati Kostić a parametro zero, El Shaarawy a parametro zero, Nonna Papera a un milione perché c'ha 37 anni, quello che viene a svernare in Italia dopo aver fatto 20 anni di Premier ma è un giocatore finito, allora si farà un'altra valutazione. Però ecco, siccome ancora non è nemmeno iniziato il mercato, manca ancora un mese per iniziare le vere e proprie trattative, anche se il prossimo mese, quello di giugno, sarà comunque un mese importante per le trattative italiane, non solo della Fiorentina, cerchiamo di avere un certo equilibrio. Cosa ci aspettiamo? Un mercato diverso. Questo vuol dire che non devi prendere nessun giocatore maturo che viene dall'Italia, della Serie A? No, perché comunque se devi rifondare un determinato roster, quindi una rosa, non dico da zero, ma insomma da profondamente cambiata, devi anche pensare che ci vuole tanti giovani e un po' di maturità.
0: Sì, tra l'altro anche lì sarebbe interessante, siccome ovviamente si parte dal presupposto di considerare gli scarti delle big, io ripropongo la stessa domanda di ieri e la stessa considerazione, poi andiamo da Gabriele. Visto che abbiamo detto come pensiero comune, la Fiorentina avrebbe dovuto ambire a qualcosa di più di grosso, la Fiorentina avrebbe dovuto arrivare a qualcosa di più di grosso, a me viene anche da chiedermi e chiedervi da un punto di vista di giocatori, non Kostić e El Shaarawy, ma fino a che punto la Fiorentina, con la situazione di bilancio che ha e con il mercato 24, 25 e 25, 26 alle spalle, fino a che punto la Fiorentina può spingersi sia da un punto di vista economico che da un punto di vista proprio di profili? La Fiorentina è in grado di offrire, certo, un dirigente attrattivo come Fabio Paratici, che però non è il proprietario della Fiorentina. Quindi non è che ora si può muovere un gruppo di 20 giocatori e di 40 allenatori semplicemente perché c'è Paratici. Paratici può avere uno scazzo con Ferrari, con Commisso, e dimettersi tra tre mesi. Cioè non è che siccome ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo, allora sostanzialmente vita natural durante è legato alla Fiorentina. L'anno prossimo, ripeto, la Fiorentina offre un punto di partenza che è un 15° posto, 42 punti e nessuna finestra vetrina europea. Per cui mi viene anche da dire che non Kostić e El Shaarawy, su cui io posso avere anche il mio parere, ma in generale ricordiamoci sempre di qual è il punto di partenza. Questo anche per evitare poi di dire, come è successo anche nei giorni scorsi, la Fiorentina avrebbe bisogno di un'operazione, o avrebbe avuto bisogno di un'operazione alla Mourinho, perché il punto di partenza della Roma quando prende Mourinho non è il punto di partenza di questa Fiorentina. Gabriele, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Gabriele.
2: Ciao, sono tre cose velocissime.
0: Vai.
2: Ora, ti ascoltavo tre giorni fa, Pietro, facevi la riflessione su come ti senti, no, da tifoso svuotato,
1: sì,
2: da questa proprietà. Io la penso perfettamente come, esattamente come te, e questo lo certifica anche due cose, secondo me. Il fatto che un dirigente importante come Carnevale abbia praticamente messo alla pari la Fiorentina con il Sassuolo, con l'Udinese, per cui la domanda da porsi è dove ci hanno portato, no, questa società: al nulla, a non essere più niente, a non essere più appetibili se non nella mediocrità. Comunque, detto questo, vado avanti e rispondo alle domande del Bembe. Allora, grosso perché no? Perché mi mette tristezza, i ragazzi. Mi mette tristezza. Non lo so. Così. E la seconda cosa,
1: che non è una grande, diciamo, come dire, una valutazione molto calcistica.
2: Avete chiesto, no, perché non è pronto. Io non lo voglio per questo. Poi,
0: va bene, va bene. Quindi
2: poi
0: a pelle, diciamo, così, a sensazione.
2: Sì, mi metti un po', insomma, sì, mi mette un po' così.
0: Va bene, va bene. Guarda, Gabriele, aspetto, diciamo, che altri ascoltatori, però, con la tua stessa onestà, mettano sul piatto anche un punto di vista, diciamo, che ovviamente lo sai da solo, cioè si ferma un po' alla superficie, ecco, non va troppo,
2: certo,
0: troppo,
2: certo,
0: a fondo, ma va bene,
2: ragazzi,
0: non è obbligatorio, ma ci mancherebbe. E poi
2: e chi vorrei, sì, io vorrei
1: chi Maldini. Avresti voluto, ormai, scusami, ormai chi avresti voluto?
2: Esatto, avrei voluto Maldini, perché è un bel sanguigno, uno che trasmette calcio, passione, insomma, mi sarebbe garbato Maldini.
0: Vabbè,
2: però tutto qui.
0: Vai, comunque, sei grande, Gabriele, grazie della tua telefonata.
2: Maldir. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Io su Maldini, ragazzi, vabbè, vai, vuoi
0: no, volevo solo dire, vabbè, ci sta, cioè, io lo ribadisco, io sono un grandissimo appassionato e forse anche illuso su questo delle conferenze stampa degli allenatori, e mi rendo conto che su 100 allenatori dei top 5 campionati europei, forse in 10 siano interessanti da ascoltare prima e dopo le partite,
1: esatto,
0: per
1: sì,
0: cui è molto difficile anche trovare quello eclettico, quello che,
1: cioè,
0: va
1: tedesco
0: fuori.
1: Tedesco ti sembra che abbia un carattere diverso mediaticamente parlando, no?
0: Per dire,
1: ora, giusto per fare l'esempio,
0: per cui capisco che un allenatore come Grosso, che da un punto di vista mediatico, come personaggio, come carisma, è anche uno, se vogliamo, che non si fa, diciamo, non rapisce l'interlocutore come fanno i Klopp, come fanno i Mourinho, come fanno, però, ripeto, 10 allenatori su 100 nei top 5 campionati europei. Detto questo, però, non si allena una squadra solo davanti a un microfono, i giornalisti non devono valutare gli allenatori solo davanti a un microfono. Io torno a ribadire, ora, al di là di Baldini, che per me è una scelta, sarebbe stata una scelta completamente folle, e quindi preferisco che la Fiorentina resti nell'ambito della logica per il momento. In questo momento io continuo a ribadire, per me la Fiorentina, per la Fiorentina di oggi, un profilo migliore di Grosso in Serie A non c'è. Poi se uno mi viene a dire, io però avrei voluto l'allenatore
1: del Paderborn,
0: ecco, allora però,
1: ora io sono fissato,
0: no, ma va benissimo, va benissimo. Allora a quel punto, però, cosa succede, o cosa sarebbe successo lì? Nessuno avrebbe mai visto giocare il Paderborn, però in quanto scelta di Paratici in controtendenza rispetto al passato, si sarebbe subito creato un cuscinetto di tempo a disposizione del nuovo allenatore della Fiorentina, che su Grosso non c'è, perché Grosso invece lo conoscono tra virgolette tutti. Allora però è il solito discorso per cui De Rossi scelto da Pradè non va bene, De Rossi scelto da Paratici va bene, Aquilani scelto oggi va bene, Aquilani scelto 6 mesi fa non va bene. La Fiorentina è questa, ragazzi, è una squadra quindicesima, che ha fatto 42 punti, prende un allenatore in rampa di lancio e che dopo i 2 mesi folli vissuti a Lione dopo la promozione in Serie B cerca di trovare un po' di ordine, di linearità in una carriera da allenatore che ha un po' ricalcato anche quella da calciatore, cioè grandi accelerazioni e brusche frenate, improvvise se vogliamo in entrambi
1: poi,
0: i casi.
1: Poi, perdonami, la differenza tra scegliere Grosso, che per Francesco, come vi diceva prima, è la miglior scelta proveniente dalla Serie A, per una Fiorentina che ha bisogno di ripartire, rinascere, ricrescere, ricorrere, quello che volete, e un allenatore che viene dall'estero, ripeto, io faccio l'esempio dell'allenatore Paderborn, che mi è rimasto impresso il fatto che abbiano vinto, credo, il playoff per andare in Bundesliga.
0: Sì, quello classico tra la terza della Zweite Bundesliga e la terz'ultima della Bundesliga, tra l'altro la retrocessione del Wolfsburg di Eriksen.
1: Ecco, per dire.
0: Idea di mercato, Eriksen alla Fiorentina?
1: Non credo possa giocare,
0: non può
1: in,
0: giocare
1: Italia.
0: In Italia, quindi niente.
1: Comunque, quello che dicevo è che dobbiamo immaginarci questa scelta come una scelta che nasce da un'idea concreta, che è quella della condivisione di un percorso di stima e fiducia reciproca tra il direttore sportivo, che arriva in una situazione molto complessa, che prosegue il proprio lavoro in una situazione molto complessa, perché oltre al discorso legato alla salvezza che poi è arrivata, l'estate di mercato della Fiorentina sarà un'estate di mercato molto complessa, e quindi aveva probabilmente bisogno di una persona da cui fare affidamento e da cui ricevere fiducia anche. Perché, ragazzi, la Fiorentina adesso, al di là dell'attrattività in senso generale, e quindi il blasone, Ponte Vecchio, Piazzale Michelangelo, il Viola Park, che è tutta una questione, no, molto aleatoria, nel concreto non ha una faccia attrattiva. Cioè, a livello nazionale e internazionale, la Fiorentina ha un grande punto di domanda, con tanti errori con tanti problemi anche, perché chiunque si accosta alla Fiorentina e fa una telefonata fuori dalla Fiorentina per sapere cosa succede dentro, gli viene risposto, per carità, la Fiorentina è la Fiorentina, ma c'hanno 40 giocatori, devono ripartire da una stagione fallimentare, c'è un gran casino perché purtroppo, ai noi, è morto in pochi anni il direttore generale Barone e poi il presidente proprietario commisso. Cioè, agli occhi di chi si accosta alla Fiorentina, da chi viene contattato alla Fiorentina, la Fiorentina è un grandissimo punto di domanda e quindi dovrà ricostruire tutta la sua forza la Fiorentina nei prossimi anni, e quindi è anche comprensibile che Paratici vada a scegliere una persona, ripeto, di cui ha grande stima e di cui ha fiducia e che si aspetta di averne altrettanto dalla persona che sceglie. È una scelta che ha delle... E dice, ma questa scelta la poteva fare anche Pradè. Ragazzi, ma queste cose cerchiamo di superarle ora, perché Pradè faceva un tipo di modo di lavorare. Certo che lo poteva scegliere anche Pradè e Grosso, certo, ma alla base della scelta di Paratici su Grosso c'è un'altra cosa rispetto a quello che poteva essere la scelta di Grosso da parte di Pradè. Non so se mi sono spiegato.
0: No, molto bene, e è un pensiero anche molto condivisibile, che nasce tra l'altro dall'assunto che Pradè sia un elettricista prestato al calcio e che nella carriera di Pradè ci siano scelte di allenatori come il nostro Stefano Cherubini, il sottoscritto, Marco Tonelli e uno che passava di lì. Poi, ovvio, la conclusione del percorso di Pradè lascia molti più risultati e operazioni sbagliate, però voglio dire, comunque nella Fiorentina, visto che va molto di moda anche dire a seconda di come sono andate le cose, Italiano è stato l'allenatore scelto da... Allora uno può dire da commisso, se vuol dare meriti al presidente, uno può dire da Barone, uno può dire da Pradè, uno può dire no, ma è stato solo il piano B, il tappabuchi di Gattuso. Comunque fino a prova contraria, per esempio, poi è andato a finire malissimo, ma se si parla solo di scelte, nella Fiorentina anche di Pradè è stato scelto Palladino, su cui tutti hanno detto la Fiorentina aveva mai fatto 65 punti, bla bla bla bla. Poi su Pioli è ovvio che poi i risultati hanno detto altro. Io non so anche lì che tipo di aspettative ci fossero per Paratici. Per esempio, ora vi stuzzico un attimo e vi domando, il fatto che il Bologna prenda Domenico Tedesco, secondo voi vuol dire che il Bologna si conferma squadra in questo momento più allettante della Fiorentina? Il Bologna non fa le coppe il prossimo anno, ricordiamolo. Domenico Tedesco, vi ricordo, ce n'era parlato anche per la Fiorentina, bla bla bla bla. Le ultime esperienze di un allenatore ancora molto giovane, perché è un classe 85, dopo l'exploit da giovanissimo con lo Schalke 04, sono 2 anni allo Spartak Mosca, 1 anno all'Ipsia, 2 anni al Belgio e poco meno di 1 anno al Fenerbahce. In carriera ha vinto una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia e con i club ha fatto due esperienze in Champions League e due esperienze in Europa League con il Lipsia e con il Fener, appunto. Allora, questa scelta pone il Bologna sulla carta il 29 maggio mentre parliamo, quindi a un livello superiore rispetto alla Fiorentina? 3487513933.
1: Evviva le ale.
0: Per Simo Bex il rammarico più grande è non aver mai visto Zeman a Firenze. Però ora Simo, stiamo sull'attualità. Infatti sull'attualità lui dice per il tipo di gioco per me Grosso è un no, mi sarebbe piaciuto un allenatore più montelliano. Grosso lo vedo come un'evoluzione di Trapattoni nel calcio attuale, il che potrebbe anche portare ad ottimi risultati. Però Simo, io posso dirti, deve essere solo un punto di confronto questo, dimmi da tifoso, quindi non mettiamoci nei panni dell'allenatore, stiamo un passo indietro. Se tu avessi avuto in rosa un giocatore come Matic, allora la mobilità di Matic ovviamente non è quella di 10 anni fa, è un giocatore che sta davanti alla difesa e per averlo a disposizione in così tante partite come è successo quest'anno, secondo me era inevitabile per esempio difendere con un blocco basso, cioè altrimenti Matic non ha la mobilità per fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, quindi in fase difensiva dovevi farlo per forza di cose il blocco basso, anche per aiutare lo stesso Matic a fare una stagione come quella che ha fatto da complessivamente 34 partite, che sono tanti. Allora, alla luce di questo, se tu avessi avuto due esterni come Lorientè e Berardi, ti saresti messo a fare il 60% di possesso palla? Se tu avessi avuto due incursori come Conetto e Horsvedt, ti saresti messo a fare i triangoli, le catene, ma poi, passaggio avanti, passaggio indietro?
1: Questo è gusto personale anche. Il discorso, certo, di avere una squadra che palleggia è un gusto personale dell'ascoltatore o di alcuni ascoltatori, perché per me giochismo non vuol dire per forza rifarsi al Barcellona di Guardiola, perché a parte che è stato superato ampiamente dallo stesso Guardiola immediatamente finita l'esperienza a Barcellona, ma questo spesso ci si dimentica, e quando si parla di Guardiola si pensa al tiki taka, cosa che non fa più da 10 anni praticamente. Detto questo, poi il calcio non è univoco, non si può parlare solo di dominio del gioco su base palleggio, cioè il gioco si domina anche andando a pressare alto gli avversari, andando in verticale guarda, ti faccio un esempio che tutti possono capire, perché è una partita che tutti i tifosi della Fiorentina hanno visto: Crystal Palace Fiorentina, il primo tempo della partita, dove non c'è stato assolutamente palleggio da parte del Crystal Palace, il Crystal Palace l'ha dominata la Fiorentina, l'ha distrutta andando in verticale, cercando gli spazi, trovando gli spazi, curando nel dettaglio la preparazione della partita, cosa che forse la Fiorentina non aveva fatto fino in fondo. E si è visto il risultato. Era una partita definibile giochista, come i grandi tromboni del calcio attuale, tipo Adani, che schifa Allegri, però c'è i suoi guru che sono i numeri del numero uno del mondo? No. È stata una bella partita di calcio se non si fosse stati tifosi della Fiorentina? Per me sì. Per farvi capire che se Grosso riuscisse a mettere in pratica alla Fiorentina con i nuovi acquisti un calcio verticale dove dà libertà ai giocatori di estro di avere estro, perché una cosa che si è persa nel calcio è che la gente non salta più l'uomo, non si prende più una responsabilità, non va a calciare, non va a battere la punizione in modo furbesco, non calcia le punizioni in porta, cioè le responsabilità sono finite, ora è tutto soldatini veloci che vanno in su e in giù, grandi attaccanti che comunque fanno gol spesso e volentieri prendendo il tempo all'avversario, ma l'estro non c'è più. Ecco, a me se Grosso riuscisse a riportare dei giocatori di estro, un gioco verticale, un attaccante che gioca insieme alla squadra e che fa gol chiaramente, e una difesa che, giocando senza dover per forza essere sulla linea del centrocampo, più alta e più vicina al proprio reparto davanti, quindi stretta, forte, grande pressione, io sarei contento. È facile? No. Ma non c'è per forza bisogno di avere palleggiatori per fare un bel gioco.
0: Un amico, poi andiamo da un altro ascoltatore, dice: il blocco basso delle squadre di Grosso e il non pressing non è legato solo al Sassuolo ma anche al Frosinone e altre squadre in cui è stato, non è dovuto ai giocatori ma a un dettame tattico, tra l'altro uno dei pochi che continua a giocare a zona. Però Mattia, perdonami, io la vedo in un modo diverso, sono interpretazioni. Io penso che anche nell'anno per esempio del Frosinone, visto che ora va tanto di moda per quanto sia superato per dire guardare il possesso palla, anche il Sassuolo dell'anno scorso in Serie B non era una squadra che dominava il gioco, quest'anno ha chiuso al 46% di possesso palla, l'anno scorso al 52%, pur avendo dominato, letteralmente dominato il campionato di Serie B. Col Frosinone aveva caratteristiche molto simili a quella squadra, c'era Caso, c'era Insigne, il fratello chiaramente, c'erano giocatori anche lì con spiccate caratteristiche di lavoro sulle corsie, sugli esterni. Io però, per come la descrivi tu, sembra che sia una scelta proprio intransigente di un allenatore che vuol farsi fare a tutti i costi una squadra da blocco basso e ripartenze. Io la vedo invece come una dimostrazione del fatto che in due contesti con caratteristiche simili, per quanto il talento del Frosinone fosse paragonabile a quello del Sassuolo, lui si è riuscito ad ottenere il massimo a livello singolo, perché l'Orientè in Serie A era tutto da vedere che fosse ancora in grado di dimostrarsi e di confermarsi a certe cifre, che Berardi dopo l'infortunio potesse tornare a certi numeri, che Pinamonti potesse confermarsi, eccetera eccetera eccetera. Quindi io non parto dal presupposto che siccome Grosso ha fatto così al Frosinone e al Sassuolo, allora la Fiorentina farà per forza di cose un calcio diverso. Ecco, a me sembra una ricostruzione un po' limitante sinceramente su Grosso, anche perché, ripeto e chiudo, proprio costruendo rose di un certo tipo con acquisti di un certo tipo ha ottenuto, ripeto, il massimo. Io sfido, ora è troppo facile, ma sfido chiunque a pensare che il Sassuolo avrebbe potuto salvarsi con 2 mesi di anticipo. Poi la parte finale della stagione, come spesso succede a queste squadre, è stata più, se vogliamo, anche di stacco mentale, di forse anche difficoltà a trovare nuove motivazioni. Ma secondo me quello che tu dici del blocco basso è, come dice il dottor Ferri, uno dei motivi per cui, e cito, il calcio di Guardiola vi ha fatto male, perché ora il blocco basso è diventato sinonimo di fallimento. Per uno che ha vinto un campionato di Serie B e portato la sua squadra all'11° posto, e si chiama quella squadra Sassuolo, non Inter o Milan, non mi sembra un gran fallimento. Comunque, Jacopo, buongiorno.
1: Ciao Jacopo.
3: Buongiorno, anch'io volevo parlare di blocco basso, ma non avete già parlato. Sono cose di cui si discute tra gente a cui piace il calcio. Il Sassuolo di Grosso è penultimo in Serie A per pressing, quintultimo in Serie A per tocchi di palla concessi nel terzo difensivo e 12° in Serie A per numero di tocchi concessi nell'area avversaria. Quindi ha avuto la fortuna quest'anno anche di trovare 2 difensori centrali che hanno retto tanto. Però il Sassuolo di Grosso, questa è la cosa che mi interessa a me, sulla quale io non sono un grossista come te, il fatto che il Sassuolo di Grosso quest'anno ha perso 17 partite, cioè ne ha perse più di quante ne hanno perse insieme Pioli e Vanoli. Il Sassuolo di Grosso ha creato 260 dati della statistica della Lega Serie A,
1: 65
3: occasioni da gol contro 313 della Fiorentina, che a detta di tutti ha fatto schifo e non ha mai tirato in porta. Il Sassuolo di Grosso, appunto, dicevo, ha perso 17 partite nonostante avesse una rosa, per quanto mi riguarda, almeno negli 11 titolari migliore della Fiorentina, perché forse Muric è peggio di De Gea e Valurievic è peggio di Dodò, ma dicevo, la coppia centrale è stata superiore, che centrocampo non ne parliamo, 2 esterni come Berardi e Lorente noi non ce l'abbiamo, e Pinamonti ha segnato più di Ken quest'anno. Quindi io credo che scegliere Grosso vuol dire, cioè, a me va bene, io non lo contesto in partenza, basta sapere fin da ora che ci dobbiamo preparare a un calcio che non è quello, come la gente dice, telefono, le radio, scrive, l'importante è che l'anno prossimo ci divertiamo. Io mi diverto a vincere, quindi con Sassuolo si vince, se con Grosso si vince sono contento, non credo che con Grosso ci si divertirà a vedere giocare a pallone, ecco questo.
0: Diciamo, tu hai preso giustamente delle statistiche, diciamo, che vanno in una direzione. Io potrei anche dirti che il Sassuolo ha vinto 14 partite, cioè una sola in meno dell'Atalanta, per esempio.
3: Sì, perché facciamo un gioco nel quale evidentemente o perdi o vinci, nel senso, difendendoti basso, giocando in contropiede, se la partita ti va bene la vinci, se ti va male la perdi.
0: Però ragazzi, qui entriamo un attimo anche nel dettaglio, ripeto, lasciamo un attimo da parte lo storico di Grosso, che è pieno, l'ho detto anche prima e questo è innegabile, di frammenti di carriera che sono sempre andati in direzione un po' diversa.
3: Scusa, scusa, tu quando hai fatto la domanda hai chiesto anche chi avresti voluto. Io faccio un nome, poi mi dirai. Sebastian Enes.
0: Sì, però sai meglio di me che tipo di percorso ha fatto e sta facendo.
3: Lo so, è a Stoccarda.
0: Fa la Champions l'anno prossimo lo Stoccarda.
3: Lo so che ce l'ha portato lui in Champions.
0: Lo so, ha portato a vincere la Coppa di Germania, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Lo so.
0: Ma lo faccio per dire, perché
3: se
0: io...
3: dà 3 milioni a Pioli per arrivare ultimo in classifica con 4 punti, se ne poteva dare 4 magari a Enes e portarlo a Firenze.
0: Ma su questo non c'è dubbio, il problema è che tu, Fiorentina, sei ovviamente anche figlia delle scelte fatte in passato e queste purtroppo per la Fiorentina non si possono cancellare. Cioè, quello voglio dire, io l'ho sempre detto, a me piacerebbe tantissimo vedere Glasner alla Fiorentina. Poi, riflettendo tra me e me, dico, ma perché Glasner, dopo aver vinto 4 trofei con l'Eintracht e il Crystal Palace, ha 50 anni, quanti anni ha, dovrebbe venire alla Fiorentina? E allo stesso modo ti chiedo, ma perché Enes, che ha portato lo Stoccarda a fare la Champions, si è confermato in campionato, rifarà la Champions il prossimo anno, dovrebbe venire alla Fiorentina oggi?
3: Però questo dovrebbe risolverlo un dirigente.
1: Jacopo,
3: cioè, a me mi hai chiesto un nome, io te lo faccio.
1: Certo. Hai fatto bene, Jacopo, ma ti sposto ancora di più la questione, perché è il discorso che facevamo prima. Se la Fiorentina attualmente ha dei problemi legati al rendimento della squadra, al modus operandi degli ultimi anni, ha commisso che è scomparso da pochi mesi, precedentemente anche Barone. La tua faccia verso questo tipo di profili la puoi ristrutturare, ricostruire solo con i fatti, con i risultati, con la normalità, con anche delle decisioni di calcio. Ecco, quindi quello che noi possiamo chiedere oggi alla Fiorentina, e in modo più stringente a Paratici, è quello che almeno in quest'anno, senza usare quel fastidiosissimo termine dell'anno di transizione che ci fa schifo, almeno da tifoso a me mi fa schifo, però serva sicuramente per ricostruire verso l'esterno una credibilità che negli ultimi anni è andata via via affievolendosi. Perché secondo me, se il prossimo anno fai le cose fatte per bene, campionato migliore, non so dove si arriva, ma comunque fai capire anche verso l'esterno che un po' di caos che si è vissuto negli anni è scomparso, forse il domani andare da Hoeneß o andare da Glasner e dirgli: guarda, so che non siamo un progetto ancora così appetibile, però noi ti si dà 3 milioni di euro l'anno, ti si dà 3 anni di contratto e ti si dà la ricostruzione totale della Fiorentina con un volto più più coerente, più congruo, eccetera, forse lo puoi anche fare. Oggi per me è impossibile. Non so, Jacopo, se sono stato chiaro.
3: No, è chiarissimo. Io da tifoso spererei non fosse così, ma mi rendo conto che così. Detto questo, a parità di, insomma, io non sono soddisfattissimo di Grosso, poi che c'entra? Dai, primo di luglio, quando arriva Grosso, quando sarà, farò il tipo spiegato per la Fiorentina come sempre. Però secondo me, ecco, se la scelta era prendere un allenatore che ti faccia innamorare del calcio a Firenze, può darci, non mi sembra che questa sia la scelta giusta.
0: Ed è un pensiero, Jacopo, assolutamente legittimo. Ti abbracciamo e ovviamente anche Grosso dovrà poi essere valutato sul campo. Quindi io vi do solo un mio punto di vista su quello che Grosso ha fatto fin qui. Non mi sentirete mai chiamarlo Fabio, non mi sentirete mai dire con Grosso la Fiorentina va in Champions e siamo enormi, siamo grandi, è tutto bello, un po' perché mi dà fastidio e un po' perché è già stato fatto da altri la scorsa estate, quindi nessuna beatificazione di Grosso. Anzi, io ve lo ribadisco, nel dirvi che Grosso è una buona scelta della Fiorentina vi sto anche dicendo quello che è lo stato dell'arte della Fiorentina, dal mio punto di vista sempre. Maurizio Damarradi dice: devi ripartire da zero come con Italiano per ricreare appeal. Poi Damiano, ovvero sia Mr. Schadenfreude, dice: benve, missione compiuta, nessuno riesce a dire Schadenfreude. Cose che non mi piacciono: le strisce pedonali consumate, parlare male del caffè di Cicoria, confondere il blocco basso col culo basso. Ecco, devo dire, questa escalation,
1: parlare male del caffè di Cicoria,
0: sì, perché evidentemente qui si entra molto nello specifico, quindi io non l'ho mai provato. Ecco, ma vorrei da Damiano, detto Mr. Schadenfreude, una specifica su questo punto. Le strisce pedonali consumate, sì, ancor di più, però personalmente
1: chi ne fa finta di nulla?
0: No, sai cosa? L'erba alta intorno alle strade e alle strisce pedonali consumate, visto che questo è il periodo in cui tecnicamente i comuni dovrebbero tagliare e falciare. Mi rivolgo a tutti gli amministratori del circondario fiorentino e non solo. Ecco, siete clamorosamente in ritardo. Quindi ve lo dico da possessore di un cane, ma anche da amante della natura. Quindi
1: anche
0: sveglia.
1: Da ciclista.
0: Sì, quindi benissimo prendere Furasacchi e Zecche, evviva. Ma anche ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro, così abbiamo fatto anche un messaggio.
1: Ma riesci a svegliare Stefano?
0: Proviamo con due WhatsApp audio. Lo so, ma secondo me.
1: Ma sciasta, ma ha fatto l'ore piccolo la squadra con la primavera.
0: Beh, sarebbe anche il tifo, secondo
1: certo,
0: me.
1: Certo, proprio, sì, guarda, è proprio inquadrato.
0: Io ce lo vedrei bene. Vai, sì. Vai con due WhatsApp audio.
4: Buongiorno a tutti, i compiti a casa li facevo quando andavo a scuola ormai 40-50 anni fa. Per cui non ho bisogno di farli su un allenatore come Grosso, e mi sembra sia una sorta di record man degli esoneri. Per cui è un allenatore magari anche bravo, che cerca per la prima volta un po' di risalto, ma che secondo me è un allenatore che con una squadra da metà classifica arriva a metà classifica, cioè non è in grado di dare un di più. Ecco perché io sono dell'altro partito, quello se Grosso tengo Vanoli, perché Vanoli farebbe la stessa cosa. Qui o si fa un salto di qualità dal partire dall'allenatore e poi con i giocatori, o altrimenti mi tengo Vanoli, Riccardo dallo stadio.
5: Sicuramente no, a prescindere,
0: che qualità
5: un allenatore è sbagliato. L'unica cosa si può dire che attraverso magari un nome che poteva avere un altro curriculum, uno può pensare che vengano fatti anche gli acquisti in base a questo nome. Però poi, come esempi? Sempre, è il campo quello che determina. E credo comunque che quello l'importante è la sintonia fra la società e l'allenatore e la squadra che verrà allestita.
0: Però non ci sono, no, cioè l'ultimo amico non ha fatto degli esempi, quindi uno dice: avrei voluto un allenatore con un curriculum superiore. Benissimo, esempi, e soprattutto con esempi dico anche pronti però poi a riflettere sul nome che avete fatto e a dire non è fattibile. Io, visto che stiamo vedendo sul monitor l'ultim'ora di Sky, il Bologna, il prescelto per la panchina è Domenico Tedesco.
1: Sì.
0: Rendiamoci conto che in questo momento il Bologna, e voglio recuperare un paio di amici che avevano risposto su questo, cioè il Bologna è in grado di, non perché Tedesco abbia detto di no alla Fiorentina, a me colpisce molto di più che Tedesco abbia detto di sì al Bologna. C'è una squadra che uno dice, vabbè, dopo questo biennio pazzesco con Italiano e la qualificazione Champions di Thiago Motta, non è più attrattiva, non è nemmeno l'Europa. E intanto si prende l'allenatore del Fenerbahce, dell'Ipsia e del Belgio.
1: Però, come un po' il fair play finanziario, queste decisioni vengono prese sul triennio precedente, tra virgolette.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Quindi il triennio del Bologna è un triennio d'alto livello, perché la Champions, la Coppa Italia, comunque calcio
0: estremo,
1: quest'anno
0: l'Europa League.
1: Anche una serenità portata da una decisione del presidente, anzi più di una decisione del presidente, che ha portato normalità dentro a un club che negli anni, nei 10 anni precedenti aveva fatto schifo, parliamoci chiaro. Cioè
0: era rimasto nella mediocrità, nascosto,
1: quindi,
0: nella mediocrità.
1: Prendere Sartori, fare delle scelte diverse, venire a vivere in Italia fondamentalmente,
0: sì,
1: perché
0: vero,
1: ha deciso
0: vero
1: di stare vicino alla squadra, perché evidentemente ha capito che c'era del business dietro, una persona straricca come saputo, e ha portato anche a una continuità di potenzialità nei confronti di chi potrebbe scegliere il Bologna in quanto allenatore migliore della Fiorentina. Questa è la verità.
0: E qui si torna anche a quello su cui oggettivamente non può intervenire Paratici, cioè gli ultimi anni della Fiorentina.
1: E non l'ha portata, non l'ha fatta mia lui.
0: E non può nemmeno cancellarli solo Paratici in quanto presente al Viola Park. Cioè, non è che ora, siccome c'è Paratici, allora la Fiorentina a livello di trofei, di ambizioni, diventa la Juventus di Paratici.
1: Poi non ha la bacchetta magica,
0: non è così.
1: L'abbiamo già detto, non si sta parlando di un guru, e anche noi lo valuteremo per quello che riuscirà o non riuscirà a fare. Però giudicare adesso quello che ha fatto Paratici è impossibile. Quello che noi dobbiamo aspettarci dalla Fiorentina è questa normalizzazione del club agli occhi di chi sta fuori, e poi, sperando di ottenere risultati, sulla base dei risultati alzare l'asticella. Perché tutti i grandi cicli delle ultime società che hanno vinto in modo estemporaneo, fra virgolette, in controtendenza con la propria storia, e cito il Napoli, l'Atalanta, eccetera, arrivano proprio da questo, cioè da un percorso che parte piano magari, poi cresce e permette di fare il gradino sopra, gradino sopra, gradino sopra, addirittura per vincere l'Europa League e il campionato. Questo deve essere l'obiettivo per i 4 anni a venire, che speriamo tutti possano essere di grandi successi. Prima ricostruire la propria credibilità, costruire i risultati, una squadra forte con i ruoli ben definiti, senza comprare un terzino che deve fare la punta e senza una punta che deve fare il portiere, e poi vedere come va in base a questo, perché quando poi ti stabilizzi senza isteria del momento, e quindi una stabilizzazione concreta al pari delle squadre che fanno l'Europa o subito sotto, allora alzi l'asticella. Ma non è oggi purtroppo il giorno per quello che è successo, soprattutto nell'ultimo anno, ma in generale negli ultimi anni.
0: 10.58, leggo solo
1: sì,
0: gli ultimi messaggi sul Bologna. Il Bologna è nettamente meglio di noi, indipendentemente dall'allenatore. Dirigenza in rosa superiore alle nostre. Poi vediamo a fine agosto, ma temo che nei prossimi mesi le cose non miglioreranno, anzi, lo scrive Luca. Vabbè, Giovanni dalla Germania ribadisce: il Bologna prende Tedesco perché è nato in Italia dopo aver avuto Italiano che era nato in Germania.
1: Bene.
0: Roberto da Bagnaripoli: di sicuro il Bologna è più allettante. Pier da Bologna dice: se ti guardi in giro, per me l'allenatore più adatto alla Fiorentina di adesso è proprio Grosso e quindi sono contento della scelta.
1: Bene, e noi su questo ci fermiamo per la prima ora, tra poco la seconda, anche con una bella intervista che riguarda proprio Grosso, realizzata da Francesco Benvenuti. In generale, con la vostra voce a dominare le scene di Chi si compra, come succede quotidianamente, tra poco.
6: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Torniamo in diretta, questa è Chi si compra, seconda ora insieme di questo venerdì 29 maggio. Domani scade l'opzione di Vanoli, così almeno
5: domani
4: diamo...
5: game over, dentro questa fuori, basta.
4: È una grande esclusiva andata a segno. Detto questo, c'è Francesco Benvenuti, ovviamente, c'è Stefano Cherubini con noi in regia a curare la parte tecnica, ci sono io, Pietro Lazzarini, ma c'è credo anche già Massimo al telefono, eh. Ciao Massimo.
6: Ciao.
7: Ciao, buongiorno, sono ancora depresso per l'esito elettorale, ma lasciamo perdere. Io e Francesco siamo d'accordo totalmente sul disastro tecnico, sociologico, sociale compiuto da questa proprietà da quando è arrivata. Siamo in disaccordo su tutto il resto per quanto riguarda il calcio, ma su quella cosa lì la pensiamo solo.
5: Ce la teniamo stretta però, Massimo, quella cosa, come
7: mamma mia, assolutamente, ecco. Assolutamente. Perché poi per il resto in realtà ognuno può pensarla come gli pare sul calcio, diciamo.
5: Ci pratico, mancherebbe, certo.
7: Allora, per esempio io sono d'accordo con chi ha chiamato prima, che ha detto che Grosso non lo entusiasma. Io mi veniva in mente che Grosso mi entusiasma come Sergio Endrigo, cioè quando ero ragazzino arrivava Sergio Endrigo a Canzonissimo, a quelle manifestazioni là, piombava una cappa di tristezza, così, perché noi veniamo da questi anni appunto di depressione, avremmo avuto bisogno di un'iniezione di entusiasmo, di un polase, di una roba così. No, per questo io dicevo Mourinho o Benitez, non perché tecnicamente, per carità, ma è gente che ti avrebbe provocato una scossa. Noi invece adesso stiamo aspettando che intanto sia ufficializzato, e non capisco ancora perché non è ufficializzato, vabbè, ma poi dovremmo aspettare il mercato per altre settimane, altri mesi di questa depressione terribile che ci ha preso, e poi aspettare i risultati, per cui non abbiamo una scossa, e questo che trovo grigio francamente in tutta questa vicenda. Speravo in una scossa, francamente. Poi i nomi ce ne saranno anche altri, non è Mourinho, Benitez, i miei erano quelli, come dire, che mi sono venuti per primi, perché hanno fatto una scossa in quelle città dove sono andati, c'è poco da fare, cioè la Roma ha riempito lo stadio in abbonamento.
4: Sì è vero, è vero, questo era pienamente ragione, però avevano un'altra faccia, mi dispiace.
7: Sì.
4: Noi abbiamo una faccia che adesso è veramente
7: Su questo io e te, Pietro, siamo d'accordo, cioè siamo molto depressi.
4: Sai, c'è poco da essere, cioè nel senso, poi ovviamente c'è chi non sarà d'accordo e sarà assolutamente straordinariamente felice perché il campionato primavera ci permetterà di avere una faccia diversa. No, non è così. Perché i fatti sono diversi, bisogna riportare i fatti, la cronaca. Io parlo con dei dirigenti, parlo con dei colleghi, e la faccia della Fiorentina di oggi è una faccia che crea preoccupazione verso l'esterno, che crea interrogativo, perché Paratici non basta per, schioccando le dita, trasformare una situazione, non dico da brutta anatroccolo perché direi troppo, però da papera in cigno. Adesso noi ci sa la faccia un po' da papera, e per tornare cigni ci vuole un bel lavoro, e è un lavoro che però purtroppo un po' di tempo ce lo porterà via, e perché per attrarre Mourinho alla Roma era un'altra cosa, Benitez al Napoli aveva già lavorato benissimo Mazzarri, cioè capiamoci bene, il discorso è che quello che noi adesso proponiamo verso l'esterno è un progetto con un interrogativo enorme sulla testa. Fino a che non cancelliamo l'interrogativo, dobbiamo pensarci in un modo diverso.
7: Però scusami, e poi ovviamente vi lascio, torno al primo anno di Montella, quando dal tredicesimo posto dell'anno prima, o quello che era, si fece quarto. Non è impossibile, cioè,
5: no,
7: questa
5: certo.
7: Cosa che è impossibile, io veramente la trovo surreale. Si può fare dal tredicesimo al quarto come dal quarto al quindicesimo,
4: ma questo vale, cioè, io sono d'accordo su questo, questa è una questione di scelte, perché io ti dicevo anche in privato, caro Massimo, che per me la scelta dell'allenatore non è una priorità in senso di risoluzione dei problemi. La risoluzione dei problemi della Fiorentina nasce da altre situazioni, compresa quella della scelta dei calciatori, che noi ce ne scordiamo sempre, perché si parla dell'allenatore e di Ferrari e del Viola Park e della Fiorentina Primavera, però poi non si parla della rosa che verrà messa a disposizione di Grosso, perché è presto chiaramente, ma partiamo da questo presupposto.
7: E il Sharawi lo avvicinano al Venezia, visto che parlavi di Sharawi prima.
4: Vedi, va bene, noi lo saluteremo con una vigorosa stretta di mano, è un taglio migliore. Va bene, ciao Massimo,
7: ciao.
5: Sì, io però torno anche a ribadire che da quella Fiorentina di Montella sono passati 14 anni.
4: Certo, poi c'erano altre persone, altre figure, un'altra proprietà, altri dirigenti, tutto altro.
5: Sì, cioè va benissimo citarlo,
4: La geografia però, del calcio si è allargata. Anche questa è una cosa che noi non ce ne rendiamo conto, ma la geografia del calcio si è allargata, quindi vuol dire che i Benitez di oggi, invece magari di scegliere la Fiorentina intesa come Napoli, va al Paderborn. Lo sto dicendo a caso, perché ormai si è preso la fizza del Paderborn. Ma va a Lens, perché è arrivata seconda in Francia. Va, prima non ci andava nessuno in Portogallo. Prima, ragazzi, in Portogallo c'erano grandi tromboni brasiliani, allenatori, grandi allenatori magari portoghesi e poco altro. Adesso ci vanno a allenare gli astri nascenti, per dire, in Portogallo. Ci vanno in Polonia, cioè vanno in Slovenia. Riera, un giocatore che ha fatto comunque una ottima carriera e che ha delle idee da allenatore, per lanciarsi, poi sbagliando il primo approccio alla Bundesliga, ma è andato al Celje. Si è allargata la geografia del calcio, non è più come 15 anni fa, quindi bisogna stare attenti a fare paragoni. Anch'io penso che la Fiorentina possa fare come Montella, come con Montella, perché credo molto nella fiducia reciproca tra dirigente e allenatore. Però detto questo, poi bisogna metterlo in pratica,
5: Allora, ci sono tanti messaggi da leggere. Riparto un po' dall'inizio. Per me Paratici potrebbe fare un tentativo per Carvajal più magari 3-4 canterani del Real presi alla cieca, giovani dalla Svezia, ricordando che appunto Carvajal lascerà il Real. In modo del tutto casuale, da giovane dalla Svezia a Flavione nostro dalla Svezia in linea, mamma mia, ragazzi, Svezia Uberalles, ciao Flavione!
0: Ciao ragazzi, come va? Tutto bene?
5: Che bello risentirti dopo un bel po' di tempo,
0: Finalmente ho i denti di nuovo in bocca, quindi posso parlare.
5: Oh, ecco svelato il tutto.
0: Sai, a una certa età
5: bisogna, lo so, è un po' come con le macchine, no? C'è da fare il tagliando e la revisione.
0: No, mi diverto, la stampa svedese sportiva è sempre avanti, no?
5: Sì.
0: Allora mi diverto a trovare notizie interessanti. Cercavo qualcosa sulla Fiorentina, niente.
5: Sì.
0: Però ho trovato una notizia sul Napoli.
5: Ovvero?
0: E secondo la stampa svedese, il Napoli avrà tutte e due Allegri e Italiani in panchina il prossimo anno. Uno si occuperà dell'attacco, l'altro della difesa.
5: Come nel football americano, del resto.
0: Più o meno.
5: Qual è il media, Flavione? Ma
4: sbaglio,
5: che
4: ha... Aftonbladet era un media svedese.
0: Sì, Aftonbladet e Expressen era un sito online sconosciuto. Però infatti mi ha fatto ridere sta faccenda qui. Ho detto, vabbè, ok.
4: Bene, avranno due allenatori, uno per la difesa e uno per l'attacco. A posto.
5: Ispirandosi al football americano e quindi guardando al modello statunitense. Ecco.
0: Esatto.
5: Un grande abbraccio, Flavione. Sei sempre il numero uno.
0: Abbraccio a tutti voi. Ciao.
5: Mitico.
4: Da un Flavione a un direttore il passo è brevissimo, perché Flavione è il direttore di se stesso e Niccolò Ceccarini di qualcos'altro, ma soprattutto è portatore sano in brevissimo tempo, perché non gli voglio rompere i coglioni, di notizie. Quindi buongiorno a Niccolò Ceccarini.
6: Buongiorno a te. La notizia è che c'è più neve a Grassina che dove sta Flavione in Svezia.
4: No, stamattina sono uscito col canotto, non c'entrava nulla la neve, ma il canotto mi c'è voluto per uscire da Grassina.
6: Perché se stai in bassa quota,
4: hai ragione.
6: Da 1.400 in su ha rifatto il solito mezzo metro, sì. Perché qua c'è proprio l'anticiclone, voglio dire, quello proprio polare. Quindi
4: certo.
6: Neve fresca, sì.
4: Un'ottima notizia.
6: L'altra notizia è questa, che stanno pensando in maniera concreta a Volpato, siccome c'è un mercato degli esterni che la Fiorentina deve fare. A quanto ho capito, Volpato è un nome su cui bisogna stare particolarmente attenti, perché è un giocatore che ha quelle caratteristiche e che potrebbe essere adattissimo a fare il 4-3-3. Tra l'altro, io gli ho visto fare anche un gran gol in occasione di Sassuolo Como. È un ragazzo che deve trovare più continuità, evidentemente, forse ancora quando gioca Berardi e Lorientè, lui è la prima alternativa, quindi non sempre titolare, però è un nome sul quale bisogna stare attenti.
4: Ma ti lascio subito, ma secondo te pensi che possa essere parte di questa trattativa attuale per la risoluzione di Grosso col Sassuolo?
6: Potrebbe anche starci, nel senso, io credo che Grosso ieri sera so che stavano parlando col Sassuolo per la risoluzione, so che il suo agente aveva parlato con Carnevali e che quindi stavano iniziando a

0: ognuno fa le sue scelte
1: sì,
0: nella vita.
1: In briscola.
0: La Croazia sarà al mondiale dall'11 giugno, partita inaugurale contro l'Argentina.
1: Bene, sì, sei forte, gol.
2: Sei okay, sempre il numero uno.
1: Allora ci ascoltiamo in caso di notizie, caro Nick.
0: Va bene, ciao,
1: buona giornata anche
0: ciao,
1: a te.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ecco, Volpato.
2: Volpato.
3: Ti dà un po' anche l'idea di quanto margine economico di manovra può avere la Fiorentina.
1: Poi
3: se...
1: sai, Volpato c'è Nzola di mezzo, uno gli lascia Nzola per 2-3 milioni, Volpato ce ne mette... Quanto costa Volpato?
3: Un decino.
1: Sì, ma a me non... sai quando mi dice un m'accende proprio... Cioè, se la coppia grosso Volpato e non fa rima con entusiasmo, però...
3: Indubbiamente, cioè, tra i tantissimi giocatori... intriganti del Sassuolo, Volpato sicuramente quello che deve ancora fare più strada, ecco. Quest'anno in Serie A è stato molto discontinuo sia a livello di minutaggio che proprio di rendimento, come diceva anche Nick, bloccato dalla presenza di Berardi e di Lorienté. Anche quando Berardi è stato un po' infortunato, quando Lorienté ha vissuto una delle sue classiche fasi in cui è un po' uscito dai radar, non... sì, Nick giustamente si ricorda il gol col Como, però deve ritrovare ancora, cioè deve trovare, non ritrovare, trovare molta continuità, soprattutto quando è il momento di incidere, cioè l'ultimo tiro, l'ultimo passaggio, l'ultima scelta, l'ultimo dribbling, è lì che deve far vedere, visto che è un 2003 e arriva anche il momento per lui, insomma, di capire di che pasta vuole essere da grande. Se vuole rimanere un giovane di belle speranze infrante, o se è arrivato il momento appunto di puntare magari non solo alla nazionale australiana, come diceva prima.
1: Però
3: Nick,
1: perdonami, ma Volpa, te che sei sicuramente più attento di me nella sua, nelle sue qualità, io me lo ricordavo, diciamo, di Roma memoria, un pochino più tre quarti che esterno puro sangue.
3: Sì, poi con Grosso diventa esterno.
1: Esterno, ok,
3: sì,
1: va bene.
3: Sì.
1: Piede invertito,
3: quindi diciamo vice Berardi... anche come caratteristiche, nel senso parte da destra e rientra sul sinistro, quindi essendo più un giocatore da finalizzazione che da assist va fatto giocare a destra.
1: Fisicamente molto prestante,
3: sì,
1: perché è quasi 1,90 m,
3: sì,
1: comunque in 2003, certo, non si sta parlando di...
3: E non è il titolare del Sassuolo, cioè se, uno, se arriviamo al dunque, al nocciolo della questione, non è Lorienté, non è nemmeno Berardi.
1: Bene.
3: Quindi vedo già Marzio che dice, bene dai, prendere le riserve del Sassuolo, eccitante. Volpato una decina di milioni e non si riscatta Solomon alla stessa cifra? Però Save, perdonami, queste sono anche scelte che una società può legittimamente fare, a maggior ragione se per X motivi... il Volpato della situazione è un profilo che si porta dietro l'allenatore, o una richiesta dell'allenatore, o una compensazione all'interno dell'operazione Nzola, dell'operazione Grosso, eccetera eccetera eccetera. Ora poi detta così sembra che Solomon abbia fatto sei mesi proprio da mille una notte, insomma Solomon sì, ha avuto il primo mese buono, intrigante, poi tra infortuni e prestazioni un po' meno scintillanti non credo abbia lasciato, ecco, tutto questo gran ricordo. Poi magari puoi dirmi serenamente, per sostituire Solomon Volpato non mi convince, quello ci sta. 7 gol in 3 anni top, dice in modo sarcastico Yuri.
1: Noi riportiamo le notizie, ragazzi, così, poi
3: non c'è dubbio, ognuno si faccia la propria idea. È chiaro che non parliamo per esempio di un giocatore compiuto, cioè Volpato è il classico giocatore che deve ancora dimostrare tutto, anche perché si torna lì, quest'anno sostanzialmente non è mai stato un titolare del Sassuolo. Quando è stato titolare, e ora vado a dirvi anche in quante occasioni, è sempre stato più per un obbligo che per scelta, cioè
1: per l'assenza di Berardi,
3: non ha mai rubato il posto a Berardi, quindi con Berardi al top della condizione. L'anno scorso idem, perché aveva fatto 18 partite complessivamente, 4 gol e 6 assist in Serie B. Quest'anno 2 gol e 4 assist in Serie A. Nella completezza, diciamo nella totalità delle sue presenze, 24, ne ha fatte solo 11 da titolare. E per dire, soprattutto nella parte centrale dell'anno, è rimasto 5 volte in panchina da fine gennaio a inizio marzo, cioè quando paradossalmente il Sassuolo in grana, vince con la Cremonese, col Pisa, con l'Udinese, col Verona, con l'Atalanta, non c'è rendimento da parte di Volpato.
1: Certo è, se però non lo conosce Gro, cioè nel senso, immagino che se c'è dell'interesse da parte della Fiorentina sia anche perché Grosso lo ha indicato

0: comunque una scelta di interessante. Cioè, se no, ragazzi,
1: garantisce l'allenatore.
0: Garantirà l'allenatore. Poi l'ha lasciato in panchina, lo ha fatto maturare o quello che è, ma evidentemente ci ha intravisto qualcosa che forse noi, conoscendolo meno, no, forse, sicuramente noi non possiamo sapere. Poi vi si è detto all'inizio come funziona il mercato di quest'estate: sarà un mercato dove scommesse e giovane età ci saranno spesso e volentieri. Quindi lui non è vecchio, perché ha 21 anni, più di 23 sì, anni, quindi comunque ancora in fase di maturazione, perché evidentemente c'è chi matura prima e chi matura dopo. È un giocatore italiano, quindi una cosa che comunque alla famiglia ha messo sempre piaciuta. Un giocatore che proviene dal Sassuolo di Grosso, che sarà allenatore della Fiorentina. Se lo prenderanno, ci sono delle motivazioni. Poi che non ci faccia impazzire, io l'ho detto subito, perché è evidente che non sia il nome dei nostri sogni.
1: Vai con due WhatsApp audio, Stefanino.
2: Ma alternativa a Grosso, realisticamente direi la conferma di Vanoli, poi forse Aquilani, o se no Abate, ora sento ma molto di moda.
0: Mai visto,
2: ma non
0: giocare.
2: Credo si escano a nomi di questo cabotaggio.
0: Ah, ecco, quindi
2: non è che si può pensare a nient'altro. Lo stesso tedesco che va al Bologna, forse per noi sarebbe stato quasi un lusso. Purtroppo siamo fuori dal circolo delle società gradite agli allenatori importanti.
3: Buongiorno ragazzi, stavo per uscire di casa, mi stavo guardando in televisione, ho visto il trafiletto degli esterni e ho letto Belgali e Banda. Io abito al sesto piano, mi è venuta un'irrefrenabile voglia di aprire la finestra e lanciarmi di testa di sotto, perché vediamo se anche quest'anno si rifà il mercato con gente che l'è retrocessa o gente si è salvata e rotto la cuffia. Ma è che siamo tafazzi veramente o si è imparato qualcosa dall'anno scorso? Andiamo, tiriamo fuori nomi giusti, nomi che ci scaldino un po'.
1: Io continuo a ribadire,
0: poi tiriamo tipo fuori, ma poi tiriamo così, fuori, cioè, non è che noi, allora, si potrebbe fare una trasmissione dei contrari, allora, entrate qui e dire: ragazzi, solo risposte sbagliate, la Fiorentina è su Mbappé, sta cercando, dimmi te, che veramente non mi viene nemmeno in mente.
1: Guarda,
0: Alisson Becker non va alla Juve perché viene alla Fiorentina al posto di De Gea.
1: Massimo scrive: a me piace come allenatore Enzo Maresca.
0: Vedi? Va bene, allora facciamo così all'inizio della trasmissione, diciamo in questa trasmissione, lo mettiamo anche in sovraimpressione, non ci saranno notizie ma solo fake news,
1: sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate, e allora si dice tutto quello che qualcuno vorrebbe sentirsi dire, però purtroppo
1: un altro amico
0: così.
1: Ora l'ho perso, prima aveva scritto Xabi Alonso, che è da un mese allenatore del Chelsea.
0: Bene,
1: anche questa potrebbe essere una risposta perfetta per la rubrica. Mentre Damiano, Mr. Schadenfreude, ci informa che il caffè di cicoria introdotto in Italia in tempo di guerra, quando il caffè non si trovava, è buonissimo e salutare, meglio dell'orzo a gusto mio, così come la polvere di carrube. Dice si trova però solo in pochissimi negozi selezionati per i prodotti salutari, e ci manda anche un'immagine di una confezione del caffè di cicoria solubile. Devo dirti la verità, Damiano, ho imparato qualcosa oggi, non conoscevo.
0: No, nemmeno io.
1: Ne parleremo nello speciale tutti i tipi di caffè del mondo con Stefano Cherubini in regia, ovviamente Damiano ospite,
0: e Niccolò
1: Ceccarini collegato dall'Australia per parlare delle origini di Volpato. Grappino dice: io la depressione la combatto con una birra o un Negroni, io sono contento di Grosso, anche perché quando siamo stati entusiasti di qualcosa lo abbiamo sempre preso in quel posto. Siccome dite giustamente anche Tedesco preferisce Bologna alla Fiorentina,
0: no, ora, noi abbiamo detto proprio così,
1: no, il punto di vista è: se come dite Tedesco potrebbe dire sì al Bologna, dice, allora ci dobbiamo accontentare di Grosso? Assumereste un dipendente con 4 licenziamenti in 10 anni anche se raccomandato da un dirigente? Diamo priorità ai giocatori. Miei nomi: Aquilani o Galloppa, Arbeloa, Raul, per avere accesso alla cantera Real Madrid anche in prestito. Quindi tu, Luca, preferisci prendere
0: quindi Nico Pazzi è andato al Como perché Fabregas ha aperto le porte del prestito del Real Madrid, eterno rivale.
1: Sì, sì, poi soprattutto così facendo, quindi se tu prendi Raul tu hai la certezza che Real ti dia tutti i migliori giocatori in prestito, perché giustamente la Fiorentina deve fare la succursale del Real Madrid. Poi, Luca, perdonami, citi Arbeloa con tutto il rispetto completamente a caso, cioè un allenatore che è stato preso, buttato in una situazione drammatica a Madrid con caos nello spogliatoio, discussioni, Valverde e Camavinga che arrivano alle mani, o Tchouaméni, ora non ricordo.
4: Tchouaméni,
1: allenatore che non verrà confermato, però è più adatto di grosso. Cioè, vorrei capire in base a cosa. Anche lì, perché ha allenato il Castiglia? Poi se tu valuti un allenatore in base al numero degli esoneri, allora forse non hai ben chiaro di come funzioni la professione dell'allenatore. Poi ognuno può avere i suoi gusti, ci mancherebbe. Uno può essere, visto che ora va tutto sull'onda della polarizzazione, va benissimo essere pro De Zerbi, anti Allegri o viceversa. Mi viene però da dirti che se uno va a vedere la storia degli allenatori, cioè è pieno di esoneri da tutte le parti, esoneri, risoluzioni contrattuali, obiettivi falliti, quindi sei legittimato a non volere Grosso, però perdonami, se citi Galloppa prima di Grosso, io non so che cosa tu voglia dalla Fiorentina. Allora, ecco. Poi ora ovviamente Galloppa è sulla bocca di tutti dopo ieri, però
4: sì, ma lasciatelo lavorare in pace quello ragazzo,
1: lasciamolo ripartire alla Serie B, perché ora anche Aquilani è sulla bocca di tutti. Aquilani ha dovuto farsi le ossa,
4: a questo punto potrebbe restare tranquillamente a Catanzaro,
1: poi ha fatto un anno di Pisa e un anno di Catanzaro Aquilani,
4: diamogli il tempo,
1: Poi magari ora arriverà il Sassuolo, che però non è il Real Madrid, non è l'Inter, non è la Juventus, una cosa per volta. Il famoso di, questa è una bella domanda, gireremo poi successivamente a Nick,
4: sì.
1: Il famoso ghiacciaio di Grassina sta resistendo alle alte temperature?
4: Beh, se ha nevicato oggi, siamo al 30 di maggio, al 29 di maggio,
1: quindi ce la faremo. Michele dice: Pietro, ma alla conferenza stampa che spero faranno a breve parleranno dei 146 punti fatti quest'anno dalla società, cioè dalla somma di prima squadra,
4: guarda,
1: femminile,
4: allora,
1: e compagni.
4: Della Fiorentina Primavera ci siamo già detti tutto, no? Della soddisfazione, del brivido, di quello che ci auguriamo e auguriamo ai ragazzi. Beh. L'arma a doppio taglio nella mentalità di questa Fiorentina, di questa società, non di questa Fiorentina, cioè quelli di quelli che conosciamo, quindi di Giuseppe Commisso, di Ferrari, è che questa vittoria in un campionato Primavera, una vittoria che, ripeto, ci dà soddisfazione in quanto tifosi, ma che poi, insomma, è abbastanza fine a se stessa, se vogliamo, rischi di spostare o di modificare l'atteggiamento e l'approccio a questa conferenza stampa, e sarebbe un bel problema. Quindi io non so di cosa parleranno e quando la faranno, se prima andranno in America o non ci andranno proprio. Io mi auguro che ci sia una presa di coscienza, che ho letto per esempio tra alcuni messaggi dei ragazzi, insomma, della prima squadra, per esempio di Gosens, ma lo stesso De Gea, che giustamente sottolineano come poi ne siano usciti, però sottolineano anche quanto sia stato brutto dare questa stagione in pasta ai propri tifosi. Ecco, io mi auguro che si parta da questo presupposto, si parta da dire: scusateci, è stato doloroso per tutti, non ci abbiamo dormito la notte. Poi ne siamo venuti a capo, perché era il minimo che potessimo fare nei confronti dei nostri tifosi, e poi partire a parlare di quello che vogliono. Ho l'impressione, la paura, la preoccupazione che possa effettivamente nascere qualcosa di diverso, no? Dopo la vittoria della Fiorentina Primavera.
1: Chiudo questa parte di messaggi da leggere con Jacopo dalla Spezia, che dice: avete visto la lista attaccanti delle convocazioni dell'Argentina? Pazzesca, sì, pazzesca, considerando anche quelli che hanno lasciato a casa, da Castro a Sulé a Dybala, e comunque hanno sei attaccanti, uno più forte dell'altro. Con i nomi che circolano prepariamoci a soffrire anche il prossimo anno. Massimo da Prato: se uno sta in panchina e gioca ogni tanto, fa fatica a trovare l'intesa con i compagni e la forma fisica. Maurizio: però anche per Maurizio è il contrario, cioè che se uno sta in panchina è perché evidentemente non è a livello dei titolari. Un amico dice: arrivi quindicesimo e ti aspetti di prendere Barcolà come esterno? Benissimo Volpato, specialmente se scelto dall'allenatore. Che mercato vuoi fare fuori dalle coppe? Kostić e del Sharawi sarebbero oro colato. Questo è Alfio dal Mugello. Matt, non ho nulla contro Grosso, ma mi spaventano i troppi esoneri che ha ricevuto. E poi aggiunge: Benve, arrivano i colpi. Però è anche vero, Matt, io ti invito non solo a guardare gli esoneri, cioè è chiaro che ci sono anche gli esoneri, soprattutto nella prima parte di carriera. Io quello che non considererei è quello del Leone. Andate dove volete a fare una ricerca sul web, ci mettete veramente 5 minuti e trovate come arriva al Leone, in che contesto, a livello societario. Cercate cosa stava succedendo tra Olà e Textor, cosa era successo con Blanc, che era l'allenatore prima, cosa succede durante, anzi prima della partita col Marsiglia, e perché arriva quell'esonero. Io la carriera di Grosso inizierei a guardarla dal 2021, perché quella, la prima parte effettivamente è stata di quel boom pazzesco con la Juve primavera, vince il Viareggio, arriva in fondo in Italia, fa bene la Youth League, poi ci sono delle difficoltà. Secondo me dal 21-22 lui ha solo la sfortuna di beccare l'anno dopo la vittoria del campionato col Frosinone, probabilmente di sbagliare scelta ad andare a Lione, e poi è dovuto ripartire. Però io degli esoneri mi preoccuperei relativamente, mi preoccuperei molto di più fossi Stefanino di mandarci i prossimi due WhatsApp audio, ecco.
5: Buongiorno ragazzi, domanda un po' ironica ma con un bel fondo di serietà, non si potrebbe aggirare il discorso della seconda squadra con un paio di club satellite, non per forza toscani, ma anche delle regioni limitrofe, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, eccetera, che giocano in Serie C, come fa un po' il Chelsea o lo Strasburgo?
1: Ma non so, la stessa proprietà,
5: i migliori in base alle loro esigenze e se fanno le ossa. Noi per esempio qui a Guidonia uno come Braschi ci servirebbe come il pane, che de due punte non ne fanno una.
1: Giusto.
6: Buongiorno, io vi volevo chiedere una considerazione sull'esposizione mediatica che c'è in questo momento la Fiorentina, perché sui quotidiani nazionali è una delle società più chiacchierate e tra l'altro sempre in termini di incertezza. Si è gettato incertezza su Paratici, ai Napoli, alla Roma, ai Milan, si getta incertezza rispetto al fatto che invece si dà per fatta con Grosso. Ecco, volevo capire secondo voi qual è il motivo di questa confusione. Grazie, ciao.
4: Ma allora parto dalla prima, sì, che riguarda le società che potrebbero effettivamente essere satelliti della Fiorentina. Per me ci sono anche, quello che so io, ci sono dei contatti in corso con alcuni club anche in Serie D, perché comunque la logica è: se le seconde squadre andranno a morire come pare, o quantomeno non ci saranno nuovi ingressi, o comunque se ci dovessero essere, la Fiorentina esima, quindi tutte queste premesse, la Fiorentina sta pensando effettivamente di trovare una condivisione, diciamo, della crescita di alcuni giovani in società di Serie D e Serie C toscane. Credo che questo progetto ci sia, e ci sia, insomma, da parte proprio dello stesso Paratici, che sta incontrando con Ferrari alcuni club. Detto questo, sulla seconda com'era?
1: La seconda... L'esposizione mediatica a livello nazionale.
4: Cherubini,
1: a livello nazionale.
4: Allora, l'esposizione è quello che dicevo prima. Perché adesso, fra virgolette, tutti passeggiano sul cadavere Fiorentina, e quindi qualsiasi voce contro, fra virgolette, la Fiorentina a livello nazionale viene data in pasto senza tra l'altro spesso neanche passare dalle fonti locali, se vogliamo, proprio perché quella che è la credibilità della Fiorentina, calcisticamente parlando, è venuta meno. E quindi anche da un punto di vista mediatico, tra l'altro con la Fiorentina che da tempo lecitamente preferisce comunicare tramite media nazionali e non sul locale, perché c'è da registrare anche questa scelta, questi sono i risultati. Cioè la Fiorentina sta facendo fare le interviste, momenti, diciamo, più topici della stagione, sempre con media nazionali, che poi sono quelle che di fatto nelle ultime settimane hanno comunque fatto sapere che Paratici poteva andare in qualsiasi società migliore della Fiorentina d'Italia, che il caso Vanoli, il caso Kenny, il caso quello, il caso dell'altro, sono scelte e soprattutto sono figlie di quello che è stato il rendimento di quest'anno della Fiorentina.
1: Allora, ci prendiamo solo 10 minuti prima del rush finale, perché ci sono ancora tantissimi messaggi da leggere.
4: L'intervista.
1: Ora, infatti, ci prendiamo 10 minuti di questo. quello.
0: Ecco, ecco.
1: Perché poi arriviamo da Andrea, Luca, Igor, Silvana, Ale, amici che non si firmano, Fulvio, Chris, Alberto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per entrare ancor più, diciamo, nel tema Fabio Grosso, nel pomeriggio di ieri, tra l'altro poi in serata il nostro interlocutore ha raggiunto il Viola Park per vedere dal vivo anche Fiorentina Parma, abbiamo contattato Fabio Lucioni, che è un ex calciatore, si è da poco ritirato, adesso direttore sportivo, che ha avuto, diciamo, il piacere di condividere un anno con Fabio Grosso, e un anno significativo, quello che poi ha portato il Frosinone in Serie A ormai 3 anni fa, quello di cui tra l'altro parlavamo poco fa. Lucioni da capitano, Grosso da allenatore, allora ci sentiamo anche come Lucioni ha vissuto Grosso e come presenta la piazza fiorentina quello che ad oggi sembra il grande favorito per la panchina della stagione 26-27. Con Fabio Lucioni qui a Radio Firenze Viola per parlare degli argomenti caldi di casa fiorentina, ma chiaramente non solo. La prima domanda, Fabio, che voglio porti chiaramente è su Fabio Grosso, allenatore in pectore della Fiorentina. Avete vissuto insieme un'importante cavalcata ai tempi del Frosinone, lui da allenatore, tu da capitano. Ti chiedo molto banalmente che ricordi hai di quell'avventura e che allenatore è Fabio Grosso.
7: Guarda, innanzitutto un saluto a tutti. Sono veramente felice se si concretizzasse l'arrivo di Fabio a Firenze, perché credo che meriti una chance importante come potrebbe essere questa di Firenze. A Frosinone abbiamo vissuto un anno bellissimo, una grandissima cavalcata. Lui è un allenatore giovane ma con le idee molto chiare, ci ha fatto divertire, ma soprattutto ha trovato, secondo me, un gruppo che si è messo a sua completa disposizione, e a mio avviso, quando tutte le compagini si divertono e c'è un'alchimia importante, a mio avviso è un valore aggiunto che ha l'allenatore nel preparare i campionati, ma soprattutto arrivare ai risultati che le società si prefissano.
1: Mi sembra poi, Fabio, e chiedo a te in questo senso, un allenatore che magari parte anche con delle idee tattiche al di là del sistema di gioco, che chiaramente è per lo più stato nella sua carriera il 4-3-3, ma poi anche molto abile a trovare anche una connessione, no, con le caratteristiche dei giocatori. Mi sembra che negli ultimi anni da Frosinone, passando per il Sassuolo in B e per questo Sassuolo, sia stato anche molto malleabile, no, in un certo senso.
7: Sì, assolutamente. Lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento, e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
1: Anche perché, ecco, proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
7: Assolutamente, assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità, facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio, ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
8: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente appunto fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati i verdetti di questa Serie A?
7: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società, e per inutile bilanciarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A, e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi secondo me studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, nel far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paradis è stato fondamentale nel riassettare un po' tutti gli equilibri.
8: Appunto, parlavamo prima della promozione ottenuta con grossa ai tempi del Frosinone che ha riottenuto una nuova promozione. Mi viene da chiederti se a questo punto la sfida più grande per questa realtà, per il patron Stirpe in generale, un po' per il Frosinone, sia quella un po' di trovare una continuità, no? All'interno di questo ascensore degli ultimi anni.
7: Guarda, il progetto Stirpe credo che sia lungimirante, no? Sono tanti anni che alla guida di quella società ha portato grandi risultati, ha portato in una piccola città la Serie A, e questo gli va dato merito la scelta soprattutto delle persone che si è sempre messo al suo fianco. Negli anni scorsi, a mio avviso, Angelozzi ha fatto un grandissimo lavoro mettendo delle figure esperte alla guida di tanti giovani. Lo scorso anno l'emblema è stato che una squadra con una media di età pari a 23 anni circa è riuscita con grande stupore, se vogliamo, ma andava già indirizzata la mentalità dall'anno prima, era già stata indirizzata, a mio avviso, con gli innesti giusti e la voglia di emergere, hanno fatto sì che il Frosinone sia potuto salire in Serie A, e mi auguro che il prossimo anno, da quello che sto vedendo e leggendo, farà una campagna acquisti ancora sotto il punto di vista della linea verde, possano comunque raggiungere la salvezza.
8: Tanti anni come leader difensivo, capitano, specialista in promozioni o campionati vinti, adesso ti stai lanciando in una nuova avventura dietro la scrivania da direttore sportivo. in questi mesi si è anche fatto, si sono fatti diversi nomi di diverse squadre interessate a te, recentemente anche lo Spezia con cui hai vinto il campionato di Lega Pro, la Coppa Italia, la Supercoppa. Ti chiedo un po', insomma, che cosa bolle in pentola, che estate sarà per te questa?
7: Guarda, spero che si concretizzi qualche chiacchiera che è stata fatta. In questo momento sono in viaggio verso Firenze, vengo da Brescia e ieri sera sono stato a vedere la semifinale playoff, sto andando a vedere la finale della Primavera 1 proprio al Viola Park, quindi sto sempre in movimento cercando di tenermi aggiornato su quelle che sono le nuove leve che cercano di emergere, ma soprattutto di tenere monitorato tutto quello che potrebbe essere un mercato dei direttori che possa, diciamo, essere consono alla mia figura. È normale che le aspettative non possono essere di squadre top, però vorrei cominciare nel giusto modo e cominciare avendo delle ambizioni per cercare di capire quello che sarà il mio futuro, ma soprattutto a livello lavorativo quello che potrebbe essere una giusta partenza per quanto mi riguarda.
9: Questo dunque Fabio Lucioni a Radio Firenze Viola. 11:47, ragazzi, sono 10 minuti, quindi faremo il possibile per accontentarvi. C'è Stefanino che è già lì, tutto un fremito, tutto agitato.
0: Marce altissime.
9: Cominciamo con i primi tre WhatsApp audio.
10: Buongiorno ragazzi, ma senti, secondo il mio modesto parere, sì, se tu vai da un allenatore di categoria, di livello superiore, e tu gli proponi, ti do tot ingaggio per invogliarlo, tu devi voglio andare in Champions League, metto 300 milioni di euro per il mercato, non sono altro, allora l'attrattiva ti viene automaticamente, ma se tu li proponi, c'è da rifare tutto, c'è da ricostruire, non su un'altra, è più difficile si vengano.
11: Buongiorno ragazzi, scusate, vorrei fare un paio di considerazioni, cerco di essere veloce. Allora, la prima, non è vero che l'anno prossimo non si può ambire a fare qualcosa di importante. La Fiorentina di Della Valle, quando arrivarono, non ha fatto più nemmeno quello che ha fatto il Como quest'anno. Seconda considerazione, Fabregas, che è sicuramente un allenatore super top, al primo anno in Serie A, alla fine di girone d'andata, quando giocava Cusano e Goldaniga, era quart'ultimo. Poi hanno comprato 5 giocatori di pallone e hanno gettato le basi per andare in Champions. Ciao da Davide.
12: Amici miei, buongiorno. Allora, io sono fra quelli che hanno fiducia in Paratici, gli voglio dare fiducia, voglio aspettare a vedere che succede e dopo e farò il fiorentino, quindi criticherò e farò tutto il peggio. Però volevo dire di ieri sera, ho goduto,
9: ottimo,
12: perché sono tornato indietro di tanti tanti anni, 60, quando si vince la De Martino con Beppe Cappella, Mario Scandicci.
9: Ben fatto Mario, così si fa. Super Calva dice: Grosso ha fatto giocare al Sassuolo un calcio brillante con 3 punti sia in B che in A. Sono più preoccupato nell'avere come DG Ferrari e come presidente Joseph Commisso. Il problema non è l'allenatore, questo è Super Calva. La vittoria di ieri non fa primavera. La prima vera vittoria sarebbe una nuova società. Questo è Igor. Silvana si ricorda di quando sua nonna le faceva il caffè di cicoria 2-3 volte la settimana.
0: Buono.
9: Ora poi Silvana magari nei prossimi giorni rimandaci il messaggio, perché ora non ho tempo di leggerlo tutto, in cui racconti anche la ricetta, l'aneddoto sul caffè di qui sopra. Conte, tanto per fare un nome, ha subito 3 esoneri, uno ad Arezzo in B nel 2006, uno a Bergamo e uno a Londra. Fare l'allenatore di una squadra di calcio non è come fare il dipendente del catasto, non c'è dubbio. Ma infatti c'era anche un altro ascoltatore che citava l'esempio di Sarri. Sarri, prima di diventare quello che noi conosciamo come Sarri,
0: è stato esonerato dappertutto,
9: ecco, ovunque. Quindi ringrazio Lorenzo tra l'altro di questo messaggio su Sarri, perché è molto pertinente, perché tra l'altro Sarri era il prescelto, no, della piazza, ecco, uno di quelli che probabilmente nei primi 10 anni di carriera è stato esonerato 8 volte.
0: Poi è arrivata Empoli e Empoli gli hanno dato la possibilità di fare il calcio che voleva, con i giocatori che potevano essere giusti per quello che faceva, ed è diventato Sarri. Cioè si è tramutato nel Sarri che conosciamo oggi, quindi un Sarri vincente, continuo, che piace, eccetera. Però prima di arrivare a Empoli, davvero, se si va a vedere la quantità di esoneri, tra l'altro esoneri che arrivano anche in Serie Z, perché lui è stato esonerato, sì, sì, io credo, dall'Antella anche, cioè nel senso...
9: Prima di arrivare a Empoli lui viene esonerato dall'Arezzo, esonerato dal Verona, esonerato dal Perugia, retrocesso con l'Alessandria, esonerato dal Sorrento. Questi sono 5 dei 7 anni precedenti a Empoli di Maurizio Sarri, dal 2006 al 2011. Quindi se la regola è dagli esoneri si capisce il valore di un allenatore, Luca non è d'accordo, va benissimo, scrive un lungo messaggio, ora non ho tempo di leggere, ne riparleremo prossimamente su questi schermi. Allora, prima della raffica sentiamo altri 3 WhatsApp audio.
13: Secondo me il problema di fondo per il quale non ci va bene nessun allenatore è dato dal fatto che non c'è più fiducia in questa proprietà. Se cambiasse la proprietà ci andrebbe bene anche Pluto o Topolino in panchina.
9: Fanno il 3-4-3.
13: Comunque, per quanto riguarda Grosso, secondo me è una scelta logica. Un direttore sportivo si porta dietro il suo allenatore.
14: Buongiorno, io penso ci sarebbe bisogno di un Percassi fiorentino, perché il cervello è quello di cui abbiamo bisogno ed è un organo molto sottovalutato e raro.
15: Ma ragazzi, Manuel da Grosseto, ma non è che Tedesco abbia fatto chissà che, ottimo allenatore, e in Italia ha tutto da dimostrare. Io per il livello della Fiorentina ad oggi Grosso secondo me è un nome che va benissimo per il nostro status, poi chissà, dimostra di essere migliore di quello che pensiamo e ce ne innamoriamo tutti, ma insomma gente tipo Sarri, questa gente qui vuole le squadre, vuole provare a vincere, vuole provare quantomeno a lottare, e noi a oggi non sappiamo la nostra dimensione, quindi è più che normale.
0: Non sappiamo o sappiamo benissimo, cioè o facciamo finta di non sapere, perché la dimensione oggi della Fiorentina è quella, quindi e tutto il resto mi torna tutto, non c'è niente da aggiungere francamente.
9: Davide è lapidario, la Fiorentina è finita, non esiste più, se la proprietà ha sbagliato a tenere Pradè e poi a fargli scegliere Pioli deve fare una sola cosa, ricapitalizzare, altrimenti se ne devono andare, altro che stagioni di transizioni, altro che Grosso allenatore. Non valutiamo Grosso in base agli esoneri, lo possiamo fare in base alle 17 sconfitte, 3 in più di noi. Io comunque veramente ero già rimasto abbastanza stupito dalla valutazione sugli 0 gol di Ken prima di arrivare alla Fiorentina, però già per un attaccante 0 gol va bene, ma ora vogliamo prendere solo il dato delle sconfitte, quindi nessuno cita ad esempio il Sassuolo ha vinto una sola gara in meno dell'Atalanta. Va bene, allora lo chiameremo Mister 17 sconfitte, così siamo tutti contenti e già il 29 maggio iniziamo proprio.
0: Perfetto.
9: La picchiata verso il basso. Ora invece però ci risolleviamo, perché c'è Stefanino che era già lì tutto gagliardo e felice
0: freme
9: di aver selezionato il meglio del peggio del meglio del peggio.
16: Via, io lo dico anche a voi, ora come ora gli è libero, forse sogno, va bene, ma Xavi sarebbe proprio l'ideale, l'ex di Barcellona, ora che è svincolato,
9: è fatto.
16: Con la cantera di Barcellona l'ha rifatto una delle squadre migliori d'Europa, seconda in Spagna, così valorizzato, talento incredibile. Io so Pixavi.
17: Allora ragazzi, se io penso che siamo praticamente a giugno, ancora l'allenatore non è stato ufficializzato, poi ci sarà quanti mesi di mercato, giugno, luglio, agosto, 3 mesi di prestiti con bonus a determinate condizioni, riscatti, controriscatti, che lo viene, parametro zero, eccetera, io ho di già i genitali gonfi. Come devo fare? E fino al 28 agosto un buon ferie. pensate come sono messo.
4: È lunga.
17: Buongiorno ragazzi, sono Enneco. Ma visto che viene l'allenatore del Sassuolo, sì, e visto che quel nome viene fatto tutti gli anni con la regolarità, e citando e parafrasando voi stessi, torna a gola come la minestra di pane. Ma Berardi, perché io me l'aspetto.
4: Infatti.
18: Oh, sono me, ciao, come va? Ciao bello. Lo sai, ha preso Bologna come allenatore? Chi ha preso? Klopp? No. Chi ha preso? Guardiola? No. E chi ha preso? Ha preso Tedesco. Questi cazzi. Cioè, bisogna essere invidiosi di Bologna, che ha preso Tedesco. Io sarei più invidioso di Bologna, sinceramente, per i risultati che sta ottenendo. Però io proprio essere invidioso di Bologna, un ce l'ha fuori, ragazzi. E Tedesco sti cazzi. Buona giornata, forza viola sempre.
4: Secondo me non fa una piega comunque.
9: Però l'uno è conseguenza dell'altro, quindi
4: sì, dei risultati,
9: i risultati.
4: Sì, però lui dice Tedesco non è che si stia parlando di un guru incredibile del mondo del calcio.
9: No, è vero, però si sta parlando del Bologna.
4: Certo, sì, sì. Cioè, se si pensa 10 anni fa non si sarebbe, si poteva pensare a una cosa del genere, e oggi è plausibile, ma insomma va bene. Mi trovo d'accordo il fatto che, sai, dice cavolo, è arrivato appunto Xabi al Bologna, uno può avere cavolo, Xabi campione del Barcellona, grandissimo idea nel progetto. Potevo anche capire Domenico Tedesco, era un nome che la Fiorentina evidentemente aveva valutato, chissà se l'ho anche provato a accostare effettivamente alla panchina di se stessa. Questo io ho certezza di Glasner, ho certezza di Raola, di Tedesco non ce l'ho. Poi va al Bologna e i risultati parleranno per lui, esattamente come Grosso alla Fiorentina. La notizia è questa, che i risultati parleranno per le scelte di tutte le società. Gattuso alla Lazio, Allegri a Napoli, Italiano al Milan, non si sa, potrebbe essere. Tutti questi verranno giudicati sui risultati. Poi, che oggi, che siamo al 29 maggio, si parli tanto anche del recente passato di tutti questi allenatori, immaginandosi un futuro più o meno roseo per le squadre dove sono andati, è normale, ma tutti verranno valutati sui risultati, altrimenti si farà l'errore fatto con Stefano, come veniva chiamato da tanti Pioli l'estate scorsa, dove solo perché era un allenatore XYZ doveva avere dei risultati XYZ. Il calcio non funziona così, non è un automatismo, e purtroppo noi ne abbiamo pagata cara la pelle, soprattutto nella prima parte della stagione. Siamo arrivati alla fine della settimana, del mese, non dell'anno, del lunedì 1 giugno chi si compra regolarmente alle 10, non c'è nessun cambiamento, probabilmente ci saremo sempre io e Francesco, e quindi niente, vi diamo l'appuntamento per quanto mi riguarda a lunedì, per quanto riguarda Francesco a domenica. Sì, tutto è bene quel che finisce bene. Adesso c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Ciao.
19: Radio Firenze Viola.
20: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: La prossima ora di trasmissione è offerta da
22: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
23: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio. Ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003, oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
24: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
25: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
24: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
25: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
24: Istitutogiglio.it.
25: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
26: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
20: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
27: Ancora? Cioè, si rifà? Sentila! E allora...

0: Zazà? Ehi, bentornato Alberto Di Chiara, Girellone.
1: Ben trovato, dottor Costantino.
0: Che tracollo di Chiara, ragazzi. Che tracollo,
1: scherzo. Un po' sul tracollo, vengo da Roma direttamente.
0: Da Catania, eri a Catania.
1: Catania, Roma, sì. Vabbè.
0: A vedere il mio Ascoli, che, che ha passato il turno, anche se pur perdendo 2-1. Sì, però
1: aveva praticamente sancito quasi tutto all'andata. Quindi,
0: bello stadio, il Massimino, tutto esaurito.
1: Persone, bella realtà.
0: Nel calcio che ci piace. Sì. Io invece sto arrivando fresco fresco da Coverciano.
1: Oh, e che è successo?
0: Stavo seguendo l'allenamento di Silvio Baldini.
1: Già.
0: Cosa faccio fatica a riconoscere?
1: Sì, io ho detto me ne avevano in mente due o tre, a parte Donnarumma. No,
0: a parte Comuzzo, Ndure, Donnarumma. E altri due forse per sbaglio. Ci si confrontava con Nosotti, Salvadini.
1: Però è anche un modo probabilmente per vedere
0: che
1: se
0: modo
1: c'è,
0: è?
1: Per vedere se c'è qualcos'altro. Qualcos'altro
0: ma
1: ci
0: che
1: sarà.
0: Modo è? Ma va bene, sì, tanto una sperimentale che deve fare due amichevoli. Iniziano i mondiali, che peccato. Io ormai ci stiamo abituando a questa.
1: Sì, purtroppo.
0: Però ti dico, sono particolarmente entusiasta oggi perché sai, quando la Fiorentina vince un tricolore è sempre una soddisfazione.
1: Eh sì, che hanno fatto, c'è stato questo rigore contestato un pochino, ma chi se ne frega appunto.
0: Ora te sai,
1: partita equilibrata, no? C'è il Parma,
0: sì,
1: no, ma non c'entra.
0: Il cuore è diviso un po' a metà e lo posso capire.
1: Sono due settori giovanili
0: molto interessanti.
1: Molto interessanti.
0: Sì,
1: sia
0: poi
1: la Fiorentina che il Parma.
0: Andrebbero analizzate le vittorie, ma non è questa la platea adatta per dire che il Parma era neopromosso. Però quando vinci, vedi, quando vinci, ricompatti tutto l'ambiente. Si
1: Piero Costantino, e il risultato fa la differenza.
0: Il calcio è questo, amico
1: là.
0: Mio.
1: Sono curioso, intorno.
0: Magari parliamo anche dopo quel giro, non so se lui è preparato sul tema.
1: Sì.
0: Sono curioso della puntata di domenica sera di Report. Quella mi entusiasma.
1: Su quello che stanno tirando fuori, vero?
0: Io ho sempre detto che i presidenti sono i primi responsabili, al netto delle responsabilità della mia categoria dei procuratori e mediatori. Sì. Però i presidenti sono i primi responsabili, caro Di Chiara.
1: Sì, ma se loro hanno una responsabilità. Ma questo
0: amico
1: è forti dubbio. Io no. Sia nel bene che nel male, un punto di riferimento ci deve essere, anche se poi in molte società con questo fatto di fondi non si capisce mai
0: si capisce.
1: Ah, dire a fuori guarda al Milan pertanto per intenderci.
0: Si capisce. Sì.
1: Tanto guarda al Milan per intenderci.
0: Si capisce. Portaci in Europa, galoppa, portaci la coppa.
1: Può essere una soluzione.
0: Sentiamo il Ginta a proposito. Grande G, ben ritrovato.
1: Beh, non è neanche schiacciato. È schiacciato, no?
0: Ha rinnovato la divisa estiva. Avete visto? C'ha la divisa estiva.
2: Che bello. È finito il campionato. Finalmente la Fiorentina vince.
0: Sì.
2: La primavera. Insomma, è formato.
0: Grande G.
2: Sì.
0: Bravo.
2: Sì, no, dico, ma la primavera, scusa, non sono i giovani, i ragazzini, no?
1: Yes,
2: giusto?
1: Sì, bravissimo.
0: Yes, it is.
2: Poi sono tutti italiani, no? O no?
1: Sì, devo dire
0: sì,
1: di
0: più
1: sì.
0: L'80%
1: sì, è vero.
2: Ah, perché ci sono gli stranieri anche lì?
0: Come no? Lecce vinse uno scudetto.
2: Va bene.
0: Gianni Lecce vinse uno scudetto due anni fa, erano tutti stranieri.
1: Tutti e undici
0: stranieri.
2: Va bene. Insomma, diciamo che un ricambio, questi giovani dovrebbero costituirlo, dovrebbe arrivare questa linfa nuova, o no?
1: Ora ci sarà.
2: Magari
1: ora ci sarà il cambio anche ci sarà il cambio anche a livello di presidenza federale al 20, nel 22 mi pare.
0: C'è le elezioni.
1: Il 22
0: il calcio che si rinnova.
2: Evviva! Siamo tutti felici, contenti.
0: Oddio.
2: No, a me non me ne frega nulla, sinceramente. A me.
0: Oddio.
2: Però se vedo che le cose vanno bene, vedo le persone contente, sono contento anche io.
0: Certo.
2: Voi siete contenti.
0: Siamo contenti.
2: Di Chiara è contento. Perché Di Chiara sta avendo grandi soddisfazioni in tutta Italia. Grandi premi. Sta per ricevere un premio ambito, sarebbe una specie di Oscar del calcio.
1: È un premio a Roma capitale, un premio alla carriera, ma insomma, quando si danno i premi alla carriera,
2: carriera.
1: Non si sa che dare, il premio alla carriera, chiaramente.
0: No, ma perché è già finita la tua carriera?
2: Sì, da un po'. Perché
0: il premio alla carriera
2: non sono molto ambiti, per esempio, no, in campo cinematografico. È vero, è vero. Non sono tanto contenti, è vero, perché dice allora è finito tutto qui, è già fatto, bravo, io, no? Beh, ah, carriera, se faccio un nuovo film, insomma, però è una bella cosa.
1: Il calcio è diverso,
2: il calcio non puoi giocare tutta la vita,
0: certo, è fisiologico. Però noi ti daremo il premio, Gianni, se tu sei d'accordo, noi gli faremo, istituiremo il premio alla corriera.
1: Alla corriera?
0: Alla corriera.
1: Se non prendo la macchina, prendo la corriera.
0: Bravo, prendi la corriera.
2: Chi prende la corriera?
1: Chi prende l'atto, chi prende la corriera? Se c'è te, il G la prende la corriera.
0: Io la prendo la corriera.
1: Te la prendi?
0: No, la corriera no.
2: Io a volte vengo in macchina, a volte prendo i mezzi. Però comunque, tu dichiara, come ci vai in questi posti, sì, sempre al, no, al sud?
1: Beh, se vado per, la RAI come sotto contratto, chiaramente mi prenotano treni o aerei a seconda della distanza. Se no vado in macchina e faccio prima in alcune zone che potrebbero essere le zone un po' come Ascoli eccetera eccetera, mentre in zone molto lontane come Catania ultimamente aereo,
0: cioè. Per forza, lo sai, scusami,
2: Gianni, la benzina chi la paga?
0: Arai paga il canone,
2: per venire qui. Per venire qui ci c'era nessuno,
1: Nicoletti.
0: No, è Perini, ringraziamo Perini.
2: Voglio anch'io. Assigna. Voglio anch'io.
0: Via Mendola 2.
2: Perini.
0: C'è Perini.
2: Perini.
0: Via Mendola assigna.
2: Vorrei oggi, siccome nella seconda parte ci sarà qualcosa di molto serio, una cosa nuova, perché abbiamo poche puntate, noi abbiamo ancora 3 puntate dal vivo,
0: poi abbiamo
2: 2 puntate best of, insomma, e poi ci rivedremo Filippi
1: con novità, magari
0: spoileriamo con novità
2: che già stiamo pensando. Ma io vorrei dire, io a volte vi ho fatto delle domande, a volte avete avuto qualche difficoltà a rispondere subito, magari domande personali,
1: domande molto personali.
2: Ecco. Ma io invece ho pensato di fare un'altra cosa, di farvi delle domande, sempre sullo stesso tema. La domanda è: qual è la prima cosa che fai dopo una certa cosa, Allora io ho pensato, per non mettervi troppo nei problemi per la risposta, di dare io stesso le risposte per voi.
0: Io
2: faccio le domande e vi do le risposte.
0: Ma che vogliamo di più, Chiara?
2: Ma cosa volete di più?
0: Chiara
2: va bene. A Costantino non lo so
0: se andrà bene. Infatti ci devo pensare, effettivamente.
1: Io vado tranquillo.
0: Non lo so, ma sento odore di fregatura. Non so perché, ma sento odore di
2: l'ho scritte, ho scritte le cose.
0: Allora la fregatura è garantita.
2: Stamattina, le ho scritte stamattina, mi è venuta l'idea. Allora prima faccio una domanda, poi qual è la prima cosa che fai dopo un rapporto sessuale? Allora silenzio, perché rispondo io per voi, ecco. Quindi dichiara.
0: Le fa l'altro,
2: dichiara, si addormenta. se no non riesco, abbiamo i 2 secondi di comporto. Dichiara, dopo un rapporto sessuale, dichiara si addormenta beato. Costantino si asciuga le mani.
1: Questa è cattiva.
0: Arriva tardi.
2: Arriva, ma fate voi.
0: Dipende, è successivo quando arriva.
1: Io vado a
2: Ma ce ne sono ancora, no, ce ne ho 5 o 6. Allora, dopo aver. Allora, qual è la prima cosa che fai dopo aver defecato? Senti come sono, defecato. Allora, vediamo come può rispondere Dichiara, no? Dichiara si pulisce l'ano.
0: Certo.
2: Mi sembra giusto, no? Si pulisce, certo, l'ano.
3: Come regolare?
2: Dopo aver defecato.
3: Dice,
2: Anche Costantino si pulisce l'ano.
3: Come però?
2: Ma pensa, sarà così anche quello delle donne?
3: Questa arriva ancora più lenta. Questa arriva molto più lunga.
2: Sarà
3: il caldo.
2: Te lo tocchi, te lo lavi, te lo palpi. Ma sarà così anche,
3: sì, anche perché non
2: donne.
3: Lo può palpare. Cioè, questo presumo.
0: Sottile, molto sottile.
2: Perché non ha mai visto uno.
3: Io non lo so. Invece, io so che ne ha visti, secondo
0: dipende.
3: Me.
0: Dipende. Quale sesso?
3: No, ti parlo di.
0: Poi
2: c'era la luce spenta, si vede. Allora dunque.
0: Può essere.
3: Lì può capitare.
2: Ancora una domandina. Qual è la prima cosa che fai dopo esserti addormentato? Allora, beh, insomma, dichiara, sogna una donna bellissima che gli fa le coccole.
3: Mamma mia, che spettacolo questo. Vai.
2: Costantino sogna una donna bellissima che fa le coccole a dichiara.
3: Allora, sono stati perversioni.
0: Che immagine.
3: È una forma un po' perversa, diciamo così.
0: Che immagine.
2: Ma si sa, cioè tutto bene, tutto male, cosa.
0: Che immagine.
2: Ma poi se ne può fare ancora un'altra.
3: Vai.
2: Qual è la prima cosa che fai dopo esserti tolto le mutande? Perché ci si tolgono a volte, no?
3: Sì,
2: capita. Anche quando uno se ne cambia, sì, si toglie, no?
3: Mette in lavatrice. Allora,
2: dichiara, esulta. Costantino piange.
0: Questa era ovvia,
3: Questa è abbastanza scontata.
2: Ovvia, allora, insomma, ovvia. Vabbè. Ma c'è anche questa, dunque. Qual è la prima cosa che fai appena alzato dal letto? Beh, insomma, dichiara, fa l'alzabandiera.
3: Perché
0: ti svegli.
3: Di solito dovrebbe succedere, non sempre, ma insomma.
2: Costantino rimescola il brodo.
3: Questa qua sono anche questa abbastanza scontata.
2: Devo dire che questa. Va bene, anzi, io ho fatto il militare, voi penso di no. Io sì.
3: A modo mio.
2: La mattina, quando ci buttavano giù dalle brande la mattina, c'era degli alzabandiera incredibili, anzi.
3: In tutti i sensi.
2: Mi tocca. Se poi andava all'alzabandiera quello vero, passava il sergente stronzo, ci dava delle botte sopra, pow, giù, buttalo giù. Vabbè, dunque.
3: Sì.
2: Ma facciamo questa per
0: sentiamo,
2: insomma,
0: sono curioso.
2: Se no, vero. Qui si parla d'amore, l'amore proprio del cuore.
3: Dal cuore.
2: Qual è la prima cosa che fai dopo esserti innamorato? Dichiara, fa la dichiarazione d'amore. Costantino fa la dichiarazione dei redditi perché sei innamorato del suo commercialista.
3: Che è una donna, magari.
0: Può essere una donna.
3: Potrebbe essere una donna.
2: Io ho detto il suo, però oggi come oggi abbiamo il presidente del consiglio, quindi no, potrebbe essere anche una donna.
3: È vero, diciamo la verità.
2: Penso che insomma avete dato delle ottime risposte. Grazie, siete stati molto gentili.
3: Te la sei cantata e suonata, come si suol dire
0: in questi casi.
2: Ragazzi, però insomma, pensavo che ci fosse più coinvolgimento.
3: No, ti dirò,
0: io ho trovato. Guarda, tutte le risposte mi venivano da dentro, proprio spontaneo.
3: Siete tutto dentro. Io sono stato soddisfatto, meglio di così poteva andare.
0: Chissà dove è la novità.
2: Meglio di così.
0: Do una microfonata al capo, stasera te lo dico.
3: No, io sai che c'è noi abbiamo un rapporto diretto con il G di quelli stratosferici, in senso positivo, no?
0: A Max la gente davano il bromuro, capito? Per la
3: bandiera,
0: certo. certo,
2: esattamente, ma questo nei primi tempi, sì, sì, nei primi tempi. Sì. Cioè, all'inizio ti danno in bromuro nel caffè e latte, no? E non, proprio non succede nulla, proprio no, un cencino.
0: Mentre Damiano, Gianni Damiano dice: poi, guarda che dichiara. E lei Chuck Norris dei rapporti. È il rapporto sessuale che si addormenta, lui no.
3: Ah, bella, questa è la Chuck
0: questa
3: Norris.
0: È bella, Damiano.
2: Purtroppo Chuck Norris ci ha lasciato.
0: Davvero, sì. Davvero.
2: Recentemente ci ha lasciato.
3: Però, insomma, sulla tomba dovrei scrivere un pochino invece quella cosa che ha scritto Califano quando ha detto: non escludo il ritorno. Sulla lapide di Franco Califano potrebbe essere stata anche con Chuck Norris, sarebbe stata ideale.
2: Chuck Norris, Chuck. Quando c'era da dire uno forte, uno il ganso che vince sempre, Chuck Norris, questo un po' di tempo fa.

0: Perché in una barca a vela ci bisogna usare un'altra lingua? Non ho capito.
1: Non lo so.
0: Perché il gergo marino? Possono dirlo? Che invece di dire cazza la randa, tira la vela.
2: Cazzate la randa! Sì, cazza la randa!
1: Io mi sono entusiasmato però a vedere le pre-season lì della Coppa America. Sai, in Sardegna.
0: Ma è bello.
1: Ora sono macchine, ora non sono barche a vela, sono a Formula 1.
0: Tutto computerizzato.
1: Ma poi volano sopra l'acqua, no? Meraviglioso, meraviglioso.
2: Sono extraterrestri.
0: Tu ci sei mai stato a vela? Sei mai andato a vela?
2: Ma sì, io guarda, se vedo in mare mi allontano, vado dalla parte opposta.
0: Ecco, allora sei un montanaro, vai.
2: È bello vederlo, sì, mi piace la terra, i piedi sulla terra, sul duro, sul solido, sì, perché tutte le volte che ho volato, mamma mia. Niente, non mi piace avere sotto il moscio, cioè o l'acqua o l'aria.
1: Allora c'è Max da Quinto, ci dice: cosa fai dopo che hai fatto l'amore? Gli fanno la domanda e lui risponde: io fumo, io faccio la doccia e poi pago.
0: Ecco, questa è la terza
1: grande
0: opzione.
1: Grande Max, che è strepitoso Max.
2: Vabbè, mi sembra un po' esagerato, hai bisogno di pagare. Vabbè. In ogni caso, va bene, ragazzi, vi preannuncio per la seconda parte una cosa molto seria, che non ci sarà il sondazzo, ma sarà una cosa che coinvolgerà in un modo agghiacciante.
1: Vabbè, siamo curiosi, noi aspettiamo trepidanti,
2: lascio così.
1: Lasciaci in attesa.
2: Ho avuto una visione, scusate, è entrata una persona nel mio studio, una persona meravigliosa, chi è? Chi sarà? Provate a dire, chi sarà? Uno bravissimo.
1: No, non ce n'è bravi qui, Gianni, non ci prendere in giro.
0: O tutti bravi.
1: Non ce n'è uno bravo.
2: Lui sì. Guarda che c'è Carini.
1: Ah, Cecca, Galettico Cecca. Bravo. Che ci fa andare a te Ceccarini? Che ti dà le bombe di mercato?
2: Non lo so, è entrato in regia lì, questo è lo studio suo.
1: Cerca di scoprire.
2: Perché lì Ceccarini. Sai che questo qui dove sono io? È lo studio suo, c'è TMV Radio.
1: Esatto. Sì. Fatti dire chi è che sarà il futuro allenatore della Fiorentina. Lui lo sa, chiedili chi è il nuovo allenatore della Fiorentina.
2: Non lo so, se chiudo
1: quando esce
2: glielo chiedo. Grandi. Intanto vi saluto, ragazzi.
1: Ciao Gianni, grazie.
2: Alla seconda parte.
1: Ti aspettiamo. Dove eravamo rimasti io e te, caro Alberto?
0: Cosa che
1: la serie ci mi sta appassionando, vuoi il mio affetto?
0: Io credo che sia. Però. Io adesso questo fatto che mi sto seguendo appunto per la Rai queste partite, mi sto accorgendo che secondo me, ecco, ci sono delle cose dove si potrebbe andare a pescare, vista la carenza.
1: Gente che di pallone ci capisce, ha detto ci sono ottimi tecnici in Serie C e anche dei buoni giocatori.
0: Sì, quindi uno può andare.
1: Il report domenica ti chiarirà tante cose.
0: Sì,
1: il perché dell'estero, perché tanti giocatori stranieri, soprattutto in Serie A, dove gira ovviamente più soldi, ti chiarirà tante cose.
0: Sì, ma io dico che non c'è questo interesse, no, nel far prendere giocatori dall'estero e quant'altro. Quello che dovrebbe
1: fare.
0: Poi
1: c'hai i giocatori più forti.
0: Quello che dovrebbe fare, ne discutevamo spesso, ho detto che sono stati a fare questo in giro per scene, cose, eccetera, eccetera. Sarebbe quello di fare un po' che credo che ci sia nella pallavolo, nel senso che tu puoi una società, ecco, non puoi restringere il numero di stranieri che può prendere, può prendere quante ne vuoi, però puoi obbligare un numero.
1: Quattro italiani almeno obbligatori,
0: almeno quattro, però io direi anche sei. Però
1: sul discorso primavera, perché anche ci scriveva il bomber Viola, per l'amor di Dio, il vantaggio del training center è fondamentale, però non ci dimentichiamo che il progetto è solo 2 anni che abbiamo il Viola Park, parte da più lontano, questi sono tutti ragazzi, l'80 e il 70% dei ragazzi hanno entro lo scudetto ieri e oltre, è quasi più di 8 anni sono a Firenze, qualche eccezione,
0: quindi di conseguenza
1: li ha ereditati, sono cresciuti chiaramente col Viola Park, hanno lavorato sicuramente meglio, però non è che un settore giovanile lo costruisce
0: non determina in maniera così positiva, certamente.
1: Poi a rispondere al bomber Viola ti devo far notare una cosa: le prime 4 del campionato sono tutte 4 squadre, il Parma erano promosso dalla primavera 2, non hanno la squadra del 23,
0: certo.
1: Perché un 2006 che gioca ancora in primavera e c'è un cortocircuito, qualcosa
0: sì, non c'è così. ci deve essere qualcosa che deve, bisogna cercare.
1: Allora,
0: di...
1: analizzate le vittorie, poi godiamo da tifosi. Io da addetto ai lavori ti devo anche dare, spiegare alcuni concetti, alcuni aspetti.
0: Non esaltiamoci più di tanto per una cosa, ma
1: si gode un trofeo, vincere non è mai facile. Quando si vince con la maglia viola, si gode. Poi, se vuoi, si entra nello specchio.

0: specifico e ti spiego alcune peculiarità, insomma, di certi successi che sono fondamentali, importanti. Il torneo di Viareggio ormai è un decennio che non è più il torneo di Viareggio, 8 anni.
1: No, ormai.
0: Cioè, c'era squadre più dilettantistiche quest'anno.
1: Il prestigio l'ha perso.
0: C'era società dilettantistiche, ma squadre che hanno rinunciato. E quindi diamo il giusto peso, godiamo dei trofei, perché era 47 anni, 43 anni, certo, non si c'è lo scudetto, altrettanti che non si vince il torneo di Viareggio. Benissimo, ti danno prestigio.
1: Certo, perché le vittorie aiutano a credere in te stesso.
0: Ti danno appeal sui giovani che devi portare poi a Firenze. Certo, e sfruttare il centro sportivo mettendoci le persone giuste dentro per creare giocatori. Certo, o che puoi vendere o che puoi utilizzare.
1: Come si suol dire, si usa molto spesso dire nelle situazioni di alcune squadre. Sì. Creare una sorta di laboratorio.
0: Bravo.
1: Una sorta di laboratorio. È lì il laboratorio.
0: Un metodo, un modus operandi deve essere abbastanza simile dalla prima squadra almeno fino agli anni 15-16.
1: Creare dei calciatori che siano individualmente bravi, che poi abbiano la testa anche per li prepari sia a livello fisico, sia a livello tecnico che a livello mentale.
0: Bravo,
1: sono questo connubio di cose, perché poi
0: sì, ma funziona così. Sì, poi è bello, ti ho detto, io ho goduto ieri sera, perché si gode sempre, però diamogli il giusto peso specifico, capisci cosa ti voglio dire? Perché poi voglio vedere di questi ragazzi il prossimo anno chi sarà in Serie B, chi sarà in Serie C.
1: L'obiettivo è quello,
0: di campioni d'Italia
1: questo
0: sparire,
1: tu devi devi formare dei giocatori che vanno che alla fine, al di là delle vittorie, siano,
0: non ti dico,
1: a livello professionale,
0: a livello professionale, campionato primavera e le prime squadre sono due sport diversi, perché il puro settore giovanile, lo chiamano apposta così, è totalmente diverso da quello che è il professionismo, perché c'è pressioni diverse e quant'altro. Però si possono avvertire se ci sono dei profili di prospettiva.
1: Dall'età di 16-17 anni cominci a vedere, anche prima forse con i 15 anni cominci a vedere se il giocatore è già pronto.
0: Poi mi piace la politica dei toscani, quella sì, hanno preso un ragazzo dalla provincia di Pistoia, Coaudio giocava non mi ricordo dove, vicino a Pistoia.
1: Lo spirito di appartenenza, una certa identità,
0: quello mi piace, era un desiderio di Rocco, quello
1: è una bella cosa,
0: era un progetto che Rocco è più lungo, ci vuole più tempo, perché è anche individuale,
1: però alla fine
0: è divertente,
1: per iniziare
0: divertente.
1: Dei cicli devi crederci, devi portarli avanti.
0: La Fiorentina è sempre stata nell'elite del calcio giovanile, Atalanta e Torino, poi la Roma è arrivata, l'Inter che insomma hanno sempre avuto dei successi, ma hanno sempre sfornato anche dei fiori di giocatori che poi sono andati nel professionismo, anche se non hanno giocato nelle squadre in cui li hanno cresciuti, capisci? Però ne sono usciti tanti, De Rossi, Totti, su tutti, insomma, per parlare della Roma e compagnia cantante. Allora io direi ci prendiamo una piccola pausina, perché cerco di capire se questo condizionatore funziona o meno.
1: Sì, perché
0: c'è
1: la giacca, sono rimasto così perché sono maniche corte.
0: Ma stai bene?
1: Ma sì, sto bene.
0: Ma te la senti da arrivare in fondo così?
1: Sì, adesso vediamo. Ma che c'è, un problema al condizionatore?
0: Non so, sai, le luci, i fari, le luci della ribalta.
1: No, se no vado, c'ho il cambio, perché siccome sono la borsa dietro.
0: Ti metti il costume?
1: Metto il costume.
0: E le ciabatte,
1: e
0: vai,
1: le classiche,
0: le ciantelle.
1: Infradito, vai.
0: Pausina per noi, un minutino e torniamo. Ciao amici.
2: Come scendere in campo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Mi piace il messaggio del Bomber Viola, e chiaramente Ganzamenti in Viola tutti i venerdì dalle 19 alle 20 con il buon Alberto Di Chiara, con Tonellone Nazionale di là dal vetro, con il G. Mi dice: è vero Costantino, l'Atalanta ha cominciato a vincere a livello giovanile e poi ha fatto quei grandi risultati a livello di prima squadra, speriamo di fare altrettanto noi. Beh, la speranza quella è quella,
1: da
0: ci
1: da
0: va.
1: Un po' che ci
0: manda, vabbè, però noi la speranza ci manda avanti. Poi c'è il mitico Bodonet: ma non è che dopo il G al posto del sondazzo si presenta il dottor Sudario?
1: Io non so chi.
0: Chissà, Bodonet è un grande.
1: Magari
0: è un cultore del G. È un cultore del G.
1: Il dottor Sudario.
0: Tanto contento che ha fatto il biplete Bodonet, lo sai?
1: Che ha fatto?
0: Il biplete. Interista.
1: È interista lui, ecco, non riusciva a chiare, sì.
0: Di Chiara, guardami,
1: mi dici,
0: sei un po' distratto oggi. Dove sei? Ci siamo?
1: No, stavo parlando al dottor
0: Sudario. Ora giochiamo a filetto.
1: Dottor Sudaria.
0: Io Sudaria.
1: Facciamo così. Poi...
0: Senti, a Parigi vedo stanno soffrendo un pochino tutti i grandi campioni del tennis.
1: Porca miseria, adesso ritorniamo al fatto di
0: troppo giocano.
1: Ma poi a mezzogiorno giocare in un orario incredibile.
0: Ma sai, c'è anche lì c'è le TV che comandano.
1: E poi lì, certo, l'unica cosa che può far un pochino di così rabbia è il fatto che l'ultimo set che stava per chiudere anche quello.
0: Però hai visto, è rimasto in campo fino alla fine. Sì, no, diamo il merito a questo ragazzo.
1: Si può, come si fa a dire?
0: Un ragazzo da 40 milioni l'anno.
1: Ma se ne merita tutti. Visto che c'è sta gente che guadagna soldi che non c'ha un minimo di.
0: A chi ti riferisci?
1: In generale, anche
0: pensavo qualcuno dei presenti.
1: No, anche, se guadagni 40 milioni di euro l'anno fai molto bene a farlo.
0: E io costo per venire qui venerdì.
1: Tra la cosa e l'altra, tra una cosa e l'altra.
0: L'autobus.
1: Stavo pensando al dottor Sudario io.
0: Sentiamo, ma non spoilerare. Chissà cosa ci ha preparato. Cosa ci ha preparato il G per la seconda parte. Yes. Senti, che partite non ce n'è, fra un po' iniziano i mondiali, abbiamo detto l'11 giugno. C'è la finale però. Che c'è la Champion ora? C'è la finale di
1: c'è la Champion sabato, mi
0: sabato, sabato il Crystal ha vinto la Conference.
1: Madonna, pensa come è messo che torneo che.
0: Ora l'Atalanta lo farà.
1: L'Atalanta.
0: Vince 40.
1: Dovrebbe teoricamente questo fatto che c'è. E poi c'è Milan e Juventus in Europa League. Che potrebbe il resto. Speriamo d'accontento. Qui ci si accontenta di superare qualche turno. Sì, insomma, Coppa dei Campioni.
0: Ma non ti credo.
1: L'Inter. Vediamo.
0: Ma non ti credere.
1: Il Napoli con Allegri, che ne pensi?
0: Hai visto Acciubina? Io ero un po'. Allora, io ti dico la verità, Alberto, senza offenderti, non andare a sul personale. Cioè, voi dinosauri del calcio, un po' avete fatto il vostro.
1: Non è mica perché sono io.
0: Parlo di allenatori.
1: No, ma non voglio prendere altro, occorre le
0: hanno raggiunto.
1: C'è tanto c'è un campanello.
0: Eccoci, dici tu. Si parlava di dinosauri, scusaci.
3: Stai cercando di insomma di prendere il mio posto, di fare il cattivo,
0: cattivo ironico.
3: I dinosauri si sono estinti, noi, perché lui.
1: Posso fare una domanda invece? Chi è il dottor Sudario?
0: Chi è il dottor Sudario, G, che ci hanno scritto da casa?
3: Il dottor Sudario è uno che nell'ambito del sondazzo telefonava alla gente dicendo sono il dottor Sudario, devo avvolgerti tutto, io ti avvolgerò tutto. Questi si prendevano anche spavento.
1: Il
3: dottor Sudario, perché ma lui c'è il dottore, no? Peggio, lui faceva solo così: avvolgeva la gente con il suo sudario, lui stesso, essendo lui stesso sudario, una voce da dottor Sudario. Come mai hai tirato
0: c'era
3: fuori
0: questo? Un amico da casa che pensava e sperava che sarebbe apparso tra le sorprese della seconda parte il dottor Sudario. L'afa è opprimente.
3: Devo spiegare.
0: Prego.
3: Magari ecco, con questa cosa un po' ci si raffredda, ci si raggela. Allora, spieghiamo. Allora, voi non siete giornalisti, vero? Voi due?
1: No. No. Io sono pubblicista. No.
0: Pubblicista sei? Io opinionista.
3: Cioè, giornalista?
1: Dal decennio. Sì. Dal 2011.
0: Complimentissimo.
1: E io parlo.
3: Giornalista pubblicista, pensa te. Non sono mai stato un giornalista.
0: Io pubblicista anche.
3: Però ci sono tante persone che potrebbero anche essere giornalisti, perché insomma, non gli manca niente come intelletto, come insomma prontezza e la notizia. Voglio dire, ma io non ho mai voluto fare giornalista, perché avrei anche potuto in epoca ante dinosauri, cioè praticamente, però così non posso più parlare male della categoria. Invece uno che non è giornalista e si occupa di
1: parla più libero.
3: Alla gente, si occupa di comunicazione, e io sono più libero. Quante volte ho parlato male dei giornalisti? Non era la mia categoria, quindi non andavo contro niente di Apple. Però ho detto, ma io avrei anche potuto, sì, certo. Quando io, dopo aver fatto il direttore in quattro radio diverse, arrivai alla mia ultima e quella insomma dove sono stato 25 anni, cominciai a parlare, oltre dopo direttore, faccio io i programmi, e facevo 4 ore. In queste 4 ore, boia, ovviamente non c'era solamente da ridere, 4 ore tutto da solo, anche in regia, tutto da tutto le manine mie,
0: certo, ottimizzavi i costi, sicuramente ottimizzavi
3: cassetta
0: costi.
3: Per cassetta, certo. C'erano le cassette, cioè, quindi io iniziai nel 1983 a parlare alla gente e scoprì che funzionava. Allora, io però ho potuto anche dare delle dimostrazioni che avrei potuto essere un giornalista. Tra le tante cose anche divertenti, c'era anche qualcosa di serio.
0: Ecco,
3: c'era un programma tra i tanti, sai, 4 ore ci mettevo, era un contenitore con tante cose. Questo programma era Impossibile, questo è il titolo, Impossibile, e prendeva ogni puntata un argomento, magari piuttosto nascosto, piuttosto, cioè, ma com'è possibile? Sì, alla prima puntata io l'ho ritrovata in questi giorni, sì, proprio registrata, ho detto ma senti questo video, con la voce tutta seria, molto seria, troppo seria, insomma, parlavo di magia nera,
0: ecco, e cioè che argomento,
3: gente che argomento, cattiva, da venerdì 17, che può fare, gente cattiva che può fare del male all'altra gente, e anche con telefonate,
4: cose, quindi, del genere,
3: ma fino al punto estremo. Quindi, allora, siccome queste cose esistono ancora, questi maghi, queste persone, e c'è gente che ci crede, che ci va, e che magari poi chissà che qualche male riesce pure a farlo attraverso queste persone, allora io vorrei riproporre questa puntata di 43 anni fa, in cui
0: io avevo 12 anni,
3: era del 1983. Ecco,
0: avevamo vinto i mondiali un anno, quindi, prima,
4: sì, e io avevo esordito in Serie A 2 anni,
3: ero già in ritardo su tutto, però comunque ora mi riprendo col posticipo. Allora, dunque, ascoltiamo questa cosa che è fatta come tipo podcast ante litteram, diciamo,
0: e poi antesignano dei podcast.
3: È un servizio, niente male, qualcuno si raggelerà, perché le persone che raggiungo al telefono sono persone che fanno, facevano e fanno ancora, magari altre persone, queste saranno tutti morti,
4: nell'ambito della magia, nell'ambito della magia,
0: Gianni, mettiamo il bollino
3: fino
0: rosso,
3: all'estremo.
0: Consigliamo l'ascolto a un pubblico adulto?
3: No, direi di consigliarlo a un pubblico adultero.
0: Vai, ci hai convinto. Sì. Ci hai convinto, allora. Se Tonelli è pronto.
3: Impossibile.
0: Vai.
3: Prego.

10 minuti per riflettere, inchieste sull'altra faccia del mondo. Oggi impossibile, viaggi senza ritorno oltre i limiti dell'umano.

0: prendendo spunto da un ben noto slogan pubblicitario, potrei iniziare questa prima puntata di Impossibile così. Impossibile? No, niente impossibile per i tanti maghi, sensitivi, medium, streghe e fattucchiere, i cui conti in banca crescono di pari passo con la credulità della gente. Ma in realtà l'azione benefica o malefica di queste persone è efficace? Possono davvero mutare il corso di un'esistenza con amuleti, strani intrugli e antichi rituali? Ho semplicemente risposto ad alcuni annunci ponendo problemi molto comuni e registrando le risposte più o meno esplicite dei miei interlocutori. Mi sono così imbattuto in personaggi comprensivi o curiosi, onesti o addirittura demoniaci. La stessa persona mi ha risposto, per esempio, a 3 numeri diversi corrispondenti a un mago, una maga e un centro incontri per cuori solitari. Deve avere il suo da fare quel signore. Io ho selezionato per questa puntata 3 telefonate. In quella che stiamo per ascoltare sono un tizio disperato perché la donna che ama e che brama non si accorge di lui. Riuscirà il nostro eroe ad attirarla tra le sue braccia?
1: Senta, io ho visto l'annuncio.
2: Sì.
1: Infallibile maga eccetera.
2: Sì.
1: Senta, io avrei un problema, non so, il problema è questo, che io sono sposato, no?
2: Sì.
1: Ma c'è una donna che mi piace moltissimo.
2: Sì.
1: Però purtroppo questa donna o fa finta o non si accorge di me, o insomma praticamente come se le fossi indifferente. Io, a parte mia moglie che non sa niente, non importa. Vorrei sapere se è possibile fare qualcosa per avvicinare quest'altra donna.
2: Può fare, sì.
1: Ma che cosa?
2: Eh?
1: Che cosa in particolare?
2: Ci sarebbe da fare un legamento.
1: Un legamento?
2: Sì.
1: Io, scusi, non sono esperto. Di che si tratta?
2: Eh?
1: Di che si tratta?
2: Sarebbe un legamento tra lei e questa donna, Pietro. Fare
1: sì, ma...
2: un legamento d'amore.
1: Ma come si fa?
2: Ma quello lo devo fare io,
1: Pietro. Sì, ho capito, ma è una cosa pericolosa.
2: No,
1: non so.
2: No, per amor di Dio.
1: È qualche filtro?
2: No, che... no, è nulla, nel senso, ci vuole una fotografia di lei e una sua, no?
1: Sì.
2: Oppure la data di nascita di questa donna, Pietro.
1: Ho capito.
2: E come si chiama?
1: E come si chiama? E quindi lei poi fa tutto?
2: Sì. Senza che lei se ne accorge, vedrà che lei se ne accorge di cui... E lei ci sta dietro a questa donna, sì.
1: Ma come è possibile questo? Mi sembra un po'. Mi sembra un po' difficile che succeda.
2: Se lei crede che sia difficile, perché ha chiamato me a lui?
1: Ma perché sono disperato, guardi. Veramente non so più come fare, ecco.
2: Ho capito, lei ci tiene a questa donna?
1: Certo.

0: amici, avete sentito? Non ci sono problemi. Se siete pelati come Kojak, brutti come Frankenstein o pelosi come King Kong, basta fare un legamento e anche Ornella Muti si innamorerà perdutamente di voi. Beh, però, quasi quasi. Ma passiamo alla seconda telefonata. Qui le cose si fanno molto più serie. Mi sono posto ed ho posto a un mago il problema dell'eliminazione fisica di una persona. Si può uccidere qualcuno con la magia? Le prossime due telefonate ci trasporteranno in un film dell'orrore, di cui stiamo per assistere al primo tempo.
1: Senta, io vorrei sottoporle un caso e poi venire lì naturalmente per risolverlo.
2: Sì.
1: Senta, è lei personalmente?
2: Personalmente io.
1: Ho capito. Ho una persona che mi intralcia moltissimo nel lavoro, che mi fa dei dispetti e mi mette sempre i bastoni tra. Ora io questa persona sono arrivato al punto veramente di odiarla, no? E vorrei farle del male a questa persona, farle qualche cosa, insomma. Cosa è possibile fare per rendere
2: qualche indumento di questa persona, qualche foto?
1: Ah, io in questo momento no, cercherei di procurarmelo. Potrei procurarmelo.
2: Sì, oppure ci tiro una foto da lontano.
1: Ah, una foto, Senta, ma
2: una foto da lontano, pure che è ombrosa, non ha importanza.
1: Basta che sia lui, insomma,
2: Basta che si gira una foto anche a 100, 200, 300 metri.
1: Ho capito.
2: Non ha importanza questo.
1: Ho capito. È possibile fare del male a questa persona?
2: Guardi, questo io te lo dico di presenza poi, perché per telefono di queste cose non si discutono.
1: Ho capito.
2: Eccomi tu. Noi altri siamo sette, ma il rappresentante sono solo io, quando mi presento.
1: Ho capito.
2: Eccomi tutto.
1: Ho capito. Senta, allora io devo avere il tempo di trovare, cioè di fare questa fotografia e di trovare qualche indumento. E poi le ritelefono, d'accordo?
2: Telefoni che ci sarà, o mia moglie o la mia segretaria, insomma, qualcuno la trova al sicuro,
1: Ho capito, quindi comunque il risultato c'è.
2: Il risultato è al 100%, assoluto.
1: Ho capito, ma sono pratiche di magia nera?
2: Questa poi me la vedo io quando siamo di presenza.
0: Questo signore ha mantenuto una colpevole riservatezza, lasciando intendere benissimo quale avrebbe potuto essere l'esito della sua azione. Ma qualcun altro è stato molto più chiaro. E qui entriamo nell'incubo.
1: Io ho visto un annuncio, senta signora.
3: Sì?
1: È lei che ha messo questo annuncio?
3: Sì.
1: Telefono gratuitamente a medium guaritrice cartomante,
3: sì.
1: Risolve magia nera e bianca, è lei?
3: Sì.
1: Senta una cosa, io ci avrei una cosa che non so se lei me la può fare.
3: Mi dica.
1: C'è una persona che mi dà molta noia, insomma.
3: Sì.
1: Mi fa dispetti, mi ha fatto, io penso, non so se mi ha fatto il malocchio, non so, ma sì. Me ne fa di tutti i tipi.
3: Sì.
1: Io vorrei non solo fare in modo che questa persona smetta, ma io vorrei fare qualche cosa anch'io a questa persona. È possibile?
3: Sì, si può fare.
1: Si può fare?
3: Sì.
1: Cioè, ma qui appunto vedo magia nera e bianca.
3: Sì.
1: Questa sarebbe magia nera, immagino, no?
3: Sì.
1: Ma cosa si può fare in effetti? Cioè, per far smettere una persona, per renderla inoffensiva, insomma.
3: Di dove telefona?
1: Io da Firenze.
3: Comunque c'ha nominativi di queste persone?
1: Cioè nominativi, non so, potrei anche portare qualche oggetto di appartenenza a queste persone, non so se serve.
3: Se c'ha qualche oggetto, qualche fotografia o si ricorda la data di nascita di queste persone.
1: Sì, questo posso arrivare a scoprirlo, senz'altro.
3: Ma questo è importante.
1: Insomma, io non vorrei però fare le cose contro la legge, voglio dire, che nocessero a queste persone, cioè renderle inoffensive, ma soprattutto rendergli quello che mi hanno fatto loro, ecco.
3: Vabbè, la fattura di ritorno.
1: La fattura di ritorno, magari non so, che gli prende una malattia o qualche cosa, magari
3: sì.
1: Si può fare?
3: Sì.
1: Sono cose che vengono a costare un po' queste.
3: Guardi, ora mi stai chiedendo un po'
1: troppo. No, così, tanto per rendermi conto.
3: A parte, guardi, in studio in questo momento c'ho delle persone, insomma, però se vuoi fissare un appuntamento mi porta tutto quello quanto che lei ha nelle mani?
1: Sì.
3: E allora poi gli dico quello che si può fare, quello che non si può fare e quanto è la spesa.
1: Ho capito, sento una piccola ultima informazione, ma insomma volendo si potrebbe anche far morire una persona.
3: Volendo sì. Sono omicidi bianchi, la gente chiedono tante cose, addirittura c'è quello che mi chiede che vuole essere ricco, nato povero però all'indomani vuole essere ricco.
1: Ma è possibile questo?
3: No.
1: Ma far morire una persona?
3: Diventare ricco no.
1: Ma far morire una persona sì?
3: Di fare del male sì.
1: Fino alla morte addirittura.
3: Ma vedi, insomma, ora...
1: Sì, no, ha ragione, ora così si parla tanto per...
3: Non mi posso prolungare.
1: Ecco, io non voglio arrivare a questo, però...
3: No, non si pensa mai di parlare.
1: Però volendo sarebbe possibile, insomma.
3: Sì.

Questa sentenza di morte è terribile, forse ancora di più perché pronunciata da una voce femminile, gentile e convincente al punto da indurci a formulare delle agghiaccianti domande. Quanti omicidi bianchi si consumano ogni giorno in Italia? E chi ti dice che la prossima vittima non sarai proprio tu?

0: arrivederci alla prossima puntata di Impossibile, firmato G.
1: Tu.
2: Ma sai, hai visto l'altra sera a Profondo Rosso?
1: Io sai che io volevo fare a lui il legamento. Posso fare un legamento?
2: Come Lampti dicono da casa, che era Lampti. Poi c'è la Sabria scritto. Ma aspetta, per questi casi vi consiglio l'esorciccio. Grande Sabri.
1: L'esorciccio. No. Ciao Sabri! Dunque no. Insomma, un servizio, no?
2: Le musiche erano belle, a me piacevano le musiche.
1: Sotto, no? Un pochino.
2: Bella, la selezione musicale mi è piaciuta molto. Siamo arrivati purtroppo a conclusione anche di questo venerdì sera, perché ci abbiamo poi la sigla, la musica, la Callina.
1: Basta che inquietante, però.
2: No, infatti, guarda, era più una puntata d'Halloween questa. Era più una puntata.
1: Non la faccio più. La prossima volta porterò una telefonata del sondazzo con l'uomo che si è incazzato più di tutti al mondo.
2: Questa è una
1: rivelazione. Ma una cosa monumentale. La prossima volta, prossimo venerdì.
2: Damiano, non te la pensi,
1: venerdì.
2: Ciao
1: Costantino,
2: col bellissimo cappellino dello Scandicci,
1: che l'abbia papinato, eccolo qui,
2: grande Rondinella che ha festeggiato 80 anni l'altra sera, evento meraviglioso, grande Fiorentina Primavera. Noi non possiamo che augurarvi, per chi lo fa, il ponte,
1: certo.
2: Radio Firenze Viola vi accompagnerà anche in questa giornata di festa, e con noi ci rivedremo chissà.
1: Ah, ci rivedremo sicuramente.
2: Chissà, ci rivedremo.
1: Ci rivedremo sicuramente, siamo qui nell'etere.
2: Un bacio a tutti, ciao amici, ciao.

0: Martina Carini.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze non è solo viola. Calcio Più On Air, la trasmissione a cura della redazione di Calcio Più su tutto il calcio dilettantistico fiorentino.
2: Buonasera amiche e amici di Radio Firenze Viola, benvenuti a una nuova puntata di Calcio Più On Air, la trasmissione radiofonica di Calcio Più. Buonasera da Giulio Dispensieri, saluto Sara in regia e con me in studio Benedetta Ghelli, ciao Bene.
3: Ciao Giulio, buonasera a tutti.
2: Pronti per raccontarvi tanto di quello che è accaduto nel weekend, a partire da quello che è stato il nostro impegno.
3: Esatto.
2: Una 2 giorni bella impegnativa ma anche soddisfacente in quel di Grosseto per la Supercoppa Toscana, trofeo Alessio Facchini, avremo modo di parlarne in maniera approfondita. Cominciamo però come sempre Bene dai nostri numeri.
3: Esatto, e salutiamo anche Samu che
2: assolutamente
3: non è stasera
2: non è
3: qui con noi
2: ma...
3: per altri impegni lavorativi, ma insomma so che ci sta ascoltando
2: fare, Samu,
3: e quindi insomma lo salutiamo e lo riavremo qui con noi già dalla prossima puntata. Esatto, i numeri, partiamo dal numero a cui potete scriverci, il 348 7513 933, l'altro numero, quello che ricordiamo sempre, è il numero della puntata, al numero 32.
2: E allora la copertina di Calcio Più in edicola da questa mattina e nella sua versione digitale su calciopiu.org è dedicata in parte proprio alla nostra Supercoppa, Super Campioni. C'è la foto di una delle 3 squadre che ha vinto la Supercoppa, ricordiamo ovviamente torneo che si è svolto nelle 3 categorie, juniores, allievi e giovanissimi. Qui Benedetta abbiamo i Super Campioni giovanissimi, il Camaiore.
3: Allievi,
2: ovviamente, allievi, il Camaiore, sì. Giovanissimi,
3: detto...
2: Isola d'Elba, Juniores Academy di Bologna.
3: Esatto, l'abbiamo detto così tante volte, scritto, che poi alla fine ci confondiamo. Però
2: sono stati 2 giorni belli intensi.
3: Molto poi... caldi, perché chiaramente il primo caldo, quando è arrivato, proprio il fine settimana
2: lì. Sì,
3: quindi...
2: ci è raggiunto, direi, ok.
3: Va bene, per chi ci segue in video può vederla anche la prima pagina, il titolo Super Campioni, la foto di Alessio Boschi, che era il nostro fotografo, che era lì con noi a Grosseto, a seguire e a documentare con le sue foto la Supercoppa. Come detto, il Camaiore vince la Supercoppa Toscana allievi, festeggiano anche Academy Livorno Juniores e Audace Isola d'Elba giovanissimi. Sono arrivati altri titoli, altre coppe alzate al cielo, una è quella del Terranova Traiana, il secondo è servito, è l'altro titolo di copertina, perché dopo la fase regionale allievi B, il Terranova Traiana ha vinto anche il trofeo Cerbai giovanissimi B, la finale come quella allievi B si è svolta nella sera di venerdì. Fasi scudetto, doppio Zei, la Sestese spugna Fiorenzuola, ora la semifinale con Legino, io spero di pronunciarlo giusto, in caso Samu scrivici perché è l'unico che sa pronunciarlo per bene. Torneo regionale, anche qui siamo alle fasi finali, in finale per l'appunto vanno Cattolica e Venturina under 17, nell'under 15 invece il Grosseto sfida la Sestese. Eccellenza, X per Grassine e Viareggio all'esordio negli spareggi nazionali, Primavera 1, dopo un anno la Fiorentina ci riprova, giovedì la finale scudetto, l'avversaria sarà il Parma, l'abbiamo scoperto ieri sera quando si è giocata la seconda semifinale. Coppa Toscana allievi, la Rondinella si qualifica per la finale davanti Casentino Tegoleto, questa partita appunto l'altra semifinale si giocherà nel fine settimana. Chiudo con l'ultimo titolo dedicato, un altro titolo dedicato alla Supercoppa Toscana, perché in questo numero di Calcio Più c'è un inserto centrale di 8 pagine da conservare con le foto e il racconto dei 3 tornei, tutti i risultati, le rose e ovviamente gran parte dello spazio è occupato dalle foto che bene raccontano insomma questa 2 giorni a Grosseto.
2: Esattamente, c'è un inserto speciale su questa Supercoppa e allora noi ne parliamo di questa Supercoppa con chi era insieme a noi, ovvero Andrea Vaglini, vicepresidente di Calcio Fair Play e ha fatto parte del nostro staff, ci ha dato una grossa mano. Ciao Andrea, buonasera,
3: ciao.
2: Benvenuto.
4: Ciao ragazzi, come va? Bene.
2: Ci stiamo
3: riprendendo,
2: piano piano.
3: Sì,
2: spero anche te, Andrea, che ovviamente insomma hai avuto il tuo bel da fare.
4: Vi chiedo scusa, ma ho delle campane che stanno suonando e sento malissimo. Dovrebbero smettere.
3: Noi ti sentiamo bene comunque. Quindi...
4: Ecco, meglio.
2: Beh, secondo me le campane erano perfette per entrare insomma nell'argomento. Andrea, facciamo insieme un po' un bilancio di questi due giorni, dai, insomma, è stata un'esperienza bella, molto intensa, faticosa sì, sicuramente per noi, ma ecco, diciamo che poi il risultato ci ha lasciati tutti molto soddisfatti.
4: Ma direi proprio di sì, direi che è stato anche un bellissimo modo per onorare la memoria di Alessio, Franchini. È stata una dei giorni, io l'ho definita appagante. Per me, ma penso anche per tutti voi e soprattutto per chi ha partecipato, perché si sono viste anche tra l'altro partite di bella, insomma, di bel livello, insomma, ho visto una buona qualità in campo, perciò direi che è andato tutto alla perfezione, a parte qualche piccolo intoppo che fa parte un po' del gioco quando si muovono tante squadre e tante persone, però gestito benissimo dall'organizzazione, da voi, insomma, siete stati veramente eccellenti sotto questo aspetto. È stata veramente una bellissima manifestazione.
2: Ecco, per chi ci segue in visual stanno scorrendo anche un po' le foto delle varie partite. Ricordiamo che il torneo juniores si è giocato in una location meravigliosa, la Corte degli Ulivi, davvero un terreno di gioco da Serie A, mi permetto di dire, e mentre i tornei allievi e giovanissimi si sono svolti nell'impianto di Roselle, l'impianto del Grosseto, insomma, che ci ha accolto in maniera veramente veramente eccellente, e si è visto anche un bel livello tecnico, Andrea, insomma, te hai fatto un po' anche la spola tra i due impianti, quindi hai visto partite delle varie categorie, anche con età diverse, però insomma si è visto e si è capito che le squadre in campo erano le migliori della Toscana, perché erano le vincitrici di tutti i campionati provinciali.
4: Sì, l'ho detto infatti anche prima, il livello è stato eccellente. Io ho seguito prevalentemente anch'io la manifestazione juniores, perché ero alla Corte degli Ulivi, confermo, campo meraviglioso e ambiente meraviglioso, ma sono stato anche a Roselle e anche nei giovanissimi e negli allievi, io devo dire che il livello è stato veramente eccellente, e lo dimostra il fatto che molte partite poi, quando siamo andati all'eliminazione diretta, sono terminate ai rigori, e quindi sì, l'equilibrio è stato l'elemento che appunto ha definito questo concetto. Insomma, le squadre hanno vinto i gironi e i provinciali, erano tutte squadre chiaramente forti e attrezzate per poter competere.
3: Ecco, ora poi torneremo sulla Supercoppa, abbiamo anche dei contributi raccolti direttamente dal campo, dalle finali nel fine settimana, però ecco, Andrea, mi sposto su un altro appuntamento importante, un altro torneo che stiamo organizzando, che è il quinto torneo Calcio Fair Play, che si svolgerà domenica 7 giugno quest'anno a Montelupo, torneo dedicato, lo ricordiamo, alla categoria esordienti, quest'anno 2014 esordienti B, quindi insomma c'è subito da voltare pagina per prepararsi a un altro appuntamento importante.
4: Sì, è un altro appuntamento importantissimo, direi, perché qui appunto andiamo a toccare una categoria, direi, fondamentale nella crescita calcistica dei ragazzi, ovvero quella degli esordienti. Sono i primi tornei che fanno a livello regionale, perché lo ricordiamo, avremo 40 squadre concentrate appunto su 5 campi di gioco che arrivano da tutta la Toscana, quindi sarà un evento anche per chi partecipa importante, proprio per confrontarsi con realtà che generalmente durante l'annata calcistica non incontrano. Per la prima volta lo facciamo a Montelupo in un'unica giornata, proprio perché appunto avendo aumentato il lotto delle partecipanti a questa giornata finale, avevamo bisogno di un impianto che potesse darci più campi a disposizione, e devo dire che sarà un'altra grande prova per Calcio Più e anche per noi di Calcio Fair Play, che collaboriamo all'organizzazione insieme appunto allo staff di Calcio Più, ma sono convinto che sarà una giornata di sport e di calcio bellissima come sempre, dai, perché insomma poi ho visto anche le squadre che partecipano di ottimo livello, di grande spessore, quindi insomma mi auguro che sia da un punto di vista tecnico che anche da un punto di vista, lo sapete, io ci tengo particolarmente del fair play, tra l'altro avremo un campo proprio dedicato esclusivamente a delle partite applaudite, quindi verrà fatto anche questo tentativo, questo format in uno dei 5 campi, quindi mi auguro veramente che sia una bellissima giornata di sport e di calcio vissuta nella maniera corretta, come dovrebbe essere tutte le domeniche.
2: Non dimentichiamoci mai anche il valore sociale di queste manifestazioni, ovviamente lo ha spiegato Andrea per quanto riguarda il torneo di Montelupo Esordienti B 2014 che si terrà appunto il 7 giugno, però insomma Andrea, anche in questa Supercoppa, per chiusare sull'argomento, questi ragazzi non sono solo scesi in campo, insomma hanno fatto 2 giorni insieme con la squadra, hanno dormito insieme in campeggio, si sono davvero divertiti, cioè quello che ci è arrivato poi anche dai ragazzi stessi, dalle squadre che poi ovviamente man mano venivano eliminate, era che a prescindere dal risultato del campo, anche se qualcuno ovviamente è rimasto deluso come è normale che sia, però si sono portati tutti dietro davvero un bel ricordo di una bella esperienza anche sociale, non solo calcistica e sportiva.
4: È indubbio, e quello che dici mi fa estremamente piacere, perché credo che poi alla fine è chiaro che la competizione è importante, importantissima per questi ragazzi. Ho visto scene di gioia pazzesche alla vittoria, ho visto lacrime di delusione, di rabbia alle eliminazioni, però per tutti credo rimanga un'esperienza, come giustamente dicevi te, indimenticabile sotto ogni aspetto. Poi c'è tutto il contesto, io ho visto arrivare le squadre alla Corte degli Ulivi, i ragazzi scendevano da pulmini, rimanevano a bocca aperta,
2: sì,
4: ma
2: sì,
4: ragazzi grandi dalla soddisfazione. Ricordiamoci che abbiamo quasi per loro insistenza disputato le finali della Juniores lì, che erano previste a Roselle nell'altro impianto, quindi insomma abbiamo anche sopperito a certe emergenze in maniera direi esemplare, quindi faccio un ulteriore complimento all'organizzazione anche per la gestione di queste situazioni. Però ritornando al punto di discussione che stiamo portando avanti, devo dire che l'aspetto appunto educativo, sociale, di aggregazione è stato esageratamente bello, perché insomma questi ragazzi li vedevi con te a prescindere.
2: Esatto, assolutamente. Ecco Andrea, prima di salutarti, parlavamo prima delle varie iniziative di Calcio Fair Play, ce n'è un'altra che è il 4 giugno, esatto,
3: sì.
2: Quindi prima del torneo, si chiama Fare Calcio Giovanile Oggi, il fenomeno dello scouting in età scuola calcio, e questo è il tema di questo evento, di questo dibattito, poi sostanzialmente aperto anche agli addetti ai lavori, agli sportivi in genere. Ci sarà Paolo Mangini, ci sarà Enrico Gabrielli, quindi raccontaci un po' anche di cosa si tratta nello specifico, così diamo anche un ulteriore appuntamento insomma con
3: chi ci segue in video può vedere anche,
2: sì, c'è anche
3: la locandina della serata.
2: Assolutamente, prego Andrea.
4: Dunque è un evento che dovrebbe poi aprire una serie di eventi successivi durante l'anno sportivo nelle varie province della Toscana, dove si discuterà molto apertamente, in maniera mi auguro costruttiva, appunto sui pro e sui contro del fenomeno dello scouting in età scuola calcio. Tra l'altro avremo, oltre al professor Gabriele e a Paolo Mangini, avremo anche il responsabile scouting dell'Empoli, avremo Giovanni Russo del Bologna, avremo insomma un po' di personaggi abbastanza importanti che ne sanno di questa problematica, di questa tematica, e avremo tanti addetti ai lavori che potranno appunto confrontarsi su un tema che è molto caldo, molto dibattuto nell'ultimo periodo, che è quello appunto dello scouting in età scuola calcio. Perciò Romoli, ecco, scusate, avevo dimenticato il nome di Alessandro Romoli, che è appunto lo scouting dell'Empoli Calcio. Quindi sarà un'occasione, visto che spesso e volentieri ne parliamo fra detti ai lavori, ognuno ha la sua opinione, sarà un'occasione per confrontarsi tutti insieme e magari anche capire e migliorare le situazioni che possono essere in questo momento. L'appuntamento è a Montelupo, sarà consiglio comunale con il patrocinio del comune di Montelupo, che ringraziamo, che ci ha concesso questa possibilità, e sarà appunto anche poi una sorta di presentazione di questo torneo che andremo a fare il 7.
2: Esatto, assolutamente. Allora, doppio appuntamento a Montelupo,
3: esatto.
2: Il 4 con questo dibattito molto interessante, poi il 7 con il torneo Calcio Fair Play. Ovviamente avremo modo di presentarlo in maniera ancora più approfondita e poi di raccontarlo sui nostri canali Calcio Più, i nostri social, l'app di Campionando, insomma ne parleremo e ve lo racconteremo. Andrea, grazie mille ancora per il tuo lavoro ovviamente a Grosseto e per essere stato qui con noi a Calcio Più On Air.
4: Ma grazie a voi, per me è stato davvero un grande piacere venire a far parte del vostro staff, e mi auguro di farne ancora tanti, perché io mi sono divertito tantissimo, ho faticato ma mi sono divertito.
3: Sì.
2: assolutamente la fatica ha pagato.
4: Ho preso una bella abbronzatura,
2: è vero,
3: esatto.
2: mi sa che
4: con la remina della quella benedetta.
3: Forse esatto. Quelli meno abbronzati, Giulio, siamo io e te. Ecco.
2: Sì, ma perché io mi sono cosparso.
3: Esatto, siamo stati più attenti alla crema.
2: Sì, finiva
4: lui
2: male.
4: Aveva prosezione 100.
2: Ciao Andrea,
3: bene,
2: grazie.
3: Ciao Andrea, grazie.
4: Grazie davvero, grazie mille, grazie a tutti.
3: Ciao.
2: Grazie ad Andrea Vaglini. Noi rimaniamo sulla Supercoppa, bene, perché andiamo un po' ad approfondire anche quello che è stato poi l'aspetto sportivo delle varie categorie. Allora cominciamo dalla Supercoppa Juniores. Abbiamo titolato La Supercoppa va a Livorno, perché come vi raccontavo è stata proprio l'Academy Livorno ad aggiudicarsela.
3: Tutte
2: erano 11.
3: Stavo pensando ora zona mare.
2: Zona mare, sì, una Supercoppa al mare, sì, senza dubbio.
3: Erano si giocava vicino al mare.
2: Sì, ma sì, assolutamente. Erano 11 le squadre che hanno partecipato alla Supercoppa Juniores. In semifinale sono arrivate da una parte, per l'appunto, Academy Livorno e Olimpia Quarrata, dall'altra Viaccia e Sansovino. Academy Livorno che ha eliminato in semifinale l'Olimpia Quarrata 0-0, e poi ai rigori ha vinto la squadra livornese, appunto, mentre dall'altra parte il Viaccia con un netto 3-0 ha travolto il Sansovino, i gol di Bianchi, Calamai e Cao. E poi c'è stata questa finale molto bella, molto tirata, quella tra Viaccia e Academy Livorno, ritmi molto alti, è mancato solo il gol, possiamo dire, perché la partita è terminata sul punteggio di 0-0, e allora sono stati necessari i calci di rigore, anche in questo caso, anzi i tiri di rigore per essere precisi, se no poi Samu mi rimprovera.
3: Vedeva adesso l'Academy ha vinto ai rigori sia i quarti sia la semifinale,
2: esatto,
3: sia poi la finale.
2: Questo è sicuramente,
3: non ci avevo fatto caso.
2: Sì, è un Academy Livorno che ha passato i due turni e poi ha vinto anche la finale ai rigori. Grande protagonista,
3: esatto,
2: è stato il portiere Andrea Cinali, che ne ha parati 4 in tutto di rigori, uno ai quarti, due in semifinale e uno anche in finale, quindi si è preso decisamente la scena. Insomma, poi abbiamo dedicato anche una sua foto sulla pagina, chiaramente, perché insomma è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell'Academy Livorno. Così come grandi protagonisti sono stati ovviamente l'allenatore dell'Academy Alessio Castellani e il capitano Edoardo Doria. E allora, dopo i festeggiamenti, dopo le premiazioni, noi l'abbiamo intervistati, quindi sentiamo anche cosa ci hanno raccontato a caldo, con l'emozione ancora fresca della vittoria in Supercoppa.
0: È stato un momento semplicissimo, penso si possa leggere nel video. Ho pianto come un bimbo perché questi lì, ragazzi,
5: è
0: da luglio che me li coltivo, che me li porto dietro, ci parlo, ci ragiono, li ho visti diventare da bimbi, ragazzi, e ora quasi uomini, mettiamola così. Si meritano questo, ma probabilmente si meritano tanto di più. Ci sono delle storie meglio da raccontare, quindi mi sento dire che ci meritiamo questo traguardo, e i ragazzi specialmente si meritano questo traguardo.
2: Cap, quanto sei orgoglioso e cosa significa per te essere il capitano di questa squadra?
0: E prima cosa, essere capitano di questa squadra è probabilmente l'onore più grande che ho avuto nella mia carriera calcistica, anche se povera. E per me a livello singolare significa molto, perché sono i miei primi due trofei vinti, campionato e Supercoppa, nella mia carriera, e è un gruppo fantastico, è una famiglia, come dico sempre io.
2: Mister, mi racconti brevemente quali sono state anche le difficoltà di una manifestazione che alla fine vi ha visto scendere in campo tante volte in pochissimo tempo, come l'avevate preparata, e immagino che sia un valore aggiunto proprio per questo averla vinta.
0: Allora, ci sono state diverse difficoltà, dal convocare dei ragazzi, doverli lasciare a casa, a chi purtroppo alla fine non è potuto venire, ci poteva dare la grossa mano. E per quanto riguarda dormire, fare molte partite in distanze molto brevi, quindi penso sia un valore veramente aggiunto questo, perché è veramente difficile quello che hanno fatto, veramente difficile. Sono stati la squadra, ma prima cosa sono stati la famiglia, non sono solamente diventati amici, questi ragazzi qui sono diventati la famiglia vera, e spero per loro che possano andare avanti il più possibile e giocare insieme. Con me, senza di me, vedremo, però spero più possibile che possa giocare insieme.
2: Capo, ti faccio l'ultimo e poi vi lascio alla festa. Portaci un po' dentro lo spogliatoio, come avete vissuto queste ore, l'avvicinamento a questa competizione, e poi eravate venuti qui per vincere.
0: L'obiettivo nostro è sempre stato quello di vincere, che sia il campionato, Supercoppa, tornini, sotto casa, tutto quello che questo gruppo vuole fare è vincere sempre, siamo qui per questo. E l'avvicinamento alla Supercoppa è stato difficile, con tante montagne russe, allenamenti ravvicinati, allenamenti che non siamo riusciti a fare, però questo gruppo batte tutto, batte chiunque.
6: Levole, levole, levole, levole, levole, levole.
2: Insomma, anche i doverosi cori, insomma, poi
3: il
2: sono
3: microfono
2: stati...
3: è salvo.
2: Il microfono credo sia salvo, sì, credo sia salvo, me lo auguro, insomma, dovrebbe ancora funzionare, però dai, si perdona tutto, insomma, sì, sì. Di fronte alla gioia per questa vittoria, Alessio Castellani e Edoardo Doria, tecnico e capitano dell'Accademy Livorno, chi invece è esultato nella Supercoppa Allievi è per l'appunto il Camaiore, come dicevamo in apertura guardando la copertina, meravigliosamente Camaiore abbiamo titolato. È stato un percorso veramente molto cinico anche quella della squadra di Gianni Florio, perché sono arrivate tante vittorie di misura, pochissimi gol subiti in una Supercoppa Allievi che in generale è stata molto equilibrata, perché tante partite sono finite proprio con punteggi sul filo del rasoio, tante si sono decisi ai tiri di rigore. Alla fine in semifinale sono arrivate da una parte Camaiore e Invicta Sauro con la vittoria per 1-0 proprio del Camaiore firmata da Imane, e dall'altra invece Ospedalieri e Affrico si sono affrontate, gara vinta ai rigori dagli Ospedalieri dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, e poi appunto la finalissima, anche questa molto equilibrata, vinta 1-0 dal Camaiore, che così ha conquistato la Supercoppa Toscana Allievi. Al termine della gara era presente lì il nostro Lorenzo Martinelli, che ha intervistato proprio l'allenatore del Camaiore Gianni Florio, con tanto di coro dedicato da parte dei suoi ragazzi, quindi sentirete anche quello, sentiamo il coro, la gioia, i festeggiamenti e soprattutto le parole di mister Gianni Florio al termine della finale.
6: Si è appena conclusa la finale della Supercoppa Allievi, ha vinto il Camaiore, 1-2 giorni di grande calcio, tutte le migliori squadre dei campionati provinciali della Toscana qui su questo campo si sfidavano la categoria Allievi, abbiamo davanti Gianni Florio ed è un nome di un allenatore che noi di Calcio Più conosciamo benissimo. Grazie. È il nome dell'allenatore del Camaiore che ha vinto la Supercoppa Allievi. Mister, partiamo da qui, non voglio usare un luogo comune, la ciliegina, il punto esclamativo sulla stagione.
7: È stata una manifestazione che noi avevamo affrontato come un premio dell'annata che avevamo fatto, i ragazzi l'avevano

0: Allora, ragazzi, questo è, allora, è il coro che ha risuonato per Grosseto negli ultimi due giorni.
1: Ha suonato per Camaiore, per Camaiore,
0: la provincia di Lucca,
1: ormai da anni. Ormai da anni, la verità. Okay, anche quando ho incontrato ragazzi che allenavo prima, mi si affeziona e loro si affezionano a me. Comunque, ritornando a noi.
0: Quindi abbiamo davanti un mister che ha anche un coro dedicato ed è una cosa che penso tocchi.
1: Quando giocavo, però, quello me lo facevo quando giocavo, però è talmente simpatico e bellino, perché c'ha le prime due strofe che sono bellissime, però poi dopo invece
0: prende
1: il cuore.
0: Esatto. Grande vista. Allora, proviamo a tornare seri.
1: Per noi è stata una manifestazione, come penso tutte le squadre, che le migliori sono venute qui, che ha meritato di essere qui in quanto abbiamo vinto il loro campionato come un premio, ok? E chiaramente quando siamo qui, poi quando si va nel campo, tutte quante le squadre, quante sera? In 10, se mi sbaglio?
0: Sì, esatto, 11 mister.
1: 11, non lo so,
0: vogliamo dire
1: tutto, quelle che siamo. E questi ragazzi si sono meritati questo e altro. Poi mi viene a dire la ciliegina sulla torta e ti dico, no, che è banale, è una fase fatta, però noi siamo vinto il settembre lucchese. Si è vinto il campionato con zero sconfitte, si viene qua, si vince con zero sconfitte, anche la Coppa Toscana, questa bellissima coppa.
0: Per fortuna quindi, degli avversari, siamo quasi a giugno e la stagione è finita.
1: Per fortuna che siamo a giugno, perché non ce la faccio più, sono stanco come pochi.
0: Però mister, visto che si conclude una stagione così memorabile, certo, te ne hai vissute tante, immagino che questo avrà un posto che poi te magari saprai individuare
1: tra anni. Al direttore glielo detto, io voglio venire in sede, se ci sarò, se non ci sarò, anche tra 15 anni voglio gli eroi e voglio noi sotto con la foto, va bene?
0: Io spero che ti accontenti, mister, ve lo meritate. Ti chiedo l'ultima curiosità e poi ti lascio ai festeggiamenti, perché è una curiosità anche di noi di Calcio Più, che abbiamo organizzato questo evento, un grande sforzo, però ci è piaciuto anche vedere queste partite da un punto di vista tecnico. Io non ti chiedo di fare un'analisi tecnica, ti chiedo però di dire forse oggi che cosa hai visto come qualità che forse questo gruppo ha tirato fuori e hanno fatto la differenza.
1: Secondo me la squadra proprio, il gruppo che si è creato, l'empatia che si è creata tra di loro in primis, tra loro e me, tra me e loro, proprio tra lo staff, tra i genitori, tutto quello che ci circonda, e questo si è visto, ma non solamente oggi, si è visto per un'annata intera, capito?
0: Esatto.
1: Questo è quello che ci ha, secondo me, differenziato, oltre chiaramente alle qualità che hanno i ragazzi. Questo secondo me ha fatto la differenza.
0: Complimenti. Grazie, Gianni Florio, vai a festeggiare, mister. Grazie, buon proseguimento.
2: E da mamma Maria già Gianni Florio è un attimo, insomma, il coro dedicato al mister, a parte
3: già l'anno
2: scherzi,
3: scorso c'era quello che ascoltammo qua, forse sempre qui quando avevamo
2: con Kelly della Sestese, era a Domenico Rossi,
3: esatto,
2: è bello, insomma, ci hanno fatto entrare anche un po' nello spogliatoio, no, metaforicamente parlando, questi ragazzi. Complimenti ancora al Camaiore e a mister Gianni Florio, e noi concludiamo con la Supercoppa Giovanissimi invece, e qui

0: stato sempre nell'impianto di Roselle, nel campo sintetico di Roselle, ha regalato delle belle emozioni per chi ha partecipato. Insomma, ricordiamo ancora l'inserto che sì. c'è su Calcio Più, lo avete un po' intravisto se ci state seguendo in TV. Insomma, ci sono le rose di tutte le squadre partecipanti, tante foto, quindi anche un bel ricordo, non solo per chi ha vinto, mi sento di dire. Quindi ricapitoliamo, Benedetta: Academy Livorno negli juniores, Camaiore negli allievi, Audace Isola d'Elba nei giovanissimi, sono le regine della Toscana di questa edizione, così le abbiamo denominate. E noi ci teniamo a ringraziare, insomma, tutte le squadre che hanno partecipato a questa due giorni di grande spettacolo, sperando, ma ne sono davvero convinto, di aver lasciato loro un bel ricordo indipendentemente dal risultato sul campo. E un risultato che conta tantissimo, Benedetta, cambiando completamente argomento e venendo alle altre gare che si sono giocate nel weekend, è quello della Sestese, una Sestese sì. che anche quest'anno sta rappresentando la Toscana in maniera egregia a livello nazionale, perché gli Juniores Elite di Alessandro Rossi, dopo aver vinto il campionato con la rincorsa alla Floria Gafir e poi il sorpasso, sono arrivati in semifinale della fase scudetto.
1: Esatto, lo ricordiamo, sono campioni in carica.
0: Esatto, l'anno scorso c'è stato lo scudetto, quindi
1: la passata, appunto, lo scorso campionato. Si giocava infatti sabato la sfida di ritorno dei quarti di finale della fase scudetto degli Juniores dilettanti. La Sestese, lo ricordiamo, aveva vinto 1-0 la sfida d'andata in casa al Torrini di Sesto Fiorentino, quindi buon risultato, ma comunque qualificazione in bilico. La Sestese si è confermata in maniera ancora più netta che nella sfida d'andata, ha vinto 2-0 la partita in casa del Fiorenzuola, e quindi insomma ha strappato direi il pass per la semifinale. Decisivo è stato Zei con una doppietta messa a segno nella prima mezz'ora. Zei, tra l'altro, si sta confermando in questa fase nazionale, con questa doppietta ha raggiunto quota 5 gol in questa post season. Dicevo, 2 gol nella prima mezz'ora, quindi la Sestese è stata brava a indirizzare subito la partita, ha segnato al 10° e poi al 25°. Il primo gol è arrivato su un lancio di Cesarano, il secondo invece il raddoppio sempre di Zei dopo una combinazione con Verzicco. Quindi la Sestese si è confermata ancora, è riuscita nel secondo tempo a fare quello, come dicevamo nella scorsa puntata con Samuele, quello che forse le riesce meglio fare, cioè anche poi riuscire a gestire le partite e i vantaggi, e quindi ha mantenuto il 2-0 e si è qualificata alla semifinale. Nelle altre gare dei quarti si è qualificato, come dicevo prima, il Legino, si dice, io ancora non ho
0: Legino,
1: capito.
0: Quanto Legino, pare con la E Legino, chiusa, Legino, ci dicono...
1: non lo saprò pronunciare e lo sbaglierò sempre, però va bene, lui si è confermato e sarà l'avversario della Sestese in semifinale. Aveva vinto la gara d'andata, ha vinto nettamente perché era finita 5-1 la partita contro il Sant'Andrea a San Vito, si è ripetuto e ha battuto 3-1. Ha vinto 3-1 anche in trasferta. L'altra semifinale invece vedrà di fronte il Licos, che ha vinto contro il Bagheria per 3-1 sia all'andata sia al ritorno, e la Vigor per Conti, anche qui una qualificazione netta, 5 gol segnati e nessuno subito nel doppio confronto con la Palmense Fermana. Appunto, quella fase nazionale prosegue subito sabato 30 maggio, quindi tra pochi giorni si giocherà l'andata delle semifinali. La Sestese giocherà in casa e l'altra partita è Licos Vigor per Conti, quindi Licos in casa, ovviamente il ritorno sabato 6 giugno a campi invertiti. La finale è domenica 4 giugno, lo ricordiamo, non si giocherà al Bozzi come nelle ultime, al Bozzi di Firenze
0: 14 giugno, giusto?
1: Sì, come le ultime stagioni, ma a Guidonia il 14 giugno e domenica, perché il 13, se non sbaglio, c'è la finale dell'Under 18.
0: Esatto, sì, non avremo il piacere, nel caso in cui soprattutto dovesse arrivare la Sestese, lo speriamo, di avere nuovamente in casa la finale scudetto Juniores, ma l'importante è che la Sestese
1: bene.
0: Sì, abbastanza, diciamo, poi insomma
1: abbastanza,
0: due su due con due vittorie la Strigiana e Sestese, ma insomma noi, al di là che sia qui o altrove, speriamo che la Sestese possa davvero ripetersi ancora una volta. Come dicevi, sarà chiamata comunque a centrare la qualificazione in trasferta, questo secondo me è un ostacolo, no?
1: Ma se non sbaglio in tutte le partite,
0: esatto,
1: di questa fase nazionale
0: è sempre è il valore aggiunto, secondo me, del percorso della Sestese.
1: Quindi dai, meglio non cambiare, diciamo,
0: mettiamola sul piano della cavala. Allora, per quanto riguarda invece la fase scudetto under 17, perdonami, dove è il Tau che rappresenta la Toscana, sì, così come d'altronde nell'under 15, e si fa un po' in salita invece, sì.

0: percorso del Tau Under 17, arriva un altro pareggio, bene, adesso bisogna incrociare le dita e sperare in certi risultati per passare.
1: Esatto, non c'è Samu che sicuramente avrà già fatto tutte le varie, avrà già calcolato tutte le varie combinazioni di passaggio del turno, perché lo ricordiamo, al termine di questa prima fase ci saranno direttamente i triangolari di semifinale, quindi si entra subito, siamo già quasi alla fine di questa competizione. Il Tau Allievi è tornato in campo già lo scorso fine settimana perché aveva pareggiato 1-1 la sfida alla prima gara del triangolare in casa contro il Piacenza, e appunto è arrivato un 2-2 questa volta. Il Tau giocava fuori casa sul campo del Ligorna. La partita si era messa bene per il Tau, che era riuscito a sbloccare quasi subito la partita al quinto minuto con un tiro cross di Serafini, ed era riuscito poi addirittura a raddoppiare al 22esimo su calcio d'angolo, corner battuto da Bracaloni e gol di Amir Rigacci. Però cosa è successo poi? C'è stata la rimonta del Ligorna, il Ligorna è riuscito a accorciare le distanze già nel primo tempo al 35esimo con un gol di Gilardi, il 2-2 è arrivato poi nel finale, c'è nel mezzo anche un gol annullato al Tau, un'espulsione per parte, quindi insomma la partita è stata accesa fino alla fine. Il 2-2 è arrivato all'88esimo, dicevo, sul rigore anche molto discusso, l'ha trasformato Selogni, quindi la partita si è conclusa sul 2-2. La classifica adesso recita: Tau 2 punti, Piacenza 1, Ligorna 1, quindi il Tau è avanti, però delle tre è quella che ha già concluso, esatto, diciamo questo primo triangolare. Adesso il Tau deve sperare in un pareggio con pochissime reti nel match di gara 3 tra Piacenza e Ligorna, che invece saranno certe di qualificazione in caso di vittoria. Se chiunque delle due riuscirà a vincere supererà il Tau e quindi si prenderà il pass per i triangolari di semifinale. Vediamo, speriamo insieme al Tau, insomma,
0: sì,
1: che
0: sì, forse che da quello che ho capito lo 0-0 è sicuramente il risultato con cui il Tau passerebbe, e invece dall'1-1 sì, in su bisogna fare un po' dei conti, perché poi chiaramente si creerebbe in caso di pareggio una classifica avulsa con tre squadre a 2 punti,
1: esatto,
0: quindi poi lì entrano in gioco anche tutti gli
1: perché
0: altri fattori.
1: Tutte hanno al momento differenza reti 0, se non sbaglio, stavo dando un occhio alla classifica.
0: Due pareggi ovviamente, quindi sì, per forza di cose, quindi ci saranno anche un po' dei conti da fare. Direi di rimandare il discorso una volta conosciuto anche il punteggio e il risultato della prossima partita, di modo che insomma tra Piacenza e Ligorna ci diranno poi cosa succederà.
1: Vedremo.
0: Quale sarà il destino del Tau, che invece ha il destino nelle proprie mani, è il Tau Under 15, Benedetta,
1: che si è messa
0: perché,
1: bene ancora,
0: diciamo che è arrivato un risultato positivo.
1: Esatto,
0: era già partito
1: bene il Tau Giovanissimi, che aveva vinto la prima partita, aveva vinto 2-1 sul campo dello Zola Predosa, e quindi ha riposato in gara 2 e assistito col sorriso, mi permetto di dire, al successo per 3-1 proprio dello Zola Predosa nel match sul campo del Vado, che invece faceva il suo esordio nel triangolare. Quindi il Tau viene raggiunto a tre punti dallo Zola Predosa, ma Zola Predosa che ha già completato le sue due partite, e quindi che cosa succede? Il Tau tornerà in campo domenica nella sfida interna col Vado, e ha 2 risultati su 3 a disposizione per passare il turno. Gli basterà, cioè, se vince ancora meglio, insomma, chiuderà il triangolare a punteggio pieno, altrimenti anche con un pareggio, salendo appunto a 4 punti, si confermerebbe in testa al triangolare. Ovviamente seguiremo la partita di Altopascio domenica, ve la racconteremo sui nostri canali, su Calcio Più, ma anche martedì poi qui in radio. E c'è stato anche, così chiudiamo proprio il capitolo,
0: sì,
1: fase scudetto, un'altra vittoria da raccontare, è quella della Querce, e quindi passiamo alla fase scudetto Under 18. La Querce aveva perso gara 1 del quadrangolare, invece nella fase scudetto dell'Under 18 si compone di 2 quadrangolari, quindi dopo il KO in Campania sul campo della Sarnese, domenica la Querce ha festeggiato appunto la prima vittoria, una vittoria arrivata al photo finish, il gol dell'1-0 che ha deciso la partita è arrivato al 93esimo, lo ha segnato Capitan Scarlini, che è riuscito a finalizzare una micidiale ripartenza orchestrata da Mari, è finita 1-1 quindi la partita della Querce contro la Nuorese, e domenica si completeranno le sfide del quadrangolare. resta complicata la situazione della Querce, perché comunque ostico. Fonte Meravigliosa guida la classifica con 6 punti e sarà proprio l'avversaria della Querce nell'ultima sfida che giocherà in casa di questo quadrangolare. La Querce e Sarnese hanno 3 punti, la Nuorese a 0, che è già quindi eliminata, insomma. E in gara 3 appunto le ultime partite saranno proprio la Querce Fonte Meravigliosa e l'altra invece Sarnese Nuorese. Vediamo, insomma, anche qui facciamo ovviamente il tifo per la Querce, servirà una vittoria abbondante, diciamo, per
0: sì, perché poi bisogna vedere anche il risultato all'altra parte, anche qui c'è il rischio eventualmente di arrivare con 3 squadre a pari punti, quindi sì. Anche lì poi classifica avulsa, gol fatti, differenza reti, insomma, non dipende tutto dalla Querce, ecco, mettiamola così. Però una cosa è certa, deve vincere per sperare, altrimenti non ci sono possibilità.
1: Insomma, anche arrivare all'ultima partita,
0: guarda, lo stavo per dire,
1: ancora in corsa, e
0: possiamo fare davvero complimenti a questa squadra, che è stata un po' la sorpresa di quest'anno, perché comunque è vero, under 18 categoria nuova, quest'anno per la prima volta impostata
1: anche con tante
0: in maniera
1: squadre
0: importante
1: rispetto all'anno scorso, erano
0: molte squadre, 3 gironi e anche tante squadre che comunque hanno un po' più di esperienza della Querce a livello regionale, no?
1: Certo.
0: Mi sento di dire lo Sporting Arno, il Signa, no? Comunque squadre che
1: anche lo stesso Isolotto
0: che aveva vinto l'anno prima, quindi la Querce è una bella sorpresa, è una squadra molto forte, ha tanti calciatori forti, insomma, abbiamo raccontato le loro gesta durante l'anno, quindi i risultati poi sono quelli che stiamo vedendo. In bocca al lupo alla Querce ovviamente per questa partita. Si sono giocate le fasi nazionali, benedetta, nel weekend, ma è andato avanti anche il torneo regionale. Siamo a punti diversi tra juniores e allievi e giovanissimi, però raccontaci un po' quello che è successo a partire dai più grandi, l'under 19.
1: Esatto, che è, diciamo, il torneo un pochino più indietro. Si sono giocati i quarti, ovviamente è iniziato dopo perché il campionato è terminato dopo. Torneo regionale, lo ricordiamo, lo diciamo sempre, ma è importante ricordarlo. Partecipano le squadre arrivate seconde, terze, quarte e quinte dei 4 gironi regionali, Elite, B, C e D. Dicevo, appunto, gli juniores si sono giocati sabato i quarti di finale, quindi abbiamo scoperto le 4 semifinaliste. Una di queste è l'Africo, che si è aggiudicato ai rigori la sfida tutta d'Elite, oltre che derby, quindi insomma doppio aspetto da sottolineare con la Floria Gafir. La partita è finita 1-1 nei tempi regolamentari, tra l'altro decisa tutta in pieno recupero, perché il vantaggio l'ha segnato Ermini per la Floria Gafir al 92esimo, poi ha pareggiato Morelli per l'Africo al 96esimo. Quindi la partita è andata, è proseguita ai rigori, ha vinto la squadra di Filippo Gori, che si è imposta per un complessivo di 5-3. L'Africo quindi continua il suo cammino in Coppa e affronterà adesso la Pro Livorno Sorgenti, che invece ai quarti di finale è riuscita a eliminare una squadra proprio ben conosciuta dall'Africo. Si tratta del Forte dei Marmi, protagonista anch'essa come l'Africo nel campionato Elite. La partita di Livorno è finita 2-1 in rimonta per la Pro Livorno, perché appunto il Forte dei Marmi era riuscito a sbloccare subito la partita al quinto minuto con Darzezza. La Pro Livorno è riuscita a ribaltare il risultato, ha pareggiato alla mezz'ora con Potenza, poi nella ripresa al minuto 70 Cancelli ha segnato il gol del sorpasso, quindi Africo Pro Livorno. Dall'altra parte invece l'altra semifinale vede come protagoniste Atletico Lucca e Sporting Cecina. L'Atletico Lucca arriva in semifinale dopo il successo ai rigori contro la San Giovannese, perché la partita al 90esimo era finita 2-2, lo ricordiamo, con i gol di Cacciaguerra e Biagioni per i locali, Fabri e Cioni invece per la San Giovannese. Lo Sporting Cecina invece ha superato anche se giocava in casa il Valentino Mazzola. Questa partita non è terminata ai rigori, è finita nei tempi regolamentari, perché appunto il Cecina è riuscito a imporsi per 2-1, decisiva la doppietta di Londi, che tra l'altro è il capocannoniere del torneo. Con questa doppietta è salito a 4 gol. Ricordiamo che le semifinali non si giocheranno questo fine settimana,
0: esatto,
1: ma sabato 6 giugno, mentre la finale sarà giovedì 11 giugno allo Stadio Bozzi di Firenze.
0: Esattamente. Prima di passare agli allievi, benedetta, una notizia in chiave fiorentina, perché Fabrizio Romano scrive che la Fiorentina è vicina a un accordo verbale con Fabio Grosso come prossimo allenatore, quasi raggiunto l'intesa per un contratto biennale.
1: Era nell'aria, insomma, già,
0: sì, già da stamattina insomma era emerso il nome di Grosso come forte candidato, quindi insomma questo,
1: vediamo,
0: questo tweet di Fabrizio Romano conferma, ecco, l'indiscrezione. Fiorentina molto vicina a Fabio Grosso come nuovo tecnico per la prossima stagione sportiva. Torniamo al nostro calcio, ai nostri campionati, ai nostri tornei regionali in questo caso. È già tempo di semifinali invece per gli allievi e sono state decise le due finaliste.
1: Esatto, anche in questo caso parto dal fondo, cioè dalle date, le semifinali, le finali non le semifinali,
0: sì, sì.
1: Le finali si giocheranno il 4 giugno, quindi giovedì, tra due settimane, giovedì 4 giugno allo Stadio Bozzi. Ancora non sappiamo l'orario, però sappiamo che sono tutte e due lo stesso giorno, quindi scopriremo poi a che ora saranno in programma. Quindi a contendersi la Coppa Allievi saranno due squadre protagoniste nel campionato Elite. Sono, lo dicevo prima leggendo i titoli di copertina, la Cattolica Virtus e il Venturina. La Cattolica si è qualificata per la finale battendo 1-0 il Prato nella sfida di domenica pomeriggio. Ha deciso il gol di Fossi al 75esimo, un bel gol tra l'altro, il lancio di Burgasse, è riuscito a liberarsi della marcatura avversaria, ha superato il portiere Rimediotti in uscita, tra l'altro leggendo l'articolo Rimediotti calciatore più, quindi insomma è stato uno dei protagonisti di questa gara. Nell'altra semifinale invece il Venturina si è imposto il rimonte in casa del Terranova Traiana, era sotto all'intervallo 1-0, il Terranova era riuscito a passare in vantaggio con Diego Cincinelli, la squadra di Bucciantini è riuscita poi a ribaltare il risultato nella ripresa segnando 3 gol messi a segno da Priore, Lenci e Panichi. Stesso punto, appunto, stesso discorso per i giovanissimi, abbiamo scoperto le finaliste che sono Sestese e Grosseto, quindi la Sestese vice campione regionale, arrivata seconda nel campionato Elite, Grosseto invece protagonista nel girone C stravinto dal Calci con un cammino, lo abbiamo raccontato insomma in questa stagione
0: quasi perfetto,
1: impressionante, sì, con quasi tutte vittorie. La Sestese insomma che non ha avuto un cammino semplice a questo torneo regionale, ha incontrato il Venturina nella prima partita, poi ha affrontato il San Miniato che è arrivato, lo ricordiamo, terzo nel campionato Elite. Nel fine settimana si è trovata di fronte a un'altra avversaria di livello come è lo Scandicci. La partita è terminata 2-1 per i rossoblù. La Sestese è riuscita a sbloccare subito la partita in avvio con Zaiti. C'è stato poi il pareggio dello Scandicci arrivato su un'autorete. Campani nel finale, nel recupero, perché il gol è arrivato al 73esimo, è riuscito a evitare i rigori, quindi a consegnare direttamente alla Sestese il pass per la finale. Sono serviti invece i rigori per decidere l'altra semifinalista, che è uscita appunto dalla sfida tra Terranova Traiana e Grosseto. Grosseto che è riuscito in una grande rimonta, perché al 57esimo, quindi ricordiamo i giovanissimi giocano 70 minuti,
0: sì,
1: quindi ha poco più di 10 minuti dal termine della partita perdeva 2-0. Il Terranova Traiana infatti era avanti di due gol, è riuscito a riprendere la partita nel finale al 61esimo. Baraldi ha accorciato le distanze, poi il 2-2 è arrivato quasi sul gong, lo ha segnato Ferroni al 72esimo. La partita quindi è proseguita ai rigori e è stato proprio il Grosseto a prevalere dal dischetto per un complessivo di 3-6.
0: Queste allora gli appuntamenti, le finali del torneo regionale allievi e giovanissimi. Io invece vi parlo della Coppa Toscana, ricordiamo la differenza,
1: perché chiaramente siamo a fine stagione ma ci sono ancora un numero impressionante di tornei,
0: sì,
1: coppe,
0: esatto, la famosa post season che a tratti è più lunga della regular, no, è possibile.
1: No,
0: però
1: vabbè,
0: insomma è bella impegnativa anche, sì, la post season. Coppa Toscana invece, ovvero il torneo dedicato alle squadre seconde e terze classificate nei campionati provinciali. Ricordiamolo sempre, anche qui le tre categorie sono a livelli molto diversi tra loro. Parto dagli juniores, dove si è giocato il secondo turno con quindi l'andata dei 5 accoppiamenti e la prima giornata dell'unico triangolare presente in questa fase. Per quanto riguarda gli accoppiamenti, l'Atletico Levane ha vinto 1-0 l'andata della sua gara sul campo dello Iolo. Cortona Camucia e Casalguidi invece hanno battuto in casa rispettivamente 3-0 il Forcoli Valdera e 1-0 l'Antella. Successi esterni per Lucchese 2-1 a Santa Maria e Invicta Sauro 3-2 sul campo del Don Bosco Fossone. Quindi diciamo che in vista delle gare di ritorno la maggior parte sono ancora apertissime, un po' più indirizzata a quella del Cortona Camucia, che forte di questo 3-0 insomma andrà sul campo del Forcoli Valdera non tranquilla, perché non lo si può mai essere, però sicuramente con un bel vantaggio. Il triangolare invece è quello che comprende Signia, Virtus Comeana e Castiglioncello. Gara 1 ha visto in campo Castiglioncello e Signia con la vittoria dei Canarini per 3-2, quindi Signia che al momento sale in testa con 3 punti e torneranno subito in campo il 27, quindi domani mercoledì, Virtus Comeana e Castiglioncello, mentre ovviamente gara 3 sarà a questo punto tra Castiglioncello e Signia.
1: Andiamo a chiudere quindi diciamo questa fase tutta nel fine settimana.
0: Esatto, nel fine settimana ci sarà gara 3 del triangolare, questa che vi ho appena detto, e poi il ritorno invece degli accoppiamenti. Per quanto riguarda invece la Coppa Toscana allievi, siamo molto avanti perché abbiamo già siamo in fondo, come dicevamo leggendo la copertina, il nome della prima finalista che è la Rondinella Marzocco, che dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari ha superato 5-4 ai rigori il Fratres Perignano, staccando il passo per la finale, dove troverà la vincente di Casentino Academy e Tegoleto, che è l'altra semifinale, come anticipavi Benedetta, si giocherà il 31 maggio. Per quanto riguarda invece i giovanissimi, è il torneo dove siamo più indietro, inevitabilmente, perché siamo ancora alla prima fase, e in particolare si è giocata nel fine settimana gara 2 dei triangolari. Qui abbiamo solo triangolari e quindi io vi vado a leggere un po' quelli che sono stati i risultati. Nel triangolare 1 Prato Nord Lucignano 0-2, nel triangolare 2 Sina Lunghese Avane 2-2, nel triangolare 3 0-0 tra Virtus Comeana e Rosignano Solvè, nel triangolare 4 1-1 tra Monte Carlo e Montespertoli, nel triangolare 5 altro pareggio 0-0 tra Tegoleto e Mazzola, nel triangolare 6 altro pareggio 1-1 tra Mai Tascani e Castelnuovo Garfagnana, netta vittoria invece per il Montignoso 4-1 sul San Miniato Basso nel triangolare 7, nel triangolare 8 infine si registra il 3-1 degli ospedalieri sul campo della Pistoiese. Le partite programmate per il prossimo turno, ovvero gara 3, saranno Novoli Prato Nord, Avane Pro Soccer Lab, Rosignano Pontassieve, Montespertoli Migliarino, Roselle Tegoleto, Atletico Piombino Mai Tascani, Virtus Rifredi Montegnoso e ospedalieri di Comano. Ovviamente, come sempre succede nei triangolari, non c'è ancora alcun verdetto, insomma bisognerà aspettare l'ultima giornata per capire chi passerà il turno. Ricordo, passano il turno semplicemente le prime classificate di ogni triangolare, quindi andremo a vedere poi chi disputerà il turno successivo anche della Coppa Toscana per quanto riguarda per l'appunto i giovanissimi. Questo è il riepilogo della Coppa Toscana,
1: ma non è finita qui perché
0: andiamo a vedere anche quella che è invece la Coppa Primavera, torneo dedicato alle categorie allievi B e giovanissimi B, e anche qui siamo insomma alle battute finali, perché ci sono le semifinali da disputare. Per quanto riguarda il torneo primavera, il trofeo primavera, questa è la giusta denominazione, allievi B, il triangolare 1 è stato vinto dal Rinascita Doccia, il triangolare 2 è stato vinto da Lucca 7, mentre gli accoppiamenti hanno visto il Soccer Ponsacco eliminare il Palazzaccio e la Querce eliminare il Tavola. Quindi sappiamo già gli accoppiamenti delle semifinali, si giocheranno nel weekend del 6 e 7 giugno e saranno da una parte Soccer Ponsacco Rinascita Doccia, dall'altra per l'appunto la Querce Lucca 7. Quadro invece non ancora completamente completo, scusate il gioco di parole, per i giovanissimi B, perché ci manca una semifinalista, in quanto si deve ancora giocare l'ultima gara del primo triangolare, quella tra Grosseto, Barbanella e Montignoso, che è in programma il 30 sabato.
1: Quindi
0: diciamo che siccome in questo triangolare Luigi Meroni ha già giocato 2 partite ed è a 0, di fatto la semifinalista uscirà proprio dal confronto tra Grosseto, Barbanella e Montignoso. Chi vincerà questo triangolare andrà ad affrontare la Galcianese, che ha vinto invece il triangolare 2 davanti a Rufina e Tressa. L'altra semifinale sarà tra Atletico Etruria, vincitrice del triangolare con Casellina e Academy Tau, e Sporting Casini, che invece arrivando a pari merito con le Colline Pisane, ma si è piazzata davanti ed è andata in semifinale grazie alla differenza reti e credo anche allo sconto diretto. In realtà non vorrei sbagliare, ora non ricordo il punteggio di gara 1, comunque comunque in ogni caso lo Sporting Casini esce vincitore dal triangolare 4 e affronterà in semifinale in casa l'Atletico Etruria.
1: Ricordiamo anche un'altra cosa, almeno chiudiamo, l'abbiamo raccontata qui nelle scorse puntate, un'altra coppa che è il trofeo Acerbai.
0: Sì.
1: Si sono giocate lo scorso venerdì le due finali, lo dicevo in parte parlando in apertura di trasmissione leggendo la copertina. Il Terranova Traiana ha vinto la finale giovanissimi B battendo 1-0 il Follonica Gavorrano. Nell'altra finale invece, quella Lievi B, il Viareggio si è imposto 2-1 sul Pontastieve grazie alla doppietta di Schiffini.
0: Esattamente, abbiamo trattato tutte le categorie dai più grandi ai più piccoli, ora andiamo a parlare dei più grandi, degli adulti,
1: ancora
0: degli
1: più
0: adulti.
1: Grandi,
0: sì, diciamo. In questo caso parliamo di ragazzi molto grandi o comunque adulti indubbiamente, perché parliamo di dilettanti. In attesa di sentirlo a telefono oggi il nostro
1: oggi
0: Riccardo Palchetti,
1: sì.
0: Lo sentiamo prima nella sua ormai consolidata rubrica, sto parlando di Dilettanti On Air.
2: Se in Serie D sappiamo già da una settimana che ad aggiudicarsi la finale playoff dei gironi D ed E, ossia i due raggruppamenti con protagoniste compagini toscane, sono state rispettivamente Piacenza e Seravezza, in Eccellenza sono invece andate in scena durante questo weekend le gare d'andata del primo turno degli spareggi nazionali. Entrambe le formazioni provenienti dai gironi della nostra regione hanno nella circostanza ottenuto un pareggio, con il Viareggio che si è fatto raggiungere sull'1-1 dopo il vantaggio iniziale di Ctella da parte dell'Ilva Maddalena, e il Grassina che dall'altro lato, dopo aver stappato la partita coi Monti Prenestini grazie a Simoni, ha fermato infine sul definitivo 2-2 con Meazzini, una compagine romana che era stata brava a ribaltare momentaneamente il risultato durante la ripresa. Gli esiti finali sono dunque ancora del tutto in discussione in entrambi i casi, con le Zebre che si giocheranno il passaggio del turno domenica in Sardegna e i rossoverdi di Mister Cellini che se la vedranno invece per il ritorno tra le mura amiche del Pazzagli. Nel weekend appena andato in archivio si è disputata anche gara 1 del triangolare finale, rilevante per il salto dalla promozione alla categoria regina, col Barberino Tavarnelle che ha superato a domicilio il Casentino Academy e riposerà dunque come da regolamento domenica prossima, in cui gli aretini saranno invece chiamati a una prova di forza per alimentare le già flebili e residue speranze di centrare il primo posto in questa bagarre in casa del Pietrasanta. Per quanto invece riguarda la prima e la seconda categoria, si sono giocate le sfide valevoli per gli spareggi intergirone. Procedendo con ordine a partire dalla prima categoria, i tre scontri in programma per la scorsa domenica hanno permesso di completarsi al quadro della Final Four. L'Audace Galluzzo, sul campo neutro di Pontassieve, ha a questo proposito battuto col minimo sforzo la Castelnuovese e affronterà in semifinale un Atletico Lucca reduce dal 3-1 rifilato allo Scarlino, mentre dall'altro lato il Tegoleto, che a fronte del double dell'Incisa aveva già con largo anticipo staccato il pass per questo quadrangolare in quanto finalista di Coppa, sarà atteso dal confronto con l'Intercomunale Monsummano, abile dal canto proprio a mandare al tappeto il Pomarance. Si avvicinano invece a grandissimi passi verso il salto di categoria Spoiano, Olympic Sarteano, Capraia e Capanne, che negli accoppiamenti di seconda hanno avuto la meglio rispettivamente su Molinense, Galcianese dopo i tiri di rigore, Massarosa e Manciano. Nella prima gara del triangolare, infine, Molazzana e Impruneta Tavernuzze non sono andate oltre l'1-1. A rigiocare dunque immediatamente sarà il medesimo Molazzana in casa del San Vincenzo, prima dell'ultima e decisiva sfida che tra poco meno di due settimane vedrà darsi battaglia alla Scagnonesi, gli Azzurroverdi e l'equipe Labronica.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Di nuovo in diretta su Radio Firenze Viola, calcio più on air, pronti a fare il punto in maniera ancora più approfondita dopo aver ascoltato Dilettanti on air sui campionati dilettanti con il nostro Riccardo Palchetti in collegamento con noi. Ciao Riccardo.
9: Ciao Riccardo.
10: Ciao Giulio, ciao Benedetta, ciao Samuele, buonasera a voi, buonasera a tutti.
8: Oggi Samu ci ascolta per telefono, in effetti non te l'avevamo detto Riccardo, oggi
10: esatto,
8: non è qui in studio con noi, ci sta seguendo da casa in mezzo a tanto lavoro che ha da svolgere ovviamente. Con te approfondiamo, come dicevo, il discorso sui campionati dilettanti. Abbiamo già sentito la tua voce nella tua ormai consueta rubrica, però andiamo un po' a fondo. Raccontaci cos'è successo nel fine settimana. Insomma, si parla di fase nazionale, si parla di finali playoff, spareggi, tanta carne al fuoco.
10: Esattamente Giulio, anche in questo caso partirei come di consueto dall'eccellenza, perché sappiamo che il primo turno degli spareggi nazionali che è andato in scena la scorsa domenica ha visto le due compagini toscane, che sono state protagoniste, collezionare altrettanti pareggi. Partiamo dal Viareggio, che è uscito vincitore a suo tempo dalla bagarre interna al nostro girone A, con le Zebre che non sono andate oltre l'1-1 in casa contro l'Ilva Maddalena. Infatti dopo il vantaggio al decimo minuto da parte di Ctella, gli uomini di Mister Fiale si sono fatti raggiungere durante la ripresa da un rigore di Verdoliak e affronteranno adesso la decisiva gara di ritorno questa domenica in Sardegna. Tutto aperto, esito finale completamente in discussione, esattamente come nel caso del Grazina, che invece, superando prima la Collegiana e poi la Sansovino, si è imposta come vincitrice della bagarre playoff all'interno del girone B. Grazina, che in trasferta nell'Interland romano ha impattato sul 2-2 contro i Monti Prenestini. Anche i rossoverdi sono passati in vantaggio in questo caso, sempre nel primo tempo grazie a Simoni, che è uno degli uomini più rappresentativi della formazione del Grazina, prima che i locali ribaltassero però momentaneamente il risultato con la doppietta nel secondo tempo di Flavio Colasanti. L'esito finale, come detto anche qui, resta del tutto in discussione, perché c'è stato alle porte dell'ottantesimo il definitivo pareggio di Meazzini, che ha evitato la sconfitta agli uomini di Mister Cellini, che come sappiamo è stato anche nostro ospite durante la scorsa settimana.
8: Sì.
10: Per quanto riguarda dunque il quadro dei possibili incroci, sarò breve, chiudo, perché sappiamo che per l'appunto abbiamo un'impostazione di questi spareggi sotto forma di quadrangolari. Con riferimento al Viareggio abbiamo la Pietralunghese, che ha sconfitto per 2-0 la Fermana in attesa del ritorno nelle Marche, mentre per quanto riguarda il Grazina, la squadra che è nata a suo tempo sulle ceneri della vecchia SPAL, quindi l'Ars et Labor Ferrara, per quello che potrebbe essere l'incrocio in finale, ha perso internamente per 1-0 con la Sant'Egidiese, reclamando peraltro per due reti annullate, e domenica sarà chiamata a ribaltare l'aggregato in terra abruzzese.
8: Esatto, quindi questi risultati e anche i possibili incroci, vedremo poi cosa accadrà nel prossimo fine settimana, domenica per la precisione. Dall'eccellenza alla promozione, Riccardo, raccontaci anche di questa categoria, dove era in scena la gara 1 del triangolare che vede ovviamente partecipare il Casentino Academy, il Barberino Tavernelle e il Pietrasanta.
10: Esatto, perché come sappiamo c'è stato il double da parte della Lugina a suo tempo, non ha potuto liberare il suo posto alla squadra finalista perché la Lampo Meridian, che ha perso per 1-0 in quella circostanza, a sua volta ha vinto il campionato, quindi da regolamento ha acquisito già automaticamente il diritto a partecipare a una categoria superiore, a un campionato di livello superiore. Il quadrangolare è diventato un triangolare, domenica è andata in scena gara 1 con un Barberino Tavarnelle che ormai, mi permetto di dire, non sorprende più sotto la sapiente guida di mister Lacchi. Infatti gli Arancioblu e gli Antigiani hanno superato per 2-1 il Casentino Academy, ne hanno espugnato il Fortino grazie alle reti di Sarpi e Seghi inframmezzate dal momentaneo pari di Pasquini. Di fatto quindi significa che il Barberino Tavarnelle adesso è a un solo successo dalla categoria regina, e cosa ancora più clamorosa, più incredibile, che valorizza il lavoro svolto da questa formazione, da un doppio salto in avanti consecutivo. Quindi da regolamento adesso gli Arancioblu riposeranno, domenica entrerà in scena in Pietrasanta che aveva riposato, Pietrasanta che ospiterà un Casentino Academy che di fatto deve mantenere delle speranze di promozione residue ma particolarmente flebili, e sarà chiamato sostanzialmente a un atto di forza.
8: Esatto, sì, poi cominciano a contare anche i gol, la differenza reti, però lo diciamo sempre, è la verità, nel triangolare se perdi la prima partita la strada si mette molto molto in salita, insomma, per non dire quasi quasi impossibile. Esatto. Sappiamo, Riccardo, i nomi delle tre squadre, una la sapevamo già, era il Tegoleto, che parteciperanno invece alle famose Final Four di prima categoria, che poi insomma portano alla finalissima, alla vincitrice, anche se come diciamo spesso, insomma, queste quattro squadre arrivate lì, non, forse non tutte, però almeno tre, Riccardo, hanno delle buone possibilità di salire a prescindere dal risultato. Però andiamo con ordine, raccontaci cosa è successo in quelli che poi di fatto erano i quarti di finale dei playoff di prima categoria.
10: Assolutamente sì, Giulio, mi collego peraltro all'ultimo discorso circa il fatto che c'è anche la finale terzo e quarto posto in questa circostanza.
8: Esatto.
10: Come peraltro
8: serve,
10: nel caso
8: sì,
10: dell'eventuale quadrangolare di promozione, cosa che non ci sarà. Lo scorso anno addirittura tutte e quattro le squadre che sono approdate, esatto, alla Final Four sono poi salite in promozione. Lo Iolo vinse superando il Barberino Tavarnelle che fu ripescato, ma furono ripescate anche Cortona Camucia e San Cascianese che si andarono a sfidare per il terzo posto con vittoria in quel caso degli aretini. Dipende poi sempre dai posti che si liberano nelle categorie superiori, con un effetto a cascata in quello che poi viene dopo. Come giustamente sottolineavi, sono andati in scena i tre spareggi intergirone, in questo caso il quadrangolare ci sarà perché l'Incisa ha fatto sì pari il double, però può liberare il posto al Tegoleto che ha concluso ai piani alti della classifica del girone di prima categoria senza però vincere o retrocedere. Il Tegoleto in questo caso si andrà ad opporre sostanzialmente all'intercomunale Monsummano nella prima semifinale di questa Final Four. Tegoleto, che sappiamo essere già qualificato da tempo a questa bagarre, si darà battaglia con l'intercomunale Monsummano che si è imposta per 3-1 sul Pomarance grazie alla rete di Biagioni e alla doppietta di Guarita. Per quanto riguarda invece l'altro accoppiamento, l'altra semifinale sarà Audace Galluzzo contro Atletico Lucca. I gialloblu fiorentini di mister Perini hanno superato sul campo neutro di Pontastiere la Castelnuovese grazie al solo gol di Biasi durante la ripresa. Affronteranno quindi i successivi 90 minuti l'Atletico Lucca, che si è imposta sempre per 3-1 però sullo Scarlino grazie ai gol di Tersigni, Lucchesi e Casini.
8: Esattamente, questo anche il riepilogo. Tra l'altro, Riccardo, notizie di oggi a proposito di prima categoria, parlavi del Galluzzo che sappiamo essere qui perché poi di fatto ha perso lo spareggio per il campionato con il Calenzano. Il Calenzano ha confermato mister Michele Battistone sulla panchina per la prossima stagione, quindi sarà sempre lui a guidare la compagine calenzanese nel campionato di promozione conquistato, insomma, da lui e dai suoi ragazzi. Lo abbiamo avuto anche in collegamento con te, Riccardo, qui in studio qualche mese fa. Insomma, è un percorso che trova il suo coronamento poi, no? Quello di Battistoni, che è da 3 anni alla guida del Calenzano, al terzo anno è riuscito a vincere il campionato dopo aver collezionato, se non sbaglio, 2 secondi posti, quindi dopo esserci andato molto vicino, e quindi credo anche sia giusto, no? Il premio di guidare la squadra nella categoria che ha conquistato sul campo. Tra poco sarà il momento di ascoltare anche la tua scheda, Riccardo, quindi a breve ti renderò la parola anche per presentare un po' il calciatore di cui parleremo oggi. Noi invece vogliamo presentare, anche se ancora un pochino in punta di piedi perché insomma
9: definire le ultime cose.
8: Sì, dobbiamo ancora definire le ultime cosine, insomma, prima di dare l'ufficialità a tutti gli effetti, però insomma intanto possiamo dirlo, dato che poi compariva anche nel piede, per usare il gergo tecnico della nostra prima pagina di oggi di Calcio Più. Anche quest'anno ho il piacere di annunciare che Calcio Più realizzerà Giovani d'Oro, ovvero la sua serata di premiazioni ai protagonisti del calcio giovanile della Toscana, terza edizione di questa manifestazione che tanto piace e che veramente ci dà grande soddisfazione ogni volta, in cui veramente passiamo in rassegna tutto ciò che di bello e di importante è stato fatto nella stagione sportiva. Si andranno a premiare i calciatori, ovviamente gli allenatori, i dirigenti, ma anche le squadre e le società che si sono distinte nel corso dell'annata 2025-2026.
9: E ovviamente a livello giovani d'oro, già la parola contiene, già il titolo contiene la parola giovani, è a livello giovanile, quindi esatto, non di prime squadre, è allargato anche al calcio femminile.
8: Esatto, assolutamente.
9: E ci sono, e questo insomma ci fa piacere anche sottolinearlo, visto che anche poi tra un po' qui in studio ci sarà lo spazio dedicato al calcio femminile, arriverà la Sonia Nuzzi,
8: la Sonia Nuzzi, per noi è la Sonia.
9: Esatto, vedi, abituata a chiamarla la Sonia, arriverà quindi la nostra Sonia Nuzzi con i suoi ospiti, sia qui in studio che in collegamento. Quest'anno ci saranno anche ancora più premi dedicati al calcio femminile.
8: Ci sarà un momento con tanti premi per il calcio femminile, con la stessa Sonia ovviamente sul palco insieme a me, insieme a noi, ed è una bella festa che non vediamo l'ora di raccontarvi in maniera ancora più specifica. Martedì 16 giugno è la data che abbiamo individuato, poi insomma
9: nelle prossime puntate anche qui insomma lo annunceremo su Calcio Più, sui nostri canali.
8: Esatto.
9: Però anche qui magari già dalla prossima puntata vi riusciremo a dare qualche dettaglio
8: e magari a svelare anche qualche premio, perché no, insomma ci saranno i team of the season.
9: Volevo fare uno spoiler.
8: Che spoiler?
9: Che riguarda appunto chi arriverà qui tra poco con Sonia. Però va bene, lo dirà forse
8: lei. Lo dirà Sonia.
9: Che riguarda proprio Giovani d'Oro.
8: Sì,
9: non dico altro.
8: Lasciamo a lei l'onore e lasciamo di nuovo la parola a Riccardo prima di lanciare la scheda. Intanto grazie Riccardo, ovviamente con te ci ritroviamo poi settimana prossima. Come vi anticipava Benedetta, io e lei adesso vi saluteremo, perché arriverà in studio proprio Sonia Nuzzi con i suoi ospiti per il consueto spazio allargato, come succede una volta al mese qui a Calcio Più On Air, dedicato al calcio femminile. Quindi nel salutarvi da Giulio Dispensieri e da Benedetta Ghelli, un buon proseguimento di serata qui a Calcio Più On Air con Sonia Nuzzi e Calcio Femminile On Air live in studio, restituisco la parola a Riccardo per lanciare la scheda d'eccellenza di oggi.
10: Io come sempre a mia volta saluto e ringrazio voi, come pure tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo punto. Nell'attesa poi di tornare fisicamente in presenza martedì prossimo, vi ricordo per l'appunto l'appuntamento con la puntata del 2 giugno, e vi lascio con la scheda di un difensore dalla grandissima esperienza, che ha avuto per l'appunto la possibilità di crearsi un bagaglio a cavallo tra la Serie C e la Serie D, è stato anche capitano di una squadra che quest'anno in Serie D ha fatto molto parlare di sé e che ho anche menzionato spesso in Dilettanti On Air, pur non essendo della nostra regione, vale a dire il Desenzano, che ha vinto il girone D, che era quello in cui militavano però la Pistoiese e il Tutto Cuoio. Desenzano che fra l'altro ha cambiato denominazione soltanto pochi giorni fa, perché c'era questa collaborazione col Calvina da parte della squadra di Desenzano del Garda, la cui proprietà però è voluta rimanere sostanzialmente più aderente possibile al relativo territorio. Quest'anno questo giocatore, che ormai da diversi anni è tornato stabilmente in Toscana, ha militato tra le file del San Giuliano, che si è salvato ai play-out per 1-0 vincendo con contro la Pro Livorno Sorgenti, ha guidato la relativa difesa dall'alto della sua esperienza e del suo carisma. Stiamo parlando quindi del difensore centrale in porta quest'anno al San Giuliano, Federico Sorbo.
11: Federico Sorbo, nato a Pietrasanta il 29 luglio del 1991, è un difensore centrale che quest'anno ha militato nel San Giuliano, formazione che, da neopromossa in eccellenza, ha strappato la salvezza ai play-out dopo aver preso parte al girone A. Federico, dopo essere passato nel 2011 dal Camaiore al Viareggio, centra anzitutto la permanenza nella prima divisione di Lega Pro al termine dell'annata successiva con le Zebre, trascinate in specie dai 9 sigilli di un Simone Zazza arrivato durante il mercato invernale. Successivamente, a metà della stagione seguente, egli si trasferisce al Carpi, che dopo il terzo posto in campionato accede alla Pagar dei playoff, per poi, una volta mandato al tappeto il Lecce nell'ultimo atto a tal pro rilevante, conquistare la sua prima storica promozione in Serie B. Quella stessa estate, tuttavia, Federico lascia i biancorossi, sposando la causa del Pavia, che dopo una permanenza in categoria faticosamente conquistata durante la stagione 2013-14, c'entra l'anno dopo uno splendido terzo posto in Lega Pro, finendo però per dire addio ai sogni di un salto in cadetteria dopo aver masticato amaro ai quarti dei playoff. Già a gennaio, ad ogni modo, egli non farà più parte del sodalizio lombardo, in quanto tornato in Toscana, per vestire parimenti in terza serie i colori del Prato, prima di un'altra breve avventura, durata fino al gennaio del 2016, con la maglia della Paganese. In quella circostanza, infatti, Federico sceglie Pontedera per completare la stagione 2015-16, prima di allontanarsi nuovamente dalla nostra regione e trasferirsi a Lumezzane. Dopo il 19° posto in campionato, però, l'equipe dell'Interland bresciano si trova costretta a salutare i playout della Lega Pro, poiché fatalmente condannata, al netto dell'aggregato totale fermo sull'1-1, dall'allora ancora vigente regola dei gol in trasferta al termine del doppio confronto col Teramo. Federico, giunti a questo punto, cambia nuovamente aria, abbracciando il progetto della Viterbese, ma dopo essersi pressoché immediatamente svincolato dai Leoni, nel novembre del 2017 egli riparte dal Trento in Serie D, salvandosi grazie al 13° posto nel girone B. In seguito, dopo aver concluso la propria esperienza in forza ai Tridentini esattamente un anno dopo, nel dicembre del 2018, Federico si accasa al Calvina, allora neopromosso in Serie D. Considerando anche il periodo di stop forzato a causa dell'avvento del Covid, egli resterà tra le file della compagine lombarda, in seguito nota come Calcio Desenzano Calvina, prima del recentissimo cambio di denominazione nel solo Calcio Desenzano, per circa 3 anni, ereditandone anche la fascia da capitano, prima che ad aggiudicarsi nelle prestazioni sia il Ghidiborgo, permettendogli così ancora una volta di fare rientro in Toscana. Dopo un anno in biancorosso, Federico resta in Serie D nella stagione 2022-23, vestendo la maglia del Seravezza, per poi scendere l'anno successivo in categoria regina e assecondare in questa maniera le ambizioni del tutto cuoio. Nonostante ben 3 allenatori diversi, avvicendatisi alla guida della compagine di Ponte Egola, a fine stagione i neroverdi conquistano comunque il gradino più alto del podio nel girone A della nostra eccellenza, staccando di conseguenza un pass per il semiprofessionismo. Federico però resta proprio in eccellenza, scegliendo di ripartire nell'estate del 2024 dal Viareggio e tornando così in bianconero dopo 13 anni. Per quanto l'annata risulti particolarmente travagliata, grazie alla forbice sulla penultima piazza, le zebre riusciranno alla fine dei giochi a mantenere la categoria. Lo scorso settembre, infine, è la neopromossa San Giuliano ad annunciarne l'acquisto per affrontare proprio il campionato d'eccellenza, ove i nerazzurri hanno da pochissimo strappato sul campo il diritto a parteciparvi anche durante la prossima stagione, dopo aver messo KO di misura alla Pro Livorno Sorgenti nella sfida da dentro fuori valevole per i playout.
7: Radio Firenze Viola.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
13: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
14: Più grintoso e raffinato.

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e bentrovati all'appuntamento, l'approfondimento mensile sul calcio femminile. Siamo arrivati a maggio, quindi è il momento, è il periodo dei verdetti, è il periodo delle squadre che festeggiano e quelle un po' meno. Stasera noi abbiamo una squadra che festeggia anche se non ha vinto, quindi c'è veramente c'è da essere contenti, perché il calcio femminile è anche questo, gioire della partecipazione, della buona partecipazione, come è il caso del Firenze Sud, Firenze City Sud, come hanno detto che era giusto?
8: Diciamo che Firenze Sud Sporting Club è la società, il Firenze City Sud è il settore femminile del Firenze Sud.
7: Abbiamo messo i puntini su lei. Quello che ha parlato già in anteprima è Daniele Agnesti, allenatore della squadra, della prima squadra della promozione del Firenze Sud. Vicino a me c'è una presenza prestigiosa, perché è la bomber della squadra, quindi devo rivolgermi con deferenza a Gemma Meucci, alla quale diamo il benvenuto. Allora entriamo subito in argomento. Daniele, ho parlato di questo campionato che voi non avete vinto, ma ci siete arrivati a un pezzo, e per vittoria non intendo il primo posto, perché quello insomma è stato appannaggio di altri, ma voi avete siete arrivati quasi inaspettatamente allo spareggio playoff per il terzo posto per salire in eccellenza, quindi un risultato comunque eccellente, se mi perdonate il gioco di parole, sfiorato per un pelo, ma insomma per voi va già bene così, anche se chiaramente andare sopra sarebbe stato meglio.
8: Noi siamo assolutamente orgogliosi del percorso che stiamo facendo e che abbiamo fatto quest'anno, e sono veramente orgoglioso di tutte le ragazze, perché noi comunque venivamo da un ottavo posto, venivamo da una situazione in cui un sacco di giocatrici esperte che erano over 35 hanno diciamo deciso di prendere le scarpe al chiodo, abbiamo portato su delle ragazze juniores, alcune inesperte. E quindi insomma siamo partiti con centrale difesa, una ragazza di 15 anni, e l'obiettivo era crescere queste ragazze giovani grazie a quelle giocatrici più esperte e più brave, Betty Gemma, ma non la sola, insomma sono 5 o 6 diciamo di un livello alto che potevano crescere il gruppo anche all'interno. E quindi siamo partiti senza particolari obiettivi, se non cercare di migliorare la classifica, e poi ci siamo ritrovati come invitati a una festa non nostra, ci siamo ritrovati in
7: alta
8: classifica,
7: alla quale si partecipa volentieri, però.
8: Alla quale si partecipa volentieri, c'era da ballare, abbiamo ballato e ci siamo trovati a essere diciamo secondi, terzi, quarti, insomma comunque sempre in quella zona lì per tutta la stagione. Abbiamo ragionato partita per partita, siamo riusciti a fare un giro di ritorno veramente importante, perché in tutte 17 partite si è riuscito a fare 14 vittorie e 2 pareggi, una sola sconfitta con il Siena campione, quindi insomma si è fatto un campionato importante. E poi siamo arrivati a questa finale playoff che per noi era come fosse una finale di Champions League, diciamo, data anche l'esperienza di molte ragazze che era limitata, e quindi diciamo sicuramente l'emozione ha giocato un fattore importante, e quindi poi abbiamo perso meritatamente perché abbiamo regalato il primo tempo, e quindi rimane un po' il rammarico per quello. Però la squadra, diciamo, c'è e sono tutte molto contente, io sono molto fiero di loro.
7: Ecco, sentiamo la versione del campo, però questa è la versione ufficiale del mister. Dal campo come l'avete vissuta, Gemma?
9: Sicuramente
7: questa stagione,
9: è stata,
7: questa finale?
9: Certo, è stata sicuramente una stagione inaspettata, perché come ha detto prima il mister, siamo partiti senza obiettivi e invece dallo stare bene insieme siamo riusciti a tirar fuori qualcosa di veramente bello. Non ci hanno regalato neanche una partita, ogni punto che abbiamo fatto è stato sudato con sacrifici fuori e dentro dal campo, perché c'è chi per essere alle partite ha rinunciato a delle cose importanti, e penso che questo sia un punto di forza che ci fa capire che dietro tutto questo c'è un movimento che può crescere sempre di più.
7: Ecco, e tu quanti, abbiamo detto, sei stata la goleador del gruppo, quindi quanti gol hai fatto, racconta?
9: Ho fatto 41 gol, è stato
7: tantissimi. Com'è possibile che non abbia vinto la classifica cannoniere?
9: Perché c'è una ragazza che ne ha fatto uno più di me.
7: Pensa un po', proprio per uno. Comunque insomma, è un bottino veramente importante, in, ricordiamolo, quante partite?
8: 26,
7: quindi insomma, che altro dire, insomma,
9: sicuramente a livello personale è stata la mia miglior stagione, e questo è grazie anche al gruppo, perché io diciamo che quest'anno ho affrontato dei limiti che avevo, che con lo stare bene e con il supporto della squadra sono riuscita a tirar fuori il meglio di me, per me e per la squadra.
7: Perfetto. Gemma Meucci non nasce nel Firenze Sud, ma ha una tradizione, una carriera lunga alle spalle.
9: Molto lunga.
7: Che è cominciata quando andavi i primi anni delle elementari.
9: Sì, ho iniziato con i maschi, poi ho fatto il primo anno di femminile e poi mi hanno preso nella primavera della Fiorentina, dove ci sono restata qualche anno. Poi ho fatto questa esperienza in Serie C a Spezia e adesso mi sono ritrovata qui al Firenze City, cosa di cui non me ne pento assolutamente.
7: Quindi si strappa un'opzione per il prossimo anno, mister, che
8: ha già firmato.
7: Ha già firmato. Lo diamo in anteprima. Ecco, diamo in anteprima anche che Gemma Meucci sarà una fra le protagoniste, ma insomma chi ci segue lo sa perché è già stato pubblicato su Calcio Più da un paio di settimane. Fra le altre cose di questa stagione le rimarrà anche la soddisfazione di essere la calciatrice più del campionato di promozione, ovvero la più votata dai nostri collaboratori che settimanalmente hanno seguito le partite. Quindi nel suo piccolo anche questo sarà un bel riconoscimento da tenere da parte, no? fra i vari ritagli di giornale, anche se ora forse non usano più ritagli di giornale, però insomma fra le soddisfazioni di una carriera che ti auguriamo essere ancora molto lunga. Vorrei tornare a mister Ignesti. Qual è stato il momento più bello della stagione e quello invece un pochino più fiacco, diciamo così?
8: Ma guarda, il momento più fiacco, a parte diciamo il dolore post sconfitta playoff, diciamo c'è stato un inizio magari un pochino faticoso, che però corrispondeva comunque alla posizione classifica comunque migliorata, perché le prime giornate eravamo settime, seste, quindi insomma se avevo qualche difficoltà si era partiti con un modulo, ho fatto una leggera modifica, poi insomma si è visto, diciamo, il discorso che questo cambio modulo funzionava. Sicuramente il momento più importante secondo me è stato chiave, è stata proprio la sconfitta in realtà con il Siena, l'unica del giro di ritorno, appunto è stato molto importante, perché Siena era onestamente un carro armato per questa categoria, e noi abbiamo fatto una signora partita, abbiamo perso solo 2-0, ma ci siamo presentati 3 o 4 volte davanti alla porta senza riuscire a concretizzare, e abbiamo ricevuto i complimenti da allenatore, staff e dirigenti del Siena, perché ci hanno detto che insomma eravamo stati l'avversario sulla singola partita più temibile.
7: Questo è stato un bel timbro sul passaporto di questa stagione.
8: E lì ho capito che già si veniva da una serie di vittorie, e quella anche se si era persa, allora anche se manca una serie di partite forse ci si fa davvero, insomma, ecco. Bene. O ci si è fatta, però ci siamo andati vicino.
7: Certo, sì, è un passo, poi chissà, perché l'estate è lunga, magari succede qualcosa, potrebbe anche insomma succede tutti gli anni qualche ripescaggio, qualche società che poi non riesce ad affrontare un campionato ancora più importanti come quello d'eccellenza, come è successo l'anno scorso alla Vigor ad esempio. Quindi tutto può essere, però voi in ogni
8: però
7: caso
8: se sarà, se non sarà va bene lo stesso, cioè, questo per noi è
7: questo mi sembra lo spirito migliore per affrontare
8: noi
7: il
8: lavoriamo
7: futuro.
8: Su un percorso di crescita, non è una categoria a definirci, quindi certo. È chiaro che se possiamo giocare l'eccellenza è pacifico, abbiamo fatto un campionato di un certo tipo, da terzo in classifica se perso la fine playoff e sale sui quarto, è chiaro che se si può andare in eccellenza e poter, come dire, disputare quel campionato siamo contenti, però se si rimane in promozione, fondamentalmente in quella finale abbiamo dimostrato di non essere ancora pronti a livello, diciamo, di maturità, di emotività, vorrà dire che allora l'anno prossimo ci riproveremo, insomma, cercando se riusciamo di migliorare la serie.
7: Certo. Gemma, abbiamo accennato prima al fatto che ha giocato un po' un ruolo anche l'emozione nel playoff spareggio. Cosa ci può dire di questo? Avere tutto quel pubblico, in quanti vi seguono di solito? Quel giorno lì c'erano veramente tanta gente, ero presente anch'io ed è stato veramente un bel momento per il calcio femminile, per la crescita del movimento. Voi dal campo come l'avete avvertito e come invece l'avete vissuta durante tutta la stagione?
9: È stato sicuramente una sorpresa e anche un privilegio per tante, perché tante di noi non avevano mai giocato partite del genere, quindi secondo me, anche se è stata una sconfitta, questa cosa ci renderà più pronte per la prossima partita. Sì, siamo state totalmente devastate dall'emozione, perché ovviamente dopo tutti i sacrifici che hai fatto durante la stagione te la giochi in quella partita secca, quindi o vinci o perdi. Purtroppo è andata così, però secondo me non siamo neanche troppo affrante, perché appunto non ci aspettavamo di arrivare fino a qui, quindi secondo me è solo un trampolino di lancio.
7: Bene, questo sarebbe il momento, come in ogni trasmissione, del riepilogo dei risultati del fine settimana appena trascorso, ma questa volta è necessario fare qualche passo indietro e ripercorrere gli ultimi verdetti, quindi non solo quelli di domenica scorsa. Abbiamo parlato abbondantemente della promozione, dello spareggio playoff qui con i nostri ospiti, ma è d'obbligo tornare sul primo turno della fase finale di Coppa Italia d'Eccellenza, alla quale partecipa Rinascita Doccia. La squadra rosso-blu ha superato di slancio gli ottavi di finale grazie al doppio successo con la squadra romana della GEMS Soccer Academy e si appresta a disputare i quarti. Il problema è che non sa ancora con chi né dove, visto che il ritorno fra le due possibili avversarie è stato spostato a domani, mercoledì 27 maggio, e le sestesi dovranno recarsi a Perugia o a Pineto in Abruzzo. Ancora non sanno dove, quindi, finché non sarà disputata la gara di domani. Una situazione un po' paradossale che speriamo non crei problemi alle ragazze del Doccia. Doccia che è impegnato anche nelle finali nazionali juniores. Sabato scorso, prima gara per loro nel triangolare, le ragazze di Mister Barbato sono tornate dal trasferta ligure sul campo dell'Angelo Baiardo con un 3-3 che sta loro un po' stretto per tutto il gioco che hanno costruito durante la partita. Sabato prossimo, gara 3 a Sesto Fiorentino, alle rossoblù serve solo una vittoria contro il forte Torino per passare al turno successivo, quindi insomma situazione non semplicissima. Nel frattempo ha preso il via la Coppa Toscana di promozione con le squadre divise in tre gironi, larghi successi per Siena FC, Firenze Sud e Folgor Marlia, tutte squadre già protagoniste in campionato. Domenica per voi ci sarà lo scontro diretto già a Prato contro la Zenit, e lì come andiamo mister?
8: In realtà giochiamo domani sera.
7: Addirittura?
8: Sì,
7: anche voi
8: è stato anticipato, quindi ecco. Giochiamo domani sera e andremo per

0: Lì si è conclusa la fase nazionale a gironi del campionato Under 17, la Fiorentina si è qualificata per le semifinali, l'Arezzo invece si ferma qua ma con un bilancio estremamente positivo dell'annata. Passiamo ai campionati regionali, nelle Under 17, bel successo del Pisa, del Rinascita Doccia contro l'Aglianese, grazie al quale la squadra rossoblu si porta a 2 punti dalle neroverdi capoliste, quindi a una giornata dalla fine è ancora tutto possibile. Intanto domani si concluderà la fase a gironi della Coppa Toscana, sempre di Under 17. Quante partite domani, ne avremo tantissimo, un mercoledì di coppe potremmo dire, no? Parafrasando altri campionati. Le vincenti dei 2 gironi accederanno alla finale del 17 giugno che mette in palio il trofeo Maniscalco. Intanto prego la nostra regia di contattare l'ospite telefonica e io concludo con la panoramica sul calcio giovanile e femminile con le Under 15 dove è terminato anche il girone A, quello d'Elite. Vincendo a Grosseto per 5-1 il Pisa ha confermato il suo secondo posto ed andrà quindi ad affrontare la Fiorentina arrivata prima nella finale del trofeo Beccheroni in programma mercoledì 10 giugno sempre al centro federale Bozzi delle Due Strade. Quindi un calcio femminile che è veramente ancora in pieno fermento e c'è tanta carne al fuoco, questo conferma che il movimento è in crescita, va saputo gestire, poi parleremo anche di quello perché insomma le potenzialità ci sono ma vanno sfruttate bene, vanno sapute adeguare a quella che è la realtà.
1: Sì.
0: È il momento dunque di aprire un altro capitolo. Domani ad Agliana si terrà un importante evento dedicato al calcio giovanile e femminile denominato Welcome Day Gala. Ne parliamo con una delle organizzatrici, promotrici o quant'altro ce lo dirà lei, ovvero Giulia Bettazzi, responsabile del settore giovanile scolastico del Comitato Regionale Toscano. Benvenuta Giulia.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito, ciao Sonia.
0: Ciao Giulia, allora raccontaci un po' cosa bolle in pentola per domani, una grande giornata, un grande galà e in precedenza un grande ritrovo per la categoria 2013, giusto?
2: Esatto, sì, intanto ci tengo a ringraziarvi per lo spazio che ci avete dedicato. Nella giornata di domani abbiamo organizzato un grande evento al quale insomma teniamo tantissimo, non è stato semplice insomma mettere giù tutta questa grande macchina organizzativa che ci permetterà domani di ospitare all'incirca 140 ragazze che sono quelle che ad oggi hanno dato conferma della partecipazione. Ne avevamo convocate circa 250, la categoria è l'Under 12, sono le 2013 e provenienti da tutta la Toscana, quindi insomma l'evento comprenderà tutte le ragazze di quest'annata, sia che giocano in squadre di calcio sia in squadre di futsal, quindi abbiamo compreso proprio tutte le ragazze, l'invito è stato esteso sia alle atlete che sono tesserate per società femminili sia a quelle che sono tesserate per società maschili,
0: quindi una vetrina per tutta la categoria, per tutto il 2013 che si radunerà. Esatto. E saranno le calciatrici del domani, speriamo.
2: Esatto, sì, l'idea era quella insomma innanzitutto di fare una festa, di fare un'attività promozionale, di tenere monitorata una categoria importante che si appresta a entrare nel mondo dell'attività giovanile. Insomma tutto questo è stato possibile grazie a tantissime persone, innanzitutto il comune di Agliana e tutta la macchina amministrativa comunale, il settore giovanile scolastico, grazie anche al coordinatore, la Lega Nazionale Dilettanti, grazie al presidente Mangini che è sempre vicino al movimento. E la sera alle 21 saremo ospitati presso il Teatro Moderno di Agliana e avremo 2 grandi ospiti per parlare di calcio e di futsal che saranno Priscilla Del Prete, allenatrice della Nazionale Under 16, e Pamela Presto, collaboratrice a livello nazionale della Futsal Future Cup e allenatrice della rappresentativa Under 15 maschile.
0: Quindi ospiti d'eccellenza con i quali parlerete di calcio giovanile, di calcio femminile in particolare, e poi mi dicevi ci sarà anche Mangini, Landucci, insomma lo stato maggiore del calcio toscano e ovviamente Giulia Bettazzi.
2: Esatto,
0: a fare gli onori di casa in qualche modo, giusto?
2: Sì, insieme ai miei colleghi, specialmente a Ariele D'Angelo che è il responsabile tecnico dello sviluppo della Toscana, abbiamo messo in piedi questo grande evento con queste 2 ospiti di eccezione e credo che insomma riusciremo a parlare di calcio giovanile a tutto tondo, ma soprattutto

0: anche a buon livello. Ecco, quindi la mia speranza è che ci siano tante persone del settore, sia del calcio che del futsal, ma anche, perché no, del maschile, perché quando si fa le cose tutti insieme poi il movimento si allarga e questo è il nostro obiettivo.
1: E ne giovano tutti, certo. Bene, Giulia, non ti tolgo altro tempo, so che sei molto impegnata, ci vedremo domani, verrò volentieri ad assistere a questa bella iniziativa, sarà una serata imperdibile, ma anche un pomeriggio sul campo da non perdere per chi è appassionato del settore del calcio femminile, quindi non mancherò. Grazie. Bene. Ancora a Giulia Bettazzi e in bocca al lupo per questo evento.
0: E ti aspettiamo, crepi il lupo e grazie di nuovo.
1: Sicuramente.
2: Ciao Giulia.
0: Arrivederci.
1: Ciao. Allora, abbiamo sentito questo evento a cui partecipano anche le ragazze di Firenze Sud, quindi insomma veramente aperto a tutti, era aperto a tutte le ragazze del 2013.
2: Tutte, sì.
1: Bene. Ecco, entriamo in argomento settore giovanile, quindi anche Firenze Sud ha le sue squadre, quest'anno ha partecipato al campionato juniores.
2: Sì, sì, anche l'anno scorso il campionato juniores. Ricordo, quest'anno abbiamo aggiunto l'under 15. Infatti. E poi la scuola calcio con le pulcine e i primi calci. Siamo arrivati a 96 tesserate, che dalla prima squadra fino alle più piccole, quindi insomma sono numeri piuttosto importanti nel comune di Firenze, diciamo, ecco, come rispetto alle altre realtà. Siamo molto orgogliosi di questo,
1: direi. E come sono andati? Facciamo un attimo di bilancio di stagione delle varie squadre.
2: Siamo molto contenti a livello di scuola calcio, diciamo, le bimbe sono migliorate, sono cresciute, hanno ottenuto un sacco di risultati, diciamo, anche se ancora non c'è classifica o quant'altro, però diciamo nei vari incontri si sono distinte, hanno fatto dei tornei, ora a fine stagione si stanno togliendo delle soddisfazioni, vediamo contenti i genitori, quindi fa molto piacere. L'Under 15 è un gruppo molto unito, con dei genitori che si trovano benissimo anche tra di loro, che, come dire, non perdono occasione alle partite per magari fare anche pranzi o
1: questo
2: quant'altro.
1: Fa molto squadra,
2: fanno
1: insomma,
2: molto squadra, fanno
1: cioè
2: molto squadra, e le ragazze sono affiatate con gli allenatori che si uniscono volentieri anche, diciamo, a questi momenti, diciamo, gioiosi. E la squadra ha fatto una metà classifica, era la prima volta che queste ragazze facevano un under 15, e quindi vuol dire non, l'obiettivo era semplicemente andiamo, vediamo cosa si riesce a fare, giochiamo, divertiamoci, e fare una metà classifica in una competizione in cui nessuno l'aveva mai fatta, vuol dire siamo assolutamente contenti. Le juniores hanno fatto un campionato difficile, con magari risultati che non rendono magari contente particolarmente, però dobbiamo considerare le juniores hanno già dato 3 anni sotto età, perché diciamo l'anno più prevalente era il 2010, e si incontrava squadre dove spesso erano 2007, è chiaro che 3 anni sotto età in un'età di sviluppo di crescita,
1: certo,
2: fa molta differenza, però il gruppo è molto unito, si vedono diciamo sono amiche, si vedono anche fuori dal campo. L'anno prossimo sappiamo già di un certo numero di arrivi, la squadra sarà rinforzata a livello numerico, a livello qualitativo, quindi diciamo c'è un percorso.
1: Gemma, rispetto a quando hai iniziato te, non c'era tutto questo fermento a livello under 15, non c'erano i gruppi già?
3: No, assolutamente, ecco. Infatti
1: quindi in pochi anni è già cambiato,
3: è una
1: tanto.
3: Cosa molto bella avere anche le ragazze, a parte avere il settore giovanile che comunque serve perché vengano a giocare con noi, fanno esperienza, ma anche solo vedere le nostre ragazze più piccole in tribuna a farci il tifo rende molto fiero.
1: Bello. A livello di struttura come siete messi, mister?
2: Con la struttura siamo veramente contenti, perché la struttura di Firenze Sud è, credo sia l'unica di Firenze, all'interno di un parco.
1: Infatti già quello vi pone.
2: Il campo è sintetico, è in ottime condizioni e gli spogliatoi sono seminuovi. Ora tutto questo deriva in realtà da un evento triste, perché ci ricorderemo forse quel nubifragio, uragano, insomma, di 7-8 anni fa, quant'era, insomma, ecco, sì. Che purtroppo fece grandi danni a Gavinana, però ecco l'impianto è stato rifatto ex novo all'epoca, quindi un impianto di 8 anni è un impianto comunque nuovo, no? Quindi campo sintetico, spogliatoi buoni e dentro un parco, insomma la situazione a livello logistico è invidiabile.
1: Sicuramente. Possiamo già fare qualche previsione per la prossima stagione, no? A livello di prima squadra, vabbè, aspettiamo gli eventi, vediamo un po' cosa succederà. Ci ha già detto che insomma la squadra affronterà quello che sarà, se promozione o eccellenza, diciamo con lo stesso entusiasmo e con lo stesso impegno. A livello giovanile saranno riproposte le stesse squadre o ci sono delle novità?
2: A livello giovanile saranno riproposte le stesse squadre. Le 2014 dalle pulcine passeranno in under 15, le 2011 dall'under 15 passeranno nel la categoria juniores, quindi diciamo il percorso proprio di crescita c'è, e le ragazze giovani diciamo sanno che questo percorso c'è, perché consideriamo che comunque una prima squadra che arriva terza in classifica, ho una 2010 che ha fatto 8 presenze, un'altra ne ha fatte 5, una 2009 che ha fatto la titolare.
1: Beh, insomma, e numeri in rosa, che parlano
2: 2008,
1: da soli,
2: una 2007, quindi diciamo abbiamo una 2011 che viene allenarsi il venerdì sempre con la prima squadra, quindi diciamo al di là del premio sulla singola giocatrice è un messaggio che si manda a tutte le altre, no? Evidentemente, cioè c'è un percorso di crescita, si vede molto nelle nostre ragazze, e diciamo che la prima squadra deve essere secondo me il loro obiettivo nel percorso che fanno all'interno di Firenze Sud. Cioè, vedo che è così perché ci vengono a vedere a vedere diciamo le partite e quant'altro, e quindi insomma ci dà soddisfazione, ecco.
1: Ecco, cioè, ma è una grande responsabilità perché hai tante ragazzine dietro di te che seguono le tue gesta.
3: Infatti a volte dobbiamo ricordarci che siamo un esempio per loro, e quindi
1: bravo, questo è un messaggio che dovrebbe essere stampato sì, sulla fronte di tutti, esatto, proprio, soprattutto nel settore maschile, ma non vorrei far polemica. Bene, siamo in conclusione, siamo proprio agli sgoccioli di questa trasmissione. C'è qualcos'altro che ho messo di dire? Vogliamo ricordare i dirigenti del Firenze Sud, quelli che insomma che seguono più il settore,
2: sì,
1: femminile?
2: Sì, assolutamente, voglio ricordare il mio socio in questa avventura, diciamo, che è Federico Agostini, che mi supporta e mi dà una mano, e diciamo
1: che è l'allenatore della formazione juniores,
2: che è l'allenatore della formazione juniores di quest'anno. E voglio assolutamente ringraziare il presidente Lorenzo Gori, perché come dire, se siamo lì a sviluppare il femminile è perché diciamo lui desiderava questo ed è molto contento del lavoro che facciamo e ci sostiene in ogni cosa. E poi chiaramente ringrazio tutti gli allenatori e tutto lo staff che abbiamo, dalla Vinia come allenatrice in seconda, gli allenatori portieri Stefano, Matteo, Niccolò, Gervasio e Iopo allenare under 15, insomma diciamo le istruttrici della scuola calcio,
1: insomma una
2: Claudia,
1: grande famiglia, e per far andare avanti bene è necessario,
2: Lucia,
1: che tutti siano concordi,
2: assolutamente, cioè,
1: ed è necessario
2: senso,
1: un bel gruppo, perché
2: sì, e c'è un bel gruppo anche come staff, c'è grande condivisione.
1: Bene, allora
2: solo così si può fare.
1: Solo così si può arrivare ai risultati. Bene, siamo arrivati in fondo. Io vi ringrazio per aver partecipato, vi auguro le migliori cose, ritrovarci magari l'anno prossimo su altri palcoscenici, oppure va bene anche così, insomma, l'importante è la serietà e l'approccio con quale vi presentate sui campi e in ogni situazione. Quindi grazie a Daniele Agnesti, l'allenatore, e alla bomber Gemma Meucci, con la quale ci rivedremo presto per consegnarle il premio che abbiamo anticipato prima. È veramente tutto, ringrazio Sara Mastrosimone, regia, che ci ha supportato, e l'appuntamento per le prossime trasmissioni di Calcio Più On Air, da Sonia Nuzzi è tutto, buonasera.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
5: è su Radio Firenze Viola.
7: Finalmente una gioia, una giornata particolare, perché stamani ci siamo svegliati tutti da campioni d'Italia, anche se poi è la primavera, però il viola è il viola della Fiorentina, il tricolore che avrà sul petto è quello dello scudetto, e quindi caro Luca Calamai, stamani andiamo a giro a petto gonfio da campione d'Italia. Ben trovato Luca, buon
8: ciao,
7: pomeriggio.
8: Ciao, e poi andiamo subito a salutare il nostro carissimo ospite.
7: Fammi, lo davo
8: fammi
7: ai
8: dire,
7: ragazzi,
8: fammi dire che
7: tutti i modi.
8: Nell'anno del centenario io l'ho colto come un messaggio, questo,
7: un segnale,
8: no? Un segnale. Perché? Perché la Fiorentina, insomma, inutile nasconderlo, Tommaso, nasce con l'etichetta di essere la squadra dei ragazzi, cioè con la Fiorentina Yeye ha vinto lo scudetto, l'ultimo scudetto, l'idea che l'abbinamento Fiorentina giovani viene naturale. Ecco, oggi i ragazzi di Galloppa ci hanno raccontato e ricordato quanto sia importante il settore giovanile della Fiorentina. Ora manca il secondo passaggio, quello di rimettere magari i giovani in una maniera più forte, più convinta. Oggi facevamo un po' di ragionamenti in redazione, giustamente dicevi sì, ma noi se abbiamo giovani poi però lanciamo Vlahovic e poi lo vendiamo, lanciamo Chiesa e poi lo vendiamo, lanciamo Bernardeschi e poi lo vendiamo, lanciamo Caiode e poi lo vendiamo, fatichi, no, poi a dare continuità,
7: vanno
8: invece accompagnati, poi
7: certo,
8: di fronte a certi, ma almeno vanno goduti anche, voglio dire, per un certo periodo. E chiudo ricordando anche la questione allenatori. La ricordo in due aspetti, Tommaso. Il primo aspetto è che aveva fatto molto bene Aquilani, che poi ha dimostrato sì, anche nel calcio dei grandi di avere grandi qualità, e io me lo aspetto dopo l'ottima stagione col Catanzaro, dove è stato a un passo dalla promozione in Serie A, me lo aspetto in un ulteriore passaggio in avanti.
7: No.
8: Stasera, no, Catanzaro è finito. Deve giocare col Monza.
7: Così
8: no?
7: Mi prende sempre a sorpresa.
8: No, col Monza. E Galloppa, che ha fatto molto bene. E allora noi costruiamo anche allenatori giovani, no? È stato allenatori giovani, allenatori importanti. In qualche modo io sarei anche per cercare di trattenerli, questi certo, allenatori importanti. Poiché noi siamo sempre corretti, non mm-hmm, diciamo sempre verità, ma abbiamo la presunzione di essere corretti, se io parlo di Aquilani e di Galloppa, io devo parlare di figure che sono state scelte da Daniele Pradè. A volte noi abbiamo criticato l'eccesso di romanità che Daniele Pradè ha portato al mondo fiorentina. Se oggi noi diciamo ma come sono bravi Aquilani e Galloppa, questi sono state scelte volute da Daniele Pradè.
7: È assolutamente così. Nella seconda ora ci soffermiamo sul successo di ieri, un successo bello, netto, in una partita molto equilibrata con un bel Parma, partita che ha visto poi segnare due volti che comunque in prima squadra avevamo già intravisto, i Braschi e Quadio comunque girano nell'orbita della prima squadra. Prima ora che invece ci porta sull'attualità, sul mercato, sull'attesa per questo passaggio di testimonianza sulla panchina e su tutto il resto che riguarda inevitabilmente il futuro di Casa Viola, e allora ci faremo un po' guidare anche eventualmente sugli scenari di mercato. Lo avevamo già disturbato qualche settimana
8: ci aveva colpito per competenza,
7: fatto una serie di nomi interessanti,
8: molto
7: assolutamente. Francesco Nicolato, agente scout, direi di riferimento per il calcio portoghese, giusto?
9: Buon pomeriggio e tanto grazie per le vostre parole e l'invito.
7: Io ho già una curiosità, perché il Portogallo e non altri paesi? Perché Francesco, tu stai parlando, credo, con uno dei più grandi sostenitori di Rui Costa e di tutto il calcio portoghese, quindi se mi rispondi anche perché è il calcio più bello d'Europa, siamo al completo.
9: Portogallo perché nasce da un'esperienza personale quando avevo 18 anni. E quindi io quando sono arrivato lì mi sono innamorato del paese, del posto in sé, proprio dell'anima, della nazione, delle persone. E poi gradualmente ho cominciato ad andare in Portogallo, a viverci a periodi più o meno continuativi. Poi chiaramente Portogallo storicamente è una nazione che ama il calcio, è lo sport principale, e tutto ciò che hanno vinto e tutto ciò che hanno testimoniato negli anni, soprattutto negli ultimi 25 anni, conferma il valore della produzione calcistica che c'è nel Portogallo. E quindi sono riuscito a coniugare le due cose, una scelta di vita, anche la scelta professionale, che per me prima di tutto comunque nasce dalla passione e l'amore che ho verso questo sport.
8: Tra l'altro ti devo dire che proprio in un percorso geografico il Portogallo chiama il Brasile. Cioè, c'è un,
9: lo chiamano Brasile d'Europa.
8: Esatto, c'è proprio una trasmissione, voglio dire che nel tempo è stata sempre così, è naturale. E quello che è un dato importante, oltre al fatto che il Portogallo ha sempre proposto talenti formidabili, proprio per questa anima che è l'anima del talento brasiliano unita al senso tattico del calcio portoghese, quindi credo,
7: poi insomma
8: è il giocatore perfetto, no?
7: Partivano da lì per
8: però
7: andare,
8: stai attento, il Portogallo negli ultimi anni sta crescendo nel livello medio, perché noi abbiamo sempre immaginato il Portogallo legato a tre squadre, no? Benfica, Porto e Sporting Lisbona. Ecco, piano piano stanno arrivando anche dei soldi, stanno arrivando dei valori, ti ricordi, ce lo raccontava anche Freitas, se cresce il livello medio, attenzione, vi dico un dato e poi naturalmente Francesco può essere molto più preciso, ma ti dico un dato: nel ranking europeo di quest'anno il Portogallo è arrivato davanti a noi,
7: Beh, anche per squadre, no?
9: No, nella valutazione complessiva, facciamo un'analisi anche proprio di mercato più specifico. Il Portogallo, con solo 10 milioni di abitanti, è il quarto paese produttore al mondo di talento, di esportazione di giocatori. E questo ti fa capire cosa significa per loro creare calcio. Cioè, la prima volta che sono stato al Benfica a parlare con uno dei loro direttori, mi fa: guarda, puoi collaborare con noi, possiamo collaborare, siamo interessati, l'unica cosa, sappi, la nostra idea è quella di creare uomini che siano anche calciatori, e l'idea è di ottimizzare sempre gli investimenti. Quindi quando un giocatore arriva qua è perché noi abbiamo il dovere di creare valore aggiunto da un punto di vista umano, sportivo e poi economico.
10: E economico, certamente.
9: Quindi se lavora nella meritocrazia, questo è un processo che poi diventa virtuoso per tutto il sistema.
10: Ovviamente.
7: E fra l'altro noi, Francesco, lo disturbammo proprio, ricorderai, Luca, alla luce di quel viaggio portoghese, fu beccato, fra virgolette, a Oporto il direttore Goretti.
10: Che poi mi hanno detto è stato poi in Francia, è stato in Spagna, insomma, li ha girati un po' tutti.
7: Questo lavoro di scouting che sta indubbiamente portando avanti, anche se, fammi dare subito, Luca, un po' di cenni di attualità, poi ci andremo con Niccolò Ceccarini, cambiamenti non ce ne sono all'orizzonte. Grosso sta per svincolarsi dal Sassuolo, bisogna capire come. La Fiorentina comunicherà a Vanoli la mancata conferma. Certo, ancora ieri sera
10: ieri ho trovato
7: Sky,
10: un po' lasciamo perdere, non voglio esagerare le parole. Cioè, te Fiorentina, io non credo sia vero. Cioè, hai detto a Vanoli aspetta ancora.
7: Ieri sera c'è stato questo sensazione,
10: perché se io sono Vanoli esplodo. Ora io c'ho un carattere diverso, cioè se te dopo
7: mi stai portando
10: a spasso da un mese che continui a dirmi se aspetti, che abbiamo parlato di che tipo di amichevole, di programmi estivi facciamo, che mi dici guarda c'è il 30 scade l'opzione e mi chiede ancora 48 ore perché aspetti che si liberi Grosso, io Vanoli ti dico grazie, siete molto simpatici, molto carini, mi avete aiutato, ne riparliamo un'altra volta, anche perché guarda, Vanoli va via dalla Fiorentina, ma ce ne va via così bene,
9: a testa altissima,
10: così bene, caro Francesco, che è uno che potrà tornare,
9: ma in quella situazione chi avrebbe preso la squadra? Torniamo a novembre.
10: No, squadra senza gambe e senza testa.
9: Io dico, ha avuto due palle così, uomo di attributi, uomo vero,
10: ma lui è uomo in queste cose, e non solo. Ti ha salvato un mese prima alla fine del campionato, cosa che nessuno avrebbe mai nemmeno immaginato, e ha lavorato sui giocatori, perché c'è questo l'altro aspetto, ha lavorato su Fagioli, ha lavorato con Parisi, e si è salvato senza centravanti. Perché per mesi è sparito Ken.
7: Francesco, cioè, noi dicevamo, sei un po' stupito, no? Che la Fiorentina non se lo tenga, Vanoli.
9: Bisogna entrare sempre nelle dinamiche personali, certo, e soprattutto il rapporto direttore-allenatore. Chiaramente, sai, io conosco Vanoli personalmente, l'ho conosciuto ancora diversi anni fa a Verona.
10: Che lui vive a Verona, ricordiamo.
9: E l'ho visto lavorare quando ho iniziato in Serie D. Quindi io posso valutare la qualità di lavoro che ha fatto, anche perché io ho studiato da allenatore, ho fatto l'allenatore, e riesco anche a percepire determinate dinamiche, se c'è una qualità alla base di lavoro, e lui l'aveva dimostrato negli anni. Poi ha fatto un percorso professionale importante, prima ha lavorato nelle nazionali giovanili, poi è entrato nello staff di Conte, e se Conte ti fa lavorare significa che tu hai degli standard di mentalità
10: altissimi
9: e di lavoro molto elevati. E ha avuto esperienza internazionale andando anche al Chelsea, ha vinto al Chelsea, e poi è rientrato nuovamente in Italia, si è riconfermato ancora con Conte, poi ha iniziato a allenare da solo a Venezia, ha fatto un qualcosa di straordinario,
10: ha vinto Russia tra l'altro,
9: esattamente
10: anche.
9: Quindi è un allenatore completo, perché ha fatto tutta la sua gavetta partendo dalla D, ha fatto l'allenatore che abbiamo aggiunto all'interno di uno staff importante come quello di Conte, ha maturato esperienza internazionale, poi ha detto ora parto da solo, e in più sa lavorare con i giovani perché ha lavorato nelle nazionali giovanili. Io mi ricordo quando avevo iniziato a fare l'osservatore per le nazionali giovanili, poi è entrato come come selezionatore, chiamiamolo allenatore, anche se non è allenatore della nazionale, ma comunque selezionatore giovanile. E ha un curriculum, un pedigree completo. È il classico allenatore che ha fatto il suo percorso di gavetta. Infatti, se noi ritorniamo agli anni 90, gli allenatori tipo Sacchi, Zema, Malesani, Zaccheroni, ma Capello stesso, sono tutti allenatori che hanno fatto, pur avendo alcuni di loro un passato di giocatori importanti, però hanno maturato un'esperienza partendo dal basso che li ha portati poi a essere allenatori.
10: Ma lo stesso Marcello Lippi ha fatto Pistoiese, Siena, Lucca, ne ha fatte prima di iniziare un percorso.
9: Perché fare l'allenatore è la vocazione, ma è un qualcosa che affini proprio lavorando anche nelle esperienze più
11: difficili. Stavo pensando che però anche Grosso allora alle sue spalle ad oggi ha già un percorso, insomma, di esperienza.
9: Non è sicuramente la prima panchina che fa.
11: Esatto, in Italia anche
9: infatti
11: all'estero.
9: Se noi osserviamo il suo percorso è migliorato in certi atteggiamenti, in certe scelte, nella gestione della squadra, nella gestione tattica, ha avuto un suo percorso di evoluzione.
11: Lo vedi bene a Firenze?
9: Sono sempre cose, allora, uno
11: comparatici, è chiaro,
9: bisogna sempre capire il direttore,
11: ovviamente è fondamentale,
9: esatto,
11: il direttore,
9: e lui sa chi è il profilo giusto in base a quello che è il suo progetto sportivo. Io da esterno faccio fatica. Quello che posso dire è che gli allenatori per una piazza come Firenze, per poter fare la differenza, servono allenatori di personalità.
10: Questo non c'è dubbio. Allora, ricordiamo un po' di numeri: 348-7513-933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi per le prossime due ore, il 3925-727775, se volete telefonarci, 055-7711-171. Allora, stamani è andato molto di moda la logica degli esterni, l'attacco, è andato molto di moda l'aggressione agli svincolati. Vi devo dire che non è un percorso che mi entusiasma, perché non è facile trovare gli svincolati, si portano in dote ingaggi molto alti, e se sono svincolati giocatori che magari non sono proprio nel fiorfiore della carriera. Ho letto i nomi di Sharawi, che però mi risultava a Genoa, perché lui vuol tornare, mi dice Roberto Cruz, e lui vuol chiudere la carriera a Genoa e farà di tutto per tornare a Genoa.
11: Sembrerebbe un po', poi non so come si muoverà Paratici, però sembrerebbe strano.
10: Sì, molto strano.
11: Cioè, Kostic, Pradè, si può dire.
10: Ecco, Kostic, non so, che ne ci sono esterni. Ecco. E poi soprattutto Niccolò Ceccarini ci ha dato l'idea che la Fiorentina stia valutando con attenzione un giocatore che a me piace molto. Invece ti chiedo il tuo parere, Francesco, perché Volpato mi sembra un giocatore che è stato un po' uno dei giocatori interessanti di questo campionato.
9: Sì, l'unica cosa, io torno sempre alla base: quali sono i giocatori che verranno confermati, ma prima di tutto chi è l'allenatore? Perché se
10: Grosso, non l'allenatore è Grosso. Okay. Io guarda, non dio 100% perché mi hanno insegnato a dire il 100% è quando lo presentano con la maglia.
9: Anche perché mi sembrava che fino a qualche settimana fa il nome di Grosso,
10: diciamo, che
9: non fosse
10: Grosso. Grosso.
9: Con che sistema di gioco?
11: 4-3-3 e quindi esterni.
9: La Fiorentina quali esterni propone?
10: Nessuno.
9: Quindi bisogna andarli a comprare.
10: Quelli per quelle nuove, sappiamo perché Solomon sono intenzionati a riscattarlo, Harrison hanno già rimandato a casa, Parisi fino a ottobre-novembre non sarà disponibile per la rottura del crociato, Sottil torna e riparte.
9: Allora, ditemi nella rosa quanti giocatori a vostra idea verranno confermati?
10: Questo sì.
9: Quali sono i leader di riferimento che verranno confermati?
10: Io direi che l'idea dovrebbe essere, io non ho certezza assoluta nemmeno sul portiere, guarda che ti dico. Dovrebbero essere Pongracic, Ranieri, difensori centrali, Fagioli e Ndur, Brescianini, i centrocampisti,
11: fuori Mandragora
10: se noi lo possano vendere, e
11: Piccoli davanti,
10: no, Piccoli però una riserva, e Ken, poi diciamo di giocatori di riferimento più o meno. La volontà è di cambiare le corsie esterne in toto, quindi dovrebbero andare via sia Dodò che Gosens, e altri non ce ne sono. Diciamo che il nucleo centrale, se potrebbe anche restare Ken, il nucleo centrale dovrebbe essere quello, via Gudmundsson. Quindi c'è tutto da lavorare nella costruzione della parte bassa e nella parte alta. Andrà via anche Fortini,
8: che ce l'hanno di contratto,
9: quindi sostanzialmente una squadra da rifare a metà,
8: sì, in maniera importante, sì, direi.
9: Quanti soldi andrà a investire la Fiorentina nel mercato?
12: E questo, caro Francesco,
8: ma che lo devono dire a te, ora scrivono questo... subito.
12: Io credo un'idea ce l'abbiano sia Paratici che DG Ferrari.
9: Facciamo però... così, negli ultimi anni quanto hanno speso mediamente?
8: Troppo.
9: Quanto?
12: È bella sta.
8: Allora, nell'anno passato, l'anno passato,
12: mi piace.
8: La Fiorentina ha speso 92 milioni in estate, speso, ma in realtà ne ha incassati,
9: ecco,
8: anche
9: perché
8: tanti.
9: Sempre fare
8: la differenza credo fosse nell'ordine dei 20-25-30 milioni
9: di investimenti.
8: E nel mercato estivo ne ha rimessi un'altra trentina, perché a salvezza acquisita ora ha l'obbligo del riscatto sia di Brescianini che di Fabian, che quindi sono altri 30 milioni che ha già speso.
9: 50 milioni investiti in una stagione.
8: Diciamo che la Fiorentina è a meno 60 per il momento sul mercato.
9: Quanto fattura la Fiorentina?
12: Ci stai facendo
8: fattura, guarda,
12: 110,
8: un pochino meno.
12: Ma io avrei
8: balla tra i 90
12: più.
8: E i 110.
9: Quindi
12: che c'è il Viola Park.
9: Ok,
12: che un po' l'hai migliorato rispetto.
9: Io vi dico,
12: a
9: se la proprietà investe 50 milioni a fronte di un fatturato di 100, baciategli le mani.
12: Eccola. Ma anche
9: perché
12: se l'investe male, però
9: questo non lo puoi imputare al presidente, lo imputi a chi fa le scelte sportive.
12: Okay.
9: Quindi la stagione è stata salvata, avete preso un direttore sportivo d'esperienza che ha sempre lavorato a alti livelli,
8: sì.
9: Juventus, Tottenham e alla Juventus, lasciando anche il segno in abbinata con Marotta, comunque nel ciclo che hanno vissuto al di là dell'ultima parte. Ora, a mio parere, la proprietà vedrai che 30-40 milioni le rimette, poi andrà sicuramente a fare delle cessioni anche per bilanciare, certo, questo sborso, certo, perché altrimenti non è sostenibile.
8: No, è chiaro. Io devo dire che l'anno scorso la Fiorentina per la prima volta, Francesco, aveva capitalizzato, nel senso era passato da tanti prestiti con diritto di riscatto a tanti giocatori propri.
9: E questo
8: era quasi il 90%, e quello era un passaggio importante. Non credo che quest'anno ci siano le condizioni proprio economiche, perché è vero che deve vendere, ma parte da meno 60, per quanto la proprietà probabilmente addolcirà questo tipo di percorso. Ma è poi chi è? Allora, vendi Dodò è a scadenza un anno di contratto.
9: Cosa prendi? 5-7 milioni?
8: Ma io credo se te ne danno 10 cammini a testa in giù. Gosens.
12: Gosens lo prendemmo a 7 da
8: Gosens oggi devi trovare, sì,
9: o addirittura ti liberi.
8: Ma lo stesso Ken, lasciando perdere la clausola rescissione,
9: Ken però è un pezzo che,
8: però oggi Ken, dopo la stagione che ha fatto, allora l'anno scorso con 30 gol non venne nessuno a bussare alla porta a 52 milioni, escludo che quest'anno con 10 gol, con tutti i problemi fisici che ha avuto, con il mondiale che genera nuovi giocatori, nuove attenzioni, no? Ma diciamo oggi in
9: a
8: realtà
9: 30,
8: lì è 30, e che
9: quanto
8: comunque fa una grande plusvalenza, 18, quindi 18. Fa una grande plusvalenza.
9: Però io ti dico anche, a 30 milioni compri un attaccante delle sue qualità?
8: La competenza, ma lei l'hanno trovato, quanto la Roma te l'ha pagato?
9: Sì, però ti ripeto, può essere sempre un giocatore che fa la differenza, magari gli puoi dare un altro anno di tempo per
8: Fiorentina dovrà andare a cercare tanti prestiti. Secondo me la Fiorentina sicuramente ha bisogno di un grande leader in mezzo al campo, deve ricostruire le corsie esterne. Il dubbio di De Gea è solo un dubbio legato all'ingaggio. De Gea guadagna 3 milioni netti, sono 6 milioni, sono 12 milioni, c'è ancora 2 anni di contratto.
12: Fatemi chiarire, perché al 25 il bilancio della Fiorentina è fatturato è molto più alto, 198,6 vedo da Calcio e Finanza, con 199,9 milioni di euro relativi all'esercizio 24, quindi siamo più o meno lì. I costi
8: allora
12: sono
8: cresciuti tanto.
12: Però è cresciuto,
8: a tempi della valle erano sui 100 milioni,
12: esatto, siamo ma sai, probabilmente c'è anche bisogno,
9: ci sono anche le plusvalenze
12: eccetera,
8: sì. E lì c'è stato,
12: però ecco, assolutamente sì, rettifico, anch'io ero rimasto indietro a novembre 2025 era quanto emerge dal bilancio,
8: cioè qui serve l'effetto Paratici,
10: Cioè, cioè te hai preso piccola 27 milioni, è un errore clamoroso, ma probabilmente c'è chi prende Kvara, Schela, e chi ha,
12: è lì
10: ha
12: che 7, 8 milioni,
10: e chi prende
12: Gudmundsson
10: a 19.
9: Dipende sempre se vorranno fare una rosa più italiana, puntando più sui giocatori italiani, o cercare di dare più internazionalità.
10: Paratici ci ha parlato dopo di una Fiorentina internazionale.
9: Ora interessa fare una Fiorentina giovane, rischiando, o una squadra più matura, andando sugli svincolati o su giocatori cui puoi acquisire in maniera intelligente facendo degli scambi, delle
12: Io credo sia un po' questa la strada, almeno leggendo, no, la ristrutturazione del mondo degli scout, cioè c'è questo Lorenzo Gianni che sarà,
10: che è il suo uomo,
12: il riferimento,
10: sempre stato il suo uomo.
12: Lo stesso Goretti sta girando molto, quindi poi mi aspetto più, ecco, una strategia di questo tipo, cioè arrivare su certi profili prima. Vedevo, perché poi molti ascoltatori, lo sai, sono più preparati anche di noi, qualcuno mi chiedeva per esempio un nome che ci facesti anche te, Quenda, che è uno di questi talenti
9: del Chelsea.
12: Ecco, appunto, vedi,
9: pagato 50 milioni un ragazzo.
12: Quindi quello che volevo chiederti è come si fa ad arrivare prima del Chelsea su un profilo di questo tipo, che chiaramente ora non ti può toccare più perché è già al Chelsea.
9: Guarda, su quel giocatore lì c'era già stata una squadra italiana prima.
12: Vabbè,
9: c'è stata provato. Una squadra italiana e avevano fatto una proposta. La proposta è stata bocciata perché hanno deciso di continuare a rimanere allo Sporting. Lo Sporting ci credeva, ha dato determinate garanzie al giocatore e gli ha dato ragione, perché comunque un ragazzo del 2007 è venduto, certo, a 50 milioni.
10: Ma è questo, cioè il percorso
12: che deve fare la Fiorentina.
10: Immaginarsi la Fiorentina,
12: anticipare il Chelsea, arrivare quando non costa,
9: ma gli hai 50
12: più
9: milioni.
12: 50. No, ma no, quello che dico arrivarci quando vale 20.
9: È vero, però c'è anche un altro aspetto. A 20 quante squadre ci sono che lo possono comprare?
10: Tante.
9: Quindi se mi arriva il Bayern Monaco, se arriva Barcellona, Atletico, Borussia Dortmund stesso, ma prendiamo anche un Aston Villa,
12: allora ti faccio un altro esempio.
9: Cioè, la concorrenza,
12: però ti cito il Como con Baturina in questo caso. Allora
9: sì, ma il Como che tipo di prospettiva ha in Champions League?
12: Quando ha preso Baturina l'anno scorso, no.
9: No, però il progetto dal punto di vista tecnico è veramente importante. Cioè oggi un giocatore che va a Como,
12: ma anche noi vogliamo un progetto importante dalla Fiorentina.
9: Sì,
12: cioè il concetto è,
10: però loro fanno la Champions e te no.
12: Ma la scorsa estate, ragazzi, su Baturina ci sarà anche
9: è
12: noi,
9: anche vero che
12: alla fine l'hanno preso.
9: È anche
12: loro.
9: Vero che il Como è qualche anno che ha iniziato un programma sportivo con Fabregas che sta dando frutti e va in una certa direzione. Firenze hanno zero comparatici.
12: Questo sì, questo assolutamente.
9: Rispetto, quindi probabilmente loro magari provano anche a prendere certi giocatori, ma poi le componenti sono tante.
10: No, ma guarda, provano a prendere giocatori, ti potrei dire, Francesco, che Paratici ha provato a prendere anche certi allenatori.
9: Ma certo, ma
10: perché Iraola sicuramente l'ha cercato.
9: Ma ha rifiutato Glasner, l'altro giorno.
10: Glasner sicuramente l'ha cercato. Con Maresca ci ha parlato.
9: Bisogna essere rapportati alla tua realtà.
10: E lui ha preso tutti, no.
9: Chiaro, ma che se tu hai una
10: anche Farioli gli ha detto no.
9: Ma se tu hai una Fiorentina, come anni fa che eravate in Champions League, che c'era Corvino, che c'era
10: Battistuta, poi
9: anni prima ancora, parliamo fine anni 2000,
12: lì era un altro mondo.
9: È normale che il giocatore viene in modo più appetibile, primo perché gli ingaggi di una volta in Italia erano molto più alti comparati alla realtà media europea,
10: esatto,
9: e poi era un campionato molto più competitivo. Oggi non sei più il primo campionato al mondo,
10: no,
9: forse sei il quarto,
10: e non lo sei per gli allenatori, non lo sei per i giocatori, non lo sei per i grandi ricchi del mondo,
12: nessuno,
10: non lo sei. Cioè, questo
9: il
10: è
9: campionato
10: andato...
9: italiano dovrebbe diventare un campionato che lavora tantissimo sui giovani per lanciarli. Allora, in quella maniera lì puoi ancora avere dei costi sostenibili, tolte magari le due o tre squadre top d'Italia, e riesci a creare un valore sportivo che, indovinando l'annata giusta, ti può portare anche a competere a livelli alti in Italia e magari in Europa.
8: Senti, prima di fermarci per il primo slot, ti chiedo però un tuo giudizio su Volpato, tecnico, perché Volpato è credibilissimo perché viene da Congrosso che lo ha lanciato, lo ha rilanciato, viene è un giocatore che è nel target della Fiorentina, può trovare lui stesso la dimensione, essere contento di Firenze, e la Fiorentina non ha esterni. Nella stessa, devo dire, solo c'è anche Lorentier, però a me dicono che sono molto più interessato a Volpato che a Lorentier. Che ne pensi?
9: Beh, è sicuramente un giocatore che ha prospettive importanti, ma se piace a Grosso e ha buon legame col giocatore, questo è l'aspetto più importante.
8: L'ha portato lui.
9: Quindi dal punto di vista tecnico lo conosce, dal punto di vista della gestione umana lo conosce.
8: E questo è importante.
9: Sa come anche integrarlo, eventualmente ripararlo da una piazza come Firenze, perché Firenze se fai bene ti esalta, ma se sbagli non perdona.
8: Non c'è dubbio.
9: E quindi questo diventa un valore aggiunto sia per portarlo a Firenze, perché sicuramente ci saranno altre squadre interessate, ma anche per tirargli fuori il meglio, saperlo far esprimere al meglio delle sue possibilità.
12: Ora ci facciamo aggiornare proprio da Niccolò Ceccarini sulla situazione Volpato, visto che è stato Nick a farci presente la cosa fin dalla mattinata. Voi continuate a scriverci 348 753 933, siamo in diretta anche su Lady Radio oltre che su Radio Firenze Viola fino alle 16, al 3925 727775, se no chiamate 055 77 11 171. Break.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
4: istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio ragazzi, è una cosa favolosa aver vinto lo scudetto primavera, finalmente, anche per abbattere il tabù finali perse, non se ne poteva più, ora si può giocare più sciolti, più tranquilli e anche basta ragazzi di 20 anni in primavera. Teniamo come le altre squadre ragazzi più giovani.
10: Forza, ciao ragazzi, no scusate, e voi continuate a dire via quello, via quell'altro, quello rimane, quello va via, quell'altro va via, cioè ma fino a che non parla con l'allenatore, cioè ma se no siamo alle solite, non sono giornalisti tifosi che mandano via giocatori, ed è se l'allenatore a dire che a lui non gli va più bene quel giocatore lì, perché se gli arriva grosso e dice a me Gudmundsson un me lo vendete, Gudmundsson e va tenuto senza bubare quando tocchi il pallone. Cioè, forse mi sono spiegato. Ciao.
11: La Fiorentina ha perso un'altra grande occasione. Quando poteva prendere Giuntoli non l'ha fatto perché lui avrebbe voluto una vera ristrutturazione del comparto dirigenziale, cambiando in profondità il modo di lavorare di questa società. Era probabilmente la cosa giusta da fare, ma Firenze sembra che si preferiscono persone che non mettano troppo in discussione gli equilibri e i sistemi di potere esistenti. Lo stesso vale per Sarri, poteva arrivare e non l'hanno fatto prendere, e adesso per l'allenatore, ci raccontavano che Grosso fosse corteggiato da Bologna, ma il Bologna è andato a prendere Tedesco, un tecnico per curriculum e esperienza internazionale e prestigio è chiaramente di un altro livello. Meditate gente, meditate sulla mediocrità di questa squadra.
12: Va bene, un po' dei vostri interventi 348-7513-933 3925-7277-75.
13: Mi fai dire una cosa?
12: Sì, prego Luca.
13: La Fiorentina finalmente ha un grande direttore, uno vero. Allora, i direttori veri...
14: Beh, avete avuto Corvino,
13: Sì, no, ma ultimamente diciamo abbiamo avuto qualche problemino. Anche Corvino. Anche Corvino ragionava. I direttori veri le squadre le fanno loro.
12: A prescindere quel discorso
13: e poi le consegnano all'allenatore. No, lo dico all'amico che ha detto:
12: dice decide
14: cioè, anche se negli ultimi anni è un po' cambiata.
13: Con alcuni allenatori. Insomma, perché sono diventati più forti in alcune società dei direttori.
14: No, perché si riprende un po' le scelte del modello inglese in cui l'allenatore ha più anche potere decisionale.
13: Sì,
14: e soprattutto perché se vuoi dare una certa identità di gioco, se io ti prendo determinati giocatori, però ti responsabilizzo anche di più.
13: Esatto, ma perché l'interlocutore è di un certo tipo, nel senso i direttori oggi le società il 90% le fanno presidenti, allenatori e procuratori, il direttore collega queste situazioni.
14: Dipende il direttore.
13: Ecco, io conosco dei direttori, quelli di un tempo, e dicono scelgo l'idea tattica o il gruppo di giocatori sul quale voglio lavorare è questa, scelgo l'allenatore più adatto a fare questo tipo di lavoro tattico e prendo i giocatori per questo lavoro tattico, perché gli allenatori, i direttori, quelli veri, ti dicono gli allenatori non conoscono i giocatori, conoscono quelli che hanno allenato, quelli che gli hanno fatto gol. Perché
14: allora,
13: gli
14: io
13: restano
14: ti posso dire non è sempre
13: testa.
14: Vero, perché soprattutto vedo in Portogallo e Farioli stesso a persone dedicate solo allo scouting giocatori.
13: Esatto.
14: Quindi c'è
13: è la nuova generazione. Questa è la nuova generazione.
14: Quindi, attenzione a quali allenatori noi ci rivolgiamo.
13: Questa è la nuova generazione. Sì, Gasperini può fare tutto lui. Per
12: sì,
13: dire,
12: ma
13: no,
12: mi torna questo... anche Farioli che abbia.
13: Ma anche lui.
12: Ma se ti ricordi anche Italiano. Tutto sommato nel suo staff qui a Firenze aveva.
13: Ma infatti
12: una
13: non gliene prendeva nemmeno uno di
12: questo
13: italiano.
12: È un altro discorso.
14: Ma anche perché oggi ci sono, una volta sai, c'era l'allenatore, il vice preparatore atletico, preparatore di portieri. Oggi ogni allenatore ha 6, 7,
13: squadra,
14: 8, 10
13: cioè,
14: persone.
13: Sì. Ma io faccio in questo momento.
14: Prende delle persone dedicate alla videoanalisi e allo scout.
13: Esatto,
14: stesso.
13: Però mi riferivo alla realtà di Firenze.
12: Sì, cioè,
13: qui a Firenze
12: sì,
13: c'è
12: sì.
13: Paratici.
12: Ora sì.
13: Paratici porta il suo allenatore, cioè porta un allenatore che conosce, che ha fatto iniziare il lavoro, con il quale c'ha
12: sì.
13: una grande confidenzialità, e viene un allenatore che si consegna a Paratici. Allora, riferito a quello che diceva l'ascoltatore, è chiaro che Paratici poi si confronterà, nel senso, guarda, a me sto pensando a Volpato, a Calamai, a Nicolato, sì. Ma io ti do quelle sono le indicazioni, ma se Paratici ha stabilito e Gudmundsson va via, Gudmundsson va via.
12: Molto chiaro.
13: Perché altrimenti Grosso deve riuscire a convincerlo al mille per mille che è giusto tenere Gudmundsson.
12: Ma guarda, ci sta sentendo il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
15: Buon pomeriggio a tutti.
12: Tra l'altro anche lui ieri sera al Viola Park
13: c'era tutti gli uomini mercato del mondo ieri,
12: quindi hai raccolto un po' di spifferi, Nick.
13: Nick, partiamo da Volpato, perché mi hai acceso con Volpato, perché Volpato mi piace.
15: Io so che è un giocatore che piace, uno, perché poi la Fiorentina deve prendere quattro esterni, no? Perché chiaramente in questo momento non ce l'ha neanche mezzo, perché se non viene riscattato Harrison, se non viene riscattato neanche Solomon, Sottil torna, ma torna per tornare e ripartire. Mi sembra che la Fiorentina non abbia in organico un giocatore con quel tipo di caratteristiche, per cui ne servirebbero tre o quattro di esterni come minimo per poter fare un gruppo di lavoro anche a livello offensivo. E Volpato è un nome, poi chiaramente che prendano Volpato.
13: Ma quanto costa Volpato?
15: Beh, non lo so, io ho letto, tra l'altro Volpato c'ha una bella storia, perché in queste ore dovrebbe, lui siccome ha il doppio passaporto, Volpato sarà probabilmente il giocatore in questo momento del campionato italiano, italiano, cioè voglio dire che comunque ha nazionalità italiana, ma anche voglio dire quella australiana, che andrà al mondiale, perché a quello che ho capito io dovrebbe accettare di
13: l'offerta,
15: giocare per la nazionale australiana.
12: Che ricordiamo che, ricordiamolo, perché cioè non è una roba normalissima. L'Australia fa i mondiali, l'Italia
13: paese,
12: no.
13: Queste sono le distribuzioni geografiche.
12: L'Australia fa i mondiali, l'Italia no.
13: Ma te ha perso la Bosnia.
12: Ma infatti lo dicevo, è un qualcosa
13: ecco,
12: di particolare.
13: Tu di Volpato, poi voglio, ci ha già dato anche il suo parere Francesco Nicolato, però lo voglio coinvolto in questo ragionamento. Cioè, quello di Volpato, mi piace l'idea, come diceva anche Francesco, del fatto che è un talento, Grosso lo conosce benissimo perché è stato uno dei protagonisti della sua squadra, e il ruolo che viene a coprirsi. Quello che mi convince meno, Niccolò, è che noi abbiamo sempre detto, ora arriva Paratici, va a cercare i giocatori fuori dal territorio, perché Volpato appartiene a un ragionamento molto pradeiano, nel
12: soprattutto
13: senso, italiano costa, perché Volpato costa, cioè non è che te lo regala,
12: sono calciatori più o meno già conosciuti,
13: sarebbe una situazione un po' vecchia
15: però
13: gestione.
15: Se voi mi avete ascoltato con attenzione, vi ho anche detto tante volte, conoscendo molto bene Fabio Paratici, che lui ha 6 o 7 nomi. Quindi magari ce n'è uno italiano, 2 italiani e 5 stranieri, cioè, quindi non è inutile, come dire, ridurre, perché ho tirato fuori un nome io, allora lui va a fare le stesse cose che facevano quelli prima.
13: Certo.
15: Questo magari è il nome italiano, l'unico nome italiano magari di un gruppo di esterni che sta cercando la Fiorentina a livello internazionale, quindi io aspetterei a dare un giudizio su questo aspetto, perché poi Volpato non è neanche detto che, se ammesso che arrivi o non arrivi, che sia un titolare, cioè parliamoci chiaro e tondo.
13: Ah, ma io sarei contentissimo se li troviamo meglio, cioè se Volpato
15: no,
13: è una riserva siamo un pezzo avanti,
15: studenti, anche perché loro ora vogliono definire Dodò alla Roma. Hanno messo in vendita Gosens, secondo me se arriva un'offerta venderebbero volentieri anche De Gea. Quindi
13: ecco, allora qui però questo è clamoroso, però, perché
12: De Gea.
13: Mi ricordo che ci dicesti che sì. De Gea, quindi non la Fiorentina, De Gea, ma lo ha scritto anche recentemente, ho letto. De Gea
12: scritto un bel post,
13: aveva
12: anche
13: detto
12: ieri.
13: Io Firenze ci resto volentierissimo, potrei andare via solo se arriva un'offerta del Manchester United.
15: Beh, infatti la volontà di De Gea è quella di restare, dipende da quello che fanno gli altri, cioè nel senso che se poi arriva un'offerta la Fiorentina la potrebbe anche valutare. Per esempio Gudmundsson è un altro giocatore che è in uscita, cioè ci sono situazioni che devono essere monitorate per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Ci sono anche giocatori importanti, Ken non lo dicono, ma è in uscita, Ken non lo dicono per strategia totale, ma Ken è evidentemente in uscita, perché non rappresenta oggi una certezza per mille considerazioni. Quindi è chiaro che ci dobbiamo aspettare tutto, il contrario di tutti, perché il mercato sarà dinamico, non è detto che ci siano delle offerte per i giocatori, però ecco, sui big non mi sembra che abbia chiuso la porta su nessuno.
13: Però mi rivolgo a Francesco, seguendo il ragionamento di Niccolò, se la Fiorentina arrivasse a decidere di vendere De Gea, Dodò, Gosens, Gudmundsson e Ken,
16: è una bella spina dorsale da ricostruire,
13: è profondissima, perché vanno via, escluso Fagioli, tutti i riferimenti calcistici di questa squadra: portiere, centravanti, due attacchi, due esterni e quello che doveva essere giocatore di qualità.
14: Buongiorno Nicolò. Se fanno questa scelta lo fanno sia per una questione economica, ma anche perché vogliono resettare l'annata passata.
16: Quindi cambiare anche un po' lo spogliatoio, magari, come che non è sbagliata come idea,
13: Ma è rischiosa, però.
14: Dipende chi prendi, poi sicuramente il direttore avrà dei nomi di valore da portare in rosa.
13: Ecco, quello che hai percepito, ovviamente loro sono tutti muti, ma quello che hai
14: ve l'ho detto prima, è un anno zero questo.
13: È un anno zero, ma la Fiorentina, ragazzi, per me non si può permettere un anno zero. Cioè, è
14: ma
13: un
14: non
13: anno
14: sai
13: zero
14: come
13: di...
14: un anno zero perché sta resettando tutto e apre un nuovo ciclo. Un po' come quando è arrivato Marotta e Paratici alla Juve, hanno fatto così, se ti ricordi. Il primo anno hanno fatto un anno zero, poi l'hanno steccata la prima stagione anche come allenatore, hanno capito gli errori fatti, dal secondo anno hanno cominciato a creare risultato.
13: Te che, Niccolò, che hai capito dal mondo del mercato? Cioè, che Fiorentina ha in testa? Non parlo di nomi, qual è il target su quale sta pensando e sta lavorando Paratici per posizionarla in che
15: no,
13: area?
15: Non lo so Luca, sul posizionamento non te lo so dire in questo momento, perché già anche cartire questa roba di grosso è stato enorme, un lavoro davvero devastante, perché comunque smentite su smentite su controsmentite, queste 48 ore su Vanoli hanno del paradosso.
13: No, queste sono,
12: ecco, se le spieghi,
13: secondo
12: Nick,
13: me sono scorrette nei confronti
15: di
13: Vanoli.
15: No, io ve le spiego nel senso dove
12: o almeno
15: spiego,
12: esatto, cosa risulta a te, ovvio.
15: No, io ti posso garantire che questo messaggio, che tra l'altro anche Gianluca Di Marzio ieri sera ha mandato, è un messaggio che è arrivato anche a me, ma io francamente cosa devo pensare? Cioè, c'è un incontro al Viola Park, arriva Andrea D'Amico, che è l'agente di Vanoli, si incontra con Fabio Paratici e si prendono altre 24-48 ore. Io non lo so, ragazzi, francamente mi sembra quasi nascondino, cioè voglio dire, o bomba libera tutti, perché cosa si dovevano dire ancora di più? Cioè, qual è il motivo? Cioè, se ti vedi con un procuratore, con un addetto ai lavori, parli probabilmente anche di soldi, no? Parli di contratto, no? E arrivi lì e incontro interlocutorio. E allora, cioè, questo è partito da Verona per fare 200 chilometri per parlare di un incontro interlocutore, tra 24 ore si rivaluterà ulteriormente. Io non lo so, ragazzi, io francamente questa è una cosa che non mi è mai piaciuta, io ve l'ho detto, non mi piace, perché trovo tutto questo movimento, cioè ora veniamo all'attualità. Grosso sta risolvendo col Sassuolo, va bene?
13: Sì,
15: stanno discutendo solamente delle parti burocratiche, ma comunque non so nemmeno se Sassuolo farà un comunicato a breve, perché comunque oggi siamo già a venerdì, magari si potrebbe slittare anche a lunedì. Però io trovo questa situazione francamente un po' paradossale, per il motivo perché poi cosa si devono dire tanto di più? Poi va la gente e non va Vanoli?
12: No, infatti non...
13: Ma Grosso si libera Paramigos o dovrà, o è previsto una rescissione anche in termini economici, dovrà pagare qualcosa?
15: Ma io questo non l'ho ancora capito, però per esempio ho avuto, cioè la sensazione mia che ho avuto subito con Carnevali da qualche giorno a questa parte, che lui volesse risolvere velocemente la questione, e quindi a quel punto lì, cioè il fatto che rescindi con l'allenatore, se tu avessi voluto, no, ottenere a prescindere qualcosa in cambio, te lo saresti fatto tra virgolette comprare dalla Fiorentina.
13: Esatto,
15: no?
13: Ecco, non ho capito bene questo ragionamento, cioè può darsi.
15: Non mi manca un passaggio, però evidentemente, cioè, io credo che Sassuolo abbia bisogno di liberare anche la questione contrattuale di Grosso per andare a prendere il suo nuovo allenatore. Tanto ecco, Sassuolo è stato molto rapido, ha capito che Grosso vuole, sì, andare via, ha deciso di a quel punto di risolvere il contratto con l'allenatore.
13: E chi prende secondo te Sassuolo?
15: A loro piace proprio tanto Abate e Aquilani. Io questi due nomi li terrei presenti, anche se so che ci ha inserito il Torino su Abate, quindi. Però è proprio il stile Sassuolo, una soluzione come quella di Aquilani o di Abate. Però certo, sono questi. Poi
13: certo, ecco, questo scenario, Francesco, rischia di restare senza squadra a Vanoli. Dove va Vanoli? La Serie A è finita,
16: ve lo ribadisco.
14: C'è anche l'estero, eh?
13: Cioè, l'estero.
14: Lui ha già avuto esperienza estera, è un allenatore che può avere anche.
13: Ma il Bologna, Niccolò, il Bologna mi sembra su altri profili, no?
15: No, io ho scritto prima a Sartori facendogli i complimenti per la scelta di Tedesco, perché secondo me dovevano dare una risposta dopo Italiano, e avevano praticamente, alla fine avevano, secondo quello che ho percepito, due nomi veri, che erano quelli di De Rossi, Tedesco, e di Francesco. Hanno capito che De Rossi con ogni probabilità resta al Genoa, e poi c'è questa clausola, e De Rossi non voleva nemmeno, secondo me, forzare la mano. Di Francesco poteva essere anche un modo rischioso, anche se quest'anno si è tolto di dosso, no, questo peso, questo, sì, macigno delle retrocessioni,
13: che retrocede sempre.
15: E Tedesco comunque è un allenatore che ha anche il profilo internazionale, e che secondo me è una bella risposta anche per la piazza di Bologna. Va via Italiano, ma proviamo con Tedesco, e quindi credo che la loro scelta sia stata una scelta giusta,
14: è anche un gioco di parole.
13: Sì, sì. E quindi può essere anche, come diceva Francesco, che alla fine Vanoli torni a lavorare all'estero, perché bene o male l'esperienza con la Fiorentina.
16: Nick si disse anche in Premier, c'era qualcuno che lo seguiva, giusto?
15: Sì, sì, c'era stato,
16: perché
15: un sondaggio,
16: mercato ne ha.
15: Bisogna vedere se c'è poi dai sondaggi, sai, i sondaggi sono cose che poi devono portare alle ipotesi, poi le ipotesi portano alle trattative, le trattative portano alla conclusione degli affari. Le telefonate le fanno, no? Anche gli intermediari, per sentire, sondare la disponibilità. Io non lo so adesso quale sarà il futuro di Paolo Vanoli, però francamente Bologna poteva essere anche una strada, però si è subito chiusa, perché poi alla fine hanno scelto. Guardate che c'è anche Palladino che ora fa fatica a rientrare, perché dopo l'Atalanta io non vedo ora in questo momento
13: al Milan. Chi dovrebbe andare, Italiano?
15: Questa è la logica che tutti pensano, no? Nel momento in cui Italiano
13: rinuncia a un anno di contratto e non abbia niente in mano,
15: cioè,
13: spassa anche lui
15: all'estero. Sì.
16: No,
15: secondo me sì.
16: No, mi colpisce che ieri, no, lui rescinde, cioè non è che lui aveva rescisso per il Napoli e poi si è ritrovato.
14: Ma Italiano non ha problemi, Italiano trova squadra.
16: Vedi perché? Perché
13: all'estero?
14: Ma anche in Italia.
16: Vedi.
13: Ma sono finiti.
16: Comunque faccio a loro. Io
14: uscirà un jolly.
16: Trovo certo particolare anch'io, insomma, questa situazione che riguarda Vanoli, però va bene, ecco.
14: Io invece vi chiedo, scusate, ma certo, alla nazionale italiana chi va?
16: Luca.
13: No, guardate, io.
14: Perché c'è anche Thiago Motta in circolazione.
13: Allora, io se avessi. Io non scommetto
16: ma
13: mai.
16: Antonio Conte,
13: io non scommetto mai. Ma se avessi potuto scommettere un euro, io avrei puntato su Allegri. Perché Allegri ha un ottimo rapporto con i potenti di Roma, ha un ottimo rapporto con Malagò. Già quando vacillava sul discorso di Spalletti si era proposto lì, e quindi il fatto che lui è andato. Allora, la nuova regola è che l'allenatore nazionale non potrà guadagnare più di 1,5 milioni.

0: Spiace che magari a qualcuno farà piacere, perché so che Luciano Spalletti non è particolarmente amato per il suo carattere, però io credo che Luciano sia sempre una persona molto spontanea anche quando dice le cose, per cui per quello può rimanere un po' antipatico. Però se Conte non dovesse andare in nazionale e scegliessero Mancini, questa ombra di Conte...
1: Sì, sì, se la porta dietro, tranquillo.
0: Se la porta dietro per tutta la stagione.
1: Tranquillo, e ti dico, stagione. Visto che c'è un pessimo rapporto e non è migliorato nemmeno negli ultimi tempi, guardate, io non escludo che saluti sia Luciano a salutare la compagnia, eh. Cioè, tanto lui non è che ha bisogno di mettere insieme il pane, no, no, il pranzo e la cena. No. E lì potrebbe essere Conte, potrebbe esserci il ritorno a Torino.
2: E voi lo vedete bene il ritorno di Mancini, visto come
1: si è... No, io non lo voglio, non lo, è una vergogna.
3: Ma non ce ne sono.
1: Cioè, è un traditore, è uno se n'è andato a metà dell'opera per una montagna di soldi. Ma guarda,
3: avendo già Vanoli in nazionale.
2: Avendo già lavorato nel nazionale.
1: Ma guarda, c'è un altro nome ex Viola, anche Stefano Pioli, non te lo dimenticare.
3: Già.
1: Cioè, non lo so,
3: Pioli,
1: ma lì non c'è il presidente ancora, quindi però, ma prima di prendere Mancini, prima confermo il mio amico c'è ora
2: Baldini,
1: ma uno che ci ha lasciato un braghe di tela per andare a pigliare soldi degli arabi a metà dell'opera, ma lo vogliamo riprendere? Ma già in un calcio
2: in
1: vero
2: succede di tutto,
1: non dovrebbe mai più lavorare in Italia uno che ha tradito il paese per una mamma mia, ragazzi. Ma poi dice, sai, poverino, doveva anche lui dare campare. No, sono cose vergognose. Però è in corsa perché se vince una parte fa parte dei circoli romani, e quindi è normale. Malagò, Mancini li abbiamo visti insieme anche a giocare a calcetto. E se Mancini, ma c'è dove va a lavorare? Perché poi
2: è anche vero che è l'unico CT che ha fatto bene negli ultimi 15 anni.
1: Sì, sì,
2: dal 2010,
1: ma
2: poi
1: dai, c'è una vergogna.
3: Filò quello europeo.
1: Allora, l'ultima cosa, poi ti salutiamo, Nick. Che ci dobbiamo aspettare? Dei ragazzi della primavera che hai visto ieri, c'è qualcuno che potrebbe entrare nel gruppo della prima squadra?
0: Ma allora, io ho visto delle buone individualità, però francamente ho visto dei giocatori che, per esempio, anche lo stesso Balbo, un po' io l'ho visto in fatica a livello fisico. Probabilmente Parma c'è una squadra, secondo me, molto strutturata, per essere la Fiorentina. Io ho visto veramente un bel gruppo di lavoro allenato da Corrent, ma chiaramente la Fiorentina si vedeva che proprio era sulle ali dell'entusiasmo. Io mi gioco adesso il nome, così almeno siete tutti tranquilli e sereni. Io mi gioco Croci, classe 2010.
3: Quindi è ancora più giovane.
0: Il miglior giocatore che ha la Fiorentina nel suo settore romanino.
3: Ok,
1: bene.
3: Ce lo teniamo,
1: ti ascoltiamo.
3: È sulla bocca di molti.
1: Grazie Niccolò. Allora,
3: ciao direttore.
1: Prima di salutare Francesco Nicolato, che ringraziamo perché è stato
2: Croci gioca sotto età,
3: Croci è già sì, è molto
1: dei
3: avanti.
1: Ragazzi della primavera e la Fiorentina, perché noi diciamo sempre questa frase, no? Dobbiamo avere coraggio con i giovani, siamo italiani, non abbiamo mai poi la squadra vince lo scudetto, comunque, quindi ha ottenuto il massimo dei risultati importanti che poteva entrare, e la domanda successiva è quanti di questi possano poi entrare a far parte del gruppo della prima squadra.
2: Non avere pazienza,
1: guardando
2: però
1: la primavera,
2: mi piace molto Eddie Quadio,
1: perché c'ha, lo sai, Quadio piaceva tanto anche a Pioli, perché lo riteneva l'unico rapido, cioè l'unico che poteva immaginare come centrale difensivo rapido.
3: C'è anche Comuzzo, lì bisogna decidere cosa fare.
2: Ma poi, insomma, puoi fare una scommessa, lui inserisce gradualmente questo gioco.
3: Dunque, su Quadio scommetteresti, Francesco? Poi ti chiedevano anche se è raggiungibile Gustavo Sa, che è un altro che ci citasti, ma mi sa che anche su di lui...
2: Ma guarda, gli ho parlato a marzo, che ero in Portogallo, così dopo la partita l'ho salutato, e
3: è un
2: giocatore molto interessante, profilo importante,
3: 25 milioni ti torna come valutazione,
2: ecco, io pensavo 20, quindi dai 20 e 30 sicuramente, però lui lo vedo più un giocatore che andrà sensazione Premier League.
1: Bene,
3: cioè, trequartista centrale, poi sai, 4-3-3, ci vogliono gli esterni più che trequartista centrale.
2: Cioè, però questo è un giocatore veramente interessante.
3: Se lo facessi, sto nome te lo chiedo.
2: Ma magari ci sono altri giocatori che potete prendere qui, soprattutto perché parate, c'è un buon rapporto con George Mendes, e ha una marea di giocatori ottimi. Io ho guardato anche alcuni suoi giocatori, qualcuno potrebbe venire perché non trova spazio tipo nelle squadre di Premier League o estere e fare delle operazioni

0: interessanti anche a basso costo. Un modo per lavorare in Portogallo è quello di prendere magari il giocatore giovane, fare una scommessa col club di appartenenza, dargli un valore di trasferimento iniziale non così importante e poi
1: garantendosi
0: allora,
1: però
0: le percentuali successive, ad esempio sulla rivendita.
2: Quello si è fatto con Paris Saint-Germain per Ndour.
1: Sì.
2: Perché oggi Paris Saint-Germain,
0: i club italiani devono lavorare così, oppure devono essere molto rapidi, andare a prendere i giocatori in certi paesi anche emergenti. Ieri ascoltavo il podcast di Pastorello, non so se l'avete mai sentito.
2: Sì.
0: E c'era Andrea Pastorello,
2: il procuratore, che
0: sono due figli procuratori. Andrea raccontava, e c'era anche papà nella trasmissione, e Andrea raccontava di come ha scoperto Camoranesi. Era andato in Sud America a vedere dei giocatori, un intermediario gli dice andiamo a vedere questa partita che c'è un esterno, e lui dice no, a me ha colpito l'altro esterno. Ah, ma quell'esterno lì è già stato venduto in Messico. Vabbè, non importa, io lo seguo. L'ha guardato, l'ha riguardato, poi ne ha parlato all'epoca con suo padre. Che era al Verona, e gli fa guarda, c'è questo esterno qua, e suo papà giustamente gli fa io questi soldi non li posso investire, facciamo un prestito iniziale, poi un diritto di riscatto. E all'epoca l'hanno preso con 250.000 euro di dollari di prestito più 3 milioni di acquisto, quindi bisogna riuscire a entrare su questi tipi di operazioni.
1: Esatto.
0: Corvino le faceva
1: avendone la competenza. Grazie
2: a voi, Francesco, grazie mille,
1: grande piacere. Prima ora volata via, una breve pausa e poi torniamo.
2: Gas sulla primavera.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, Danne Viola. Ma se si inizia un polpato, ragazzi, si inizia male. Ora, io se in una batteria di 4 esterni, se fai quarto esterno e va bene. Magari quarto esterno lui, terzo esterno e Sharawi e due buoni ci può anche stare, ma se deve essere uno delle prime due scelte Volpato, e si parte per non retrocedere anche l'anno prossimo,
6: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, complimenti al signore vostro ospite che con un paio di perplessità vi ha mandata in manicomio, e io gli chiedo una cortesia: a fine trasmissione mi può dare per favore un voto? Un voto sui messaggi, sui vocali che arrivano della gente tifosa della Fiorentina, o apparentemente tifosa della Fiorentina. Ecco, se ci può dare un voto. E poi dicevo, ragazzi, se Sarri non viene nemmeno a sto giro, e vorrà dire che c'è qualcosa che non si sa e che è più grosso di quello che si pensa.
7: Ma dove tu vuoi andare con Volpato, dai? Volpato, la riserva del Sassuolo, mi tengo Rubino, ok? Mi tengo Rubino, sia per fare questi acquisti qua, mi tengo i miei ragazzi.
8: Signori, stamani mattina quando è uscito il nome di Volpato, l'ottimo Francesco Benvenuti è andato a rivedere un attimino i dati di questo ragazzo. Se Paratici deve proporre giocatori come Volpato, ragazzi, mettiamoci in testa che il campionato che farà la Fiorentina non è il campionato che sogna Luan Aramai, perché Volpato ha giocato pochissimo, ha segnato pochissimo e non è un giocatore secondo me da rilancio.
9: Buon pomeriggio ragazzi, ma discorso Baturina, ma secondo me, lo sapete che fine avrebbe fatto Baturina a Firenze? Perché io mi ricordo che al Como all'inizio giocava poco e giocava male quelle poche volte che giocava, però al Como l'hanno atteso. Poi si fece male, non mi ricordo chi, se Nico Pazzo un periodo o un altro, comunque in attacco forte. Baturina giocò un po' di partite di seguito, l'hanno atteso, piano piano è diventato il giocatore che adesso, perché ovviamente in Serie A un giocatore c'ha bisogno di ambientamento. A Firenze l'avremmo bollato subito come scarso e avrebbe fatto la fine dei Gudmundsson, dei Beltran, eccetera.
10: Buon pomeriggio a tutti e tre. Io saluto Nicolato, complimenti, e vi chiedo, ma Volpato, che viene fuori il nome, ma secondo voi potrebbe essere una prima scelta per fare l'ala? Come rinforzo? A me sembra che Volpato, nonostante lo conosca bene l'allenatore, A me non sembra una prima scelta, perché Volpato è più un trequartista, è più un giocatore da assist, è un po' un giocatore, un grandissimo dribblome, un visione di gioco. Ecco, si comincia dopo a fare magari la fine di Goodmanson, che dopo ci si domanda, ma allora dove deve giocare? Ma allora cambia modulo. Ragazzi, i giocatori vanno comprati analizzando per bene il ruolo che hanno in campo.
11: Calcio di rigore per la Fiorentina, atterrato Mazzeo, atterrato Mazzeo, calcio di rigore per la Fiorentina, parte Braschi, il tiro, gol, gol, gol, Riccardo Braschi ci porta in vantaggio al 74esimo, sfronta la partita il bomber viola per il suo 19esimo dello stagionale su calcio di rigore, Riccardo Braschi fa esplodere il Viola Park, 1-0, Riccardo Braschi, rigore perfetto, lui trossa al centro e poi la palla che finisce, gol, ha segnato Braschi, mi sembra, ma chi se ne frega, è il 2-0 all'82esimo.
12: E ho fatto una figuraccia perché ho detto un nome per un altro, rifacciamo il gol,
13: sì,
12: calcio d'angolo che viene battuto dalla destra con Montenegro sul pallone, attenzione, il cross al centro, arriva Quadio, il colpo di testa, gol, Quadio, ci sono riuscito oppure no? Arrifato.
13: Meraviglioso,
12: aspetta perché c'è il Parma che va in contropiede con Cardinale, tira la parata, Brunelleschi, gol del Parma, 88esimo. Gol del Parma, 88esimo, Mikolajewski, dischetti in bocca per l'arbitro, siamo campioni d'Italia, la Fiorentina Primavera vince il quarto scudetto della sua storia ed è campione d'Italia.
1: La vogliamo respirare ancora, l'atmosfera di ieri sera è stata una bellissima parentesi, direi, su questa stagione.
14: Sì, straordinaria, emozionante, pieno, brividi.
1: I racconti di Andrea, assolutamente, peraltro sentivo ieri sera, giustamente gli facevano i complimenti perché ha inventato questo rewind della radiocronaca. Se mai tornassimo in Europa o magari in Coppa Italia la sfrutterò anch'io, però è stata proprio una bella serata, poi c'erano tanti addetti ai lavori al Viola Park, le facce felici di questi ragazzi, quindi ci faceva mettere insieme, insomma.
14: Avevamo anche una tifosa in più, Pilar Fogliata,
1: poi
14: visto?
1: C'era Pilar Fogliata,
14: applaudiva insieme, bello, tutto bello.
1: Paratici, so che è piaciuto molto anche DG Ferrari, a tratti commosso, sì, ora cercheremo di capire il futuro anche di Galloppa, un altro molto emozionato, ieri sera è stata lunga strada che adesso celebreremo. Detto che, lasciatemi dire, nel famoso 3-1 di Reggio Emilia, Sassuolo 3 Fiorentina 1, che grida vendetta perché eravamo passati in vantaggio, il rigore eccetera eccetera, Volpato ci ha fatto gol. Quindi non vi piace a giudicare dai messaggi,
14: Volpato non piace.
1: È considerato poca roba, però a noi ci ha fatto gol.
14: Non piace, Volpato non piace. Ma ora sinceramente ti devo dire, questo è il momento di questi ragazzi. Allora, io ci trovo un qualcosa di un abbinamento straordinario nell'anno del centenario. Penso che il primo pensiero per me è stato sul Rocco Commisso, certo. Questi ragazzi li andavo a vedere dappertutto, che fossero meno 2 gradi o 40 gradi, con passione, come un nonno buono, un nonno che non tradisce mai, e quindi è bellissimo. Io credo che questo è stato un
1: sarebbe
14: momento,
1: stato al Viola Park,
14: ma di penso. Sicuro sarebbe, è
1: avesse
14: stato un momento
1: potuto, sarebbe
14: particolare, un momento, io me lo ricordo al torneo di Viareggio, che già stava molto male e andò comunque, ma faceva fatica,
1: me lo ricordo, addirittura anche a Monza, forse era una Coppa
14: infernale.
1: Italia, una Supercoppa,
14: e questo per i ragazzi, per le donne, per qualsiasi realtà, e quindi il pensiero non può essere questo. È un bel regalo che questi ragazzi hanno fatto a un presidente che non c'è più, ed è un bel regalo che hanno fatto alla Fiorentina, perché così si volta pagina, cioè questo è veramente il voltare pagina e ripartire con una vittoria, lo ribadisco, nell'anno del centenario.
1: Sì, ora sì, diciamo che ti danno una bella immagine di quello che è il patrimonio sul quale ripartire. Poi io sento proprio il bisogno fisico di dirti sì, la pagina voltiamola, ma possibilmente voltiamola bene, e se ci sarà
2: ci spiegassero anche cos'è successo, non è male. Poi io posso voltare pagina.
14: No, sì, questo sì, però loro ti hanno portato,
2: volevo giusto,
14: ti hanno portato di là.
2: Certo che
14: poi
2: sì.
14: Per carità, ma ti hanno portato di là perché,
2: ma soprattutto
14: perché stamattina al bar mi chiedevano sì. Ma questi, com'è quello,
2: prossimo
14: com'è, ma quello
2: anno può chi può giocare.
14: Sì, abbiamo smesso, per almeno nel mio mondo, di parlare di che fine fa Ken per un giorno, che sì, cosa fa sì. Massilevi di torno, Dodò che fa i like alla Roma, e siamo tornati a parlare di un qualcosa di bello, di vero, che premia il lavoro, premia un gruppo di lavoro che ha fatto qualcosa di straordinario, non ieri in un lungo percorso, perché da quanto tempo diciamo che gli unici trofei arrivano da ragazzi, le uniche vittorie sono arrivate da ragazzi, e quindi questo per me è veramente un qualcosa di bello e di particolare.
2: Andrea Giannattasio, scommetto che anche lui l'ha avuto un pensiero a Rocco Commisso ieri sera mentre urlava campioni d'Italia. Ciao Andrea.
13: Ciao, sì, sicuramente, anche perché era una figura talmente presente al Gala Park, talmente presente ogni gara delle squadre giovanili, che sarebbe stato bello che potesse essere lì a godersi quel bel successo, ma per fortuna insomma ci hanno pensato i ragazzi, ci ha pensato Daniele Galloppa a ricordarlo nel post partita, e non poteva essere altrimenti.
14: Ci racconti qualcosa del dopo? Al di là dell'ufficialità, delle conferenze, il racconto della festa vera?
13: Beh, la squadra so che è andata a festeggiare in un noto locale che peraltro era stato completamente riservato a loro fino alle 5 del mattino, mi risulta, ma insomma glielo possiamo concedere.
14: Anche per me poteva arrivare a bomboloni delle 7 in piazza.
2: Beh, sì. Se non lo fanno ieri sera.
14: Ma scherzi, ma ci mancherebbe altro.
13: Era l'ultima gara del campionato, mi risulta che stamani ci sia stata una sorta di pranzo comunque comune con la Coppa in Bella Vista, e quindi comunque sia la festa continua. E la festa continua anche perché tanti andranno via, tanti si accaseranno altrove, avranno le loro prime esperienze professionali, e tutto ciò riguarda naturalmente un folto numero di calciatori del 2006, anzi tutti i 2006, ma in particolar modo Daniele Galloppa, che insomma ieri lo ha fatto capire insomma che era arrivato alla fine di un ciclo, che si era confrontato anche con la proprietà e che insomma, aveva manifestato anche la volontà di salutare la Fiorentina momentaneamente, secondo me, perché poi sono sicuro che il suo desiderio sia quello di un giorno tornare. Io credo che in tutta questa stagione, dove lui è stato l'assoluto protagonista, Galloppa abbia un rammarico, che è quello di non avere magari avuto l'opportunità
14: sì.
13: di andare oltre quella gara di Mainz, dove comunque si vede qualcosa anche se la Fiorentina sì. polterci, però comunque la storia ci ha riportato un nuovo allenatore come Ivanoli, che ha salvato la Fiorentina, e soprattutto ha permesso a Galloppa di completare un lavoro di crescita con la primavera vincendo.
2: Grande lavoro.
14: Senti,
2: assolutamente.
14: Galloppa ha avuto abbiamo già
2: ce l'abbiamo l'ospite,
14: allora
2: ringrazio molto per essere con noi il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, direttore, ben trovato e grazie e complimenti.
15: Buon pomeriggio
2: ovviamente a voi,
15: grazie.
13: Buon pomeriggio.
14: Allora, no, la faccio
2: come si sta da campione d'Italia,
14: campione d'Italia nell'anno del centenario a chiudere una stagione nel migliore dei modi, perché quando chiudi con il sorriso dei giovani credo sia la cosa più bella, e con una testimonianza, perché come si dice da noi, le parole le portano via il vento, le biciclette non si può dire, ma questo
15: quelli verso il mare,
14: esatto, sì. Questo gruppo di lavoro, il Viola Park, perché tanti si chiedono ma il Viola Park cosa porta? Ecco, il Viola Park in questi anni ha portato tanti successi, ma non solo i successi, perché poi a chi dice l'importante è creare giocatori, tanti giocatori, perché se voi guardate il risultato degli ultimi anni, alcuni non ci sono più con noi, ma ha creato giocatori, quindi ha centrato secondo me in pieno un certo tipo di obiettivo, direttore.
15: Sì, no, come si sta, bellissimo, non realizzo ancora.
2: Immagino.
15: Abbiamo appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il veliero salterà.
2: Quindi un ricordo anche di quella che è stata la cavalcata europea. Fra l'altro stavo pensando che tante volte vi abbiamo seguito per raccontare magari finali di coppe, no? Coppa Italia, Supercoppa, E al di là della delusione l'anno scorso per la finale, immagino che lo scudetto abbia un sapore
1: diverso, dai.
2: Cioè la conferma che è la miglior squadra d'Italia.
15: Sì, assolutamente. Beh, vincere uno scudetto è qualcosa di incredibile. L'anno scorso eravamo arrivati in finale, sicuramente con una partita in più, perché venivamo da un turno preliminare e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché era, c'era successo anche con il Lecce Fiorentina, no?
2: Sì.
15: Questo paghi quella partita in più. E invece i ragazzi ieri hanno compiuto un completamento, una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini e oggi c'erano tante lacrime perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
2: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo
15: sì,
2: dire.
15: Sì, per il 2006 sicuramente, quindi è la cosa bella, che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra e ha sofferto. Mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park e la guardavamo, erano tutti lì i boss. E quindi questo è un senso di appartenenza unico che, certo, che con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato, perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, chi non rispetta, diciamo, la volontà di migliorarsi, chi non rispetta queste dinamiche, non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, per essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra. Ma come dico ai ragazzi, per arrivare là è, siccome lo vediamo di là, siamo, certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
1: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma, che Grosso segue sempre con grande attenzione i settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri la prima cosa che mi è venuto in mente è quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso, che accompagnava questi ragazzi, con ragazzi ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina, sì. Ora stiamo parlando della primavera, veramente con l'attenzione, l'amore, l'affetto di un amatissimo nonno. Ha un ricordo del rapporto tra Rocco e la squadra giovanili che hai toccato con mano?
15: Ne ho tantissimi, perché lui era unico, credetemi. È giusto che la gente, non di Firenze, ma il tifoso, il giornalista, tutti sappiano o sia ricordato chi era Rocco, perché era una persona incredibile, dove mi chiamava finite le finali dell'Under 15, della 16, della 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa: sale Valentina, non si fa in giro.
1: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava male, eppure c'era voluto essere.
15: E mi ha detto: ma Valentina, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tantissime, una presenza costante, una chiamata alla semifinale di Under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli era piaciuto un ragazzo, e lui mi dice: ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra, quando l'hai preso? E guarda, Preschi, lo conosci, guarda che quel ragazzo, che così, che lo ricordi,
1: è bello.
15: Ne ho tantissime, sì, io ho una foto qui sua davanti a me dove siamo io e lui, e lui è unico.
2: Sì, sì.
15: Unico proprio.
2: Molto bello. Andrea.
13: No, io ho tante domande, avrei tante domande da fare al direttore, però la cosa che più mi ha stupito
15: oggi, me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete, se vogliamo stare tre ore stiamo tre ore.
14: Ah, che bellezza.
15: Oggi, domani e domenica mi voglio così, gliel'ho detto a ad Avola, il giornale Sport Stampa, ho detto, ma oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
14: Giustamente.
13: No, allora, intanto i complimenti, perché quando si vince con questa costanza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa, la ribadisco, se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero, è stato il settore giovanile, quindi complimenti direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze, sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso d'appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi Viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, cioè c'è una percentuale altissima. Per cui quanto mi inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso d'appartenenza.
15: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Nicolini. E quando io sono arrivato a gennaio del 2020, e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare sui ragazzi, è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
14: Certo.
15: Perché siamo stati un mese, un anno. E Gallotta è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match alla fine del 2020, quindi niente. Quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio, che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento della città, del tifoso, di quello che è Firenze, perché io ho lavorato per altri club, ma quello che c'è qua è diverso proprio, cioè Firenze di Viola, cioè punto. E quindi piano piano ho apprezzato tutte queste cose, piano piano ci ho lavorato, ci abbiamo lavorato, ed è la mia gioia più grande, che io penso di aver già detto, è stata proprio che nel settore giovanile c'è un'unione incredibile, c'è un ambiente familiare con linee chiare, persone giuste, non tanto giuste, perché con competenze, ovviamente, perché ci vogliono le competenze in ogni ambito. Abbiamo ricevuto anche negli anni passati dei riconoscimenti molto importanti dalla UEFA e dalla FIFA. Ora siamo al quarto livello, siamo stati a Coverciano, insomma, Fiorentina è prima da questo punto di vista, non è che ce li regalano. Quindi tutto questo lavoro è un lavoro dove tutte le persone della Fiorentina lavorano con l'obiettivo di migliorare i ragazzi. Chi non ha questa idea, chi mette davanti l'io e non la Fiorentina e la crescita, non può stare con me, con noi, è sbagliato proprio strano. E quindi è stato questo inizio, e poi ovviamente vedere quello che era la crescita di questi ragazzi e vedere come giocavano, vedevano come stavano insieme. Se io rivado indietro, mi rivedo i video, e l'ho fatto, di questi ragazzi, come è successo l'anno scorso o anche 3 anni fa, come giocavano in Under 15, in Under 16, no? Nel 2003, 2004, ragazzi però non sono neanche più con noi, no? C'era questa cosa la trasmetti, perché all'interno della Fiorentina ci sono persone che hanno questo senso d'appartenenza, e noi dobbiamo trasmetterlo, perché non tutti faranno i calciatori, tanti lo faranno a livello magari professionistico, ma noi formiamo anche degli uomini, no? Tanto, soprattutto. E quindi è stato dall'inizio questo, mi è piaciuto tantissimo, ci abbiamo creduto, ci ho creduto, e ha portato dei risultati. Poi è ovvio che Fiorentina deve guardare altre regioni, altre nazioni del normale, questo è evidente.
14: Sì, però, ma certo, cosa, per il giocatore è diverso,
16: è un valore
14: quello
16: aggiunto,
14: che può essere un valore aggiunto, un valore non aggiunto, la struttura, chiaro. Il valore aggiunto e non la struttura. In questo ragionamento, direttore, mi è venuta a mente una cosa che mi interessa molto, perché il discorso delle seconde squadre, no? Ora è arrivato Paratici, questa è la seconda squadra, l'aveva portato della Juve, ai tempi del direttore Barone era una delle sue priorità, poi purtroppo scomparso lui, poi ci sono le problematiche legate alle misure di sicurezza per l'impianto, eccetera, eccetera, eccetera. Il concetto della seconda squadra resta un'idea forte o si possono trovare anche altre opzioni, per esempio forme di collaborazione con altri club, non so, quale può essere il percorso di ulteriore crescita di questo gruppo, di questi gruppi, insomma.
15: Allora, la seconda squadra sicuramente è un'opzione importante, che come ricordavamo la Fiorentina aveva l'intenzione di farla, poi quello che la tragedia di Gio, si è stupato, poi ci sono delle classifiche, cioè per fare la seconda squadra bisogna entrare in certe graduatorie, no? E quindi bisogna avere dei crismi, dei parametri, però credo che sia una volontà della nuova direzione sportiva, del direttore Paratici, e quindi quando ci sarà l'opportunità, certo, penso che Fabio la voglia percorrere, e quindi quello può essere sicuramente un percorso. Nel frattempo noi abbiamo ovviato, tra virgolette ovviato, perché abbiamo portato tantissimi ragazzi in prima squadra questi ultimi 4 anni e mezzo, tanti sono in prestito a giocare in Serie B, sono tanti, Bianco è in una squadra di Serie A,
14: PAOK Salonicco.
15: PAOK Salonicco, quindi sono tanti in Serie B, 5 in Serie C, che tra questi penso che 2 o 3 possano fare un salto importante, quindi diciamo si è un po' avviato ad avere una seconda squadra che ha altri vantaggi, perché ovviamente si ha il giocatore in casa, però questi anni la Fiorentina è riuscita a fare questo con un livello della prima squadra alto, vuol dire che insomma è stato fatto un buon lavoro, che i ragazzi erano bravi e c'è stata grande attenzione. Ecco, poi quello che il futuro ci porterà, saremo ben pronti di accoglierlo, perché il direttore ha delle idee, ha voglia ed è molto attento al settore giovanile, quindi e quando sarà l'opportunità e lui potrà farla, secondo me sarà un ulteriore step per la Fiorentina.
16: Direttore, le possiamo chiedere un minuto di pazienza? Torniamo subito.
15: Come no?
14: Un minuto.
15: Quanto volete.
14: Grazie.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ancora in diretta, ringraziando il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, che è in nostra compagnia, con il quale stiamo ovviamente commentando questo grande successo della squadra di Galloppa. Direttore, ovviamente sa che il dibattito nel movimento italiano è apertissimo, i giovani nel campionato di Serie A hanno poca fiducia, crescono pochi talenti, al mondiale non ci andiamo. Dal suo punto di vista, qual è il problema del calcio italiano? E se ci sono problemi anche chiaramente nell'ottica di dirigere un settore giovanile?
3: Perché ci sono problemi, è evidente, però questi mesi ho sentito, ho letto tantissime cose e poter dire, per ne dire una che risolva la situazione, non a mio modo di vedere, non è corretto. C'è un ragionamento molto più ampio, che è di sistema, che deve coinvolgere ovviamente la VGC e le varie leghe, che sono tutte gestite in maniera differente, lega di C, B e A. Basti pensare che un giovane in C, un giovane della serie C non corrisponde alla stessa età di in B e in A, quindi sono tre leghe diverse. Quindi senza entrare nei dettagli di cosa,
4: certo, no, ma è chiaro, il concetto è chiarissimo.
3: Ecco, io ho fatto una vita in C da giocatore. Oggi noi paghiamo, noi società di Serie A paghiamo, per far avere il minutaggio alle società, paghiamo tutto l'ingaggio alle società di Lega Pro, ingaggio lordo più 30% di quello che è proprio per avere il minutaggio, e quindi ci troviamo delle volte delle società che non scelgono Angeloni o Galloppa per fare di nome, ma scelgono l'età,
2: esatto.
3: Quindi la qualità è meno. Quindi ho detto due o tre cosine, sì, ma sì, proprio
4: no, poi finito il minutaggio, sono già, non finito, servono più, sì, un calcio nel culo e via.
3: Poi dopo è anche vero che, in un modo di vedere, questo l'ho detto prima che noi che non facessimo tre mondiali, già al primo nelle mie interviste ho sempre detto che, a mio modo di vedere, i giovani c'erano, ci sono. Bisogna avere molto più sensibilità, molte più competenze per decidere il cammino di questi ragazzi, e avere quel pizzico di coraggio, perché guardando solamente a casa nostra, Paiodè giocò titolare la prima partita a Genoa con Dodò in panchina, e Paiodè aveva fatto 2 anni di primavera, anzi aveva fatto anche qualche partita in del 18 il primo anno.
2: Certo.
3: Vincenzo aveva avuto coraggio, l'ha fatto giocare, e poi stessa cosa per Comusso, per tanti, cioè, è come ci sono in altre società sicuramente, no? Adesso visto anche l'Inter ha fatto giocare dei ragazzi in alcuni momenti, cioè
2: qualcosina.
3: Bisogna avere sì, o altri adesso, però bisogna avere questo, e rientrando dal punto di vista politico e istituzionale, secondo me possiamo dare una mano e incentivare queste situazioni, imponendo delle regole, che
2: certo,
3: dicevo prima, no, delle regole sui giovani. Sì, perché nel nostro settore giovanile i giocatori forti ci sono, chiaro, non è che ne puoi avere 10, ci sono altre realtà diverse che magari ne fanno o ne producono di più, però io vedo che bisogna avere il coraggio e ovviamente una preparazione, ma anche aiutare queste forme, certo, in modo corretto. Ritengo, i giocatori ci sono. Anche ieri nella partita è stato un livello molto alto per la categoria. Ci sono giocatori che possono fare le categorie importanti. Poi c'è un aspetto che non consideriamo. Quanto migliora un ragazzo dopo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi che sente e capisce che l'allenatore della prima squadra può scegliere lui?
4: tanto,
3: è infinito, è infinito, intanto non è un dato, è un aspetto mentale, psicologico, certo, che incide in maniera devastante, e noi l'abbiamo visto con alcuni nostri ragazzi, certo, quando questo ragazzo si accorge che l'allenatore lo guarda in maniera differente, ha un'autostima, una certezza superiore, quindi secondo me, poi senza entrare, ripeto, in altri aspetti, questo così ho detto quello che penso, mettendo un po' di regole, un po' di per facilitare,
4: sì,
3: per cioè, aiutare.
4: Non c'è dubbio, guarda, io aggiungo una cosa, ma l'aggiungo io, quindi non Valentina Angeloni. Io credo che abbiamo due esempi di dove bisogna andare se vogliamo uscire dalle frasi del momento e vogliamo far veramente qualcosa per il calcio italiano, e dove, dove sbagliavamo. E lo ripeto, non c'entrano i protagonisti, io faccio due esempi e potrebbero riferirsi a chiunque. Lecce vince lo scudetto con una squadra di tutti stranieri, la Fiorentina vince lo scudetto con una squadra targata toscana. Questa è la strada giusta, cioè se le squadre italiane vanno a cercare i talenti che ci sono, come ha detto Valentina Angeloni, nel territorio, magari rinunciando anche a scelte più semplici, perché magari ti arriva lo straniero più pronto, più maturo, più... se lavori sul territorio devi aspettarlo perché il giocatore italiano ha magari dei tempi. Queste sono le due fotografie, sì, che secondo me, sulle quali, se la federazione vuol veramente fare un qualcosa di vero al di là delle frasi di circostanza, bisogna andare. E l'altro aspetto, e la domanda, e poi ti chiude naturalmente Andrea, è Galloppa, perché prima Aquilani, poi Galloppa, io ho già detto e lo ripeto perché a noi piace essere sinceri e onesti, parliamo di due allenatori che hanno fatto cose bellissime, due allenatori che sono stati scelti anche da Daniele Pradè, perché così come abbiamo criticato alcune cose di Pradè, io credo sia anche opportuno riconoscere quando ha fatto delle cose giuste. Ecco direttore, ti chiedo di Galloppa cosa ti colpisce, cosa, se c'hai magari anche qualche un episodio che può raccontarci il valore di un uomo che, da quello che ci racconta anche Andrea Giannattasio, io credo che ne sentiremo parlare.
3: Allora, intanto la Fiorentina tira fuori allenatori.
4: No, ma è così,
3: allora, sì, Alberto ha fatto, è arrivato prima, nel senso che adesso ha fatto il primo anno di Serie B a Pisa e quest'anno ha fatto cose magnifiche, perché ho visto quasi tutte le partite, e con Alberto mi lega un rapporto particolare, come con Daniele, no? Sono quei io li chiamo rapporti speciali che, certo, questo mondo ci dona. E Daniele è cresciuto con noi, perché Daniele è arrivato primo anno, come dicevo, nel 17, ma c'era il Covid e aveva potuto allenare poco. Poi ha fatto due anni alla 17 e poi le tre anni di primavera. E Daniele è cresciuto, ovviamente non era come ora, è come un giocatore come un giocatore migliora, però Daniele intanto è un grandissimo lavoratore, intanto ha idee di calcio molto propositive, e questo va benissimo anche nel settore giovanile, perché la filosofia, il modello che la Fiorentina ha per tutte le categorie, dai piccolini, è proporre gioco, abbinando tecnica, abbinando qualità, abbinando personalità, perché rispecchia anche quello che è la città, che è Firenze, che è il tifoso fiorentino, perché credo che questi aspetti, ovunque uno sia, sono aspetti che noi abbiamo guardato, è la metodologia che noi vogliamo anche in questo, perché giocare a Firenze, e se noi dobbiamo costruire giocatori per la Fiorentina, giocare a Firenze, con tutto rispetto, non a giocare da altre parti, e quindi la bellezza di Firenze, il tifoso, cioè c'è una storia, la storia io la devo rispettare. Quindi Daniele è cresciuto con un lavoro, avendo qualità sul campo, sapendo correggere, perché il correggere si fa, correggo se vedo l'errore, certo, so riconoscere l'errore, certo. E Daniele è cresciuto tantissimo con un lavoro, con un'attenzione, e quindi ha fatto una crescita esponenziale, che lo ha portato ad avere questi risultati, ma soprattutto a far migliorare tutti i ragazzi, perché li ha migliorati tutti. E l'idea, non so, se io guardo, sono nel mio ufficio ora, no?
0: Sì.
3: Io ho una, come ce l'ha Maurizio di là nel suo, noi abbiamo delle lavagne con tutti i nomi dei ragazzi divisi per categorie. Se io vedo la nostra primavera che avevamo in testa all'inizio dell'anno, non era quella, perché per fortuna tanti sono rimasti in prima squadra.
0: Certo,
3: ed è quello il lavoro più grande, no?
4: Quella è la vittoria, la vera vittoria.
3: Sì, poi vincere lo scudetto, vincere Viareggio, perché adesso voglio anche ricordare Viareggio, perché dopo 34 anni, quest'anno nell'anno del centenario, ho detto a tutti nel settore genere, ragazzi, quest'anno nell'anno del centenario abbiamo voluto togliere sti anni che erano troppi tra Viareggio 34 e scudetto 43, dai. Basta, Firenze doveva togliere, cancelliamo sti anni, sono troppi. Adesso arriviamo. E quindi c'è stati tanti ragazzi che la formazione era diversa, l'infortunio di Chetà, che ci lo ha tolto per tanti mesi, perché quando è entrato non stava bene, e Braschi, che ha saltato tante partite con gioia, è stato in prima squadra, e questo va ringraziato anche il mister Banoli, perché ha prestato tanta attenzione sui ragazzi. Babbo ha giocato 9 partite, Coadio altrettanti, tanti sono stati sopra, insomma, quindi il lavoro che ha fatto è ulteriormente importante, e soprattutto Daniele, come anche Alberto, sono delle persone con qualità differenti,
0: umane,
3: perché per me sì, perché per me, e poi ti rispondo alla domanda qual è stata, perché le qualità umane in tutto il lavoro che noi facciamo, la persona fa la differenza. E voi che intervistate, parlate con 1000 persone, la persona fa la differenza, quando hai dei valori, quando hai dentro qualcosa di pulito, di sano, di costruttivo, no? E io a ogni allenatore di tutte le categorie dico: tu ogni giorno metti un seme, questo seme non sappiamo quando sboccia, non lo sappiamo. Tu hai 25 chiavi diverse su 25 auto, devi trovare la chiave per quell'auto, che è ragazzo.
0: Per ogni ragazzo.
3: Quindi Daniele ha delle qualità umane incredibili. Guarda, racchiude chi è Daniele l'intervista dove si commuove l'altro ieri.
4: Sì, mamma mia, è incredibile. Sì, è vero.
3: Ok, però quindi un uomo, un papà che si commuove. E io, siccome io non mi vergogno di queste cose, anzi, perché per me sono cose bellissime, io quando ho parlato dei ragazzi negli anni io pianto parlando, che sono i discorsi, ma perché il sentimento, il pianto è un sentimento, no?
0: Certo.
3: E piangere quando c'è un motivo, quando c'è qualcosa che ci porta a piangere, come un dolore, come una gioia, come anche una, così, una frustrazione, può sembrare una debolezza, ti fa capire che dentro hai dei valori seri, e quindi sei persona vera. Quando sei persona vera, è a quale aggiungi qualità di campo, qualità di correzione e voglia di migliorare, beh, allora stiamo parlando di qualcosa di alto livello. E questo è Daniele, e io gli auguro di poter fare la scelta migliore, che qualcuno abbia quel coraggio che dicevamo prima sui giocatori, per poterlo prendere per una categoria dove Daniele merita di essere, che è la Serie B.
5: Nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Da oltre oltre 60 anni, Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: Più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
9: Pia Autochia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
10: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
11: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
12: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
13: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
14: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
15: Tutti matti per il Velvet Pet.
16: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
17: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
18: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
17: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
18: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
17: Istitutogiglio.it.
18: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
19: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
20: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio amici di Radio Firenze Viola, mentre mi devo alzare il volume in cuffia altrimenti non sento assolutamente niente. Eccoci qua, 30 maggio, sta per finire il mese, questo fine settimana vi accompagnerà nell'ingresso in giugno. Questa è Firenze in campo, mi applaude Alessandro Di Nardo dalla regia, non ignoro il motivo, mentre ho ben presente il motivo per cui accanto a me c'è Sofia Ferreri, che è molto più contestualizzata rispetto al sottoscritto. Ciao Sofia.
21: Ciao a tutti.
2: Buon
21: ciao.
2: Pomeriggio. Grazie. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, i numeri sono sempre quelli, 3487 513 933. Vi aspettiamo con i messaggi WhatsApp di audio o testuali. Mi raccomando, cercate di non esagerare con i papiri o con le conferenze, ecco, perché come sempre insomma cercheremo di dare spazio a tutti. Vi aspettiamo numerosi, i numeri sono sempre quelli. In regia il numero 10 Alessandro Di Nardo, no scherzo, gli piacerebbe, accanto a me la numero 1 Sofia. Allora
21: grazie,
2: aspettiamo.
21: Sei molto più
4: gentile di Fabio. Addirittura? Questo no, lo devo questa dire. È una cosa che però danneggia il mio personaggio, quindi per le prossime ore e 52 minuti devi rifare. Devo recuperare assolutamente. Siamo tutti in grande attesa, Sofia, perché sì, aspettiamo il momento in cui conosceremo l'ufficialità del nuovo allenatore. Naturalmente però c'è un grande candidato. Non è quello che volevi tu. Inizio subito dicendo così. Io sono rimasta un po' amareggiata dalle notizie di questa settimana. Lo so. Soprattutto lo chiederemo anche ai nostri ospiti per il un po' per il trattamento anche che è stato riservato. Sì, ti aspettavi un inizio, dai, chiedendotelo, dillo subito tu. Sofia, lo sapete, Vanoliana avrebbe vuole che parlino i risultati, no, battute a parte. Comunque ha nella sua opinione il mister attuale della Fiorentina, ancora lo è formalmente, meritava una riconferma per quello che ha mostrato, no? Con i risultati. Con i risultati e soprattutto anche nell'ottica di creare un rapporto anche, diciamo, emotivo, basato sulla fiducia e basato sulla crescita, sul progresso continuo, che è quello che ha affermato anche lui in conferenza stampa varie volte. E per me, ecco, per questo poteva essere un candidato importante, anche non solo per riconoscenza. Si sarebbe meritato, ecco, una riconferma, a tuo parere. Poi le scelte della società direi che però si sono orientate diversamente negli ultimi giorni. Adesso andiamo subito a approfondire, no, la questione. Per anticipiamo, praticamente per la prima ora ci concentreremo molto sul tema grosso, anche perché vogliamo capire a che punto siamo, nel senso, le notizie degli ultimi giorni sono sembrate tutte un po' un ricalcarsi. Sta risolvendo, aspettate, sta risolvendo, ora risolve e arriva, nel senso, non è che non arriva, arriva. Poi sappiamo che le trattative scoprono a un certo punto, ma poi non è che siccome vengono scoperte allora si arriva immediatamente alla destinazione. Però da quel che abbiamo capito, ora interrogheremo chi di dovere non appena Alessandro Di Nardo avrà approntato il collegamento. Sappiamo, insomma, che la scelta è stata già presa. Poi possiamo dire così. Dimmi, no, dimmi. Dico, possiamo dire adesso c'è anche il ponte. Adesso c'è anche lo doveva dire. Dai, dici. Diamo una. Allora, questa è Firenze in campo. Diamo una nota. Vai tu con la nota di cronaca, Sofia. Dai, c'è aggiorna. C'è il ponte del 2 giugno e quindi immagino che anche loro interromperanno le trattative per farsi. No, ma io pensavo il ponte. No, dai. No, ma abbiamo parlato del ponte inaugurato alla Funario finora. E mi fai del ponte. No, disastro. Disastro. Alessandro, chiudisi a tutti a fare il ponte il 2 giugno, dai, tutta a casa, sì, a tutti, è tutta vero, a letto, ci ha alzato la base per protesta, passiamo, un casino. Diamo alla una cronaca. Nota di cronaca. È stato aperto ponte. Il nuovo ponte, che effettivamente non so come si chiami. Ponte Nencioni? Ponte Aiuto. Nencioni. Alessandro, e c'era la nostra dammi sindaca. Dammi un check, dai, ora un... C'era la nostra sindaca a inaugurarlo. Esatto, sì. Ponte Nencioni mi fa Ponte così, Nencioni. Ragazzi, ma qui anche senza aver nulla di pronto ci siamo. Ci siamo con l'ospite Alessandro, e fammelo un pollicione ogni tanto. È sul Ponte Nencioni? Niccolò Ceccarini?
21: No, assolutamente no. Io conosco solo il ponte a Grassina, poi il resto per me è tutta roba secondaria.
4: Allora, ti chiedo subito in entrata, mettimi in ordine il podio. Ponte Nencioni, Ponte di Grassina, Ponte del 2 giugno. Ecco. Quale senti di più?
21: Ponte di Grassina.
4: Primo, secondo?
21: No, non c'è né un secondo né un terzo.
4: No, c'è solo il Ponte di Grassina. Solo il Ponte di Grassina, incredibile.
21: Sì, solo il Ponte di Grassina. Sì.
4: Vabbè, proviamo a fare un po' di seri, a fare un po' di aggiornamenti di mercato, perché con Sofia dicevamo stiamo tutti aspettando Fabio Grosso, anche se poi in realtà ti chiederemo anche di Manoli, perché vogliamo anche avere un aggiornamento. Oggi è l'ultimo giorno infatti in cui la Fiorentina ha la possibilità di attivare l'opzione di rinnovo automatico per un altro anno, diciamo. Incrociamo le dita. Oggi Sofia spera ancora che succeda. Ci spero fino all'ultimo. E l'incrocio delle notizie di cronaca non porta a pensare che accadrà nulla di tutto ciò, però parto da Grosso, perché sono due o tre giorni che, insomma, raccontiamo dei contatti in corso per arrivare alla risoluzione di contratto. Ti chiedo una fotografia, un aggiornamento.
21: La fotografia mi sembra molto chiara. Fabio Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina, firmerà un biennale, stanno discutendo, o meglio stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici della risoluzione contrattuale con il Sassuolo. Credo che tra lunedì massimo martedì arriverà il comunicato ufficiale del Sassuolo. La direzione che prenderà Grosso è quella di Firenze, la direzione che prenderà Vanoli sarà quella del suo ritorno a casa sua a Verona, perché comunque la Fiorentina non gli comunicherà una decisione diversa se non quella dell'addio, e quindi mi sembra che sia tutto abbastanza ben apparecchiato, tutto abbastanza ben stabilito, tutto ormai definito, ecco, si aspetta solo le questioni tempistiche, che poi sono quelle poi derivanti al fatto che, ora come dicevi giustamente te, c'è anche questo conto,
4: ecco,
21: di mezzo.
4: Infatti stavo per chiederti, per chiederti prima di lasciare la palla poi a Sofia, se, quindi intanto si fanno il ponte, ne parliamo poi dalla settimana prossima, conoscendo l'Italia.
21: Sì, ora voglio dire, fanno il ponte, nel senso, se pensi al procuratore di Vanoli, a Vanoli, loro il ponte
4: no, loro non se lo fanno di sicuro, certo.
21: Loro stavano aspettando se c'erano presi le parti 24-48 ore.
4: Certo. Aspetta, abbiamo perso Niccolò Ceccarini, ora appena Alessandro Di Nardo.
0: È lungo il ponte.
4: No, è
0: Luigi
4: Ponte Nencioni, ragazzi, ancora lo devo ammettere il collegamento per bene. Poi devi sapere, il Ponte Nencioni arriva fino a Grassina, se mi sa che non ci siamo intesi, evidentemente. Adesso Alessandro Di Nardo ripristina il collegamento, comunque eravamo rimasti, appunto, non sarà sicuramente un fine settimana lungo per Paolo Vanoli e per il suo entourage, rappresentato in particolare da Andrea D'Amico. Ce l'abbiamo, rieccolo, Niccolò Ceccarini.
21: Sono caduto dal ponte.
4: Infatti, no, diciamo, è che il Ponte di Grassina, bello, bello, bello, pompi gli telefono.
21: Però ho capito. Però sono cascato.
4: Bello, vabbè. Ti abbiamo lasciato e sicuramente Andrea D'Amico e Vanoli il fine settimana di vacanza non se lo fanno. Però no, forse paratici, fanno carnevali, Grosso.
21: Loro sicuramente sono più contenti perché sono arrivati a Dama, come si dice in gergo, no? Perché da una parte la Fiorentina ha il suo nuovo allenatore, per quanto riguarda il Sassuolo ha risolto la questione contrattuale, adesso vedremo se sarà uno tra Abate ed Aquilani, e poi chiaramente Vanoli che invece rimane fuori dalla Fiorentina, probabilmente forse avrà anche qualcosina che si sta muovendo, però ripeto, queste 24-48 ore di tempo che si sono prese le parti, direi che è più la Fiorentina che ha preso 24-48 ore di tempo, secondo me, per arrivare alla certezza di avere in mano Fabio Grosso, piuttosto che naturalmente le altre parti 24-48 ore per decidere se rimanere o meno. Per cui questa

0: l'ha percepito, eccetera. Però questo comportamento comunicativo, secondo me, in cui non siamo molto avanti, siamo molto indietro ancora, ecco.
1: Sì, Sofia. Magari è anche uno dei motivi per cui poi anche tutto, anche il settore comunicativo verrà, diciamo, rivoluzionato.
0: Nella vabbè, questo non c'è, no, questo però sì, Sofia, però questo non c'entra nulla.
2: No, qui il notizio è portato sui dirigenti, sì, su no, qui messaggi che fanno passare.
0: Che, siccome c'è un dirigente che arriva dalla Juve, esatto, mi aspetto che si comporti da dirigente che ha una grande esperienza e che quindi sa gestire le cose come se fosse alla Juventus, no? Visto che comunque per chi naturalmente viene da quella società e poi fa esperienze di questo tipo, fa curriculum, no? Fa pedigree, ecco, io credo che francamente, insomma, si potevano restringere i tempi e dire le cose come stavano, però voglio dire, non è che c'è poi una comunicazione più o meno data a Vanoli.
2: No, è una questione di forma,
1: di professionalità.
0: Certo, esatto, sì, assolutamente. Sì.
1: E invece per quanto riguarda i fedelissimi che il mister vorrebbe portarsi dietro, sono stati fatti tanti nomi anche dei profili del Sassuolo, Nico, cosa ci dici te?
0: Ma io penso che non ce ne saranno tanti, se poi ce ne sarà al massimo uno e non so neanche, neanche quale potrebbe essere, perché hanno tutti una valutazione molto alta, a partire, voglio dire, dall'Orienté, da Torsved, se vogliamo metterci anche Volpato, ce ne sono.
2: L'ultimo nome è stato quello di Volpato, se non erro,
0: sì,
2: no? Quanto viene valutato?
0: Ma io penso
2: sui
0: 7-8 milioni, però io penso che sia più un discorso di Fabio Grosso piuttosto che della Fiorentina ancora, cioè nel senso che Grosso sicuramente è molto interessato al giocatore, come magari è interessato anche ad altri, però è anche vero che a lui piace questo come giocatore, però poi alla fine se ce l'ha tutti giocano Berardi e l'Orienté sugli esterni, quindi certo, lui fa la prima alternativa, no? Quindi tanto per essere chiari, però non credo, ecco, che dovremmo aspettarci tanta roba, voglio dire, dal Sassuolo per quanto riguarda gli acquisti della Fiorentina. Io credo che spazieremo su tutti i settori e quindi avremo modo anche di conoscere giocatori di livello internazionale che arriveranno a vestire la maglia della Fiorentina. Ecco, io me lo auguro in base anche al budget che potrà essere disponibile in questo senso, perché il budget è fondamentale, ecco, perché loro dovranno anche vendere, venderanno, se tutto va come deve andare, Dodò alla Roma, venderanno Fortini probabilmente all'estero. Credo che ci sia l'idea di vendere anche Gosens. A proposito di Gosens, qui vi do
2: qui ci stai anticipando tutte le domande, tra l'altro. No, però dacci una notizia, Gosens, certo, ci mancherebbe.
0: Gosens ha deciso di restare a Firenze, per cui sarà difficile mandarlo via.
2: Mi sembra che, correggimi se sbaglio, e poi ti leggo una domanda che ci arriva alla casella di posta. Sì, alla casella di posta.
0: Casella di posta,
2: beh. Casella di posta, lo tirà fuori da che epoca? Dammi un'epoca. Casella di posta, 1997?
0: Guarda, io ho il tagliandino della raccomandata gialla.
2: La casella di posta, sì. Signori, la messaggeria, avrebbero
0: messaggeria
2: detto.
0: Lo dicevo io a tempo.
2: La messaggeria lo dicevi te, lo dicevi.
0: Anche quella chiusa senza un perché, senza un perché.
2: Ecco, no, sì. Ti leggo subito la domanda. Dai, nonna Mira ci dice: ho letto ora su Televideo il nome dei giocatori che potrebbero far comodo alla Viola. Sono tutti stranieri. Meno male, qualche anno il presidente commisso disse di volere una Viola italiana, addirittura un giocatore nato in Toscana e a Firenze. Ma si chiede: il problema Italia non insegna niente? Secondo te, a proposito dei giocatori che metteranno la maglia della Fiorentina, si seguirà ancora una strada molto italiana, anche con Paratici?
0: Ma allora, io credo che ci sia la volontà di andare a prendere anche qualche giovane italiano nei limiti del possibile, perché questo penso che rientri un po' nella filosofia anche del nuovo corso del calcio italiano. Lui, quando ha fatto questa intervista, peraltro al Corriere della Sera, no, a Paolo Condò, parlava proprio, no, del fatto che il talento c'è, che però va incentivato, dobbiamo avere coraggio, e quindi magari se c'è qualche giocatore italiano che può avere una prospettiva, magari lo possono andare a prendere. Bisogna vedere anche, cioè, capisci, Dimitri, se Palestra voglia 50 milioni.
2: Si fa male a ragionare di Palestra.
0: Certo, giovane forte italiano, benissimo, Palestra 50 milioni. Beh, allora, cioè, voglio un bel difensore centrale, Bastoni, 60 milioni. E allora uno poi alla fine dice: aspetta un attimo, ma io con 60 milioni vado a prendere Van Dijk, per dire, no? Sì. Cioè, quindi
2: no, realtà, magari non di più Van Dijk, però insomma.
0: Sì, no, per dire, ora Van Dijk lo prendo ora a 60 milioni. Cioè,
2: vabbè, ora forse sì.
0: È proprio una questione, secondo me, anche di valutazione che uno deve fare. È normale, poi se c'è qualcuno. Devo dirti, dalla primavera

0: Io non so quanti ragazzi.
1: Aspetta,
0: potranno...
1: non ci anticipa tutte le domande. Vabbè, no, dai, finisci.
0: No, stavo dicendo, anche dalla primavera, ho visto tante buone individualità, ma tra qui e dire che c'è qualcuno,
1: c'è posto per loro,
0: comincia a essere il passo, mi sembra un pochino ampio. Io ho visto per esempio anche lo stesso Balbo, ho visto in due partite, ho visto nella partita di semifinale e ho visto nella partita di finale.
1: Sì.
0: E un po' di fatica la fa anche in primavera, cioè voglio dire, quindi se trova un avversario magari svelto e rapido che lo punta nell'uno contro uno, un po' in difficoltà va, perché poi alla fine quando si dice bisogna per forza di cose puntare sui giovani e far giocare i giovani, bisogna anche pensare poi però che quando li fai giocare in Serie A pur con un livello basso, però vanno subito in crisi, perché se trovano un giocatore che comunque ti mette in difficoltà sul dribbling, sull'accelerazione, sulla finta, poi il giocatore giovane può andare anche in crisi, no? Da questo punto di vista. Quindi ci vuole anche un certo o sei un talento naturale puro e allora come il pallone ti rimane attaccato ai piedi e fai quello che vuoi, oppure se sei comunque un bravo giocatore, secondo me lo devi fare a piccole dosi. E quindi il caso eclatante è Braschi, no?
1: Certo.
0: Si volevano in campo per forza di cose, sembrava che Vanoli ce l'avesse con Braschi.
1: Sì.
0: Braschi sicuramente ha fatto vedere delle buone cose, ma in un'altra partita in cui ha giocato rispetto, no, a quella, voglio dire, in cui ha esordito e aveva fatto subito una buona impressione, ha fatto un po' più di fatica, perché evidentemente la Serie A non è una cosa così semplice e automatica, cui i giovani vanno fatti inserire progressivamente.
1: Poi infatti mi sembra di aver letto che per Braschi ci possa essere la soluzione Padova in prestito in Serie B per la prossima stagione. Lascio spazio alla domanda di Sofia. Hai parlato di Gosens, ci hai dato una notizia, ripetiamola. Secondo quello che hai raccolto, la sua intenzione di rimanere alla Fiorentina non chiederà,
0: ha detto anche l'ultimo giorno di campionato,
1: esatto, non chiederà di essere ceduto, poi chiaramente la Fiorentina farà le sue valutazioni, solo che mi sembra siano già due, Gosens e De Gea, che dicono vogliamo rimanere, ma dall'altra parte non si sa se li vogliono fare.
0: Secondo me dall'altra parte valutiamo
1: tanto
0: se arrivano offerte.
1: C'è chi ci scrive, Ale dal Casentino, al 348-75-13933, proprio a proposito dei giovani che potrebbero salire, lui dice, devo dire, da un'investitura abbastanza pesante, porterei Croci in prima squadra, è un altro baggio. Ora,
0: allora,
1: un altro baggio.
0: Io su Croci
1: Croci
0: mi sono espresso anche ieri sera a Estraviola e confermo quello che dice il ragazzo che ha mandato il messaggio.
1: È Croci, un altro baggio? Ti piace così tanto?
0: No, allora, no, confermo il messaggio nel senso sul talento.
1: Ah, ok, no, ok,
0: baggio,
1: ti piace.
0: Baggio,
1: no, ecco, dai, baggio, baggio. La mamma non li fa più, i baggio.
0: Esatto.
1: Cioè, non è che...
0: Io credo che sia il giocatore più talentuoso del settore giovanile della Fiorentina.
1: Bene.
0: Cioè, tra...
1: Se c'è uno, vai su di lui.
0: Allora io ti dico solo questo, lui è un 2010, ed è un 2010 che può già giocare con quelli sopra, perché si vede che ha proprio, l'importante nel caso di Croci, che io non conosco, per cui ho parlato anche con i CT delle nazionali giovanili e tutti mi hanno detto la stessa identica cosa, l'importante è famiglia e testa. Perché ora in quella fase nella quale può davvero diventare un giocatore molto bravo e molto forte, ma rimanendo attaccato con i piedi per terra, perché se perdo un attimo il contatto è finita.
1: Sofia, l'ultima, poi salutiamo Nick.
2: Sì, io ti volevo chiedere di Moise Kean. Sappiamo questa clausola di 62 milioni valida per le prime due settimane di luglio. E cosa pensi a riguardo di questo giocatore? Cosa ne verrà fatto? Ci saranno opportunità anche magari di vendita?
0: Ma io credo che la Fiorentina prenda in considerazione eventuali offerte per Moise Kean, però chiaramente questa è stata una stagione molto negativa, una stagione nella quale lui solo un po' in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina ci sono stati anche tanti problemi fuori dal rettangolo verde, no? Tutte le problematiche fisiche, le problematiche poi di alcune assenze dovute a motivi familiari, quindi comunque sia ha vissuto un contesto sicuramente non uguale a quello dell'anno scorso, è un giocatore che ha una clausola da 62 milioni, tra un po' arriviamo, no, anche al periodo magico che è dal 1 al 15 luglio, però se ci pensate bene, visto che si fa già mercato da molti mesi e comunque il mercato va avanti anche tutto l'anno a livello di indiscrezioni eccetera, e qui abbiamo un ottimo rappresentante del sito tuttomercatoweb.com, ovvero Dimitri Conti, chiedo a Dimitri.
1: Pensavo parlassi di te stesso.
0: No, io faccio cacare, diciamo,
1: no,
0: le cose,
1: però le parolacce non le voglio sentire.
0: Io faccio abbastanza cagare, poi però
1: la ripetuto.
0: Sì, sì. No, dicevo, però la cosa che ho notato e che avrai notato anche te,
1: sì,
0: da gennaio ad oggi l'unico accostamento di Ken è stato al Milan all'inizio, perché si pensava gli piacesse Allegri.
1: Sì, poi esatto.
0: È finita la giocata, sì. Non se n'è
1: ma
0: più
1: perché
0: riparato.
1: Perché ci chiedo ad alta voce, ragiono, ma non è che le questioni di Ken si interrompono al casello di Firenze Sud o di Firenze Nord, e lo sanno anche fuori che Ken non è puntualissimo agli allenamenti, lo sì, possiamo sì, dire?
2: Sì,
1: ma diciamolo,
0: certo.
1: Lo vedono che ha saltato tutto il finale di stagione della Fiorentina e manco andava a vedersi le partite,
2: questo sì.
1: Non c'è mica possibilità.
2: Anche la questione infortuni però è una cosa molto importante
1: anche
2: da considerare,
1: esatto,
2: perché si ripresenta
1: nel
2: tempo.
1: Se poi fosse veramente una questione seria, questa tibia si dice addirittura che si porti dietro dai tempi in cui doveva andare all'Atletico Madrid, quindi se fosse così è chiaro che il quadro non è del tutto immediato e semplice.
0: E poi sai, Dimitri, c'è anche un altro aspetto importante nella considerazione della carriera del giocatore: i tanti spostamenti.
1: Anche,
0: cioè Ken è uno che ha viaggiato parecchio, no? Da quando è esordito nella Juventus ha cambiato
1: molto,
0: cambiato squadre. Quando fai tutti questi cambiamenti vuol dire che c'è qualcosa che probabilmente
1: non tu riesci a star fermo, che c'ha le fregole, come si
0: non
1: dice.
0: Non ha responsabilità solo la società, ma che ti prende, ma forse hai delle responsabilità anche te, nel senso che comunque sia poi alla fine si vede che nella gestione non sei top. Cioè guarda un po' anche per esempio Zaniolo, quante ne ha cambiate di squadre da quando poi naturalmente è andato via dalla Roma, ha cominciato a fare un certo tipo di percorso.
1: Sì,
0: e poi fortunatamente, io dico fortunatamente per lui, ora Udine sembra abbia ritrovato
1: un anno, calmiamoci su Zaniolo,
0: sì,
1: perché
0: no,
1: io lo dico alla platea, non a te, perché sembra che si sia riscoperto Maradona ora.
0: No, però almeno sembra aver trovato un pochino più di continuità, un po' più di tranquillità.
1: È calciatore vero, finalmente, ci mancherebbe.
0: Per cui dico, e quindi queste cose qui nella valutazione di un calciatore sono fondamentali, quindi se non arrivano delle offerte adeguate diventa anche difficile sceglierlo. Ora io francamente penso che la questione Ken ci farà discutere molto durante tutta l'estate, insieme anche a tante altre operazioni di mercato che la Fiorentina dovrà fare in entrata, ma anche in uscita, perché poi ci sono tutti i prestiti di rientro, e tutti questi prestiti di rientro dovranno in qualche maniera essere sistemati, perché ci sono tanti giocatori, per non dire tutti, che non rientrano nel progetto tecnico della Fiorentina del prossimo anno. Quindi buon lavoro alla squadra, buon lavoro Parati, Siguretti e ovviamente anche
1: e buon lavoro anche al Niccolò Ceccarini, che lo torchierei.

0: adesso ti sentiamo, eh.
1: Sì, no,
0: questo era... è il tuo amico, eh. Il tuo amico Filippo.
1: Comunque mi si è portato, mi si è dato anche grosso, noi il nostro l'abbiamo già fatto.
0: E tra l'altro, permettimi, mi abbassi per favore l'inno del Sassuolo cortesemente. Me lo alza, ora vado di là alla balla, pausa, faccio un manicomio, non ha nemmeno un'idea Alessandro Di Nardo. Tra l'altro la pausa la stiamo per fare, quindi ti conviene fare poco il brillante. Amico mio, Neck, che il sottoscritto si è goduto eseguire l'inno d'Italia nella finale di Coppa Italia appena disputata, appunto. Quindi ho avuto il piacere di seguire, grazie a te che mi ci mandi sempre.
1: Questo l'anno prossimo
0: chiudiamo il cerchio.
1: Sì, ti do anche l'anticipazione, l'anno prossimo lo farà Luigi La Sera.
0: Oh, grande Luigi. Ciao Niccolò.
2: Ciao Niccolò, grazie.
0: Va bene, siamo così, siamo noi, siamo questi, siamo neroverdi. No, però sta arrivando il neroverde, lo aspettiamo. Intanto sai cosa aspettiamo, Alessandro? Qualche istante, respiriamo, ma torniamo subito. Firenze in campo torna a brevissimo.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Luis Enrique e Arteta si giocano la Coppa dalle grandi orecchie alla Puskas Arena questa sera alle 18. L'allenatore e campione d'Europa si affida al tridente Doué, Dembélé, Kvara e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emery. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Resta dunque un solo dubbio a centrocampo per i Gunners. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da Citea di Inter, Silvio Baldini, che non ha risparmiato pesanti critiche al calcio italiano, spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte, può vincere contro Lussemburgo e Grecia. Poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito, che vedo in funzione delle Olimpiadi, sperando di andarci. Sentiamo.
7: Ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, quindi Pio Esposito, che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
6: Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri, l'erede di Conte. Sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027, con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia, settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race, domani domenica alle 14 invece la gara lunga. E in Superbike Nicolò Bulega ha detta legge anche al Motorland. Il pilota italiano ha conquistato la pole position realizzando il record della pista in 1:46.836 davanti al suo compagno di squadra Lecuona. Terzo posto invece per Alberto Surra, che in gara 1 partirà però nelle retrovie per aver infranto la procedura di bandiera gialla. Tra gli altri italiani in top 10, Baldassarri chiude sesto, mentre Montella e Bassani nona e decima posizione. E per lo sport

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
3: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: E rieccoci, Firenze in campo di sabato 30 maggio 14:35. Dimitri Conti, Sofia Ferreri, Alessandro Di Nardo purtroppo in regia. Fatti simpatico anche alla pausa, è una roba insopportabile. C'è qualcuno che ci sta registrando un audio da, io sono mezz'ora, amico mio, ti è rimasto incriccato il dito. Fuori fa un caldo che sembra di essere nello Zimbabwe. E io sto diventando matto, per fortuna c'è Sofia al mio fianco,
1: che mantiene un po' la calma, che sennò poi vi discutete voi due.
0: Ma mica per Alessandro, divento matto perché fa un caldo che non ce la faccio. Mi ero portato anche un soprabito. Senti, senti il me di qualche anno fa che sclera, si incazza come una iena. Quindi, amico nostro, ti è rimasto il dito un criccato
1: sull'audio,
0: levalo, perché insomma vediamo che stai registrando da mezz'ora. 3487513933, aspettiamo come sempre tutte le vostre considerazioni. Qualcuna sta già arrivando e in particolare voglio leggere l'ultima, che è di Sandro da Pisa, che ci dice: ciao, sono Sandro, volevo chiedere perché non prendere Liberali. Liberali è un talento molto interessante del Catanzaro. Catanzaro ieri sera è andato vicinissimo a una grande impresa, purtroppo devo dire. A questa partita di ieri del Catanzaro, che ha vinto 2-0 sul campo del Monza dopo aver perso l'andata con lo stesso risultato, e purtroppo per il Catanzaro ha pagato il peggior piazzamento in classifica nella regular season, questo ha riportato un po' ha riacceso il dibattito su quanto effettivamente giusto sia il format che prevede in caso di parità nei due scontri tra le due squadre venga preso il risultato della stagione regolare. È una zona, chiamiamola, di grigio sulla quale ognuno ha la sua opinione. La mia opinione invece su Liberali è che sia un giocatore molto interessante. Certo è che è forse anche il protagonista di una storia molto italiana, ovvero di un giocatore di evidente talento, un bel mancino, di non grandissima struttura e portata fisica, che per giocare deve andare in Serie B, assolutamente talento di scuola del Milan. Perché non prendere Liberali? Perché non so a quanto te lo vendono, ma perché no, insomma, è uno di quei giocatori che potrebbero assolutamente fare al caso della nostra Fiorentina. Poi approfondiremo anche il tema dei giovani della primavera. C'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
1: Allora, in realtà sono stati fatti un po' di nomi, soprattutto anche ragazze che magari hanno anche già esordito, come Puzzoli per esempio. Però ecco, c'è sicuramente da fare i complimenti al fatto che abbiano vinto lo scudetto finalmente in primavera dopo 43 anni. Quindi super complimenti ai ragazzi della primavera e speriamo che possano essere un bacino dal quale poi anche la prima squadra potrà attingere.
0: Su questo va detto, è sempre stato un po' un fiore all'occhiello della gestione della Fiorentina, ben prima dell'ingresso di Commisso, della famiglia Commisso, nella società viola. Quindi poi io sono anche di un'opinione ben precisa, l'ho detta tante volte davanti a questi microfoni, la ribadisco: a me francamente dello scudetto primavera non interessa niente. Cioè, mi spiego, non è dalla vittoria di uno scudetto, di una Coppa Italia o di una Supercoppa giovanile che si misura la qualità di un settore, di un vivaio. Mi spiego, è molto più importante che i ragazzi vengano strutturati per non sentire il salto che poi ti richiede,
1: che è quello che succede poi a molti.
0: Esatto, in tanti si perdono in quel vuoto.
1: Che
0: è proprio un vuoto strutturale, perché non ci sono dei campionati di vero intermezzo. Non c'è un campionato di squadre B, non ci sono le squadre B, che ce ne sono, ma sono quattro, così non serve a niente. Sono quattro squadre B che giocano nei campionati professionistici. Poi in realtà il Milan è anche retrocesso in Serie D e per ora non sale, poi fallirà qualche squadra in Serie C e salirà il Milan futuro. Questo è lo scenario che tutti già ci immaginiamo, però è proprio lì la capacità. Permettere ai giocatori di non sentire il salto. E questo come si fa? Come fa qualche società che vince magari qualche trofeo in meno, ma non fa giocare i ventenni. Ecco, io su questo faccio il pugno di chi è in battaglia, ovvero non me ne frega nulla di vincere uno scudetto primavera con 10 ventenni in campo, non serve a niente, quindi non leviamo il merito, ma non esaltiamoci, perché Braschi deve essere un professionista oggi, non uno della primavera. Questo è il concetto. Fanno meglio quelle squadre che non vincono, ma giocano con i 2009, con i 2010, con i 2000, non con i 2006. I 2006 ora dovrebbero essere già in giro per l'Italia a giocare nei campionati veri, non la primavera. Avrà pensato, questi sono completamente fuori di cervello, Antonio Parrotto, un amico corrispondente di Tutto Mercato Web per il Sassuolo. Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ma tanto mi conosci, lo sai, sono così, quindi non ti sei preoccupato più di tanto.
2: No, non sono preoccupato.
0: Ti preoccupa il futuro del Sassuolo without Grosso?
2: Ma no, devo dire la verità, perché
0: ti capisco.
2: Sì, a Sassuolo diciamo siamo abituati poi a questi cambiamenti, no? Non si fa nemmeno il tempo ad affezionarsi magari alle persone che poi vanno via. È stato così con, sarà così con Mister Grosso, perché insomma è arrivato 2 anni fa. Vederlo, non vederlo più davanti a noi sicuramente.
0: Poteri abituato, dai.
2: Sì, un po' mi ero abituato, anche se devo dire la verità, io l'unica critica che ho mosso Grosso in questi anni è sulle conferenze stampa.
0: Ecco, allora,
1: eccoci.
0: Allora va bene. Cosa ci dobbiamo aspettare? Qui ti incalzo un attimo prima di lasciarti.
2: No, partita seria, giri del motore.
0: Prima che lei, la Formula 1, Fabio, si parla
2: sì,
0: di calcio.
2: Ha dei mantra, insomma, sì. Vengono ripetuti più o meno.
0: Siamo pronti a sfinirci, grazie dell'avviso Antonio.
2: Da questo punto di vista, devo dire, dovrebbe, almeno... Poi io sono un giornalista, quindi ero abituato diciamo anche anni fa a De Zerbi, che magari era l'eccesso dalla parte
0: dava
2: tantissimi titoli,
0: sì,
2: invece con Mister Grosso si fa fatica. Ora non so se non siamo stati bravi noi giornalisti di Sassuolo a incalzarlo.
0: Hai rifatto lo stesso titolo 38 volte, ho capito, vabbè,
2: ecco,
0: insomma,
2: sì,
0: ecco.
2: più o meno sì.
0: Chiaro. Sofia,
1: secondo te Antonio, il Sassuolo però si aspettava magari di riuscire un po' a trattenerlo almeno quest'anno, considerando anche le parole di Carnevali?
2: Sì, un po' c'era la speranza di riuscire a trattenerlo, perché poi appunto prima menzionavo De Zerbi, no? Con lui il ciclo è stato di 3 anni, Di Francesco è stato, se vogliamo, un caso a parte, perché addirittura è rimasto 5 anni, si discute insomma quella piccola parentesi con l'esonero di 5 giornate nella prima stagione. Dionisi 2 anni e mezzo, qui comunque era stato avviato il percorso per il terzo anno. Diciamo, di solito il Sassuolo quando sposa il progetto tecnico di un allenatore poi lo fa con convinzione, lo fa per diverse stagioni. Grosso evidentemente, insomma, come poi ha spiegato Carnevali, viene concluso il suo percorso a Sassuolo, evidentemente crede che non si possa fare di più con questa squadra. Ha ovviamente in mano l'offerta della Fiorentina, che ritiene essere più allettante, e quindi andrà a fare iniziare un nuovo percorso. Il Sassuolo, come dicevo, è abituato, anche se vogliamo, a questi cambiamenti, cioè è abituato a ragionare e a programmare, sta valutando diversi allenatori. Aquilani è uno dei principali candidati, lì lo conoscete molto bene, insomma.
0: Come no? Ha sfiorato l'impresa ieri sera. Secondo me ieri sera comunque, se c'era da convincere ancora un pizzichino Carnevali, gliel'ha data quella dimostrazione, non so che ne pensi.
2: Sì, sono d'accordo. Infatti magari avrà convinto anche il Torino,
0: quello è il rischio, sì.
2: Quindi può essere un rischio da quella parte. Poi c'è anche Ignazio Abate, che può essere, chiamiamola così, un'alternativa. In questo momento diciamo quasi un testa a testa tra i due, ma quello che mi risulta, la preferenza leggermente va su Alberto Aquilani. Poi ci saranno degli incontri, insomma lui appunto ha terminato ieri i playoff con il Catanzaro, quindi da adesso si entrerà nel vivo per quanto riguarda quei discorsi. E poi attenzione anche magari a un'ipotesi straniera, Carnevali stesso non ha escluso questa ipotesi, quindi siamo abituati appunto a...
0: Poi sarebbe sorprendente, posso dirti, sarebbe molto sorprendente un allenatore straniero al Sassuolo.
2: Sì, c'è da dire che è cambiata la filosofia negli ultimi anni, perché poi sono arrivati tanti giocatori stranieri. Prima, se ricordate, Donato Sassuolo era veramente uno
0: dei talenti
2: italiani.
0: Decisamente, sì.
2: Questi ultimi anni un po' sono allargati gli orizzonti e i confini, no? Tanti stranieri.
0: Sì, però in panchina è sempre stata mantenuta, no? Una continuità di italianissimi.
2: Da Allegri in Serie C.
0: Insomma.
2: A Pioli, anche se nominare Pioli forse
0: sì, vabbè, è vero. Senti, vista la non contestazione che c'è stata all'ultima giornata, puoi anche nominarlo, mi sembra che sia andata bene a tutti la stagione. Ti chiedo, Antonio, a che punto siamo, da quello che hai capito, che hai raccolto, della risoluzione di Grosso col Sassuolo?
2: Guarda, da quello che so si continua a trattare, è chiaro che i discorsi vanno avanti, sono già stati impostati. Ora, una tempistica non è mai semplice in queste situazioni. Potrei anche dire la settimana prossima, no? Perché comunque c'è voglia da tutte le parti da una parte iniziare un nuovo percorso, dall'altra di chiudere un discorso e poi di iniziarne un altro, no? E il Sassuolo ama programmare, no? Questo è un altro dei un mantra del Sassuolo, sta veramente alla base del progetto Nero Verde. Quindi lo stesso Carnevali, lo stesso Francesco Palmieri, direttore sportivo, non vogliono andare oltre, perché ovviamente vogliono iniziare il nuovo percorso con il nuovo tecnico. Quindi bisogna chiudere il capitolo grosso e poi andare a iniziare la nuova avventura con il nuovo tecnico. Stessa cosa per la Fiorentina. Credo che comunque la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per sistemare tutte le cose. Io ho letto anche, insomma, c'è la questione buonuscita, il Sassuolo comunque intende ricevere qualcosa in cambio, perché c'è un anno di contratto ancora in essere.
0: Ecco, e qui ti voleva infatti fare una domanda a proposito proprio su questo, Sofia.
1: Sì, infatti, Antonio, volevo chiederti se Nzola potrebbe essere la chiave, diciamo, per la conclusione di questa uscita.
2: Sì, Nzola può diventare la chiave, perché comunque non ha fatto male a Sassuolo, non è diventato tra virgolette un titolare, perché comunque davanti aveva Pinamonti, che ha sempre giocato. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, due centravanti, una volta raggiunto l'obiettivo, però giocando con Zola nelle partite in casa e Pinamonti nelle partite in trasferta. C'è un riscatto a 3 milioni e mezzo, io penso che si possa arrivare anche a un accordo così. Tempo fa il Sassuolo con l'Empoli, ad esempio, quando doveva pagare la clausola, o meglio la buonuscita per liberare Dionisi dal contratto con l'Empoli, poi girò in prestito Marchizza ai Toscani, per esempio.
0: Quindi può essere, penso io, magari può essere fatta una valutazione non troppo a ribasso su Volpato, la butto lì. Quanto vale, ecco, anche secondo te Volpato oggi? È un nome accostato alla Fiorentina?
2: Allora, diciamo che lo scorso anno il Sassuolo ha rifiutato diverse offerte per Volpato, nonostante poi non sia mai riuscito a diventare un titolare, perché, diciamo, da una parte è sfortunato perché lui è il vice Berardi, quindi se c'è Berardi ovviamente il titolare in quella zona del campo, giocando con il 4-3 e naturalmente Mimmo Berardi. Quest'anno è stato sfortunato perché quando Berardi si è infortunato, Volpato poteva fare quel passo in più, invece si è infortunato anche lui. Però è ritenuto un elemento molto valido per Carnevali. Lo scorso anno sono arrivate offerte sui 10 milioni e sono state rifiutate. Io credo che Sassuolo comunque lo consideri un asset importante, un giocatore di grande talento. E poi attenzione sulla valutazione, perché abbiamo visto proprio in queste ore lui ha accettato la chiamata,
0: ecco,
2: un po' a sorpresa,
0: esatto.
2: Devo dire.
0: Sì, a sorpresa, beh, però lo corteggiano da tempo,
2: Sì, però lui, io un paio di volte non l'avevo stuzzicato in conferenza, parlando proprio della nazionale.
0: Sì.
2: A lui, devo dire la verità, brillavano gli occhi quando parlava
0: dell'Italia.
2: Sì,
0: probabilmente in federazione non hanno visto la scena, mi viene da pensare, anche perché sto giro di convocazioni, che utilità ha? Punto di domanda.
2: Esatto, questa poteva essere.
0: Questo lo chiedo Urbi e Torbi, mi date una mano, amici a casa? 3487513933. No, perché Silvio Baldini poi può venire a raccontarmi delle stofanti e il che vuole, ma questo giro di convocazione il che serve? Cosa serve? Cosa me ne frega se solo Donnarumma ha alzato il telefono? Te gli altri li convochi lo stesso. Una base di prossima nazionale ci deve essere. Cos'è questa roba? Cosa me ne frega di guardare 10 ragazzini contro il Lussemburgo, contro la Grecia? scusami, ma a quel punto credo che Volpato faccia bene a pensare a se stesso, al suo futuro, visto che è una baracca la Federcalcio. Alessandro Rinaldo mi fa piano perché stai urlando come un pazzo, hai ragione, ma io...
1: Però è anche il caldo, si può dire.
0: Io amo questo paese. Se questo paese brucia, e non mi vedrete con l'accendino in mano, mi vedrete con un secchio. Se il secchio per levarvi dalla strada per l'incendio ve lo devo dare in testa, ve lo do in testa. Ci sono cose più importanti di tutti noi. È chiaro? Questo lo dico Urbi e Torbi, non a Antonio, naturalmente. Però io dico, ecco, tornando un attimo più sereno, ma fa benissimo Volpato, che peraltro in Australia ci ha pure vissuto. Sì. Cioè, voglio dire, ma che... Scusami, concludi pure.
2: No, mi hai convinto, devo dire.
0: Oh, dai, almeno questo. No, nel senso... rimettiamoci nei binari, stavi dicendo occhio perché ha accettato la convocazione con l'Australia e andrà verosimilmente, per ora ci sono solo i 30 preconvocati da cui devono essere tagliati altri nomi, ma c'è, e se lì fa bene il valore, insomma, credo cresca, no?
2: Esatto, c'è la vetrina mondiale, sappiamo, no, come funziona. Sassuolo difficilmente andrà a venderlo prima, se magari dovesse presentarsi l'opportunità. Come hai ricordato tu, lui è tra i preconvocati, chiaramente se l'hanno convocato adesso, hanno forzato la mano, hanno spinto per avviare le pratiche, ha ottime probabilità di rimanere nel gruppo, e quindi se poi tutto dovesse andare per il meglio avrebbe una vetrina veramente importante per mettersi in mossa. Lui la qualità, insomma, è innata, no? La vedono tutti, diciamo, è uno che in questo momento, secondo me, uh-huh, ha fatto 30 ma ancora non riesce a fare 31, gli manca quel...
0: Dove gli manca il 31?
2: Nella continuità, deve, è chiaro, come dicevo prima, è stato sfortunato perché poi davanti a Berardi, quindi la continuità è anche difficile provarla. Però quando è stato messo in campo a volte si specchia un po' troppo. Devo dire che rispetto a quando è arrivato è migliorato da questo punto di vista, passa di più il pallone, gioca di più con la squadra, però
0: poco concreto, ho capito bene?
2: Sì, ha ancora margini di crescita da questo punto di vista. Ci sta lavorando però il ragazzo, ci sta lavorando.
1: Io, Antonio, volevo chiederti come si può inserire secondo te il 4-3-3 di Grosso qua a Firenze, e anche, diciamo, il rapporto che si andrà a creare anche con la futura squadra, considerando anche le dichiarazioni di Moremovic, che appunto ha affermato che l'allenatore l'ha aiutato tantissimo a capire la giusta strategia di gioco e a inserirsi nella maniera giusta all'interno appunto della partita.
2: Guarda, a Sassuolo non c'è una persona che in questi due anni abbia parlato male di mister Grosso, anche chi gioca meno. E questo secondo me è uno dei suoi punti di forza, cioè la gestione del gruppo. Lo metterei proprio al primo posto tra le cose migliori di mister Grosso. Credo sia veramente abilissimo da questo punto di vista. Tanti giocatori, penso pure a Matic ad esempio, comunque lo sappiamo, no? È un campione, il giocatore più titolato ad aver mai indossato la maglia del Sassuolo, sono arrivati a Sassuolo anche perché c'era mister Grosso, quindi è stato lui anche a convincerli, magari.
0: L'aveva avuto a Lione, mi ricordo male, Matic?
2: Oddio, prende la sprovvista.
0: Vabbè, se te lo ricordavi, poi andiamo a vedere. Se non ricordo male, Grosso ha avuto un'esperienza a Lione indimenticabile, ma in negativo, ecco, perché fu anche vittima di un lancio di oggetti, mi ricordo fu ferito, insomma, però se non ricordo male aveva Matic,
2: diciamo, la prima pagina dell'Equipe con lui,
0: esatto.
2: Dopo gli scontri di Marsiglia, però non ricordo se era lo stesso periodo di Matic
0: ora dopo ricontrolleremo.
2: Però si sono incontrati a Milano, quindi si sono parlati, l'ha convinto. Moremovic ovviamente è cresciuto, è uno dei giocatori che è cresciuto di più con mister Grosso, quindi secondo me da questo punto di vista è veramente molto molto bravo mister Grosso. Poi sul lato tattico, lui principalmente ha utilizzato il 4-3-3 a Sassuolo, qualche volta il 4-3-3 è diventato 4-2-3-1, raramente abbiamo visto la difesa a 3. Lui questo periodo va di moda, no? Se vogliamo, la difesa a tre, il pressing alto. Lui non ama scimmiottare, lui va in campo, manda in campo perlomeno le sue squadre con le sue idee. Da questo punto di vista, secondo me, è molto, molto apprezzabile. Non tutti lo fanno. Io credo che il 4-3-3 di Grosso, con la rosa attualmente a disposizione, più ovviamente poi i calciatori che arriveranno dal calciomercato, sento parlare soprattutto di esterni offensivi, no? da quelle parti.
0: Perché non abbondiamo, per cui bisogna
2: quindi,
0: per forza.
2: Bisogna un po' andare a rinforzare la rosa da quel punto di vista, però credo che la sua idea si possa sposare poi benissimo. Poi si conosce bene con Paratici e questo secondo me è un altro punto di forza, no? Quando il DS sceglie l'allenatore, c'è grande sintonia tra i due, insomma è già un buon punto di partenza.
0: Ecco Antonio, l'ultimissima, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, è sempre sull'aspetto tattico. Tu che l'hai visto per 2 anni continuativamente, il 4-3-3 di Grosso è più proattivo o reattivo? Nel senso, è una squadra che aspetta o che aggredisce? Al di là dello schema, no, del modulo in sé per sé.
2: Allora, Sassuolo sfruttando anche gli esterni, Sassuolo invece si abbonda da questo punto di vista, no? Perché appunto c'è l'Orientè e Berardi in particolare. È stato più il Sassuolo d'attesa, pronto poi veramente letale nelle ripartenze.
0: Quindi reattivo.
2: Sì, quindi più Sassuolo reattivo, devo dire la verità, è quello visto in questi 2 anni. Però anche un Sassuolo che riusciva in certe gare a tenere palla, quindi magari ragionava un po' di più, però la caratteristica principale è ecco, soprattutto la ripartenza, la palla in verticale. Appena c'è lo spazio, appena si può, bisogna andare in avanti.
0: Chiaro.
2: E poi sai, sì, ok, il passaggino, la difesa, eccetera, eccetera, per mettersi a posto, per provare magari a trovare anche un buco, però appena c'è la possibilità, per esempio penso a Moremovic, c'è questo schema magari lì sul lato sinistro, Moremovic lancio lungo per l'Orientè a scavalcare il centrocampo, quindi subito in avanti per l'Orientè, che poi è molto bravo magari a puntare l'avversario, a puntare addirittura la porta. Il Sassuolo tante volte ha provato questa giocata e devo dire che tante volte anche è riuscita, magari non portando un gol, però portando comunque un pericolo. Quindi anche questa è un po' l'idea di Grosso, non per forza il palleggio ragionato, ma andare appunto in attacco. E come dicevo prima, non c'è quel pressing asfissiante che si vede adesso, c'è magari in alcune zone del campo, però quella riaggressione immediata, ecco, che tra virgolette anche va di moda adesso, almeno a Sassuolo non l'abbiamo vista.
0: Ecco, quindi diciamo, per riassumere in estrema sintesi, non è in una stucchevole separazione di carriere, lo dico subito, non è un giochista 100%, no?
2: No.
0: Benissimo, quindi insomma, questo anche per dare delle coordinate a chi ci guarda, perché pensa stia arrivando Guardiola, non Guardiola come qualità, Guardiola come impostazione. Non è così. Grazie Antonio Farrotto per averci chiarito un po' di idee, ci sentiremo prossimamente, intanto ti auguro un buon fine settimana.
1: Grazie Antonio.
2: Grazie mille, è stato un piacere. Buon pomeriggio.
0: A presto. Ciao. Grazie Antonio Parrotto. Stiamo per fermarci per poi entrare nella seconda ora. Vi molliamo un attimo su Grosso, perché non si è parlato d'altro per un'ora. Daremo anche spazio a un po' di, nell'ultimissima parte, a un po' di giochini, diciamo così.
1: Diciamo così, dai.
0: Sì, io poi non sono bravissimo a entrare nello spirito, ma per fortuna c'è Sofia qui accanto a me. Prima di fermarci, poi avremo anche modo di ricordare come siamo costati la Champions League alla Juventus, quindi insomma, vabbè, una piccolissimissimissimissima soddisfazione, leviamocela. Prima però devo rispondere a Vlad, perché scrive alla famosa casella di posta: si può chiedere a Dimitri Conti di fare feste e andarsene a casa?
1: No!
0: Certo che puoi chiederlo, Vlad, ma io rimango qua fino alle 16 e che ti devo fare? Se non ti va bene cambi canale, se non mi spieghi cos'è che non ti va bene ti rispondo. T'aspetto, a tra poco.
1: A tra poco.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
6: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
7: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
6: 2000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre, all'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
7: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
6: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
7: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: e della passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua

0: E rieccoci qua, 15.05, sabato 30 maggio, Firenze in campo, la seconda ora. Ci siamo tutti, forse non c'è più Vlad, io però Vlad che ti devo fare? Se non ti va bene, se il telecomando dice colgo l'invito e cambio canale, amico mio. Lo stile eccessivamente polemico, stucchevole, e vabbè, che ti devo fare? Oh, ma te vorresti 12 ore al giorno fatte allo stesso modo? Io no, non le vorrei. Per cui uno coglie le differenze se le vuol cogliere, se non le vuol cogliere rimane arroccato in cima alla montagna e spara a tutti lì sotto. Ognuno il suo, diceva il saggio. Leonardo Sciascia scrisse: a ciascuno il suo, a ciascuno il suo. E che ti devo fare? Io non è che posso tagliarmi una mano per far felice te.
1: Giustamente.
0: Che dici?
1: Sì.
0: Bene, per fortuna poi accanto a me ho Sofia Ferreri che mi riporta in modalità serenità. Qui stanno ancora registrando i messaggi audio.
1: No, ma allora si è bloccato.
0: È un podcast. Lo mandiamo, troviamo uno spazio nella programmazione. Ci stanno arrivando altri messaggi al 348-7513-933 e allora andiamo un po' a rispondere. Ti riferisco tra l'altro anche di complimenti appena li ritrovo, perché l'avevo letti ma ora non li ritrovo più. Vedi, quando c'è da fare i complimenti perdo la strada. Eppure ti giuro che qualcuno aveva fatto i complimenti a te, naturalmente,
1: a me,
0: non
1: no,
0: a me, ora li ritrovo.
1: Te,
0: no, ora li ritrovo. Però c'è chi. Non lo ritrovo, sai, che ha fatto? Ha cancellato il messaggio. C'è chi ci dice: ma piccoli, che ne sarà di piccoli, Enrico, nello specifico? E io,
1: un bel incognito.
0: Comunque vada, è stato pagato 27 milioni di euro l'estate scorsa. Sappiamo che il calcio oggi si fa con i bilanci, si fa anche con la calcolatrice in mano, e quindi una soluzione andrà evidentemente trovata sul lato tecnico, ma poi anche sul lato economico.
1: E certo.
0: Mi spiego meglio, ci provo. Grosso comunque sarà coinvolto su un'eventuale valutazione del parco giocatori che ha a disposizione, a maggior ragione se, come ci si aspetta, dovesse partire qualche nome un pochino più grosso. Faccio grosso, non l'ho fatta apposta,
1: ormai.
0: Giuro non l'ho fatta apposta, e quindi faccio un esempio molto pratico. Prima abbiamo parlato di Ken,
1: sì.
0: Però per esempio mi risulta che ancora prima di Ken un forte candidato a svestirsi della maglia della Fiorentina è Gudmundsson, quindi
1: sì.
0: Anche lì bisognerà capire come, se si proseguirà sul 4-3-3, e come si intenderà valorizzare il parco giocatori attualmente a disposizione di mister Grosso. Io ti giuro che c'era qualche messaggio di complimenti ma non lo ritrovo più.
1: Avete scritto in tanti,
0: sì,
1: e
0: no,
1: questo
0: per
1: ci
0: fortuna.
1: Fa molto piacere.
0: Eccolo, l'ho trovato.
1: Eccolo.
0: Mastro Birraio dice, perché ci lamentavamo del caldo, dicevo che fuori pare di essere in Zimbabwe, e dice: la colpa è di Sofia. No, scherzo, la colpa non l'ha detta. Ha detto: Sofia alza ancora di più la temperatura. Poi no. Dice: complimenti, sempre bravissima, bellissima ed elegante. Riferisco
1: allora,
0: il Mastro Birraio.
1: Grazie molto.
0: Hai un grande fan nel Mastro Birraio. Eccolo, io vedi, non faccio in tempo a finire che arriva anche Damiano. Finalmente in studio una bellezza vera, mediterranea e dolcissima. Aspetta, perché Damiano percula. Anche la conduttrice è carina, però. Vabbè.
1: Bellissimo.
0: Dai, hai strappato un sorriso anche alla nostra Sofia. Noi vi aspettiamo. C'è chi ci manda considerazioni di carattere tecnico. Alessandro Di Nardo, possiamo anche approntare il prossimo collegamento non appena riterrai giusto che tutto ciò avvenga. Noi siamo qua a tua disposizione, fai di noi quel
1: che
0: vuoi. Come diceva, fa caldo, tanto fa caldo, come diceva una vecchia pubblicità. Allora ne approfitto però e rispondo a Stefano, che tra l'altro prima ci suggerisce una valutazione leggermente più alta rispetto a quella che ci aveva indicato Niccolò Ceccarini nel suo giudizio su Volpato. Dice: secondo me, se va al mondiale e fa come deve, almeno 12-15 milioni servirebbero. Poi dice: siccome mi fido delle tue conoscenze calcistiche, ti mando una rosa se me la puoi analizzare e mi dai un tuo giudizio. Aspettiamo un attimo, glielo daremo il nostro giudizio, sì. Però prima abbiamo approntato il prossimo collegamento e quindi salutiamo, diamo il buon pomeriggio a Giovanni Coboli Gigli, ex presidente della Juventus. Buon pomeriggio.
1: Grazie.
0: Presidente.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie, altrettanto a voi.
0: Tutto bene?
2: Sì, abbastanza.
0: Cioè, no, perché con questo caldo, insomma, stiamo tutti un po' faticando a trascorrere queste giornate pre-estive, ma di fatto di canicola. Non so se ha letto le ultime di casa Fiorentina, io la volevo intanto coinvolgere, poi parleremo un po' anche di Juventus,
2: sì.
0: Perché c'è stato un po' di zampino viola anche in questo finale di stagione, ma a parte infatti proprio questo vorremmo anche
2: una
0: capire.
2: Bella soddisfazione per i tifosi viola.
0: Sì, devo dire, presidente, molto parziale, comunque, perché non cancella tutto il resto del cammino. Fabio Grosso, lei l'ha avuto da calciatore nella Juventus. Che ricordo intanto conserva? Ecco, partiamo proprio da quel momento lì in cui lei l'ha conosciuto direttamente.
2: Ma di chi parla? Scusi, non ho sentito.
0: Fabio Grosso che è favorito per venire ad allenare la Fiorentina, e lei l'ha conosciuto bene da calciatore.
2: Grosso lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire, il sottoscritto e la squadra, per una trasferta poco dopo i mondiali. Lui mi si avvicinò, mi salutò, molto simpatica. Mi sente?
0: Come no, siamo, sì, qui, certo. Presidente, la sentiamo benissimo.
2: Si avvicinò, mi accompagnò molto educatamente, fece delle buone cose nella Juventus, mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore.
0: Sì. E come che ricordo conserva, al di là di questo episodio che ci ha raccontato, magari poi ha avuto modo di incrociarlo nei mesi in cui...
2: Sostanzialmente viaggiavamo insieme per andare in trasferta, mangiavamo nelle stesse stanze e così via. Un ricordo preciso non ce l'ho, ma era un ragazzo integro, intelligente, bravo, aveva fatto delle ottime cose al mondiale di calcio.
0: Sì.
2: E contribuì anche a fare un buon lavoro nella Juventus.
1: E secondo lei, Giovanni, riuscì davvero a esprimere tutto il suo valore?
2: Diciamo che era un pochettino ormai passato come giocatore, non era il grosso di qualche anno prima, però faceva bene comunque il suo mestiere.
0: Ecco, poi direi che anche sul passaggio sulle panchine è riuscito piano piano, non subitissimo, a imporsi. Adesso è diventato un fattore in quel di Sassuolo. Lo vede come una figura? Noi, tra l'altro, alla Fiorentina adesso abbiamo anche Fabio Paratici, che insomma anche un altro dirigente, ma un'altra figura molto legata ai colori della Juventus, molto più di Grosso, mi viene da dire. Può funzionare questo tandem? In generale, come vede il lavoro di Paratici, che è rientrato in Italia dopo tanti anni in cui era fuori, c'è stata nel mezzo una squalifica? Sembra che la Fiorentina, a suo giudizio, dall'esterno, possa essere il punto giusto anche per la ripartenza di Paratici?
2: E me lo auguro per lui, naturalmente. Diciamo effettivamente che Paratici ha avuto un periodo difficile dopo la Juventus. Paradossalmente la sorte di Paratici ha incominciato a vacillare dal clamoroso acquisto di Ronaldo, nel senso che Paratici convinse Andrea Agnelli della bontà dell'acquisto, Marotta non era convinto e se ne andò, insomma, adesso sintetizzo, se ne andò spallottonato, non lo so. E piano piano la situazione incominciò un pochettino a degenerare, e gli ultimi anni di Paratici, la mia impressione era che fosse stato messo un po' in un angolo da Andrea Agnelli, che lo mandava magari a commentare le partite alla fine delle partite, e io lo vedevo sempre un po' imbarazzato, un po' con difficoltà a rispondere.
0: Questo è un aspetto molto interessante, presidente. Cioè, secondo lei, da un certo momento in poi, non ha, nella Juve, naturalmente, in quella Juve lì di quell'epoca lì, aveva meno margine di manovra, perché le spiego, è un po' il timore che molti hanno anche del Paratici oggi alla Fiorentina, che non abbia tutta questa carta bianca.
2: Ma questo, quello che le ho detto, io lo dico sempre come tifoso,
0: certo, come opinione,
2: televisione,
0: certo, certo,
2: che non ho avuto mai più nessun rapporto con la Juventus, tampoco con Andrea Agnelli, però la mia impressione è che lo usassero un po' come uomo da mettere in vetrina, a volte facendogli vivere dei momenti di imbarazzo. Poi Paratici ebbe momenti difficili, certamente quel periodo per la Juventus non era stato un periodo facile, però bisogna anche dire che con coraggio si è ricostruito, è andato all'estero, e che indubbiamente è una persona che di calcio se ne intende, quindi sa fare il suo mestiere, e quindi io gli auguro di riprendersi bene e di contribuire.

0: naturalmente.
1: Certo.
0: E che se è stato scelto, è stato scelto dalle persone che sono state in grado di giudicarlo con maggiore autorevolezza di quella che posso esprimere io.
2: Torno, Presidente, sull'interessante argomentazione che faceva appena prima, perché le chiedo, a questo punto mi è venuto in mente, che io ho un po' la sensazione che negli ultimi anni, di più rispetto a quando lei è stato presidente, che poi, se me la passa, è una valutazione mia dall'esterno, ha agito nel ruolo con maggior discrezione, garbo, insomma non si è mai appropriato ad personam di una carica. Lei trova che ci sia un po' questo presidentismo eccessivo? Cioè i presidenti vogliono fare un po' troppe cose, mi sembra, dal fuori,
0: Guardi, io quando sono andato alla Juventus sono andato perché le persone che mi hanno individuato sono state il dottor Gabetti e Marcheone. Poi naturalmente ne hanno parlato con il CAN e alla fine sono andato alla Juventus, che aveva in mente un processo di ricostruzione di tutto quello che era il sistema di gestione della società, quindi società peraltro quotata in borsa, quindi che deve rispettare tutta una serie di regole più delle altre società. Certo. Per azioni venne fatto un consiglio d'amministrazione composto da persone di livello, anche naturalmente da tecnici esterni, ad esempio Tardelli e Montali erano nel consiglio d'amministrazione, vennero fatti tutti dei gruppi di lavoro obbligatori per decidere le varie cose, comitato retribuzione, comitato legale e così via, e si facevano dei consigli d'amministrazione in cui si prendevano in esame gli aspetti e si decideva sentendo quelle che erano le opinioni di queste persone di livello. E quindi la mia posizione di presidente è la posizione di dover sostanzialmente interpretare le cose che erano state decise e di portarle avanti, certamente non di improvvisare. La mia sensazione, adesso parlo della Juventus, che sensazione, quindi sottolineo tre volte sensazione, certo, prima che qualcuno mi citi in giudizio, è che questo sistema si sia perso nel tempo, un po' perso anche con l'arrivo di Andrea Agnelli, che fece degli ottimi risultati, fece fare alla Juventus degli ottimi risultati dal punto di vista di performance, tanti campionati vinti, alcune finali di Champions League e così via, ma finì poi sostanzialmente la sua carriera con un buco di 900 milioni di euro.
2: Come no, come no. E tante volte è stato anche ricapitalizzato, no, nella Juventus, ma anche in questi ultimi anni soprattutto. Sì.
0: E poi in questi ultimi anni, dopo l'uscita di Andrea Agnelli, discussa eccetera eccetera, sì, che fece bene, ripeto, dal punto di vista sportivo, ma non tenne conto dei conti, anche se naturalmente ci fu in mezzo il Covid e così via. Negli ultimi anni si è arrivati adesso in particolare a un'estrema personalizzazione di una figura molto importante come l'ingegnere El Khan, ma che non è nel consiglio d'amministrazione della Juventus, non è il presidente di una società quotata in borsa, è nella società che è la maggiore azionista della Juventus e che quindi a mio avviso dovrebbe tenere, proprio per il rispetto anche della società quotata in borsa, una certa distanza naturalmente da quelle che sono le decisioni. E mentre invece adesso si sente che quando qualcheduno non gli va bene qualcosa, io vado a parlare con El Khan, dice.
2: Sì. Io faccio questo. Immagino il riferimento sia a Spalletti in questo caso. O sbaglio?
0: Non è solo Spalletti, è anche Comon lì.
2: Ah, ok.
0: Ma poi probabilmente ci sono di dichiarazioni in questo periodo, ci sono state quelle di Spalletti e di Comon lì, ma immagino che ci siano anche altri giocatori. Questo avveniva anche all'epoca dell'avvocato Agnelli. L'avvocato Agnelli telefonava la mattina alle 6 di mattina, perché si svegliava presto, ad alcuni giocatori preferiti per chiacchierare con loro. Telefonava a Platini, ma erano chiacchierate di un tifoso di grande classe che non ingeriva nella gestione della

0: società, perché la società la gestivano Boniperti e tutte le altre persone,
1: certo.
0: Poi dopo Boniperti,
1: insomma,
0: anche altre.
1: Mi sembra sia d'accordo con quello che le ho chiesto, insomma, quindi c'è un eccessivo presidentismo
0: in questo calcio.
1: O comunque accentramento su una figura, ma e poi le società sono società perché hanno dei soci, quindi non uno solo solitamente, no? Voglio dire.
0: Esattamente ecco, quello che le dice.
1: Esatto, esattamente così. Sofia.
2: Sì, spostiamo un po' l'argomento, diciamo,
1: sì,
2: su
1: abbiamo detto,
2: che sono,
1: no,
2: state...
1: che abbiamo messo i bastoni tra le ruote e quindi andiamo a chiedere di conto, voglio dire, no?
2: Quanto hanno inciso le sconfitte con la Fiorentina e col Torino nell'economia della stagione e soprattutto nel mancato traguardo Champions?
1: Sì, col Torino un pareggio, però insomma...
2: Sì.
0: Lo rispondono i dati di fatto, sostanzialmente la sconfitta con la Fiorentina è stata la più grave perché ha messo in crisi e in ansia la squadra nel dover fare delle buone cose. Peraltro Juventus vinceva 2-0 la partita successiva, poi si sono fatti raggiungere, ma con la Fiorentina, la sconfitta con la Fiorentina ha sostanzialmente già distanziata la Juventus da altre squadre che ambivano ad andare in Champions, per cui era già chiaro che l'ultima partita sarebbe stata una partita con ridottissime probabilità di riuscire ad arrivare alla Champions, e questo è stato un errore gravissimo perché la Juventus, secondo me, la Champions la meritava anche per il gioco che aveva portato Spalletti e così via, ed è un errore gravissimo che naturalmente adesso crea tutta una serie di complicazioni. Il General Khan ha confermato Comolli, che però non parla con Spalletti, ha confermato Spalletti che non parla con Comolli, gli ha detto adesso fate i bravi e parlatevi, ma questi non si parleranno lo stesso.
1: Immagino anch'io.
0: Ho letto che nella celebrazione dei caduti dell'Esercito, fatta pochi giorni fa, ho letto erano uno a distanza dall'altro che sostanzialmente non si guardavano neanche.
1: È vero, hanno circolato
0: e allora
1: video
0: io dico, ma
1: che
0: ingegnere il Khan che ha scelto Comolli, non so bene perché e non so bene sulla base di quali giudizi, e adesso tiene Comolli perché vuole far vedere di non essersi sbagliato. Il rischio è che se Comolli non funziona, a questo punto il suo sbaglio diventi doppio, di averlo preso una volta
1: e di averlo confermato,
0: averlo allontanato un'altra volta.
1: Ecco, io le chiedo in conclusione, Presidente, se accentua un po' di più l'amarezza del mancato risultato, il fatto che proprio queste battute d'arresto siano arrivate, poi è vero c'è stato anche il Verona poco prima, però il momento clou in cui è scappato il quarto posto almeno ai bianconeri è stato proprio contro la Fiorentina e poi sì meno contro il Torino. Quanto accentuato, anche perché mi viene da pensare che molti tifosi bianconeri pensassero, insomma, anzi il contrario, di fare lo sgarbo e mandare la Fiorentina in Serie B alla penultima.
0: Guardi, io contrariamente sicuramente a molti tifosi della Juventus non ho un particolare ricordo negativo della Fiorentina. Io sia come tifoso, naturalmente mi ricordavo Zeffirelli che ne diceva di tutti i colori,
1: come no, per carità,
0: sia come presidente, mi ricordo anche che quando ero presidente c'era una cerimonia al comune di Firenze per ricordare un ex grande della Fiorentina, adesso non mi ricordo il nome, e io venni da Torino, venni nel comune di Firenze per partecipare a questa cerimonia. Avevo anche un rapporto di conoscenza con Della Valle e così via. Posso dire che durante il periodo della mia presidenza la Fiorentina ce l'ha fatta pagare dure come partita.
1: Sì, ricordo anch'io. È un 2-3 in particolare difficile da dimenticare.
0: Quindi devo dire, complimenti alla Fiorentina e complimenti all'allenatore. C'era Prandelli.
1: Prandelli. La partita con il gol decisivo di Papa Valgo.
0: Diciamo che se vogliamo chiamare astio tra i tifosi della Fiorentina e i tifosi della Juventus, che anche loro dicevano delle cose che non dovevano dire probabilmente, certo. Io in questa cosa non ci sono stato dentro.
1: Non l'ha vissuta, io, sì.
0: No, io ho un particolare ricordo negativo dell'Inter, ah, e della faccenda del Faldone. Il Faldone, scusatemi.
1: Eh sì, era il periodo post-Calciopoli, ricordo bene.
0: Un Faldone che conteneva per tutte le registrazioni di tutta una serie di fatti che avrebbero inevitabilmente portato all'illecito sportivo l'Inter, che sparisce, non entra in un processo e quando entra in prescrizione viene tirato fuori. Ma questo è uno scandalo, uno degli scandali più grossi del calcio italiano. E il presidente Moratti, che peraltro è una brava persona, intervistato da un giornalista su qualche cosa, dice: cosa vuole da me? Io sono prescritto. È una cosa assurda questa. Io evidentemente ho un ricordo dell'Inter che era già per me la squadra con cui competere nel periodo di Elenio Herrera in poi.
1: Certo.
0: Ecco, però io ricordo dell'Inter con quello che potrebbe essere l'astio che il tifoso della Juventus aveva e ha nei confronti della Fiorentina.
1: E invece noi apprezziamo la sua classe nell'aver ricordato anche i buoni rapporti con i Della Valle e comunque nell'aver preso le distanze da un odio con la Fiorentina che a suo giudizio non c'era. Quindi niente, la ringraziamo molto per essere stato a nostra disposizione e le auguriamo un buon fine settimana e un buon proseguimento.
0: Grazie, grazie tanto a voi.
1: Abbiamo intervistato il ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. C'è chi ci dice: ragazzi, però si parla troppo di Juve, e va bene, per forza, e però abbiamo parlato di Grosso, di Paratici, abbiamo parlato non solo di Juve, abbiamo ricordato che abbiamo tirato fuori la Champions dalle tasche della Juventus e dai,
2: insomma,
1: abbiamo
2: sono
1: un
2: piccole
1: po'
2: soddisfazioni
1: e dai qualcosina. E poi naturalmente c'è tutto un contesto da dover analizzare e chissà che a qualcuno non sia venuto un brividino nel risentire quelle due parole Della Valle. Andiamo in pausa, Alessandro Di Nardo, andiamo in pausa, a tra poco.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
9: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
10: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
11: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
10: Che giornata.
9: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
10: Luciana Magistrato
11: e Tommaso Borghini.
12: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
14: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Ti stiamo aspettando!
15: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
16: Grande Tommaso.
17: Pietro.
16: Allora?
17: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
17: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci questa fantastica linea di basso per l'ultima mezz'ora di Firenze in campo, in cui coinvolgeremo, cara Sofia, che ridi, ridi, no, di già, stai pensando a quello che sta arrivando.
2: Volevo citarlo perché Fabio dice:
1: arriva,
2: eccoci.
1: Ah sì, eccoci. Io invece faccio rieccoci. Senti però come vola questa R. Rieccoci. Buon pomeriggio a tutti, 15:34, sempre sabato 30 maggio 2026, non siamo cambiati di un centimetro. Abbiamo parlato molto di Fabio Grosso, delle prospettive della panchina della Fiorentina, a che punto è la risoluzione col Sassuolo, quali altri eventuali giocatori possono finire in questo discorso allargato Sassuolo-Fiorentina. Sofia continua a ridacchiare, non capisco che cosa mi ridacchia.
2: A Fabio Grosso andremo.
1: Fabio Ferri, e allora vai, lancialo te, visto che il tuo non c'è. Io, Alessandro Di Nardo, ma io veramente, qui è diventato un momento un po' così. Andremo con calma, per favore, per piacere, anche da Fabio Ferri. Eventualmente poi, se non può, riproviamo tra poco. Vabbè, riproveremo tra poco, non ti preoccupare. Abbiamo anche un po' ricordato come siamo costati il posto in Champions League alla Juventus con l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli. Allora, abbiamo però un po' di messaggi. Tra l'altro, Alessandro, abbiamo anche un paio di audio, se non sbaglio. Uno, mandiamolo, dai.
19: Signor Paratici, occhio, che dov'è? Dopo sì. Fabiano e Brescianini, dov'è, se sì? Ci riprendi un'altra riserva, ti si mette l'asterisco.
1: L'asterisco.
19: Oh, attenzione. Signor Paratici, please.
1: E che è questo messaggio?
19: Comportati bene.
1: Attenzione, please.
2: È un'esortazione.
1: Ocio.
2: Un'esortazione.
1: Guarda dove cammini. Anche che, ragazzi, dai, calma, per favore. No, più che altro si può, volendo, no, dico, criticare anche nel merito quelle sono già state alcune, in parte lo ha fatto e l'ascoltatore ha ricordato gli acquisti di Fabian e Brescianini, che effettivamente ti comportano un esborso adesso immediato di 13 più 10 23 milioni di euro.
2: Non sono pochi.
1: Non sono briciole, non sono noccioline. E poi c'è qualcuno che si mi viene da dire, si accontenta di poco. In realtà a me fa un piacere straordinario, perché dice non si firma, quindi firmati, firmati, ti prego, almeno so chi siete, so chi mi vuole, chi mi odia. È sempre buono sapere chi pensa cosa. Dice che è bello vedere Dimitri a Firenze in campo, ma io da lui voglio sapere cosa ne pensa di Grosso, dove vanno Italiano e il tuo amato Palladino. Allora rispondo, perché comunque diamo anche un po' di informazioni. Cosa ne penso di Grosso? Cosa ne penso di Grosso? Non è un nome che mi scalda particolarmente. Lo direi che, insomma, anche nelle settimane scorse, nei vari appuntamenti del lunedì, non ho mai spinto più di tanto la soluzione Grosso come una di quelle che mi piaceva di più. Io ho già fatto tante volte il mio nome tra quelli di questi giorni, perché io sono uno di quelli, e ce lo chiedono anche, ora non ho il messaggio a portata, però eccolo, sì, Marco il moviolista, che saluto e ringrazio di averci scritto qualche minuto fa, ci scriveva: ragazzi, ma mi spiegate questa incomprensibile suggestione di Sarri? Certo, non avrebbe fatto la fine di Pioli, ma col suo catenaccio organizzato e mascherato, dice l'opinione di Marco, non vince dal 2020, quando allenava la Juve di Ronaldo, con un Chelsea da Champions ha vinto l'Europa League per inerzia, e il suo Napoli è ormai un ricordo. Non si è aggiornato assolutamente, la nostra è una piazza malata e il povero Grosso è già bocciato prima di lavorare. Ora questo,
2: cavoli, ora
1: io, Marco, devo dirti, mi immagino che non valga per tutti questo discorso, ecco, però capisco anche che non sia un nome che scalda, e capisco che Maurizio Sarri, come identikit, ma anche solo per una questione fonica di stessa lingua, sia un profilo. E comunque te dici giustamente, non vince dal 2020, ma Grosso non ha mai vinto, e nel 2020 allenava già Grosso. Attenzione, perché anche questo racconto del Grosso ragazzino che deve farsi, insomma, non mi trova d'accordissimo. Unisco le domande che mi venivano fatte, dov'è, lo recupero. Ti ho appena letto, Marco il moviolista, ora arriva, non ti preoccupare. Quindi Italiano e Palladino sono, ecco, Palladino è un profilo più emergente, Grosso allena dallo stesso tempo dal quale allena Italiano, quindi noi oggi non lo chiameremmo mai un emergente, Vincenzo Italiano, per cui, voglio dire, per lo stesso motivo non è un emergente neanche Grosso. Dove andranno Italiano e Palladino? Bella domanda. Il rischio concreto, per quanto mi riguarda, è che entrambi non allenino ai nastri di partenza della stagione 26-27. Devo dire che questo però è anche probabilmente frutto di una serie di scelte fatte da entrambi sbagliate, perché comunque vada, Palladino è al secondo anno di fila in cui arriva a non comprendersi con la propria dirigenza, per cui voglio dirti, è evidente che ha delle spigolature caratteriali non facilissime da sistemare. Anche Italiano aveva tanta fretta di andarsene al Bologna, però poi al Napoli non ci va, forse finisce al Milan, chi lo sa.
2: È stato accostato al Milan.
1: Esattamente. Allora, c'è René, il regista da Fiano Romano, e quindi immagino faccia Ferretti di cognome, che mi chiede, ma io lo chiedo a te, di fare un power ranking dei mesi dell'anno. Dice, secondo René, il top sono maggio, giugno e luglio. Messi, Suarez e Neymar, dice. Quali sono i tre mesi dell'anno preferiti di Sofia?
2: Ma effettivamente sì, direi forse agosto lo escludo anche io, perché comunque è tanto caldo, e poi la fine dell'estate, bene o male.
1: Negli ultimi anni non era così caldo ad agosto, fatto molto
2: però
1: più caldo a luglio.
2: C'è questa cosa di malinconia, che sai che comunque rinizierà un po' l'inverno, l'autunno.
1: Quindi niente agosto, anche te vai con maggio, giugno e luglio?
2: Sì, dai.
1: Allora io farò quello strano, luglio fuori, perché negli ultimi due anni, tre anni, la temperatura media a luglio è stata di 57 gradi, comprese le notti, quindi no thanks. ci metto ottobre semplicemente che ci sono nato. Ah. Io sono i mitomani come me, rimangono tutti alla loro figura, no? Per cui ottobre perché ci sono nato. Forse giugno, sì, giugno e luglio, dai, anch'io. Ma soprattutto ce l'abbiamo, questa volta non ce l'abbiamo. Ma perché mi fai versi?
2: Si fa desiderare.
1: Mi dici, ce l'abbiamo, poi non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ce l'hai, sembra un tergicristallo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. È un collegamento che pare dover essere imbastito con un regno ultraterreno. Dov'è il dove l'hai mandato, Sofia?
2: Dov'è,
1: dove
2: Fabio
1: hai mandato
2: Ferri?
1: Fabio Ferri?
2: Perché non lo so, io sta qui scappando da me, probabilmente.
1: Probabilmente sì. Cioè, punto... Lo bello è che si rende disponibile per fare i collegamenti e poi però fa l'evasivo, l'elusivo. E che vi devo dire? Poi, per Dimitri e Sofia, mi mettete in ordine di preferenza questi celebri, Fabio? Segna, okay, te li dico via via, me li segno anch'io.
2: Vai.
1: Vabbè, il primo è naturalmente Fabio Grosso.
2: Ok.
1: Poi abbiamo Fabio Cannavaro. Poi abbiamo Fabio Ferri, proprio lui. Occhio a come rispondi, perché io sabato prossimo non ci sono più, torna lui, stai attenta.
2: Vabbè.
1: Mi raccomando. Poi Fabio Paratici.
2: Ok.
1: Fabio Volo, ragazzi, ma il René è pazzesco. Fabio Fognini, e va bene, abbiamo quasi finito, te lo giuro. Fabio, okay, Pisacane.
2: Okay.
1: E Fabio Pecchia, va bene. Parto
2: Vai.
1: Io, primo posto Fabio Ferri, ma proprio per dispersione. Te non lo metti, stai attenta Sofia, io lo faccio,
2: no,
1: per
2: allora,
1: te.
2: No, allora io te lo spiego, ora ti spiego perché farò questa classifica. Io Fabio lo metterò, Fabio Ferri, lo metterò al secondo posto perché sono stata soggettata come una lecca, lecca culo.
1: No,
2: sì,
1: dai,
2: da Fabio.
1: Ma
2: sì.
1: Come?
2: Perché stavo facendo...
1: Aspetta un attimo, ti interrompo perché ho ricevuto una comunicazione dubbia da Alessandria. Facciamo tipo... C'è Fabio Ferri?
2: Toc toc.
20: Sì, no, fai così, ecco, così. No. Stavo ascoltando. No, fa finire.
1: Ma c'è, no, io lo dicevo per lei, gliel'ho anche detto,
20: no,
1: infatti, prima.
20: No, comunque.
1: Ma torna, sì, Fabio, non è mica scappato in esilio, torna.
20: No,
2: beh, questo ponte è lungo.
20: Posso dire, ma... Vi posso dire, sentite in sottofondo le onde del mare, le sentite?
2: Dai,
20: le
1: però
20: sentite?
1: Il vento lo sento, il vento, quello della spiaggia, lo sento, sì.
20: Ma
1: sì,
20: il collegamento com'è? È buono?
1: Sì, sì, ti
20: no,
1: sentiamo.
20: No, perché Dinardo è un regista, ragazzi, cioè per fare un collegamento con Dinardo ci è voluto tre volte.
1: No,
20: cioè,
1: ce ne siamo accorti. Ce ne siamo accorti, ci hai rinviato.
20: Comunque, no,
1: ti aggiunge artificialmente,
20: insomma.
1: Esatto. C'è una cacofonia in questo momento che devasta i timpani. Ti scongiuro, fermati, Dinardo.
20: Ah, no, comunque, dai, dimmi, falla finire.
1: Facciamo finire, dai.
2: Ti ho messo al secondo posto.
1: Ah, rifiega così,
2: ecco,
1: eh.
2: Per questo.
20: No, ma questo l'ho sentito, ma infatti mi va benissimo.
1: Chi è
20: al
1: primo?
2: Beh, al primo io metto Grosso perché ormai li voglio
1: per
2: dare
1: la fiducia,
2: fiducia.
1: Per
2: infatti,
1: la fiducia,
2: sì.
1: Va bene, va
20: certo,
1: bene.
20: Certo.
1: Io invece no,
20: no,
1: voto,
20: io grosso, però,
1: voto Fabio
20: posto.
1: Ferri. Perché?
20: Grazie.
1: Perché sì, ma perché no? Nel senso, la domanda non è perché, è perché
20: scusami,
1: no? Cioè.
20: Ma il podio com'è?
1: Il podio ci devo pensare, perché Fabio Volo io lo metto terzo. Perché dice
20: no, per
1: arricchirti sapendo fare il giusto devi essere un fenomeno,
20: Sì, ma non mi piace. Cioè, no.
1: E al secondo ci metto Fognini, perché come noi
20: sì,
1: quando le cose vanno male tiri giù l'autorità divina. Va bene, però
20: capisco.
1: Adesso Sofia, che è quindi agli ultimi 14 minuti della sua avventura a Firenze in campo, ci teneva a concludere nel modo giusto e voleva sottoporci a un quiz. Quindi palla Sofia, diventa sulla direttrice d'orchestra.
2: Partiamo con questo quiz ad auto. Voi mi dovete dire chi terreste o chi prendereste tra i due o i tre. Allora, terreste, Quadio o Comuzzo?
1: Parto io o parte Fabio? Senti, il milionario di Gerry Scotti. Parto io. Terresti Quadio o Comuzzo? Terrei Comuzzo. Cioè terrei alla Fiorentina.
2: Certo.
1: Ok, quindi Quadio via. Sì, ok. Tengo Comuzzo.
20: Ma io le serverei tutte e due, si può dire?
2: No, no, è out out.
1: No, Fabio, però non c'è un po' cominciare così. Vabbè, no,
20: scusate,
1: è il gioco.
20: Anch'io tengo Comuzzo. Anch'io tengo Comuzzo, scusate. Anch'io tengo Comuzzo.
1: Comuzzo tutti e due.
2: Prendereste Comuzzo. Obert o Acerbi?
1: Obert o Acerbi? Viva Acerbi, il meglio, viva il meglio. Fabio dice Acerbi, Acerbi. Io dico Obert. Così, ma senza motivo,
20: Acerbi,
1: senza motivo.
2: Allora,
1: Vavrò, esatto.
2: Gio Mario o Trapani come riserva?
1: Aiuto, ma qui siamo tipo preferisci amputarti una gamba o un braccio? Non lo so. Boh, scegli te.
2: Ragazzi, non si commenta il qui.
1: Scegli te. No, Gio Mario, Trapani, ragazzi, no,
20: sì,
1: via,
20: sì,
1: no.
20: Anch'io.
1: Tenere un ragazzo giovane come riserva non mi piace.
20: Anch'io. Gio Mario.
2: Prendereste Torsveld o Volpato?
1: Questa è carina.
20: Però dai, ruoli diversi.
1: Io
20: dai.
1: Prenderei Volpato banalmente perché non abbiamo esterni.
2: Ok.
20: Volpato che fa il mondiale con l'Australia.
1: Che fa il mondiale con l'Australia. Abbiamo parlato anche prima.
20: Beato
1: con
20: lui.
1: Antonio Parrò.
20: Beato lui. Sì, e io, guarda, giusto per dare conto a Dimi, ma prendo Torsveld.
1: Vieni a prendere Torsveld.
2: Puzzoli o l'Orientè?
1: Io no, con tutti vabbè, bene chi è che dice Puzzoli, ma nemmeno Puzzoli dice Puzzoli,
20: ma nemmeno poi bravo nemmeno è fantastico, no, nemmeno con uno
1: io andiamo bene, ma se la domanda è impiegare subito l'Orientè,
2: okay.
20: No, l'Orientè.
2: E invece tra Ken o Lorenzo Lucca?
1: Urca,
20: Ken, Moise Ken,
1: e io faccio l'alternativo Lorenzo Lucca.
20: Lorenzo, no, ma
1: è inutile che spoti le mani,
20: ma
1: Alessandro Reinardo.
20: No,
1: e si litiga, Lorenzo, ragazzi. Magari Luca magari Luca ci arriva puntuale agli allenamenti e non fa incazzare tutti i resti della squadra.
20: Ma importa una se. Non deve arrivare puntuale agli allenamenti.
1: C'è una seppia al mare.
20: Scusate, sono in mare, c'è sono dopo un pranzettino, c'è stato un po' di bianco. Insomma, voglio dire, non è facile contenere le emozioni, soprattutto quando sento di queste cose. Perché ti ripeto, come tu ben sai, tra l'altro, che non importa arrivare in tempo agli allenamenti, ma importa arrivare in tempo sui palloni da spingere.
1: Ma quest'anno non arrivava in tempo né per l'uno né per l'altro.
20: Lo vedo più.
1: Quindi, il mio concetto è Moise via.
2: Allora,
1: chiunque al suo posto.
2: Va bene. Adesso passiamo agli allenatori, anche perché dopo faremo una bella parentesi sugli allenatori.
1: Qui Fabio sì che si litiga, ho già visto un nome che c'è in ballo.
20: Vai. Ma non l'è detto.
2: De Rossi italiano?
1: A me non me lo devi neanche chiedere, Sofia. Faccio rispondere prima a Fabio. Ma De Rossi, tenetevele voi.
2: Pareri discordanti.
1: Tenetevele voi le finali perdute. Io non le voglio,
20: Le voglio. Vabbè, intanto se gli auguro a De Rossi di giocarle delle finali.
1: Galli,
20: gli auguro a De Rossi di giocarle delle finali. Ma fra l'altro, guarda, a me piace De Rossi, però tra De Rossi e italiano, io penso che italiano abbia più esperienza, sia più avanti adesso per questo allenatore. Poi detto questo, non lo vedo bene per un ritorno alla Fiorentina, però.
1: No, nemmeno.
20: De Rossi, però, io mi sembra strano che la gente si sia dimenticato quanto era difficile da sopportare, per non dire insopportabile, De Rossi quando giocava a Firenze con la maglietta della Roma. Perché
1: vabbè,
20: questo io non lo dimentico.
1: Ma la memoria è.
20: Però, a breve,
1: rossi ci hanno
20: detto
1: superati.
20: Detto questo, a me non dispiace. Però
1: io voto
20: avanti,
1: De Rossi.
20: Scusa, solo.
2: De Rossi,
20: io italiano.
2: Paladino o Grosso?
1: Beh, anche questo a me non me lo devo chiedere. Fabio Parati, non ti arrabbiare, ma io figlio Paladino senza nemmeno passare dai via.
2: Fabio Ferri?
1: Fabio Ferri ci pensa, attenzione, la notizia
20: Fabio
1: già
20: Grosso,
1: è questa.
20: Dai, no. Sì, no, ma non è, io non sono molto convinto.
1: E ora c'è
2: la bomba, il piatto forte.
1: Fabio, qui dipenderà il futuro della Fiorentina.
2: Grosso Vanoli. Dalla vostra risposta dipenderà il futuro della Fiorentina.
1: Fabio Paratici è in collegamento, sta per decidere.
20: Ma
2: sono lì con la penna che sta
20: facendo. Grosso.
1: Fabio Ferri è per Grosso, io faccio l'alleato di Sofia Ferreri e vado con Vanoli.
2: Perfetto.
1: Perché
20: sappiamo che non succederà, no?
1: Non succederà. L'abbiamo raccontato, stanno risolvendo il contratto con il Sassuolo per liberare Grosso. Nel frattempo, oggi è l'ultimo giorno in cui la Fiorentina può ancora attivare l'opzione di rinnovo automatico del contratto di Vanoli, ma da quel che abbiamo capito non succederà. Sentiamo anche uno stupendo pargolo accanto, quindi ti lasciamo.
20: Sì, sta bevendo, sì.
1: Ti lasciamo, no,
20: lo sai
1: alla felicità.
20: Volevo dire una cosa, no? Perché l'altro giorno pensavo, no? Nella tristezza della stagione della Fiorentina, no? Che insomma, obiettivamente ci siamo trascinati, ora finalmente siamo a vedere questo splendido specchio d'acqua di fronte a me, che è il Mediterraneo, si gode finalmente per la prima volta. No. Cos'è sto?
1: Di Nardo, sai, è purtroppo.
20: Nardo, ma smettila,
1: gli uccellini sotto, fa un casino.
20: Sì, ma poi metti Gabbiani al massimo, ma lasciamo perdere.
1: È in confusione.
20: No, volevo dire che finalmente si gode, e a livello sportivo oggi mi piaceva ricordare che i Guelfi Firenze giocano l'ultima partita della regular season del loro campionato. Guelfi Firenze, per chi non lo sapesse, si tratta di football americano, hanno vinto tutte le partite della regular season e non perdono ormai, non si sa da quanto tempo, penso siano alla 17ª, 18ª partita consecutiva vinta. Oggi giocano contro i Warriors Bologna per l'ultima di regular season, poi giocheranno semifinali e eventualmente finale del campionato italiano. Ma è ancora più bello dirlo quest'anno, perché il 6 sti ragazzi vanno in Francia a Toulon, uh-huh, giocano la semifinale di quella che è sostanzialmente la Champions League di football americano. Quindi
1: viva!
20: Io volevo fare in bocca al lupo. E fra l'altro, visto che c'è il crowdfunding per finanziare il viaggio, sappiamo insomma il football non è il calcio, quindi queste società hanno pochi fondi, se lo cercate lo trovate, tanto su Google basta scrivere crowdfunding Guelfi, lo trovate. Se volete dare una mano a questa squadra, che comunque va a giocarsi la semifinale di una competizione continentale, insomma, almeno tengano in alto il nome di Firenze, almeno loro.
1: Bravo, con questa frecciatina finale ti vogliamo così velenoso, carico, mentre vabbè Di Nardo è completamente,
20: vabbè, Di Nardo ormai
1: mette gli stacchetti, vabbè. Fabio, grazie.
20: Ciao,
1: mille,
20: ragazzi.
1: Di essere
20: Fabio.
1: Stato con
20: un
1: noi
20: abbraccio.
1: Per questa speciale incursione, questo quiz che ci ha fatto Sofia, che non ha finito,
2: non
1: qui
2: è finita qua,
1: perché Sofia, quindi ultimi sei minuti della sua, sì, avventura in Firenze in campo, ci teneva.
2: Speriamo,
1: in teoria voleva salutare qualcun altro, però praticamente diventa una lettera a te stessa, no?
2: Sì,
1: vabbè, scemenze a parte, dici cosa hai cucinato nel tuo pentolone.
2: Allora, ho preparato una lettera per il mister Vanoli.
1: Oh,
2: perché come abbiamo detto prima, non è stato, diciamo, la comunicazione non è avvenuta nel migliore dei modi per quello che sarà il suo futuro, e quindi gli abbiamo preparato una lettera di ringraziamento.
1: Praticamente, siccome alla Fiorentina si sono dimenticati di Vanoli, di salutarlo, ce ne siamo ricordati noi, quindi abbiamo questa bella lettera che adesso andiamo a scrivere insieme, giusto Sofia? Dai,
2: sì, partiamo.
1: Allora tu detti e io scrivo, no? Hai presente Totò e Peppino, no? Tu detti e io scrivo, io quindi scrivo le cose che tu mi dirai, sono qui ad ascoltarti.
2: Iniziamo.
1: Vai.
2: Caro Paolo Vanoli, volevamo dirti grazie.
1: Ora,
2: grazie.
1: Grazie?
2: Certo.
1: Sì, io volevo dirgli grazie, va bene, sì, io volevo dirgli grazie, va bene.
2: Ok.
1: Volevamo dirti grazie.
2: Grazie perché in un calcio dove gli allenatori sembrano usciti da una pagina LinkedIn più che dagli spogliatoi, tu hai riportato una cosa semplicissima, l'umanità.
1: Ah, pensavo la Conference League o un trofeo. Ah, scusa, no, scusami.
2: No.
1: Vai, finisco.
2: Hai preso una squadra che sembrava una di quelle famiglie alle cene di Natale.
1: Sì, tipo la famiglia di parenti serpenti.
2: Tipo? Dove nessuno si parla più. E sei riuscito a dargli un'anima. Hai fatto correre gente che fino a due mesi prima...
1: Ora, correre. Ma sei sicura che devo scrivere correre?
2: Sì, dai,
1: vabbè,
2: fino a due mesi prima sembravano cercassero parcheggio in mezzo al campo.
1: Ah, beh, certo.
2: Poi hanno iniziato a correre.
1: Bene.
2: Hai delicatamente e con costanza trasformato i musi lunghi in facce da battaglia.
1: Ah, pensavo dicessi qualcos'altro dopo facce da...
2: No.
1: Ok.
2: E soprattutto ci hai fatto ricordare quelle sensazioni bellissime che ogni tifoso vorrebbe sempre provare: avere voglia di guardare la partita.
1: Io non so se tutti i tifosi a casa avevano tutta questa voglia di guardare la partita, però
2: ha suscitato, diciamo, a un livello superiore.
1: Paolo, te la concedo,
2: sì.
1: Ci hai dato a tutti la voglia di guardare le partite. Andiamo avanti.
2: Non si può sempre
1: vincere. Diciamo? Non si può. Non si vince. Allora, questo lo possiamo anche non scriverlo, lo sanno che non si può sempre vincere.
2: Certo, se poi capita tanto di guadagnato, questo non c'è bisogno di scriverlo. Però si può riconoscere, si può vedere il lavoro che è stato fatto. Un lavoro di chi lotta, di chi si arrabbia e di chi vive tutto senza il pilota automatico, come hai fatto te.
1: Forse a volte aiuta il pilota automatico, però.
2: No. Vabbè. La tua dedizione in panchina, di chi sembrava stesse giocando insieme ai ragazzi, soffrendo davvero. E oggi sappiamo che non fai parte del calcio, di frasi preparate e interviste in modalità tutorial di lavatrice. E non possiamo che essertene riconoscenti.
1: Finito?
2: No.
1: Ci speravo.
2: No. Hai preso tante critiche e sei arrivato nel peggior momento. Hai affrontato partite che definire spente sarebbe fare un torto ad altro, ma non hai mai mollato. E alla fine hai lasciato qualcosa che va oltre la classifica: dignità, entusiasmo e appartenenza.
1: Per fortuna non ci hai lasciato la Serie B. Grazie, grazie, grazie.
2: Forse gli applausi della curva sono stati riduttivi rispetto a tutto quello che hai dato alla squadra. E allora noi da Radio Firenze Viola ci teniamo a ringraziarti, mister. Grazie per le ULS, per le urla, per le esultanze e per le incazzature. E per quel modo tutto tuo di vivere il calcio come se fosse ancora una cosa vera.
1: E che dire, alzami sta base! Vai col pianoforte nostalgico! Il miglior saluto che tu potessi avere. Lascia perdere Fabio Paratici, che non t'ha chiamato, che non t'ha detto che sta pigliando grosso. Lascia fare, avrai la nostra imperitura. Stima, grazie Paolo.
2: Grazie mister.
1: Senti come abbiamo finito perfetto sulla spianolata. Che dire, va bene, dai, questa era la lettera con cui Sofia intendeva salutare, far sì che Paolo Vanoli lasci la Fiorentina con un tributo che renda giustizia al lavoro che ha fatto. Io poi posso essere più o meno d'accordo, però naturalmente sono d'accordissimo sul fatto che piaccia, non piaccia il gioco, il modulo e tutto, ci sia comunque da tenere conto di quel che è stato fatto. Non è una impresa per come la vedo io, ma non era neanche scontato, quindi comunque vada, meritavi di più, almeno nel commiato, caro Paolo. Non so se meritavano di più anche i nostri radioascoltatori, probabilmente
2: no,
1: sì,
2: assolutamente,
1: però
2: no.
1: Noi ci abbiamo provato. Da sabato prossimo naturalmente tornerà Fabio Ferri al suo posto. Io mi trovate come sempre il lunedì alle 19 fino alle 20 con il direttore Tommaso Loreto con Uno Contro Tutti. Adesso non finisce qui la programmazione di oggi, perché arrivano Niccolò Righi e Lorenzo Della Giovanpaola con Viola Weekend fino alle 18. Siamo qui stasera la primavera con Andrea Giannattasio, che tornerà a caricare per il trionfo dei ragazzi che segue da una vita. Io ringrazio Sofia Ferreri per queste due ore. Ringrazio anche Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica. Lui rimane. Cambiamo però gli speaker, per fortuna di qualcuno. Vedi Vlad, il sottoscritto se ne va. Chissà se tornerà, ma sì che torno. Ciao a tutti,
2: ciao a tutti,
1: presto.
2: Ragazzi.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale e di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
4: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
5: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
4: 2000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre, all'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
5: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori, alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
4: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
10: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola Weekend Ale. La la la la o. La la la la o. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o.
9: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
11: E buon pomeriggio a tutti. Sabato 30 maggio 2026, ore 16:07. Almeno abbiamo fatto anche, non so, il notiziario per quanto riguarda il giorno, la data e l'ora. Ricontinua la diretta di Radio Firenze Viola. Riceviamo il testimone lasciatoci libero da Dimitri Conti e da Sofia Ferreri, che avete ascoltato nelle due ore precedenti, e vi diamo un bentornati per chi, e un benvenuti per chi si fosse collegato soltanto adesso, da Niccolò Righi e con me Lorenzo Della Giovampaola. Ciao,
12: ciao Nico, ciao Nico.
11: Siamo
12: benvenuti.
11: Talmente tanto piaciuti la scorsa settimana che ci hanno riproposto,
12: sì,
11: i titolari.
12: Sì, sì. Per il momento fiducia a tempo, diciamo.
11: Fiducia quando... a tempo in un giorno però importante.
12: Se
11: per
12: perdiamo
11: il
12: la
11: calcio,
12: prossima ci mandano fuori.
11: No, ma noi cercheremo di difenderci al meglio che possiamo in un giorno, appunto, un giorno a titolari, in un giorno importante. Dicevamo, perché oggi c'è anche la finale di Champions League, sono finite, diciamo, il calcio italiano ormai è giunto alla fine, perché ci sono stati gli ultimi verdetti che ieri hanno decretato anche l'ultima squadra che parteciperà alla prossima Serie A, con il Catanzaro che vince ma alla fine piange, perché sono finalmente, hanno fatto il giro d'Italia le lacrime di Alberto Aquilani, che ha sfiorato veramente l'impresa. Io ci ho sperato un pochino, non me ne voglio i tifosi
12: Viola
11: del mondo.
12: Sì, sì, sì.
11: Ma da ex Viola, poi comunque la favola Catanzaro è stata molto bella, cioè, c'è, chiaramente il Catanzaro c'è anche un gemellaggio con la Fiorentina, però insomma è stata una di quelle squadre che partiva all'inizio dell'anno come tra le meno accreditate per salire in Serie A, anzi l'obiettivo forse era la salvezza, anche per una squadra che ha un monte ingaggi bassissimo e che ha fatto anche dei giovani la propria forza, invece con un gruppo di anche di giocatori italiani ce l'ha, ha quasi sfiorato l'impresa. Ieri era chiamata veramente a ribaltare un risultato che era quasi irribaltabile, perché il Monza era in vantaggio di 2-0 dopo l'andata, insomma due gol di vantaggio, e poi in virtù di una migliore classifica,
12: sì,
11: aveva anche
12: 20
11: il gol
12: punti
11: di vantaggio.
12: Gli ha dato. Sì, sì, sì, sì, sì. Questa, insomma, è un po' una regola, non so che ne pensi, però allora, secondo me è giusta, perché alla fine, se in campionato gli dai 20 punti alla concorrente, un minimo di vantaggio devi averlo, perché se no diventa un pochino impari come e anche poco meritocratico. Però
11: sono d'accordo, son
12: sai
11: d'accordo,
12: c'è chi la pensa diversamente, chi magari pensa che ieri era giusto mandare le due squadre ai supplementari e poi calci di rigore eventualmente in caso di ulteriore pareggio. Dispiace per il Catanzaro. Per la Fiorentina invece, a livello pratico, la promozione del Monza comporta anche il riscatto, sì, obbligatorio di Lucchesi, che era in prestito appunto con obbligo di riscatto vincolato,
11: esatto,
12: alla salvezza.
11: 2,2 milioni se
12: sì,
11: non sbaglio,
12: esatto,
11: cifra del genere.
12: E quindi era uno dei pochissimi prestiti con un vincolo dell'obbligo. L'altro dovrebbe essere Infantino in Argentina, e anche se non ha mai giocato con l'Argentino su
11: strano,
12: sì,
11: strano.
12: Ha fatto qualche presenza all'inizio, poi si è fermato, e lui è vincolato anche lui alla salvezza. Però il campionato in Sud America, come sapete, va nell'anno solare, va da gennaio a gennaio, quindi è ancora presto per capire un po' le sorti della squadra argentina e anche appunto di Infantino. Niente, sì, dispiace. dispiace sì, sì, per Aquilani, ex Viola, ex Primavera, anche lui come galloppo ha passato dalla Primavera della Fiorentina, e uno di quei tecnici, no, che è stato lanciato stamattina, ero a fare la rassegna per Firenze Viola, e giustamente venivano elencati un po' i tecnici che erano passati da tecnici e giocatori passati dal settore giovanile della Fiorentina, e che poi, oltre ad aver fatto bene in Primavera, perché la Primavera è vero ha vinto il campionato quest'anno dopo 43 sì. anni, ma ha vinto Coppa Italia, Supercoppe negli ultimi anni, è spesso arrivata in finale, ha prodotto tanti elementi di valore. Aquilani è uno di questi, un tecnico che non so cosa ne pensi, ma propone un calcio interessante,
11: sì, molto montelliano, con questi tre registi sì. a centrocampo che ricordano molto la Fiorentina di Montella, che andava un po' in una direzione diversa da quella che già si intravedeva fosse la direzione del calcio, ovvero un centrocampo molto fisico, molto dinamico. Invece la Fiorentina di Montella fece la fortuna con tre centrocampisti di assoluta qualità, come appunto lo stesso Aquilani, Borja Valero e Pizarro. Sì, sono d'accordo su Aquilani, che ha dimostrato tantissimo. Per lui immagino che comunque si apriranno le porte della Serie A, anche se immagino poi lì per lì ci volesse arrivare, volesse completare questa cavalcata. Per quanto riguarda, mi avevi fatto la domanda su cosa ne pensassi del playoff, sì. sono d'accordo con te sul fatto che comunque un po' quei 17 punti che il Catanzaro, che il Monza, perdona, si è portato dietro di vantaggio in una regular season, che comunque ha inevitabilmente un suo peso, devono un po' contare, non può essere soltanto un mero fattore casa nella partita di ritorno, perché togliendo anche il gol in trasferta mi viene da dire che l'andata e il ritorno molto si azzera, per cui insomma è una regola molto brutale, però io continuo a pensare che ci possa stare. Però ecco, ho letto tante discussioni, tanti commenti, anzi scriveteci anche voi, almeno ricordo anche i numeri di telefono 348-75-13933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio, 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Vi risponderà di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ancora non ho salutato e che mi dicono si farà una grande maratona lì in cabina di regia e quindi guarderà la Champions League di là dal vetro, ma mi viene da pensare che a lui non gliene frega niente della finale di Champions, per cui è contento così, sta sorridendo, è proprio contentissimo.
12: E è legato al
11: Ok,
12: arriveranno.
11: Arriveranno sì. tutte, arriveranno. Guarda, te le darà magari il prossimo ospite che ti invito già, con cui ti invito già a metterti in contatto. L'ho mandata, vero, la scaletta. Oggi ho fatto un po', ero di corsa, ero di turno su tutto il mercato web, quindi ero un po' di corsa. Però insomma sì, dovrei averla mandata. Però ecco, a proposito appunto di Fiorentina, così Alessandro ci ha dato il là per entrare un po' in media res. Oggi è il giorno in cui dovrebbe essere arrivato, cioè doveva scade oggi l'opzione sull'obbligo sì. che la Fiorentina ha per Paolo Vanoli, un Paolo Vanoli che lo raccontiamo da giorni è destinato a salutare, e mi viene da dire ormai con quasi assoluta certezza sarà Fabio Grosso a prendere il suo posto in panchina.
12: Sì, perché poi stamattina diversi quotidiani parlavano di una, Corriere dello Sport, anche la Gazzetta, di un avvicinamento tra il Sassuolo e Grosso per quanto riguarda la risoluzione del contratto, con il nodo che rimane sullo staff che poi andrà appunto a seguire il tecnico campione del mondo, l'Italia nel 2006 a Firenze. Quindi ci siamo, io non penso che Vanoli sia stato mai concretamente un'opzione non presa in considerazione, ma realmente diciamo valutata in vista della prossima stagione, e poi negli ultimi giorni appunto, come hai detto te, è proprio decaduta. Mi dispiace magari il modus, no, con cui si è arrivati a questa separazione, poi verrà magari formalmente annunciata nei prossimi giorni con Vanoli, perché magari gli si poteva permettere anche nell'ultima di campionato con l'Atalanta un saluto con la tifoseria, se già tanto io immagino fosse nella testa di Paratici di non ripartire con lui.
11: Sì, sono d'accordo su questo. Effettivamente la società non è che abbia avuto un comportamento limpidissimo nei confronti di Vanoli. Di questo parliamo e di tanto altro anche con il primo ospite di oggi, che come sempre, come ogni sabato, è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
13: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
12: Ciao Mario.
11: Allora Mario, appunto, oggi dovrebbe essere il giorno che ufficializza in parte l'addio di Paolo Vanoli, perché se non sbaglio arriva oggi scade oggi l'opzione che la Fiorentina ha sul suo contratto per rinnovare appunto il contratto di Vanoli nella prossima stagione. Quindi insomma, avventura di Vanoli chiusa, si apre il capitolo di Fabio Grosso.
13: Sì, oggi se scade l'opzione, no, quella unilaterale, quindi comunicheranno, ma credo l'abbiamo già detto, cioè Vanoli, che l'avventura è finita e dovrebbe, dico al 90%, 95% essere Grosso il nuovo allenatore, però siccome Paratici è dirigente assai imprevedibile, non so, diciamo che è Grosso, ma insomma fino a quando non ci dicono con ufficialità, no, perché non ci danno l'ufficialità, insomma io qualche dubbietto me lo tengo, però insomma sicuramente non sarà più Vanoli, quasi certamente sarà Grosso.
11: Guarda Mario, tra l'altro in questi giorni si sta anche parlando molto di questa, esco un attimo dal capitolo, dal seminario della Fiorentina, per farti anche una domanda su questa sorta di valzer delle panchine che si sta creando in Serie A, no? Perché addirittura rischiano di restare appiedati gli ultimi due grandi allenatori della Fiorentina che hanno fatto bene a Firenze, come Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. Su Italiano soprattutto sembrava destinata al Napoli, la rescissione consensuale con il Bologna sembrava anche andare in quella direzione, e poi c'è stato questo colpo di coda all'improvviso e il Napoli ha scelto di puntare su Allegri. Ora non so come tu la pensi, però ecco, forse fa anche un po', dispiace un po' vedere anche degli allenatori così bravi e così giovani che però in Serie A non trovano fiducia, forse quella fiducia che meriterebbero a questo punto anche.
13: No, sono d'accordo, però

0: comunque che aveva delle lusinghe anche in altri club, probabilmente De Laurentiis, che è il presidente vulcanico, la deve aver presa male, come per dire, allora se mi chiedi altro tempo, insomma, allora vuol dire che non sei convinto al 100%, sai che si fa? Prendo Allegri. Credo che Vincenzo Italiano, che sai io stimo moltissimo, se la sua giocata un po' male questa partita di Napoli, mentre Palladino ho la sensazione che sia rimasto proprio a piedi. Sì, è stato bruciato dalla Lazio, ma sai, Gattuso lì è stato lotito e ha pensato subito a Gattuso, può darsi abbia pensato anche a Palladino, però insomma, mentre io credo che Vincenzo Italiano avesse deciso da tempo di venire via da Bologna, altrimenti non avrebbe fatto, no, quelle targhe alterne, ti ricordi l'ultimo mese, sì, il resto però vediamo la società.
1: Sì, sì,
0: io
1: è vero.
0: So qualcosa e qualcosa ci arrivo anche con deduzione. Certo, dispiace, e hai ragione, che due allenatori così bravi siano a piedi, ma credo che sia una storia, ripeto, un po' diversa.
2: Mario, io mi ricollego al tema Italiano più che altro per guardare al futuro della Fiorentina, perché Italiano quando arriva a Firenze è non uno sconosciuto, ma comunque un allenatore che ha avuto un'esperienza con lo Spezia, che ha salvato lo Spezia, ma non ha un curriculum, no, di livello, che è quello, anzi, tra virgolette grosso, ha un curriculum anche migliore, perché comunque è andato a Lione, quindi ha un'esperienza anche all'estero a livelli importanti. Tanti non sono contenti, appunto, ne abbiamo parlato più volte anche qui al Viola Weekend, del nome di Grosso, perché ci si aspettava magari con Paratici un nome più altisonante, però la storia della Fiorentina ci insegna che difficilmente il nome altisonante, per ultimo quello di Pioli, che era reduce da uno scudetto con il Milan, poi funziona o meglio viene a Firenze e poi riesce a rendere, mentre tanti allenatori, Montella appunto Italiano, lo stesso primo Prandelli che arriva a Firenze non avendo un super curriculum, poi riescono a rendere e a unirsi bene con quello che è l'ambiente fiorentina. Può essere questo il caso di Grosso?
0: Sì, anche se Grosso non è neanche un esordente, perché ha 50 anni e l'allenatore l'ha fatto in Italia, all'estero, però è vero. Allora, Italiano arrivò a Firenze con un anno e basta di Serie A alla Spezia, con la salvezza dello Spezia. Palladino arrivò con un anno e sei mesi, un anno e otto mesi di Serie A a Monza, no? Mm-hmm. Quindi effettivamente non ti dico avessero il foglio rosa, ma insomma ci andavano vicino a averlo. E Grosso non ce l'ha il foglio rosa, però è chiaro che è visto un po' come un allenatore in fase ascensionale. Il ragionamento che fate voi è vero, perché se diamo retta alla cantonata che ha preso la Fiorentina con Pioli l'anno scorso, io per primo, per carità, cioè che Pioli aveva tutto per far bene e ha fatto male subito. Prandelli lascerei perdere, che Prandelli sì, arrivò nel primo ciclo a Firenze e comunque aveva allenato il Parma, aveva allenato il Verona, aveva allenato il Lecce, il Venezia, e comunque Prandelli ha fatto un lavoro eccezionale la prima volta, secondo me l'ha fatto buono anche la seconda, perché nonostante questa società non si sia mai degnata di ricordare anche quanto avesse fatto Prandelli, ma quell'anno lì, no, Prandelli e i punti per la salvezza ci sono pure quelli di Prandelli, se l'aritmetica non è un'opinione, insomma, certo. No?
1: Comunque anche ha fatto veramente esplodere Vlahovic, fu Prandelli, sì, che decise di puntare con forza su Vlahovic, ecco.
0: Certo, la prima cosa che fece dice: guarda, te per 5 domeniche sei il mio centravanti, sbaglia, fai quello che vuoi, ma io non ti leverò mai. E esplose. Voglio ricordare anche il grande lavoro di Renato Buso e che Cesare Prandelli, che è un maestro di calcio assoluto, doveva correre, per cui affidò, diciamo, in allenamento l'attacco a Renato Buso, che andò proprio a insegnare i movimenti. Vlahovic era un diamante grezzo e aveva bisogno di una grande bottega ora fa Fiorentina, e lì la trovò in Buso, secondo me, Prandelli. Quindi il discorso che fate voi su Grosso è giusto, io mi rendo conto che tutti noi ci aspettavamo qualcosa in più, però bisognerebbe essere anche un po' realisti e ricordarci che purtroppo la Fiorentina non è quella di una volta e non c'è più la fila per venire a Firenze, e quindi è difficile anche andare a prendere Glasner, che probabilmente finirà al Milan, o prendere Iraola, e non solo non ha considerato la Fiorentina, ma ha detto no anche al Milan.
1: Sì, e sta per andare al Liverpool, tra l'altro.
2: Disse no anche al Napoli, se non sbaglio.
0: Quindi è un bagno d'umiltà da parte di tutti e ripartire. Certo, se sarà Grosso come tutti pensiamo, l'allenatore bisogna fare una squadra forte.

0: ed è il motivo per cui i fanatici mi sono permesso di scrivere due righe stanotte proprio per Firenze Viola. La copertina andrà a New York, sì, certo, per conoscere Giuseppe Commisso di persona, ma andando a chiedere sostanzialmente due cose: che il disavanzo di mercato nato per il disastro che hanno fatto i dirigenti della Fiorentina scorsa estate venga risanato, di modo che si potrà andare diretti al budget per il mercato, e credo che lui andrà, per quello che so io, andrà a chiedere un budget ambizioso.
1: Secondo te quanto si potrebbe parlare, più o meno? Hai una mezza idea?
0: Ma io penso che almeno 50 milioni bisogna richiedere se può fare qualcosa. E lo so che è difficile, so che i soldi li devi mettere Commisso, però ragazzi, se vuoi ripartire, cioè non è neanche giusto che Paratici subisca, cioè paghi le colpe di Fradè e anche di Ferrari, che era il direttore generale che ha avallato quel mercato, no? Scusami, certo. Poi mettiamoci dentro anche Goretti, mettiamoci dentro tutte le volte, ma quelli aveva potere decisionale a loro due, quindi non è giusto che lui paghi per gli errori degli altri. Quindi è chiaro che lì ci vuole uno sforzo da parte del presidente, e poi cercare di dare un budget. Lui è Paratici è ambizioso. Paratici vuole fare una squadra che sia da corsa, certo, non per lo scudetto, non per la Champions, ma che sia una squadra che possa magari provare a lottare di nuovo per la Conference. La Fiorentina deve stare in Europa. Se sta fuori dall'Europa, la Fiorentina è morta calcisticamente parlando.
1: Certo, certo. Guarda Mario, a proposito del mercato, si inizia chiaramente a fare già i primi nomi. Ora non so poi quanto siano trattative avviate, perché chiaramente la Fiorentina dovrà prima scegliere l'allenatore. Comunque tu sei anche un giornalista tra i migliori a Firenze. Non voglio dire il migliore, quello lo saranno gli altri a decidere.
2: Troppo buono.
1: Tra i migliori a Firenze, però ecco, tu sei anche abbastanza vicino ai temi di Roma. Si parla molto anche di El Shaarawy, in tal senso che si è liberato a parametro zero dopo una lunga carriera in giallorosso. Ecco, in uno scenario in cui la Fiorentina dovrà, immagino, se come penso Grosso giocherà con il 4-3-3, quindi comprare almeno quattro esterni, perché se si va nella direzione in cui Solomon e Harrison non verranno riscattati, ne serviranno almeno 3-4 di buon livello. Ecco, un parametro zero come El Shaarawy pensi possa ancora dare qualcosa, oppure, visto che va per i 34 anni, sarebbe meglio magari cercare altri profili?
0: Lascerei perdere, ragazzi, lascerei perdere. Allora, il ruolo dell'esterno è il ruolo peggiore di qualsiasi squadra, quando sia di esterno offensivo che esterno difensivo, esterno a tutto campo, non so, nel 4-4-2, no?
1: Certo.
0: Perché ben quel ruolo lì viene definito usurante. Faccio un esempio: uno che gioca nel ruolo di Pirlo, che può essere quello di Pizarro, che può essere quello di Fagioli, può giocare anche fino a quasi 40 anni. Modric, un marziano, ha giocato fino a 41, no? Ora
1: certo. Forse,
0: ma è chiaro che al di là della bravura di questi calciatori nell'essere super professionisti, cioè gestirsi fuori dal campo in modo ottimale, un grande rigore quasi monastico, no? Per avere il fisico sempre a posto, è chiaro che hanno avuto la fortuna, il privilegio, l'onore di fare un ruolo in cui si corre il giusto, si fa correre la palla e si fa correre gli altri. Siamo d'accordo?
1: Certo,
0: la
1: certo.
0: Famosa mattonella di Pizarro, ve la ricordate?
1: Certo.
0: Era quella. No. Ma se tu fai il Gosens, se tu fai il Chiesa, se tu fai, che ti devo dire, lo Zaccagno oppure l'El Shaarawy, e sei un esterno offensivo, difensivo, quello che vuoi, e corri sempre avanti e indietro e vivi di strappi, capisci che dopo 30 anni, insomma, salvo rare eccezioni, la spia della riserva comincia a lampeggiare, no? Per cui, voglio dire, insomma, questo è un 34, la Roma gli dice: guarda, sei stato bravissimo, quanto sei stato? 10 anni a Roma?
3: Ora praticamente sì, due esperienze ha fatto, perché poi è andato in Cina e è tornato, sì.
0: Insomma, fai 10 anni, forse più, grazie, sarei sempre un giallorosso ad onore, ma la porta di rigore è là in fondo a destra, non ho capito perché lo deve prendere la Fiorentina.
1: Sì.
0: Io, sapete cosa mi auguro? Io mi auguro che il Paratici non prenda solo nomi altisonanti, tra l'altro è anche difficile, ma qua vedrai che un colpo proverà a fare. ma vado a prendere calciatori anche semi sconosciuti o sconosciuti, cioè il Quaraschelia di Napoli di qualche anno fa, ve lo ricordate? Pagato circa 10 milioni, 1 milione e 2 di ingaggio, arrivava dalla Georgia, doveva sostituire Insigne. Ma intanto gioca stasera, no? Stasera, tra poco, alle 18,
3: sì, alle 18, sì, tra un'oretta e mezzo, sì.
0: Contro l'Arsenal, quindi tra pochissimo, è già a riscaldarsi. Io mi attendo quello, perché? Perché Paratici è un super e Paratici ha già una squadra di collaboratori molto forte, nella quale metto anche Roberto Coretti, ma ci metto dentro anche Zebi, ci metto dentro anche Lorenzo Gianni di Reggello, e mi risulta che questi quattro, insomma questi collaboratori di Paratici siano destinati ad allargarsi, cioè come gruppo, perché lui vuol costruire una squadra scout di primissimo livello, e quindi bisogna andare a prendere questa roba qui, capisci? Bisogna andare a fare dei colpi che poi con il carisma di Paratici possano essere sostenuti, perché non li va a prendere un direttore sportivo qualsiasi per cui si arriccia il naso, no, l'ha preso lui, ci mette la cera lacca sopra e bisogna fidarci. Ecco, io mi aspetterei un mercato di questo tipo qui, più che andare a prendere questi giocatori che sono francamente a rottamare. Poi può anche darsi il Sharawi a 34 anni possa fare ancora il quarto nella Fiorentina, cioè la riserva per l'ultimo quarto d'ora, ma io voglio di novità, ho voglia di freschezza, ho voglia di curiosità. Dice: guarda, hanno preso questo giovane olandese, ce l'andiamo a scoprire? Andiamo a vedere come cresce? Questo è quello che vorrei io. E Paratici e i suoi uomini, perché non si sta parlando di un uomo solo al comando, qui si sta parlando di una squadra scout che la Fiorentina non ha mai avuto, mai, altrimenti non avrebbe preso Boateng, Kokorin e tanti altri giocatori di questo tipo, no? Questa è un'altra critica che dobbiamo fare. Quando abbiamo scritto e detto mai più, e mai più ci sta un mondo sotto il mai più a Firenze,
1: E starà a me a vedere quello che succederà, tanto avremo modo e tempo di parlare a lungo del mercato, un mercato che si appresta a iniziare, dovrebbe essere il primo giugno, il gong, il via,
3: sì, poi c'è il mondiale.
1: Certo, esatto. Sì, sì, c'è il mondiale, c'è tutto, per cui insomma, come sempre, magari ci ritroveremo l'ultima settimana poi a commentare i colpi principali di mercato. Mario, come sempre, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento, insomma, alla prossima settimana.
0: Grazie a voi ragazzi e buon weekend a tutti.
1: Ciao, buon Mario. Weekend a te e grazie ancora a Mario Tenerani, che come sempre non si può non essere d'accordo anche con la
3: sì sì giusto il
1: di
3: discorso del che faceva su El Shaarawy, e soprattutto quando dice che gente vive di strappi, perché poi alla fine non è che i centrocampisti non corrono, ma è un tipo di corsa diversa, c'è cioè un tipo di corsa a un'intensità diversa, senza appunto quei cambi di passo, o meglio, ci sono anche centrocampisti che hanno poi il cambio di passo, lo strappo, se però parliamo appunto dei vari Modric, lui citava Pizarro, che sono giocatori che corrono, accumulano tanti chilometri durante una partita, ma ha un'intensità minore rispetto a quella che può avere o un centrocampista di inserimento di progressione, o appunto un esterno da uno contro uno. Detto che io e il Shaarawy proprio buttare via non lo butterei, ecco. Poi magari dipende sempre come lo incastri, perché se inizi a prendere magari il Shaarawy, poi prendi Volpato e hai già, che ne so, ti tieni Solomon, cioè c'hai tre esterni, te ne manca un altro, magari non è un pacchetto eccelso, ecco, secondo me. Però se mi dici invece di stare a prendere Volpato, è un giovane, prendo un altro giovane magari di livello un po' più superiore e mi tengo il Shaarawy sulla sinistra o barra destra, perché poi alla fine può oscillare tra tutte e due le fasce, io a zero non lo cestinerei, ecco, come acquisto o come idea, anche detto che poi siamo agli inizi, quindi vediamo se si hanno riscontri più avanti. Ti leggo qualche messaggio intanto.
1: Guarda,
3: Nick,
1: siccome sono le 16:32, facciamo una cosa, andiamo in pausa, ritorniamo, brevissima pausa, e poi recuperiamo anche tutti i messaggi che sono arrivati nella prima mezz'ora. A tra poco.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Luis Enrique e Arteta si giocano la Coppa dalle grandi orecchie alla Puskas Arena questa sera alle 18. L'allenatore e campione d'Europa si affida al tridente Doué, Dembélé, Kvara e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emery. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Resta dunque un solo dubbio a centrocampo per i Gunners. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da Citea di interim Silvio Baldini, che non ha risparmiato pesanti critiche al calcio italiano, spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte, può vincere contro Lussemburgo e Grecia. Poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi sperando di andarci. Sentiamo.
5: Ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, quindi Pio Esposito che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
4: Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia, settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race, domani domenica alle 14 invece la gara lunga. E in Superbike Nicolò Bulega ha detta legge anche al Motorland, il pilota italiano ha conquistato la pole position realizzando il record della pista in 1:46.836 davanti al suo compagno di squadra Lecuona. Terzo posto invece per Alberto Surra che in gara 1 partirà però nelle retrovie per aver infranto la procedura di bandiera gialla. Tra gli altri italiani in top 10 Baldassarri chiude sesto mentre Montella e Bassani in nona e decima posizione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Secondo me la regola è sbagliata. È quella del considerare la classifica arrivando a punteggio in pareggio in una finale per i playoff di Serie B. Bisognerebbe fare una regola per cui si dice se una delle due contendenti ha rispetto all'altra 10 punti di differenza nella classifica generale prima dei playoff, questa ha diritto ad avere questo vantaggio. Sotto questo range invece si deve continuare ad andare ai rigori e i tempi supplementari ai rigori. Ciao Guido.
3: Sì, ciao, buonasera. Ma io dico, in dove è scritto che prendere un allenatore con il nome altisonante ci porta a dei successi? Cioè, non è scritto da nessuna parte. C'è una buona percentuale che sia così, quello sì. Però se Gross è stato scelto da Paratici, cioè da un uomo di calcio, se fosse stato scelto da Prade e Grosso, ecco, non preoccupato, mi buttavo dalla finestra perché era finita. Ma siccome l'ha scelto Paratici, e sinceramente vedendo come fa giocare alle squadre, insomma, non è male, ecco, voglio dire questo. Quindi accogliamolo il meglio possibile e sosteniamolo.
4: Sono completamente d'accordo con quest'ultimo audio, che chi ce l'ha mandato perché non si è
5: dovrebbe diciamo, essere
4: firmato.
5: Luca.
4: Grande, sì, sono d'accordo completamente con Luca. Tra l'altro, mi sembra che in questo momento la Serie A e in generale il calcio europeo, mondiale, ci stiano suggerendo nella direzione in cui sta andando il calcio.
6: Anche la Serie A,
4: questo,
6: sei sicuro?
4: Ma insomma, vince
6: la seconda in classifica, prende
4: la seconda in classifica,
6: l'allenatore è arrivato quinto,
4: guarda,
6: in classifica, una competizione a settimana.
4: Vi faccio questa, chiedo anche ad Alessandro Rinaldo, che quando faccio questi sondaggi è sempre molto attivo. Ne parlavamo prima in redazione, quale scelta secondo voi è stata più randomica per quello che stiamo vedendo? Allegri al Napoli o Mourinho al Real Madrid? Secondo me Allegri al Napoli è ancora più randomico di Mourinho al Real Madrid.
6: Ma assolutamente. Ma per me non è proprio, perché cioè la differenza è una: il Real Madrid è forse uno dei pochi club che ancora può permettersi di affidarsi a un gestore, perché ha veramente,
4: sì,
6: i campioni.
4: Però
6: cioè,
4: Mourinho,
6: ed ha soprattutto,
4: ha preso Mourinho,
6: sì, ha preso Mourinho, che non è un gestore in stile Ancelotti, in stile Allegri, con escalation di livello e di status diversi. È uno che magari a volte può andare anche allo scontro con lo spogliatoio, ma è uno che sicuramente delle personalità importanti come quelle di Mbappé, di Vinicius, Bellingham e via discorrendo le riesce a gestire, ma soprattutto i giocatori forti li ha. Il Napoli ha giocatori forti, non lo metto in dubbio, ma non ha i campioni o i fenomeni, a parte De Bruyne che è sul calare.
4: Mi viene da pensare, non so quanto possa matchare,
6: però
4: con
6: quello che dico io è che Allegri, avendo visto quello che ha fatto Allegri quest'anno e il calo che ha avuto nella seconda parte di stagione, uno che viene definito, secondo me inutilmente, perché non esiste risultatisti, giochisti, il
4: sì,
6: solito,
4: in questi giorni stiamo vedendo dei,
6: ma sì, ma non esiste, ma perché
4: i dissing,
6: sì, no, vabbè, in questi giorni è anni ormai da quel famosissimo, sì, 2018, da quella mancata, quel mancato passaggio del turno con l'Ajax,
4: sì, è vero,
6: che poi è iniziato, no, il Adani contro Allegri, e da lì è partita tutta la trafila,
4: certo,
6: che un po' secondo me ha fatto male sia a una parte che all'altra, perché Allegri
4: sì,
6: si è inasprito sulla sua posizione e Adani dall'altra parte anche lui, diciamo, è iniziato a diventare meno oggettivo nei confronti di Allegri, che però quest'anno oggettivamente con una competizione sola a settimana ha fallito,
4: sì, okay, completamente su
6: e
4: tutta,
6: quindi,
4: la linea.
6: Io sposo il messaggio che ci ha mandato l'ascolto, no? Che a volte il nome, cioè bisogna smetterla con i nomi, secondo me, anche perché poi denota anche un po' di ignoranza. Cioè, se a Firenze per dire arrivava Glasner, ok, io vorrei sapere quanti dei tifosi della Fiorentina, in generale di calcio in Italia, guardano le partite del Crystal Palace ogni fine settimana, sanno come gioca Glasner. Stessa cosa per Iraola, perché si è sentito, perché e vale all'opposto, no? Quando si sente un nome all'estero si dice, ah, arriva questo, ne parlano bene, quindi per forza è forte, oppure ne parlano, ma chi lo segue, chi lo,
4: sì,
6: guarda,
4: sì,
6: come fai a giudicare?
4: Poi secondo me va sempre vista anche una questione relativa a quello che è il calcio italiano, che comunque nonostante tutto continua a essere un calcio difficile, molto tattico. Per rimanere sul discorso della panchina del Milan, ecco, io per esempio, si parla molto di uno come Pochettino, Torino in orbita Milan,
6: che è un...
4: io non lo so come un argentino che ha fatto neanche così bene in un Paris Saint Germain che non era a quel livello che a cui stiamo vedendo ora, esatto, certo. Cioè non ha grandi esperienze, anche al Tottenham non ha fatto benissimo, possa venire in un ambiente caldo come si preannuncia ad essere quello di San Siro, che immagino che già quest'anno magari dopo il flop dell'anno scorso, però era arrivata Allegri che comunque godeva di stima da parte della piazza, perché ricordava i tempi che furono, i tempi, certo, anche felici, sì, del, sì, Milan, e quindi magari è stato perdonato magari ad Allegri la prima partita persa contro la Cremonese.
6: Se perdi la prima partita, certo,
4: ecco, uno ma come quello... Pochettino, già immagino che quest'anno i tifosi del Milan siano particolarmente carichi e particolarmente arrabbiati, ecco.
6: Ma guarda, questo è un discorso che puoi fare anche a Firenze in questo momento,
4: sì, sono,
6: no?
4: D'accordo.
6: Che è lo stesso io sentivo un ascoltatore negli scorsi giorni che parlava dicendo: ma sai, Vanoli, io l'avrei anche riconfermato, ma alle prime due sconfitte sarebbe ripiombato nel baratro più assoluto, no? Critiche e via discorrendo. Stessa cosa succederebbe probabilmente a Grosso se non approccia bene all'ambiente. Probabilmente sì, ma anche lì sta nella mentalità del tifoso. È ovvio che si arriva a fine anno, e questo mi ha perso tutte le partite con qualche pareggio. Sono stato come quest'anno in lotta per la zona retrocessione e ho fatto una stagione disastrosa. Non è che mi voglio autolesionare e quindi vado avanti con un allenatore che non ha ingranato e non ha trovato feeling con l'ambiente. Ma Iraola, di cui tutti parlano, le prime 9 partite che fa al Bournemouth fa 6 sconfitte e 3 pareggi,
4: sì,
6: e non lo mandano via.
4: Non lo mandano
6: in Italia via. Se Iraola, Grosso, prossimo anno parte 9 partite, fa 6 sconfitte e 3 pareggi, secondo te cosa succede?
4: No, succede,
6: sono 3 punti in 9 partite.
4: Sì, succede il finimondo. Questo ne parlavamo.
6: Poi
4: anche
6: dipende quello che vedi anche in campo, ma io ti ripeto, qui ti riporto i numeri, non le ho viste quelle 9 partite, quindi non ti posso dire. Ho visto un'intervista di Iraola in cui dice: io avevo comunque il feedback di una squadra che giocava, quindi lui dal campo aveva la sensazione di stare lavorando bene,
4: certo.
6: E i dirigenti, in quel caso bravi, hanno visto che l'allenatore lavorava bene. Discorso diverso, quest'anno Pioli non è che è stato mandato via perché era solo un discorso di punti, era un discorso di non gioco,
4: certo.
6: Cioè, io faccio un altro esempio: Inzaghi all'Inter l'anno della finale di Champions, attraverso un periodo in cui ricordo a Benevento, mi sembra Candreva, no, con la Salernitana, mi sembra Candreva, a un certo punto fa un gol tiro cross che diventa,
4: sì,
6: che finisce in rete,
4: sì.
6: e allunga una striscia di sconfitte dell'Inter incredibile. Inzaghi viene confermato, ma era un periodo in cui l'Inter perdeva, ma creava tanto, non realizzava, era più fragile dietro e subiva, ma si vedeva che c'era qualcosa. Quindi dipende sempre come se si guardano i risultati o si guarda il campo. A Firenze, secondo me, l'anno prossimo è giusto guardare sì i risultati, perché bisogna cercare di risalire e di non uscire, e di riuscire a non competere di nuovo per salvarsi, ma è giustissimo e sarebbe giustissimo iniziare a guardare anche il campo.
4: Sono d'accordo completamente con questo discorso. Guarda, poi glielo chiederemo magari anche quando la società, la Fiorentina, deciderà anche di fare la conferenza stampa di fine anno, cosa che è stata sempre fatta. Per ora non abbiamo novità in tal senso, però ecco, dovrebbe essere fatta, secondo me. Si aspetterà anche di avere poi la conferma definitiva che sarà Fabio Grosso l'allenatore della Fiorentina, perché immagino che poi una conferenza ti devi presentare con delle argomentazioni valide, perché immagino le domande saranno anche soprattutto rivolte su quello che sarà il prossimo allenatore. Per quanto riguarda gli obiettivi, ecco, io leggevo anche, sentivo un po' che già l'obiettivo secondo in tanti deve essere, quello della Fiorentina deve essere assolutamente ritornare in Europa. Io non lo so, cioè sono d'accordo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di ritornare fin da subito in Europa, però vorrei una Fiorentina che arrivasse in Europa attraverso un percorso virtuoso. Per me la Fiorentina tra un anno, io spero che tra un anno, sono qui il 30 maggio del 2027, e invece che dire, leggere i messaggi degli ascoltatori che giustamente magari oggi ci scrivono: Piccoli sarebbe da dare via, Ken sarebbe da dare via, Gudmundsson sarebbe da dare via, Dodò sarebbe da dare via, eccetera eccetera eccetera,
6: sì, sì.
4: Possa esserci una Fiorentina che dico: siamo arrivati in posizione
6: a due punti.
4: Oggi si riparte da questa squadra perché le basi ci sono, e quindi siamo sicuri.
6: Andare oltre il risultato, se per due punti non arrivo in Conference League o in Europa League, non cambia niente nel mio percorso. L'anno prossimo riparto. Se Gasperini quest'anno non andava in Champions, non cambiava nulla.
4: Gasperini è l'esempio,
6: assolutamente.
4: Sì. Gasperini è l'esempio concreto. Per parlare anche un po' di questi argomenti in generale, dei temi viola, abbiamo con noi un graditissimo ospite, ormai un amico di questa radio, un grande ex viola come Cesare Natali. Ciao Cesare, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
7: Ciao, grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio.
4: Allora Cesare, con te vogliamo ripartire anche da quelli che sono i temi di attualità, perché è stata un'annata lunga, faticosa, in cui la Fiorentina per un periodo ha anche rischiato veramente grosso, poi è arrivata questa salvezza. Ti chiedo banalmente come aggiudichi il lavoro di Vanoli, che non dovrebbe essere riconfermato a favore appunto di Fabio Grosso.
7: Abbiamo parlato durante la stagione in più occasioni. È chiaro che Vanoli il suo l'ha fatto, soprattutto accettare una situazione comunque così drammatica, perché la Fiorentina, mi ricordo, cioè, se non ricordo male, aveva 6 punti quando subentrò a,
4: sì,
7: a
4: esatto,
7: stagione iniziata,
4: sì, sì.
7: Quindi si è salvato comunque alla fine senza troppa temi. Sì, c'è stata chiaramente la rincorsa, è stato un momento che sembrava dovesse riuscire a fare il salto, nel senso comunque a fare magari un filotto di partite che ti avrebbero permesso di uscire prima dalla zona rossa, però alla fine comunque è stata il suo lavoro è stato assolutamente positivo. A Vanoli bisogna fare solo i complimenti e secondo me anche ringraziarlo, perché comunque accettare una situazione, è chiaro che la Fiorentina, lui comunque magari ha un rapporto particolare, è stato giocatore lì, quindi, però accettare non era scontato comunque.
4: Certo.
7: Se a oggi poi la società decide di fare delle valutazioni, io ho visto la sua conferenza dopo l'ultima partita, secondo me è stato un signore. Giustamente il calcio da una parte e dall'altra, spesso uno pensa di rimanere in un posto oppure di essere confermato in un posto per riconoscenza. La riconoscenza non deve esistere fondamentalmente,
4: certo.
7: Perché devi valutare quello che si è fatto e quello che si potrà fare. Poi una società ha tutto il diritto di fare altre scelte, come penso che faccia, appunto non confermandolo, e dall'altra parte un allenatore può avere anche l'ambizione o in determinate situazioni una motivazione personale di dire: ok, io ho fatto bene, penso di aver fatto il mio contributo, non devo essere riconoscente e rimanere a tutti i costi in un posto che magari è un club che magari non lo sento più al 100% per me. Quindi ci sta, fa parte del calcio e delle situazioni che si vengono a creare in determinate poi annate un po' così complicate, e quindi lui farà sicuramente bene dove andrà, e la Fiorentina mi auguro che possa ripartire con un allenatore giovane che ha fatto molto bene quest'anno, e sono quegli allenatori che devono iniziare a dare un po' un cambio di marcia anche al calcio italiano, quindi giovani, una proposta attraente, un calcio offensivo, un'idea bella, frizzante, no? di gioco intenso, di velocità, di ritmo, e io penso che Grosso, se sarà lui, penso che sia un'opzione molto valida.
4: Ecco, ma proprio di questo ne parlavamo anche prima che ci mettessimo in collegamento con te, sul fatto che appunto questo finale di stagione ci sono stati tanti avvicendamenti in panchina, e paradossalmente dovrebbero restare, salvo clamorosi colpi di scena, appiedati due allenatori giovani che però hanno fatto benissimo in questi anni, soprattutto Vincenzo Italiano ma anche Raffaele Palladino. Va un po' in controtendenza ancora una volta la Serie A con quello che è un po' quello che il calcio sta gridando, lo sta gridando anche la Serie A, perché quest'anno il campione, il titolo di campione l'ha vinto Chivu, uno che aveva 13 panchine in Serie A. La sorpresa della stagione è stato il Como, uno che in panchina c'ha Fabregas, uno che comunque è un allenatore con dei principi chiari ma che è molto giovane, ecco. E poi c'è il Napoli che con tutto il rispetto per la carriera che ha avuto, però prende un Massimiliano Allegri che quest'anno ha dato dimostrazione che il suo calcio sta diventando un po' obsoleto per i tempi che corrono.
7: Sì, allora hai menzionato due allenatori che hanno fatto bene negli ultimi anni, perché comunque Italiano sicuramente, ma lo stesso Palladino non è da dimenticare. L'anno scorso ha fatto benissimo la Fiorentina, ma quest'anno comunque ha preso anche lui una situazione difficile. Da tredicesimo l'Atalanta credo abbia finito al settimo posto,
4: sì,
7: comunque tornata,
4: sì,
7: in Europa,
4: sì.
7: Roma più piccola, va bene, ok, però il lavoro è indiscutibile, il valore dell'allenatore è indiscutibile. dall'altra parte un Napoli che sceglie un Allegri è perché comunque in questi club secondo me valutano anche altri aspetti, non solo l'aspetto estetico del calcio, la proposta. Pensano che sia così difficile poter fare un calcio moderno, più evoluto, con allenatori magari che hanno meno esperienza a grandi livelli, ma l'esperienza a grandi livelli gli allenatori la devono fare allenando non dopo 10 anni di gavetta, subito. L'hanno fatto bene, meritano la chance, la bisogna dargliela. E poi nella gestione sicuramente sono all'altezza, perché se hanno già allenato in Serie A alleneranno comunque giocatori di Serie A, sicuramente magari a un livello più alto, però i rapporti rimangono gli stessi, indipendentemente che alleni un giovane o un De Bruyne, in questo caso parlando di Napoli. Lo fa tanto l'empatia, il modo di rapportarsi. Sì, è un po'. Vabbè, ma alla fine è lui, perché poi alla fine quali altri allenatori giovani, mi sembra che stiano andando tutti a occupare delle caselle ben definite, no? Perché certo. Lo stesso Torino si parla di Aquilani, Grosso alla Fiorentina, quindi io credo che questi due allenatori troveranno spazio abbastanza in fretta. Magari cambierà qualcosa, non è detto che rimangano fermi entrambi già dall'inizio della stagione.
6: Cesare, volevo spostarmi sull'aspetto dirigenziale. Con l'arrivo di Paratici a Firenze c'è stato, diciamo, c'è un ambiente che ha parecchia fiducia. Prima sentivamo un ascoltatore che diceva: sono fiducioso su Grosso perché lo ha scelto Paratici. Lo avessi scelto Pradè, sarei stato molto meno fiducioso, perché Paratici è più uomo di calcio. Ecco, cosa ti aspetti da Paratici dopo la scelta, che appunto sembra in via di definizione, di Grosso, dal punto di vista del mercato? Cioè, ti aspetti che vada su profili più affermati, tra virgolette, o magari anche prima parlavamo del Sharawi, è stata accostata Acerbi, quindi anche un pochino più datati, che possono portare un po' di esperienza, o magari ti aspetti più il colpo del giovane meno conosciuto dall'estero, quindi un profilo meno già affermato?
7: Secondo me Paratici farà un mercato un mix, perché è normale che tu non puoi fare una squadra di scommesse, di giocatori, però sicuramente i giocatori qualche chicca, qualche colpo lo farà sicuramente. E poi se mi parli di Acerbi, è chiaro, Francesco è un giocatore, per me è stato per anni uno dei migliori difensori italiani, avrà 38 anni, sono tanti, però è chiaro che dipende. Vabbè, Grosso è un allenatore sì offensivo, però cura molto bene la parte difensiva. Comunque non è un estremista di una difesa così alta a metà campo. Chiaro, tutto dipende un po' anche dalle caratteristiche del giocatore che hai. È chiaro che se tu prendi Acerbi sai quello che ti può dare in termini di esperienza, di qualità, anche perché di leadership serve. Ma se torni a giocatori magari più giovani, comunque con qualità fisiche, tecniche importanti, ma che magari non hanno tanta esperienza e magari qualche lettura, il giocatore chioccia. Io mi ricordo l'epoca mia, 31-32 anni, comunque Mihajlovic, da allenatore comunque forte, con mentalità, c'era alcune partite che ho giocato io con Nastasic e Camporese, cioè ragazzi di forse 18 anni entrambi avevano, no? Quindi in una squadra è normale che c'è bisogno di sia di esperienza e di energia, di gioventù, di fame, di ritmo. Però ripeto, per me Paratici è una garanzia. Io non credo che la Fiorentina, quest'anno si è salvata con tutte le difficoltà, l'anno prossimo ripartirà con un allenatore chiaro scelto dal direttore, con una rosa costruita dall'inizio, quindi ci si aspetta che faccia quello che ha fatto nei tanti anni di esperienza che ha avuto. E io mi aspetto che la Fiorentina torni a essere la squadra che va a dar fastidio a quelle che sono lì per lottare per la Champions davanti.
6: Ma parlavi di Grosso come un allenatore malleabile tatticamente, ma dove lo hai visto cresciuto rispetto alle esperienze che ha avuto a Lione con il Frosinone? Cioè, quest'anno è il vero primo anno in Serie A in assoluto, ma proprio come status che fa bene Grosso in panchina, lo hai visto cambiato in qualcosa in particolare?
7: Sì, allora io dico che sinceramente l'ho visto, non dico cambiato, l'ho visto sfruttare al meglio le caratteristiche della sua squadra. Io penso che questa squadra è una squadra forte, perché davanti, da metà campo in su, è una squadra forte, e dietro comunque con giocatori che uno potrebbe andare non so dove, però parla di cifre molto importanti. È una squadra forte Sassuolo, obiettivamente non è una squadra che è arrivata non so quanti, 49-50 punti, comunque verso il
6: undicesimo posto, sì sì,
7: e undicesimo posto, quindi metà classifica, però ripeto, per me è una squadra forte. Però mi è piaciuta, io non ho visto tante partite in generale la Serie A, qualche partita l'ho vista, qualche partita anche del Sassuolo, è una squadra comunque molto equilibrata, molto ordinata, che ha questa velocità nel coprire bene gli spazi, chiudersi bene quando non ti può venire ad aggredire, però quando poi riparte con grande qualità e grande sapevano come cosa fare, come accelerare, come ribaltare il campo, grazie, ripeto, anche alle qualità dei giocatori che avevano, perché comunque Sassuolo è una squadra, la Fiorentina sarà del livello più alto del Sassuolo, io mi aspetto sinceramente, e quindi penso che possa, poi chiaro, per giudicare anche la posizione gestionale dei rapporti bisogna anche conoscere, però mi sembra, almeno quello che ho sentito, mi sembra un allenatore che ha le idee chiare e sa quello che vuole. Ma ci sono allenatori bravi italiani, Pisacane ha fatto molto bene secondo me quest'anno,
6: vero, sì. Abate in B anche,
7: sì, Abate, la stessa Aquilani ha fatto benissimo, ieri ho visto per curiosità la partita di lo spread, la finale playoff, ha fatto il suo calcio, ha fatto il suo gioco. Io penso che l'Italia a livello generale, nel momento in cui tutti questi profili allenatori riescono ad emergere ad affacciarsi e poi confermarsi in Serie A, ma in breve tempo, ripeto, non gavette infinite, si dà spazio ai giovani, a giocatori, ma allenatori, e quindi il sistema poi migliora, perché poi si va verso questa idea di calcio molto più europea, molto più intensa, molto più dinamica. È vero che la Serie A è un campionato difficile per la tattica, proprio perché gli allenatori italiani comunque sono bravi, e però dentro quella tattica, quell'ordine, ci vuole comunque rompere un po' gli schemi, un po' gli equilibri anche.
4: Guarda Cesare, ti faccio l'ultimissima in conclusione, da ex difensore, visto che poi noi abbiamo sempre anche trattato con una certa, anche un certo piacere l'argomento sui giovani, ti chiedo un giudizio e anche un'analisi sul futuro di Pietro Comuzzo, che è appunto un ragazzo che dopo aver fatto vedere grandi cose con Raffaele Palladino quest'anno si è un po' perso, è stato autore di una stagione brutta senza starci troppo a girare intorno, però è comunque un classe 2005, quale consiglio daresti a lui anche da ex difensore, perché si parla molto di un Comuzzo magari che potrebbe anche decidere di andare via, l'anno scorso è stato vicino a lasciare la Fiorentina, forse anche tutte queste voci sul proprio futuro e su anche una società che poi non gli ha dato fino in fondo fiducia, perché per ammissione dello stesso Pradè aveva detto che per lui era stato venduto, ma si è messo di mezzo Commisso prima e poi lo stesso Comuzzo dopo, ecco, magari se gli consiglieresti di rimanere o magari di provare anche a cambiare aria. E poi, già che ci sono, ti chiedo anche com'è andata la stagione di tuo figlio Andrea, che è giocatore difensore della Z Alkmaar, e se non sbaglio ora dovrebbe essere con l'Italia Under 19.
7: Allora, per quanto riguarda Comuzzo, sì, quest'anno non ha avuto una buona stagione, ma è chiaro, con tutte le difficoltà della Fiorentina, quindi è un giocatore giovane, difensore, non è facile, perché poi sai, quando tu arrivi in Serie A, fai un exploit importante, tra virgolette esplodi, poi ti aspettano giustamente, la conferma è quella più difficile, il mantenersi ad alti livelli, indipendentemente che l'anno scorso abbia avuto offerte così importanti, vado, cioè, lo vendono, non lo vendono, alla fine prossimo anno uno deve stare dove si sente di poter ripartire, per dimostrare che il giocatore visto due anni fa è quello vero, quello di quest'anno, quello che ha fatto fatica un po' per tanti motivi, se no è meglio che faccia un'altra esperienza, certo, che trovi una soluzione diversa. No, mio figlio bene, contento, ha fatto una buona esperienza, ha finito male purtroppo la stagione, si è fratturato lo scafoide, quindi ha perso l'ultimo mese e mezzo di stagione, adesso spero che si è allenato le ultime due settimane, quindi adesso sono fermi, dal 7 di giugno la nazionale 19 si raduna per gli europei, penso e spero che sia recuperato al 100% per andare poi in Galles,
4: E noi gli facciamo un grande in bocca al lupo, Cesare Natali. Grazie mille come sempre,
7: grazie,
4: e alla prossima.
7: Grazie,
4: buon weekend. Grazie.
7: Grazie a voi.
4: Grazie a Cesare Natali, un grande ex difensore viola che ci ha fatto, ci ha aiutato anche
6: a fare un quadro,
4: un quadro, sì, più, sì, generale anche della situazione legata a Pietro Comuzzo, che come sempre è argomento di dibattito e mi immagino che sarà argomento di dibattito. Senti Lore, direi di prenderci un'altra pausa, sì, perché poi sono arrivate anche le formazioni alla finale di Champions,
6: c'è qualche
4: magari
6: esclusione importante,
4: c'è, sì, stata qualche esclusione eccellente soprattutto da parte della formazione di Michele Arteta, però poi magari la leggiamo dopo e
6: sì,
4: commentiamo,
6: non vi spoileriamo anche se
4: anche se immagino che tutti la
6: qualcuno l'avrà già letta.
4: A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
10: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
13: Lo sportage più grintoso e raffinato di

0: Happy Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parete nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era primo di cordata quando è arrivato al secondo tiro e precipitato per circa 30 metri. Durante la caduta ha schivato il compagno ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa.
2: È stato arrestato all'alba con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati della morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
3: Un ragazzo che avrebbe compiuto 15 anni tra poche settimane è stato ripescato senza vita nelle acque del torrente Crostolo a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane si era tuffato mentre era insieme a un gruppo di amici e non è più riemerso. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.
2: Grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Laghman, lungo l'autostrada che collega Kabul alla provincia di Nangarhar. Tra le vittime figurano 10 bambini e 5 donne. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.
3: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: Il calcio PSG Arsenal va in campo oggi alle 18, la finale di Champions League. Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskás Arena. L'allenatore campione d'Europa si affida al tridente due Dembélé Kvar e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emre. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Un solo dubbio a centrocampo per i Gunners.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
6: Dario Baldi.
5: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: 7:09, ultima cinquantina di secondi, mal conteggio. Sì, di secondi,
1: secondi,
0: no,
1: di secondi minuti, un po'
0: di minuti da trascorrere in nostra compagnia. Viola Weekend, Niccolò Righi, Lorenzo Della Giovanpaola, Alessandro Di Nardo in cabina di regia. 348-7513-933, sempre la coordinata per mandarci i vostri messaggi WhatsApp e le note audio. 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Nel frattempo io vedo una formazione, forse sì, era l'ultima Arsenal in finale di Champions, immagino.
1: Ce la davano qua in TV, esatto.
0: Sì, ci mostravano l'ultima Arsenal, Arsenal è questa qui, il presente, esatto. Cosa ci dice? Perché sono arrivate le formazioni da Budapest.
1: Sì, e vi parlavamo di esclusioni per l'Arsenal. Prima vi leggo però il PSG, che si schiera con Safonov in porta, Hakimi, Marquinhos, Spacio e Nuno Mendes in difesa, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz a centrocampo, due Dembélé e Kvara davanti, quindi assolutamente 11 titolare confermato.
0: La stessa formazione di un anno fa del PSG, a con Donnarumma al posto, sì, sì, sì, chiaramente di Safonov, però questo per ovvi, sì, motivi non è stato potuto schierare.
1: Mentre l'Arsenal si schiera col 4-3-3 con Raya in porta, Mosquera, Saliba, Gabriel e Incapié in difesa, Rice e Luis Kelly insieme a Odegaard a centrocampo, poi c'è Odegaard che ballerà, sì, più, certo, che un 4-3 un 4-2-3-1, Saka a destra, Trossard a sinistra e Havertz come punta. E quindi le esclusioni sono Gyökeres davanti, che aveva giocato la semifinale sia andata in ritorno con l'Atletico e si era procurato il rigore nella sfida di andata, e il nostro, tra virgolette, nostro italiano Calafiori, che appunto non parte titolare, peccato
0: ultimamente,
1: perché...
0: non
1: sì, però la semifinale, se non sbaglio,
0: sì,
1: l'ha giocata,
0: sì, forse una, quindi, delle due mi pare, però forse ritorno basta.
1: Quella del ritorno, quella d'andata no, quella di ritorno sicuramente me lo ricordo. Vabbè, sono scelte, sai, non è un inamovibile Calafiori, è uno che comunque però il dodicesimo barra, cioè sai, quando è una squadra di questo livello hai tante rotazioni, poi l'Arsenal le ha diverse, perché la panchina, la leggo, c'è Gabriel Jesus, c'è Eze,
0: c'è
1: che è un altro escluso,
0: c'è
1: Zubimendi, c'è Martinelli, c'è Timber, c'è appunto Gyökeres, c'è Madueke, c'è Merino.
0: No, secondo me l'Arsenal nei 26 è la squadra più forte del mondo in questo.
1: Probabilmente
0: momento.
1: Sì, perché poi se guardi quelli del
0: PSG,
1: PSG
0: è fortissimo negli 11, c'ha Barcola che è un po' un giocatore che può un po' sparigliare le
1: carte. Emery.
0: Sì, però che non, cioè non lo vedo decisivo a partite in corso. Poi
1: no,
0: dirò questo e finirà 1-0 per il PSG.
1: Poi stiamo parlando ovviamente che le panchine della panchina del PSG viene in Italia nel 90% delle squadre, e comunque fa la sua porca figura, perché Gonzalo Ramos è un discreto attaccante, Kang Lee è un ottimo trequartista / fantasista che poi è spostato sull'esterno, c'è il fratello di Teo, c'è Lucas Hernandez, c'è Beraldo che forse è veramente uno dei più scarsi che hanno in generale, c'è Mayulu che l'anno scorso segnò in finale di Champions, certo. Quindi comunque parliamo non di una squadra, sì, come hai detto te, l'Arsenal ha meno picchi nei titolari, sì, ma ha più costanza nella qualità media della rosa.
0: Sì, sì, è così. L'Arsenal nei 24 fa paura. Un Arsenal che arriva, tra l'altro, all'appuntamento, non ha mai perso in Champions League. Due gol incassati e basta. Penso che comunque il PSG sia favorito. E poi magari chiudiamo anche questa parentesi sulla Champions League. Però ecco, forse se l'Arsenal avesse perso il campionato, secondo me la pressione di arrivare in una finale in cui l'Arsenal notoriamente è una squadra che perde sempre, una squadra che in Inghilterra la prendono in giro perché è la squadra di perdenti per eccellenza,
1: il meme della bottiglietta,
0: esatto,
1: sì,
0: il meme della bottiglietta, perché piangono e quindi le lacrime riempiono le bottigliette. Ecco, ma penso che gli avrebbe messo un carico un po' come successe un po' l'anno scorso all'Inter, che arrivò alla finale di Champions, oltre a dover scalare una parete verticale aveva poi anche il carico di dover di essere arrivata praticamente all'ultima chance per mettere in bacheca qualcosa. Ecco, l'Arsenal secondo me si è tolta molto di quella pressione di non vincere, questa stagione comunque vada rimarrà storica, e secondo me poi se arrivi a degli appuntamenti così importanti con un carico di pressione molto più più, ora non molto più basso, però un pochino più basso di quello che sarebbe arrivato senza vincere la Premier League, non gli può fare altro che bene. Aggiungo poi che siccome ci sono dei numeri nel calcio che succedono per un motivo, ossia che il bicampione d'Europa è successo soltanto una volta nella storia della Champions League dal 92 al Real Madrid, che ne ha vinte addirittura tre di fila, ecco, non è così banale vincere due Champions League
1: infatti
0: di
1: alla
0: fila.
1: Fine stasera secondo me vince PSG.
0: Tutto ciò no, per dire che alla fine dirti,
1: vince PSG. Secondo me alla fine vince PSG.
0: Quindi PSG.
1: No, vabbè, ma
0: dico PSG anch'io, dai.
1: E abbiamo un Di Nardo che
0: cosa
1: in regia
0: ci
1: che ci dice?
0: PSG o Arsenal? PSG, quindi perfetto. Un 3-0 PSG. 3487519333, sì. Diteci anche la vostra, sì, su, sì, sulla finale di Champions. Secondo voi chi la vincerà? Una finale di Champions, peraltro. E poi chiudiamo davvero la parentesi sulla Champions League. Intanto invito Ale a mettersi in collegamento con il prossimo ospite. Vedrà una piccola testimonianza di Radio Firenze Viola al suo interno. Non, insomma, non che c'entri nulla con la nostra radio, però sarà commentata da Massimo Marianella, amico della radio, un ospite che insomma abbiamo sempre il piacere di ascoltare, che avrà anche il grande onere e onore di commentare una partita, di raccontare una partita così, così importante. Lui immagino la sentirà anche un pochino più da vicino, perché insomma sappiamo un po' la sua simpatia per l'Arsenal, però ecco un grande riconoscimento.
1: Un evento importante, sì.
0: Assolutamente. Abbiamo fatto anche questa parentesi sulla Champions League, ritorniamo magari anche a parlare di argomenti.
1: Se vuoi
0: della
1: ti leggo qualche messaggio.
0: Sì.
1: René ci scrive a proposito di quello che dicevo io prima, ottavo, quinto, secondo, primo, i piazzamenti di Arteta da quando è in panchina con l'Arsenal, quanto sarebbe durato in Milan, Inter, Juve, Napoli, ma anche forse Roma e le altre?
0: No, neanche un anno probabilmente.
1: Guarda,
0: prima
1: quando ho letto volevo dire che l'Arsenal è, in virtù di quello che dicevamo prima, appunto il prototipo perfetto di esempio da portare per la continuità. Sentivo un'intervista di Calafiori pochi giorni fa che diceva riportava quello che gli raccontavano, ovvero sia che prima di Arteta all'Arsenal veramente c'era anche un clima interno totalmente diverso. Lui è riuscito con la fiducia appunto della società a creare un qualcosa che veramente non esisteva appunto dai tempi di Wenger, che poi nell'ultimo periodo era andato un po' in calare sia come risultati che come feeling con l'ambiente.
0: Staremo a vedere se Fabio Grosso riuscirà magari a creare un clima tipo quello di Arteta che ha creato con l'Arsenal. Per parlare anche di Fabio Grosso e per capire se ci sono anche delle novità, abbiamo in collegamento con noi Marco Nosotti di Sky Sport. Buon pomeriggio Marco, grazie mille di aver accettato il nostro invito.
2: Ma figuratevi, buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Eccomi qua. Ci sono novità.
0: Esatto, no? Tu sai che sei anche vicino un po', insomma, alle vicende di Casa Sassuolo. Sembra ormai destinata ad arrivare a momenti questa fumata bianca per vedere Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina.
2: Sì, volevo proprio sentire adesso, accertarmi che appunto fosse terminato l'iter che porta poi al distacco, ma Fabio Grosso mi aveva accennato proprio alla vigilia dell'ultimo appuntamento, sì, all'atto della conferenza, e che forse quella bella avventura, oltre che tecnica, anche umana, che ha vissuto in questi anni a Sassuolo era il termine, perché c'erano altre strade a fare.

0: non si può prescindere dalle caratteristiche umane degli uomini che lavorano con Fabio Grosso. È interessante, mi piace il suo approccio al mestiere, il suo approccio al lavoro e anche come idea di calcio. Ho visto crescere tanto questo Sassuolo, che ripeto è una formazione che aveva giocatori, era coerente, fatta bene, non c'erano grandi buchi, diciamo. È una formazione interessante, forse poteva dare qualcosina in più, forse, perché è una neopromossa impropria.
1: Marco, come lo vedi il connubio Grosso e Fiorentina? Hai parlato appunto dell'uomo, no? Anche a livello ambientale, conoscendo un po' la tifoseria viola, che viene da un'annata molto complicata, con appunto parecchi vasi, la lotta per la retrocessione che poi si è conclusa con qualche giornata di anticipo. Come vedi questo possibile tandem appunto di Grosso con poi anche Fabio Paratici a Firenze?
0: Ecco, credo che questo sia garante di questo. Paratici, con le sue conoscenze, il fatto che si conoscessero già, ecco, con il suo vissuto di grande dirigente, e la volontà di questo gruppo che sta nascendo insieme alla città, ecco, di superare un anno difficile, che può capitare, riconoscendo errori, certo, ma a volte c'è un'alchimia che non funziona, il calcio non è una scienza esatta. Ecco, e credo che, ecco, tanto la figura dei Paratici possa essere importante. Credo che sia il momento giusto per una grande città, una grande piazza, come Firenze, che ha grandi aspirazioni. A Firenze però bisogna parlargli chiaro, dire come stanno le cose, non si può vendere fumo. Però Firenze deve anche accettare quando gli dicono guarda, qui si arriva fino a lì, e a volte non si va più là, e ci devono saperlo accettare, ecco, questo per dire come gli si deve parlare chiaro. E credo che questo sia un uomo, un giocatore che sia pronto per per questo tipo di pressione che a Sassuolo non aveva. Sassuolo aveva altre esigenze, doveva portare dei risultati di tanti tipi, sia di classifica che di gestione e di crescita dei giocatori. Però Sassuolo passato a prendere qualcosina in un buon ristorante vicino a Residence, dove abitava, poi tornava dentro a studiare nella sua cameretta, a studiare idee, a guardare video, a leggersi libri. Per cui dico, sarà per lui un grande cambiamento, ma credo che possa essere un buon matrimonio. In tutto questo ti dico però, sì? Fanoli... io vi ringrazio Manoli. Io a proposito di Sassuolo metto insieme e poi chiudo questo aspetto. Io ero al presente alla conferenza stampa Sassuolo Fiorentina 3-1, mille problemi eccetera, e ho visto un uomo che aveva a cuore i destini di Firenze e ci ha messo le sue idee, ci ha messo la sua persona dentro, e secondo me ha fatto un buon lavoro, ecco. Questo ci tenevo,
1: sì perché, giustissimo,
0: perché a Vanoni li voglio bene, come a tanti giovani che ho visto che potesse da calciatori poi diventare bravi allenatori.
1: No, giustissimo, perché l'abbiamo sottolineato prima anche, no, di quello che ha fatto Vanoli
0: sul marciapiede di Coverciano, quindi
1: che forse meritava, non so se pensi anche te Marco, un trattamento migliore, no, anche a livello interno societario, una comunicazione che c'è stata ma non c'è stata con la dirigenza dal punto di vista dell'addio. Magari si poteva comunicare prima per fargli fare un saluto anche con il pubblico, se si sapeva già di puntare su Grosso.
0: Non lo so, ecco, questi tempi non li conosco. Uno può da fuori dire sarebbe stato bello, sarebbe qui, sarebbe là, però non sarebbe corretto, dice, non è corretto che io dica qualcosa perché non conosco bene la tempistica. Mi sarebbe piaciuto, perché ho sempre voglia di cose positive nel gioco più bello del mondo, e a volte lo bistrattiamo anche noi narrando cose imprecise o incomplete. Sì, ci sarebbe stato, però l'importante è che, come dice un proverbio argentino che mi piace tanto e che serve, per rispettare le persone, il loro vissuto, quello che hanno dato, nessuno può toglierti, caro Vanoli, quello che hai ballato, cioè quello che hai portato qui, ci hai messo del tuo, cioè ci hai sofferto, lasciavi la voce, hai trovato le collaborazioni giuste, quindi è stato importante. Credo che tra qualche anno uno potrà dire quel

0: quell'esperienza è stata significativa e forte. Poi a volte le parole mi sbagliano un pochettino, ci sta, dai.
1: Guarda Marco, ti faccio l'ultimissima perché so che sei molto impegnata anche a Coverciano, dove in questi, insomma, ha parlato anche Donnarumma oggi pomeriggio. Ti chiedo anche, si parla ovviamente di Fabio Grosso e porta con sé una serie anche di giocatori che potrebbero lasciare Sassuolo in direzione fiorentina. In questo momento, in questi ultimi giorni, si è fatto soprattutto il nome di Cristian Volpato, un giocatore che tra l'altro dovrebbe anche andare al mondiale, perché proprio nelle scorse ore è diventato australiano, insomma ha ottenuto la cittadinanza australiana e quindi verosimilmente andrà anche al mondiale. Ti chiedo un giudizio su questo ragazzo, se può essere pronto per il salto e appunto se si sposerebbe bene anche in un'idea di calcio, chiaramente ritroverebbe il suo allenatore, quindi nell'idea di calcio di Grosso chiaramente sì, ma in una piazza anche particolarmente calda come quella di Firenze.
0: Il ragazzo è interessante perché è un diamante grezzo che è cresciuto tanto, sai, con Sassuolo e poi negli ultimi tempi con Grosso. Ha una grande qualità, perché deve stare lì con la testa, è una sua questione mentale, di applicazione, di consapevolezza da acquisire sempre più, dei suoi mezzi sì, ma lo sa che è forte, ma anche di come mettersi al servizio nel migliore dei modi per una squadra che gioca, che è propositiva, che gioca verticale, che gioca un 4-3 con esterni a piede invertito, tocca il pallone qualche volta un po' di troppo, ma un tiro meraviglioso, ha, ti ripeto, una fisicità e una agilità invidiabili, lo stimo molto Grosso. E non manca mai di punto, anche pubblico, di punzecchiarlo per dire vecchio mio te devi svegliare, ecco. non proprio questo linguaggio nudo e crudo, forse questo lo farà più in privato. È un giocatore interessante, non so se fa solo voglia, perché è il sostituto naturale di Berardi, certo. Però Berardi sembra che non crolli mai. Quando ha preso il posto di Berardi, dopo un primo adattamento necessario, ha fatto differenza, perché a tiro lavora nel breve, salta l'uovo, ha un bello strappo, ti ripeto, è una diviamicità. Ora l'ho visto crescere ultimamente anche nel lavoro, diciamo, quando le palle andano agli altri, quindi nel rientrare, nel riorganizzare un blocco medio basso, perché poi il Sassuolo stava bassino, sceglieva quando venivi a prendere e quando usciva con rotazioni e palla a terra non gli misterenti, ecco, è bravo, è interessante. Poi sai, se fosse così, se lo porta di Grosso, hai una risposta nel 4-3-3, ecco.
1: Staremo a vedere quello che succederà. Marco, ti lasciamo al tuo lavoro e grazie per il tempo che ci hai concesso.
0: Ma grazie a voi e buon lavoro a voi.
2: Ciao Marco, grazie mille.
1: Grazie mille a Marco Nosotti di Sky Sport, che appunto ci ha aiutato a fare anche una panoramica su uno dei tanti nomi che immagino verranno accostati dal Sassuolo alla Fiorentina.
2: C'è questi trasferimenti, no? Con piazze poi come Sassuolo, che sono delle piazze che tendono a mettere in mostra anche a livello di mercato, certo, no? I propri gioielli, lo ha fatto spesso la squadra allenata quest'anno appunto da Grosso e gestita da Di come Carnevali, che è molto bravo poi anche a saper rivendere, ed è Berardi l'eccezione, l'unico che è rimasto come punto fisso all'interno di una girandola di nomi. Lo stesso Lorente era ceduto l'anno scorso in Premier, poi non è saltato il trasferimento. Anche lui è stato accostato più volte alla Fiorentina, quindi sono diversi, c'è Coné quest'anno che ha fatto benissimo, quindi lo stesso Pinamonti, forse, ecco, Pinamonti è uno di quelli che a livello di stabilità è rimasto, è quasi, lui e Berardi sono un po' i veterani del Sassuolo, però sì, Moremovic penso partirà anche lui quest'anno, direzione, si parla probabilmente Inter, ma comunque per provare a fare il salto in una big, quindi ci aspettiamo che qualcosa magari possa anche arrivare da Reggio Emilia in direzione Firenze.
1: Sono d'accordo, tra l'altro si torna sempre lì, come ha detto un po' Marco Nosotti, Volpato sostituto naturale di Berardi, tra l'altro ha fatto recentemente un gol pazzesco contro il Como, Però ecco, il Sassuolo i suoi giocatori li vende, però non li svende, quindi immagino che il prezzo sia molto alto, soprattutto se dovesse anche mettersi in luce al mondiale. Ha completato proprio, se non sbaglio, ieri l'iter per diventare a tutti gli effetti australiano, lui che comunque dovrebbe avere la madre di origini australiane. Quindi insomma andrà, esatto, è nato lì e quindi andrà al mondiale lui, beato lui, mi verrebbe da dire.
2: Noi non ci andiamo, quindi
1: no, noi non ci andiamo.
2: Allora, Volpato ha poca confidenza con la porta, perché a livello di numeri anche ha segnato 4 gol in B, 2 gol quest'anno in A, quindi sono un po' pochini oggettivamente. Quest'anno non ha avuto, come l'anno scorso, tantissimo spazio e minutaggio. Quest'anno siamo sui 1046 minuti, mi sembra.
1: E comunque non sono
2: tantissimi. Son tantissimi. No. 24 presenze e 2 gol, però 4 assist. Quindi un totale di gol e assist che siamo sui 6 al minuto. Viene, perché avevo fatto un pezzo ieri per Firenze Viola, sui 177, che non è un gol o un assist ogni due partite. E giocando o non giocando è sempre più difficile rispetto. Come ci ha detto Marco, giustamente, che l'ho visto da più vicino, ci ha raccontato di un ragazzo che comunque con dei limiti ancora e con delle pecche da migliorare ha saputo prendere il posto di uno come Berardi, che a Sassuolo è una divinità e comunque in campo è un leader, trascinatore e tecnicamente anche l'indiscusso miglior giocatore della rosa.
1: Certo, mi viene da pensare che anche il nome di Berardi ritornerà poi, ma probabilmente in ottica fiorentina, visto che c'è sempre tornato. Forse quest'anno poteva essere l'anno buono,
2: tormentoni,
1: ma poi arrivando Fabio Grosso dal Sassuolo, immagino che poi si rifinirà sempre lì. Chissà che non sia la volta buona, perché poi
2: io sai dove lo vedrei bene Berardi?
1: Dove?
2: A Como, a fare la Champions.
1: Grande applauso di Alessandro Tirardo.
2: Se lo meriterebbe. Italiani, certo. Io non ho mai stravisto per Berardi, però è un ragazzo che meriterebbe il palcoscenico della Champions. A Como con Fabregas troverebbe l'apice, no, del modo anche di giocare di un tecnico che lo saprebbe esaltare, quindi ci potrebbe stare. Magari non ha quell'intensità che richiede Fabregas in non possesso, quindi potrebbe avere, però nella rosa del Como ci sta, negli esterni perché no?
1: Staremo a vedere quello che succederà. Il mercato, te lo ripeto, sta per iniziare, se non sbaglio, 1° giugno in via, per cui saranno mesi molto lunghi, come nel mezzo anche il mondiale, per cui che inevitabilmente ritarderà. Potrebbe succedere l'incontrario, cioè i due opposti, tanti giocatori si muoveranno già subito prima del mondiale, perché magari vogliono già avere chiarezza su quello che sarà sul loro futuro. Penso soprattutto ai parametri zero, per esempio Bernardo Silva è uno che vorrebbe arrivare al mondiale con già la certezza della sua futura squadra, oppure probabilmente, ed è quello che succederà soprattutto per il mercato italiano, che a livello poi anche monetario non è così ricco, dilaterà i tempi e quindi
2: il problema lì,
1: parte degli acquisti,
2: vista la ricchezza che non abbiamo, è anche relativo al fatto che poi te rischi di ritrovarti a pagare giocatori di più di quello che pagheresti ora. Però è anche vero che inizia l'11 giugno, in 10-11 giorni, con tante squadre, compresa la Fiorentina, che ancora non hanno nemmeno ufficializzato l'allenatore, mi sembra difficile se possa fare qualche operazione.
1: No, quasi.
2: Quindi,
1: impossibile.
2: Poi magari non è che durante tutto il mondiale non uscirà o non arriveranno acquisti, magari i giocatori che non partecipano al mondiale, di italiani ce ne sono tanti perché siamo a casa, quindi purtroppo ci può essere qualcosa che si va a concludere. Volpato no, ma Berardi può muoversi da qua a quando si gioca al mondiale,
1: anche l'Oriente, la Francia al mondiale, ma lui è
2: la Francia ha una seconda squadra di fenomeni che ha lasciato a casa e possono muoversi tranquillamente.
1: Sì. Staremo a vedere quello che succederà. Ci prendiamo l'ultimo break di oggi, voi però non cambiate canale, restate con noi, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Luis Enrique e Arteta si giocano la Coppa dalle grandi orecchie alla Puskas Arena questa sera alle 18. L'allenatore e campione d'Europa si affida al tridente Doué, Dembélé, Kvara, e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emery. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Resta dunque un solo dubbio a centrocampo per i Gunners. We'll Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da Citea di Interim, Silvio Baldini, che non ha risparmiato pesanti critiche al calcio italiano, spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte, può vincere contro Lussemburgo e Grecia. Poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi sperando di andarci. Sentiamo.
5: Ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, quindi Pio Esposito che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
4: Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia, settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, domani domenica alle 14 invece la gara lunga. E in Superbike Nicolò Bulega, detta legge anche al Motorland, il pilota italiano ha conquistato la pole position realizzando il record della pista in 1:46.836 davanti al suo compagno di squadra Lecuona. Terzo posto invece per Alberto Surra che in gara 1 partirà però nelle retrovie per aver infranto la procedura di bandiera gialla. Tra gli altri italiani in top 10, Baldassarri chiude sesto mentre Montella e Bassani in nona e decima posizione. E per lo sport è tutto, a più tardi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, allora, guardala, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui, con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
9: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
10: Con Giulio Dispensieri,
11: Benedetta Ghelli
10: e Samuele Tofani.
9: Calcio più on air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: E rieccoci dagli studi di Via Panciati, che continua la diretta di Radio Firenze Viola. Niccolò Righi, Lorenzo Della Giovan Paola, Alessandro Di Nardi in cabina di regia, e sempre voi al 348-75-13933 per questi ultimi 22 minuti in nostra compagnia. Direi che, visto che abbiamo dato un po' poco spazio ai nostri ascoltatori oggi, vi chiediamo scusa e a questo punto recuperiamo un po' di messaggi.
1: Sì. Luca dalla Svizzera ci scrive: buongiorno, c'era bisogno di paratici per poi dover andare a scoprire i giocatori sconosciuti? Non sarebbe bastato Corvino? Abbiamo preso una Ferrari per andare in tangenziale. Grosso, la qualità dei giocatori per me viene prima dell'allenatore, però mi chiedo, Grosso ci porta un valore aggiunto?
0: Ma allora, sul discorso di paratici, abbiamo preso una Ferrari, paratici portò alla Juventus Pogba, che era uno sconosciuto, Vidal, che comunque non aveva quel curriculum da grande campione come poi ha avuto nel susseguirsi della propria carriera. E quindi in questo momento il calcio, poi ragazzi, io si ritorna sempre lì, è un po' come il discorso dell'allenatore, cioè il giocatore conosciuto, chi è conosciuto? Vitigna è conosciuto, ma Vitigna non ci viene alla Fiorentina, ma neanche, voglio dire, chi è in panchina dell'Arsenal, il peggior panchinaro dell'Arsenal, non lo so,
2: te lo dico subito, perché ce l'ho qua sotto.
0: Portiere, Kepa, forse neanche Kepa oggi
1: se
0: viene
1: vuoi
0: alla
1: mettere
0: Fiorentina.
1: Il peggiore di questi, Timber forse,
0: forse Timber, che però insomma il peggiore, però che immagino che è stato,
1: no, perché poi c'è Daumann che è un mezzo,
0: ecco,
1: fenomeno,
0: è un 2010, per cui questi non ci sono conosciuti, ma non ci vengono alla Fiorentina in questo momento. E noi in questo momento siamo un po' la provincia del calcio, in generale la Serie A, e quest'anno la Fiorentina è una squadra che in questa Serie A, e quindi nella provincia del calcio, è arrivata quindicesima. E bisogna un po' farci i conti, perché poi è vero che Grosso poi possa scaldare o non scaldare, c'è chi piaceva Iraola, ma Iraola ha rifiutato il Milan, ha rifiutato il Crystal Palace,
1: ragazzi,
0: e sta per andare a
1: allenare
0: il
1: Liverpool,
0: ragazzi,
1: no, cioè
0: è questo. Poi ragazzi, se
1: ma perché ti ripeto, perché non c'è la percezione di quello che è Iraola dall'esterno, perché se io vado da un tifoso giustamente che segue il calcio in maniera, magari segue la Fiorentina ma non segue troppo il calcio internazionale, gli dico Iraola, gli faccio vedere una foto. Io ho letto in questi giorni su internet, no, diversi tifosi in generale di calcio che paragonavano, no, tramite il viso, cioè davano dei giudizi perché Iraola aveva un viso che non lo convinceva.
0: Vabbè,
1: cioè, capito,
0: sì,
1: no?
0: Ma non è proprio bellissimo.
1: È questo, ma perché? Perché viene in Italia visto come l'estero, soprattutto, e lo sconosciuto come un sì, vabbè, ma questo poi arriva in Italia, il calcio italiano, capito, come se fossimo, che sicuramente ha delle peculiarità da capire, ma non è il calcio più degli anni 2000,
0: no,
1: inizio 2000, che puoi trovare difficile vedere un estero o un allenatore internazionale venire, cioè prima venivano tutti allenatori, giocatori, perché era il miglior campionato del mondo, ora non lo è, quindi cioè Iraola in questo momento ha uno status che la Fiorentina non la considera, purtroppo. Non la considera Maresca, non la
0: considera.
1: Sono tecnici, che è uno che è al Bournemouth, la squadra con, diciamo, il bacino di utenza, ma anche a livello di stadio più piccolo di tutta la Premier, una piccolissima realtà che l'ha portata a un passo alla
0: Champions League,
1: in Europa League per la prima volta nella sua storia. Ha valorizzato tantissimi giovani, ha fatto benissimo in più anni. Lo chiama il Liverpool, e cosa deve fare? Stare a venire a Firenze, con tutto il bene possiamo volere alla Fiorentina,
0: purtroppo no, ma anche qui c'è il Ponte Vecchio,
1: c'è il Ponte Vecchio,
0: infatti verrà quando avrà un pomeriggio libero dal Liverpool,
1: di
0: che Liverpool magari non è bellissima,
1: ci sai piazzare Michelangelo, ma un vanno in campo,
0: immagino
1: Dante Alighieri,
0: certo.
1: Ma la Roma, secondo questo discorso, dovrebbe essere insieme alla Fiorentina la squadra migliore d'Italia, perché il Roma-Firenze
0: Però ecco, ma immagino che Iraola prenderà un jet privato che il Liverpool gli metterà a disposizione, verrà a Firenze, si fa due giorni, come sta? Viene qui, non deve neanche sopportare il traffico, questo caldo, sta lì, fa fresco, sa come sta.
1: Esatto. Perla in inglese del nostro regista.
0: Andiamo avanti.
1: Ti leggo
0: con i
1: qualche altro messaggio.
0: Vai.
1: Alessio da Scandicci ci scrive un messaggio ottimistico e soprattutto che ci riconcilia con questo pomeriggio del 30 maggio 2026. La Fiorentina è morta da 7 anni di non calcio.
0: Mi faremo
1: funerale
0: alla Fiorentina.
1: Funerale stabilito. Stefano invece ci scrive: mi togliete una curiosità, perché le grandi squadre giocano spesso con 4 difensori, un centrocampo a 3, 1 più 2 o 2-1 e tridente offensivo. Effettivamente le ultime squadre hanno vinto la Champions, hanno giocato tutte a 4, perché c'è da dire che Glasner che vince la Conference League gioca a 3, quindi dipende come lo interpreti, il 3 o il 4, così che si voglia definire. Sì. L'Inter interpreta un 3-5-2 alla perfezione, è un calcio piacevole da vedere, non è un calcio che è differente, per dire, rispetto a quello che faceva quest'anno Allegri al Milano, che ha fatto anche un,
0: che era una sorta di difesa a 5,
1: che è una difesa, cioè dipende, se te giochi a 3 e giochi con esterni appunto Dumfries e Di Marco, o ancora di più ci butto altri nomi, può essere Palestra, cioè che sono, certo, esterni offensivi praticamente, è diverso se giochi a 3 e giochi con due terzini o due centrali a volte anche allargati sulla
0: sì,
1: fascia,
0: più abbottonati. Tra l'altro Di Marco è il giocatore dell'Inter che come posizione media in campo sta più alto, sta di più tutti alto più di Lautaro, più di Thuram,
1: anche Dumfries l'anno scorso ricordo, guardai un heatmap della finale della semifinale col Barça, giocava praticamente oltre Lautaro.
0: Sì sì, assolutamente. Andiamo avanti con gli ultimi messaggi.
1: Sì, ti leggo questo messaggio Marco che ci scrive, Marco il Pecora ci scrive: buonasera, scusate, abbiamo preso Grosso perché è un buon allenatore per i giovani e poi sento che vogliono prendere il Sharawi, roba da manicomio.
0: Ragazzi, questo io sono d'accordo anche con Marco, per carità, io non è che il Sharawi è uno di quei colpi che mi scalda. Detto ciò, poi magari non si può anche neanche prendere soltanto giovani, perché è vero l'esempio del Como eccetera eccetera, però ecco, non facciamo ora, perché fino a un anno fa il Como, sì vabbè, il Como dove vuoi che vada, ora bisogna per forza prendere come modello il Como, quando il Como ha un'idea ben precisa, ha anche meno pressione da parte, certo, di un ambiente che favorisce anche l'ingresso di certi giovani, cosa che magari alla Fiorentina non lo so. Io voglio vedere se poi Grosso decide, non lo so, di levare Ken e Piccoli e presentarsi alla prima giornata con Braschi, perché noi tutti avremmo fatto giocare Braschi.
1: I giovani
0: però contro il
1: forti.
0: Sassuolo, contro il Sassuolo, una partita che non aveva più nulla da dire, cioè, il vero allenatore magari lo mette, come fece, mi ricordo, Paolo Sousa ai tempi, prima partita di campionato, Juventus-Fiorentina, Federico Chiesa in campo, e poi il resto è venuto da sé, per cui staremo a vedere. Di Grosso ha parlato anche un suo ex giocatore come Lucioni, che ha condiviso con lui la straordinaria cavalcata che portò il Frosinone in Serie A nel 2022-2023. Prima di ascoltarlo però, prima di lasciarvi con questa intervista che hanno confezionato Francesco Benvenuti e Pietro Lazzarini a Chi si compra negli scorsi giorni, vi salutiamo, quindi ti ringrazio Lore.
1: Sì, grazie Nico, vi lasciamo appunto con questo estratto di uno che Grosso lo ha conosciuto negli albori della sua carriera.
0: Assolutamente, ringrazio anche Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica. Ora Lucioni, però voi poi non cambiate canale, perché la diretta di Radio Firenze Viola continua, tutti in campo, e poi c'è Made in Viola con il nostro Andrea Giannattasio, che parlerà anche del successo della primavera proprio negli scorsi giorni dello scudetto. Ciao!
3: Con Fabio Lucioni qui a Radio Firenze Viola per parlare degli argomenti caldi di casa fiorentina, ma chiaramente non solo. La prima domanda, Fabio, che voglio porti chiaramente è su Fabio Grosso, allenatore in pectore della Fiorentina. Avete vissuto insieme un'importante cavalcata ai tempi del Frosinone, lui da allenatore, tu da capitano. Ti chiedo molto banalmente che ricordi hai di quell'avventura e che allenatore è Fabio Grosso.
4: Guarda, innanzitutto un saluto a tutti. Sono veramente felice se si concretizzasse l'arrivo di Fabio a Firenze, perché credo che meriti una chance importante come potrebbe essere questa di Firenze. A Frosinone abbiamo vissuto un anno bellissimo. Una grandissima cavalcata, lui è un allenatore giovane ma con le idee molto chiare, ci ha fatto divertire, ma soprattutto ha trovato secondo me un gruppo che si è messo a sua completa disposizione, e a mio avviso quando tutte le compagini si divertono e c'è un'alchimia importante, a mio avviso è un valore aggiunto che ha l'allenatore nel preparare i campionati, ma soprattutto arrivare ai risultati che le società si prefissano.
3: Mi sembra poi, Fabio, e chiedo a te in questo senso, un allenatore che magari parte anche con delle idee tattiche al di là del sistema di gioco, che chiaramente è per lo più stato nella sua carriera il 4-3-3, ma poi anche molto abile a trovare anche una connessione, no, con le caratteristiche dei giocatori. Mi sembra che negli ultimi anni da Frosinone passando per il Sassuolo in B e per questo Sassuolo sia stato anche molto malleabile, no? In un certo senso.
4: Sì, assolutamente, lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
3: Anche perché proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
4: Assolutamente, assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
3: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente appunto fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati i verdetti di questa Serie A?
4: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società e per inutile bilanciarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A e questa è la quarta salvezza di fila. E quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi va secondo me studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, nel far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paratici è stato fondamentale nel riassettare un po' tutti gli equilibri.
3: Appunto, parlavamo prima della promozione ottenuta con grosso ai tempi del Frosinone, Frosinone che ha riottenuto una nuova promozione. Mi viene da chiederti se a questo punto la sfida più grande per questa realtà, per il patron Stirpe in generale, un po' per il Frosinone, sia quella un po' di trovare una continuità, no? All'interno di questo ascensore degli ultimi anni.
4: Guarda, il progetto Stirpe credo che sia lungimirante, no? Sono tanti anni che alla guida di quella società ha portato grandi risultati, ha portato in una piccola città la Serie A, e questo gli va dato merito, la scelta soprattutto delle persone che si è sempre messo al suo fianco. Negli anni scorsi, a mio avviso, Angelozzi ha fatto un grandissimo lavoro mettendo delle figure esperte alla guida di tanti giovani. Lo scorso anno l'emblema è stato che una squadra con una media di età pari a 23 anni circa è riuscita con grande stupore, se vogliamo, ma andava già indirizzata la mentalità dall'anno prima, era già stata indirizzata, a mio avviso, con gli innesti giusti e la voglia di emergere, hanno fatto sì che il Frosinone sia potuto salire in Serie A, e mi auguro che il prossimo anno, da quello che sto vedendo e leggendo, farà una campagna acquisti ancora sotto il punto di vista della linea verde, possano comunque raggiungere la salvezza.
3: Tanti anni come leader difensivo, capitano, specialista in promozioni o campionati vinti, adesso ti stai lanciando in una nuova avventura dietro la scrivania da direttore sportivo. In questi mesi si sono fatti diversi nomi di diverse squadre interessate a te, recentemente anche lo Spezia, con cui hai vinto il campionato di Lega Pro, la Coppa Italia e la Supercoppa. Ti chiedo un po', insomma, che cosa bolle in pentola, che estate sarà per te questa?
4: Guarda, spero che si concretizzi qualche chiacchiera che è stata fatta. In questo momento sono in viaggio verso Firenze, vengo da Brescia e ieri sera sono stato a vedere la semifinale playoff, sto andando a vedere la finale della Primavera 1 proprio al Viola Park, quindi sto sempre in movimento cercando di tenermi aggiornato su quelle che sono le nuove leve che cercano di emergere, ma soprattutto di tenere monitorato tutto quello che potrebbe essere un mercato dei direttori che possa, diciamo, essere consono alla mia figura. È normale che le aspettative non possono essere di squadre top, però vorrei cominciare nel giusto modo e cominciare con avendo delle ambizioni per cercare di capire quello che sarà il mio futuro, ma soprattutto a livello lavorativo quello che potrebbe essere una giusta partenza per quanto mi riguarda.
5: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
6: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
7: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
8: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
9: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
10: Tutti matti per il Velvet Pet.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
12: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
11: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
15: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
16: Un saluto dalla redazione.
17: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parete nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era primo di cordata quando è arrivato al secondo tiro e precipitato per circa 30 metri. Durante la caduta ha schivato il compagno ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa.
16: È stato arrestato all'alba con l'accusa di maltrattamenti aggravati Emanuele Annuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati della morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
17: Un ragazzo che avrebbe compiuto 15 anni tra poche settimane è stato ripescato senza vita nelle acque del torrente Crostolo a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane si era tuffato mentre era insieme a un gruppo di amici e non è più riemerso. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.
16: Grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Lagman, lungo l'autostrada che collega Kabul alla provincia di Nangarhar. Tra le vittime figurano 10 bambini e 5 donne. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.
17: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
16: Il calcio: PSG-Arsenal va in campo oggi alle 18, la finale di Champions League. Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskás Arena. L'allenatore campione d'Europa si affida al tridente 2 Dembélé Kvar e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emre. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Un solo dubbio a centrocampo per i Gunners.
17: Per ora è tutto, a più tardi.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
18: Oh, grande Tommaso.
19: Pietro.
18: Allora?
19: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
18: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
19: Ma davvero?
18: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
20: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
21: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
22: È inaccettabile.
21: Per vostra fortuna avete un domatore.
23: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
21: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
24: Apri il dibattito.
25: Uno.
24: Contro tutti!
26: Quello che è accanto a lei è matto.
15: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Guardala.

0: Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti a Tutti in Campo, una trasmissione che dà voce al sociale. Oggi qui con me abbiamo un, come dire, ormai è una colonna dell'associazione Ritrovo, è uno degli atleti storici dell'associazione, della squadra, che si chiama Andrea Pipolo. Benvenuto con noi, Andrea.
1: Ciao.
0: Ciao, benvenuto, caro. Allora, oggi devi condurre insieme a me questa trasmissione.
1: Va bene.
0: Senti, ma da 1 a 10, quanto sei emozionato? Dimmi la verità.
1: Allora, da 1 a 10 facciamo 8.
0: 8, quindi insomma sei abbastanza emozionato. Diciamo, sì. Ora devi capire che in realtà questa è una chiacchierata, insomma, no? Quindi è veramente molto tranquilla come cosa, anche perché si parla di cose che conosciamo bene, quindi calcio, la passione comune, la Fiorentina, quindi insomma, di argomenti ce n'è tanti, insomma. Allora, come sempre, direi, come prima cosa, se sei d'accordo, io ringrazierei Radio Firenze Viola, perché Radio Firenze Viola è colei che ci dà questa opportunità e questo spazio, insomma, per poter parlare di sociale. Quindi puoi ringraziare te, come ti viene, Radio Firenze Viola?
1: Sì.
0: Prego, a te un ringraziamento speciale, come ti viene?
1: Grazie che sono qui oggi, speriamo che andrà tutto bene.
0: Sì, caro, andrà bene, per forza. Ok, quindi grazie Radio Firenze Viola per questa opportunità e incominciamo subito. Allora, incominciamo da un argomento, insomma, che per noi è pane quotidiano, che è quello dell'associazione Ritrovo, della Lega NBC per il campionato, che tra l'altro, vedi, c'è un bannerino qua che compare, non so se lo noti, Andrea.
1: Sì,
0: questo è un banner che va a ringraziare tutte le realtà che in qualche modo ci sostengono, quindi sostengono la nostra realtà, sostengono il campionato che facciamo e in qualche modo anche questa trasmissione. Ecco, queste sono alcune delle realtà che sostengono tutto questo movimento e poi ce ne sono anche delle altre che vengono dopo. Certo. Quindi intanto è il momento di ringraziamenti, insomma, ok? Ci tengo a introdurre, sicuramente l'associazione, il campionato, eccetera, però ci tenevo anche a raccontare chi sei tu, insomma, no? Perché sai, ormai è te,
1: certo,
0: giusto qualche anno ci conosciamo, certo, va bene?
1: Mi sei ragione.
0: Però, appunto, chi è Andrea Pipolo? Allora, Andrea è, insomma, ormai diversi anni fa parte della squadra, è un atleta, ci tiene moltissimo e poi soprattutto mi viene da dire, c'ha due caratteristiche, correggimi se sbaglio, Andrea. La prima è che sei uno che è sempre pieno di entusiasmo in generale, ok? E quindi quello ti appartiene. Secondo, devo dire che hai sempre 3.000 impegni.
1: È vero.
0: Durante la giornata.
1: Anche oggi.
0: Anche oggi ne hai tanti, ecco.
1: C'è orchestra stasera.
0: Ah, pure orchestra, ok.
1: C'è lezione oggi.
0: Allora, diciamo, secondo me questa sua caratteristica è proprio, lo rende unico, perché penso sia la persona con più incastri di tutte le persone sulla terra, perché veramente forse la tua giornata è composta da 36 ore, non da 24, perché ne fai 2000. Come fai? Qual è il tuo segreto? Dici un po'.
1: Allora,
0: come fai a farne così tante? Perché è incredibile.
1: Oggi c'ho orchestra e invece domani voglio a carta scala 40, domani giovedì.
0: Ok, quindi ti piace. Per adesso abbiamo soltanto dette carte, orchestra, poi cos'altro fai?
1: Venerdì c'ho piscina.
0: Piscina.
1: Come all'altro.
0: Ok.
1: Sabato con te.
0: Guardate, sì, esatto. Oggi è sabato, quindi prossimo sabato, esatto. Ok.
1: Sì, e poi c'è anche il gruppo di sabato dell'Elios e Calcio e dell'Elios insieme.
0: Ok, Elios, ricordiamo, è una realtà che un'altra associazione che porta avanti progetti sul tempo libero, se non vado errato, quindi uscite, attività, insomma, di vario tipo, cinema, eccetera, eccetera.
1: Bowling,
0: quindi, insomma,
1: band, karaoke.
0: Ok. Ma fai anche teatro, no?
1: Sì, è giusto.
0: Diciamo anche quello, perché
1: l'ho
0: insomma
1: fatto anche ieri sera, ieri.
0: Ok, quindi diciamo che teatro, anche quello un'altra parte, ti garba tanto. Con chi lo fai, lo possiamo dire?
1: Sì, con Giova. Giovanni Pietrasini e che ho visto ieri a calcio.
0: Ok,
1: ieri.
0: Perfetto. E Giovanni Pezzatini, Pezza. Sono alcuni ragazzi che vengono anche a ritrovo. Ma qual è l'associazione, il gruppo che porta avanti lo spettacolo teatrale?
1: Fili d'Erba, quello di martedì.
0: Esatto, Fili d'Erba che salutiamo.
1: Con la Caterina, la mamma, insomma, Giova.
0: Esatto, che conosciamo e con cui collaboriamo da diversi anni, e portano avanti questo spettacolo, questi spettacoli ogni anno, e sono veramente una cosa meravigliosa. Io consiglio sempre di informarvi, andare a vedere gli spettacoli, quelli che portano avanti Fili d'Erba, perché gli spettacoli sono veramente bellissimi da vedere, oltre a essere momenti anche di pari opportunità, di inclusione, di abbattimento di etichette, ma sono veramente uno spettacolo nello spettacolo, sono veramente bellissimi. Quindi Ario, insomma, hai snocciolato così a caso calcio, teatro, scala 40, cioè nella serie, se io lo faccio penso mi ricoverò dopo due giorni, insomma, cioè,
1: esatto.
0: Più o meno la cosa è questa.
1: Esatto.
0: E quindi senti, invece, cambiando argomento, tra l'altro, per finire con te, per introdurti meglio, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: C'è un soprannome che io ormai ti ho dato da un po' di tempo a questa parte, non so se te lo ricordi.
1: Quale soprannome?
0: Diciamo che anche qui, per un'altra sua caratterista, ti ho soprannominato l'assessore. Come mai?
1: Sì, è
0: lo
1: vero.
0: Possiamo dire come mai?
1: Perché conosco tanto Francesco Gengaroli, Francesco.
0: Diciamo che ha, non lo so, secondo me siamo accanto a un futuro assessore di Firenze, perché veramente c'ha un monte di contatti.
1: È vero.
0: Ovunque andiamo, praticamente, certo. Stringe mani ovunque, perché tutti, oh Andrea, sei conosciuto ovunque.
1: Certo,
0: come fosse una cosa normale. Non mi considera nessuno, però va bene, insomma, non è così banale, non è scontato, nel senso. Hai questa caratteristica,
1: certo.
0: Quindi abbiamo oggi un futuro assessore, e quindi a questo punto possiamo andare avanti a parlare di calcio giocato, no? Nel senso,
1: certo.
0: Parliamo del nostro campionato, come si chiama? Lega degli?
1: Non lo so.
0: Madonna, Andrea, allora, come? Ti basi solo su te ti basta giocare, veramente, come? Mi adi sul nome del campionato, Lega degli Invincibili.
1: Lega degli
0: Invincibili. Lega degli
1: Invincibili.
0: Attenzione. Wow. Questa Lega degli Invincibili. Allora, partiamo dal... banalmente, come siamo arrivati quest'anno?
1: Primi.
0: Ti gasa questa cosa? Cioè, nel senso, ti piace il fatto di essere arrivato primo?
1: Sì.
0: Ok. Senti, ma dici un po' di te, come hai giocato quest'anno? Sei fatto qualche gol? Che ruolo hai fatto? Raccontaci un pochino, dai.
1: Forse io credo di attaccante, credo.
0: Attaccante, diciamo, sì, l'hai detto bene, un attaccante magari più dall'esterno verso l'interno, quindi un esterno d'attacco, però attaccante, pur sempre punta, insomma, quindi sì. Qualche gollettino?
1: Tipo anche ieri, un gol fatto anche ieri.
0: Ma in partita di campionato,
1: dicevo?
0: Partita di
1: campionato, mi sembra, contro Scapperia, credo.
0: Con il calcio inclusivo Mugello, sì, mi sembra, anche a me, non voglio dire una cavolata, con loro o con il Doccia, forse con il Doccia, sai, Andre?
1: Sì, con Doccia,
0: sono sbagliato.
1: Campo nostro.
0: Esatto, in casa, facesse un bel gollettino.
1: Vede.
0: E quindi, insomma, alla grande.
1: Certo.
0: Quindi questo campionato è giunto ormai al termine, e quindi, come dire, siamo nella fase finale, insomma, no? Ed è anche degli allenamenti, ora... ci manca soltanto qualche allenamento, poi si arriverà al massimo a metà giugno e poi chiudiamo la stagione, anche perché è bellissimo, però siamo anche un pochino stanchi, vero Andre? Quindi,
1: e poi fa anche caldo da ieri, dalle due sono fuori, fattura da micidiale,
0: già
1: a casa con la terra bagnata ieri sera
0: da strizzare
1: esatto.
0: Ma te che lavoro fai, Andre?
1: Allora, io sono stato anche stamattina dalle 9 fino all'una, ma oggi ho sostituito anche, ma un po' prima, la mamma è così, per se qui
0: certo.
1: Sì, questa sera e anche domani, è giovedì domattina, ultimo giorno della settimana, io finisco domani,
0: sì, giovedì prossimo, insomma,
1: domani.
0: Sì, ma ora siamo in trasmissione, ora sei sabato e siamo alle 18, caro.
1: Sì,
0: quindi,
1: vero, alle 6.
0: Quindi questo. E quindi, insomma, ma che lavoro fai? Non ho capito.
1: Allora, è la mia ditta, siamo a Team Blu, faccio fotocopie, scanner, questo faccio io.
0: Ok, ok, tipo diciamo una sorta di segreteria.
1: A chiedere le fatture, ah, okay. E apro la posta, questo qui, sì, questo, sì.
0: Ah, esatto. Ok, come ti trovi?
1: Sì, bene, e anche stamattina.
0: Ok.
1: Sì, sì, sì.
0: È tanti anni lo fai?
1: Come tutti i mattini, sì, sì, esatto, sì, sì.
0: Ok, ok, ok. Bene, caro, quindi insomma direi che hai una vita piena, insomma, tu c'hai il lavoro, certo. Tu c'hai da fare durante la settimana, direi, direi tanta roba, insomma, esatto. Direi tanta roba, esatto. Conosci un monte di gente, sì, ottimo, certo. Così. Senti, invece cambiando proprio argomento, sì. Ti volevo chiedere, te sei un leggerissimo tifoso fiorentino, vero?
1: Sì, è vero.
0: L'hai detto con un sospiro.
1: No, no, no. Sì,
0: no, no, sì. Ma ti capisco, nel senso certo. È dura essere tifosi della Fiorentina, purtroppo a volte non è semplice, non è semplice. Anche quest'anno,
1: anche
0: ecco.
1: Quest'anno, certo.
0: Come l'hai vissuta quest'annata? Allora, questo sfido dice tutto,
1: no,
0: prego.
1: Perché io vivo sempre, quando sei partito in calcio, vivo sempre allo stadio.
0: Ah,
1: però
0: okay.
1: Noi in difesa, guarda, è inguardabile.
0: Imbarazzante,
1: sì,
0: dici?
1: Sì, è imbarazzante. Fa certe cose e anche la partita scorsa contro Atalanta si vinceva 1-0, alla fine fatto fare il suo gol con Muzio. Io non lo so.
0: Muzio sta passando un periodo non bellissimo, sicuramente.
1: Appunto.
0: Sicuramente. Ma ecco, con Muzio, a prescindere dall'errore che sta facendo, è un giocatore che comunque ti piace, lo terresti oppure uno di quelli che...
1: Io direi anche dare via.
0: Ah sì? Non sì. Daresti un'altra chance?
1: E prenderei un altro difensore buono.
0: Ah, ok, quindi te saresti fare tabula rasa e via andare. Ecco, ma c'è qualche giocatore invece al contrario
1: che mi garba?
0: Ti piace, ti garba e terresti?
1: Dodò, per forza, lui sì che è buono.
0: Dodò ti garba.
1: E Ken, sì, che rientrasse da Fortunio, quello che tu vedi contro Juventus, quante gol fa?
0: È vero. Diciamo che spero si rimetta presto, insomma. Ora in tanti parlano anche di che non è solo l'infortunio, insomma, speriamo rientri con la testa giusta, insomma, no? Perché
1: sì.
0: Anche non so se hai saputo quella diatriba anche con come si chiama? Quel social, insomma, il regista mi sta consigliando il nome Penguin. Penguin, esatto. E quindi grazie.
1: Certo.
0: E quindi insomma sono quelle diatribe che per una società come blasonata, come quella della Fiorentina, non è ammissibile, no? Nel senso mettono un po' in difficoltà. Quindi
1: certo,
0: speriamo
1: sì.
0: Rientri, ma con la testa un pochino più matura, Andre. Quindi insomma comunque te sei per Ken, per Dodò.
1: Certo.
0: Gudmundsson invece, per esempio.
1: Ma diciamo di sì, ma sì. Anche lui mi garba.
0: Un sì ma, insomma,
1: un sì ma.
0: Già
1: certo.
0: Di chance ne ha avuto abbastanza.
1: Sì, certo.
0: Io ti dico la mia.
1: Dimmi.
0: Secondo me, allora, Gudmundsson a me come giocatore non mi dispiace. Però è anche vero che di opportunità, insomma, ne ha avute anche abbastanza. Quindi, secondo me, insomma, è anche lui tra quelli che dovrebbe essere valutato una volta per tutte. Perché davanti no, mezza punta no, e lì no. E, insomma, ci ha avuto diversi.

0: Io ero tra quelli che Paolo Manoli, una, insomma, sono di quelli, a prescindere dal nome dell'allenatore, per me è importante il progetto. Paolo Manoli si poteva valutare, però vediamo, insomma, ora appunto stava girando questo nome e quindi si starà a vedere. Però Andre, siamo d'accordo sul fatto che sicuramente l'allenatore è importante,
1: certo.
0: Però poi alla fine quelli che vanno in campo sono giocatori,
1: sì.
0: Quindi io almeno penso che Paratici, che non è l'ultimo arrivato, dovrà fare un progetto sportivo importante, certo. E comprare dei giocatori
1: buoni,
0: come si suol dire, buoni, bravo.
1: Ma speriamo,
0: speriamo. C'è un giocatore di garba che pigliereste il volo, che allora. facciamo una,
1: certo.
0: un come si dice, insomma, un appello a Paratici, vai alla Fiorentina. Allora. Andrea, detto l'assessore, prego.
1: Io consigliare
0: uno o due.
1: Io prenderei il giocatore di Palma, Bernabé, Lugno.
0: Un nome non scontato, è vero. Bel fullino.
1: Poi forse ho letto, forse che rientrano, che io ho letto che Sottil forse ritorna alla Fiorentina.
0: Ma te ti
1: l'ho
0: piace?
1: Letto. A me sì.
0: Sì, gli ridaresti fiducia un'altra volta?
1: Sì. Okay. Sottil e anche Nzola, piano che ritorni.
0: Ma Nzola gli daresti una possibilità in Fiorentina?
1: Io sì.
0: Ok, ora su Nzola Andre non ce la posso fare, mi dispiace.
1: No,
0: Nzola,
1: anche per me.
0: Io no, dai, su lui almeno io non ce la faccio. Su Sottil sarebbe, insomma, non sarebbe la 300ª volta che si dà fiducia, e quindi non lo so. Non so neanche se rientra dal prestito, ora non so se era un prestito secco oppure se c'erano degli accordi di obbligo di riscatto, ora questo non me lo ricordo. Però, insomma, già lui è un po' diverso, su Nzola Albu. Non lo so. Ma invece, ecco, per quanto riguarda, invece, cambiando argomento, restando sempre sul calcio di Serie A, insomma, no, sulla nostra Fiorentina, c'è invece un giocatore della Fiorentina, non di ora,
1: No, sì, certo.
0: Te quanti anni hai, Andre?
1: Io ho 38.
0: 38 anni,
1: 38
0: okay.
1: anni.
0: Più o meno. Siamo lì e te,
1: certo.
0: Io ce n'ho 41, che più o meno siamo lì. Quindi alcuni giocatori li hai vissuti anche te, tipo
1: sì.
0: Se ti dio Batistuta, se
1: certo.
0: Si parla, insomma, no, piuttosto di altri.
1: Ecco, detto il Re Leone.
0: Hai detto il Re Leone, ragazzi.
1: È lui
0: con tutto il dovuto rispetto, altro che Ken,
1: Edmundo.
0: Edmundo. C'è uno, un giocatore che proprio ti è rimasto dentro, di cui ti sei proprio innamorato della Fiorentina, passata, dico,
1: Luca Toni,
0: Luca
1: da
0: Toni?
1: Morire, è fortissimo.
0: Come faceva gol?
1: Così.
0: Tanta roba. Luca Toni faceva gol anche.
1: Mamma mia!
0: Non lo so, anche veramente col. Non lo so, con lo stomaco, veramente. C'è stato quell'anno eccezionale, soprattutto che veramente faceva gol
1: certo.
0: In tutte le maniere. Però diceva Prandelli che l'ha costruita anche la squadra attorno. Cioè,
1: sì.
0: Anche lì il progetto sportivo è fondamentale, perché è vero ci sapeva Luca Toni che segnava in tutte le maniere,
1: certo, è forte.
0: Però aveva gente intorno che gli dava la palla e lo metteva nella condizione di segnare, insomma, no, gli facevano dei crossettini, niente male, insomma. E invece un giocatore che proprio non ti è mai piaciuto, non hai mai sopportato e non ti ha mai entusiasmato proprio, non lo so se ce n'è uno, nel senso, questo pur parli
1: di quest'anno, il coso Balbo, quello della primavera.
0: Balbo come mai?
1: Perché noi tifosi, perché lo fischiano e anche io fischio.
0: Quindi se t'adegui,
1: sì, allora, certo, mi adeguo
0: così, senza un motivo.
1: Ma meno capo e meno.
0: Ah, vabbè.
1: Ma perché a fare, non lo so.
0: Vabbè, perché te preferisci Dodò.
1: Certo,
0: te c'hai il pupil, per quello lo rischi. Vabbè, non è malvagio, però. Vabbè, ora perché c'hai la fissa su Dodò, non è male oggettivamente. Però Balbo è della primavera, è giovane, può crescere. Dai, vabbè, via, forza Dodò, vabbè. Tutto il resto fuori, senza nemmeno sostituti.
1: Certo,
0: c'ho solo lui tutto l'anno.
1: Certo.
0: Finché non muore direttamente, perché 200.000 partite.
1: Appunto.
0: Vabbè. Ok. Senti, lo so invece cosa ho portato anche da far vedere, visto che, come dire, tornando invece all'associazione, alla nostra squadra, insomma, del calcio inclusivo, ho portato alcuni contributi da far vedere, alcuni video. Li vuoi lanciare te, cosa almeno facciamo vedere? Vai, regista.
1: Va bene, ok, dai, vai.
2: Vai, giallo.

0: natura sulla calma.
1: Capito?
2: Rimorchiamo
1: sempre, certo. Ma oggi sono voi il man of the match, chi è? È lui, il man of the match. Ha conquistato palloni, fatto gol, fatto razzie e scorribande, grande. Puoi lasciare due parole per la stampa?
3: Ciao
1: a tutti. Ciao a tutti. E per le tue tifose number one cosa li vuoi dire?
3: Bene.
1: Sei single?
3: No.
1: Sì. Quindi per chiunque volesse, insomma, può approfittare. Ecco, sei libero. Va bene, vai. Questo lo posso mettere in trasmissione su Radio Firenze Viola, in TV? Fa pubblicità. Se poi rimorchi voglio il 10%. A posto, vai.
3: Ma non è malato.
1: Vabbè, tu vai in televisione, che dire?
3: Sono un nonno, sì.
1: Al massimo puoi dire a cipuffolina.
3: Sono un nonno, sì.
1: Non ti arrendere, Pippo.
4: Ciao
1: Fernando.
4: Ciao.
1: Pochino. Bravo. Ciao Edoardo. Belli, voglio un gol. Eccolo, Belli è pronto. Ai ai ai. Eccoci qua. Tanta roba, insomma, questi sono gli ultimi allenamenti. Senti, ma
5: sì?
1: Dimmi la verità.
5: Certo.
1: Tanto non ci ascolta nessuno, insomma, no? Con l'occasione.
5: Pato canzo, giusto.
1: Ti volevo chiedere, ma sì, l'allenatore che sarei io in questo caso,
5: sì?
1: Gli allenamenti sono giusti, sono moderati, a volte sono troppo pesanti? Come sono gli allenamenti di questo allenatore che sono io?
5: No.
1: Non ti senti sotto pressione, tanto ci ascolta nessuno.
5: No, tranquillo.
1: No, scherzo.
5: No,
1: come sono gli allenamenti?
5: No, gli allenamenti va bene. Meno giri del campo, meno giri, no, ma sto scherzando, no, le folle stesso. Certo.
1: Diciamo i giri del campo non cabano nessuno, quello purtroppo. Però a correre poi servono, perché vedi, se tu ti alleni, poi dopo tu corri anche in campo. Invece la cosa che ti piace di più degli allenamenti, qual è?
5: La parte sella.
1: Tanto ragazzi, giretti di gira, calcio inclusivo, calcio classico, calcio ai giardino, calcio che tu vuoi, la partitella è la partitella, mettere d'accordo tutti.
5: Però quando ti dici perché noi ragazzi a calcio, per te, come dici sempre, mi dici: mi raccomando, farò al campo, lo fate di male, giusto o no?
1: È quello sempre, caro, perché presi dal momento, dall'agonismo, il non farsi male è fondamentale, perché se no farsi male in allenamento, insomma, è brutto e poi è controproducente, no?
5: Difatti, ieri dopo fatto allenamento sono stato a fare teatro.
1: No, ieri, martedì, perché oggi è sabato,
5: martedì.
1: Perché stiamo trasmettendo ed è sabato.
5: Ah, ok, okay. Vabbè.
1: Vabbè, comunque, questo martedì, sì.
5: Ieri, martedì.
1: Perfetto.
5: E quando ho fatto teatro, alla fine ho giocato a calcio, a fine teatro.
1: Come?
5: Sì, prese il pallone dalle sole.
1: Ah, certo, non contento, hai fatto un'altra partitella, non ti è bastato,
5: esatto,
1: durante il giorno.
5: Esatto.
1: questo ragazzo ha fonti inesauribili di energie, io non so dove le trovi, caro, ma qual è il tuo segreto? Ce lo puoi svelare, non lo so. Mangi qualcosa in particolare, bevi, non lo so, hai creato una pozione magica?
5: No.
1: No, però perché ne fai tantissime, caro, quindi...
5: E anche questa sera, oltre a qui, c'ho lezione, lezione individuale per mia orchestra. Dopodiché volete Pupo e Conti stasera.
1: Ah, pure che allo spettacolo.
5: Esattamente.
1: Vai. Perfetto.
5: Quando finisco l'orchestra, se io finisco alle 7, che sto a fare? Che ho già a casa o apparire per forza. Se sei a 4:09 la sera.
1: Vedrai, certo, non è che ti puoi mettere a tavola e farti uno spaghetti allo scoglio non lo so, un hamburger. Va bene, caro Andre. Il tempo vola e siamo arrivati alla fine del primo tempo e andiamo nella più che giusta pubblicità. Ci vediamo tra poco, non cambiate canale. Ciao.
5: Ciao.
0: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
0: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
1: E rieccoci qua, dopo la pubblicità siamo tornati a Tutti in Campo, un canale, una trasmissione che parla e dà voce al sociale, e proprio per questo motivo, caro Andrea, oggi, come ti avevo accennato prima di iniziare la trasmissione di oggi, abbiamo con noi un ospite molto attinente a quello che è la nostra associazione. Abbiamo con noi Gaetano Romano, dell'associazione sportiva dilettantistica Super Boys. Benvenuto Gaetano e grazie per essere, insomma, qui con noi e raccontare, insomma, quella che è la tua storia e la tua realtà.
6: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Andrei.
1: Oggi si va in quadrato.
6: Sono contentissimo di essere insieme a voi in questa serata.
1: Grazie mille. E come faceva giustamente notare, queste mamme c'hanno po' la fantasia, perché oggi Benzivendolo appunto non poteva esserci per altri motivi, però giustamente chiamando un'altra persona vuoi non prendere un altro Andrea, insomma, no? No, queste mamme c'hanno la fantasia. Andrea, o Andrea è proprio un nome bellissimo, il che, insomma, sono d'accordo, oppure diciamo che rimangono su quello, insomma. Parte le battute.
6: Così non mi confondo in salute.
1: Bravissimo, esatto Gaetano. E allora, perché dicevo che è molto attinente alla nostra realtà, all'associazione? Perché anche Gaetano da quest'anno ha iniziato un'avventura che praticamente è quella del calcio inclusivo, insomma, no? Che ha creato, per così dire, poi ora ti lascio ovviamente la parola, ha creato una squadra così dal niente, mi viene da dire, di calcio inclusivo. Ecco Gaetano, raccontaci banalmente un attimino chi sei te, che cosa fai nella vita e come ti è venuta questa idea di buttarti, insomma, no, in questa avventura, e almeno io personalmente ho fatto ormai anni fa, ed è stata un'avventura pazzesca, continuo a farla, ed è una figata pazzesca, insomma, ecco, quindi raccontaci un po' tutto, dai.
6: Io sono semplice ragazzo, sono Gaetano, lavoro per McDonald's a Domodossola. E come mi sia balinata l'idea, è nato veramente tutto per caso. Un giorno il mio datore di lavoro mi comunica che abbiamo assunto un ragazzo con trisomia 21. E quel giorno questo ragazzo mi dice: ciao, mi chiamo Manu. E da quel ciao è iniziato un cambiamento personale che mi ha portato a fare questa decisione e aprire questa società sportiva. inizialmente abbiamo trovato molti punti in comune, ci piacevano tante cose a tutte e due che ci accomunavano. La cosa che ci piaceva tanto a tutte e due era il calcio, quindi mi sono fatto coraggio, ho chiesto alla madre se potessi portarlo ad allenarlo, l'ho cominciato ad allenare e da lì lui mi disse: Edano, ma perché non facciamo una squadra? Allora ne ho parlato con un amico mio che ha un'associazione, si chiama Associazione Karma, un'associazione culturale, e da lì siamo partiti. Diciamo che non avevamo i mezzi per poter fare quello che abbiamo fatto, ci siamo fatti trasportare dall'entusiasmo e diciamo che questo entusiasmo è stato talmente travolgente che ci siamo riusciti. Siamo riusciti nel nostro intento, che non era solo quello di creare una scuola, un'associazione sportiva, ma era quello di creare delle amicizie. E adesso ho un bel gruppo di amici.
1: Ecco, più o meno quanti ragazzi hai ad ora?
6: Guarda, allora sono 7 ragazzi. Mm-hmm. Erano un po' di più, poi per chi ha lasciato, chi è rimasto, sono 7 ragazzi. Sono 7 amici miei. Sono persone che sono andato a cercare casa per casa senza affidarmi ad associazioni, o che non avevo veramente la cognizione di come poter fare, no? Mm-hmm. Tra un ragazzo che veniva con me a scuola, tra una ragazza, ok, siamo riusciti a creare questo gruppo meraviglioso, questo gruppo di amici. Questo gruppo che io lo definisco tante volte un gruppo strano, perché ho vissuto tante annate calcistiche, ma un'annata così intensa e così coinvolgente non mi è mai capitata. Ho vissuto tanti spogliatoi, ma uno spogliatoio così è veramente difficile trovarlo. Lo chiamano calcio inclusivo, ma secondo me è la vera e pura essenza del calcio.
1: Hai detto una cosa bellissima, guarda, ed è quello che poi alla fine penso anch'io, perché lo vogliamo etichettare come fosse una cosa a parte e diversa, ma in realtà è, cioè, i valori veri, l'essenza vera è quella, insomma, è proprio vero, anche perché il termine inclusione, ora senza parlare di somme sistemi, perché non è questo il caso e non è questo il momento, però il termine inclusione presuppone che ci sia una minoranza, una parte che in qualche modo debba essere inclusa, no? nella società, tra virgolette, passami il termine, normale. In realtà qui si parla di educare tutti, ma tutti vuol dire tutti, alla cultura della diversità, perché siamo veramente tutti diversi nel mondo, quindi se si impara a accettare caratteristiche diverse, come siamo qui oggi, nel senso a parlare, cioè Andrea Pipolo, Andrea Mori, Gaetano Romano, sono persone diverse, ognuno con le sue caratteristiche, punto e basta, senza soffermarci sulle solite etichette, riusciamo ad andare oltre. Quindi quello che hai detto è sacrosanto ed è il messaggio che io personalmente porto avanti da tanti anni, e te con la tua passione quest'anno la stai portando avanti, direi egregiamente, insomma. Ora noi ci siamo sentiti anche privatamente, infatti ti volevo far raccontare, ecco, come poi si è sviluppata, no? Nel senso che te, non essendo educatore, ma facendo tutt'altro di lavoro, semplicemente da questa amicizia, da questo contatto, da questa relazione, insomma, con questo ragazzo, è stata la scintilla che ha creato poi tutto, ecco. Raccontaci un po' questo e soprattutto Andrea, poi come riesci a portare avanti tutto, ecco.
6: Allora, come riesco, parto subito con l'ultima domanda, come a portare avanti tutto. Ringrazio Margherita, Alessio, Alex e Andrea che mi aiutano, abbiamo creato questo gruppo, questo staff, okay. Anche loro si sono dati anima e cuore a questa cosa qua. Ho una famiglia che capisce, che comprende, una famiglia fantastica che mi aiuta in questo, che mi sprona a fare, e soprattutto mi spronava all'inizio quando tutti mi davano del pazzo, mi dicevano ma tu non hai le competenze, tu non lo puoi fare, tu non puoi andare a prendere un ragazzo e portartelo in giro per l'Ossola, questa zona si chiama Ossola dove abitiamo, nei campetti ad allenarlo, perché non sei un allenatore, non sei un educatore, non hai l'esperienza, non lo puoi fare. Eppure siamo andati contro tutto quello che erano gli stereotipi e abbiamo detto sì, io non posso essere un educatore, non posso essere un allenatore, ma posso essere un suo amico, e io con gli amici ci vado a giocare a pallone, allora partiamo. Adesso dopo un anno possiamo dire che qualche competenza l'abbiamo sviluppata, ma devo sempre dire grazie ai miei ragazzi per quello che abbiamo sviluppato, perché sono proprio loro che poi ci hanno aperto le porte per capire e darci le chiavi per capire quello che dovevamo fare.
1: Ok, diciamo
6: se non si ci butta non si sa mai cosa si può fare nella vita.
1: No, quello sì, è vero.
6: Io lo consiglio a tutti, Andrea, sai perché? Perché non sono io che ho portato sì, ci sono state delle migliorie nelle loro vite, ma sono loro che hanno portato una miglioria nella mia vita.
1: È vero.
6: Io adesso posso dirmi soddisfatto di quello che faccio, soddisfatto del calcio. Il calcio mi aveva stufato, lo sport in generale mi aveva stufato, quel modo di stare in campo, la tensione della partita, il dover per forza far risultato mi aveva stufato. Adesso vedere la vera realtà, la vera faccia dello sport è la cosa più bella che mi poteva capitare, oltre ad aver fatto tante amicizie in questo percorso di quest'anno.
1: No, hai detto bene, è un dare avere, nel senso ti dà, perché uno anche lì ci sono tanti, no Andrea, anche nella nostra squadra, cioè chi non lo sa viene da fuori, pensa in maniera stereotipata, mi viene da dire, no? E appunto ci sono i volontari, ci sono persone che hanno una disabilità e quindi si va a fare sostegno, oppure le classiche frasi a volte mi sono sentito dire, almeno fino a anni fa, ci vuole pazienza, e lì in realtà forse ci vuole pazienza in generale nella vita.
6: Quando esci con gli amici non ci vuole pazienza, come hai detto prima ad Andrea che vi ascoltavo, ognuno ha il suo carattere.
1: Esatto, quindi
6: finché loro ci vedono un ostacolo ci saranno questi pregiudizi. Io non ci vedo un ostacolo, io ci vedo Gianluca, ci vedo Andrea, ci vedo Alexia, ci vedo gli amici miei.
1: Esatto.
6: E quindi la pazienza viene per forza, perché
1: no.
6: Ognuno ha il suo carattere.
1: Esatto.
6: Poi ci tengo anche a dare un ringraziamento a mio dottore di lavoro del McDonald's, Luca Realini, che mi ha spronato in questo quando gli ho detto sai, vorrei fare questa cosa. Non solo ho assunto il ragazzo che mi ha cambiato la vita, ma tramite lui abbiamo assunto anche un altro ragazzo sempre con trisomia, con un contratto vero e proprio, e stiamo facendo veramente delle cose belle. Non è solo sport, ma è proprio vita vera e propria.
1: È così.
6: Quindi ci tenevo a fare un ringraziamento a lui, perché sì, è vero, Manuel mi ha cambiato la vita, ma se lui non avesse avuto l'apertura mentale di far venire Manuel, a me la vita non sarebbe cambiata.
1: È vero, è partita anche da questo, insomma, tanto ogni posto è fatto dalle persone, quelle fa la differenza, insomma, no? E quindi mi fa piacere che sia stato così, hai detto bene te, insomma, il pallone, come si diceva prima Andre,
5: sì.
1: Il discorso di cioè che per noi è veramente una passione in comune, no? Nel senso, noi ci si trova lì, ma fondamentalmente di base cioè non è che si fa per vincere, si fa perché ci piace giocare a calcio, no? Nel tante amicizie poi vengono proprio dagli allenamenti, dal vedersi lì sul campo, ecco, la presa di giro piuttosto che no, fare spogliatoio, come si suol dire, e viene anche da questo. Senti Andre, ti voglio fare una domanda, perché ora vedi la maglia appunto con scritto Super Boys, ecco,
5: sì.
1: Cosa ne pensi del nome Super Boys? Ti intriga? Cioè ti garba a te? Come...
5: Sì,
1: no, prego
5: sì, Sì, sì, mi piace questa maglia.
1: Ti capo, ok. Un nome. Perché potrebbe essere un'idea interessante, ci balenava con Gaetano, sì, e poi continuiamo, certo, ovviamente a raccontare la storia veramente bella, insomma, spontanea. Ecco, è quella cosa più bella che mi è piaciuta di questa storia da raccontare. Ci balenava l'idea di fare un amichevole con loro.
5: Con loro?
1: Quindi,
5: figo!
6: Ce l'ho io che ti marca, che fai l'attaccante.
1: Occhio, aia Andrea.
6: Guarda, c'ha solo un problema, che non è la trisomia, è Juventino.
5: Allora senti, quel problema io lì. Chiuso, io vo via. Anche no. Come anche mio. Prima veniva già a calcio, che conosce anche il mister.
1: Chi è?
5: Matteo Apecchi. Matteone,
1: grande
5: Matte.
6: E si chiama Matteo pure lui.
1: Non fa una fega, via. Tante cose in comune.
5: Quando lo sento domani e lo chiamo, poi lo dico.
1: Senti, ma te ci stai a fare questa mia regola allora? E dici?
5: Sì, ma quando è? Che bravo. Giorno è?
1: E che giorno è, caro? Te sei. Sei troppo preciso.
6: Ma siamo forti, eh?
5: Aspetta a dirlo, che io sedio, eh?
1: Bisogna darsi da fare. Una cosa, te lo dico, bisogna. Sì. Se si fa in trasferta è lontanina, perché.
5: Allora no.
1: A Domodossola.
5: Sì,
1: insomma.
5: Balotta.
1: Tanto Domodossola è una di quelle città che ha nomi cose città, la D è sempre loro, giusto? Perché la D di Domodossola, giusto? È sempre quello.
5: Sì,
1: cioè, è conosciutissima a volte per altre cose, anche per questo motivo qua. Però bisogna andare non proprio dietro l'angolo, altrimenti si fanno venire loro,
5: ecco,
1: in casa.
5: Ancora.
1: Si fanno venire loro?
5: Sì, è meglio.
1: Siamo
5: meglio.
1: Un po' sciabattari tutti e due,
6: dobbiamo fare la culminata.
1: Vediamo. So, poi ci si mette d'accordo. Comunque, un amichevole, secondo me, ci sta tutta.
5: Certo.
1: Va bene. Te poi c'è la titolare?
5: Io sì.
1: Vabbè, allora i famosi giri di campo li devi fare ancora di più, perché poi c'è da pedalare, perché a vederli così mi sembrano fortini, quindi c'è da correre.
5: Vabbè, ok, dai. Corriamo, dai, su.
1: Dai, via. Anche solo
6: prima
1: per la
6: corrono i miei.
1: Dai, forse coraggio, dai.
5: Certo.
1: Senti che stiamo tornando un attimo sulla tua storia. Allora, entrando un po' nel concreto, perché quando si parla di calcio inclusivo, no, a volte uno si immagina il buttare una palla a caso e poi dire vai giocate, un po' modalità giardino. Almeno per quanto riguarda la mia esperienza, ci siamo già confrontati, insomma, e ci siamo già detto alcune cose, però giusto per condividerlo con chi ci ascolta e chi ci segue, per la mia esperienza barra nostra esperienza, l'abbiamo un po' sperimentata, perché in realtà il nostro mantra è sempre stato equilibrio in campo. Ma perché? Un po' come accadeva anche da bambini, quando facevi le squadre, cercavi di creare delle squadre equilibrate, va bene? E noi cosa facciamo nel calcio inclusivo? Diciamo, ci sono due modalità, chiamiamole così. La modalità livello base, detta così con questo nome, e livello avanzato. Ora, i due nomi non è che mi facciano impazzire, ma è giusto per capirsi. A livello base ci sono magari atleti che hanno bisogno anche di ritmi un pochino più lenti, ok? E giocano insieme a atleti che magari sono più veloci, insomma, no? Hanno dei ritmi anche nelle gambe, in generale sono bravini, e quindi magari loro sono cosiddetti a sostegno e quindi non possono fare gol, no Andrea? Come quando a volte dico te non potevi fare gol,
5: sì, è vero,
1: perché se no,
5: certo,
1: magari c'erano solo loro. Invece nel livello base loro non possono fare gol, sono a sostegno, ma magari altri, come ad esempio anche te Andrea, lì dovete fare per due, nel senso voi non ci avete scusa, a quel punto dovete fare gol, giusto? O dovete fare gol, dovete giocare, certo, di squadra, dovete darvi da fare. Ecco. E questa, come dire, questa è stata una cosa che abbiamo imparato col tempo, provandola, sperimentando. E nel livello avanzato invece tutti reggono più o meno il ritmo, per farla breve, e quindi tutti giocano, tutti possono fare gol. Ecco, ora questa è stata l'esperienza, detta in tre parole, della nostra realtà, della nostra squadra e del nostro calcio inclusivo e del campionato che facciamo con la Lega degli Invincibili. Ci spiego un pochino in quest'anno, quindi è il tempo veramente limitato, cosa hai sperimentato, cosa hai provato? Perché immagino che non avendo un manualino di come fare, l'hai anche un po' provato, l'avete un po' provato, insomma, no? Ecco, raccontaci un po' anche queste cose, perché a volte vengono fuori delle aneddoti, anzi.
6: Ma è veramente spontanea la cosa. Io non sapevo né come fare la squadra, né come trovare i ragazzi, né come allenarli. Okay. Semplicemente ho scritto un giorno, ho scritto ChatGPT, come posso fare questa squadra? E lui mi ha dato una serie di risposte. Ho scremato le risposte, ho preso la mia esperienza degli allenamenti miei e li ho riportati semplicemente pensandoli in maniera diversa, pensandoli fuori dagli schemi. Come ha detto Andrea, fare i giri di campo non piace a nessuno, fare gli scatti non piace a nessuno, ma un esempio banale, io sugli scatti ho aggiunto un palloncino, lascio cadere il palloncino, loro devono andare a prendere il palloncino è l'obiettivo, loro fanno degli scatti da atleta, mentre prima magari sbuffavano. Quindi abbiamo sperimentato tante cose.
1: Questo te lo frego. Ora poi il palloncino, che ne pensi? Faccio vedere un palloncino, dovete andare a recuperare.
5: Va bene, ok.
1: Ma un palloncino di quelli che si gonfiano in aria?
6: All'aria, sì. Abbiamo capito.
1: Quindi,
6: che dargli degli
1: prima che tocchi terra, non ho capito.
6: Prima che tocchi terra.
1: Ganzo.
6: Deve arrivare al palloncino.
1: Via. Preso.
6: Dargli degli obiettivi li stimolava e quindi abbiamo strutturato gli allenamenti sugli obiettivi, su queste cose qua. E adesso che siamo a fine del primo anno, a fine della prima avventura, per dirti, ieri i ragazzi, visto che è il giorno 30, poi abbiamo un altro torneo,
1: sì.
6: Ieri i ragazzi provavano gli schemi, provavano cose che non avrei mai immaginato di riuscire ad arrivare a fare.
1: E se solo al primo anno.
6: E poi quando abbiamo fatto la partitella, li hanno fatti, si sono fermati e hanno detto: abbiamo fatto quello che abbiamo lo schema che abbiamo fatto prima. E questa non è la prima volta che mi succede. Cioè, è anche motivo di orgoglio. Vedermi migliorare è motivo di orgoglio mio personale.
1: La crescita è tanta roba, è una delle parti più belle, e poi quando lo vedi, perché come si dice sempre, no? Gli allenamenti belli ovviamente, no, è chiaro, parte da lì, però poi la partita è dove provi, è dove ti metti in discussione, provi le cose, cioè è un po' la prova del 9, l'esame, insomma, no, è il mettersi in discussione, e lì quando vedi delle risposte di crescita che non ha niente a che vedere col vice eccetera, poi è chiaro, uno prova a fare la partita, a vincere, ma non è quello l'obiettivo, l'obiettivo è la crescita. Quando vedi in campo che le cose fai in allenamento, sono d'accordo, è lì la cosa più bella,
6: sì,
1: in assoluto.
6: Guarda, può sembrare banalissimo, visto per chi come me è un profano del calcio di questo tipo qua, no? Quindi per me fare un movimento, un contromovimento, era una cosa naturale, una cosa che ti dicevano e tu facevi, e magari per un ragazzo che può avere i suoi schemi mentali può essere molto difficile uscire fuori da quello che sono i suoi dogmi, no? I propri dogmi. E abbiamo visto che piano piano ci stiamo riuscendo, abbiamo visto proprio una differenza di concentrazione nei ragazzi, di concentrazione in quello che si fa. Hanno capito che le due ore di allenamento sono due ore dove ci si dà dentro, poi dopo le due ore dell'allenamento c'è tutta la settimana per, passatemi il termine, per il cazzeggio, per la presa in giro, perché non è solo un'associazione che c'è solo per l'allenamento, ma noi ci siamo tutta la settimana, siamo un gruppo di amici.
1: Ma quindi fate anche delle uscite, andare a mangiare una pizza, ne so.
6: Sì, io lavoro per Mac, mi vengono
1: in casa, allora.
6: Neanche le organizziamo noi, che le organizzano ormai da soli, li vedo arrivare al Mac 7-8 tutti insieme.
1: Vabbè, spettacolo.
6: Senza avvisarmi, poi dicono: paga Gaetano.
1: Ah, certo, giustamente,
6: capito? Ovvio, sì.
1: Meraviglioso. Senti, guarda, sì, io a questo punto manderei i contributi, quelli per far vedere le foto e i video, insomma, della tua squadra, ecco, quello che mi hai mandato, quello che ci hai girato, così almeno abbiniamo un volto a un racconto.
6: A chi si ha? Ci facciamo?
1: Mandi te, Andre.
5: Vai.
6: stavo emozionando riguardando le foto.
1: Ecco, raccontaci un pochino. Anche noi ci eravamo emozionati, eravamo intenti a guardare la foto, però dici, raccontaci un po'.
6: Sì, no, guarda, vedi, questo è il momento, che è più bello.
1: Ah, ok.
6: Quando siamo in giro assieme, quello è la cosa più bella. Poi non so se avete notato, siamo un gruppo veramente, io lo chiamo un gruppo strano, perché si parte da 59 anni ad arrivare ai 15. Siamo super boys, poi ci sono ragazze dentro, quindi è un gruppo veramente, veramente bello. Lui è uno dei ragazzi che ci aiuta, Alex. Lui è molto più ferrato sul campo.
1: Ok, ok, quindi ti dà una mano.
6: Giocatore vero.
1: Veramente bellissimo. Io, no, Andrea, a questo punto direi che ci sentiamo per fare un amichevole. Ok, e ovviamente chi ci segue, insomma, vi aggiorneremo anche su questa cosa, che ormai siamo a scadenza stagione, quindi a fine stagione, quindi andremo a stagione nuova, però sicuramente organizzeremo questa amichevole. Gaetano, senti, vuoi mandare, visto siamo in chiusura, dei contatti per chiunque volesse prendere informazioni o qualsiasi cosa, insomma, ecco.
6: Assolutamente. Noi ci trovate su Instagram sotto ASD Superboys, o se c'è qualcuno della zona che è interessato e ci vuole contattare, ci può contattare tramite mail a .s.d.superboys@gmail. Ce l'abbiamo un quel di Villa D'Ossola, che è meno famoso di Domodossola, perché ha la sfortuna di avere la B e non la D. E niente, ci trovate lì e vedete quello che facciamo. Mettiamo soprattutto su Instagram, mettiamo quello che è più il fuori, che non l'allenamento di per sé. Quindi tanti pensano che ci sia solo un fuori dove si sorride, in realtà ci si dà pure dentro, col calcio e lo sport.
1: Sempre e comunque, Gaetano, ti ringraziamo per essere stato con noi e ci sentiamo per organizzare questa amichevole.
6: Ma guarda, sarebbe una cosa bellissima farmi una trasferta fino a lì con tutti i ragazzi, prendermi in due giorni, come ce l'ho fatta per questa cosa qua. Ce la farò anche per questo, per quest'altra cosa.
1: Senz'altro, e non sei solo.
6: La facciamo.
1: Un saluto, un abbraccio, Gaetano. Ci sentiamo presto, allora.
6: A voi.
1: Ciao, a presto.
6: Buona serata.
1: Grazie, ciao. Allora, caro Andre, siamo in chiusura. A questo punto ci vediamo presto e niente, a questo punto ci organizziamo anche per fare questa amichevole, insomma.
5: Esatto.
1: Comunque ti ha promesso di stare in marcatura a te, quindi caro, ti devi allenare, soprattutto se devi smalezzare a gomiti alti, capito, per tenere palle e fare cose, no? La vedo dura. Va bene, Andre?
5: Va bene.
1: Vai. Un saluto a tutti, da tutti in campo, e buon fine settimana. Ci vediamo alla prossima. Ciao.
5: Ciao.
7: Voce a tutti quanti, perché ogni storia conta. Siamo tutti titolari, insieme formiamo uno squadron. Tutti in campo!
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
10: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
8: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: MK Restauri, con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport, vivila con Sportage.
1: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensa diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri che avete sentito.
8: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
9: Siamo tutto questo.
8: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buonasera Fabrizia.
13: Buonasera Massimo.
12: Qui siamo alle discese ardite.
13: Le risalite speriamo.
12: Le risalite le facciamo la prossima puntata. No, questa è una delle stagioni. Ora noi veniamo da una stagione che ha peggiorato quasi tutto, ma il 1970-71 la Fiorentina parte per vincere lo scudetto, cioè sono dichiarazioni del presidente, e si ritrova invischiata in una lotta per non retrocedere che finisce con tanti colpi di scena all'ultima giornata. Era il 70-71, avevamo vinto lo scudetto nel 68-69, due anni prima, avevamo fatto la Coppa dei Campioni l'anno prima e ci ritroviamo impelagati in una situazione in cui non era pronto nessuno, non era pronta la società, non era pronta la piazza, non erano pronti i calciatori. Te la ricordi qualcosa di quella stagione? Hai rimosso?
13: Un pochino, ma non tanto.
12: Io me la ricordo estremamente sofferta. Una Fiorentina che non vinceva mai, si vinse tre partite in tutto il campionato. Però partiamo con ordine, no? Per tutti gli aspetti che saranno approfonditi da due elementi fondanti di questa puntata. Il primo è il testo riassuntivo che noi chiamiamo podcast nel podcast di Fabrizia, e la seconda è un'ampia intervista con Fabio Incatasciato anche sugli aspetti più tecnici. Però la situazione è questa: tutti hanno vissuto malamente il campionato 69-70, perché c'era l'illusione di potersi ripetere, c'era la sottovalutazione di un aspetto che fa parte integrante della storia del calcio, ma anche della vita, perché quando da ragazzo ti dicevano il problema non è il bere, è il ribere. La sostanza è proprio questa: puoi riuscire a vincere, ma per vincere due anni di fila devi essere non forte, ma di più, tanto di più. Lo abbiamo detto anche nella scorsa puntata. Devo dire, cioè, che rileggendo, ristudiando tutti gli aspetti di quel campionato, l'illusione era stata portata anche dalla facilità con cui si era costruita la squadra dello scudetto, e dal fatto, cioè, che essendo molti dei protagonisti giovani, il loro rendimento sarebbe sicuramente migliorato, no? Poi non si considera mai, lo abbiamo visto quest'anno, De Gea, Gossens e Ken, no? Erano tre giocatori che avevano overperformato nell'anno precedente. Si pensa che quello sia il loro valore assoluto, e questo errore fu fatto anche in quella stagione. Però andiamo per ordine, perché la stagione precedente si conclude con una affascinante e seducente, per gli amanti del pallone, Coppa del Mondo. È Messico 70, c'è l'altitudine, le squadre più importanti, l'Italia compresa, hanno preparato la loro trasferta da tempo, hanno fatto come la nazionale delle amichevoli nel gennaio del 70, quindi ci sono, per il livello scientifico dell'epoca, che era inferiore a quello di oggi ma che già esisteva, tutte le condizioni per preparare al meglio l'avventura. Di giocatori della Fiorentina ne vanno solamente due: De Sisti, il capitano, il faro, il regista della squadra, e il libero Ferrante, che è in condizioni strepitose, è uno di quelli che ha mantenuto il livello tenuto nell'anno dello scudetto. C'è delusione perché Superchi, che sembrava destinato a fare il terzo portiere, non lo fa, ma è reduce anche da una brutta stagione. Conseguentemente la nazionale ha tanti giocatori del Cagliari campione d'Italia. C'è Alberto Simporta, c'è Cera libero, Cera era un ex mediano, piccolo, spostato nel ruolo di libero perché aveva un grande sapere tattico e una grande capacità tecnica da centrocampista prestato alla difesa. La nazionale aveva i due terzini dell'Inter, quindi era Albertosi, Burnic e Facchetti. Burnic era un roccioso marcatore, come il nome, quasi una cosa onomatopeica, Burnic, no? Mentre Facchetti era un terzino fluidificante, attaccante. La coppia centrale era quella del Cagliari, Cera e Comunardo Nicolai, personaggio simpaticissimo fin dal nome, che derivava da una famiglia amante della Comune di Parigi e dei moti sociali, è stato ingiustamente classificato, passato alla storia per uomo di autoreti. Ha fatto qualche autorete, ma in finale non ne ha fatte più di tanti altri, no, era diventato il bersaglio. Il centrocampo e la difesa era completata da Roberto Rosato, stopper, ma era uno stopper che poteva giocare in qualsiasi ruolo di una squadra. Era estremamente veloce, quindi pur non avendo grosso fisico anticipava sempre gli attaccanti, e aveva classe, tanta classe. A centrocampo c'era Bertini, che noi conosciamo perché era mediano della Fiorentina prima di diventare dell'Inter. C'era Domenghini alla destra del Cagliari, ma che sostanzialmente era un uomo in più a centrocampo. C'era De Sisti, che faceva in nazionale quello che doveva fare anche in Italia. E c'era il dilemma tra Rivera e Mazzola. Rivera e Mazzola erano i due giocatori più importanti che l'Italia aveva. Rivera aveva molta più classe, Mazzola aveva molta più capacità offensiva. Potevano coesistere insieme, ma siccome c'erano degli equilibri interni alla nazionale negativi, sta di fatto c'è che si punta che si marginalizzò Rivera, no? Tant'è che poi si rimediò facendo la staffetta tra Rivera e Mazzola, staffetta che non fu fatta nella finale, dove il primo tempo di Brasile-Italia era 1-1. Rivera fu lasciato in panchina fino a 6 minuti alla fine, la nazionale perse 4-1. Quel Brasile era più forte assolutamente della nazionale italiana, aveva 4 numeri 10, non solo Pelé in attacco, però almeno con Rivera la potevi giocare. Davanti c'erano Boninsegna e Riva. Non giocavano più insieme nel Cagliari perché Boninsegna era passata all'Inter, ma erano i due attaccanti più forti che noi avevamo in assoluto. La nazionale fa un mondiale abbastanza modesto nel girone eliminatorio, Israele, Svezia, no? Va avanti, trova il Messico nei quarti di finale, vince agevolmente, Riva torna finalmente al gol. C'è in semifinale la Germania, è una brutta partita per 90 minuti e Snellinger, giocatore peraltro del Milan, che è stato tanto in Italia, Roma, Mantova, Milan appunto, segna a 2 minuti alla fine, si va ai tempi supplementari e lì si scatena uno degli spettacoli più belli del calcio di quell'epoca, tant'è che allo stadio Azteca di Città del Messico c'è la targa che ricorda questa partita come la partita del secolo. Dall'1-1 dei 90 minuti si va al 4-3 dei tempi supplementari, senza espulsioni vengono segnate in 30 minuti 5 reti. Ed è un susseguirsi di emozioni, di cui la più clamorosa è il 3-2. Sul 3-2 nostro subiamo un gol con Rivera sul palo, perché prima eravamo usi a mettere un giocatore sul palo quando veniva battuto il calcio d'angolo per facilitare le uscite del portiere, no? E per coprire in modo migliore la porta stessa. Sta di fatto Rivera non riesce a intervenire su questo pallone, lo guardano tutti in modo assolutamente pessimo, Albertosi per primo, il portiere. Sta di fatto Rivera dice vabbè, vado e glielo rifò subito il gol, si batte il centro, Rivera prende, azione, gol, 4-3, l'Italia è in finale della Coppa del Mondo e è notte, sono le 2, le 3 e partono i caroselli, parte anche una grossa attesa per la finale della Coppa del Mondo contro il Brasile. C'è anche questo particolare che ora non ricorda nessuno, cioè che la Coppa Rimet, si chiamava così, scritta Rimet e pronunciata Rimet senza leggere la T, mi hanno spiegato a me che sono un disabile fonetico perché il francese elimina questa consonante finale, sarebbe stata assegnata alla squadra che per 3 volte l'avrebbe vinta. L'Italia l'aveva vinta nel 34 e nel 38, il Brasile nel 58 e nel 62, quindi chi vinceva oltre alla Coppa del Mondo si portava anche definitivamente nella sede della propria federazione questa Coppa. 1-1 nel primo tempo, partita aperta, combattuta, nel secondo tempo ci schiantano. Si può dire che tutto questo era conseguenza del fatto che noi avessimo giocato i supplementari, però il Brasile è una grandissima squadra. Il 4-1 finale è troppo severo e provoca una reazione data anche a questo non utilizzo di Rivera. Al rientro della squadra in Italia, invece di festeggiare dopo l'europeo un secondo posto, vengono tirati i pomodori alla squadra, no? Che era una reazione assolutamente scomposta, eccessiva, legata anche a problemi di comunicazione. Artemio Franchi di Radice, noi non abbiamo gestito al meglio la comunicazione come federazione, siamo campioni d'Europa e ci siamo confermati arrivando secondi al mondiale, ma sta di fatto cioè che questa, e qui arriviamo alla Fiorentina, che questo mondiale consegna un gioco più offensivo. La Fiorentina parte con il proprio calciomercato dall'acquisto del vice capocannoniere del campionato precedente, Vitali, centravanti del Vicenza, che ha segnato 17 reti. Di meglio non si poteva prendere perché Gigi Riva da Cagliari non si smuoveva e non avremmo avuto i soldi, e l'idea è quella di mettere in campo tre punte, le due ali, Mariani promosso titolare dopo una sufficiente gavetta, e Luciano Chiarucci, attaccante fortissimo di cui abbiamo parlato, poi ne riparleremo con Fabio Incatasciato. Il problema è che questi tre attaccanti erano due ali che tendevano a liberarsi per la conclusione e non per il cross. Ma tutto questo ce lo spiega Fabrizia, e poi nella seconda parte, tanto ringraziamo la regia, perché se ci si scorda,
13: grazie,
12: poi
13: Stefano.
12: No, cioè non... Ciao Stefano, grazie. Andiamo a sentire la sintesi di questo campionato terribile 70-71.
13: 1970-71, sull'orlo del baratro. L'esito della stagione 69-70 bruciava tutte le componenti, dirigenza, squadra, pubblico. Il nuovo campionato avrebbe dovuto restituire una Fiorentina in grado di lottare per lo scudetto. Le lacune evidenziate dal campo erano amplificate dai dubbi su Pesaola e sull'ingaggio che aveva strappato, 95 milioni, il secondo in Italia dopo Elenio Herrera. Il tecnico, essenziale per lo scudetto, non aveva convinto nei momenti salienti, dopo lo shock arbitrale con il Cagliari e in Coppa dei Campioni, dove era stato il responsabile della batosta di Glasgow. Al termine del calciomercato, il presidente Baglini dichiarò di aver allestito una squadra che poteva vincere lo scudetto e che, grazie allo schieramento a tre punte, avrebbe favorito lo spettacolo, seguendo le indicazioni del Mondiale Messico 70, concluso con la finale Brasile-Italia 4-1. Lasciarono Firenze diversi protagonisti dello scudetto: Amarildo, passato alla Roma; Rizzo, ceduto al Bologna per soldi e la promettente mezzala Gennari; Rogore e Cincetti, ceduti al Brescia, da dove arrivarono il giovane terzino Botti, presentato come il prossimo nazionale, e il centrocampista 28enne D'Alessi. Maraschi tornò al Vicenza nell'ambito dell'operazione che portò Vitali in maglia viola. L'arrivo di altri due giovani terzini, Galdiolo e Ghedin, completò il mercato viola. L'acquisto, in comproprietà del centravanti Vitali, vice capocannoniere in Serie A con 17 gol segnati dietro a Gigi Riva, fu il colpo dell'estate e quello che fece propendere per lo schieramento a tre punte, insieme a Chiarugi e con la promozione a titolare di Giorgio Mariani. Vitali fu subito protagonista di un lungo braccio di ferro per il premio d'ingaggio. La richiesta avanzata era di 40 milioni, 28 milioni.

La squadra proponeva come novità i terzini Stanziale e Botti. La gara interna con il Verona diventò difficile per il gol di Clerici al sesto. I viola colpirono tre pali prima del pareggio segnato dal subentrante Gennari. Il pareggio di Catania fu salutato dai tifosi etnei al grido di ladri ladri all'indirizzo dei Gegliati. 4 punti conquistati nelle prime 3 partite, ma la squadra mostrava già grosse crepe psicologiche. Il Napoli passava di misura a Firenze, con i viola incapaci di reagire al gol di Sormani, ma penalizzati dall'arbitro Sbardella, che ignorò un clamoroso fallo da rigore. Cominciarono le assenze. Esposito mancò per 2 mesi. A Torino mancarono anche Chiarugia e Merlo, mal sostituiti da Macchi e Gennari. In vantaggio con un gol di testa di Longoni, i Gigliati subirono il pareggio granata nella ripresa. In Coppa delle Fiere, il Colonia eliminò la Fiorentina battendola a Firenze 1-2 e in Germania 1-0. La sesta partita contro il Milan a Firenze si rivelò letale, sotto di 3 gol e partita chiusa già nel primo tempo. Finì 2-5 con fischi e lanci di cuscini sul terreno di gioco. A Cagliari, con il rossoblù, senza Riva gravemente infortunato nella partita della nazionale contro l'Austria, Pesaula rinunciò alle 3 punte, definendolo esperimento presuntuoso, ma la Fiorentina affondò. Sulle mura dello stadio una scritta parafrasava il ritornello di un successo musicale del tempo: non sempre si può vincere, ma non sempre si può perdere. Il giorno dopo il Consiglio deliberò di attuare attraverso il Presidente quei provvedimenti che si renderanno necessari. Baglini lanciò il proprio diktat: basta con le fuoriserie, i calciatori dovevano andare agli allenamenti con auto utilitarie, via anche i capelli lunghi e gli abiti eccentrici. Il presidente consultò i calciatori e tutti si schierarono con Pesaula. Vennero inflitte una serie di sanzioni, la maggiore delle quali a Chiarugi: 1 milione di multa per comportamento intemperante e recidivo nei confronti degli arbitri e dei compagni, 500.000 di multa anche a Bandoni per la fuga dal ritiro. Sanzionato anche Ferrante per inosservanza delle disposizioni tattiche emanate dall'allenatore. Contro il Bologna, Vitali fu escluso dalla formazione, ma il Bologna espugnò il comunale con la crisi manifesta di Superchi, battuto dall'ex Rizzo da 30 metri. Al temporaneo pareggio di De Sisti, sul rigore, replicò Savoldi, assicurando la vittoria ai Felsinei. Assediato dai tifosi, la squadra fu costretta ad uscire alla catichella dalla porta della curva Fiesole. Il giudizio era già stato formulato, i calciatori erano passati dalla sana irriverenza giovanile alla strafottenza della presunzione, collandosi nel successo. Baglini faceva bene a riportare i giocatori su un piano di austerità, ma era lui ad avere la responsabilità del fallimento tecnico. Vitali era abituato ad una squadra che giocava per un unico terminale offensivo, pagò il salto da Vicenza a Firenze e rimase un corpo estraneo alla squadra. Le due ali tendevano entrambe ad accentrarsi per andare alla conclusione, nessuno dei due andava sul fondo per crossare. La pausa internazionale fece bene alla Fiorentina. Amarassi rientrò Esposito e venne formata la nuova coppia titolare di terzini, Galdielo Longoni, con 2 punte in attacco, Chiarugia e Vitali. La Fiorentina, in vantaggio di 2 reti, Merlo, Vitali, alla mezz'ora, venne raggiunta da un gol fantasma di Suarez, concesso dall'arbitro e da quello di Lippi, al 90°, causato da una posizione invertita. Nel turno successivo la Fiorentina affrontò il Foggia, con Bandone in porta, tornando a causa del forfè di Merlo all'ultimo minuto, alle 3 punte con il rientro di Mariani. La strada venne spianata dall'autorete di Bigon e completata da un grande Chiarugi, autore di una bella doppietta. Nella seconda gara interna, contro la Lazio, i Gigliati non riuscirono a vincere. Superchi reagì malissimo alla sostituzione, chiedendo la cessione in estate, ma Pesaula confermò Bandoni anche a Varese, dove Mariani, sostituto di Chiarugi, non concretizzò una buona occasione. La striscia positiva si allungò con un altro pareggio interno a reti bianche contro il Vicenza, con una contestazione finale alla squadra ed anche all'arbitro. A San Siro contro l'Inter rientrò Chiarugi in una formazione di totale emergenza, senza Merlo, squalificato e De Sisti. Fu la partita di rigori 2 per i nerazzurri, Boninsegna e Gori, ed 1 per i Gigliati, Chiarugi. Una brutta gara dove Sbardella inventò il primo rigore nerazzurro ed espulse Ghiandi, lasciando la Fiorentina in 10. L'ingiusta sconfitta casalinga contro la Juventus, causata da un rigore regalato ai bianconeri, dall'espulsione di Galdiolo e da un rigore non concesso per farlo di mano dello stesso Causio in area, segnò la fine della gestione Pesaro, sostituito con Oronzo Pugliese, il mago di Turi. Il cambio

0: Avveniva alla fine del girone d'andata con la Fiorentina terz'ultima con soli 11 punti. Venne proposta la formazione che a suo dire Pesaro avrebbe voluto allenare: Castellini, Scala, Poletti, Esposito, Ferrante, Brizzi, Chiarugi, Merlo, Combin, De Sisti, Amarildo. Riserve: Bandoni, Rogora, Cencetti, Longoni, Fogli, Gennari e Mariani. C'era una distanza siderale dall'effettivo calciomercato, ma anche un contrasto eccessivo con la realtà, considerando che l'allenatore aveva un lauto contratto fino al giugno 72. Pugliese, dopo una gavetta che sembrava infinita, portò il Foggia dal 61 al 64 dalla Serie C alla Serie A. Un exploit che gli valse la panchina della Roma e il soprannome di Mago di Turi, contrapposto al Mago HH, Elenio Herrera, che dominava i campionati con l'Inter. L'esordio in casa contro la Roma vide giallorossi due volte in vantaggio. La marcatura del giovane Ghedin su Amarildo, predisposta da Pugliese, rischiò di chiudere la partita anzitempo. Ripresi prima da D'Alessi e con un salvifico rigore finale realizzato da Vitali all'85esimo. Botta e risposta al bentegol di tra Vitali e Clerici attorno alla mezz'ora del primo tempo. Il match con il Catania fu un'altra clamorosa delusione: autogol al primo di Ferrante, pareggio con una furbata di Chiarugi che fregò una punizione a De Sisti sorprendendo il portiere. Pugliese impose il coprifuoco alla squadra e lavorò molto sui riti propiziatori: Sacri con la benedizione del campo e Pagani con il mago Badoglio di Prato, di cui il più semplice e visibile era lo spargimento del sale lungo il campo. Dopo 6 giornate la Fiorentina riuscì a tenere la porta imbattuta con una gara assolutamente rinunciataria, conquistando un prezioso punto a Napoli. La partita con il Torino finì nell'ennesimo pareggio, il quinto consecutivo, seguito da 2 sconfitte. A San Siro, contro un Milan incerottato, il catenaccio viola fu scardinato al 60esimo da Prati, appoggiandosi regolarmente su Berni. A Firenze, contro il Cagliari, a partita ormai finita sull'1-1, all'89esimo, posizione dell'area di rigore della Fiorentina, Domenghini la tirò direttamente in porta, palla in rete e proteste, essendo la punizione di seconda, ma il tocco decisivo era stato di Chiarugi. Finiva così una gara dove i sardi non avevano fatto nulla per vincere, con Domenghini visibilmente contrariato per aver messo a segno una botta forse mortale per la squadra viola. I tifosi inferociti rimasero fuori dallo stadio dando vita a una sassaiola. A 8 giornate dal termine del campionato, la Fiorentina era terz'ultima in classifica con 16 punti. Baglini si dimise esercitando un atto di protesta contro i maltrattamenti arbitrali, ma il Consiglio non accettò le sue dimissioni. A Bologna la Fiorentina riuscì a conservare lo 0-0 di partenza, riproponendo ancora Brizzi a centrocampo contro un Bologna non intenzionato a infierire. Le brutte notizie arrivarono dagli altri campi: il distacco dal quart'ultimo posto, Sampdoria e Vicenza, era salito a 2 lenghezze. Il pubblico viola faceva i conti: Pesaro aveva fatto 11 punti in 15 gare, 6 su 8, quelli ottenuti da Pugliese, la scossa non c'era stata. Contro la Sampdoria, nuovo pareggio interno. In vista della gara di Foggia, Don Orunzo portò la comitiva viola a San Giovanni Rotondo a rendere omaggio a Padre Pio. Una partita che i viola, andati in svantaggio nel primo tempo con un gol di Saltutti, pareggiarono solo grazie a un discusso rigore, trasformato da De Sisti. Contro la Lazio, con 7.000 tifosi gigliati all'Olimpico, andò in scena uno spettacolo desolante, finito 0-0. A fine partita, De Sisti mandò un messaggio chiarissimo: a Firenze sto benissimo, ma non seguirò la squadra in Serie B. Pugliese, già soprannominato Barone Vincimai, non riuscì a battere nemmeno il Varese, passato in vantaggio al nono del secondo tempo. La Fiorentina riuscì a pareggiare solo a 7 minuti dalla fine, con D'Alessi. La vittoria continuava a mancare dal 20 dicembre. A Vicenza arrivò l'unico successo di Pugliese, con una botta di destro di Vitali ottimamente servita da Chiarugi. Fiorentina virtualmente salva, appaiando il Vicenza, con un punto in più della Sampdoria e 2 sulla Lazio, con il Catania ultimo. Nelle ultime 2 partite i viola dovevano affrontare Inter e Juventus. Contro l'Inter, già campione d'Italia, a un quarto d'ora dalla fine, la salvezza sembrava raggiunta, con la Fiorentina in vantaggio per 1-0, Mariani, e in controllo della gara. Tutto cambiò in 4 minuti, che cacciarono la Fiorentina nel baratro. Jair sfruttò un cross di corso, sospingendo di testa il pallone alle spalle di Superchi, inspiegabilmente fermo, e al 33esimo gol capolavoro di Mazzola. La Fiorentina reagì con la sola forza della disperazione e al 90esimo, al terzo corner consecutivo, Bellugi respinse in area un tiro di Chiarugi. Sul pallone si avventò Brizzi, lo stopper gigliato, e lo scaraventò in porta. La salvezza, per differenza reti, arrivò la domenica successiva col pareggio 1-1 con gol di Vitali e Bettega in casa della Juventus e la contemporanea sconfitta del Foggia a Varese. Viola Salvi a 25 punti per la migliore differenza reti. Scampata la grande paura, Ugolino Golini assunse la presidenza. La Fiorentina era impegnata nel girone finale di Coppa Italia. Liberati dal peso della classifica, i viola pareggiarono a Napoli 1-1 e sconfissero il Torino 4-0 in casa. L'8 giugno, con la conclusione del rapporto con Pugliese, ringraziato ma non confermato, la squadra fu affidata a Mario Mazzoni e sfiorò la qualificazione per la finale di Coppa Italia, arrivando terza nel girone finale che disputarono senza Merlo, sostituito da D'Alessi. I successivi risultati, Fiorentina-Milan 1-2, Fiorentina-Napoli 2-0, Torino-Fiorentina 1-1 e Milan-Fiorentina 1-0, composero la seguente classifica: Milan 7, Torino 7, Fiorentina 6, Napoli 4. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Radio Firenze
2: Viola. Buonasera, abbiamo ancora fortunatamente per noi e per chi ci ascolta, ecco sì Fabio, cioè perché questa storia va succhiellata carta a carta. Siamo alle discese ardite, 1970-71, una squadra reduce dalla Coppa dei Campioni e due anni prima ha vinto lo scudetto con molti giocatori ancora in rosa, che parte per fare grandi imprese e che finisce a salvarsi per all'ultima giornata. Cosa succede, sì, Fabio?
3: Allora, succede che è un punto, come si dice anche in altre fenomenologie, che non sono solo il calcio, un punto di rottura, questo qua, nel senso si assommano tutta una serie di questioni che trasformano quel campionato e quella squadra, che era comunque una bella squadra, lo trasformano in una mezza tragedia. Non diventa una tragedia, come dicevi te, totale, solo perché alla fine si allineano un po' di cose e la Fiorentina riesce a salvarsi. Però questo, attenzione, nel 70-71 resta il primo campionato più brutto del dopoguerra. Peggio di questo c'è probabilmente solo quello della retrocessione della fine degli anni 30, del 38, perché comunque quando la Fiorentina si era salvata per il rotto della cuffia nel 46-47 era conscia di avere una squadra debole, una squadra che era appena stata ricostruita, come abbiamo raccontato, e piena di problemi, e quindi era una squadra che sapeva che doveva lottare per salvarsi. Ma quella del 70-71 sfiora l'incredibile, perché stiamo parlando della squadra campione d'Italia. Se noi leggiamo le cronache dell'inizio del campionato e guardiamo anche i filmati, i resoconti di quegli anni, vediamo che la Fiorentina probabilmente mai come in quel momento, al netto anche della crescita della comunicazione in Italia che c'era stata con la televisione, imparagonabile a quella del 56, la Fiorentina mai come in quel momento è considerata una grande, o comunque sia una squadra di cui avere molto rispetto, che parte, se non favorita per vincere il campionato, comunque come una squadra molto importante. Questo campionato la riporta, questo per capire da dove eravamo, e d'altronde se vinci il campionato ti collochi in quelle posizioni, in quelle rendite di posizione, e questo per capire invece come finì male. Cosa succede? Succede che non funziona più nulla. Non funziona il rapporto fra Pesaola e Baglini, che era stato fondamentale per vincere il campionato. Non funziona già dalla stagione 69-70 e probabilmente nessuno se ne accorge, o comunque si vuole far finta di niente, e questi problemi grossi tra allenatore e che allenatore e presidente e che presidente, la Fiorentina se li porta dentro in quella stagione, ok?
2: Oh, chiarissimo.
3: Poi non funziona il rapporto conseguentemente fra Pesaola e una parte dei giocatori, non tutti, ma una parte consistente, alcuni che venivano dallo scudetto, ma altri che sono arrivati l'anno prima, insomma sono arrivati dopo, ma lui stesso probabilmente a Firenze non ha più voglia di starci, molto la sua grande nostalgia è per Napoli, che è la città dove aveva allenato più volentieri e che aveva amato di più, anche se poi lì lo scudetto non ce lo vincerà. Ma i problemi sono seri anche con la squadra. E poi c'è un dato, noi abbiamo raccontato lo scudetto del 69 dicendo che alcuni giocatori di quel campionato avevano insomma dato il massimo. Nel 70-71 succede l'opposto, che tutti i giocatori bravi, più bravi, giocano o hanno problemi fisici o comunque rendono meno, e questo avviene che nel momento in cui lo fanno tutti insieme. Non è un grande campionato di desisti, è un campionato che viene dalle fatiche, ricordiamoci, c'era anche dei mondiali in Messico, era stato probabilmente il più forte di tutti, di quella nazionale fondamentale di Valcareggi. Non funziona Merlo per problemi fisici veri, e abbiamo già tolto mezzo centrocampo. È una stagione in cui si ferma di involuzione anche per Ciccio Esposito, che comunque era ancora molto giovane, ma soprattutto non funzionano i giocatori che erano arrivati. Fra questi tu lo puoi introdurre te, perché te sei uno dei più grandi esperti della storia del centravanti Vitali.
2: Vitali è il vice capocannoniere del campionato, aveva fatto 17 reti nel 69-70. La Fiorentina ha bisogno di un cannoniere perché si libera di Maraschi e di Amarildo. Maraschi perché è ritenuto troppo anziano, Amarildo perché ha un ingaggio e dei premi pesanti che
3: assolutamente
2: trascinavano anche i premi degli altri. C'è questo centravanti fisicamente fortissimo del Vicenza, ha fatto 17 reti, secondo solo a Gigi Riva, e Baglini lo compra in comproprietà, girano cifre che oscillano fra i 230 e i 400 milioni, Baglini di Chiara che costa attorno ai 240 la sua comproprietà, e l'idea è di fare un attacco a tre punte con Mariani e Chiarugi, che però sono due ali che non crossano per il colpitore di testa Vitali. Vitali da par sua è strano, perché a Vicenza, oltre a essere l'unico terminale offensivo, era abituato a fare come gli pareva, per cui voleva allenarsi con i portieri, e lui pensava che per lui fosse il sistema migliore. E poi in una squadra che amava le macchine sportive, lui essendo di 100 in provincia di Ferrara,
3: certo,
2: voleva tornare a 100, tanto dice per me è come andare in periferia, tanto io vado
3: all'angolo
2: a 160 all'ora, capito? Per cui Vitali era questo. La prima cosa che fa è chiede 40 milioni di reingaggio, ne daranno 28. Il reingaggio era il premio sì, annuale, cioè che i giocatori trattavano, certo, e riesce a ritardare di 10 giorni. Ma soprattutto lui a Vicenza ha, come si dice oggi, overperformato, non farà più quel campionato.
3: Certo, sì.
2: E la Fiorentina si trova un altro problema a tutti quelli che già elencavi, Fabio.
3: Sì, esattamente, perché poi insomma il tema del centravanti era stato un tema che Maratti aveva risolto per tanto tempo, ma la Fiorentina perde, lo dicevi te, perde anche Amarildo, insomma si ritrova dopo tanti anni praticamente senza stranieri che vengono da fuori, tra l'altro con il mercato anche chiuso, e gli stranieri di un certo livello. Questa è la squadra dello scudetto senza alcuni giocatori importanti dello scudetto, con in più questo giocatore che hai descritto benissimo. E in realtà c'è anche un equivoco tattico, lo hai detto, che è quello che si pensa che la Fiorentina possa giocare con tre punte. Da dove nasca questa convinzione, che è tutta di Ballini, è abbastanza arduo da capire, nel senso il calcio stava andando da un'altra parte. Il 70 è l'anno in cui per la seconda volta una squadra ha fatto la finale di Coppa dei Campioni ed è una squadra olandese. Nel 69 l'ha fatta il Milan, l'ha fatta l'Ajax e ha perso con il Milan, e nel 70 invece l'ha fatta il Feyenoord e ha vinto contro il Celtic. Ora, tra l'altro, finale giocata a San Siro, l'anno in cui la Coppa dei Campioni l'ha fatta la Fiorentina, e ricordiamoci che era una Coppa dei Campioni, se fossimo andati in finale avremmo giocato in Italia, a differenza di quello che è successo nel 50, occasione colossale, capita,
2: buttata molto all'Italia,
3: assolutamente. Però il calcio sta cambiando, c'è il calcio olandese, il calcio fisico, il calcio tedesco, che si è già visto ai mondiali in Messico, anche se sono stati mondiali particolari. Il fatto di giocare con un centravanti che non torna mai, uno stoccatore, due ali che sono bravi a saltare l'uomo e andare sul fondo a tirare, non lo fa nessuno, non si va da quella parte, servono giocatori che corrano, che pressano, che prendono il pallone, che fanno il campo, c'è proprio un equivoco tattico. Quindi la Fiorentina non funziona. D'altronde, dietro questi 11, contati il trio d'attacco, Mariani, Carusi, Vitali, non ha grandi giocatori, ha veramente investito per far tornare giocatori di livello, onesti, attaccati alla maglia, ma insomma di livello anche modesto. Il problema è anche in difesa, perché hanno una stagione negativa anche Pino Brizzi e Ferrante, e insomma tutte queste cose unite una dopo l'altra fanno sì che la Fiorentina parte abbastanza bene in Coppa Italia senza grandi problemi, anzi le vince tutte nel periodo tra agosto e settembre. Poi c'è una partita che illude un po' tutti, che è l'esordio contro la Roma di Herrera, che vince all'Olimpico la Fiorentina, giocando una partita abbastanza di messa, segna Chiarugi, ma dove non rischia nemmeno più di tanto, ovviamente 2 più 2 fa 4, si pensa che sia la ripetizione della vittoria all'Olimpico contro la Roma di Herrera, che aveva portato così bene due anni prima, avevamo poi vinto lo scudetto. Non è così, perché la Fiorentina si ferma, fa pareggi insulsi col Verona, col Catania, gioca una buona partita contro il Napoli subito a metà ottobre, una partita insomma, dove l'arbitro Sbardella di Roma insomma non ci vuole troppo bene, ma perde, segna Sormani, quella partita non è giocata male, la Fiorentina la perde, pareggia abbastanza faticosamente contro il Toro di Cadè, ma il 15 novembre in tanti capiscono che stagione potrebbe essere quella che la Fiorentina sta giocando. Il 15 novembre, una giornata piovosa, arriva il Milan a Firenze, è il Milan di Rocco, è un Milan che vuole vincere il campionato, anche se quell'anno farà un girone d'andata straordinario e riuscirà a distruggersi, a farsi rimontare, una delle rimonte più clamorose della storia del calcio, dall'Inter che non aveva nemmeno più l'allenatore Roberto Herrera, ma aveva preso Invernizzi. Ma il Milan che si trova nel girone d'andata è un Milan molto forte, tra l'altro con un Rivera anche molto ispirato e con un grandissimo Pierino Prati. Quel Milan fa 5 gol a Firenze.
2: Ma la partita, scusami, ma me la ricordo come fosse ieri. è una noi giovani tifosi,
4: sì,
2: abituati allo scudetto, che avevamo, certo, visto la Coppa dei Campioni,
4: certo,
2: ci ritroviamo come mai, cioè presi a pallate. E
3: anche
2: Milan,
3: perché dopo 40 minuti è 3-0, dopo 50 è 4-0, certo.
2: E il Milan si ferma,
3: certo,
2: il Milan si ferma perché all'epoca le squadre si fermavano,
3: certo. E da lì in poi è un precipizio. La Fiorentina perde a Cagliari, una partita, probabilmente la partita giocata peggio da quel gruppo di giocatori, da De Sisti, da Chiarugi, da Merlo, allo stadio in Sardegna contro il Cagliari, che tra l'altro in quel momento aveva anche perso Riva perché si era fatto male, primo grande infortunio. Il secondo grande infortunio che lo toglierà da tutto quel campionato in cui il Cagliari è la campione d'Italia. Ma la Fiorentina perde anche a fine novembre in casa col Bologna, probabilmente ti ricorderai anche quella partita.
2: Il campionato è stato una delle cose più definimenti della mia vita sportiva.
3: Assolutamente, no, ma è detto da tutti. A quel punto la Fiorentina è davvero in fondo alla classifica, riesce addirittura a farsi rimontare, raccontiamo, diciamo, ai tifosi che non c'erano allora, due gol a Genova con la Sampdoria, quando vince dopo mezz'ora già 2-0 dalla Sampdoria di Fulvio Bernardini, addirittura riesce a farsi recuperare due gol nell'ultimo quarto d'ora e al 90esimo segna un giovanissimo Marcello Lippi, pensate un po'. È un campionato dove anche Superchi ha qualche problema, a poco serve la vittoria col Foggia, perché poi la Fiorentina non perderà, ma pareggia tante partite in casa, pareggia con Vicenza, pareggia con la Lazio, pareggia le partite intorno a Natale. È una squadra nervosa, incattivita, dove nello spogliatoio non funziona più nulla, e in questo, ricordiamocelo, ricorda tanto alcuni momenti che abbiamo appena vissuto quest'anno. È una Fiorentina che per tanti passaggi, anche se molto più forte di questa, ricorda le partite di Sassuolo, insomma di Reggio Emilia di quest'anno, alcune sconfitte in casa. Basti pensare alla partita che la Fiorentina perde a Milano con l'Inter, quando l'arbitro dà due rigori all'Inter, il primo incerto, di nuovo sbardella di Roma, il secondo c'è, ma sul secondo Chiarugi fa una messa in scena clamorosa, perché il ragazzo è nervoso, è arrabbiato, non viene buttato fuori per miracolo, poi verrà dato un rigore anche a lui che segnerà, ma insomma la Fiorentina perde anche a San Siro contro un Inter che sta iniziando la sua rimonta, e a quel punto c'è la fine del girone d'andata. La fine del girone d'andata è la partita con la Juve, ormai Pesaola è agli sgoccioli, i rapporti con Baglini sono pessimi, i rapporti con la squadra non funzionano più, la Fiorentina perde anche con quella giovanissima Juventus, ricordiamoci, allenata da grandissimo, immenso Armando Picchi, che di lì a poco purtroppo dovrà smettere la propria carriera di allenatore, anche quella di persona, perché mancherà per quella malattia terribile che ebbe. E la Fiorentina va addirittura in vantaggio con Ferrante, anche una partita piovosissima, poi pareggia Bettega, il primo gol segnato da Bettega a Firenze, secondo tempo Toselli di Colmons dà un rigore abbastanza dubbio alla Juve, lo segna Causio, e la Fiorentina perde anche quella partita. Quella è l'ultima partita di Pesaro. A quel punto è lui che se ne va, viene esonerato, è lui che se ne va, ma insomma la sua storia a Firenze è finita, e ne inizia un'altra di quel campionato lì che è abbastanza particolare, perché per salvare la Fiorentina, a questo punto si parla solo di salvezza, viene chiamato Oronzo Pugliese, che era un allenatore che aveva anche allenato squadre di medio livello, il Bologna, ma da Roma, però era un allenatore quanto di più distante poteva esserci da Pesaola, che era, insomma, diciamo, un po' il Mourinho di quegli anni. di giocatori non lo stanno nemmeno particolarmente a sentire, però un merito lo ebbe, quello, come diceva un grandissimo giornalista fiorentino, lo chiamò il barone Vinci Mai. Perché? Perché in realtà non vinceva mai, ma la Fiorentina non perse nemmeno quasi mai il girone di ritorno. Arrivò a pareggiare, a perdere due partite di fila, una a Milano con il Milan e l'altra sfortunatissima in casa a sud, in casa col Cagliari. La partita in realtà era già finita, sembravano quasi d'accordo per finire sull'1-1, ma poi alla fine un gol grottesco ti fa perdere, e a quel punto non riperderà più fino alla fine del campionato. Era un campionato, ricordiamoci, con le partite, con le vittorie valevano due punti, ma il pareggio ti sosteneva, diciamo così, in classifica. Arrivati nello snodo decisivo, c'è la vittoria a Vicenza contro una diretta avversaria, proprio con un gol di Vitali, tra l'altro bellissimo, che segna nel primo tempo e che fa, soffrendo moltissimo, vincere alla Fiorentina un match fondamentale. A quel punto resta la partita con l'Inter, che ha già vinto il campionato, perché già battendo il Foggia la terz'ultima giornata ha già vinto il campionato, ha completato la sua rimonta sul Milan, e questa è un'altra di quelle partite che racconti bene te, Massimo.
2: Ora siamo un po' compressi col tempo, però noi vinciamo 1-0 un quarto d'ora alla fine, sembra tutto finito, Fiorentina salva, Inter campione tranquilla, poi c'è un cross strano, un colpo di testa di Jair, che era un giocatore di testa, non segnava quasi mai, Superchi non era pronto, e poi Mazzola dal limite azzecca uno di quei tiri bellissimi che probabilmente non
3: lui ha sempre
2: niente.
3: Detto non voleva fare,
2: non voleva fare,
3: tirarla fuori e lo piglia pieno,
2: e siamo nel disastro e sembra finita, finché al terzo calcio d'angolo la forza della disperazione, un tiro di Arucci respinto da Bellucci, irrompe Brizzi, segna il suo secondo gol, il primo l'aveva fatto all'esordio in Serie A, 2-2, siamo ancora salvi, andiamo a Torino con un pareggio, grazie agli altri risultati ci salviamo.
3: Il lascito di quel campionato, che finisce con una vittoria e due pareggi importanti, in finale poteva essere drammatico, insomma l'Inter poteva non averlo ancora vinto lo scudetto, e quindi probabilmente forse quel punto non te l'avrebbe lasciato, così come la Juve sarebbe potuta essere ancora in gioco per le posizioni alte della classifica, però insomma alla fine va a finire così. E quel campionato finisce, che cosa resta? Resta un cattivo ricordo. Io non ho, parlando anche con alcuni giocatori di allora, nessuno di loro la vive come questa salvezza trovata, come una liberazione, è una sorta di umiliazione aver giocato così per un anno. Lo dico perché invece tanti giocatori che furono nel 77-78 la vissero come una grande impresa, quella di riuscire a salvarsi da una situazione così difficile.
2: Ma la racconteremo. Poi, ma era diversa la squadra, era
3: completamente diversa, c'era un altro mondo, c'erano molti più giovani, eccetera. Va ricordato che poi la Fiorentina quell'anno lì, quella formula della Coppa Italia, che è così particolare, perché la si comincia d'estate e la si rifinisce l'estate dopo, diciamo così, però la Fiorentina va vicinissima a arrivare nel girone di semifinale avanti al Milan, anzi nel girone finale avanti al Milan e al Torino, alla fine perde 1-0, una partita anche giocata abbastanza bene a San Siro con il Milan, e la sera del 23 giugno del 71, e quindi non arriva in testa al girone, ci arrivano il Milan e il Torino che poi dovranno fare uno spareggio, in realtà una sorta di finale, però per dire, insomma, ecco, la Coppa Italia a cui ci eravamo qualificati poi viene giocata bene, ecco, non, comunque poteva portarti anche a un clamoroso successo, e a quel punto però vai
2: con Mario Mazzoni, che ha sostituito Pugliese, perché la Fiorentina
3: certo, quando, esatto,
2: lo ringrazia, sì, ma non lo conferma.
3: Sì, sì, dopo l'ultima partita, quella di Torino, la Coppa Italia che si giocava, diciamo, qualche giorno dopo, che è tutta incentrata sulla fine di maggio e su giugno, la Fiorentina gioca direttamente con grande Mario Mazzoni.
2: Bisogna fermarti qui, Fabio, grazie. Ci riallacceremo prestissimo a questa situazione per raccontare i 2 anni di Lidl, e io ti ringrazio ancora una volta e a prestissimo.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
4: Marzo 1975, in Italia esce il primo film di Fantozzi e a Sanremo Mike Buongiorno incorona Rosangela Scalabrino come vincitrice del 25esimo Festival della Canzone Italiana. Una vita fa, 50 anni fa. In quei giorni succedeva anche altro. La scorbutica fiorentina di Nereo Rocco vince di misura Vicenza 1-0, gol di Mimmo Caso. Una domenica uggiosa in cui però in qualche modo si fa la storia. Sì, perché allo stadio Menti si stipula un patto che cambierà il tifo di due realtà che sembravano agli antipodi. Fiorentini e veronesi si ritrovano nella rivalità giornaliera in quel caso col Vicenza e si stringono la mano, non lasciandosela più per mezzo secolo.
5: E ci siamo piaciuti a Vicenza in questo incontro, non dico casuale ma quasi. Lì in curva nel Vicenza c'era dei tifosi del Verona che vennero lì, non so per quale motivo, ma anche loro non potevano andare di Vicenza, ma comunque sia erano lì.
4: A parlare Marzio Brazzini, storico tifoso viola e membro di spicco dei vecchi Ultras 1973. È il 30 marzo 1975 e a Vicenza viene sancito un accordo inusuale. Sì, perché le tifoserie di Hellas Verona e Fiorentina, soprattutto allora, hanno connotazioni politiche opposte.
5: Ci sono stati appunto dei dubbi per quanto riguarda la politica, però il Pompa, che era uno che la politica non voleva mai mettere in mezzo giustamente, decise di farlo, insieme a Pampa, Marco De Campi e tutti noi, insomma, ecco.
4: La figura che unisce questi due mondi è Stefano Biagini, in arte il Pompa, personaggio leggendario di cui si tramandano storie, alcune anche fittizie, come ci dice Marzio a proposito della leggenda da cui si faceva risalire il gemellaggio tra Hellas e Fiorentina.
5: C'è una leggenda metropolitana che dice che il Pompa entrò in curva del Verona a Verona con un motorino. Ho letto molte volte di questa leggenda metropolitana che non è assolutamente vera. Io so che il gemellaggio è stato fatto nel 75 e fu sancito con una trasferta a Verona.
4: Nasce tutto prima, non nel 1976 ma nel 1975, e fino ai giorni d'oggi, con numerose testimonianze d'affetto e vicinanza, gialloblu e viola si sono sempre mischiati, oltre i colori anche politici.
5: Politicamente eravamo divisi, no? Il 1968 era passato da pochi anni, quindi c'era ancora un po' il clamore delle lotte studentesche, eccetera eccetera. Decisero di fare questo gemellaggio, ci fu un po' di qualche problema per iniziare perché qualcuno non era d'accordo, ma poi ho deciso di provare, abbiamo provato, ci siamo piaciuti, la politica non è mai entrata in mezzo tra noi e loro, è un gemellaggio che dura praticamente da 50 anni.
4: E da allora quindi, e per ancora tanti anni, viola e Butei per

Se pensiamo allo strumento più utilizzato e utile oggi per l'essere umano, non può che venirci in mente il computer. Basta dargli un input e lui esegue praticamente qualsiasi operazione. Ecco, passando al calcio, la trasposizione del funzionamento di questa macchina sul terreno di gioco si chiama Martin Jorgensen, che, non a caso, Alberto Zaccheroni aveva ribattezzato proprio computer ai tempi dell'Udinese. Danese, cresciuto nel settore giovanile dell'Aarhus, Jorgensen viene acquistato dai bianconeri nell'estate del 1997, restando in Friuli per ben 7 stagioni, 218 partite condite da 32 gol e 26 assist, varie partecipazioni alla Coppa UEFA e un trofeo Intertoto vinto nel 2000. Questo è il riassunto dell'esperienza all'Udinese dell'esterno mancino classe 1975. Nel 2004 poi il passaggio in proprietà alla Fiorentina. Incredibile però accade l'estate successiva. Al momento di ridiscutere il futuro di Jorgensen, le due società non si mettono d'accordo e alle buste i viola strappano il giocatore ai bianconeri per soli 500 euro, cifra con cui oggi ci possiamo appena comprare uno smartphone di media, per non dire bassa, qualità. Un piccolo investimento che ha reso tantissimo alla Fiorentina di Prandelli in termini di corsa, sacrificio, duttilità tattica e non solo, pure qualche gol e qualche assist. Una storia, quella di Jorgensen con la maglia della Fiorentina, che è legata soprattutto all'Europa e, in modo particolare, alla città di Liverpool. Nel 2008 i viola, 28 anni dopo l'ultima volta, tornarono a disputare una semifinale di Coppa UEFA. Nel cammino, prima di arrivare al penultimo atto, perso ai rigori contro i Glasgow Rangers, i viola superarono agli ottavi di finale gli inglesi dell'Everton. Era il 12 marzo 2008 e, dopo l'andata al Franchi, terminata 2-0 per i gigliati, nel celeberrimo impianto di Goodison Park, la Fiorentina ebbe la meglio dei Toffees, nella lotteria dagli 11 metri. Un passaggio del turno storico, perché i viola non battevano nel doppio confronto una formazione d'oltremanica dalla finale di Coppa delle Coppe del 1961 contro i Glasgow Rangers. Il legame con la città di Liverpool però non si interrompe qui. Solo un anno e mezzo dopo, infatti, la Fiorentina scriverà la storia del calcio italiano, diventando la terza squadra del nostro paese, dopo Genoa e Roma, a riuscire nell'impresa di battere i Reds ad Anfield. La formazione di Prandelli si impose per 2-1 in rimonta su Gerrard e compagni, e Jorgensen realizzò da capitano, vista la squalifica per somma di ammonizioni di Dainelli, il gol dell'1-1 prima del raddoppio di Gilardino nel finale. Bene, la storia di Jorgensen allora finisce qui, penserete voi, con il bellissimo ricordo dell'impresa di Anfield. Beh, solo in parte. Quella legata al calcio, sì. Quella legata alla sua vita e alla Fiorentina, no. Dopo il ritiro, arrivato nel 2014 con la maglia dell'Aarhus, l'ex esterno gigliato ha intrapreso un'altra carriera. Ha scelto di proseguire la tradizione di casa Jorgensen e di diventare autista di autobus per l'azienda di famiglia, la De Graabusser, un lavoro che nel febbraio del 2014 lo ha riportato a guidare la Fiorentina, non più in campo, come ha fatto per 3 volte da capitano, bensì dall'aeroporto di Esbjerg al centro della città danese, dove viola alloggiavano in vista del successivo match di Europa League. Sarti, Cervato, Magnini, Mazza, Chiappella, Orzan, Scaramucci, Segato, Gratton, Giuligno, Virgili. Questo l'11 titolare schierato da Fulvio Bernardini che il 6 maggio 1956, pareggiando 1-1 in trasferta contro la Triestina, regalò alla Fiorentina il suo primo storico scudetto. A segno quel giorno andò Giuligno, ma oggi, nell'anniversario della sua nascita, vogliamo raccontarvi la storia di un altro ex calciatore gigliato in campo quel giorno a Trieste, Sergio Cervato. Nato a Carmignano di Brenta il 22 marzo 1929, Cervato si è legato indissolubilmente alla Fiorentina e alla città di Firenze, dove ha scelto di tornare a vivere, finita la sua carriera di calciatore. Eppure, in viola ci è arrivato quasi per caso. Padovano di nascita, il terzino sinistro, classe 1929, ha iniziato la sua carriera nel Tombolo, per poi proseguire tra le fila del Bolzano in Serie B nel 1947. Un anno in Alto Adige gli basta per essere notato dalle grandi del nostro calcio, e in particolare dalla Sampdoria. I blu cerchiati, però, con la scusa che Cervato era privo di una falange del pollice della mano destra a causa di un incidente agricolo in gioventù, non conclusero l'acquisto e si inserì la Fiorentina. Era l'estate del 1948. Gino Bartali vinceva il suo secondo Tour de France. L'Italia aderiva al piano Marshall e Sergio Cervato iniziava la sua avventura in maglia viola. Un'avventura lunga 11 anni, fino al 1959. Nel mezzo, lo scudetto del 1956.
l'unica edizione della Coppa Grasshoppers e la finale di Coppa dei Campioni del 1957, persa 2-0 contro Real Madrid di Stefano e Gento e giocata con la fascia di capitano al braccio. A tutto questo, se non bastasse, possiamo aggiungere i suoi numeri, del tutto straordinari per un difensore attuale, figuriamoci per uno dell'epoca, quando i terzini, più che a spingersi in avanti, pensavano a marcare in maniera piuttosto rude le ali avversarie. 31 reti in 335 presenze totali con la maglia gigliata lo rendono il secondo difensore per gol della storia della Fiorentina, dietro solo al caudillo Daniel Passarella a quota 35. Numeri che non derivano solo dalla sua interpretazione offensiva del ruolo di terzino, ma anche dalla sua abilità nel calciare rigori e punizioni. Soprattutto i primi erano la sua specialità, tanto che ancora oggi è il miglior rigorista della storia del club viola con 19 trasformazioni dagli 11 metri. Nel 1959 Cervato viene ceduto, non senza polemiche, alla Juventus per l'alta cifra all'epoca di 10 milioni di lire. Dopo due stagioni a Torino e 4 alla SPAL, nel 1965 il terzino sinistro padovano chiude anticipatamente la sua carriera. Dal 1970 infine si stabilisce definitivamente a Firenze con la moglie, lavorando nella Fiorentina come istruttore nel settore giovanile del club gigliato. Spentosi nel capoluogo toscano il 9 ottobre 2005, 10 anni dopo la sua morte è entrato a far parte dell'Hall of Fame viola, rimanendo per sempre nella storia della Fiorentina.

0: eccoci qua, evviva, evviva, torniamo in diretta dopo queste ore di approfondimento che vi abbiamo regalato nel corso del pomeriggio. Sono le 20:07, Andrea Giannattasio che vi sta parlando per quella che è l'ultima puntata stagionale di Extra Viola. Poi chiaramente nelle prossime settimane, il sabato, a tenervi compagnia ci sarò sempre io in questa fascia oraria, ma dedicheremo la puntata ai temi di attualità di Casa Fiorentina, quindi immagino al mercato, alla scelta del nuovo allenatore che vorrei sperare per sabato prossimo fosse già stata fatta, e in generale su tutti quelli che sono gli altri argomenti di strettissima attualità. Oggi però chiudiamo in bellezza, perché in questa puntata di Made in Viola celebriamo al 100% lo scudetto della Fiorentina Primavera. Sarà una puntata dove intanto a breve ospiteremo un collega bravissimo, ma poi ripercorreremo con la voce dei protagonisti quella che è stata una cavalcata sensazionale che vi abbiamo raccontato in diretta giovedì sera, con il successo per 2-1 conseguito dalla formazione di Daniele Galloppa contro il Parma. 2-1 che ha regalato all'Under 20 il suo quarto scudetto della sua storia, mancava dal 1983, ovvero da 43 anni, e i ragazzi di Galloppa, Niccolò Trapani e tutti gli altri, il capitano ovviamente, hanno conseguito questo trofeo così, così bello. Ne parleremo, ripeto, ripercorrendo un po' tutte le note salienti della serata, e non soltanto, cercando anche il commento di uno degli artefici di questo successo, che è chiaramente il direttore del settore giovanile, Valentino Angeloni. Per interagire con noi, per parlare di primavera, per tornare sul bel successo di giovedì, 348 7513933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure 055 77 111 71 per chiamarci in diretta e per commentare ovviamente il magnifico trionfo dell'Under 20 davanti anche alla curva Fiesole. Non è che abbiamo il prosciutto foderato sugli occhi. Sappiamo perfettamente che da 90 minuti sta andando in scena l'evento sportivo più importante dell'anno a livello calcistico, che è la finale di UEFA Champions League. A Budapest siamo al secondo minuto del primo tempo supplementare e il Paris Saint-Germain e l'Arsenal stanno pareggiando per 1-1. Non sono bastati 90 minuti per eleggere la formazione campione d'Europa, ma siamo ai tempi supplementari. Aveva sbloccato la sfida di Budapest Kai Havertz dopo appena 5 minuti. Ci ha pensato Dembélé con un rigore conquistato da Kvaratskhelia a pareggiare i conti. Gara che è in diretta su Sky Sport con la voce dell'inimitabile Massimo Marianella, che sta facendo un grandissimo lavoro. Saluto Alessandro Linardi in regia, che sta curando magistralmente la parte tecnica anche in questo sabato 30 maggio, e saluto tutti voi ascoltatori che siete collegati con noi. Vi invito ancora una volta a mandarci i vostri messaggi per commentare il trionfo della Fiorentina Primavera. Alessandro, se vuoi, intanto puoi contattare il nostro ospite che abbiamo in scaletta. Gli ruberemo veramente pochi minuti, anche perché suppongo lui stesso sia collegato con Sky e stia guardando Paris Saint-Germain Arsenal. Gara, devo dire, non dall'altissimo contenuto tecnico. Ecco, abbiamo visto in questa edizione di Champions League gare molto più divertenti, con più gol, con più emozioni, sicuramente quando c'era il PSG in campo. Non è stata una finale fin qui clamorosa, ecco, devo dirvi la verità. Con un'ingenuità pazzesca l'Arsenal ha regalato il rigore al Paris, e quindi la gara si è riequilibrata. In ogni caso, siamo al quarto minuto del primo tempo supplementare con la formazione di Luis Enrique che si sta in questo momento difendendo. Insomma, gara molto molto equilibrata, ma ne parleremo più tardi di quello che ci sta regalando la finale di Champions. Prima di ogni altra cosa, fatemi salutare, ringraziare e abbracciare idealmente, perché abbiamo vissuto una stagione insieme, devo dire, palpitante, l'amico e collega Paolo Caselli di Firenze Viola Supersport. Paolo, ciao, buonasera.
1: Ciao Andrea, buonasera, buonasera a tutti.
0: Ti rubo poco tempo, anche perché magari starai guardando anche tu la finale di Champions League, che è un evento straordinario, anche se, stavo dicendo, non è la più bella finale di sempre, una partita un poi noiosetta, non mi sembra ci siano grossissimi contenuti tecnici, al di là che sono due squadre straordinarie perché entrambe hanno vinto i rispettivi campionati, però dicevo, parlando di primavera, abbiamo vissuto una stagione meravigliosa culminata con un trionfo storico giovedì scorso. Mi dici la tua fotografia di questa annata viola con lo scudetto primavera che è arrivato l'altro giorno, per favore?
1: Il gruppo d'appartenenza che Daniele Galloppa, Valentino Angeloni, Maurizio Piccolini, la società e i ragazzi soprattutto hanno regalato a Daniele Galloppa, perché io credo che questa sia stata veramente una vittoria del gruppo. Quando è mancato Braschi è stato sostituito nel computo dei gol da Conti, qualche gol ha fatto Iallo, si è infortunato a Sadotti e poi hanno giocato Cospo e Quadio, sono stati tra i migliori delle finali, una squadra che ha saputo soffrire, ha saputo anche perdere. Quando la Fiorentina ha perso le sue partite l'ha persa veramente male, però io credo che la fotografia sia veramente il gruppo di questi ragazzi che hanno portato a qualcosa di storico, perché era da tanti anni, dal 1983, quindi sì, 43 anni che la Fiorentina non vinceva uno scudetto, e quindi ci ha regalato qualcosa che rimarrà nei ragazzi. Guarda, non ti nascondo, oggi ero a San Gemini, che è vicino a Terni, ho incontrato il padre di l'Evangelista e abbiamo convenuto che è una cosa che rimarrà per sempre nella vita di questo ragazzo, quale che sia la sua carriera, che debutti in Serie A, che vada a giocare appunto una finale di Champions, oppure che molto naturalmente giochi in Serie C, in Serie D, in Serie B, faccia un po' che vuole, rimarrà campione d'Italia, e questa è una cosa meritatissima da parte dei ragazzi di Daniele Galloppa.
0: E anche alla fine di un ciclo, no? Dei 2006, caro Paolo, che già lo scorso anno in parte se n'erano andati, mi riferisco a Caprini, a Rubino, a Baroncelli, ad altri, e invece insomma con questo scudetto poi i vari Braschi e Conti e tutti i 2006, insomma, che non sto a citare, sono tantissimi, Trapani, se ne andranno giustamente a fare le loro esperienze. Era il modo migliore, no, questo per chiudere un cerchio?
1: Era il modo migliore ed era il modo giusto, perché la Fiorentina primavera nel tempo, dando continuità anche al lavoro di coloro i quali lavorano dietro le giovanili, giustamente sottolineati i bienni che si sono succeduti, da Gori, Sottile, da Vlaovic, Montiel, da quelle che sono state le primavera in questi ultimi anni, ce l'ha data sempre vicina, disputando due finali, perdendola, vincendo Coppa Italia. La Fiorentina era vicino, sentiva il profumo di questa vittoria, e quindi è stato bello ed è stato giusto che la squadra primavera si sia cucito lo scudetto sulla maglia e lo porti con fierezza, anche perché un tricolore sulla maglia viola sta benissimo.
0: Sì, è vero, l'ho notato anche io e non siamo abituati. La cosa che più mi ha colpito è che ho scritto su Firenze Viola subito giovedì notte, ma poi l'ho scritto anche stamani sulla Nazione, Paolo, è questa fiorentinità, questo senso d'appartenenza del gruppo, dal portiere che è di Follonica, toscano, tifoso viola, al centravanti fiorentino doc, passando per altri fiorentini al 100% come Trapani, come Conti, Azzeni, Turnone, me ne dimentico altri di fiorentini doc, Dolfi, il secondo portiere, Sadotti che è di Arezzo, ma insomma c'è questo senso di appartenenza della fiorentinità, della toscanità, che è essenziale. Questo ha fatto la differenza secondo te, Paolo?
1: Ha fatto molto, perché l'appartenenza a un territorio, quella che con una parola inglese è legacy, io non amo molto gli anglicismi, lo sai, sì, però credo che sia una delle parole che si traduce meglio, perché vuol dire proprio legare, è la tradizione, è fatto dell'appartenenza, di essere gruppo, di parlare la stessa lingua e di pensare allo stesso modo, e questo credo che abbia fatto veramente tanto. Poi aggiungici anche dei ragazzi che si sono ambientati, ci ha detto in conferenza stampa Galloppa che Balbo ha chiesto di scendere per giocare la finale che ha giocato Quadio, da dominante, è riuscito a fare anche gol, ha giocato molto bene Cospo, che ha fatto un'annata un po' così, un po' cosà, per mille situazioni particolari, ma Cospo, quando è andato a recuperare sotto la tribuna stampa dove eravamo noi, quel pallone in scivolata, ecco, e ha esultato per questo intervento, si è vista tutta la fedeltà anche di un ragazzo bosniaco.
0: Indubbiamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti saluto, caro Paolo. Marco Cappanella pare sia il favorito a succedere a Daniele Galloppa sulla panchina della Primavera. Ti chiedo se è la scelta giusta, che idea ti sei fatto di questo tecnico che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e seguire in Under 18, anche con il trionfo al Viareggio di quest'anno. Insomma, ricordiamoci che è stato un anno molto bello per il settore giovanile viola.
1: Ma sai, ha lavorato e stesso contatto con Daniele Galloppa, quindi è giusto scalino per Marco Cappanella per continuare anche con i suoi ragazzi e dei ragazzi che lui ha trovato. Poi magari cambierà qualcosa, ovviamente, però credo che ci sarà un continuum, assolutamente. Posso chiudere con una citazione di un nostro collega che mi ha detto, mi ha mandato un vocale, mi ha detto: non so di questi ragazzi cosa faranno nella loro carriera, però posso dire che sono stato contento per loro, ma mi ha fatto molto piacere che mi ha detto: sono stato contento per te e per Andrea Giannattasi, perché è una vittoria anche vostra, che questi ragazzi li seguite sempre, li seguite in trasferta, e al di là di tutto è una vittoria anche vostra da un punto di vista professionale, ma non solo, perché li avete seguiti sempre. Credo che sia un riconoscimento che valga molto più di una targa, di un premio, per il nostro lavoro e, ti devo dire, anche per la nostra professionalità, per il nostro modo di porci davanti a questi ragazzi, considerandoli per quello che sono, ragazzi, e non andando mai oltre, cercando sempre di avere con loro un rapporto diretto, sincero, ma soprattutto professionale.
0: Caro Paolo, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio.
1: Un abbraccio a tutti voi, grazie, ciao.
0: Grazie a Paolo Caselli, firma e voce di Firenze Viola Supersport, di Firenze Viola Supersport TV, e un abbraccio, un saluto anche al direttore, al grandissimo direttore, chiaramente Stefano Ballerini. No, stavo temporeggiando perché l'Arsenal ha richiesto un calcio di rigore al 102esimo, quindi siamo a fine primo tempo supplementare, ma l'arbitro non ha avuto alcun tipo di dubbi, ha detto che l'intervento del difensore del Paris Saint-Germain è stato regolare e si è proseguito a giocare. Bah, staremo a vedere. Comunque, allora, sempre 1-1 a Budapest tra PSG e Arsenal, siamo al 102esimo, quindi fine primo tempo supplementare quasi. Noi lanciamo il primo contributo, abbiamo detto che abbiamo scelto di dedicare questa puntata interamente alla Primavera, al percorso fatto dall'Under 20 in questo campionato, e allora nella giornata di ieri, grazie alla Fiorentina, abbiamo avuto l'opportunità e il piacere di intervistare, durante Palla al Centro, il responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni, che è stato con noi veramente tanto, è stato con noi al telefono quasi 45 minuti e ci ha detto vita, morte e miracoli della Primavera. Ora non vi facciamo sentire 45 minuti, vi facciamo sentire un breve, brevissimo estratto di quello che ci ha raccontato e poi andiamo un attimo in pubblicità. Eccolo qua, Angeloni.
2: Ho appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il veliero salterà.
3: Quindi

0: e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché era, c'era successo anche con il Lecce Fiorentina, no?
1: Sì.
0: Questo paghi quella partita in più. E invece i ragazzi ieri hanno compiuto un completamento, una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini e oggi c'erano tante lacrime perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
2: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo
0: sì,
2: dire.
0: Sì, per il 2006 sicuramente, quindi è la cosa bella, che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra, mi ha sofferto, mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park, la guardavamo, erano tutti lì i boss. E quindi questo è un senso di appartenenza unico che, certo, che con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato, perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce, o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, chi non rispetta, diciamo, la volontà di migliorarsi, chi non rispetta queste dinamiche, non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, deve essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra, ma come dico ai ragazzi, per arrivare là è, siccome lo vediamo di là, siamo certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
1: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma, che Grosso segue sempre con grande attenzione i settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri la prima cosa che mi è venuto in mente è quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso, che accompagnava questi ragazzi, con ragazzi ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina, sì. Ora stiamo parlando della primavera, veramente con l'attenzione, l'amore, l'affetto di un amatissimo nonno. Ha un ricordo del rapporto tra Rocco e la squadra giovanili che hai toccato con mano?
0: Ne ho tantissimi. Tantissimi, perché lui era unico, credetemi. È giusto che la gente, non di Firenze, ma il tifoso, il giornalista, tutti sappiano o sia ricordato chi era Rocco, perché era una persona incredibile, dove li chiamava finite le finali dell'Under 15, della 16, della 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa: sale Valentino, andiamo a fare un giro.
1: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava male, eppure c'era voluto essere.
0: E mi ha detto: ma Valentino, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tantissime, una presenza costante, una chiamata alla semifinale di Under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli ero piaciuto un ragazzo, e lui mi dice: ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra, quando l'hai preso? E guarda, Preschi, lo conosci, guarda che è quel ragazzo che così, che lo ricordi,
1: è bello.
0: Ne ho tantissime, sì, io ho una foto qui sua davanti a me dove siamo io e lui, e lui è unico.
1: Sì, sì.
0: Unico proprio.
1: Molto bello. Andrea?
3: No, io ho tante domande da fare al direttore, però la cosa che più mi ha stupito
0: oggi, me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete, se vogliamo stare 3 ore stiamo 3 ore.
1: Ah,
0: però
1: che bellezza.
0: Oggi, domani e domenica mi voglio così, gliel'ho detto a Davola, il giornale per stampa, ho detto: ma oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
1: Giustamente.
3: No, allora, intanto vabbè, complimenti, perché quando si vince con questa costanza

0: frequenza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa, la ribadisco: se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero è stato il settore giovanile, quindi complimenti direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze e sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso d'appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi Viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, c'è cioè una percentuale altissima. E qui quanto la inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso d'appartenenza?
1: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Niccolini. E quando io sono arrivato a gennaio del 2020, e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare sui ragazzi, è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
2: Certo.
1: Perché siamo stati un anno. Gallotta è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match alla fine del 2020. Quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio, che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento della città, del tifoso, di quello che è Firenze, perché io ho lavorato per altri club, ma quello che c'è qua è diverso proprio, cioè Firenze di Viola, cioè punto. E quindi piano piano ho apprezzato tutte queste cose, piano piano ci ho lavorato, ci abbiamo lavorato, ed è la mia gioia più grande, che io penso di aver già detto, è stata proprio che nel settore giovanile c'è un'unione incredibile, c'è un ambiente familiare con linee chiare, persone giuste, non tanto giuste, perché con competenze, ovviamente, perché ci vogliono le competenze in ogni ambito. Abbiamo ricevuto anche negli anni passati dei riconoscimenti molto importanti dalla UEFA e dalla FIFA. Ora siamo al quarto livello, siamo stati a Coverciano, insomma, Fiorentina è prima da questo punto di vista, non è che ce li regalano. Quindi tutto questo lavoro è un lavoro dove tutte le persone della Fiorentina lavorano con l'obiettivo di migliorare i ragazzi. Chi non ha questa idea, chi mette davanti l'io e non la Fiorentina e la crescita, non può stare con me, con noi, ha sbagliato proprio strada. E quindi è stato questo inizio, e poi ovviamente vedere quello che era la crescita di questi ragazzi e vedere come giocavano, vedevano come stavano insieme. Se io rivado indietro, mi rivedo i video, e l'ho fatto, di questi ragazzi, come è successo l'anno scorso o anche 3 anni fa, come giocavano in under 15, in under 16, no? Nel 2003, 2004, ragazzi, però non sono neanche più con noi, no? C'era questa cosa la trasmetti, perché all'interno della Fiorentina ci sono persone che hanno questo senso d'appartenenza, e noi dobbiamo trasmetterlo, perché non tutti faranno i calciatori, tanti lo faranno a livello magari professionistico, ma noi formiamo anche degli uomini, no? Tanto, soprattutto. E quindi è stato dall'inizio questo, mi è piaciuto tantissimo, ci abbiamo creduto, ci ho creduto, e ha portato dei risultati. Poi è ovvio che Fiorentina deve guardare altre regioni, altre nazioni, del normale, questo è evidente, no?
2: Sì, però, ma certo, cosa, per il giocatore è diverso,
3: è un valore
2: quello
3: aggiunto,
2: che può essere un valore aggiunto, struttura, certo, il valore aggiunto e non la struttura. In questo ragionamento, direttore, mi è venuta a mente una cosa che mi interessa molto, perché il discorso delle seconde squadre, no? Ora è arrivato Paratici, questa è la seconda squadra, l'aveva portato alla Juve, ai tempi del direttore Barone era una delle sue priorità. Sì. poi purtroppo scomparso lui, poi ci sono le problematiche legate alle misure di sicurezza per l'impianto, eccetera eccetera eccetera. Il concetto della seconda squadra resta un'idea forte o si possono trovare anche altre opzioni, per esempio forme di collaborazione con altri club, non so, quale può essere il percorso di ulteriore crescita di questo gruppo, di questi gruppi? Beh, insomma,
1: allora la seconda squadra sicuramente è un'opzione importante, che come ricordavamo la Fiorentina aveva l'intenzione di farla, poi quello che la tragedia di Gio, si è stupato, poi ci sono delle classifiche, cioè per fare la seconda squadra bisogna entrare in certe graduatorie, no? E quindi bisogna avere dei crismi, dei parametri. Però credo che sia una volontà della nuova direzione sportiva, del direttore Paradici, e quindi quando ci sarà l'opportunità, certo, penso che Fabio la voglia percorrere, e quindi quello può essere sicuramente un percorso. Nel frattempo noi abbiamo ovviato, tra virgolette ovviato, perché abbiamo portato tantissimi ragazzi in prima squadra questi ultimi 4 anni e mezzo. Tanti sono in prestito a giocare in Serie B, sono tanti, Bianco è in una squadra di Serie A,
2: PAOK Salonicco.
1: PAOK Salonicco, quindi sono tanti in Serie B, 5 in Serie C, che tra questi penso che 2 o 3 possano fare un salto importante, quindi diciamo si è un po' avviato ad avere una seconda squadra che ha altri vantaggi, perché ovviamente si ha il giocatore in casa, però questi anni la Fiorentina è riuscita a fare questo.
3: Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord soleggiato al mattino con nubi sulle Alpi, tra pomeriggio e sera aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud bel tempo prevalente con densamenti diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: 21.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Bentornati con noi, bentornati in diretta Radio Firenze Viola, che vi sta tenendo compagnia ormai dalle ore 14 e continueremo a farlo anche fino alle 21.30, anche perché poi dopo questo spazio sui giovani della Fiorentina sarà tempo di Extra Viola con Lorenzo Marucci e parleremo, vi dico subito, che parleremo di giovani, parleremo ancora del settore giovanile, parleremo di quei primavera che possono essere funzionali al lavoro della prima squadra e di Fabio Grosso. A proposito di Fabio Grosso, su Firenze Viola trovate già la notizia, perché l'abbiamo pubblicata da almeno un'ora e mezzo. La Fiorentina ci ha informalmente fatto sapere che non eserciterà entro la mezzanotte di oggi l'opzione che pendeva sul contratto di Vanoli per estendere il suo contratto di un altro anno. Cosa c'entra Grosso? C'entra che la Fiorentina si prende ancora del tempo per decidere, ma la sensazione è che, non avendo sfruttato questa clausola oggi, insomma, sia un temporeggiamento un po' fine a se stesso. Ecco, si andrà verso il divorzio con Paolo Vanoli e il successore, a meno di clamorose situazioni, sarà chiaramente Fabio Grosso, che si sta liberando in queste ore dal Sassuolo. Concludiamo, mentre siamo giunti al 116esimo a Budapest, con il risultato ancora di Paris Saint-Germain-Arsenal 1-1, quindi ancora gara che non si è sbloccata rispetto ai tempi regolamentari. Concludiamo questo tuffo nel campionato primavera, nella bella festa che ha visto trionfare l'under 20 della Fiorentina giovedì, che si cucirà lo scudetto sul petto prossimamente, insomma, nelle nuove maglie, tra l'altro Homa, targate Homa che vedranno lo scudetto. Dicevo, concludiamo questo tuffo nel passato, dopo il breve contributo che abbiamo fatto sentire prima con Angeloni, con un altro breve contributo con le parole di alcuni dei protagonisti, ovvero sia il tecnico della Fiorentina primavera Daniele Galloppa e uno dei simboli di questa primavera, ovvero sia Luis Balbo. Lo sentiamo, poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alle 21, quando poi inizierà Extra Viola, la puntata di questo sabato con Lorenzo Marucci e il sottoscritto, dalle 21 alle 21.30. Nel frattempo le parole di Daniele Galloppa e di Luis Balbo, eccoli qua.
1: Ciao mister, complimenti, una stagione straordinaria, uno scudetto super meritato per come avete giocato, per come avete dominato il campionato. Io ti chiedo, qual è la prima immagine che ti è passata per la testa quando si avvicinavano proprio gli istanti finali e che cosa hai provato poi al fischio finale, perché questo è un coronamento di un percorso magnifico di questo gruppo. Grazie.
2: Ma di immagine non me ne è venuta, però ho pensato al percorso che abbiamo fatto, ho pensato a tutto quello che abbiamo passato quest'anno, come è cresciuta questa squadra, e niente, quello che gli ho detto prima della partita è che volevo una squadra. Mi piace avere l'umiltà dei forti, di chi è umile ma di chi è consapevole. Tutto l'anno abbiamo battuto su quello, la squadra ha cercato di esprimersi, di provare, di rischiare, e quindi io sono orgoglioso di tutto il lavoro che hanno fatto. E le emozioni sono difficili da descrivere, perché oggi è stata lunghissima, interminabile. Forse ho sofferto più questa finale che l'anno scorso, perché comunque mi sembra anche il coronamento, chiudere un cerchio con dei ragazzi che allenano anche da anni, e si fa fatica a spiegare, però è meraviglioso, meraviglioso.
1: Mister, buonasera, complimenti. Buonasera, perché, grazie. Insomma, il raggiungimento di questo scudetto è proprio il finale tra una Coppa Italia e una Supercoppa, appunto lo scudetto, campioni d'Italia della categoria. Le volevo chiedere, appunto, durante l'anno se lei ha avuto un attimo la partita che più l'ha entusiasmato, un attimo in cui poteva essere messo tutto in discussione anche per i tanti ragazzi che sono arrivati in prima squadra, che è un merito della primavera, chiaramente del mister. È appunto questo, un momento di entusiasmo e per arrivare a questa finale è un momento, appunto, che lei ha detto forse anche quest'anno ci può sfuggire all'ultimo istante.
2: No, non l'ho mai pensato. Ho un difetto, che quando alleno la squadra non riesco a vedere gli altri, e la mia squadra nella mia testa è sempre la più forte, e mi viene naturale proprio trasferirgli questo e continuare a pensare a noi e su di noi, cercare di migliorare quello che c'è da migliorare. Quindi nonostante tanti ragazzi sono andati su, abbiano esordito, anche chi ha giocato ha sempre risposto presente. Io cerco di trasferirgli quello perché lo penso e non riesco a vedere gli altri, penso a noi, penso che noi possiamo raggiungere grandi cose e in questi 3 anni di primavera ne abbiamo raggiunte tante, oggi è stato il coronamento di un grandissimo percorso.
3: Senti Daniele, buonasera, complimenti. Grazie. Gioia straordinaria, anno straordinario, vinci le 2 tornei, il tuo a cavallo 25-26, l'anno 18 vinci il Viareggio, nel 2027 voglio ricordare piccolissimi numeri se posso, al di là le domande sono scontate, le abbiamo già bruciate tutte, sai da quanti giorni ci abbiamo messo per ritornare a vincere il campionato italiano primavera?
2: No, non ero nato, quindi non lo so.
3: 43 anni che fa 15.695 giorni, giorno più, giorno meno, non mi ricordo.
4: Sono di che stili anche.
3: Ci sono, sì, per cui giorno più, giorno meno. Per vincere, per tornare a vincere invece il Viareggio, 12.410, 34 anni. Hai avuto tanti giocatori in quest'anno, no? Anche dalle squadre di Caparella e gli altri amici allenatori. Il gruppo, che voto dai al gruppo? Il 10? Ti rimane solo forse quella delusione di quella partita a Sassuolo dominata, stradominata, sbagli rigore e poi Sassuolo vince? Quello è l'unico piccolissimo neo? Grazie, complimenti.
2: Grazie.
3: Ti voglio bene.
2: Grazie, che voto do? Do un voto, sì, sicuramente do il 10 a questi ragazzi, ma... io batto anche su quello, ma secondo me è vero, c'è un senso di appartenenza forte. Questi ragazzi, io ho allenato nel 2005-2006, quest'anno 2007, ovviamente frutto del lavoro che c'è sotto, non è merito mio ma di tutti quanti, però si respira la volontà di portare la Fiorentina avanti, si respira il credere in questa maglia, in questi colori, e io non lo darei per scontato. Per me questa realtà ha questo di forte e io questo lo manterrei, perché poche squadre hanno questo senso d'appartenenza. Io l'ho proprio respirato in questi anni che alleno questi ragazzi, quindi grande merito a loro.
5: Un clima così a Viola Park io forse non l'avevo mai visto, soltanto il giorno dell'inaugurazione. Ti chiedo cosa hai vissuto da calciatore all'interno del terreno di gioco con un pubblico così speciale.
6: Appena siamo entrati in campo, parlo per me, ho visto la tribuna tutto pieno e il signore che si occupa di tutto il Viola Park, di tutta la sicurezza, mi ha detto oggi lo stadio è pieno, e ieri si è parlato nel gruppo dei giocatori, lo stadio è pieno, è tutto pieno, quindi il Viola Park pieno, tutto questo pieno è stata una cosa in più per noi. Sembrava che si giocava in 12 e non 11, e questa è una cosa molto bella, anche perché si parla della primavera, non si parla di una prima squadra, non si parla di un calcio professionale, se si può dire così.
5: Grazie, invece al mister chiedo la stessa cosa, cioè sentire il suo nome da questi tifosi della Fiorentina, che insomma adesso è difficile che citino un nome in particolare, invece l'hanno incitata sotto la curva, l'hanno chiamata, complimenti eccetera eccetera. Le chiedo cosa ha vissuto e poi se mi spiega quell'abbraccio con Ferrari al termine della partita e se ha una dedica speciale per questo scudetto.
2: Io credo di essere stato un privilegiato, perché ho inaugurato questo posto e la prima partita l'ho fatta io qui e c'era lo stadio pieno, e oggi siamo riusciti a riempire di nuovo il Viola Park. È stato bellissimo perché le persone hanno risposto. Io penso che fuori arrivi quello che noi abbiamo dentro, che abbiamo trasmesso sia personalmente, ma proprio questa squadra, questo staff, questi ragazzi, secondo me questo è arrivato e oggi l'abbiamo sentito, e quindi io mi reputo veramente privilegiato perché ho inaugurato un posto meraviglioso così e oggi l'abbiamo riempito di nuovo. La dedica è grandissima, la società, al direttore che ha creduto in me sicuramente. L'abbraccio con Alessandro Ferrari è stato bello, perché anche quando sono andato a Mainz lui mi è sempre stato vicino con la prima squadra, so che mi vuole bene, questo io me lo sono portato dentro, e poi devo fare la dedica speciale alla mia famiglia, ai miei genitori che mi sono sempre vicino sia nei momenti positivi che negativi, e mio figlio che è qui, che ha assistito a tutto questo. Io spero che sia orgoglioso prima di quello che la persona è, poi di quello che ottiene, perché è più importante quello che si è, e questi ragazzi sono stati incredibili. Poi attraverso quello abbiamo fatto la storia, quindi siamo contenti.
4: Buonasera mister.
2: Buonasera.
4: Riprendiamo i valori di questa storia: umiltà, consapevolezza e un coraggio quasi spudorato nel credere nelle proprie idee, e innanzitutto complimenti per questo. E io le volevo chiedere come si può costruire un legame simile con un gruppo così, cioè basato su profondità, su sincerità, su grande impegno, e se saranno queste le basi su cui costruirà la sua carriera da tecnico, se Firenze può insegnare qualcosa. Grazie.
2: Beh, guarda, ogni tanto quando fai questo ruolo tante domande me le faccio, quello che cerco di dirmi è di rimanere quello che sono, cercando di migliorarmi, e io ho sempre pensato a trasferire queste ragazze, grazie a stargli vicino. Io credo che le persone vadano conosciute, ascoltate, soprattutto all'età loro, e per me sia il lavoro mio che dello staff è sempre stato su questa direzione, perché anche il mio staff sa che deve stare vicino a questi ragazzi, sa che c'è qualcosa che va oltre il calcio, dobbiamo creare relazioni, dobbiamo entrare in empatia. Luis per noi è, per esempio, che qui è un figlio, è lontano da casa, non è scontato, gli siamo stati vicino, gli vogliamo bene, è stato il primo a scrivermi: mister, voglio venire giù a giocare questa finale. Ma credo che abbiamo creato qualcosa che vada oltre il campo, e per me questa è la ricchezza più grande. Io continuerò a battere su questo. Grazie.
7: Mister, io le chiedo due cose. La prima, se al fischio finale, dopo i festeggiamenti, alzare la coppa, questo trofeo, ha pensato a quelle due persone che non ci sono più, quindi Rocco Commisso e Gio Barone. E la seconda, di questa lunga esperienza con la Fiorentina Primavera, se ci sono tre immagini che si porterà sempre dietro con sé per sempre.
2: Ma sicuramente al presidente e al barone che non ci sono più va un pensiero grande, perché come ho detto prima sono stato un privilegiato ed è grazie a loro. E poi la vita è folle, perché chi ha creato questo purtroppo oggi non c'è, e credo che sia giusto anche nell'anno del centenario. Ci sono cose che si incastrano, che poi non sono scritte, sembra, e sono contento che gli abbiamo regalato qualcosa di speciale. Immagini ce ne sono tante. Mi ricordo il discorso pre-gara l'anno scorso in finale scudetto, c'era un silenzio tombale, i ragazzi che piangevano. Quest'anno ho detto: non voglio farli piangere, perché voglio che siano concentrati. Quindi ho delle immagini forti di ragazzi che si abbracciano, che mi dicono cose bellissime, e me le porterò con me sempre.
8: Tanto complimenti a tutti e due, buonasera. Mister, grazie. La domanda, tra virgolette, cattiva gliela faccio io. È stata la sua ultima partita su questa panchina. A Luis invece chiedo semplicemente: quando eri arrivato non ti conoscevamo, ora sei un giocatore di fatto a metà tra prima squadra e primavera, l'anno prossimo non so cosa ne sarà, ma ti aspettavi questa accelerazione nell'arco di due mesi, di fatto, quello che c'è stato nei mesi scorsi? Grazie e complimenti ancora ad entrambi.
2: Non voglio rispondere in maniera formale, però la società, io già ho parlato qualche tempo fa, gli ho detto che comunque sia un percorso l'avevo fatto, che probabilmente l'idea di chiudere un ciclo c'era, però non è ancora nulla di concreto, dobbiamo riparlare, dobbiamo risederci, non voglio essere un aziendalista, ma voglio essere uno che se allena una squadra deve dall'anima, deve dal cuore e deve essere motivato, perché questi ragazzi hanno tanto dentro. Quindi ci dovremmo sedere e poi faremo le valutazioni del caso.
9: Qual è la domanda, scusa?
10: Se ti aspettavi tutto quello che ti è accaduto in pochi mesi, in fatto che ti hanno
9: improvviso? No, perché è passato tutto molto veloce, però alla fine il giocatore si deve trovare sempre bene, perché non si sa mai quando ti arriva il tuo momento, e se ti arriva il momento devi rispondere bene, perché alla fine tutti tutti i ragazzi qua della primavera vogliamo arrivare lì in prima squadra, quindi penso che anche è una cosa buona per la squadra io arrivare in prima squadra, perché loro mi hanno aiutato tantissimo da quando sono arrivato qua, il mister. Mi ricordo il primo anno qua alla Fiorentina, è stato un anno brutto per infortuni, tante cose brutte, lontano da casa, non ero abituato. Tutta questa famiglia, il mister, mi hanno aiutato tantissimo. Credo che mentalmente da quando sono arrivato qua sono cresciuto tantissimo, anche per le persone che avevo accanto a me.
11: Ciao Daniele, ancora una volta ti do del tuo, è l'ultima. Io credo che il ciclo si potrebbe chiudere l'anno scorso, invece lo hai voluto continuare per arrivare a questo. Era il tuo obiettivo, era il tuo progetto, parola abusata, arrivare a stasera?
2: Sì, cioè, l'anno scorso stata una finale con due gruppi che ho allenato da quando sono qui, quindi sì, poteva sembrare quello. Infatti finita quella finale il direttore gli ho detto: guarda, direttore, fammici pensare, perché mi sembra che questa sia stata una creatura che ho cresciuto da 3-4 anni, che ha finito un percorso tra 2005 e 2006, poi dopo invece ho avuto le motivazioni forti per ripartire e avevo ancora qualcosa con questi ragazzi, con i 2006 e 2007 che sono saliti, abbiamo provato a rifare qualcosa di straordinario e ci siamo riusciti, quindi la domanda è giusta e la motivazione però è stata forte, quindi sono felice perché ci siamo riusciti finalmente.
12: Ciao Luis, complimenti a te e anche al mister ovviamente. Grazie. Non so se mi risponderai, però hai vissuto molto anche la prima squadra quest'anno, non so se hai già deciso, però per l'anno prossimo, anche guardando il tuo ruolo, la Fiorentina in prima squadra in questo momento ha purtroppo Parisi che salterà una buona parte della stagione per infortunio, Gosens che è stato un po' in calo. Hai tanta voglia di voler emergere l'anno prossimo in prima squadra con la Fiorentina? O stai pensando anche di fare volendo un'esperienza altrove? E complimenti ancora per stasera.
9: Grazie. Grazie. Questa domanda sicuramente non è giusto farmela a me, perché io alla fine sono qua, c'ho contratto con la Fiorentina, non decido io quello, però l'ho detto nell'intervista che ho fatto l'anno scorso, il mio sogno è stare qua a Firenze, giocare ai Franchi, ora che stanno facendo i lavori, il mio sogno è stare qua, poi decide la società. Io sono sempre a disposizione di questa squadra, di questo club.
11: Grazie a tutti.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
14: Che incubo e trasloco!
15: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
14: Ma è fantastico!
15: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
13: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
16: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
17: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
18: Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
19: Incoming message.
13: Leggila, ascoltala,
19: guardala.
20: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamento diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
13: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Fiorentina, viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
21: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Frenzia Viola Dere TV 38. Tutti gli aggiornamenti nel corso del programma sulla panchina della Fiorentina del prossimo anno, e poi torneremo a parlare anche della conquista del titolo di campione d'Italia da parte della Fiorentina Primavera. Vi ricordo anche che si è da poco conclusa la finale di Champions con il Paris Saint-Germain che ha battuto ai rigori l'Arsenal, dunque Paris Saint-Germain che torna ad essere campione d'Europa. Nel frattempo saluto accanto a me Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
1: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati.
0: Ricordiamo subito a proposito della panchina della Fiorentina che la società Viola ha deciso di non esercitare l'opzione valida fino a mezzanotte per quanto riguarda il prolungamento del contratto di Paolo Vanoli. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nella prossima settimana verosimilmente ci sarà l'annuncio del nuovo tecnico della Fiorentina che con ogni probabilità sarà Fabio Grosso, ma ti chiedo se sono comunque da escludere colpi di scena?
1: Ma allora, intanto ti dico subito che per quello che abbiamo capito, come hai detto giustamente tu, la Fiorentina ci ha fatto informalmente sapere che non eserciterà entro la mezzanotte di oggi l'opzione che era sul contratto di Paolo Vanoli, ma ciò, ci fanno sapere, ripeto, non certifica il fatto che la Fiorentina abbia già deciso di cambiare tecnico. Il club si è preso ancora delle ore di riflessione, ancora dei giorni di riflessione, dove cercherà di capire effettivamente l'opportunità di cambiare tecnico oppure di continuare con Paolo Vanoli. La mia sensazione, le mie valutazioni sono che, come giustamente tu hai detto Lorenzo, se tu non hai entro la fine dell'anno confermato Vanoli, non l'hai fatto subito dopo la fine della stagione, dopo il pareggio con l'Atalanta, non l'hai fatto entro oggi quando potevi esercitare l'opzione per rinnovare il suo contratto, non vedo perché tu debba farlo con un accordo ex novo da domani in poi. Quindi sinceramente penso che si vada verso una separazione, per me corretta come valutazione, e si va verso un nuovo tecnico che sarà al 99% Fabio Grosso.
0: Quindi insomma non ti aspetti colpi di scena?
1: No, no, non mi aspetto né Vincenzo Italiano come vorrebbe qualcuno, né un nome di grido come può essere, che ne so, Antonio Conte, visto che insomma è l'unico dei big a questo punto rimasto a piedi, dato che Allegri sì andrà al Napoli. Non mi aspetto
0: neanche un tecnico dall'estero,
1: no,
0: magari.
1: No, sinceramente no, credo che sarà Fabio Grosso, che si sta liberando peraltro in queste ore dal Sassuolo. D'altronde, Lorenzo, tutte le panchine ora sono state colmate, cioè c'è quella del Milan sì che resta vacante, ma insomma fatica a pensare che Grosso possa accasarsi lì. Ecco, quindi è quella della Fiorentina che deve essere completata, e penso che il binomio Paratici Grosso a Firenze possa essere quello che tutti noi abbiamo immaginato ormai da settimane.
0: Ricordiamo intanto i nostri numeri per intervenire in diretta con i messaggi: 348-7513-933, messaggi WhatsApp vocali, mentre per gli SMS il numero è il 331-4303-200. Per completare anche il discorso relativo alla prossima stagione della Fiorentina, non dimentichiamoci che l'8 di giugno, probabilmente, molto probabilmente l'8 di giugno, poi se non è l'8 di giugno sarà il 9 o il 10, comunque insomma intorno a quella data dovrebbe esserci il viaggio dei dirigenti della Fiorentina negli Stati Uniti, il DG Ferrari e il DS Paratici, che voleranno appunto negli Stati Uniti per confrontarsi con la proprietà per avere anche un chiarimento sul budget a disposizione, e naturalmente si confronteranno anche su tante altre questioni, su tanti altri aspetti legati alla società.
1: E io mi aspetto che per quella data chiaramente il tecnico sia già stato nominato. Io ripeto, per quello che sono riuscito a capire, la società si è data una settimana di tempo per definire tutto, quindi la conferma eventuale di Vanoli, la probabile scelta di un altro tecnico e quindi la sua ufficializzazione. Io credo che entro, Lorenzo, la settimana prossima avremo un nome nuovo, un nome ufficiale, e poi a quel punto dall'8 di giugno, come dicevi in poi, ogni giorno sarà buono per vedere i dirigenti della Fiorentina volare negli Stati Uniti e parlare con la dirigenza per chiaramente stabilire quelle che saranno le prossime operazioni, quelli che saranno poi i giocatori da tenere, perché poi c'è anche una valutazione molto molto approfondita che c'è da fare sui big di questa rosa, che quest'anno hanno reso poco, ma sui quali evidentemente forse il nuovo tecnico punterà.
0: Poi torneremo anche magari attraverso i messaggi dei nostri amici da casa sull'attualità della Fiorentina. Facciamo però un piccolissimo passo indietro per parlare della primavera della Fiorentina, che ha conquistato lo scudetto di categoria, e abbiamo titolato la nostra trasmissione Pianticelle Viola perché vogliamo concentrarci su alcuni nomi, su alcuni giocatori che potrebbero mettersi in luce. Tutti del 2006, ecco qui la grafica pronta con i nomi che Andrea Giannattasio ha evidenziato tra tutti quelli che hanno contribuito a conquistare lo scudetto primavera per la Fiorentina. Partiamo da Niccolò Trapani, terzino destro. Dicevo, tutti questi giocatori sono del 2006, quindi insomma a 90 anni si potrebbe anche aprire un altro discorso relativo ai Primavera, al campionato Primavera, con giocatori di 20 anni che in tante altre nazioni sono già titolari nelle loro squadre, nelle prime squadre.
1: Allora, ho fatto un paio di selezioni, diciamo così, ho utilizzato due parametri nel fare questo grafico, grazie al lavoro straordinario, come sempre, di Pietro Pellicciari.
0: Sì.
1: A eccezione di Balbo ho messo praticamente tutti i ragazzi che non hanno esordito o se hanno esordito come Puzzoli lo hanno fatto per due minuti in Conference League, quindi non hanno praticamente mai esordito. Non ho voluto mettere Quadiot, non ho voluto mettere Braschi, quindi ho deciso di concentrarmi soltanto su chi praticamente la prima squadra non l'ha mai vista. Ripeto, Puzzoli e Balbo sono le eccezioni. E poi ho scelto di mettere soltanto 2006, come correttamente dicevi, perché sono quei calciatori che per motivi anagrafici hanno concluso con la finale di giovedì vinta sul Parma la loro esperienza, il loro percorso nel settore giovanile. Quindi per forza di cose l'anno prossimo dovranno iniziare il loro percorso tra i professionisti. Niccolò Trapani secondo me è l'underdog per eccellenza, cioè veramente il giocatore di cui si è parlato meno nella primavera di quest'anno. Niccolò Trapani è intanto il capitano di questa squadra, è lui che ha alzato la Coppa Giacinto Facchetti l'altro giorno, ed è un giocatore che ha dato una regolarità e una continuità alla difesa della Fiorentina Primavera sconcertante. Io le ho viste tutte le partite, non c'è stata una gara, anche quella in cui la Fiorentina ha perso, ne ha perse 9 di partite, non ne ha perse pochissime, in cui lui secondo me abbia meritato l'insufficienza, Lorenzo. Cioè un giocatore secondo me continuo, affidabile, e ti dico, siccome per Radio Firenze Viola ho avuto la fortuna di intervistarlo, di una intelligenza fuori dal normale. Fa il terzino destro, nella gara di giovedì l'abbiamo visto partire lì e poi spostarsi a sinistra, quindi insomma è un giocatore, Lorenzo, che io credo che possa servire, anche perché la Fiorentina dovrà fare una cessione importante in quella zona, che penso sarà Dodò, e quindi secondo me lui può essere un giocatore utile.
0: E noi ci fidiamo dei tuoi giudizi perché sei il massimo esperto della Primavera. Andiamo avanti con i nomi che hai evidenziato in questa grafica. Detto di Balbo, che insomma anche i nostri amici da casa hanno imparato a conoscere, perché comunque ha fatto diverse apparizioni anche in campionato. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su Balbo.
1: Diciamo che oltre a quello che i nostri amici hanno visto, per lui c'è lo stesso ragionamento che ho fatto adesso per Trapani. Cioè io penso che con Parisi infortunato e con Fortini che può essere ceduto e con un grande punto di domanda su Gosens, che è vero che ha scritto sui social che non vedo l'ora di riprendere la stagione e migliorare, ma comunque sia mi pare un calciatore con un motore che ha dato il meglio di già nella sua carriera. Io credo che Balbo, che peraltro fa già parte, come tutti forse sanno, della nazionale maggiore venezuelana, possa essere un giocatore da tenere in grande considerazione.
0: Gabriele Conti, centrocampista, magari i nostri amici da casa non lo conoscono così bene.
1: Altro giocatore di cui si è parlato pochissimo, altro giocatore che ha una cosa molto in comune con Niccolò Trapani, che sono entrambi cresciuti nel Belmonte, sono entrambi della zona, ora farò arrabbiare le loro famiglie, perché dirò che sono della zona di Grassina, Antella, Bagnarripoli, che sono posti diversissimi,
0: certo.
1: Penso siano di Grassina, se non ricordo male. Tutti e due.
0: Mi prendo questa responsabilità,
1: farò arrabbiare i residenti di quelle zone che non vogliono minimamente sentirsi accomunati, ma più o meno diciamo l'aria è quella. Sono cresciuti, questo sì, nel Belmonte, e anche di Conti si è parlato poco, perché ha fatto da centrocampista, Lorenzo, 11 reti. Ragazzi, sono tante, è stato dopo Braschi il vice capocannoniere della Primavera, 11 reti. L'anno scorso Conti è andato a giocare in Serie D alla Pro Palazzolo, nella Serie D della Lombardia, ha fatto molto bene, è tornato quest'anno, è diventato un giocatore essenziale per Galloppo, è arrivato un po' infortunato alle finali, tant'è che è partito in panchina sia col Bologna che col Parma, però è sempre entrato, è sempre dato il suo grande apporto. Io ce lo metto, perché io penso che la Fiorentina l'anno prossimo avrà un grosso vantaggio di ripartire con un centrocampo pressoché fatto, perché Fabian e Bresciandini sono stati riscattati, mi pare che Fagioli e Indur sono intoccabili,
0: certo.
1: Mandragora ha rinnovato da poco e quindi non si tocca, per cui è un reparto che non dovrebbe avere mutamenti, per cui io ci aggiungo volentieri un giocatore come Conti che ha fatto molto bene.
0: Andiamo avanti con la grafica, perché dobbiamo parlare anche di Gabriele Bertolini, esterno offensivo di Puzzoli hai già insomma, sottolineato le qualità, l'abbiamo anche visto in, sì, in prima squadra.
1: Beh, su Puzzoli poi magari diciamo qualcosa dopo, certo. Bertolini è un giocatore molto sfortunato, ha avuto nella seconda parte di stagione due infortuni allo stesso muscolo, tra l'altro, un'espulsione, anzi un paio di espulsioni ha avuto nel corso del giorno di ritorno e quindi è stato proprio sfortunato. So che ci ha pianto tanto, so che è stato veramente male psicologicamente per questo periodo di sfortuna che lo ha riguardato, però si è presentato secondo me al meglio alle finali scudetto, ha fatto il gol del 2-0 contro il Bologna subentrando e ha fatto una buona finale, è partito titolare, ha avuto l'unica vera occasione da gol di Viola nel primo tempo e secondo me ha contribuito molto, ecco, alla vittoria dello scudetto. 2006 di Carrara, grandissimo tifoso della Carrarese, quando può va in curva, nella nuova curva costruita dalla società che si è salvata anche quest'anno in Serie B di Calabro e secondo me può essere un elemento utile da valutare in ritiro, anche perché farà parte di un reparto, quello degli esterni offensivi, che è molto sguarnito perché, ripeto, Parisi infortunato, Harrison e Solomon penso non saranno riscattati, Gudmus un grande punto di domanda, per cui Lorenzo praticamente non resta nessuno, sì, ritornerà Sottil, qualche rientro ci sarà in quella zona, però secondo me è un giocatore che Grosso può e deve valutare.
0: Chiudiamo con Puzzoli, poi rispondiamo anche ai messaggi, agli sms che arrivano, ci sono anche vari amici da casa che vogliono delle risposte sul tema allenatore. Puzzoli
1: è un giocatore molto eclettico, può fare il trequartista, può fare la seconda punta, può fare l'esterno. Diciamo che di lui mi ha sempre colpito il grande estro, la grande fantasia, le giocate. Anche lui è un fiorentino doc, come lo è Trapani, come lo è Conti. Quindi questo qui secondo me è un aspetto che è stato decisivo per vincere il campionato. La Fiorentina, oggi c'erano un sacco di articoli sulla rassegna stampa, dalla Gazzetta al Corriere Fiorentino, alla Nazione, che evidenziavano la matrice toscana e fiorentina del settore giovanile. E quindi è un giocatore, dicevo, Puzzoli, che mi ha stupito sempre per il suo estro. L'unica cosa che un po' mi intimorisce, ma non è detto che sia, voglio dire, una limitazione, un handicap per la sua carriera, è la sua struttura fisica non particolarmente prestante per il calcio professionistico a un certo livello. Ripeto, non è una diciamo così, una condizione sine qua non, nel senso che ci sono stati grandissimi calciatori, o anche non grandissimi, viene in mente Giovinco, che hanno fatto onestissime carriere con delle strutture non esorbitanti. Lui secondo me di suo ha questa rapidità e questo tasso tecnico molto elevato che gli può fare anche, diciamo così, può sopperire alla sua magari carenza a livello di struttura fisica.
0: Anche Messi non era un gigante.
1: Sì, io non volevo scomodare Messi, ho scomodato Giovinco perché magari è un po' più terra-terra.
0: Va bene, ti faccio una domanda difficile, magari ancora non c'è risposta. Chi sarà il nuovo allenatore della primavera, visto che Galloppa ha di fatto salutato?
1: Ma per quelle che sono le mie informazioni dovrebbe essere Marco Capparella e lo troverei peraltro molto coerente, perché sarebbe la promozione interna di un allenatore che ha fatto benissimo in questi anni. Anche Capparella, come Galloppa, è a Firenze dal 2020, ha fatto peraltro molte più finali scudetto di Galloppa, l'ha perse purtroppo, ha vinto un Viareggio quest'anno con la 18, domani peraltro si gioca in trasferta con il Parma, una partita importante per entrare in zona playoff, è l'ultima della regular season, quindi speriamo che la 18 riesca a qualificarsi. Lo troverai normale, perché poi i 2008 che ora sono in under 18 l'anno prossimo vanno in primavera e quindi secondo me lui avrebbe l'opportunità di ritrovare i migliori 2007 che aveva l'anno scorso in 18 e che ora sono in primavera e i 2008 che quest'anno hanno fatto bene. Lo troverei, ripeto, coerente. Dopodiché staremo a vedere. Io penso che la conferma di Angeloni a capo del settore giovanile porterà alla promozione interna, certo, come è stato per Galloppa, perché anche Galloppa quando fu promosso era un allenatore delle giovanili.
0: Andiamo a rispondere dunque ai numerosi sms che stanno arrivando al 331-4303-200, aspettiamo anche i vostri messaggi WhatsApp vocali al 348-7513-933, tante domande che riguardano l'allenatore, come dicevo in precedenza, domande ma anche considerazioni. Grosso no, Vanoli ha fatto un grande lavoro con questa squadra, dice Pietro da San Frediano, Vanoli deve rimanere con questi giocatori che ha avuto, ha fatto un miracolo. Poi c'è chi sottolinea che la Fiorentina potrebbe anche decidere di provarci per Aquilani che è reduce da una promozione sfiorata con il Catanzaro, ci ha provato davvero fino all'ultimo con la sua squadra, poi ha versato lacrime amare, ma comunque rimane l'ottimo campionato fatto con la sua squadra da parte di Aquilani.
1: Sostanzialmente Aquilani ha sbagliato soltanto una stagione, che poi è sbagliato, non è che abbia fatto dei disastri, quella col Pisa sì. di 2 anni fa, dove sì. aveva una squadra buona e non è nemmeno riuscito ad arrivare ai playoff, e l'anno dopo Pippo Inzaghi, più o meno con la stessa rosa, è arrivato secondo, mi sembra, ha vinto, insomma è andato in Serie A direttamente. Io credo che se chiedessimo, Lorenzo, ai nostri ascoltatori se oggi preferiscono Grosso o Aquilani in panchina,
0: per me vince Aquilani,
1: anche secondo me, Aquilani,
0: sì, anche perché secondo me hanno visto praticamente tutti i nostri amici da casa, o quasi, la crescita che c'è stata da parte di Aquilani, che era già stimato come allenatore delle giovanili della Fiorentina, con cui aveva anche ottenuto dei bei successi.
1: 5 coppe, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe.
0: E quindi è chiaro che quando veniva proposto il suo nome qualche anno fa per la panchina della prima squadra della Fiorentina c'era un po' di scetticismo. Adesso, ecco, la sua esperienza l'ha fatta e quindi potrebbe davvero essere pronto anche per un ruolo di questo genere.
1: Beh, allora, sicuramente sarà promosso in Serie A, anche se non con la sua squadra, ma con un altro club. Le due formazioni più interessate sono il Torino e il Sassuolo, sì. Sassuolo proprio al posto di Grosso. La Fiorentina, da quello che sappiamo noi, non sta pensando a Aquilani. Il grande sponsor di Alberto Aquilani negli anni scorsi per un ritorno a Firenze era Giobarone, che dobbiamo riconoscere aveva avuto una grande lungimiranza nel valutarlo come tecnico in grado di poter allenare a certi livelli. Ora io penso che alla fine sia stato giusto fargli fare un percorso di crescita dopo il settore giovanile a Firenze, 2 anni di Serie B a Pisa e poi dopo un anno sabbatico quest'anno a Catanzaro. Credo che sia corretto l'anno prossimo valutarlo in Serie A. Io credo che Sassuolo e Torino, soprattutto il Torino, perché lo ha detto Urbano Cairo, abbiano in mente un progetto di giovani da valorizzare, che poi è stato alla base della cavalcata trionfale del Catanzaro. Io non penso che la Fiorentina, o almeno spero che la Fiorentina non abbia in mente di fare una squadra di giovani da valorizzare, ma voglia puntare subito a qualcosa di importante. Quindi non so se sarebbe oggi come oggi l'allenatore più giusto. Di sicuro è un tecnico che ci ha appassionato con un calcio offensivo e divertente, tra l'altro dimostrando di saper cambiare, perché lui ha fatto tutta una parte iniziale nel settore giovanile a Firenze giocando a 4 e invece quest'anno a Catanzaro ha giocato 3-4-2-1. Quindi è un tecnico che non è più dezerbiano, come si diceva prima, ma un tecnico che sa il fatto suo e ha cambiato anche stile di gioco.
0: Poi c'è un altro nostro amico da casa che ci scriveva, ci diceva che dobbiamo schierarci, meglio Grosso che è stato più volte esonerato o Vanoli. Allora proviamo a schierarci, se dobbiamo voltare pagina e iniziamo un capitolo con un altro allenatore, mettiamoci alle spalle questa stagione così triste, così deludente, al di là del fatto che comunque Vanoli, come abbiamo spesso detto, va ringraziato perché gli era stata chiesta la salvezza e la salvezza lui l'ha ottenuta, non senza delle difficoltà, perché doveva ricompattare i coach dello spogliatoio, doveva rifare la preparazione, doveva ripensare alla squadra dal punto di vista tattico. Ecco, però visto che ci siamo affidati a Paratici, se questa di Grosso è la scelta ai Paratici, fidiamoci di Paratici. Poi è lui che si prende questa responsabilità, è lui che ci mette la faccia, dunque dovesse andar male, speriamo di no, insomma anche lui sarebbe tra gli indiziati, tra i responsabili di questa scelta.
1: Io non ho dubbi alcuni che sia opportuno ripartire da un nuovo allenatore e quindi non ho

0: prime armi, ma quasi non vada bene per Firenze, perché la storia della Fiorentina insegna che tecnici mediamente giovani, senza un'esperienza pazzesca, hanno fatto bene, certo, a Firenze.
1: Poi, ripeto, Grosso non arriva da allenatore che ha allenato soltanto un paio di squadre, insomma, ha una trafila fatta nelle giovanili e poi ha iniziato ad allenare varie prime squadre, ecco, non solo in Italia, come ricordavi, ma anche all'estero, in Svizzera e poi in Francia. Quindi, insomma, ha un certo curriculum.
0: Dopodiché,
1: non sarà certamente quell'allenatore che ti fa entusiasmare in questo momento, però proviamo a voltare pagina, proviamo ad affidarci alla competenza dei Paratici.
0: Ecco, stavo dicendo questo. Abbiamo detto che Paratici è la figura a cui si rivolgono i tifosi, basti pensare alla lettera molto bella del presidente Pucci della CCVC. Ecco, fidiamoci di Paratici. Vuole Grosso? Valutiamo Grosso e noi misureremo la febbre al lavoro di Paratici, sì, intanto da questa
1: assolutamente
0: scelta.
1: Sentiamo anche un messaggio vocale arrivato al 348-751-3933.
2: Roberto Freschi, Roberto, per Giannattasio, è possibile che già quest'anno Croci vada in primavera?
1: Croci è una bella domanda, perché Croci è un gioiellino della Fiorentina, classe 2010.
0: 2010, giovanissimo. Allora, io quello che so, allora, Croci quest'anno è stato preso e messo in tutte le categorie possibili. Ha iniziato con la 17, è passato alla 18, ha fatto degli spezzoni in primavera e di recente era tornato in 16, che sarebbe la sua categoria,
1: sì,
0: per giocare le finali scudetto, che purtroppo non ha visto la squadra di Cristiani andare oltre gli ottavi di finale. Quello che so è che lui ha chiesto alla società: signori, io sono a disposizione sempre, basta che mi diate una categoria dove stare regolarmente, e secondo me ha fatto una richiesta giustissima. Quindi, per rispondere all'ascoltatore, certo, lui può andare in primavera perché è in super età da primavera. Lui sarebbe l'anno prossimo da under 17, figurati, quindi potrebbe fare 3 anni di primavera, però non è il percorso giusto che deve fare. Secondo me lui deve essere messo dall'anno prossimo in 18, giocare solo in 18 e in alcuni casi estremi in primavera, e poi tra 2 anni fare la primavera. Serve una crescita regolare. Sono convinto che avrà dei tecnici bravissimi che lo sapranno consigliare. Alle spalle ha un entourage bravissimo, con ovviamente Claudio Vigorelli e Andrea Ritorni che curano i suoi interessi, quindi sicuramente verrà costruito attorno a lui un percorso corretto.
1: In 30 secondi rispondiamo anche ad un altro nostro amico da casa che diceva: riprendiamoci subito Favasuli dal Catanzaro, ma non credo sia possibile.
0: No,
1: purtroppo.
0: Non è più della Fiorentina. Credo che ci possa essere una percentuale sulla rivendita nel caso in cui Catanzaro lo rivendesse, e ci sta, perché ha fatto una stagione eccezionale. Peraltro da stasera Favasuli è aggregato a Coverciano alla nazionale, quindi insomma anche per lui una bella opportunità, ma non è più della Fiorentina.
1: Insomma, rischia di essere un rimpianto anche lui, purtroppo.
0: Sì, rischia.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio.
0: A te, Lorenzo, grazie.
1: Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fin qui. Vi ricordo che naturalmente domani su Radio Firenze Viola torna alle trasmissioni in diretta con tutti gli aggiornamenti sul capitolo allenatore, sulla Fiorentina del futuro. Vi ricordo naturalmente anche tutti gli appuntamenti con RTV 38 domani per continuare a parlare della squadra viola. Grazie ancora a tutti, buon proseguimento di serata.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Guardala.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
3: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamento diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
3: come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: E buon pomeriggio a tutti. Sabato 30 maggio 2026, ore 16:07. Almeno abbiamo fatto anche, non so, il notiziario per quanto riguarda il giorno, la data e l'ora. Ricontinua la diretta di Radio Firenze Viola. Riceviamo il testimone lasciatoci libero da Dimitri Conti e da Sofia Ferreri, che avete ascoltato nelle due ore precedenti, e vi diamo un bentornati per chi, e un benvenuti per chi si fosse collegato soltanto adesso, da Niccolò Ri e con me Lorenzo della Giovan Paola. Ciao,
3: ciao Nico, ciao Nico.
2: Siamo
3: benvenuti.
2: Talmente tanto piaciuti la scorsa settimana che ci hanno riproposto,
3: sì,
2: i titolari,
3: sì, sì. Per il momento fiducia a tempo, diciamo.
2: Fiducia quando... a tempo in un giorno però importante.
3: Se
2: per
3: perdiamo
2: il
3: la
2: calcio,
3: prossima ci mandano fuori.
2: No, ma noi cercheremo di difenderci al meglio che possiamo in un giorno, appunto, un giorno a titolari, in un giorno importante, dicevamo, perché oggi c'è anche la finale di Champions League. Sono finite, diciamo, il calcio italiano ormai è giunto alla fine, perché ci sono stati gli ultimi verdetti che ieri hanno decretato anche l'ultima squadra che parteciperà alla prossima Serie A, con il Catanzaro che vince ma alla fine piange, perché sono chiaramente, hanno fatto il giro d'Italia le lacrime di Alberto Aquilani, che ha sfiorato veramente l'impresa. Io ci ho sperato un pochino, non me ne voglio
3: da
2: i tifosi del Monte,
3: sì, sì, sì.
2: Ma da ex Viola, poi comunque la favola Catanzaro è stata molto bella. Cioè, c'è chiaramente il Catanzaro, c'è anche un gemellaggio con la Fiorentina, però insomma è stata una di quelle squadre che partiva all'inizio dell'anno come tra le meno accreditate per salire in Serie A, anzi l'obiettivo forse era la salvezza, anche per una squadra che ha un monte ingaggi bassissimo e che ha fatto anche dei giovani la propria forza. Invece con un gruppo di giocatori italiani ha quasi sfiorato l'impresa. Ieri era chiamata veramente a ribaltare un risultato che era quasi irribaltabile, perché il Monza era in vantaggio di 2-0 dopo l'andata, due gol di vantaggio, e poi in virtù di una migliore classifica,
3: sì,
2: aveva anche 20 il gol
3: punti
2: di vantaggio.
3: Gli ha dato. Sì, sì, sì, sì. Quindi questa, insomma, è un po' una regola, non so che ne pensi, però allora, secondo me è giusta, perché alla fine, se in campionato gli dai 20 punti alla concorrente, un minimo di vantaggio devi averlo, perché se no diventa un pochino impari come e anche poco meritocratico. Però
2: sono d'accordo,
3: sai,
2: d'accordo,
3: c'è chi la pensa diversamente, chi magari pensa che ieri era giusto mandare le due squadre ai supplementari e poi calci di rigore eventualmente in caso di ulteriore pareggio. Dispiace per il Catanzaro. Per la Fiorentina invece, a livello pratico, la promozione del Monza comporta anche il riscatto, sì, obbligatorio di Lucchesi, che era in prestito appunto con obbligo di riscatto vincolato,
2: esatto,
3: alla salvezza,
2: 2,2 milioni se
3: sì,
2: non sbaglio,
3: esatto,
2: cifra del genere.
3: E quindi era uno dei pochissimi prestiti con un vincolo dell'obbligo. L'altro dovrebbe essere Infantino in Argentina, e anche se non ha mai giocato con l'argentino
2: strano.
3: Ha fatto qualche presenza all'inizio, poi si è fermato, e lui è vincolato anche lui alla salvezza. Però il campionato in Sud America, come sapete, va nell'anno solare, va da gennaio a gennaio, quindi è ancora presto per capire un po' le sorti della squadra argentina e anche appunto di Infantino. Niente, sì, dispiace
2: sì,
3: per Aquilani, ex Viola, ex Primavera, anche lui come Galloppa passato dalla Primavera della Fiorentina, e uno di quei tecnici, no, che è stato lanciato stamattina, ero a fare la rassegna per Firenze Viola, e giustamente venivano elencati un po' i tecnici che erano passati da tecnici e giocatori passati dal settore giovanile della Fiorentina e che poi, oltre ad aver fatto bene in Primavera, perché la Primavera è vero ha vinto il campionato quest'anno dopo 43 sì, anni, ma ha vinto Coppa Italia, Supercoppe negli ultimi anni, è spesso arrivata in finale, ha prodotto tanti elementi di valore. Aquilani uno di questi, un tecnico che non so cosa ne pensi, ma propone un calcio interessante,
2: sì, molto montelliano, con questi tre registi a centrocampo che ricordano molto la Fiorentina di Montella, che andava un po' in una direzione diversa da quella che già si intravedeva fosse la direzione del calcio, ovvero un centrocampo molto fisico, molto dinamico. Invece la Fiorentina di Montella fece la fortuna con tre centrocampisti di assoluta qualità, come appunto lo stesso Aquilani, Borja Valero e Pizarro. Sì, sono d'accordo su Aquilani, che ha dimostrato tantissimo. Per lui immagino che comunque si apriranno le porte della Serie A, anche se immagino poi lì per lì ci volesse arrivare, volesse completare questa, questa cavalcata. Per quanto riguarda, mi avevi fatto la domanda su cosa ne pensassi del, del playoff, sì, sono d'accordo con te sul fatto che comunque un po' quei 17 punti che il Catanzaro, che il Monza, pardon, si è portato dietro di vantaggio in una regular season, che comunque ha inevitabilmente un suo peso, devono un po' contare. Non può essere soltanto un mero fattore, fattore casa nella partita di ritorno, perché togliendo anche il gol in trasferta, mi viene da dire che questa, che l'andata e il ritorno molto si azzera, per cui insomma è una regola molto brutale. Però io continuo a pensare che ci possa stare. Però ecco, ho letto tanti, tante discussioni, tanti commenti, anzi scriveteci anche voi, almeno ricordo anche i numeri di telefono 348-75-13933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio, 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Vi risponderà di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ancora non ho salutato e che mi dicono si farà una grande maratona lì in cabina di regia e quindi guarderà la Champions League di là dal vetro, ma mi viene da pensare che a lui non gliene frega niente della, della finale di Champions, per cui è contento così, lo sta sorridendo, è proprio contentissimo.
3: E è legato, è di... legato al...
2: Okay,
3: ok, arriveranno
2: sì, tutte, arriveranno. Guarda, te le darà magari il prossimo ospite che ti invito già, con cui ti invito già a metterti in contatto. L'ho mandata, vero, la scaletta. Oggi ho fatto un po', ero di corsa, ero di turno su tutto Mercato Web, quindi ero un po' di corsa. Però insomma sì, dovrei averla mandata. Però ecco, a proposito appunto di Fiorentina, così Alessandro ci ha dato il là per entrare un po' in media res. Oggi è il giorno in cui dovrebbe essere arrivato, cioè doveva scade oggi il, l'obbligo, l'opzione sull'obbligo, sì, che la Fiorentina ha per Paolo Vanoli. Un Paolo Vanoli che, lo raccontiamo da giorni, è destinato a salutare e mi viene da dire ormai con quasi assoluta certezza sarà Fabio Grosso a prendere il suo posto in panchina.
3: Sì, perché poi stamattina diversi quotidiani parlavano di una, Corriere dello Sport, anche la Gazzetta, di un avvicinamento tra il Sassuolo e Grosso per quanto riguarda la risoluzione del contratto, con il nodo che rimane sullo staff che poi andrà appunto a seguire il tecnico campione del mondo, l'Italia nel 2006 a, a Firenze. Quindi ci, ci siamo. Io non penso che Vanoli sia stato mai concretamente un'opzione non presa in considerazione, ma realmente diciamo valutata in vista della prossima stagione, e poi negli ultimi giorni appunto, come hai detto te, è proprio decaduta. Mi dispiace magari il modus, no, con cui si è arrivati a questa separazione, e poi verrà magari formalmente annunciata nei prossimi giorni con Vanoli, perché magari gli si poteva permettere anche nell'ultima di campionato con l'Atalanta un saluto con la tifoseria, se già tanto io immagino fosse nella testa di Paratici di non ripartire con lui.
2: Sì, sono d'accordo su questo. Effettivamente la, la società non è che abbia avuto un comportamento limpidissimo nei confronti di Vanoli. Di questo parliamo e di tanto altro anche con il primo ospite di oggi, che come sempre, come ogni sabato, è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
4: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Ciao Mario.
2: Allora Mario, appunto, oggi dovrebbe essere il giorno che ufficializza in parte l'addio di Paolo Vanoli, perché se non sbaglio arriva oggi la, cioè si, scade oggi l'opzione che la Fiorentina ha sul suo contratto per rinnovare appunto il contratto di Vanoli nella prossima stagione. Quindi insomma, avventura di Vanoli chiusa, si apre il capitolo di Fabio Grosso.
4: Sì, oggi se scade l'opzione, no, quella unilaterale, quindi comunicheranno, ma credo l'abbiamo già detto, cioè Vanoli, che l'avventura è finita e dovrebbe, dico al 90%, 95% essere Grosso il nuovo allenatore. Però siccome Paratici è dirigente assai imprevedibile, non so, diciamo è Grosso, ma insomma fino a quando non ci dicono con ufficialità, no, perché non ci danno l'ufficialità, insomma io qualche dubbietto me lo tengo, però insomma sicuramente non sarà più Vanoli, quasi certamente sarà Grosso.
2: Guarda Mario, tra l'altro in questi giorni si sta anche parlando molto di questa, esco un attimo dal capitolo, dal seminario della Fiorentina, per farti anche una domanda su questa sorta di valzer delle panchine che si sta creando in Serie A, no? Perché addirittura rischiano di restare appiedati gli ultimi due grandi allenatori della Fiorentina che hanno fatto bene a Firenze, come Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. Su Italiano soprattutto sembrava destinata al Napoli, la rescissione consensuale con il Bologna sembrava anche andare in quella direzione, e poi c'è stato questo colpo di coda all'improvviso e il Napoli ha scelto di puntare su Allegri. Ora non so come tu la pensi, però ecco, forse fa anche un po', dispiace un po' vedere anche degli allenatori così bravi e così giovani che però in Serie A non trovano fiducia, forse quella fiducia che meriterebbero a questo punto anche.
4: No, sono d'accordo, però ho la sensazione, non ho le prove, però un pochino ci ho lavorato, che siano due storie un po' diverse.
2: Sì, sono d'accordo, sì,
4: sarebbe,
2: è vero.
4: Sarebbe rimasto molto volentieri a Bergamo, ma l'hanno silurato e l'hanno mandato via perché non credevano con lui, e quindi si è ritrovato a piedi. Italiano credo abbia sbagliato qualcosa nell'ultimo incontro con De Laurentiis, o comunque ci sono parlati, perché mi risulta anche da Napoli che lui abbia chiesto un minimo di tempo a De Laurentiis, tipo altre 48 ore, 2 o 3 giorni, e questo ha infastidito non poco il presidente del Napoli, e si capisce perché con le voci di Italiano al Milan, no, vi ricordate, cioè di Italiano che era comunque, che aveva delle lusinghe anche da altri club, probabilmente De Laurentiis, che è il presidente vulcanico, la deve aver presa male, come per dire, allora se mi chiedi altro tempo, insomma, allora vuol dire che non sei convinto al 100%, sai che si fa? Prendo Allegri. Credo che Vincenzo Italiano, che sai io stimo moltissimo, se la sia giocata un po' male questa partita di Napoli. Mentre Palladino, ho la sensazione che sia rimasto proprio a piedi. Sì, è stato bruciato dalla Lazio, ma sai, Gattuso è stato lotito e ha pensato subito a Gattuso. Può darsi abbia pensato anche a Palladino, però insomma, mentre io credo che Vincenzo Italiano avesse deciso da tempo di venire via da Bologna, altrimenti non avrebbe fatto, no, quelle targhe alterne, ti ricordi l'ultimo mese, sì, il resto però vediamo la società.
2: Sì, sì,
4: io
2: è vero.
4: So qualcosa e qualcosa ci arrivo anche con deduzione. Certo, dispiace, e hai ragione, che due allenatori così bravi siano a piedi, ma credo che sia una storia, ripeto, un po' diversa.
3: Mario, io mi ricollego al tema Italiano più che altro per guardare al futuro della Fiorentina, perché Italiano quando arriva a Firenze è non uno sconosciuto, ma comunque un allenatore che ha avuto un'esperienza con lo Spezia, che ha salvato lo Spezia, ma non ha un curriculum, no, di livello, che è quello, anzi, tra virgolette, grosso, ha un curriculum anche migliore, perché comunque è andato a Lione, quindi ha un'esperienza anche all'estero a livelli importanti. Tanti non sono contenti, appunto, ne abbiamo parlato più volte anche qui al Viola Weekend, del nome di Grosso, perché ci si aspettava magari con Paratici un nome più altisonante, però la storia della Fiorentina ci insegna che difficilmente il nome altisonante, per ultimo quello di Pioli, che era reduce da uno scudetto con il Milan, poi funziona o meglio viene a Firenze e poi riesce a rendere, mentre tanti allenatori, Montella appunto, Italiano, lo stesso Primo Prandelli che arriva a Firenze non avendo un super curriculum, poi riescono a rendere e a unirsi bene con quello che è l'ambiente fiorentina. Può essere questo il caso di Grosso?
4: Sì, anche se Grosso non è neanche un esordente, perché ha una 50 anni e l'allenatore l'ha fatto in Italia, all'estero. Però è vero, allora, Italiano arrivò a Firenze con un anno e basta di Serie A alla Spezia, con la salvezza dello Spezia. Palladino arrivò con un anno e 6 mesi, un anno e 8 mesi di Serie A a Monza, no? Quindi effettivamente non ti dico avessero il foglio rosa, ma insomma ci andavano vicino a averlo. E Grosso non ce l'ha il foglio rosa, però è chiaro che è visto un po' come un allenatore in fase ascensionale. E ragionamento che fate voi è vero, perché se diamo retta alla cantonata che ha preso la Fiorentina con Pioli l'anno scorso, io per primo, e per carità, cioè che Pioli aveva tutto per far bene e ha fatto male subito. Prandelli lascerei perdere, che Prandelli sì, arrivò nel primo ciclo a Firenze e comunque aveva allenato il Parma, aveva allenato il Verona, aveva allenato il Lecce, il Venezia, e comunque Prandelli ha fatto un lavoro eccezionale la prima volta, secondo me l'ha fatto buono anche la seconda, perché nonostante questa società non si sia mai degnata di ricordare anche quanto avesse fatto Prandelli, ma quell'anno lì, no, Iachini, Prandelli, Iachini, e i punti per la salvezza ci sono pure quelli di Prandelli, se la, se l'aritmetica non è un'opinione, insomma, certo. No?
2: Mm-hmm. Comunque tutto. Anche ha fatto veramente esplodere Vlahovic, fu Prandelli, sì, sì, che decise di puntare con forza su Vlahovic.
4: Ecco. Certo, la prima cosa che fece, dice, guarda, te per 5 domeniche sei il mio centravanti, sbaglia, fai quello che vuoi, ma io non ti leverò mai, e esplose. Voglio ricordare anche il grande lavoro di Renato Buso e che Cesare Prandelli, che è un maestro di calcio assoluto, doveva correre, per cui affidò, diciamo, in allenamento l'attacco a Renato Buso, che andò proprio a insegnare i movimenti. Vlahovic era un diamante grezzo e aveva bisogno di una grande bottega ora fa Fiorentina, e lì la trovò in Buso, secondo me, Prandelli. Quindi il discorso che fate voi su Grosso è giusto, io mi rendo conto che tutti noi ci aspettavamo qualcosa in più, però bisognerebbe essere anche un po' realisti e ricordarci che purtroppo la Fiorentina non è quella di una volta, e non c'è più la fila per venire a Firenze, e quindi è difficile anche andare a prendere Glasner, che probabilmente finirà al Milan, o prendere Iraola, e non solo non ha considerato la Fiorentina, ma ha detto no anche al Milan.
2: Sì, e sta per andare al Liverpool, tra l'altro.
3: Disse no anche al Napoli, se non sbaglio.
4: Quindi sento un bagno d'umiltà da parte di tutti a ripartire. Certo, se è grosso, se sarà grosso come tutti pensiamo, l'allenatore bisogna fare una squadra forte. Ed è il motivo per cui i fanatici mi sono permesso di scrivere due righe stanotte proprio per Firenze Viola, nella copertina, andrà a New York. Sì, certo, per conoscere Giuseppe Commisso di persona, ma andando a chiedere sostanzialmente due cose: che il disavanzo di mercato nato per il disastro che hanno fatto i dirigenti della Fiorentina la scorsa estate venga risanato, di modo che si potrà andare diretti al budget per il mercato, e credo che lui andrà, per quello che so io, andrà a chiedere un budget ambizioso.
2: Secondo te quanto si potrebbe parlare, più o meno? Hai una mezza idea?
4: Ma io penso che almeno 50 milioni bisogna richiedere se può fare qualcosa. E lo so che è difficile, so che i soldi li devi mettere Commisso, però ragazzi, se vuoi ripartire, cioè non è neanche giusto che Paratici subisca, cioè paghi le colpe di Fratè e anche di Ferrari, che era il direttore generale che ha avallato quel mercato, no? Scusami. Certo. Poi mettiamoci dentro anche Goretti, metteteci dentro tutte le foto, ma quelli aveva potere registrare a loro due, quindi non è giusto che lui paghi per gli errori degli altri. Quindi è chiaro che lì ci vuole uno sforzo da parte del presidente, e poi cercare di dare un budget. Lui è Paratici è ambizioso. Paratici vuole fare una squadra che sia da corsa, certo, non per lo scudetto, non per la Champions, ma che sia una squadra che possa magari provare a lottare di nuovo per la Conference. La Fiorentina deve stare in Europa. Se sta fuori dall'Europa, la Fiorentina è morta calcisticamente parlando.
2: Certo, certo. Guarda Mario, a proposito del mercato, si inizia chiaramente a fare già i primi nomi. Ora non so poi quanto siano trattative avviate, perché chiaramente la Fiorentina dovrà prima scegliere l'allenatore. Comunque tu sei anche un giornalista tra i migliori a Firenze. Non voglio dire il migliore, quello lo saranno gli altri a decidere.
4: Troppo buono.
2: Tra i migliori a Firenze, però ecco, tu sei anche abbastanza vicino ai temi di Roma. Si parla molto anche di El Shaarawy, in tal senso che si è liberato a parametro zero dopo una lunga carriera in giallorosso. Ecco, in uno scenario in cui la Fiorentina dovrà, immagino, se come penso Grosso giocherà con il 4-3-3, quindi comprare almeno quattro esterni, perché se si va nella direzione in cui Solomon e Harrison non verranno riscattati, ne serviranno almeno 3-4 di buon livello. Ecco, un parametro zero come El Shaarawy pensi possa ancora dare qualcosa, oppure visto che va per i 34 anni sarebbe meglio magari cercare altri profili?
4: Lascerei perdere, ragazzi. Lascerei perdere. Allora, il ruolo dell'esterno è il ruolo peggiore di qualsiasi squadra, quando sia l'esterno offensivo che esterno difensivo, esterno a tutto campo, non so, del 4-4-2, no?
2: Certo.
4: Perché quel ruolo che viene definito usurante. Faccio un esempio: uno che gioca nel ruolo di Pirlo, che può essere quello di Pizarro, che può essere quello di Fagioli, può giocare anche fino a quasi 40 anni. Modric, un marziano, ha giocato fino a 41, no? Ora certo, forse smette. Ma è chiaro che al di là della bravura di questi calciatori nell'essere super professionisti, cioè gestirsi fuori dal campo in modo ottimale, un grande rigore quasi monastico, no? Per avere il fisico sempre a posto, è chiaro che hanno avuto la fortuna, il privilegio, l'onore di fare un ruolo in cui si corre il giusto, si fa correre la palla e si fa correre gli altri. Siamo d'accordo?
2: Certo,
4: la
2: certo,
4: famosa mastonella di Pizarro, ve la ricordate?
2: Certo.
4: Era quella. No. Ma se tu fai il Gosens, se tu fai il Chiesa, se tu fai, che ti devo dire, lo Zaccagno, oppure l'Esharawi, e sei un esterno offensivo, difensivo, quello che vuoi, e corri sempre avanti e indietro e vivi di strappi, capisci che dopo 30 anni, e beh, insomma, salvo rare eccezioni, la spia della riserva sì, comincia a lampeggiare, no? Per cui, voglio dire, insomma, questo è un attrito fatto. La Roma gli dice: guarda, sei stato bravissimo. Quanto c'è stato? 10 anni a Roma?
3: Praticamente sì, 2 esperienze ha fatto. Sì. Poi è andato in Cina e è tornato, sì.
4: Insomma, fai 10 anni, forse di più, grazie. Sarei sempre un giallorosso ad onore, ma la porta di rigore è là in fondo a destra. Non ho capito che lo deve prendere la Fiorentina. Sì. Io, sapete cosa mi auguro? Io mi auguro che il Paratici non prenda solo nomi altisonanti, tra l'altro è anche difficile, ma qua vedrai che un colpo proverà a fare, ma vada a prendere calciatori anche semi sconosciuti o sconosciuti, cioè il Quaraschelia di Napoli di qualche anno fa, ve lo ricordate? Pagato
3: sì,
4: circa 10 milioni, 1 milione e 2 di ingaggio, arrivava dalla Georgia, doveva sostituire Insigne, ma intanto gioca stasera, no? Stasera, tra poco, alle 18,
3: sì, alle 18 sì, tra un'oretta e mezzo, sì.
4: Controllarsela, quindi già pochissimo, già riscaldarsi. Io mi attendo quello, perché? Perché Paratici è un super e Paratici ha già una squadra di collaboratori molto forte, nella quale metto anche Roberto Goretti, ma ci metto dentro anche Zebi, ci metto dentro anche Lorenzo Gianni di Reggello, e mi risulta che questi quattro, insomma, questi collaboratori di Paratici siano destinati ad allargarsi, cioè come gruppo, perché lui vuol costruire una squadra scout di primissimo livello, e quindi bisogna andare a prendere questa roba qui, capisci? Bisogna andare a fare dei colpi che poi con il carisma di Paratici possano essere sostenuti, perché non li va a prendere un direttore sportivo qualsiasi per cui si arriccia il naso, no, l'ha preso lui, ci mette la cera lacca sopra e bisogna fidarci. Ecco, io mi aspetterei un mercato di questo tipo qui, più che andare a prendere questi giocatori che sono francamente a rottamare. Poi può anche darsi il Sharawi a 34 anni possa fare ancora il quarto nella Fiorentina, cioè la riserva per l'ultimo quarto d'ora, ma io voglio, ragazzi, ho voglia di novità, ho voglia di freschezza, ho voglia di curiosità. Dice: guarda, hanno preso questo giovane olandese, ce l'andiamo a scoprire? Andiamo a vedere come cresce? Questo è quello che vorrei io. E Paratici e i suoi uomini, perché non si sta parlando di un uomo solo al comando, qui si sta parlando di una squadra scout che la Fiorentina non ha mai avuto, mai, altrimenti non avrebbe preso Boateng, Kokorin e tanti altri giocatori di questo tipo, no?
3: Certo, sì,
4: avrebbe preso, questa è un'altra critica che dobbiamo fare. Quando abbiamo scritto e detto mai più, e mai più ci sta un mondo sotto il mai più a Firenze.
2: E starà a me a vedere quello che succederà, tanto avremo modo e tempo di parlare a lungo del mercato, un mercato che si appresta a iniziare, dovrebbe essere il 1° giugno, il gong, il via,
3: sì, poi c'è il mondiale,
2: certo, esatto. Sì, sì, c'è il mondiale, c'è tutto, per cui insomma, come sempre, magari ci ritroveremo l'ultima settimana poi a commentare i colpi principali di mercato. Mario, come sempre ti ringraziamo e ti diamo appuntamento, insomma, alla prossima settimana.
4: Grazie a voi ragazzi e buon weekend a tutti.
2: Ciao, buon Mario. Weekend a te e grazie ancora a Mario Tenerani, che come sempre non si può non essere d'accordo anche con l'opinione.
3: Sì, giusto il
2: di
3: discorso del che faceva su El Shaarawy, e soprattutto quando dice che gente vive di strappi, perché poi alla fine non è che i centrocampisti non corrono, ma è un tipo di corsa diversa, cioè un tipo di corsa a un'intensità diversa, senza appunto quelle, quei cambi di passo, quei, o meglio, ci sono anche centrocampisti che hanno poi il cambio di passo, lo strappo, se però parliamo appunto dei vari Modric, lui citava Pizarro, che sono giocatori che corrono, accumulano tanti chilometri durante una partita, ma ha un'intensità minore rispetto, certo, a quella che può avere o un centrocampista di inserimento di progressione o appunto un esterno da uno contro uno. Detto che io il Shaarawy proprio buttare via non lo butterei, ecco, poi magari dipende sempre come lo incastri, perché se inizi a prendere magari il Shaarawy, poi prendi Volpato e hai già, che ne so, ti tieni Solomon, cioè c'hai tre esterni, te ne manca un altro, magari non è un pacchetto eccelso, certo, secondo me. Però se mi dici invece di stare a prendere Volpato, è un giovane, prendo un altro giovane magari di livello un po' più superiore e mi tengo il Shaarawy sulla sinistra o barra destra, perché poi alla fine può oscillare tra tutte e due le fasce, io a zero non lo cestinerei, ecco, come acquisto o come idea, anche detto che poi siamo agli inizi, quindi vediamo se si hanno riscontri più avanti. Ti leggo qualche messaggio intanto.
2: Guarda, Nick, siccome sono le 16:32, facciamo una cosa, andiamo in pausa, okay, ritorniamo, a brevissima posto, pausa, e poi recuperiamo anche tutti i messaggi che sono arrivati nella prima mezz'ora. A tra poco.

0: guardala.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Secondo me la regola è sbagliata, è quella del considerare la classifica arrivando a punteggio in pareggio in una finale per i playoff di Serie B. Bisognerebbe fare una regola per cui si dice se una delle due contendenti ha rispetto all'altra 10 punti di differenza nella classifica generale prima dei playoff, questa ha diritto ad avere questo vantaggio. Sotto questo range invece si deve continuare ad andare ai rigori e i tempi supplementari ai rigori. Ciao Guido.
10: Sì, ciao, buonasera. Ma io dico, in dove è scritto che prendere un allenatore col nome altisonante ci porta a dei successi? Cioè, non è scritto da nessuna parte. C'è una buona percentuale che sia così, quello sì, Però se Gross è stato scelto da Parati, cioè da un uomo di calcio, se fosse stato scelto da Prade Grosso, ecco, non preoccupato, mi buttavo dalla finestra perché era finita. Ma siccome l'ha scelto Parati, e sinceramente vedendo come fa giocare alle squadre, insomma, non è male, ecco, voglio dire questo. Quindi accogliamolo il meglio possibile e sosteniamolo.
0: Sono completamente d'accordo con quest'ultimo audio, che chi ce l'ha mandato, perché non si è
11: dovrebbe diciamo, essere Luca
0: firmato. Grande, sì, sono d'accordo completamente con Luca. Tra l'altro mi sembra che in questo momento la Serie A e in generale il calcio europeo, mondiale, ci stiano suggerendo nella direzione in cui sta andando il calcio.
12: Anche la Serie A, sicuro.
0: Ma insomma, vince
12: la seconda
0: l'Inter
12: in classifica, prende la seconda in classifica, l'allenatore è arrivato quinto,
0: guarda,
12: in classifica, una competizione a settimana.
0: Vi faccio questa chiedo anche ad Alessandro Rinaldo, che quando faccio questi sondaggi è sempre molto attivo. Ne parlavamo prima in redazione, quale scelta secondo voi è stata più randomica per quello che stiamo vedendo? Allegri al Napoli o Mourinho al Real Madrid? Secondo me Allegri al Napoli è ancora più randomico di Mourinho al Real Madrid.
12: Ma assolutamente. Ma per me non è proprio, perché cioè la differenza è una: il Real Madrid è forse uno dei pochi club che ancora può permettersi di affidarsi a un gestore, perché ha veramente i campioni.
0: Però cioè, ha preso
12: Mourinho, che non è un gestore in stile Ancelotti, in stile Allegri, con escalation di livello e di status diversi. È uno che magari a volte può andare anche allo scontro con lo spogliatoio, ma è uno che sicuramente delle personalità importanti come quelle di Mbappé, di Vinicius, Bellingham e via discorrendo le riesce a gestire, ma soprattutto i giocatori forti li ha. Il Napoli ha giocatori forti, non lo metto in dubbio, ma non ha i campioni o i fenomeni, a parte De Bruyne che è sul calare.
0: Se mi viene da pensare, non so quanto possa matchare.
12: Però
0: con
12: quello che dico io è che Allegri, avendo visto quello che ha fatto Allegri quest'anno e il calo che ha avuto nella seconda parte di stagione, uno che viene definito, secondo me inutilmente, perché non esiste risultatisti, giochisti, il
0: sì,
12: solito...
0: in questi giorni stiamo vedendo dei...
12: Ma sì, ma non esiste, ma perché...
0: I dissing...
12: Sì, no, vabbè, in questi giorni, è anni ormai, da quel famosissimo sì. 2018, da quella quel mancato passaggio del turno con l'Ajax,
0: sì, è vero.
12: Che poi è iniziato, no, il Adani contro Allegri, e da lì è partita tutta la trafila, certo. Che un po' secondo me ha fatto male sia a una parte che all'altra, perché Allegri si è inasprito sulla sua posizione e Adani dall'altra parte anche lui, diciamo, è iniziato a diventare meno oggettivo nei confronti di Allegri, che però quest'anno oggettivamente una competizione sola a settimana ha fallito,
0: okay? Sì, completamente, su
12: e
0: tutta
12: quindi
0: la linea.
12: Io sposo il messaggio che ci ha mandato l'ascoltatore, no? Che a volte il nome, cioè bisogna smetterla con i nomi, secondo me, anche perché poi denota anche un po' di ignoranza. Cioè, se a Firenze, per dire, arrivava Glasner, ok, io vorrei sapere quanti dei tifosi della Fiorentina, in generale di calcio in Italia, guardano le partite del Crystal Palace ogni fine settimana, sanno come gioca Glasner. Stessa cosa per Iraola, perché si è sentito, perché e vale all'opposto, no? Quando si sente un nome all'estero si dice: ah, arriva questo, ne parlano bene, quindi per forza è forte, oppure ne parlano, ma chi lo segue, chi lo guarda, come fai a giudicare?
0: Poi secondo me va sempre vista anche una questione relativa a quello che è il calcio italiano, che comunque nonostante tutto continua a essere un calcio difficile, molto tattico. Per rimanere sul discorso della panchina del Milan, ecco, io per esempio, si parla molto di uno come Pochettino in orbita Milan,
12: che è un...
0: io non lo so, come un argentino che ha fatto neanche così bene in un Paris Saint Germain che non era quel livello a cui stiamo vedendo ora, esatto,
12: certo.
0: Cioè, non ha grandi esperienze, anche al Tottenham non ha fatto benissimo, possa venire in un ambiente caldo come si preannuncia ad essere quello di San Siro, che immagino che già quest'anno, magari dopo il flop dell'anno scorso, però era arrivato Allegri, che comunque godeva di stima da parte della piazza, perché che ricordava i tempi che furono, i tempi,
12: certo,
0: anche felici,
12: sì, sì,
0: del Milan, e quindi magari è stato perdonato magari ad Allegri la prima partita persa contro la Cremonese.
12: Se perdi la prima partita, certo,
0: ecco, uno
12: ma
0: come Pochettino, già immagino che quest'anno i tifosi del Milan siano particolarmente carichi e particolarmente arrabbiati, ecco.
12: Ma guarda, questo è un discorso che puoi fare anche a Firenze in questo momento, no? Che è lo stesso io sentivo un ascoltatore negli scorsi giorni che parlava dicendo: ma sai, Vanoli, io l'avrei anche riconfermato confermato, ma alle prime due sconfitte sarebbe ripiombato nel baratro più assoluto, no? Critiche e via discorrendo. Stessa cosa succederebbe probabilmente a Grosso se non approccia bene all'ambiente. Probabilmente sì, ma anche lì sta nella mentalità del tifoso. È ovvio che si arriva a fine anno e questo mi ha perso tutte le partite con qualche pareggio. Sono stato come quest'anno in lotta per la zona retrocessione e ho fatto una stagione disastrosa. Non è che mi voglio autolesionare e quindi vado avanti con un allenatore che non ha ingranato e non ha trovato feeling con l'ambiente. Ma Iraola, di cui tutti parlano, le prime 9 partite che fa al Bournemouth fa 6 sconfitte e 3 pareggi.
0: Sì, sì,
12: e non lo mandano via.
0: Non lo mandano
12: in Italia
0: via,
12: sì. se Iraola Grosso prossimo anno parte 9 partite, fa 6 sconfitte e 3 pareggi, secondo te cosa succede?
0: No, succede.
12: Sono 3 punti in 9 partite.
0: Sì, succede il finimondo. Questo ne parlavamo.
12: Poi
0: anche
12: dipende quello che vedi anche in campo. Ma io ti ripeto, qui ti riporto i numeri, non le ho viste quelle 9 partite, quindi non ti posso dire. Ho visto un'intervista di Iraola in cui dice: io avevo comunque il feedback di una squadra che giocava. Quindi lui dal campo aveva la sensazione di stare lavorando bene.
0: Certo.
12: E i dirigenti, in quel caso bravi, hanno visto che l'allenatore lavorava bene. Discorso diverso, quest'anno Pioli non è che è stato mandato via perché era solo un discorso di punti, era un discorso di non gioco.
0: Certo.
12: Cioè, io faccio un altro esempio: Inzaghi all'Inter l'anno della finale di Champions, attraverso un periodo in cui, ricordo, a Benevento mi sembra che Candreva, no, con la Salernitana mi sembra che Candreva a un certo punto fa un gol, un tiro cross che diventa,
0: sì,
12: che finisce in rete,
0: sì.
12: e allunga una striscia di sconfitte dell'Inter incredibile. Inzaghi viene confermato, ma era un periodo in cui l'Inter perdeva, ma creava tanto, non realizzava, era più fragile dietro e subiva, ma si vedeva che c'era qualcosa. Quindi dipende sempre come se si guardano i risultati o si guarda il campo. A Firenze, secondo me, l'anno prossimo è giusto guardare sì i risultati, perché bisogna cercare di risalire e di non uscire, e di riuscire a non competere di nuovo per salvarsi, ma è giustissimo e sarebbe giustissimo iniziare a guardare anche il campo.
0: Sono d'accordo completamente con questo discorso. Guarda, poi glielo chiederemo magari anche quando la società, la Fiorentina, deciderà anche di fare la conferenza stampa di fine anno, cosa che è stata sempre fatta. Per ora non abbiamo novità in tal senso, però ecco, dovrebbe essere fatta. Secondo me si aspetterà anche di avere poi la conferma definitiva che sarà Fabio Grosso l'allenatore della Fiorentina, perché immagino che poi una conferenza ti devi presentare con delle argomentazioni valide, perché immagino le domande saranno anche soprattutto rivolte su quello che sarà il prossimo allenatore. Per quanto riguarda gli obiettivi, ecco, io leggevo anche, sentivo un po' che già l'obiettivo secondo in tanti deve essere quello della Fiorentina, deve essere assolutamente ritornare in Europa. Io non lo so, cioè sono d'accordo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di ritornare fin da subito in Europa, però vorrei una Fiorentina che arrivasse in Europa attraverso un percorso virtuoso. Per me la Fiorentina tra un anno, io spero che tra un anno, sono qui il 30 maggio del 2027, e invece che dire, leggere i messaggi degli ascoltatori che giustamente magari oggi ci scrivono: Piccoli sarebbe da dare via, Ken sarebbe da dare via, Gudmundsson sarebbe da dare via, Dodò sarebbe da dare via, eccetera eccetera eccetera, sì. Possa esserci una Fiorentina che dico: siamo arrivati in posizione X, oggi si riparte da questa squadra perché le basi ci sono e quindi siamo
12: sicuri. Andare oltre il risultato, se per 2 punti non arrivo in Conference League o in Europa League, non cambia niente nel mio percorso. L'anno prossimo riparto. Se Gasperini quest'anno non andava in Champions, non cambiava nulla.
0: Gasperini è l'esempio,
12: assolutamente.
0: Sì. Gasperini è l'esempio concreto. Per parlare anche un po' di questi argomenti in generale, dei temi viola, abbiamo con noi un graditissimo ospite, ormai un amico di questa radio, un grande ex viola come Cesare Natali. Ciao Cesare, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
13: Ciao, grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio.
0: Allora Cesare, con te vogliamo ripartire anche da quelli che sono i temi di attualità, perché è stata un'annata lunga, faticosa, in cui la Fiorentina per un periodo ha anche rischiato veramente grosso, poi è arrivata questa salvezza. Ti chiedo banalmente come aggiudichi il lavoro di Vanoli, che non dovrebbe essere riconfermato a favore appunto di Fabio Grosso.
13: Abbiamo parlato durante la stagione in più occasioni, è chiaro che Vanoli il suo l'ha fatto, soprattutto accettare una situazione comunque così drammatica, perché la Fiorentina, mi ricordo, o se non ricordo male, aveva 6 punti quando quando subentrò a,
0: sì,
13: a
0: esatto,
13: stagione iniziata,
0: sì, sì.
13: Quindi si è salvato comunque alla fine senza troppa temi, sì, c'è stata chiaramente la rincorsa, è stato un momento che sembrava dovesse riuscire a fare il salto, nel senso comunque a fare magari un filotto di partite che ti avrebbero permesso di uscire prima dalla zona rossa, però alla fine comunque è stata il suo lavoro è stato assolutamente positivo. A Vanoli bisogna fare solo i complimenti e secondo me anche ringraziarlo, perché comunque accettare una situazione, è chiaro che la Fiorentina, lui comunque magari ha un rapporto particolare, è stato un giocatore lì, quindi però accettare non era scontato comunque.
0: Certo.
13: Se a oggi poi la società decide di fare delle evoluzioni, io ho visto la sua conferenza dopo l'ultima partita, secondo me è stato un signore. Giustamente il calcio da una parte e dall'altra, spesso uno pensa di rimanere in un posto oppure di essere confermato in un posto per riconoscenza. La riconoscenza non deve esistere fondamentalmente.
0: Certo.
13: Perché devi valutare quello che si è fatto e quello che si potrà fare. Poi una società ha tutto il diritto di fare altre scelte, come penso che faccia, appunto non confermandolo, e dall'altra parte un allenatore può avere anche l'ambizione o in determinate situazioni una motivazione personale di dire ok, io ho fatto bene, penso di aver fatto il mio contributo, non devo essere riconoscente e rimanere a tutti i costi in un posto che magari un club che magari non lo sento più al 100% per me. Quindi ci sta, fa parte del calcio e delle situazioni che si vengono a creare in determinate poi annate un po' così complicate, e quindi lui farà sicuramente bene dove andrà, e la Fiorentina mi auguro che possa ripartire con un allenatore giovane che ha fatto molto bene quest'anno, e sono quegli allenatori che devono iniziare a dare un po' un cambio di marcia anche al calcio italiano, quindi giovane, una proposta attraente, un calcio offensivo, un'idea bella, frizzante, no? di gioco intenso, di velocità, di ritmo, e io penso che Grosso, se sarà lui, penso che sia un'opzione molto valida.
0: Ecco, ma proprio di questo ne parlavamo anche prima del che ci mettessimo in collegamento con te, sul fatto che appunto questo finale di stagione ci sono stati tanti avvicendamenti in panchina e paradossalmente dovrebbero restare, salvo clamorosi colpi di scena, appiedati due allenatori giovani che però hanno fatto benissimo in questi anni, soprattutto Vincenzo Italiano ma anche Raffaele Palladino, e va un po' in controtendenza ancora una volta la Serie A con quello che è un po' quello che il calcio sta gridando, lo sta gridando anche la Serie A, perché quest'anno il campione, il titolo di campione l'ha vinto Chivu, uno che aveva 13 panchine in Serie A, la sorpresa della stagione è stato il Como, uno che in panchina c'ha Fabregas, uno che comunque è un allenatore con dei principi chiari ma che è molto giovane, ecco. E poi c'è il Napoli che con tutto il rispetto per la carriera che ha avuto, però prende un Massimiliano Allegri che quest'anno ha dato dimostrazione che il suo calcio sta diventando un po' obsoleto per i tempi che corrono.
13: Sì, allora hai menzionato due allenatori che hanno fatto bene negli ultimi anni, perché comunque Italiano sicuramente, ma lo stesso Palladino non è da dimenticare, l'anno scorso ha fatto benissimo la Fiorentina, ma quest'anno comunque ha preso anche lui una situazione difficile, da tredicesimo l'Atalanta credo abbia finito al settimo posto,
0: sì,
13: comunque è tornato
0: sì.
13: In Europa,
0: sì,
13: Europa più piccola, va bene, ok, però il lavoro è indiscutibile, il valore dell'allenatore è indiscutibile. Dall'altra parte un Napoli che sceglie un Allegri è perché comunque in questi club secondo me valutano anche altri aspetti, non solo l'aspetto estetico del calcio, la proposta, pensano che sia così difficile poter fare un calcio moderno, più evoluto, con allenatori magari che hanno meno esperienza a grandi livelli, ma l'esperienza a grandi livelli gli allenatori la devono fare allenando non dopo 10 anni di gavetta, subito, hanno fatto bene, meritano la chance, la bisogna dargliela, che poi nella gestione sicuramente sono all'altezza, perché se hanno già allenato in Serie A alleneranno comunque giocatori di Serie A, sicuramente magari a un livello più alto, però i rapporti rimangono gli stessi, indipendentemente che alleni un giovane o un De Bruyne, in questo caso parlando di Napoli. Lo fa tanto l'empatia, il modo di rapportarsi. Sì, è un po'. Vabbè, ma alla fine è lui, perché poi alla fine quali altri allenatori giovani, mi sembra che stiano andando tutti a occupare delle caselle ben definite, no? Perché certo, lo stesso Torino si parla di Aquilani, Grosso alla Fiorentina, quindi io credo che questi due allenatori troveranno spazio abbastanza in fretta. Magari cambierà qualcosa, non è detto che rimangano fermi entrambi, già dall'inizio della stagione.
12: Cesare, volevo spostarmi sull'aspetto dirigenziale. Con l'arrivo di Paratici a Firenze c'è stato, diciamo, c'è un ambiente che ha parecchia fiducia. Prima sentivamo un ascoltatore che diceva: sono fiducioso su Grosso perché lo ha scelto Paratici, lo avessi scelto Pradè sarei stato molto meno fiducioso, perché Paratici è più uomo di calcio. Ecco, cosa ti aspetti da Paratici dopo la scelta che appunto sembra in via di definizione di Grosso dal punto di vista del mercato? Cioè, ti aspetti che vada su profili più affermati tra virgolette, o magari anche prima parlavamo del Sharawi, è stato accostato a Cerbi, quindi anche un pochino più datati che possono portare un po' di esperienza, o magari ti aspetti più il colpo del giovane meno conosciuto dall'estero, quindi un profilo meno già affermato?
13: Secondo me Paratici farà un mercato un mix, perché è normale che tu non puoi fare una squadra di scommesse di giocatori, però sicuramente i giocatori qualche chicca, qualche colpo lo farà sicuramente. E poi se mi parli di Acerbi, è chiaro, Francesco è un giocatore, per me è stato per anni uno dei migliori difensori italiani, avrà 38 anni, sono tanti, però è chiaro che dipende. Vabbè, Grosso è un allenatore sì offensivo, però cura molto bene la parte difensiva, comunque non è un estremista di una difesa così alta a metà campo. Chiaro, tutto dipende un po' anche dalle caratteristiche del giocatore che hai. Chiaro che se tu prendi Acerbi sai quello che ti può dare in termini di esperienza, di qualità, anche perché di leadership serve. Fai se lo torni a giocatori magari più giovani, comunque con qualità fisiche, tecniche importanti, ma che magari non hanno tanta esperienza e magari qualche lettura, il giocatore chioccia. Io mi ricordo all'epoca mia, 31-32 anni, comunque Mihajlovic, da allenatore comunque forte, con mentalità, c'era alcune partite che ho giocato io con Nastasis e Camporese, cioè ragazzi di forse 18 anni entrambi avevano, no? Quindi in una squadra è normale che c'è bisogno di sia di esperienza e di energia, di gioventù, di fame, di ritmo. Però ripeto, per me Paradis è una garanzia. Io non credo che la Fiorentina, quest'anno si è salvata con tutte le difficoltà, l'anno prossimo ripartirà con un allenatore chiaro scelto dal direttore, con una rosa costruita da zero, non da zero nel senso dall'inizio, quindi ci si aspetta che faccia quello che ha fatto nei tanti anni di esperienza che ha avuto. E io mi aspetto che la Fiorentina torni a essere la squadra che va a dar fastidio a quelle che sono lì per lottare per la Champions e davanti.
12: Ma parlavi di Grosso come un allenatore malleabile tatticamente, ma dove l'hai visto cresciuto rispetto alle esperienze che ha avuto a Lione con il Frosinone? Cioè, quest'anno è il vero primo anno in Serie A in assoluto, ma proprio come status che fa bene Grosso in panchina, lo hai visto cambiato in qualcosa in particolare?
13: Sì, allora io dico che sinceramente l'ho visto, non dico cambiato, l'ho visto sfruttare al meglio le caratteristiche della sua squadra. Io penso che questa squadra è una squadra forte, perché davanti, da metà campo in su, è una squadra forte, e dietro comunque con giocatori che uno potrebbe andare non so dove, però parla di cifre molto importanti. È una squadra forte, Sassuolo, obiettivamente non è una squadra che è arrivata non so quanti, 49, 50 punti, comunque verso il
12: undicesimo posto, sì. Sì.
13: E undicesimo posto, quindi metà classifica, però ripeto, per me è una squadra forte. Però mi è piaciuta, io non ho visto tante partite in generale della Serie A, qualche partita l'ho vista, qualche partita anche del Sassuolo. È una squadra comunque molto equilibrata, molto ordinata, che ha questa velocità nel coprire bene gli spazi, chiudersi bene quando non ti può venire ad aggredire, però quando poi riparte con grande qualità e grande sapevano come cosa fare, come accelerare, come ribaltare il campo, grazie, ripeto, anche alle qualità dei giocatori che avevano. perché comunque Sassuolo è una squadra, la Fiorentina sarà ad un livello più alto del Sassuolo, io mi aspetto sinceramente, e quindi penso che possa, poi chiaro, per giudicare anche la posizione gestionale dei rapporti bisogna anche conoscere, però mi sembra, almeno quello che ho sentito, mi sembra un attore che ha le idee chiare e sa quello che vuole. Ma ci sono attori bravi italiani, Pisacane ha fatto molto bene secondo me quest'anno,
12: vero, Abate in B anche,
13: sì, Abate, la stessa Aquilani ha fatto benissimo, ieri ho visto per curiosità la partita di lo spread, la finale playoff, ha fatto il suo calcio, ha fatto il suo gioco. Io penso che l'Italia, a livello generale, nel momento in cui tutti questi profili allenatori riescono ad emergere ad affacciarsi e poi confermarsi in Serie A, ma in breve tempo, ripeto, non gavette infinite, si dà spazio ai giovani, ai giocatori, ma allenatori, e quindi il sistema poi migliora, perché poi si va verso questa idea di calcio molto più europea, molto più intensa, molto più dinamica. È vero che la Serie A è un campionato difficile per la tattica, proprio perché gli allenatori italiani comunque sono bravi, e però dentro quella tattica, quell'ordine, ci vuole comunque rompere un po' gli schemi, un po' gli equilibri anche.
0: Guarda Cesare, ti faccio l'ultimissima in conclusione, da ex difensore, visto che poi noi abbiamo sempre anche trattato con una certa, anche un certo piacere, l'argomento sui giovani, ti chiedo un giudizio e anche un'analisi sul futuro di Pietro Comuzzo, che è appunto un ragazzo che, dopo aver fatto vedere grandi cose con Raffaele Palladino, quest'anno si è un po' perso, è stato autore di una stagione brutta, senza starci troppo a girare intorno, però è comunque un classe 2005, quale consiglio daresti a lui anche da ex difensore, perché si parla molto di un Comuzzo magari che potrebbe anche decidere di andare via, l'anno scorso è stato vicino a lasciare la Fiorentina, forse anche tutte queste voci sul proprio futuro e su anche una società che poi non gli ha dato fino in fondo fiducia, perché

0: ti esplodi, poi ti aspettano giustamente la conferma, è quella più difficile, mantenersi ad alti livelli, indipendentemente che l'anno scorso abbia avuto offerte così importanti, lo vendono alla fine. Prossimo anno uno deve stare dove si sente di poter ripartire per dimostrare che il giocatore visto 2 anni fa è quello vero, quello di quest'anno, quello che ha fatto fatica un po' per tanti motivi. Se no è meglio che faccia un'altra esperienza, certo. Che trovi una soluzione diversa. No, mio figlio bene, contento, ha fatto una buona esperienza, ha finito male purtroppo la stagione, si è fratturato lo scafoide, quindi ha perso l'ultimo mese e mezzo di stagione. Adesso spero che si è allenato le ultime 2 settimane, quindi adesso sono fermi. Dal 7 di giugno la nazionale 19 si raduna per gli europei. Penso e spero che sia recuperato al 100% per andare poi in Galles.
1: E noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Cesare Natali, grazie mille come sempre,
0: grazie,
1: e alla prossima.
0: Grazie,
1: buon weekend. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Cesare Natali, grande ex difensore viola, che ci ha aiutato anche a
2: fare un quadro,
1: più generale anche della situazione legata a Pietro Comuzzo, che come sempre è argomento di dibattito, e mi immagino che sarà argomento di dibattito. Senti Lore, direi di prenderci un'altra pausa, sì, perché poi sono arrivate anche le formazioni alla finale di Champions.
2: C'è qualche esclusione importante.
1: C'è stata qualche esclusione eccellente, soprattutto da parte della formazione di Mikel Arteta, però poi magari la leggiamo dopo e commentiamo.
2: Non vi spoileriamo anche
1: se immagino che tutti
2: qualcuno l'avrà già letta.
1: A tra poco. Radio
3: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. 17:09, ultima cinquantina di secondi, di minuti da trascorrere in nostra compagnia. Viola Weekend, Niccolò Righi, Lorenzo Della Giovan Paola, Alessandro Di Nardo in cabina di regia. 348-7513-933, sempre la coordinata per mandarci i vostri messaggi WhatsApp, le note audio. 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Nel frattempo io vedo una formazione, forse sì, era l'ultima Arsenal in finale di Champions, immagino
2: ce la davano qua in TV, esatto,
1: sì, ci mostravano l'ultima Arsenal è questa qui, il presente, esatto. Cosa ci dice, perché sono arrivate le formazioni da Budapest.
2: Sì, e vi parlavamo di esclusioni per l'Arsenal. Prima vi leggo però il PSG, che si schiera con Safonov in porta, Hakimi, Marchinho, Spacio e Nuno Mendes in difesa, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz a centrocampo, Due, Dembélé e Kvara davanti, quindi assolutamente 11 titolare confermato.
1: La stessa formazione di un anno fa del PSG, a con Donnarumma al posto, sì, chiaramente di Safonov, però questo per ovvi motivi non è stato potuto schierare.
2: Mentre l'Arsenal si schiera col 4-3-3 con Raya in porta, Mosquera, Saliba, Gabriel e Incapié in difesa, Rice e Luis Kelly insieme a Odegaard a centrocampo, poi c'è Odegaard che ballerà, sì, più, certo, che un 4-3 un 4-2-3-1, Saka a destra, Trossard a sinistra e Havertz come punta. E quindi le esclusioni sono Gyökeres davanti, che aveva giocato la semifinale sia andata in ritorno con l'Atletico e si era procurato il rigore nella sfida di andata, e il nostro, tra virgolette, nostro italiano Calafiori, che appunto non parte titolare, peccato,
1: ultimamente perché... non
2: sì, però la semifinale, se non sbaglio, l'ha giocata,
1: sì, forse una delle due, mi pare, però forse il ritorno basta.
2: Quella del ritorno, quella d'andata no, quella di ritorno sicuramente me lo ricordo. Vabbè, sono scelte, sai, non è un inamovibile Calafiori, è uno che comunque però il dodicesimo barra, cioè sai, quando hai una squadra di questo livello hai tante rotazioni, poi l'Arsenal le ha diverse, perché la panchina, ve la leggo, c'è Gabriel Jesus, c'è Eze,
1: c'è
2: che è un altro escluso,
1: c'è
2: Zubimendi, c'è Martinelli, c'è Timber, c'è appunto Gyökeres, c'è Madueke, c'è Merino.
1: No, secondo me l'Arsenal nei 26 è la squadra più forte del mondo in questo
2: probabilmente momento. Sì, perché poi se guardi quelli del
1: PSG, il PSG è fortissimo negli 11, c'ha Barcola che è un po' un giocatore che può un po' sparigliare le
2: carte, Emery.
1: Sì, però che non lo vedo decisivo a partite in corso. Poi no, dirò questo e finirà 1-0 per il PSG.
2: Poi stiamo parlando ovviamente che le panchine della panchina del PSG viene in Italia nel 90% delle squadre, e comunque fa la sua porca figura, perché Gonzalo Ramos è un discreto attaccante, Kang Lee è un ottimo trequartista barra fantasista che poi è spostato sull'esterno.

0: C'è il fratello di Teo, c'è Lucas Hernandez, c'è Beraldo che forse è veramente uno dei più scarsi che hanno in generale, c'è Maiolu che l'anno scorso segnò in finale di Champions, quindi comunque parliamo non di una squadra, come hai detto te, l'Arsenal ha meno picchi nei titolari ma più costanza nella qualità media della rosa.
1: Sì è così, l'Arsenal nei 24 fa paura, un Arsenal che arriva tra l'altro all'appuntamento, non ha mai perso in Champions League, due gol incassati e basta. Penso che comunque il PSG sia favorito, e poi magari chiudiamo anche questa parentesi sulla Champions League, però ecco, forse se c'è, ecco, se l'Arsenal avesse perso il campionato, secondo me la pressione di arrivare in una finale in cui l'Arsenal notoriamente è una squadra che perde sempre, una squadra che in Inghilterra la prendono in giro perché è la squadra di perdenti per eccellenza,
0: il meme della bottiglietta,
1: il meme della bottiglietta, perché piangono e quindi le lacrime riempiono le bottigliette, ecco, ma penso che gli avrebbe messo un carico un po' come successe un po' l'anno scorso all'Inter, che arrivò alla finale di Champions, oltre a dover scalare una parete verticale aveva poi anche il carico di dover di essere arrivata praticamente all'ultima chance per mettere in bacheca qualcosa. Ecco, l'Arsenal secondo me si è tolta molto di quella pressione di non vincere, questa stagione comunque vada rimarrà storica, e secondo me poi se arriva a degli appuntamenti così importanti con un carico di pressione molto più, ora non molto più basso, però un pochino più basso di quello che sarebbe arrivato senza vincere la Premier League, non gli può fare altro che bene. Aggiungo poi che siccome ci sono dei numeri nel calcio che succedono per un motivo, ossia che il bicampione d'Europa è successo soltanto una volta nella storia della Champions League dal 92 al Real Madrid, che ne ha vinte addirittura tre di fila, ecco, non è così banale vincere due Champions League
0: infatti
1: di
0: alla
1: fila.
0: Fine stasera secondo me vince PSG,
1: tutto ciò
0: no,
1: per dire che alla fine
0: vince PSG. Secondo me alla fine vince PSG,
1: quindi PSG
0: no, vabbè, ma
1: dico PSG anch'io, dai.
0: E abbiamo un
1: Dinardo
0: che
1: cosa
0: in regia
1: ci dice?
0: Che ci dice
1: PSG o Arsenal? PSG, quindi
0: perfetto.
1: Un 3-0 PSG.
0: Forse
1: 3487513933, diteci anche la vostra sulla finale di Champions. Secondo voi chi la vincerà? Una finale di Champions, peraltro, e poi chiudiamo davvero la parentesi sulla Champions League. Intanto invito Ale a mettersi in collegamento con il prossimo ospite. Vedrà una piccola testimonianza di Radio Firenze Viola al suo interno. Non che c'entri nulla con la nostra radio, però sarà commentata da Massimo Marianella, amico. Della
0: certo.
1: Radio, un ospite che insomma abbiamo sempre il piacere di ascoltare, che avrà anche il grande onere e onore
0: di
1: commentare una partita, di raccontare una partita così, così importante. Lui immagino la sentirà anche un pochino più da vicino, perché insomma sappiamo un po' la sua simpatia per l'Arsenal, però ecco un grande riconoscimento,
0: evento, un evento importante. Sì
1: assolutamente. Abbiamo fatto anche questa parentesi sulla Champions League, ritorniamo magari anche a parlare di argomenti.
0: Se vuoi
1: della
0: ti leggo qualche messaggio. René ci scrive a proposito di quello che dicevo io prima, ottavo, quinto, secondo, primo, i piazzamenti di Arteta da quando è in panchina con l'Arsenal, quanto sarebbe durato in Milan, Inter, Juve, Napoli, ma anche forse Roma e le altre?
1: No neanche un anno probabilmente.
0: Guarda,
1: un
0: lo volevo
1: anno,
0: dire
1: forse.
0: Perché prima quando ho letto volevo dire che l'Arsenal è, in virtù di quello che dicevamo prima, appunto il prototipo perfetto di esempio da portare per la continuità. Sentivo un'intervista di Calafiori pochi giorni fa che diceva riportava quello che gli raccontavano, ovvero sia che prima di Arteta all'Arsenal veramente c'era anche un clima interno totalmente diverso. Lui è riuscito con la fiducia appunto della società a creare un qualcosa che veramente non esisteva appunto dai tempi di Wenger, che poi nell'ultimo periodo era andato un po' in calare sia come risultati che come feeling con l'ambiente.
1: Staremo a vedere se Fabio Grosso riuscirà magari a creare un clima tipo quello di Arteta che ha creato con l'Arsenal. Per parlare anche di Fabio Grosso e per capire se ci sono anche delle novità, abbiamo in collegamento con noi Marco Nosotti di Sky Sport. Buon pomeriggio Marco, grazie mille di aver accettato il nostro invito.
2: Ma figuratevi, buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Eccomi qua. Ci sono novità.
1: Esatto, no? Tu sai che sei anche vicino un po', insomma, alle vicende di Casa Sassuolo, sembra ormai destinata ad arrivare a momenti questa fumata bianca per vedere Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina.
2: Sì, volevo proprio sentire adesso, accertarmi che appunto fosse terminato l'iter che porta poi al distacco, ma Fabio Grosso mi aveva accennato proprio alla vigilia dell'ultimo appuntamento, sì, all'atto della conferenza, e che forse quella bella avventura, oltre che tecnica, anche umana, che ha vissuto in questi anni a Sassuolo, era il termine, perché c'erano altre strade da fare, altre avventure da affrontare, altre sfide in cui cimentarsi obiettivamente. E credo che sì, questione di ore, ecco, perché è un uomo che ha idee di calcio, verticale, attento, è un uomo a cui Sassuolo ha dato tanto, perché gli ha dato prima di tutto una squadra di ottima qualità, ma che gli ha fatto rendere bene valorizzando alcuni giovani importanti. È un uomo, io parlo sempre di uomo oltre che di allenatore, perché la figura diciamo dell'uomo, del giocatore, dell'allenatore mi sembra che sia al centro dei suoi pensieri e della sua capacità di volontà di costruire qualcosa. Non si può prescindere dalle caratteristiche umane degli uomini che lavorano con Fabio Grosso. È interessante, mi piace il suo approccio al mestiere, il suo approccio al lavoro e anche come idea di calcio. Ho visto crescere tanto questo Sassuolo, che ripeto è una formazione che aveva giocatori, era coerente, fatta bene, non c'erano grandi buchi, diciamo. È una formazione interessante, forse poteva dare qualcosina in più, forse, perché è una neopromossa impropria.
0: Marco, come lo vedi il connubio Grosso e Fiorentina? Hai parlato appunto dell'uomo, no? Anche a livello ambientale, conoscendo un po' la tifoseria viola, che viene da un'annata molto complicata, con appunto parecchi vasi, la lotta per la retrocessione che poi si è conclusa con qualche giornata di anticipo. Come vedi questo possibile tandem appunto di Grosso con poi anche Fabio Paratici a Firenze?
2: Ecco, credo che in questo sia garante di questo Paratici, con le sue conoscenze, il fatto che si conoscessero già, ecco, con il suo vissuto di grande dirigente, e la volontà di questo gruppo che sta nascendo insieme alla città, ecco, di superare un anno difficile, che può capitare, riconoscendo errori, certo, ma a volte c'è un'alchimia che non funziona, il calcio non è una scienza esatta. Ecco, e credo che, ecco, tanto la figura dei Paratici possa essere importante. Credo che sia il momento giusto per una grande città, una grande piazza come Firenze, che ha grandi aspirazioni. A Firenze però bisogna parlargli chiaro, dire come stanno le cose, non si può vendere fumo. Però Firenze deve anche accettare quando gli dicono: guarda, qui si arriva fino a lì, e a volte non si va più là, e ci devono saperlo accettare, ecco, questo per dire come gli si deve parlare chiaro. E credo che questo sia un uomo, un giocatore che sia pronto per come ti ripeto, per questo tipo di pressione che a Sassuolo non aveva. Sassuolo aveva altre esigenze, doveva portare dei risultati di tanti tipi, sia di classifica che di gestione e di crescita dei giocatori. Però Sassuolo passato a prendere qualcosina in un buon ristorante vicino dove a Residence, dove abitava, poi tornava dentro a studiare nella sua cameretta, a studiare idee, a guardare video, a leggersi libri. Per cui dico, sarà per lui un grande cambiamento, ma credo che possa essere un buon matrimonio. In tutto questo ti dico però, sì? Fanoli. Io vi ringrazio, Manoli. Io, a proposito di Sassuolo, metto insieme e poi chiudo questo aspetto. Io ero al presente alla conferenza stampa Sassuolo-Fiorentina 3-1, mille problemi, eccetera. E ho visto un uomo che aveva a cuore i destini di Firenze. E ci ha messo le sue idee, ci ha messo la sua persona dentro, e secondo me ha fatto un buon lavoro. Ecco, questo ci tenevo.
0: Sì, sì, perché, giustissimo.
2: Perché a Vanoli voglio bene, come tanti giovani che ho visto che potesse da calciatore poi diventare bravi allenatori.
0: No, no, giustissimo, perché l'abbiamo sottolineato prima anche, no, del di quello che ha fatto Vanoli
2: sul marciapiede di Coverciano, quindi,
0: che forse meritava, non so se pensi anche te Marco, un trattamento migliore, no, anche a livello interno societario, una comunicazione che c'è stata ma non c'è stata con la dirigenza dal punto di vista dell'addio. Magari si poteva comunicare prima per fargli fare un saluto anche con il pubblico, se si sapeva già di puntare su Grosso.
2: Non lo so, ecco, questi tempi non li conosco. Uno può da fuori dire sarebbe stato bello, sarebbe qui, sarebbe là, però non sarebbe corretto, dice, non è corretto che io dica qualcosa perché non conosco bene la tempistica. Mi sarebbe piaciuto, perché ho sempre voglia di cose positive nel gioco più bello del mondo, e a volte lo bistrattiamo anche noi narrando cose imprecise o incomplete. Sì, ci sarebbe stato, però l'importante è che, come dice un proverbio argentino che mi piace tanto e che serve, per rispettare le persone, il loro vissuto, quello che hanno dato, nessuno può toglierti, caro Vanoli, quello che hai ballato, cioè quello che hai portato qui, ci hai messo del tuo, ci hai sofferto, gli lasciavi la voce, hai trovato le collaborazioni giuste, quindi è stato importante. Credo che tra qualche anno uno potrà dire quell'esperienza è stata significativa e forte. Poi a volte le parole si sbagliano un pochettino, ci sta, dai.
1: Guarda Marco, ti faccio l'ultimissima perché so che sei molto impegnato anche a Coverciano, dove in questi, insomma, ha parlato anche Donnarumma oggi pomeriggio. Ti chiedo anche, si parla ovviamente di Fabio Grosso e porta con sé una serie anche di giocatori che potrebbero lasciare Sassuolo in direzione Fiorentina. In questo momento, in questi ultimi giorni, si è fatto soprattutto il nome di Cristian Volpato, un giocatore che tra l'altro dovrebbe anche andare al mondiale, perché proprio nelle scorse ore è diventato australiano, insomma ha ottenuto la cittadinanza australiana e quindi verosimilmente andrà anche al mondiale. Ti chiedo un giudizio su questo ragazzo, se può essere pronto per il salto e appunto se si sposerebbe bene anche in un'idea di calcio. Chiaramente ritroverebbe il suo allenatore, quindi nell'idea di calcio di Grosso chiaramente sì, ma in una piazza anche particolarmente calda come quella di Firenze.
2: Il ragazzo è interessante perché è un diamante grezzo che è cresciuto tanto, sai, con Sassuolo e poi negli ultimi tempi con Grosso. Ha una grande qualità, perché deve stare lì con la testa, è una questione mentale, di applicazione, di consapevolezza da acquisire sempre più, dei suoi mezzi sì, ma lo sa che è forte, ma anche di come mettersi al servizio nel migliore dei modi per una squadra che gioca, che è propositiva, che gioca verticale, che gioca un 4-3-3 con esterni a piedi invertito, tocca il pallone qualche volta un po' di troppo, ma un tiro meraviglioso, ha, ti ripeto, una fisicità e una agilità invidiabili. Lo stimo molto Grosso e non manca mai di punzecchiarlo, anche il pubblico, di punzecchiarlo per dire vecchio mio te ne svegliato, ecco. non proprio questo linguaggio nudo e crudo, forse questo lo farà più in privato. È un giocatore interessante, non so se fa solo voglia, perché è il sostituto naturale di Berardi, certo. Però Berardi sembra che non crolli mai. Quando ha preso il posto di Berardi, dopo un primo adattamento necessario, ha fatto differenza, perché a tiro lavora nel breve, salta l'uomo, ha un bello strappo, ti ripeto, è una dinamicità, ma ora l'ho visto crescere ultimamente anche nel lavoro, diciamo, con le palle in là dagli altri, quindi nel rientrare, nel riorganizzare un blocco medio basso, perché poi il Sassuolo stava bassino, sceglieva quando venivi a prendere e quando usciva con rotazioni e palla a terra non indifferenti, ecco, è bravo, è interessante. Poi sai, se fosse così, se lo porta il giro grosso, hai una risposta nel 4-3-3, ecco.
1: Staremo a vedere quello che succederà. Marco, ti lasciamo al tuo lavoro e grazie per il tempo che ci hai concesso.
2: Ma grazie a voi e buon lavoro a voi.
0: Ciao Marco, grazie mille.
1: Grazie mille a Marco Nosotti di Sky Sport, che appunto ci ha aiutato a fare anche una panoramica su uno dei tanti nomi che immagino verranno accostati, sì, dal Sassuolo alla Fiorentina.
0: C'è questi, certo, c'è questi trasferimenti, no? Con piazze poi come Sassuolo, che sono delle piazze che tendono a mettere in mostra anche a livello di mercato, certo, no? I propri gioielli. Lo ha fatto spesso la squadra allenata quest'anno appunto da Grosso e gestita da Di come Carnevali, che è molto bravo poi anche a saper rivendere, ed è Berardi l'eccezione, l'unico che è rimasto come punto fisso all'interno di una girandola di nomi. Lo stesso Lorente era ceduto l'anno scorso in Premier, sì, poi non è saltato il trasferimento, anche lui è stato accostato più volte alla Fiorentina, quindi sono diversi. C'è Coné quest'anno che ha fatto benissimo, quindi lo stesso Pinamonti, forse, ecco, Pinamonti è uno di quelli che a livello di stabilità è rimasto, è quasi, lui e Berardi sono un po' i veterani del Sassuolo. Però sì, Moremovic penso partirà anche lui quest'anno, sì, direzione, si parla probabilmente Inter, ma comunque per provare a fare il salto in una big, quindi ci aspettiamo che qualcosa magari possa anche arrivare da Reggio Emilia in direzione Firenze.
1: Sono d'accordo, tra l'altro si torna sempre lì, come ha detto un po' Marco Nosotti, Volpato sostituto naturale di Berardi, tra l'altro ha fatto recentemente un gol pazzesco contro il Como, però ecco, il Sassuolo i suoi giocatori li vende, però non li svende, e quindi immagino che il prezzo sia molto alto, soprattutto se dovesse anche mettersi in luce al mondiale. Ha completato proprio, se non sbaglio, ieri l'iter, sì, per, sì, diventare a tutti gli effetti australiano, lui che comunque dovrebbe avere la madre di origini australiane, quindi insomma lì, sì, andrà, esatto, è nato lì e quindi andrà al mondiale lui, beato lui, mi verrebbe,
0: sì,
1: da dire.
0: Noi non ci andiamo, quindi
1: no, noi non ci andiamo.
0: Allora, Volpato ha poca confidenza con la porta, perché a livello di numeri anche ha segnato 4 gol in B, 2 gol quest'anno in A, quindi sì, sono un po' pochini oggettivamente, sì, quest'anno non ha avuto come l'anno scorso tantissimo spazio e minutaggio, quest'anno siamo sui 1046 minuti mi sembra,
1: e comunque non sono tantissimi,
0: no. 24 presenze e 2 gol, però 4 assist, quindi un totale di gol e assist che siamo sui 6 al minuto, viene, perché avevo fatto un pezzo ieri per Firenze Viola, sui 177, che non è un gol o un assist ogni due partite, e giocando o non giocando è sempre più difficile, rispetto, come ci ha detto Marco giustamente, che l'ho visto da più vicino, ci ha raccontato di un ragazzo che comunque con dei limiti ancora e con delle pecche da migliorare, ha saputo prendere il posto di uno come Berardi, che a Sassuolo è una divinità e comunque in campo è un leader, trascinatore e tecnicamente anche l'indiscusso miglior giocatore della rosa.
1: Certo, certo, mi viene da pensare che anche il nome di Berardi ritornerà poi, ma probabilmente in ottica Fiorentina, visto che c'è sempre tornato, forse quest'anno poteva essere l'anno buono, ma poi arrivando Fabio Grosso dal Sassuolo, immagino che poi si rifinirà sempre lì, chissà che non sia la volta buona, perché poi
0: io sai dove lo vedrei bene Berardi?
1: Dove?
0: A Como, a fare la Champions.
1: Grande applauso di Alessandro Tirardo, cioè,
0: no, se lo meriterebbe, certo. Io non ho mai stravisto per Berardi, però è un ragazzo che meriterebbe il palcoscenico della Champions. A Como con Fabregas troverebbe l'apice, no, del modo anche di giocare di un tecnico che lo saprebbe esaltare, quindi ci potrebbe stare. Magari non ha quell'intensità che richiede Fabregas in non possesso, quindi potrebbe avere, però nella rosa del Como ci sta, negli esterni perché no?
1: Staremo a vedere quello che succederà. Il mercato, te lo ripeto, sta per iniziare, se non sbaglio, 1° giugno il via, per cui saranno mesi molto lunghi, come nel mezzo anche il mondiale, per cui che inevitabilmente ritarderà potrebbe succedere l'incontrario, cioè i due opposti, tanti giocatori si muoveranno già subito prima del mondiale perché magari vogliono già avere chiarezza su quello che sarà sul loro futuro. Penso soprattutto ai parametri zero, per esempio Bernardo Silva è uno che vorrebbe arrivare al mondiale con già la certezza della sua futura squadra, oppure probabilmente, ed è quello che succederà soprattutto per il mercato italiano, che a livello poi anche monetario non è così ricco, dilaterà i tempi e quindi
0: il problema lì,
1: parte degli acquisti,
0: vista la ricchezza che non abbiamo, è anche relativo al fatto che poi te rischi di ritrovarti a pagare giocatori di più di quello che pagheresti ora. Sì, quello però è anche vero che quanto è inizia l'11 giugno, in 11 giorni, con tante squadre, compresa la Fiorentina, che ancora non hanno nemmeno ufficializzato l'allenatore, mi sembra difficile se possa fare qualche operazione.
1: No, quasi. Quindi, impossibile.
0: Poi magari non è che durante tutto il mondiale non uscirà o non arriveranno acquisti, magari i giocatori che non partecipano al mondiale, di italiani ce ne sono tanti perché siamo a casa, quindi purtroppo ci può essere qualcosa che si va a concludere. Volpato no, ma Berardi può muoversi da qua a quando si gioca al mondiale.
1: Anche Laurenti, la Francia al mondiale, ma lui
0: la Francia ha una seconda squadra di fenomeni che ha lasciato a casa e possono muoversi tranquillamente.
1: Sì. Staremo a vedere quello che succederà. Ci prendiamo l'ultimo break di oggi. Voi però non cambiate canale, restate con noi. A tra poco.

0: Radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. E rieccoci dagli studi di Via Panciati, che continua la diretta di Radio Firenze Viola. Niccolò Righi, Lorenzo Della Giovan Paola, Alessandro Di Nardi in cabina di regia, e sempre voi al 348-75-13933 per questi ultimi 22 minuti in nostra compagnia. Direi che, visto che abbiamo dato un po' poco spazio ai nostri ascoltatori oggi, vi chiediamo scusa e a questo punto
2: vi recuperiamo. Sì. Luca dalla Svizzera ci scrive: buongiorno, c'era bisogno di Paratici per poi dover andare a scoprire giocatori sconosciuti? Non sarebbe bastato Corvino? Abbiamo preso una Ferrari per andare in tangenziale. Grosso, la qualità dei giocatori per me viene prima dell'allenatore, però mi chiedo, Grosso ci porta un valore aggiunto?
1: Ma allora, il discorso di Paratici, abbiamo preso una Ferrari. Paratici portò alla Juventus Pogba, che era uno sconosciuto, Vidal, che comunque non aveva quel curriculum da grande campione come poi ha avuto nel susseguirsi della propria carriera. E quindi in questo momento il calcio, poi ragazzi, io si ritorna sempre lì, è un po' come il discorso dell'allenatore, cioè il giocatore conosciuto, chi è conosciuto? Vitigna è conosciuto, ma Vitigna non ci viene alla Fiorentina. Ma neanche, voglio dire, chi è in panchina dell'Arsenal, il peggior panchinario dell'Arsenal, non lo so,
2: te lo dico subito,
1: chi è?
2: Qua sotto.
1: Portiere, Kepa, forse neanche Kepa oggi
2: se
1: viene
2: vuoi
1: alla
2: mettere
1: Fiorentina.
2: Il peggiore di questi, Timber forse,
1: forse Timber, che però insomma il peggiore, però che immagino che è stato,
2: no, perché poi c'è Daumann che è un mezzo,
1: ecco,
2: fenomeno,
1: è un 2010, per cui questi non c'è, sono conosciuti ma non ci vengono alla Fiorentina in questo momento. E noi in questo momento siamo un po' la provincia del calcio in generale, la Serie A, e quest'anno la Fiorentina è una squadra che in questa Serie A e quindi nella provincia del calcio è arrivata quindicesima, e bisogna un po' farci conti, perché poi è vero che Grosso poi possa scaldare o non scaldare, c'è chi piaceva Iraola, ma Iraola ha rifiutato il Milan, ha rifiutato il Crystal Palace,
2: ragazzi,
1: e sta per andare
2: Iraola,
1: a
2: Iraola, ma sta andando
1: Liverpool,
2: al Liverpool,
1: no, cioè è questo. Poi ragazzi, se
2: ma perché ti ripeto, perché non c'è la percezione di quello che è Iraola dall'esterno, perché se io vado da un tifoso giustamente che segue il calcio in maniera, magari segue la Fiorentina ma non segue troppo il calcio internazionale, gli dico Iraola, gli faccio vedere una foto. Io ho letto in questi giorni su internet, no, diversi tifosi in generale di calcio che paragonavano, no, tramite il viso, cioè davano dei giudizi perché Iraola aveva un viso che non lo convinceva.
1: Vabbè,
2: cioè, capito, sì, no?
1: Ma non è proprio bellissimo.
2: È questo, ma perché viene in Italia visto come l'estero, soprattutto, e lo sconosciuto come un sì, vabbè, ma questo poi arriva in Italia il calcio italiano, capito, come se fossimo, che sicuramente ha delle peculiarità da capire, ma non è il calcio più degli anni 2000,
1: no,
2: inizio 2000, che puoi trovare difficile vedere un estero o un allenatore internazionale venire. Cioè, prima venivano tutti allenatori, giocatori, perché era il miglior campionato del mondo, ora non lo è. Quindi, cioè, Iraola in questo momento ha uno status che la Fiorentina non la considera, purtroppo. Non la considera Maresca, non la considera. Sono tecnici che. È uno che è al Bournemouth, la squadra con, diciamo, il bacino di utenza, ma anche a livello di stadio più piccolo di tutta la Premier, una piccolissima realtà che l'ha portata a un passo alla Champions League, in Europa League per la prima volta nella sua storia, ha valorizzato tantissimi giovani, ha fatto benissimo in più anni, lo chiama il Liverpool, e cosa deve fare? Stare a venire a Firenze, con tutto il bene possiamo volere alla Fiorentina,
1: purtroppo no, ma anche qui c'è il Ponte Vecchio,
2: c'è il Ponte Vecchio,
1: infatti
2: Duomo.
1: Verrà quando avrà un pomeriggio libero dal Liverpool. Il Liverpool magari non è bellissimo.
2: Ci sai piazzare Michelangelo, ma un vanno in campo.
1: Immagino.
2: Dante Alighieri,
1: certo.
2: Ma la Roma, secondo questo discorso, dovrebbe essere insieme alla Fiorentina la squadra migliore d'Italia, perché il Roma-Firenze,
1: forse. Però ecco, ma immagino che Iraola prenderà un jet privato che il Liverpool gli metterà a disposizione, verrà a Firenze, si fa due giorni, come sta? Viene qui, non deve neanche sopportare il traffico, questo caldo, sta lì, fa fresco, sa come sta. Esatto, sì, sì.
2: Perla in inglese di, esatto, del nostro regista.
1: Andiamo avanti.
2: Ti leggo qualche altro messaggio.
1: Vai.
2: Alessio da Scandicci ci scrive un messaggio ottimistico e soprattutto che ci riconcilia con questo pomeriggio del 30 maggio 2026. La Fiorentina è morta da 7 anni di non calcio.
1: Li faremo funerale alla Fiorentina.
2: Funerale stabilito. Stefano invece ci scrive: mi toglie una curiosità, perché le grandi squadre giocano spesso con 4 difensori, un centrocampo a 3, 1-1 più 2 o 2-1 e tridente offensivo. Effettivamente le ultime squadre hanno vinto la Champions, hanno giocato tutte a 4,
1: perché
2: c'è da dire che
1: Glasner,
2: che vince la Conference League, gioca a 3, quindi dipende come lo interpreti, il 3 o il 4, così che si voglia definire, sì. L'Inter interpreta un 3-5-2 alla perfezione, è un calcio piacevole da vedere, non è un calcio che è differente, per dire, rispetto a quello che faceva quest'anno Allegri al Milano, che ha fatto anche un,
1: che era una sorta di difesa a 5,
2: che è una difesa, cioè dipende, se te giochi a 3 e giochi con esterni, appunto Dumfries e Di Marco, o ancora di più ci butto altri nomi, può essere Palestra, cioè che sono, certo, esterni offensivi, praticamente è diverso se giochi a 3 e giochi con due terzini o due centrali, a volte anche allargati sulla
1: sì,
2: fascia,
1: sì, più abbottonati. Tra l'altro Di Marco è il giocatore dell'Inter che come posizione media in campo sta più alto,
2: sta
1: di,
2: più
1: tutti,
2: alto
1: più
2: di tutti,
1: più di Lautaro,
2: da
1: più di Thuram,
2: anche Dumfries,
1: insomma,
2: l'anno scorso ricordo, guardai un heatmap della finale della semifinale col Barça, giocava praticamente oltre Lautaro.
1: Sì, sì, assolutamente. Andiamo avanti con gli ultimi messaggi.
2: Sì, ti leggo questo messaggio Marco, che ci scrive, Marco il Pecora ci scrive: buonasera, scusate, abbiamo preso Grosso perché è un buon allenatore per i giovani e poi sento che vogliono prendere il Shaarawy, roba da manicomio.
1: Ragazzi, questo io sono d'accordo anche con Marco, per carità, io non è che il Shaarawy è uno di quei colpi che mi scalda. Detto ciò, poi magari non si può anche neanche prendere soltanto giovani, perché è vero l'esempio del Como, eccetera eccetera, però ecco, non facciamo ora, perché fino a un anno fa il Como, sì vabbè, il Como dove vuoi che vada, ora bisogna per forza prendere come modello il Como, quando il Como ha un'idea ben precisa, ha anche meno pressione da parte, certo, di un ambiente che favorisce anche l'ingresso di certi giovani, cosa che magari alla Fiorentina non lo so. Io voglio vedere se poi Grosso decide, non lo so, di levare Ken e Piccoli e presentarsi alla prima giornata con Braschi, perché noi tutti avremmo fatto giocare Braschi.
2: I giovani,
1: però contro il Sassuolo una partita che non aveva più nulla da dire, non, cioè, il vero allenatore magari lo mette, come fece, mi ricordo, Paolo Sousa ai tempi, prima partita di campionato, Juventus-Fiorentina, Federico Chiesa in campo, e poi il resto è venuto da sé, per cui staremo a vedere. Di Grosso ha parlato anche un suo ex giocatore come Lucioni, che ha condiviso con lui la straordinaria cavalcata che portò il Frosinone in Serie A nel 2022-2023. Prima di ascoltarlo però, prima di lasciarvi con questa intervista che hanno confezionato Francesco Benvenuti e Pietro Lazzarini a Chi si compra negli scorsi giorni, vi salutiamo e quindi ti ringrazio, Lore.
2: Sì, grazie Nico, vi lasciamo appunto con questo estratto di uno che Grosso lo ha conosciuto negli albori della sua carriera.
1: Assolutamente, ringrazio anche Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica. Ora Lucioni, però voi poi non cambiate canale, perché la diretta di Radio Firenze Viola continua, tutti in campo, e poi c'è Made in Viola con il nostro Andrea Giannattasio, che parlerà anche del successo della primavera proprio negli scorsi giorni dello scudetto. Ciao!
3: Con Fabio Lucioni qui a Radio Firenze Viola per parlare degli argomenti caldi di casa fiorentina, ma chiaramente non solo. La prima domanda, Fabio, che voglio porti chiaramente è su Fabio Grosso, allenatore in pectore della Fiorentina. Avete vissuto insieme un'importante cavalcata ai tempi del Frosinone, lui da allenatore, tu da capitano. Ti chiedo molto banalmente che ricordi hai di quell'avventura e che allenatore è Fabio Grosso.
4: Ma guarda, innanzitutto un saluto a tutti. Sono veramente felice se si concretizzasse l'arrivo di Fabio a Firenze, perché credo che meriti una chance importante come potrebbe essere questa di Firenze. A Frosinone abbiamo vissuto un anno bellissimo, una grandissima cavalcata. Lui è un allenatore giovane ma con le idee molto chiare, ci ha fatto divertire, ma soprattutto ha trovato, secondo me, un gruppo che si è messo a sua completa disposizione, e a mio avviso quando tutte le compagini si divertono e c'è un'alchimia importante, a mio avviso è un valore aggiunto che ha l'allenatore nel preparare i campionati, ma soprattutto arrivare ai risultati che le società si prefissano.
3: Mi sembra poi, Fabio, e chiedo a te in questo senso, un allenatore che magari parte anche con delle idee tattiche al di là del sistema di gioco, e chiaramente è per lo più stato nella sua carriera il 4-3-3, ma poi anche molto abile a trovare anche una connessione, no, con le caratteristiche dei giocatori. Mi sembra che negli ultimi anni, da Frosinone passando per il Sassuolo in B e per questo Sassuolo, sia stato anche molto malleabile, no, in un certo senso.
4: Sì, assolutamente, lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
3: Anche perché, ecco, proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
4: Assolutamente, assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
3: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente, appunto, fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati verdetti di questa Serie A?
4: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società è inutile bilanciarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva. Quindi secondo me, studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti, quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale nel far capire cosa serve per salvarsi, e secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paratici è stato fondamentale nel riassettare un po' tutti gli equilibri.
3: Punto, parlavamo prima della promozione ottenuta con grossa ai tempi del Frosinone che ha riottenuto una nuova promozione. Mi viene da chiederti se a questo punto la sfida più grande per questa realtà, per il Patron Stirpe in generale, un po' per il Frosinone, sia quella un po' di trovare una continuità, no? All'interno di questo ascensore degli ultimi anni.
4: Guarda, il progetto Stirpe credo che sia lungimirante, no? Sono tanti anni che alla guida di quella società ha portato grandi risultati, ha portato in una piccola città la Serie A, e questo gli va dato merito la scelta soprattutto delle persone che si è sempre messo al suo fianco. Negli anni scorsi a mio avviso Angelozzi ha fatto un grandissimo lavoro mettendo delle figure esperte alla guida di tanti giovani. Lo scorso anno l'emblema è stato che una squadra con una media di età pari a 23 anni circa è riuscita con grande stupore, se vogliamo, ma andava già indirizzata la mentalità dall'anno prima, era già stata indirizzata, a mio avviso con gli innesti giusti e la voglia di emergere hanno fatto sì che il Frosinone sia potuto salire in Serie A, e mi auguro che il prossimo anno, da quello che sto vedendo e leggendo, farà una campagna acquisti ancora sotto il punto di vista della linea verde, possano comunque raggiungere la salvezza.
3: Tanti anni come leader difensivo, capitano, specialista in promozioni o campionati vinti, adesso ti stai lanciando in una nuova avventura dietro la scrivania da direttore sportivo. In questi mesi si sono fatti diversi nomi di diverse squadre interessate a te, recentemente anche lo Spezia, con cui hai vinto il campionato di Lega Pro, la Coppa Italia, la Supercoppa. Ti chiedo un po', insomma, che cosa bolle in pentola, che estate sarà per te questa?
4: Guarda, spero che si concretizzi qualche chiacchiera che è stata fatta. In questo momento sono in viaggio verso Firenze, vengo da Brescia e ieri sera sono stato a vedere la semifinale playoff, sto andando a vedere la finale della Primavera 1 proprio al Viola Park, quindi sto sempre in movimento cercando di tenermi aggiornato su quelle che sono le nuove leve che cercano di emergere, ma soprattutto di tenere monitorato tutto quello che potrebbe essere un mercato dei direttori che possa, diciamo, essere consono alla mia figura. È normale che le aspettative non possono essere di squadre top, però vorrei cominciare nel giusto modo e cominciare con avendo delle ambizioni per cercare di capire quello che sarà il mio futuro, ma soprattutto a livello lavorativo quello che potrebbe essere una giusta partenza per quanto mi riguarda.
0: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci qua, evviva, torniamo in diretta dopo queste ore di approfondimento che vi abbiamo regalato nel corso del pomeriggio. Sono le 20:07, Andrea Giannattasio che vi sta parlando per quella che è l'ultima puntata stagionale di Extra Viola. Poi chiaramente nelle prossime settimane, il sabato, a tenervi compagnia ci sarò sempre io in questa fascia oraria, ma dedicheremo la puntata ai temi di attualità di Casa Fiorentina, quindi immagino al mercato, alla scelta del nuovo allenatore, che vorrei sperare per sabato prossimo fosse già stata fatta, e in generale su tutti quelli che sono gli altri argomenti di strettissima attualità. Oggi però chiudiamo in bellezza, perché in questa puntata di Made in Viola celebriamo al 100% lo scudetto della Fiorentina Primavera. Sarà una puntata dove intanto a breve ospiteremo un collega bravissimo, ma poi ripercorreremo con la voce dei protagonisti quella che è stata una cavalcata sensazionale che vi abbiamo raccontato in diretta giovedì sera, con il successo per 2-1 conseguito dalla formazione di Daniele Galloppa contro il Parma. 2-1 che ha regalato all'Under 20 il suo quarto scudetto della sua storia, mancava dal 1983, ovvero da 43 anni, e i ragazzi di Galloppa, Niccolò Trapani e tutti gli altri, il capitano ovviamente, hanno conseguito questo trofeo così, così bello. Ne parleremo, ripeto, ripercorrendo un po' tutte le note salienti della serata, e non soltanto, cercando anche il commento di uno degli artefici di questo successo, che è chiaramente il direttore del settore giovanile, Valentino Angeloni. Per interagire con noi, per parlare di Primavera, per tornare sul bel successo di giovedì, 348 7513933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure 055 77 111 71 per chiamarci in diretta e per commentare ovviamente il magnifico trionfo dell'Under 20 davanti anche alla curva Fiesole. Non è che abbiamo il prosciutto foderato sugli occhi. Sappiamo perfettamente che da 90 minuti sta andando in scena l'evento sportivo più importante dell'anno a livello calcistico, che è la finale di UEFA Champions League. A Budapest siamo al secondo minuto del primo tempo supplementare e il Paris Saint-Germain e l'Arsenal stanno pareggiando per 1-1. Non sono bastati 90 minuti per eleggere la formazione campione d'Europa, ma siamo ai tempi supplementari. Aveva sbloccato la sfida di Budapest Kai Havertz dopo appena 5 minuti, ci ha pensato Dembélé con un rigore conquistato da Kvaratskhelia a pareggiare i conti. Gara che è in diretta su Sky Sport con la voce dell'inimitabile Massimo Marianella, che sta facendo un grandissimo lavoro. Saluto Alessandro Linardi in regia, che sta curando magistralmente la parte tecnica anche in questo sabato 30 maggio, e saluto tutti voi ascoltatori che siete collegati con noi. Vi invito ancora una volta a mandarci i vostri messaggi per commentare il trionfo della Fiorentina Primavera. Alessandro, se vuoi, intanto puoi contattare il nostro ospite che abbiamo in scaletta. Gli ruberemo veramente pochi minuti, anche perché suppongo lui stesso sia collegato con Sky e stia guardando Paris Saint-Germain Arsenal. Gara, devo dire, non dall'altissimo contenuto tecnico. Ecco, abbiamo visto in questa edizione di Champions League gare molto più divertenti, con più gol, con più emozioni, sicuramente quando c'era il PSG in campo. Non è stata una finale fin qui clamorosa, ecco, devo dirvi la verità. Con un'ingenuità pazzesca, l'Arsenal ha regalato il rigore al Paris, e quindi la gara si è riequilibrata. In ogni caso, siamo al quarto minuto del primo tempo supplementare con la formazione di Luis Enrique che si sta in questo momento difendendo. Insomma, gara molto molto equilibrata, ma ne parleremo più tardi di quello che ci sta regalando la finale di Champions. Prima di ogni altra cosa, fatemi salutare, ringraziare e abbracciare idealmente, perché abbiamo vissuto una stagione insieme, devo dire, palpitante, l'amico e collega Paolo Caselli di Firenze Viola Supersport. Paolo, ciao, buonasera.
7: Ciao Andrea, buonasera a tutti.
6: Ti rubo poco tempo, anche perché magari starai guardando anche tu la finale di Champions League, che è un evento straordinario, anche se stavo dicendo non è la più bella finale di sempre, una partita un po' noiosetta, non mi sembra ci siano grossissimi contenuti tecnici, al di là che sono due squadre straordinarie perché entrambe hanno vinto i rispettivi campionati. Però dicevo, parlando di Primavera, abbiamo vissuto una stagione meravigliosa culminata con un trionfo storico giovedì scorso. Mi dici la tua fotografia di questa annata viola con lo scudetto primavera che è arrivato l'altro giorno, per favore?
7: Il gruppo, l'appartenenza che Daniele Galloppa, Valentino Angeloni, Maurizio Piccolini, la società e i ragazzi soprattutto hanno regalato a Daniele Galloppa, perché io credo che questa sia stata veramente una vittoria del gruppo. Quando è mancato Braschi è stato sostituito nel computo dei gol da Conti, qualche gol ha fatto Giallo, si è infortunato Sadotti e poi hanno giocato Cospo e Quadio, sono stati tra i migliori delle finali. Una squadra che ha saputo soffrire, ha saputo anche perdere. Quando la Fiorentina ha perso le sue partite, l'ha persa veramente male, però io credo che la fotografia sia veramente il gruppo di questi ragazzi che hanno portato a qualcosa di storico, perché era da tanti anni, dal 1983, quindi sì, 43 anni che la Fiorentina non vinceva uno scudetto, e quindi ci ha regalato qualcosa che rimarrà nei ragazzi. Guarda, non ti nascondo, oggi ero a San Gemini, che è vicino a Terni, ho incontrato il padre di l'Evangelista e abbiamo convenuto che è una cosa che rimarrà per sempre nella vita di questo ragazzo, quale che sia la sua carriera, che debutti in Serie A, che vada a giocare appunto una finale di Champions, oppure che molto naturalmente giochi in Serie C, in Serie D, in Serie B, faccia quello che vuole, rimarrà campione d'Italia, e questa è una cosa meritatissima da parte dei ragazzi di Daniele Galloppa.
6: E anche alla fine di un ciclo, no? Dei 2006, caro Paolo, che già lo scorso anno in parte se n'erano andati, mi riferisco a Caprini, a Rubino, a Baroncelli, ad altri, e invece insomma con questo scudetto poi i vari Braschi e Conti e tutti i 2006, insomma, che non sto a citare, sono tantissimi, Trapani, se ne andranno giustamente a fare le loro esperienze. Era il modo migliore, no, questo per chiudere un cerchio?
7: Era il modo migliore ed era il modo giusto, perché la Fiorentina primavera nel tempo, dando continuità anche al lavoro di coloro i quali lavorano dietro le giovanili, giustamente sottolineati i bienni che si sono succeduti, da Gori, Sottile, da Vlaovic, Montiel, da quelle che sono state le primavera in questi ultimi anni, ce l'è andata sempre vicina, disputando due finali, perdendola, vincendo Coppa Italia. La Fiorentina era vicino, sentiva il profumo di questa vittoria, e quindi è stato bello ed è stato giusto che la squadra primavera si sia cucito lo scudetto sulla maglia e lo porti con fierezza, anche perché un tricolore sulla maglia viola sta benissimo.
6: Sì, è vero, l'ho notato anche io e non siamo abituati. La cosa che più mi ha colpito è che ho scritto su Firenze Viola subito giovedì notte, ma poi l'ho scritto anche stamani sulla Nazione, Paolo, è questa fiorentinità, questo senso di appartenenza del gruppo, dal portiere che è di Follonica, toscano, tifoso viola, al centravanti fiorentino doc, passando per altri fiorentini al 100% come Trapani, come Conti, Azzeni, Turnone, me ne dimentico altri, fiorentini doc, Dolfi, il secondo portiere, Sadotti che è di Arezzo, ma insomma c'è questo senso di appartenenza della fiorentinità, della toscanità, che è essenziale. Questo ha fatto la differenza secondo te, Paolo?
7: Ha fatto molto, perché l'appartenenza a un territorio, quella che con una parola, la parola inglese è legacy, io non amo molto gli anglicismi, lo sai,
6: sì,
7: però credo che sia una delle parole che si traduce meglio, perché vuol dire proprio legare, è la tradizione, è fatto dell'appartenenza, di essere gruppo, di parlare la stessa lingua, di pensare allo stesso modo, e questo credo che abbia fatto veramente tanto. Poi aggiungici anche dei ragazzi che si sono ambientati, ci ha detto in conferenza stampa Galloppa che Balbo ha chiesto di scendere per giocare la finale che ha giocato Quadio, da dominante, è riuscito a fare, sì, anche gol, ha giocato molto bene Cospo, che ha fatto un'annata un po' così, un po' cosà, per mille situazioni particolari, ma Cospo, quando è andato a recuperare sotto la tribuna stampa dove eravamo noi quel pallone in scivolata, ecco, e ha esultato per questo intervento, si è vista tutta la fedeltà anche di un ragazzo bosniaco.
6: Indubbiamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti saluto, caro Paolo. Marco Capparella pare sia il favorito a succedere a Daniele Galloppa sulla panchina della primavera. Ti chiedo se è la scelta giusta, che idea ti sei fatto di questo tecnico che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e seguire in Under 18, anche con il trionfo al Viareggio di quest'anno. Insomma, ricordiamoci che è stato un anno molto bello per il settore giovanile viola.
7: Ma sai, ha lavorato e stesso contatto con Daniele Galloppa, quindi è giusto scalino per Marco Cappadella per continuare anche con i suoi ragazzi, dei ragazzi che lui ha trovato. Poi magari cambierà qualcosa, ovviamente, però credo che ci sarà un continuum, assolutamente. Posso chiudere con una citazione di un nostro collega che mi ha detto, mi ha mandato un vocale, mi ha detto: non so di questi ragazzi cosa faranno nella loro carriera, però posso dire che sono stato contento per loro, ma mi ha fatto molto piacere che mi ha detto: sono stato contento per te e per Andrea Giannattasi, perché è una vittoria anche vostra, che questi ragazzi li seguite sempre, li seguite in trasferta, e al di là di tutto è una vittoria anche vostra da un punto di vista professionale, ma non solo, perché li avete seguiti sempre. Credo che sia un riconoscimento che valga molto più di una targa e di un premio, per il nostro lavoro e ti devo dire anche per la nostra professionalità, per il nostro modo di porci davanti a questi ragazzi, considerandoli per quello che sono, ragazzi, e non andando mai oltre, cercando sempre di avere con loro un rapporto diretto, sincero, ma soprattutto professionale.
6: Caro Paolo, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio.
7: Un abbraccio a tutti voi, grazie, ciao.
6: Grazie a Paolo Caselli, firma e voce di Firenze Viola Supersport, di Firenze Viola Supersport TV, e un abbraccio, un saluto anche al direttore, al grandissimo direttore, chiaramente Stefano Ballerini. No, stavo temporeggiando perché l'Arsenal ha richiesto un calcio di rigore al 102esimo, quindi siamo a fine primo tempo supplementare, ma l'arbitro non ha avuto alcun tipo di dubbi, ha detto che l'intervento del difensore del Paris Saint Germain è stato regolare e si è proseguito a giocare. Bah, staremo a vedere. Comunque, allora, sempre 1-1 a Budapest tra PSG e Arsenal, siamo al 102esimo, quindi fine primo tempo supplementare quasi. Noi lanciamo il primo contributo, abbiamo detto che abbiamo scelto di dedicare questa puntata interamente alla primavera, al percorso fatto dall'Under 20 in questo campionato, e allora nella giornata di ieri, grazie alla Fiorentina, abbiamo avuto l'opportunità e il piacere di intervistare, durante Palla al Centro, il responsabile del settore giovanile Viola, Valentino Angeloni, che è stato con noi veramente tanto, è stato con noi al telefono quasi 45 minuti e ci ha detto vita, morte e miracoli della primavera. Ora non vi facciamo sentire 45 minuti, vi facciamo sentire un breve, brevissimo estratto di quello che ci ha raccontato e poi andiamo un attimo in pubblicità. Eccolo qua, Angeloni.
8: Abbiamo appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il veliero salterà.
9: Quindi un ricordo anche di quella che è stata la cavalcata europea. Fra l'altro stavo pensando che tante volte vi abbiamo seguito per raccontare magari finali di coppe, no? Coppa Italia, Supercoppa, e al di là della delusione l'anno scorso per la finale, immagino che lo scudetto abbia un sapore
2: diverso, dai.
9: Cioè la conferma che è la miglior squadra d'Italia.
8: Sì, assolutamente. Beh, vincere uno scudetto è qualcosa di incredibile. L'anno scorso eravamo arrivati in finale, sicuramente con una partita in più, perché venivamo da un turno preliminare e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché c'era successo anche con il Lecce. Lecce Fiorentina, no?
2: Sì.
8: Questo paghi quella partita in più. E invece i ragazzi ieri hanno compiuto completamente una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini e oggi c'erano tante lacrime perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
9: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo
8: dire. Sì, per il 2006 sicuramente, quindi è la cosa bella, che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi Viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra. Mi ha sofferto, mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park, la guardavamo, erano tutti lì i boss. E quindi questo è un senso di appartenenza unico con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato, perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, che non rispetta, diciamo, la volontà di migliorarsi, che non rispetta queste dinamiche, non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, deve essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra, ma come dico ai ragazzi, per arrivare là è, siccome lo vediamo di là, siamo certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
10: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma, che Grosso segue sempre con grande attenzione i settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri la prima cosa che mi è venuto in mente è quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso, che accompagnava questi ragazzi, ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina. Sì.

0: 16, era 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa, sale Valentina, andiamo a fare un giro.
1: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava male, eppure c'era voluto essere.
0: E mi ha detto, ma Valentina, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tante, tantissime, una presenza costante, una video, una chiamata alla semifinale di Under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli avrebbe fatto un ragazzo. E lui mi dice, ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra. Quando l'hai preso? E guarda, Preschi, lo conosci, guarda che è quel ragazzo che... Così che... Lo ricordi?
1: È bello.
0: Ne ho tantissime, sì, io ho una foto qui sua davanti a me dove sono io e lui, e lui è unico.
1: Sì, sì.
0: Unico proprio.
1: Molto bello. Andrea?
2: No, io ho tante domande, avrei tante domande da fare al direttore, però... La cosa che più mi ha stupito
0: oggi, me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete. Se vogliamo stare tre ore, stiamo tre ore.
1: Ah, che bellezza.
0: Oggi, domani e domenica, mi voglio così. Gliel'ho detto ad Avola, il giornale stampa. Detto, ma oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
1: Giustamente.
2: No, allora, intanto vai, complimenti, perché quando si vince con questa costanza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa, la ribadisco: se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero, è stato il settore giovanile. Quindi complimenti, direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze, sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso d'appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi Viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, cioè c'è una percentuale altissima. Per cui quanto la inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso d'appartenenza?
0: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Niccolini. E quando io sono arrivato a gennaio del 2020, e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare sui ragazzi, è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
1: Certo.
0: Perché siamo stati un mese, un anno. Galloppo è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match alla fine del 2020, quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio, che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento della città, del tifoso, di quello che è Firenze, perché io ho lavorato per altri club, ma quello che c'è qua è diverso proprio, cioè Firenze del Viola, cioè appunto. E quindi piano piano ho apprezzato tutte queste cose, piano piano ci ho lavorato, ci abbiamo lavorato, ed è la mia gioia più grande, che io penso di aver già detto, è stata proprio che nel settore giovanile c'è un'unione incredibile, c'è un ambiente familiare con linee chiare, persone giuste, non tanto giuste, perché con competenze, ovviamente, perché ci vogliono le competenze in ogni ambito, e abbiamo ricevuto anche negli anni passati dei riconoscimenti molto importanti dalla UEFA e dalla FIFA. Ora siamo al quarto livello, stai a Coversano. Insomma, Fiorentina è prima da questo punto di vista, non è che ce li regalano. Quindi tutto questo lavoro è un lavoro dove tutte le persone della Fiorentina lavorano con l'obiettivo di migliorare i ragazzi. Chi non ha questa idea, chi mette davanti l'io e non la Fiorentina e la crescita, non può stare con me, con noi, ha sbagliato proprio strada. E quindi è stato

0: inizio, e poi ovviamente vedere quello che era la crescita di questi ragazzi e vedere come giocavano, vedevano come stavano insieme. Se io rivado indietro, mi rivedo i video, e l'ho fatto, di questi ragazzi, come è successo l'anno scorso o anche 3 anni fa, come giocavano in under 15, in under 16, no? Nel 2003, 2004, ragazzi, però non sono neanche più con noi, no? C'era questa cosa. Questa cosa la trasmetti perché all'interno della Fiorentina ci sono persone che hanno questo senso d'appartenenza, e noi dobbiamo trasmetterlo, perché non tutti saranno i calciatori, tanti lo faranno a livello magari professionistico, ma noi formiamo anche degli uomini, no? Tanto, soprattutto. E quindi è stato dall'inizio questo, mi è piaciuto tantissimo, ci abbiamo creduto, ci ho creduto, e ha portato dei risultati. Poi è ovvio che Fiorentina deve guardare altre regioni, altre nazioni, del normale, questo è evidente, no?
1: Sì, però, ma certo, cosa... per il giocatore è diverso,
2: è un valore
1: quello
2: aggiunto.
1: Che può essere un valore aggiunto, non la struttura, certo, il valore aggiunto e non la struttura. In questo ragionamento, direttore, mi è venuta a mente una cosa che mi interessa molto, perché il discorso delle seconde squadre, no? Ora è arrivato Paratici, questa è la seconda squadra, l'aveva portato della Juve, ai tempi del direttore Barone era una delle sue priorità, poi purtroppo è scomparso lui, poi ci sono le problematiche legate alle misure di sicurezza per l'impianto, eccetera, eccetera, eccetera. Il concetto della seconda squadra resta un'idea forte o si possono trovare anche altre opzioni, per esempio forme di collaborazione con altri club, non so, quale può essere il percorso di ulteriore crescita di questo gruppo, di questi gruppi, insomma.
0: Allora, la seconda squadra sicuramente è un'opzione importante, che come ricordavamo la Fiorentina aveva l'intenzione di farla, poi quello che la tragedia di Joe, no, si è stoppato, poi ci sono delle classifiche, cioè per fare la seconda squadra bisogna entrare in certe graduatorie, no? E quindi bisogna avere dei crismi, dei parametri, però credo che sia una volontà della nuova direzione sportiva, del direttore Paratici, e quindi quando ci sarà l'opportunità, certo, penso che Fabio la voglia percorrere, e quindi quello può essere sicuramente un percorso. Nel frattempo noi abbiamo ovviato, tra virgolette ovviato, perché abbiamo portato tantissimi ragazzi in prima squadra questi ultimi 4 anni e mezzo, tanti sono in prestito a giocare in Serie B, sono tanti, Bianco è in una squadra di Serie A,
1: PAOK Salonicco.
0: PAOK Salonicco, quindi sono tanti in Serie B, 5 in Serie C, e tra questi penso che 2 o 3 possano fare un salto importante, quindi diciamo si è un po' avviato ad avere una seconda squadra che ha altri vantaggi, perché ovviamente si ha il giocatore in casa, però questi anni la Fiorentina è riuscita a fare questo.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Benissimo, bentornati con noi, bentornati in diretta Radio Firenze Viola, che vi sta tenendo compagnia ormai dalle ore 14 e continueremo a farlo anche fino alle 21.30, anche perché poi dopo questo spazio sui giovani della Fiorentina sarà tempo di Extra Viola con Lorenzo Marucci, e parleremo, vi dico subito, che parleremo di giovani, parleremo ancora di settore giovanile, parleremo di quei primavera che possono essere funzionali al lavoro della prima squadra e di Fabio Grosso. A proposito di Fabio Grosso, su Firenze Viola trovate già la notizia, perché l'abbiamo pubblicata da almeno 1 ora e mezzo. La Fiorentina ci ha informalmente fatto sapere che non eserciterà entro la mezzanotte di oggi l'opzione che pendeva sul contratto di Vanoli per estendere il suo contratto di un altro anno. Cosa c'entra Grosso? C'entra che la Fiorentina si prende ancora del tempo per decidere, ma la sensazione è che non avendo sfruttato questa clausola oggi, insomma, sia un temporeggiamento un po' fine a se stesso. Ecco, si andrà verso il divorzio con Paolo Vanoli e il successore, a meno di clamorose situazioni, sarà chiaramente Fabio Grosso, che si sta liberando in queste ore dal Sassuolo. Concludiamo, mentre siamo giunti al 116esimo Budapest, con il risultato ancora di Paris Saint-Germain-Arsenal 1-1, quindi ancora gara che non si è sbloccata rispetto ai tempi regolamentari. Concludiamo questo tuffo nel campionato primavera, nella bella festa che ha visto trionfare l'under 20 della Fiorentina giovedì, che si cucirà lo scudetto sul petto prossimamente, insomma, le nuove maglie, tra l'altro Homa, targate Homa che vedranno lo scudetto. Dicevo, concludiamo questo tuffo nel passato, dopo il breve contributo che abbiamo fatto sentire prima con Angeloni, con un altro breve contributo con le parole di alcuni dei protagonisti, ovvero sia il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa e uno dei simboli di questa primavera, ovvero sia Luis Balbo. Lo sentiamo e poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alle 21, quando poi inizierà Extra Viola, la puntata di questo sabato con Lorenzo Marucci e il sottoscritto, dalle 21 alle 21:30. Nel frattempo le parole di Daniele Galloppa e di Luis Balbo, eccoli qua.
2: Ciao mister, complimenti, una stagione straordinaria, uno scudetto super meritato per come avete giocato, per come avete dominato il campionato. Io ti chiedo, qual è la prima immagine che ti è passata per la testa quando si avvicinavano proprio gli istanti finali e che cosa hai provato poi al fischio finale, perché questo è un coronamento di un percorso magnifico di questo gruppo. Grazie.
6: Ma di immagine non me ne è venuta, però ho pensato al percorso che abbiamo fatto, ho pensato a tutto quello che abbiamo passato quest'anno, come è cresciuta questa squadra, e niente, quello che gli ho detto prima della partita è che volevo una squadra, mi piace avere l'umiltà dei forti, di chi è umile ma di chi è consapevole. Tutto l'anno abbiamo battuto su quello, la squadra ha cercato di esprimersi, di provare, di rischiare, e quindi io sono orgoglioso di tutto il lavoro che hanno fatto. E le emozioni sono difficili da descrivere, perché oggi è stata lunghissima, interminabile. Forse ho sofferto più questa finale che l'anno scorso, perché comunque mi sembra anche il coronamento, chiudere un cerchio con dei ragazzi che allenano anche da anni, e si fa fatica a spiegare, però è meraviglioso, meraviglioso.
2: Mister, buonasera, complimenti.
6: Buonasera, perché, grazie.
2: Insomma, il raggiungimento di questo scudetto è proprio il finale tra una Coppa Italia e una Supercoppa, appunto lo scudetto, campioni d'Italia della categoria. Le volevo chiedere, appunto, durante l'anno se lei ha avuto un attimo la partita che più l'ha entusiasmato, un attimo in cui poteva essere messo tutto in discussione anche per i tanti ragazzi che sono arrivati in prima squadra, che è un merito della primavera, chiaramente del mister. È appunto questo, un momento di entusiasmo e per arrivare a questa finale è un momento, appunto, che lei ha detto forse anche quest'anno ci può sfuggire all'ultimo istante.
6: No, non l'ho mai pensato. Ho un difetto, che quando alleno la squadra non riesco a vedere gli altri, e la mia squadra nella mia testa è sempre la più forte, e mi viene naturale proprio trasferirgli questo e continuare a pensare a noi e su di noi, cercare di migliorare quello che c'è da migliorare. Quindi, nonostante tanti ragazzi sono andati su, abbiano esordito, anche chi ha giocato ha sempre risposto presente. Io cerco di trasferirgli quello perché lo penso e non riesco a vedere gli altri. Penso a noi, penso che noi possiamo raggiungere grandi cose, e in questi 3 anni di primavera ne abbiamo raggiunte tante. Oggi è stato il coronamento di un grandissimo percorso.
7: Senti Daniele, buonasera, complimenti. Grazie. Gioia straordinaria, anno straordinario, vinci le due tornei, il tuo a cavallo 25-26, l'anno 18 vinci il Viareggio, nel 2027 voglio ricordare piccolissimi numeri se posso, al di là le domande sono scontate, le abbiamo già bruciate tutte, sai da quanti giorni ci abbiamo messo per ritornare a vincere il campionato italiano primavera?
6: No, non ero nato, quindi non lo so.
7: 43 anni che fa 15.695 giorni, giorno più, giorno meno, non mi ricordo.
2: Sono di gestili anche.
7: Ci sono, sì, per cui giorno più, giorno meno. Per vincere, per tornare a vincere invece il Viareggio, 12.410 34 anni. Hai avuto tanti giocatori in quest'anno, no? Dai, anche dalle squadre di Caparella e gli altri amici allenatori. Il gruppo, che voto dai al gruppo? Il 10? Ti rimane solo forse quella delusione di quella partita a Sassuolo, dominata, straddominata, sbagli rigore e poi il Sassuolo vince? Quello è l'unico piccolissimo neo? Grazie, complimenti.
6: Grazie.
7: Ti voglio bene.
6: Grazie. Che voto do? Do un voto, sì, sicuramente do il 10 a questi ragazzi, ma io batto anche su quello, ma secondo me è vero, c'è un senso di appartenenza forte. Questi ragazzi, io ho allenato nel 2005-2006, quest'anno 2007, ovviamente frutto del lavoro che c'è sotto, non è merito mio ma di tutti quanti, però si respira la volontà di portare la Fiorentina avanti, si respira il credere in questa maglia, in questi colori, e io non lo darei per scontato. Per me questa realtà ha questo di forte, e io questo lo manterrei, perché poche squadre hanno questo senso d'appartenenza. Io l'ho proprio respirato in questi anni che alleno questi ragazzi, quindi grande merito a loro.
2: Un clima così a Viola Park io forse non l'avevo mai visto, soltanto il giorno dell'inaugurazione. Ti chiedo cosa hai vissuto da calciatore all'interno del terreno di gioco con un pubblico così speciale.
8: Appena siamo entrati in campo, parlo per me, ho visto la tribuna tutto pieno, e il signore che si occupa di tutto il Viola Park, di tutta la sicurezza, mi ha detto: oggi lo stadio è pieno. E ieri si è parlato nel gruppo dei giocatori, lo stadio è pieno, è tutto pieno, quindi il Viola Park pieno, tutto questo pieno, è stata una cosa in più per noi. Sembrava che si giocava in 12 e non in 11, e questa è una cosa molto bella, anche perché si parla della primavera, non si parla di una prima squadra, non si parla di un calcio professionale, se si può dire così.
2: Grazie. Invece a mister chiedo la stessa cosa, cioè sentire il suo nome da questi tifosi della Fiorentina, che insomma adesso è difficile che citino un nome in particolare, invece l'hanno incitata sotto la curva, l'hanno chiamata, complimenti eccetera eccetera. Le chiedo cosa ha vissuto, e poi se mi spiega quell'abbraccio con Ferrari al termine della partita e se ha una dedica speciale per questo scudetto.
6: Io credo di essere stato un privilegiato, perché ho inaugurato questo posto e la prima partita l'ho fatta io qui e c'era lo stadio pieno, e oggi siamo riusciti a riempire di nuovo il Viola Park. È stato bellissimo perché le persone hanno risposto. Io penso che fuori arrivi quello che noi abbiamo dentro, che abbiamo trasmesso sia personalmente, ma proprio questa squadra, questo staff, questi ragazzi, secondo me questo è arrivato e oggi l'abbiamo sentito, e quindi io mi reputo veramente un privilegiato, perché ho inaugurato un posto meraviglioso così e oggi l'abbiamo riempito di nuovo. La dedica è grandissima, la società, al direttore che ha creduto in me sicuramente. L'abbraccio con Alessandro Ferrari è stato bello, perché anche quando sono andato a Mainz lui mi è sempre stato vicino con la prima squadra, so che mi vuole bene, e questo io me lo sono portato dentro. E poi devo fare una dedica speciale alla mia famiglia, ai miei genitori che mi sono sempre vicino sia nei momenti positivi che negativi, e mio figlio che è qui, che ha assistito a tutto questo. Io spero che sia orgoglioso prima di quello che la persona è, poi di quello che ottiene, perché è più importante quello che si è, e questi ragazzi sono stati incredibili. Poi attraverso quello abbiamo fatto la storia, quindi siamo contenti.
9: Buonasera mister.
6: Buonasera.
9: Riprendiamo i valori di questa storia: umiltà, consapevolezza e un coraggio quasi spudorato nel credere nelle proprie idee, e innanzitutto complimenti per questo. E io le volevo chiedere come si può costruire un legame simile con un gruppo così, cioè basato su profondità, su sincerità, su grande impegno, e se saranno queste le basi su cui costruirà la sua carriera da tecnico, se Firenze può insegnare qualcosa. Grazie.
6: Beh, guarda, ogni tanto quando fai questo ruolo tante domande me le faccio, quello che cerco di dirmi è di rimanere quello che sono, cercando di migliorarmi, e io ho sempre pensato a trasferire queste ragazze, a starle vicino. Io credo che le persone vadano conosciute, ascoltate, soprattutto all'età loro, e per me sia il lavoro mio che dello staff è sempre stato su questa direzione, perché anche il mio staff sa che deve stare vicino a questi ragazzi, sa che c'è qualcosa che va oltre il calcio, dobbiamo creare relazioni, dobbiamo entrare in empatia. Luis per noi è, per esempio, che qui è un figlio, è lontano da casa, non è scontato, gli siamo stati vicino, gli vogliamo bene, è stato il primo a scrivermi: mister, voglio venire giù a giocare questa finale. Ma credo che abbiamo creato qualcosa che vada oltre il campo, e per me questa è la ricchezza più grande. Io continuerò a battere su questo. Grazie.
10: Mister, io le chiedo due cose. La prima, se al fischio finale, dopo i festeggiamenti, alzare la coppa, questo trofeo, ha pensato a quelle due persone che non ci sono più, quindi Rocco Commisso e Gio Barone. E la seconda, di questa lunga esperienza con la Fiorentina Primavera, se ci sono tre immagini che si porterà sempre dietro con sé per sempre.
6: Ma sicuramente al presidente e al barone che non ci sono più va un pensiero grande, perché come ho detto prima sono stato un privilegiato ed è grazie a loro. Poi la vita è folle, perché chi ha creato questo purtroppo oggi non c'è, e credo che sia giusto anche nell'anno del centenario. Ci sono cose che si incastrano, che poi non sono scritte, sembra, e sono contento che gli abbiamo regalato qualcosa di speciale. Immagini ce ne sono tante. Mi ricordo il discorso pre-gara l'anno scorso in finale scudetto, c'era un silenzio tombale, i ragazzi che piangevano. Quest'anno ho detto: non voglio farli piangere, perché voglio che siano concentrati. Quindi ho delle immagini forti dei ragazzi che si abbracciano, che mi dicono cose bellissime, e me le porterò con me sempre.
11: Tanto complimenti a tutti e due, buonasera. Mister, grazie. La domanda, tra virgolette, cattiva gliela faccio io. È stata la sua ultima partita su questa panchina. A Luis invece chiedo semplicemente: quando eri arrivato non ti conoscevamo, ora sei un giocatore di fatto a metà tra prima squadra e primavera, l'anno prossimo non so cosa ne sarà, ma ti aspettavi questa accelerazione nell'arco di due mesi, di fatto, quello che c'è stato nei mesi scorsi? Grazie e complimenti ancora ad entrambi.
6: Non voglio rispondere in maniera formale, però la società, io già ho parlato qualche tempo fa, gli ho detto che comunque sia un percorso l'avevo fatto, che probabilmente l'idea di chiudere un ciclo c'era, però non è ancora nulla di concreto, dobbiamo riparlare, dobbiamo risederci, non voglio essere un aziendalista, ma voglio essere uno che se allena una squadra deve dall'anima, deve dal cuore e deve essere motivato, perché questi ragazzi hanno tanto dentro. Quindi ci dovremmo sedere e poi faremo le valutazioni del caso.
12: Qual è la domanda, scusa?
13: Ti aspettavi tutto quello che ti è accaduto in pochi mesi, in quanto sei
12: all'improvviso? No, perché è passato tutto molto veloce, però alla fine il giocatore si deve trovare sempre bene, perché non si sa mai quando ti arriva il tuo momento, e se ti arriva il momento devi rispondere bene, perché alla fine tutti i ragazzi qua della Primavera vogliamo arrivare lì in prima squadra. Quindi penso che anche è una cosa buona per la squadra io arrivare in prima squadra, perché loro mi hanno aiutato tantissimo da quando sono arrivato qua, il mister. Mi ricordo il primo anno qua alla Fiorentina è stato un anno brutto per infortuni, tante cose brutte, lontano da casa, non ero abituato. Tutta questa famiglia, il mister, mi hanno aiutato tantissimo. E credo che mentalmente da quando sono arrivato qua sono cresciuto tantissimo, anche per le persone che avevo accanto a me.
14: Ciao Daniele, buona volta, ti do del tuo, è l'ultima. Io credo che il ciclo si poteva chiudere l'anno scorso, invece lo hai voluto continuare per arrivare a questo. Era il tuo obiettivo, era il tuo progetto, parola abusata, arrivare a stasera?
6: Sì, cioè, l'anno scorso era stata una finale con due gruppi che ho allenato da quando sono qui, quindi sì, poteva sembrare quello. Infatti finita quella finale il direttore gli ha detto: guarda, non, direttore, fammici pensare, perché mi sembra che questa sia stata una creatura che ho cresciuto da 3-4 anni, che ha finito un percorso tra 2005 e 2006, poi dopo invece ho avuto le motivazioni forti per ripartire e avevo ancora qualcosa con questi ragazzi, con i 2006 e 2007 che sono saliti, abbiamo provato a rifare qualcosa di straordinario e ci siamo riusciti, quindi la domanda è giusta e la motivazione però è stata forte, quindi sono felice perché ci siamo riusciti finalmente.
15: Ciao Luis, complimenti a te e anche al mister ovviamente. Non so se mi risponderai, però hai vissuto molto anche la prima squadra quest'anno. Non so se hai già deciso, però per l'anno prossimo, anche guardando il tuo ruolo, la Fiorentina in prima squadra in questo momento ha purtroppo Parisi che salterà una buona parte della stagione per infortunio, Gosens che è stato un po' in calo. Hai tanta voglia di voler emergere l'anno prossimo in prima squadra con la Fiorentina? O stai pensando anche di fare, volendo, un'esperienza altrove? Ti complimenti ancora questa sera.
6: Grazie.
16: Questa domanda sicuramente non è giusto farmela a me, perché io alla fine sono qua, c'ho contratto con la Fiorentina, non decido io quello, però l'ho detto all'intervista che ho fatto l'anno scorso, il mio sogno è stare qua a Firenze, giocare ai Franchi, ora che stanno facendo i lavori, il mio sogno è stare qua, poi decide la società. Io sono sempre a disposizione di questa squadra, di questo club.
17: Grazie a tutti.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
18: Che incubo e trasloco!
19: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
18: Ma è fantastico!
19: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
3: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
20: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
17: Da oltre. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
21: Radio Firenze Viola.
22: Buon pomeriggio amici di Radio Firenze Viola, mentre mi devo alzare il volume in cuffia altrimenti non sento assolutamente niente. Eccoci qua, 30 maggio, sta per finire il mese, questo fine settimana vi accompagnerà nell'ingresso in giugno. Questa è Firenze in campo, mi applaude Alessandro Di Nardo dalla regia, non ignoro il motivo, mentre ho ben presente il motivo per cui accanto a me c'è Sofia Ferreri, che è molto più contestualizzata rispetto al sottoscritto. Ciao Sofia.
23: Ciao a tutti.
22: Buon
23: ciao.
22: Pomeriggio. Grazie. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, i numeri sono sempre quelli, 3487 513 933, vi aspettiamo con i messaggi WhatsApp di audio o testuali. Mi raccomando, cercate di non esagerare con i papiri o con le conferenze, ecco, perché come sempre insomma cercheremo di dare spazio a tutti. Vi aspettiamo numerosi, i numeri sono sempre quelli, in regia il numero 10 Alessandro Di Nardo, no scherzo, gli piacerebbe, accanto a me la numero 1 Sofia. Allora,
23: grazie,
22: aspettiamo.
23: Sei molto più gentile di Fabio.
22: Addirittura?
23: Questo
22: no,
23: lo devo
22: questa
23: dire.
22: È una cosa che però danneggia il mio personaggio, quindi per le prossime ore e 52 minuti
23: devi rifare.
22: Devo recuperare assolutamente. Siamo tutti in grande attesa, Sofia, perché
23: sì,
22: aspettiamo il momento in cui conosceremo l'ufficialità del nuovo allenatore. Naturalmente però c'è un grande candidato.
23: Non
22: è quello che volevi tu.
23: Inizio
22: subito dicendo così.
23: Io sono rimasta un po' amareggiata dalle notizie di questa settimana.
22: Lo so.
23: Soprattutto
22: lo
23: chiederemo anche ai nostri ospiti per il un po' per il trattamento anche che è stato riservato.
22: Sì, ti aspettavi un inizio, dai, chiedendotelo, dillo subito tu. Sofia, lo sapete, Vanoliana avrebbe vuole che parlino i risultati, no, battute a parte. Comunque ha nella sua opinione il mister attuale della Fiorentina, ancora lo è formalmente, meritava una riconferma per quello che ha mostrato, no? Con i risultati.
23: Con i risultati e soprattutto anche nell'ottica di creare un rapporto anche diciamo emotivo basato sulla fiducia e basato sulla crescita, sul progresso continuo, che è quello che ha affermato anche lui in conferenza stampa varie volte. E per me, ecco, per questo poteva essere un candidato importante anche. Non solo per riconoscenza.
22: Si sarebbe meritato, ecco, una riconferma a tuo parere. Poi le scelte della società direi che però si sono orientate diversamente negli ultimi giorni. Adesso andiamo subito a approfondire, no, la questione. Per anticipiamo, praticamente per la prima ora ci concentreremo molto sul tema grosso, anche perché vogliamo capire a che punto siamo. Nel senso,
23: punto siamo,
22: le notizie degli ultimi giorni sono sembrate tutte un po' un ricalcarsi. Sta risolvendo. Aspettate, sta risolvendo, ora risolve e arriva, nel senso, non è che non arriva, arriva. Poi sappiamo che le trattative si scoprono a un certo punto, ma poi non è che siccome vengono scoperte allora si arriva immediatamente alla destinazione. Però da quel che abbiamo capito, ora interrogheremo chi di dovere non appena Alessandro Di Nardo avrà approntato il collegamento, sappiamo insomma che la scelta è stata già presa.
23: Poi possiamo dire
22: così.
23: Possiamo dire adesso c'è anche il ponte.
22: Adesso c'è anche lo doveva dire. Dai, dici. Allora, questa è Firenze in campo. Diamo una nota. Vai tu con la nota di cronaca, Sofia. Dai,
23: c'è
22: aggiorna.
23: C'è il ponte del 2 giugno e quindi immagino che anche loro interromperanno le trattative per farsi.
22: No, ma io pensavo il ponte. No, dai. No, ma abbiamo parlato del ponte inaugurato alla Funario finora.
23: Io
22: e mi fai dire il ponte. No, disastro. Alessandro, chiudisi a tutti a fare il ponte il 2 giugno, dai. Tutta a casa, sia tutti tutti a letto, ci ha alzato la base per protesta,
23: passiamo,
22: un casino. Diamo
23: alla
22: una
23: cronaca.
22: Nota di cronaca.
23: È stato aperto
22: ponte.
23: Il nuovo ponte che effettivamente non so come si chiami.
22: Ponte Nencioni?
23: Ponte
22: aiuto,
23: Nencioni.
22: Alessandro,
23: e c'era la nostra
22: dammi un check, dai, ora
23: c'era la nostra sindaca a inaugurarlo.
22: Esatto, sì, Ponte Nencioni mi fa
23: Ponte
22: così
23: Nencioni.
22: Ragazzi, ma qui anche senza aver nulla di pronto ci siamo. Ci siamo con l'ospite Alessandro e fammelo un pollicione ogni tanto. È sul ponte Nencioni? Niccolò Ceccarini?
24: No, assolutamente no. Io conosco solo il ponte a Grassina, poi il resto per me è tutta roba secondaria.
22: Allora, ti chiedo subito in entrata, mettimi in ordine il podio. Ponte Nencioni, ponte Ponte di Grassina, Ponte del 2 giugno. Ecco. Quale senti di più?
24: Ponte di Grassina.
22: Primo. Certo. Secondo?
24: No, no, non c'è né un secondo né un terzo.
22: No, c'è solo il Ponte di Grassina. Solo il Ponte di Grassina, incredibile.
24: Sì, solo il Ponte di Grassina. Sì.
22: Vabbè, proviamo a fare un po' di seri, a fare un po' di aggiornamenti di mercato, perché con Sofia dicevamo stiamo tutti aspettando Fabio Grosso, anche se poi in realtà ti chiederemo anche di Manoli, perché vogliamo anche avere un aggiornamento. Oggi è l'ultimo giorno in cui la Fiorentina ha la possibilità di attivare l'opzione di rinnovo automatico per un altro anno, diciamo.
23: Incrociamo le dita.
22: Oggi Sofia spera ancora che succeda.
23: Ci spero fino all'ultimo.
22: E l'incrocio delle notizie di cronaca non porta a pensare che accadrà nulla di tutto ciò, però parto da Grosso, perché sono due o tre giorni che insomma raccontiamo dei contatti in corso per arrivare alla risoluzione di contratto. Ti chiedo una fotografia, un aggiornamento.
24: La fotografia mi sembra molto chiara: Fabio Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina, firmerà un biennale, stanno discutendo, o meglio stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici della risoluzione contrattuale con il Sassuolo. Credo che tra lunedì martedì arriverà il comunicato ufficiale del Sassuolo. La direzione che prenderà Grosso è quella di Firenze, la direzione che prenderà Vanoli sarà quella del suo ritorno a casa sua a Verona, perché comunque la Fiorentina non gli comunicherà una decisione diversa se non quella dell'addio, e quindi mi sembra che sia tutto abbastanza ben apparecchiato, tutto abbastanza ben stabilito, tutto ormai definito, ecco, si aspetta solo le questioni tempistiche, che poi sono quelle poi derivanti al fatto che ora, come dicevi giustamente te, c'è anche questo ponte,
22: ecco,
24: di mezzo.
22: Infatti stavo per chiederti prima di lasciare la palla poi a Sofia, quindi intanto si fanno il ponte, ne parliamo poi dalla settimana prossima, conoscendo l'Italia.
24: Sì, ora voglio dire, si fanno il ponte, nel senso, se pensi al procuratore di Vanoli, a Vanoli, loro il ponte
22: no, loro se lo fanno di sicuro, certo.
24: Loro stavano aspettando se c'erano presi le parti 24-48 ore.
22: Certo. Beh, abbiamo perso Niccolò Ceccarini, ora appena Alessandro Di Nardo.
23: È lungo il ponte.
22: Ponte Nencioni, ragazzi, ancora lo devo ammettere il collegamento per bene. Poi devi sapere, il Ponte Nencioni arriva fino a Grassina, mi sa che non ci siamo intesi, evidentemente. Adesso Alessandro Di Nardo ripristina il collegamento, comunque eravamo rimasti, appunto, non sarà sicuramente un fine settimana lungo per Paolo Vanoli e per il suo entourage, rappresentato in particolare da Andrea D'Amico. Ce l'abbiamo, rieccolo Niccolò Ceccarini.
24: Sì, sono caduto dal ponte.
22: Infatti no, diciamo che il Ponte di Grassina, bello, pompi gli telefono.
24: Però sono cascato, bello.
22: Ti abbiamo lasciato e sicuramente Andrea D'Amico e Vanoli il fine settimana di vacanza non se lo fanno. Però no, forse paratici, carnevali, Grosso.
24: Loro sicuramente sono più contenti perché sono arrivati a Dama, come si dice in gergo, no? Perché da una parte la Fiorentina ha il suo nuovo allenatore, per quanto riguarda il Sassuolo ha risolto la questione contrattuale, adesso vedremo se sarà uno tra Abate ed Aquilani, e poi chiaramente Vanoli, che invece rimane fuori dalla Fiorentina, probabilmente forse avrà anche qualcosina che si sta muovendo, però ripeto, queste 24-48 ore di tempo che si sono prese le parti, direi che è più la Fiorentina che ha preso 24-48 ore di tempo, secondo me, per arrivare alla certezza di avere in mano Fabio Grosso, piuttosto che naturalmente le altre parti 24-48 ore per decidere se rimanere o meno. Per cui questa è un po' la storia, non finisce secondo me nella modalità giusta a livello comunicativo.
22: Ecco, questo te l'avremmo chiesto, ora questo poi te lo avremmo chiesto, infatti, perché c'è anche la parte di Manoli da considerare.
24: Per me è una modalità totalmente sbagliata, ti dirò di più, neanche da grande società.
22: Secondo me,
24: francamente non c'era bisogno di arrivare a questa tiritera per fare un po' il discorso relativo di dire a una persona eventualmente, cioè mi sembra sia un modo per arrampicarsi un po' sugli specchi, per prendere del tempo e arrivare poi alla decisione finale. Guarda, io credo che Vanoli non avrebbe avuto nessun tipo di problema a sentirsi dire non si continua con la Fiorentina, tanto bene o male un po' lo ha percepito, eccetera. Però questo è un comportamento comunicativo, secondo me, in cui non siamo molto avanti, siamo molto indietro ancora, ecco.
23: sì,
22: Sofia.
23: Magari è anche uno dei motivi per cui poi anche tutto, anche il settore comunicativo verrà, diciamo, rivoluzionato. Nella
24: ma questo non c'è, no, questo però sì, Sofia, però questo non c'entra nulla.
22: No, qui il notizio è contato sui dirigenti, su quei messaggi che fanno passare.
24: Siccome c'è un dirigente che arriva dalla Juve, mi aspetto che si comporti da dirigente che ha una grande esperienza e che quindi sa gestire le cose come se fosse alla Juventus, no? Visto che comunque per chi naturalmente viene da quella società e poi fa esperienze di questo tipo, fa curriculum, no? Fa pedigree, ecco, io credo che francamente, insomma, si potevano restringere i tempi e dire le cose come stavano, però voglio dire, non è che c'è poi una comunicazione più o meno data a Vanoli.
22: No, è una questione di forma,
23: di professionalità.
24: Ma certo, esatto, sì, esatto. Assolutamente. Sì.
23: E invece per quanto riguarda i fedelissimi che il mister vorrebbe portarsi dietro, sono stati fatti tanti nomi anche dei profili del Sassuolo, Nico, cosa ci dici te?
24: Ma io penso che non ce ne saranno tanti, se poi ce ne sarà al massimo uno e non so neanche, neanche quale potrebbe essere, perché hanno tutti una valutazione molto alta, a partire, voglio dire, dall'Orienté, da Torsved, se vogliamo metterci anche Volpato, ce ne
22: sì,
24: sono.
22: L'ultimo nome è stato quello di Volpato, se non erro.
24: Sì,
22: no? Quanto viene valutato?
24: Ma io penso sui 7-8 milioni, però io penso che sia più un discorso di Fabio Grosso piuttosto che della Fiorentina ancora, cioè nel senso che Grosso sicuramente è molto interessato al giocatore, come magari è interessato anche ad altri, però è anche vero che a lui piace questo come giocatore, però poi alla fine se ce l'ha tutti giocano Berardi e l'Orientè sugli esterni, quindi lui fa la prima alternativa, no? Quindi tanto per essere chiari, però non credo, ecco, che dovremo aspettarci tanta roba, voglio dire, dal Sassuolo per quanto riguarda gli acquisti della Fiorentina. Io credo che spazieremo su tutti i settori e quindi avremo modo anche di conoscere giocatori di livello internazionale che arriveranno a vestire la maglia della Fiorentina, ecco, io me lo auguro in base anche al budget che potrà essere disponibile in questo senso, perché il budget è fondamentale, ecco, perché loro dovranno anche vendere, venderanno, se tutto va come deve andare, Dodò alla Roma, venderanno Fortini probabilmente all'estero, credo che ci sia l'idea di vendere anche Gosens. A proposito di Gosens, qui vi do
22: anticipando tutte le domande, tra l'altro, però dacci una notizia, certo, ci mancherebbe.
24: Gosens ha deciso di restare a Firenze, per cui sarà difficile mandarlo via.
22: Mi sembra che, correggimi se sbaglio, e poi ti leggo una domanda che ci arriva alla casella di posta. Sì, alla casella di posta.
24: Casella di posta,
22: beh. Casella di posta, sono tirata fuori da che epoca? Dammi un'epoca. Casella di posta, 1997?
24: Guarda, io ho il tagliandino della raccomandata gialla.
22: La casella di posta, sì. Signori, la messaggeria.
24: Messaggeria lo dicevo io a tempo.
22: La messaggeria lo dicevi te.
24: Senza un perché.
22: Ecco, no, sì. Ti leggo subito la domanda. Dai, nonna Mira ci dice: ho letto ora su Televideo il nome dei giocatori che potrebbero far comodo alla Viola. Sono tutti stranieri. Meno male, qualche anno il presidente commisso disse di volere una Viola italiana, addirittura con giocatori nati in Toscana e a Firenze. Ma si chiede: il problema Italia non insegna niente? Secondo te, a proposito di giocatori che metteranno la maglia della Fiorentina, si seguirà ancora una strada molto italiana? Anche con Paratici?
24: Ma allora, io credo che ci sia la volontà di andare a prendere anche qualche giovane italiano nei limiti del possibile, perché questo penso che rientri un po' nella filosofia anche del nuovo corso del calcio italiano. Lui, quando ha fatto questa intervista, peraltro al Corriere della Sera, no, a Paolo Condò, parlava proprio, no, del fatto che il talento c'è, che però va incentivato, dobbiamo avere coraggio, e quindi magari se c'è qualche giocatore italiano che può avere una prospettiva, magari lo possono andare a prendere. Bisogna vedere anche, cioè, capisci, Dimitri, se Palestra vogliono 50 milioni.
22: Si fa male a ragionare di Palestra, capito? Certo.
24: Il giovane forte italiano, benissimo, Palestra 50 milioni, beh, allora, cioè, voglio un bel difensore centrale, Bastoni, 60 milioni. E allora uno poi alla fine dice: aspetta un attimo, ma io con 60 milioni vado a prendere Van Dijk, per dire, no? Cioè, quindi.
22: No, ora lo pagherò di più Van Dijk, però insomma.
24: Sì, no, per dire, ora Van Dijk lo prendo ora a 60 milioni. Cioè,
22: vabbè, ora forse sì.
24: Beh, è proprio una questione, secondo me, anche di valutazione che uno deve fare. È normale, poi se c'è qualcuno. Devo dirti, dalla primavera Io non so quanti ragazzi.
22: Aspetta,
24: potranno...
22: non ci anticipa tutte le domande. Vabbè, no, dai, finisci.
24: No, stavo dicendo, anche dalla primavera ho visto tante buone individualità, ma tra qui e dire che c'è qualcuno,
22: c'è posto per loro,
24: comincia a essere il passo, mi sembra un pochino ampio. Io ho visto per esempio anche lo stesso Balbo,
22: sì,
24: ho visto in due partite, ho visto nella partita di semifinale e ho visto nella partita di finale,
22: sì,
24: e un po' di fatica la fa anche in primavera, cioè voglio dire, quindi se trova un avversario magari svelto e rapido che lo punta nell'uno contro uno, un po' in difficoltà va, perché poi alla fine quando si dice bisogna per forza di cose puntare sui giovani e far giocare i giovani, bisogna anche pensare poi però che quando li fai giocare in Serie A pur con un livello basso, però vanno subito in crisi, perché se trovano un giocatore che comunque ti mette in difficoltà sul dribbling, sull'accelerazione, sulla finta, poi il giocatore giovane può andare anche in crisi, no? Da questo punto di vista. Quindi ci vuole anche un certo o sei un talento naturale puro e allora come il pallone ti rimane attaccato ai piedi e fai quello che vuoi, oppure se sei comunque un bravo giocatore, secondo me lo devi fare a piccole dosi. E quindi il caso eclatante è Braschi, no?
22: Che
24: si volevano in campo per forza di cose, sembrava che Vanoli ce l'avesse con Braschi, Braschi sicuramente ha fatto vedere delle buone cose, ma in un'altra partita in cui ha giocato rispetto, no, a quella, voglio dire, in cui ha esordito e aveva fatto subito una buona impressione, ha fatto un po' più di fatica, perché evidentemente la Serie A non è una cosa così semplice e automatica, cui i giovani vanno fatti inserire progressivamente.
22: Qui infatti mi sembra di aver letto che per Braschi ci possa essere la soluzione Padova in prestito in Serie B per la prossima stagione. Lascio spazio alla domanda di Sofia. Hai parlato di Gosens, ci hai dato una notizia, ripetiamola. Secondo quello che hai raccolto, la sua intenzione di rimanere alla Fiorentina, non chiederà,
24: detto anche l'ultimo giorno di campionato,
22: esatto, non chiederà di essere ceduto, poi chiaramente la Fiorentina farà le sue valutazioni, solo che mi sembra siano già due, Gosens e De Gea, che dicono vogliamo rimanere, ma dall'altra parte non si sa se li vogliono fare.
24: Secondo me dall'altra parte valutiamo se arrivano offerte.
22: C'è chi ci scrive, Ale dal Casentino, al 348-75-13933, proprio a proposito dei giovani che potrebbero salire, lui dice, devo dire, da un'investitura abbastanza pesante, porterei Croci in prima squadra, è un altro baggio. Ora,
24: allora, baggio, io su Croci...
22: Croci
24: mi sono espresso anche ieri sera a Estraviola e confermo quello che dice il ragazzo che ha mandato il messaggio.
22: È un altro baggio? Ti piace così tanto?
24: No, confermo il messaggio nel senso sul talento.
22: Baggio, ti piace? Baggio, baggio. La mamma non li fa più, i baggio.
24: Esatto.
22: Cioè, non
24: io
22: è
24: credo,
22: che...
24: io credo che sia il giocatore più talentuoso del settore giovanile della Fiorentina. Cioè,
22: se c'è uno, vai su di lui.
24: Allora io ti dico solo questo, lui è un 2010, ed è un 2010 che può già giocare con quelli sopra, perché si vede che ha proprio, l'importante nel caso di Croci, che io non conosco, per cui io ho parlato anche con i CT delle nazionali giovanili e tutti mi hanno detto la stessa identica cosa, l'importante è famiglia e testa. Perché ora è in quella fase nella quale può davvero diventare un giocatore molto bravo e molto forte, ma rimanendo attaccato con i piedi per terra, perché se perdo un attimo il contatto è finita.
22: Sofia, l'ultima, poi salutiamo Nick.
23: Sì, io ti volevo chiedere di Moise Kean. Sappiamo questa clausola di 62 milioni valida per le prime due settimane di luglio. E cosa pensi a riguardo di questo giocatore? Cosa ne verrà fatto? Ci saranno opportunità anche magari di vendita?
24: Ma io credo che la Fiorentina prenda in considerazione eventuali offerte per Moise Kean, però chiaramente questa è stata una stagione molto negativa, una stagione nella quale lui solo un po' in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina ci sono stati anche tanti problemi fuori dal rettangolo verde, no? Tutte le problematiche fisiche, le problematiche poi di alcune assenze dovute a motivi familiari, quindi comunque sia ha vissuto un contesto sicuramente non uguale a quello dell'anno scorso, è un giocatore che ha una clausola da 62 milioni, tra un po' arriviamo, no, anche al periodo magico che è dal 1 al 15 luglio, però se ci pensate bene, visto che si fa già mercato da molti mesi e comunque il mercato va avanti anche tutto l'anno a livello di indiscrezioni eccetera, e qui abbiamo un ottimo rappresentante del sito tuttomercatoweb.com, ovvero Dimitri Conti, chiedo a Dimitri.
22: Pensavo
24: Conti,
22: parlassi di te stesso.
24: No, io faccio cacare, diciamo,
22: no, però le parolacce non le voglio sentire.
24: Io faccio abbastanza cacare, poi però
22: la ridetta.
24: Sì, sì. No, dicevo, però la cosa che ho notato e che avrai notato anche te,
22: sì,
24: da gennaio ad oggi l'unico accostamento di Ken è stato al Milan all'inizio, perché si pensava di piacesse Allegri.
22: Sì, esatto.
24: È finita la giocata, sì. Non se n'è
22: ma
24: più
22: perché,
24: riparato.
22: Ma perché, ci chiedo, ad alta voce ragiono, ma non è che le questioni di Ken si interrompono al casello di Firenze Sud o di Firenze Nord? E lo sanno anche fuori che Ken non è puntualissimo agli allenamenti. Lo sì, possiamo sì, dire? Ma diciamolo.
24: Certo.
22: Lo vedono che ha saltato tutto il finale di stagione della Fiorentina e manco andava a vedersi le partite.
23: Questo sì.
22: Non c'è mica possibilità.
23: Anche la questione infortuni però è una cosa molto importante
22: anche,
23: da considerare,
22: esatto,
23: perché si ripresenta
22: esatto,
23: nel tempo.
22: Se poi fosse veramente una questione seria, questa tibia si dice addirittura che si porti dietro dai tempi in cui doveva andare all'Atletico Madrid, quindi se fosse così è chiaro che il quadro non è del tutto immediato e semplice.
24: E poi sai Dimitri, c'è anche un altro aspetto importante nella considerazione della carriera di un giocatore: i tanti spostamenti.
22: Anche,
24: cioè Ken è uno che ha viaggiato parecchio, no? Da quando è esordito nella Juventus ha cambiato
22: molto,
24: ha cambiato squadre. E quando fai tutti questi cambiamenti vuol dire che c'è qualcosa che probabilmente
22: non tu riesci non a star fermo, che c'ha le fregole, come si
24: non
22: dice.
24: Non ha responsabilità solo la società, ma che ti prende, ma forse hai delle responsabilità anche te. Nel senso che comunque sia, poi alla fine si vede che nella gestione non sei top. Cioè, guarda un po' anche per esempio Zaniolo, quante ne ha cambiate di squadre da quando poi naturalmente è andato via dalla Roma, ha cominciato a fare un certo tipo di percorso e poi fortunatamente, io dico fortunatamente per lui, ora Udine sembra abbia ritrovato
22: un anno, calmiamoci su Zaniolo,
24: sì,
22: perché
24: no,
22: se
24: io,
22: no,
24: per ora
22: no, io lo dico alla platea, non a te, perché sembra che si sia riscoperto Maradona ora.
24: No, però almeno sembra aver trovato un pochino più di continuità,
22: per carità,
24: aver
22: per
24: trovato
22: carità
24: un po' più di tranquillità.
22: È calciatore vero, finalmente, ci mancherebbe.
24: Cui dico, e quindi queste cose qui nella valutazione di un calciatore sono fondamentali, quindi se non arrivano delle offerte adeguate diventa anche difficile sceglierlo. Ora io francamente penso che la questione Ken ci farà discutere molto durante tutta l'estate, insieme anche a tante altre operazioni di mercato che la Fiorentina dovrà fare in entrata, ma anche in uscita, perché poi ci sono tutti i prestiti di rientro e tutti questi prestiti di rientro dovranno in qualche maniera essere sistemati, perché ci sono tanti giocatori, per non dire tutti, che non rientrano nel progetto tecnico della Fiorentina nel prossimo anno. Quindi buon lavoro alla squadra, buon lavoro Parati, Siguretti e ovviamente anche
22: e buon lavoro anche al Niccolò Ceccarini, che lo torchiere

0: Basta, ti sentiamo, eh.
1: Sì, no.
0: Questo è il tuo amico, eh. Il tuo amico Filippo.
1: Comunque mi si è dato anche grosso, noi il nostro l'abbiamo già fatto.
0: E tra l'altro, permessimi, mi abbassi per favore l'inno del Sassuolo cortesemente. Me lo alza, ora vado di là alla balla, pausa, faccio un manicomio, non ha nemmeno un'idea Alessandro Di Nardo. Tra l'altro la pausa la stiamo per fare, quindi ti conviene fare poco il brillante. Amico mio, Neck, che il sottoscritto si è goduto eseguire l'inno d'Italia nella finale di Coppa Italia appena disputata, appunto. Quindi ho avuto il piacere di seguire, grazie a te che mi ci mandi sempre.
1: Questo l'anno prossimo
0: chiudiamo il cerchio.
1: Sì, ti do anche l'anticipazione, l'anno prossimo lo farà Luigi La Serra.
0: Oh, grande Luigi. Ciao Niccolò.
2: Ciao Niccolò, grazie.
0: Va bene, siamo così, siamo noi, siamo questi, siamo neroverdi. No, però sta arrivando il neroverde, lo aspettiamo. Intanto sai cosa aspettiamo, Alessandro? Qualche istante, respiriamo, ma torniamo subito. Firenze in campo torna a brevissimo.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: E rieccoci, Firenze in campo di sabato 30 maggio, 14:35. Dimitri Conti, Sofia Ferreri, Alessandro Di Nardo purtroppo in regia, fatti simpatico anche alla pausa, è una roba insopportabile. C'è qualcuno che ci sta registrando un audio da, io sono mezz'ora, amico mio, amico mio, ti è rimasto incriccato il dito, fuori fa un caldo che sembra d'essere nello Zimbabwe. E io sto diventando matto, per fortuna c'è Sofia al mio fianco.
2: Che mantiene un po' la calma, che sennò poi vi discutete voi due.
0: No,
2: ecco.
0: No, ma mica per Alessandro, divento matto
2: insomma,
0: perché fa
2: generale.
0: Un caldo che non ce la faccio. Mi ero portato anche un soprabito. Senti, senti il me di qualche anno fa che sclera, si incazza come una iena. Quindi, amico nostro, ti è rimasto il dito, un criccato.
2: Probabilmente.
0: Levalo, perché insomma,
2: sì.
0: Vediamo che stai registrando da mezz'ora. 3487513933, aspettiamo come sempre tutte le vostre considerazioni, qualcuna sta già arrivando e in particolare voglio leggere l'ultima, che è di Sandro da Pisa, che ci dice: ciao, sono Sandro, volevo chiedere perché non prendere Liberali. Liberali è un talento molto interessante del Catanzaro. Catanzaro ieri sera è andato vicinissimo a una grande impresa, purtroppo devo dire a questa partita di ieri del Catanzaro, che ha vinto 2-0 sul campo del Monza dopo aver perso l'andata con lo stesso risultato, e purtroppo per il Catanzaro ha pagato il peggior piazzamento in classifica nella regular season. Questo ha riportato un po' ha riacceso il dibattito su quanto effettivamente giusto sia il format che prevede che in caso di parità nei due scontri tra le due squadre venga preso il risultato della stagione regolare. È una zona, chiamiamola, di grigio sulla quale ognuno ha la sua opinione. La mia opinione invece su Liberali è che sia un giocatore molto interessante. Certo è che è forse anche il protagonista di una storia molto italiana, ovvero di un giocatore di evidente talento, un bel mancino, di non grandissima struttura e portata fisica, che per giocare deve andare in Serie B, assolutamente talento di scuola del Milan. Perché non prendere Liberali? Perché non so a quanto te lo vendono, ma perché no, insomma, è uno di quei giocatori che potrebbero assolutamente fare al caso della nostra Fiorentina. Poi approfondiremo anche il tema dei giovani della primavera. C'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
2: Allora, in realtà sono stati fatti un po' di nomi, soprattutto anche ragazze che magari hanno anche già esordito, come Puzzoli per esempio. Però ecco, c'è sicuramente da fare i complimenti al fatto che abbiano vinto lo scudetto finalmente,
0: sì,
2: in primavera dopo 43 anni. Quindi super complimenti ai ragazzi della primavera e speriamo che possano essere un bacino dal quale poi anche la prima squadra potrà attingere.
0: Su questo va detto, è sempre stato un po' un fiore all'occhiello della gestione della Fiorentina, ben prima dell'ingresso di Commisso, della famiglia Commisso nella società viola. Quindi poi io sono anche di un'opinione ben precisa, l'ho detta tante volte davanti a questi microfoni e la ribadisco: a me francamente dello scudetto primavera non interessa niente, cioè mi spiego, non è dalla vittoria di uno scudetto, di una Coppa Italia o di una Supercoppa giovanile che si misura la qualità di un settore, di un vivaio. Mi spiego, è molto più importante che i ragazzi vengano strutturati per non sentire il salto,
2: certo,
0: che poi ti richiede,
2: che è quello che succede poi a molti.
0: Esatto, in tanti si perdono in quel vuoto.
2: Sì,
0: che è proprio un vuoto strutturale, perché non ci sono dei campionati di vero intermezzo,
2: okay,
0: non c'è un campionato di squadre B, non c'è, non ci sono le squadre B, che ce ne sono ma sono quattro, così non serve a niente. Sono quattro squadre B che giocano nei campionati professionistici, poi in realtà il Milan è anche retrocesso in Serie D e per ora non sale, poi fallirà qualche squadra in Serie C e salirà il Milan futuro. Questo è lo scenario che tutti già ci immaginiamo, però è proprio lì la capacità, permettere ai giocatori di non sentire il salto. E questo come si fa? Come fa qualche società che vince magari qualche trofeo in meno ma non fa giocare i ventenni? Ecco, io su questo faccio il pugno di chi è in battaglia, ovvero non me ne frega nulla di vincere uno scudetto primavera con 10 ventenni in campo, non serve a niente, quindi non leviamo il merito ma non esaltiamoci, perché Braschi deve essere un professionista oggi, non uno della primavera. Questo è il concetto. Fanno meglio quelle squadre che non vincono ma giocano con i 2009, con i 2010, con i 2000, non con i 2006. I 2006 ora dovrebbero essere già in giro per l'Italia a giocare nei campionati veri, non la primavera. Avrà pensato, questi sono completamente fuori di cervello, Antonio Parrotto, un amico corrispondente di Tutto Mercato Web per il Sassuolo. Ciao Antonio.
2: Ciao Antonio.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ma tanto mi conosci, lo sai, sono così, quindi non ti sei preoccupato più di tanto.
5: No, non sono preoccupato.
0: Ti preoccupa il futuro del Sassuolo without Grosso?
5: Ma no, devo dire la verità, perché
0: ti capisco.
5: Sì, a Sassuolo diciamo siamo abituati poi a questi cambiamenti, no? Ci

0: siamo pronti, siamo pronti a sfinirci. Grazie dell'avviso, Antonio.
1: Da questo punto di vista, devo dire, dovrebbe, almeno poi io sono un giornalista, quindi ero abituato, diciamo, anche anni fa a De Zerbi, che magari era l'eccesso dalla parte
0: dava
1: tantissimi titoli, invece con Mister Grosso si fa fatica. Ora non so se non siamo stati bravi noi giornalisti di Sassuolo a incalzarlo.
0: Hai rifatto lo stesso titolo 38 volte, ho capito, vabbè,
1: ecco,
0: insomma,
1: sì, più o meno.
0: Chiaro, Sofia.
2: Secondo te, Antonio, il Sassuolo però si aspettava magari di riuscire un po' a trattenerlo almeno quest'anno, considerando anche le parole di Carnevali?
1: Sì, un po' c'era la speranza di riuscire a trattenerlo, perché poi, appunto, prima menzionavo De Zerbi, no? Con lui il ciclo è stato di 3 anni, Di Francesco è stato, se vogliamo, un caso a parte, perché addirittura è rimasto 5 anni, si discute, insomma, quella piccola parentesi con l'esonero di 5 giornate nella prima stagione. Dionisi 2 anni e mezzo, cui comunque era stato avviato il percorso per il terzo anno. Diciamo, di solito il Sassuolo, quando sposa il progetto tecnico di un allenatore, poi lo fa con convinzione, lo fa per diverse stagioni. Grosso, evidentemente, insomma, come poi ha spiegato Carnevali, viene concluso il suo percorso a Sassuolo, evidentemente crede che non si possa fare di più con questa squadra. Ha ovviamente in mano l'offerta della Fiorentina, che ritiene essere più allettante, e quindi andrà a fare ad iniziare un nuovo percorso. Il Sassuolo, come dicevo, è abituato, anche se vogliamo, a questi cambiamenti, cioè è abituato a ragionare e a programmare, sta valutando diversi allenatori. Aquilani è uno dei principali candidati, lì lo conoscete molto bene, insomma.
0: Come no? Ha sfiorato l'impresa ieri sera. Secondo me ieri sera, comunque, se c'era da convincere ancora un pizzichino Carnevali, gliel'ha data quella dimostrazione. Non so che ne pensi.
1: Sì, sono d'accordo. Infatti, magari avrà convinto anche il Torino.
0: Quello è il rischio, sì.
1: Quindi può essere un rischio da quella parte. Poi c'è anche Ignazio Abate, che può essere, chiamiamola così, un'alternativa. Questo momento, diciamo, quasi un testa a testa tra i due, ma quello che mi risulta, la preferenza leggermente va su Alberto Aquilani. Poi ci saranno degli incontri, insomma, lui appunto ha terminato ieri i playoff con il Catanzaro, quindi da adesso si entrerà nel vivo per quanto riguarda quei discorsi. E poi attenzione anche magari a un'ipotesi straniera, Carnevali stesso non ha escluso questa ipotesi, quindi siamo abituati appunto a...
0: Beh, sarebbe sorprendente, posso dirti, sarebbe molto sorprendente un allenatore straniero al Sassuolo.
1: Sì, c'è da dire che è cambiata la filosofia negli ultimi anni, perché poi sono arrivati tanti giocatori stranieri. Prima, se ricordate, il Sassuolo era veramente uno
0: decisamente
1: dei talenti italiani.
0: Decisamente, sì.
1: Questi ultimi anni un po' sono allargati gli orizzonti e i confini, no? Tanti stranieri.
0: Sì, però in panchina è sempre stata mantenuta, no? Una continuità di italianissimi.
1: Da Allegri in Serie C,
0: insomma,
1: a Pioli, anche se nominare Pioli forse.
0: Sì, vabbè, è vero. Senti, vista la non contestazione che c'è stata all'ultima giornata, puoi anche nominarlo. Mi sembra che sia andata bene a tutti la stagione. Ti chiedo, Antonio, a che punto siamo, da quello che hai capito, che hai raccolto, della risoluzione di Grosso col Sassuolo?
1: Guarda, da quello che so si continua a trattare. È chiaro che i discorsi vanno avanti, sono già stati impostati. Ora, una tempistica non è mai semplice in queste situazioni. Potrei anche dire la settimana prossima, no? Perché comunque c'è voglia da tutte le parti da una parte di iniziare un nuovo percorso, dall'altra di chiudere un discorso e poi di iniziarne un altro, no? E il Sassuolo ama programmare, no? Questo è un altro dei un mantra del Sassuolo, che sta veramente alla base del progetto Nero Verde. Quindi lo stesso Carnevali, lo stesso Francesco Palmieri, direttore sportivo, non vogliono andare oltre, perché ovviamente vogliono iniziare il nuovo percorso con il nuovo tecnico. Quindi bisogna chiudere il capitolo Grosso e poi andare a iniziare la nuova avventura con il nuovo tecnico. Stessa cosa per la Fiorentina. Credo che comunque la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per sistemare tutte le cose. Io ho letto anche, insomma, c'è la questione buonuscita. Il Sassuolo comunque intende ricevere qualcosa in cambio, perché c'è un anno di contratto ancora in essere.
0: Ecco, e qui ti voleva infatti fare una domanda a proposito proprio su questo, Sofia.
2: Sì, infatti, Antonio, volevo chiederti se Nzola potrebbe essere la chiave, diciamo, per la

0: conclusione di questa uscita?
1: Sì, Zola può diventare la chiave, perché comunque non ha fatto male a Sassuolo, non è diventato tra virgolette un titolare, perché comunque davanti aveva Pinamonti, che ha sempre giocato. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati due centravanti, una volta raggiunto l'obiettivo, però giocando con Zola nelle partite in casa e Pinamonti come nelle partite in trasferta. C'è un riscatto a 3,5 milioni, io penso che si possa arrivare anche a un accordo così. Tempo fa il Sassuolo con l'Empoli, ad esempio, quando doveva pagare la clausola, o meglio la buonuscita per liberare Dionisi dal contratto con l'Empoli, poi girò in prestito Marchizza ai Toscani, per esempio.
2: Quindi può essere,
1: delle,
2: penso io, magari può essere fatta una valutazione non troppo a ribasso su Volpato, la butto lì. Quanto vale, ecco, anche secondo te Volpato oggi? È un nome accostato alla Fiorentina?
1: Allora, diciamo che lo scorso anno il Sassuolo ha rifiutato diverse offerte per Volpato, nonostante poi non sia mai riuscito a diventare un titolare, perché diciamo da una parte è sfortunato, perché lui è il vice Berardi, quindi se c'è Berardi ovviamente il titolare in quella zona del campo, giocando con il 4-3 e naturalmente Mimmo Berardi. Quest'anno è stato sfortunato perché quando Berardi si è infortunato, Volpato poteva fare quel passo in più, invece si è infortunato anche lui, però è ritenuto un elemento molto valido. Lo scorso anno sono arrivate offerte sui 10 milioni e sono state rifiutate. Io credo che Sassuolo comunque lo consideri un asset importante, un giocatore di grande talento, e poi attenzione sulla valutazione, perché abbiamo visto proprio in queste ore lui ha accettato la chiamata,
2: ecco,
1: un po' sorpresa,
2: esatto,
1: devo dire.
2: Sì, a sorpresa, beh, però lo corteggiano da tempo,
1: Sì, però lui, io un paio di volte non l'avevo stuzzicato in conferenza, parlando proprio della nazionale.
2: Sì.
1: A lui, devo dire la verità, brillavano gli occhi quando parlava
2: dell'Italia. Sì, probabilmente in federazione poi non hanno visto la scena, mi viene da pensare, anche perché sto giro di convocazioni, che utilità ha? Punto di domanda.
1: Esatto, questo poteva essere.
2: Questo lo chiedo Urbi e Torbi. Mi date una mano, amici a casa? 348-7513-933. No, perché Silvio Baldini poi può venire a raccontarmi delle stofanti e il che vuole. Ma questo giro di convocazione, che serve? Cosa serve? Cosa me ne frega se solo Donnarumma ha alzato il telefono? Te gli altri li convochi lo stesso. Una base di prossima nazionale ci deve essere. Cos'è questa roba? Cosa me ne frega di guardare 10 ragazzini contro il Lussemburgo, contro la Grecia? Scusami, ma a quel punto credo che Volpato faccia bene a pensare a se stesso, al suo futuro, visto che è una baracca la Federcalcio. Alessandro Rinaldo mi fa piano perché stai urlando come un pazzo, hai ragione, ma io.
0: Però è anche il caso, si può dire.
2: Io amo questo paese. Se questo paese brucia, e non mi vedrete con l'accendino in mano, mi vedrete con un secchio. Se il secchio per levarvi dalla strada per l'incendio ve lo devo dare in testa, ve lo do in testa. Ci sono cose più importanti di tutti noi. È chiaro? Questo lo dico Urbi e Torbi, non a Antonio, naturalmente. Però io dico, ecco, tornando un attimo più sereno, ma fa benissimo Volpato, che peraltro in Australia ci ha pure vissuto. Cioè, voglio dire, ma che... Scusami, concludi pure.
1: No, mi hai convinto, devo dire.
2: Oh, dai, almeno questo. No, nel senso... rimettiamoci nei binari, stavi dicendo occhio perché ha accettato la convocazione con l'Australia e andrà verosimilmente, per ora ci sono solo i 30 preconvocati da cui devono essere tagliati altri nomi, ma c'è, e se lì fa bene il valore, insomma, credo cresca, no?
1: Esatto, c'è la vetrina mondiale, sappiamo, no, come funziona. Sassuolo difficilmente andrà a venderlo prima, se magari dovesse presentarsi l'opportunità. Come hai ricordato tu, lui è tra i preconvocati, chiaramente se l'hanno convocato adesso hanno forzato la mano, hanno spinto per avviare le pratiche, ha ottime probabilità di rimanere nel gruppo, e quindi se poi tutto dovesse andare per il meglio avrebbe una vetrina veramente importante per mettersi in mossa. Lui la qualità, insomma, è innata, no? La vedono tutti, diciamo, è uno che in questo momento, secondo me, Ha fatto 30, ma ancora non riesce a fare 31. Gli manca quel...
2: Dove gli manca il 31?
1: Nella continuità. Deve... È chiaro, come dicevo prima, è stato sfortunato perché poi davanti a Berardi, quindi la continuità è anche difficile provarla. Però quando è stato messo in campo, a volte si specchia un po' troppo. Devo dire che rispetto a quando è arrivato è migliorato da questo punto di vista. Passa di più il pallone, gioca di più con la squadra. Però
2: poco concreto, ho capito bene?
1: Sì, ha ancora margini di crescita da questo punto di vista. Ci sta lavorando però il ragazzo, è da dire questo, ci sta lavorando.
0: Io, Antonio, volevo chiederti come si può inserire secondo te il 4-3-3 di Grosso qua a Firenze e anche diciamo il rapporto che si andrà a creare anche con la futura squadra, considerando anche le dichiarazioni di Moremovic, che appunto ha affermato che l'allenatore l'ha aiutato tantissimo a capire la giusta strategia di gioco e a inserirsi nella maniera giusta all'interno appunto della partita.
1: Guarda, a Sassuolo non c'è una persona che in questi due anni abbia parlato male di Mister Grosso, anche chi gioca meno. E questo secondo me è uno dei suoi punti di forza, cioè la gestione del gruppo. Lo metterei proprio al primo posto tra le cose migliori di Mister Grosso. Credo sia veramente abilissimo da questo punto di vista. Tanti giocatori, penso pure a Matic ad esempio, comunque lo sappiamo, no? È un campione, il giocatore più titolato ad aver mai indossato la maglia del Sassuolo. Sono arrivati a Sassuolo anche perché c'era Mister Grosso, quindi è stato lui anche a convincerli magari.
2: L'aveva avuto a Lione, mi ricordo male, Matic?
1: Oddio, prende la sprovvista.
2: Vabbè, no, se te lo ricordavi, poi andiamo a vedere. Se non ricordo male, Grosso ha avuto un'esperienza a Lione indimenticabile, ma in negativo, ecco, perché fu anche vittima di un lancio di oggetti, mi ricordo fu ferito, insomma, una fare. Però se non ricordo male aveva Matic,
1: diciamo, la prima pagina dell'Equipe con lui.
2: Esatto.
1: Dopo gli scontri di Marsiglia, però non ricordo se era lo stesso periodo di Matic.
2: Ora dopo ricontrolleremo.
1: Però si sono incontrati a Milano, quindi sono parlati, l'ha convinto. Moremovic ovviamente è cresciuto, è uno dei giocatori che è cresciuto di più con Mister Grosso, quindi secondo me da questo punto di vista è veramente molto molto bravo Mister Grosso. Poi sul lato tattico lui principalmente ha utilizzato il 4-3-3 a Sassuolo, qualche volta il 4-3-3 è diventato 4-2-3-1, raramente abbiamo visto la difesa a 3. Lui questo periodo va di moda, no? Se vogliamo, la difesa a 3, il pressing alto, lui non ama scimmiottare, lui va in campo, manda in campo perlomeno le sue squadre con le sue idee. Da questo punto di vista secondo me è molto molto apprezzabile. Non tutti lo fanno. Io credo che il 4-3-3 di Grosso, con la rosa attualmente a disposizione, più ovviamente poi i calciatori che arriveranno dal calciomercato, sento parlare soprattutto di esterni offensivi, no? Da quelle parti.
2: Perché non abbondiamo, per cui bisogna,
1: quindi,
2: per forza.
1: Bisogna un po' andare a rinforzare la rosa da quel punto di vista, però credo che la sua idea si possa sposare poi benissimo. Poi si conosce bene con Paratici e questo secondo me è un altro punto di forza, no? Quando il DS sceglie l'allenatore, c'è grande sintonia tra i due, insomma è già un buon punto di partenza.
2: Ecco Antonio, l'ultimissima, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, è sempre sull'aspetto tattico. Tu che l'hai visto per due anni continuativamente, il 4-3-3 di Grosso è più proattivo o reattivo? Nel senso, è una squadra che aspetta o che aggredisce? Al di là dello schema, no, del modulo in sé per sé.
1: Allora, questa solo sfruttando anche gli esterni, questa solo invece si abbonda da questo punto di vista, no? Perché c'è l'Orientè e Berardi in particolare. È stato più il Sassuolo d'attesa, pronto poi veramente letale nelle ripartenze.
2: Quindi reattivo.
1: Sì, quindi più il Sassuolo reattivo, devo dire la verità, è quello visto in questi due anni. Però anche un Sassuolo che riusciva in certe gare a tenere palla, quindi magari ragionava un po' di più. Però la caratteristica principale è soprattutto la ripartenza, la palla in verticale. Appena c'è lo spazio, appena si può, bisogna andare in avanti.
2: Chiaro.
1: Che poi sai, Sì, ok, il passaggino, la difesa, eccetera, eccetera, per mettersi a posto, per provare magari a trovare anche un buco, però appena c'è la possibilità, per esempio penso a Moremovic, c'è questo schema magari lì sul lato sinistro, Moremovic lancio lungo per l'Orientè a scavalcare il centrocampo, quindi subito in avanti per l'Orientè, che poi è molto bravo magari a puntare l'avversario, a puntare addirittura la porta, cioè solo... tante volte ha provato questa giocata, devo dire che tante volte anche è riuscita, magari non portando un gol, però portando comunque un pericolo, quindi anche questa è un po' l'idea di Gross, non per forza il palleggio ragionato, ma andare appunto in attacco, e come dicevo prima, non c'è quel pressing asfissiante che si vede adesso, c'è magari in alcune zone del campo, però quella riaggressione immediata, ecco, che tra virgolette anche va di moda adesso, almeno a Sassuolo non l'abbiamo vista.
2: Ecco, quindi diciamo, per riassumere in estrema sintesi, non è in una stucchevole separazione di carriere, lo dico subito, non è un giochista 100%, no?
1: No.
2: Benissimo, quindi insomma, questo anche per dare delle coordinate a chi ci guarda, perché pensa stia arrivando Guardiola, non Guardiola come qualità, Guardiola come impostazione, non è così. Grazie Antonio Farrotto per averci chiarito un po' di idee, ci sentiremo prossimamente, intanto ti auguro un buon fine settimana.
0: Grazie Antonio.
1: Grazie mille, è stato un piacere, buon pomeriggio.
2: A presto. Ciao. Grazie Antonio Parrotto, stiamo per fermarci per poi entrare nella seconda ora, vi molliamo un attimo su Gross, perché non si è parlato d'altro per un'ora, daremo anche spazio a un po' di, nell'ultimissima parte, a un po' di giochini, diciamo così.
0: Diciamo così, dai.
2: Sì, io poi non sono bravissimo a entrare nello spirito, ma per fortuna c'è Sofia qui accanto a me. Prima di fermarci, poi avremo anche modo di ricordare come siamo costati la Champions League alla Juventus, quindi insomma, vabbè, una piccolissimissimissimissima soddisfazione, leviamocela. Prima però devo rispondere a Vlad, perché scrive alla famosa casella di posta: si può chiedere a Dimitri Conti di fare feste e andarsene a casa?
0: No!
2: Certo che puoi chiederlo, Vlad, ma io rimango qua fino alle 16 e che ti devo fare? Se non ti va bene cambi canale, se non mi spieghi cos'è che non ti va bene ti rispondo, t'aspetto. A tra poco.
0: A tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. E rieccoci qua, 15.05, sabato 30 maggio, Firenze in campo, la seconda ora, ci siamo tutti, forse non c'è più Vlad, io però Vlad che ti devo fare, se non ti va bene, se il telecomando dice colgo l'invito e cambio canale, è amico mio, lo stile eccessivamente polemico, stucchevole, e vabbè che ti devo fare, oh, ma te vorresti 12 ore al giorno fatte allo stesso modo, io no, non le vorrei, per cui uno coglie le differenze se le vuol cogliere, se non le vuol cogliere rimane arroccato in cima alla montagna e spara tutti lì sotto, ognuno il suo, diceva il saggio Leonardo Sciascia, scrisse a ciascuno il suo, a ciascuno il suo, e che ti devo fare, io non è che posso tagliarmi una mano per far felice te.
2: Giustamente.
1: Che dici?
2: Sì.
1: Bene, per fortuna poi accanto a me ho Sofia Ferreri che mi riporta in modalità serenità. Qui stanno ancora registrando il messaggio audio.
2: No,
1: da,
2: ma allora si è bloccato.
1: No, è un podcast. Lo mandiamo, troviamo uno spazio nella programmazione. Ci stanno arrivando altri messaggi al 348-7513-933 e allora andiamo un po' a rispondere. Ti riferisco tra l'altro anche di complimenti appena li ritrovo, perché l'avevo letti ma ora non li ritrovo più, vedi quando c'è da fare i complimenti perdo la strada, eppure ti giuro che qualcuno aveva fatto i complimenti a te naturalmente,
2: a me,
1: non
2: no,
1: a me, ora li ritrovo,
2: te, no,
1: ora li ritrovo. Però c'è chi non lo ritrovo, sai, che ha fatto, ha cancellato il messaggio, c'è chi ci dice ma piccoli che ne sarà di piccoli, Enrico nello specifico, e io nel senso
2: un bel incognito,
1: comunque vada, è stato pagato 27 milioni di euro l'estate scorsa, sappiamo che il calcio oggi si fa con i bilanci, si fa anche con la calcolatrice in mano, e quindi una soluzione andrà evidentemente trovata sul lato tecnico ma poi anche sul lato economico.
2: Certo.
1: Mi spiego meglio, ci provo, Grosso comunque sarà coinvolto su un'eventuale valutazione del parco giocatori che ha a disposizione, a maggior ragione se, come ci si aspetta, dovesse partire qualche nome un pochino più grosso, faccio grosso non l'ho fatto apposta,
2: ormai
1: giuro non l'ho fatto apposta, e quindi faccio un esempio molto pratico, prima abbiamo parlato di Ken,
2: sì,
1: però per esempio mi risulta che ancora prima di Ken un forte candidato a svestirsi della maglia della Fiorentina è Gudmundsson, quindi
2: sì,
1: anche lì bisognerà capire come, se si proseguirà sul 4-3-3 e come si intenderà valorizzare il parco giocatori attualmente a disposizione di mister Grosso. Io ti giuro che c'era qualche messaggio di complimenti ma non lo ritrovo più.
2: Ci avete scritto in tanti,
1: sì,
2: e
1: no,
2: questo
1: per
2: ci
1: fortuna
2: fa molto piacere.
1: Eccolo, l'ho trovato.
2: Eccolo.
1: Mastro Birraio dice, perché ci lamentavamo del caldo, dicevo è fuori pare di essere in Zimbabwe, e dice la colpa è di Sofia, no scherzo, la colpa non l'ha detta, ha detto Sofia alza ancora di più la temperatura, poi dice complimenti, sempre bravissima, bellissima ed elegante, riferisco
2: allora,
1: il Mastro Birraio,
2: grazie molto,
1: hai un grande fan nel Mastro Birraio. Eccolo, io vedi non faccio in tempo a finire che arriva anche Damiano, finalmente in studio una bellezza vera mediterranea e dolcissima, aspetta perché Damiano percula anche la conduttrice, è carina, però vabbè,
2: bellissimo,
1: dai, hai strappato un sorriso anche alla nostra Sofia, noi vi aspettiamo, c'è chi ci manda considerazioni di carattere tecnico, Alessandro Di Nardo, possiamo anche approntare il prossimo collegamento non appena riterrai giusto che tutto ciò avvenga, noi siamo qua a tua disposizione, fai di noi quel
2: che
1: vuoi, come diceva fa caldo, come diceva una vecchia pubblicità. Allora ne approfitto però e rispondo a Stefano, che tra l'altro prima ci suggerisce una valutazione leggermente più alta rispetto a quella che ci aveva indicato Niccolò Ceccarini nel suo giudizio su Volpato, dice secondo me se va al mondiale e fa come deve almeno 12-15 milioni servirebbero. Poi dice: siccome mi fido delle tue conoscenze calcistiche, ti mando una rosa se me la puoi analizzare e mi dai un tuo giudizio. Aspettiamo un attimo, glielo daremo il nostro giudizio, sì. Però prima abbiamo approntato il prossimo collegamento e quindi salutiamo, diamo il buon pomeriggio a Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Buon pomeriggio.
2: Grazie.
1: Presidente.
2: Buon pomeriggio.
3: Grazie, altrettanto a voi.
1: Tutto bene?
3: Sì, abbastanza.
1: Sì, no, perché con questo caldo, insomma, stiamo tutti un po' faticando a trascorrere queste giornate pre-estive, ma di fatto di canicola. Non so se ha letto le ultime di casa fiorentina, io la volevo intanto coinvolgere, poi parleremo un po' anche di Juventus,
3: sì.
1: Perché c'è stato un po' di zampino viola anche in questo finale di stagione, ma a parte infatti proprio questo vorremmo anche
3: una
1: capire.
3: Bella soddisfazione per i tifosi viola.
1: Sì, devo dire, presidente, molto parziale, comunque, perché non cancella tutto il resto del cammino. Fabio Grosso, lei l'ha avuto da calciatore nella Juventus, che ricordo intanto conserva, ecco, partiamo proprio da quel momento lì in cui lei l'ha conosciuto direttamente.
3: Ma di chi parla, scusi, non ho sentito.
1: Fabio Grosso che è favorito per venire ad allenare la Fiorentina, e lei l'ha conosciuto bene da calciatore.
3: Grosso lo incontrai in un aeroporto dove dovevamo partire, il sottoscritto e la squadra, per una trasferta poco dopo i mondiali. Lui mi si avvicinò, mi salutò molto simpatica. Mi sente?
1: Come no, siamo sì, qui, certo. Presidente, la sentiamo benissimo.
3: Si accompagnò, mi accompagnò molto educatamente, fece delle buone cose nella Juventus, mi pare che stia facendo delle ottime cose come allenatore.
1: Sì. E come che ricordo conserva, al di là di questo episodio che ci ha raccontato, magari poi ha avuto modo di incrociarlo nei mesi in cui...
3: Sostanzialmente viaggiavamo insieme per andare in trasferta, mangiavamo nelle stesse stanze e così via. Un ricordo preciso non ce l'ho, ma era un ragazzo integro, intelligente, bravo, aveva fatto delle ottime cose al mondiale di calcio e contribuì anche a fare un buon lavoro nella Juventus.
2: E secondo lei Giovanni riuscì davvero a esprimere tutto il suo valore?
3: Diciamo che era un pochettino ormai passato come giocatore, non era il grosso di qualche anno prima, però faceva bene comunque il suo mestiere.
1: Ecco, poi direi che anche sul passaggio sulle panchine è riuscito piano piano, non subitissimo, a imporsi. Adesso è diventato un fattore in quel di Sassuolo. Lo vede come una figura? Noi tra l'altro alla Fiorentina adesso abbiamo anche Fabio Paratici, che insomma anche un altro dirigente, ma un'altra figura molto legata ai colori della Juventus, molto più di Grosso, mi viene da dire. Può funzionare questo tandem? In generale, come vede il lavoro di Paratici, che è rientrato in Italia dopo tanti anni in cui era fuori, c'è stata nel mezzo una squalifica, sembra che la Fiorentina, a suo giudizio, dall'esterno, possa essere il punto giusto anche per la ripartenza di Paratici?
3: E me lo auguro per lui, naturalmente. Diciamo effettivamente che Paratici ha avuto un periodo difficile dopo la Juventus. Paradossalmente la sorte di Paratici ha incominciato a vacillare dalla clamoroso acquisto di Ronaldo, nel senso che Paratici convinse Andrea Agnelli della bontà dell'acquisto, Marotta non era convinto e se ne andò, insomma, adesso sintetizzo, se ne andò sfrontonato, non lo so. E piano piano la situazione cominciò un pochettino a degenerare, e gli ultimi anni di Paratici, la mia impressione era che fosse stato messo un po' in un angolo da Andrea Agnelli, che lo mandava magari a commentare le partite alla fine delle partite, e io lo vedevo sempre un po' imbarazzato, un po' con difficoltà a rispondere.
1: Questo è un aspetto molto interessante, presidente. Cioè, secondo lei, da un certo momento in poi non ha nella Juve, naturalmente, in quella Juve lì, di quell'epoca lì, aveva meno margine di manovra. Perché, le spiego, è un po' il timore che molti hanno anche del Paratici oggi alla Fiorentina, che non abbia tutta questa carta bianca.
3: Ma questo, quello che le ho detto, io glielo dico sempre come tifoso,
1: certo, come opinione,
3: televisione,
1: certo, certo,
3: che non ho avuto mai più nessun rapporto con la Juventus, tampoco con Andrea Agnelli, però la mia impressione è che lo usassero un po' come uomo da mettere in vetrina, a volte facendogli vivere dei momenti di imbarazzo. Poi Paratici ebbe momenti difficili. Certamente quel periodo per la Juventus non era stato un periodo facile, però bisogna anche dire che con coraggio si è ricostruito, è andato all'estero, e che indubbiamente è una persona che di calcio se ne intende, quindi sa fare il suo mestiere. E quindi io gli auguro di riprendersi bene e di contribuire a dei buoni successi della Fiorentina.
1: Assolutamente sì. E Sofia?
2: Sì, ritornando al grosso allenatore, quali pensi che siano le sue caratteristiche che lo contraddistinguono di più, appunto, quanto ad allenatore? E pensa che sia un personaggio destinato a lasciare il segno in qualche modo?
3: Questa è una domanda troppo difficile. Non ho seguito bene, non ho guardato anche le partite di cui Grosso era l'allenatore. Io credo che abbia vissuto un processo di maturazione, maturazione professionale naturalmente,
2: certo,
3: e che se è stato scelto dalle persone che sono state in grado di giudicarlo con maggiore autorevolezza di quella che posso esprimere io.
1: Torno, presidente, sull'interessante argomentazione che faceva appena prima, perché le chiedo, a questo punto mi è venuto in mente che io ho un po' la sensazione che negli ultimi anni, di più rispetto a quando lei è stato presidente, che poi, se me la passa, è una valutazione mia dall'esterno, ha agito nel ruolo con maggior discrezione, garbo, insomma, non si è mai appropriato ad personam di una carica. Lei trova che ci sia un po' questo presidentismo eccessivo? Cioè, i presidenti vogliono fare un po' troppe cose, mi sembra, dal fuori,
3: Guardi, io quando sono andato alla Juventus sono andato perché le persone che mi hanno individuato sono state il dottor Gabetti e Marchionne. Poi naturalmente ne hanno parlato con il CAN e alla fine sono andato alla Juventus, che aveva in mente un processo di ricostruzione di tutto quello che era il sistema di gestione della società, quindi società peraltro quotata in borsa, quindi che deve rispettare tutta una serie di regole più delle altre società, certo, operazioni. Venne fatto un consiglio d'amministrazione composto da persone di livello, anche naturalmente da tecnici esterni, ad esempio Tardelli e Montali erano nel consiglio d'amministrazione. Vennero fatti tutti dei gruppi di lavoro obbligatori per decidere le varie cose, comitato retribuzione, comitato legale e così via, e si facevano dei consigli d'amministrazione in cui si prendevano in esame gli aspetti e si decideva sentendo quelle che erano le opinioni di queste persone di livello. E quindi la mia posizione di presidente è la posizione di dover sostanzialmente interpretare le cose che erano state decise e di portarle avanti, certamente non di improvvisare. La mia sensazione, adesso parlo della Juventus, che sensazione, quindi sottolineo tre volte sensazione, certo, prima che qualcuno mi citi in giudizio, è che questo sistema si sia perso nel tempo, un po' perso anche con l'arrivo di Andrea Agnelli, che fece degli ottimi risultati, fece fare alla Juventus degli ottimi risultati dal punto di vista di performance, tanti campionati vinti, alcune finali di Champions League e così via, ma finì poi sostanzialmente la sua carriera con un buco di 900 milioni di euro.
1: Come no, come no. E tante volte è stato anche ricapitalizzato, no, nella Juventus, ma anche in questi ultimi anni soprattutto.
3: Sì. E poi in questi ultimi anni, dopo l'uscita di Andrea Agnelli, discussa eccetera eccetera, sì, che fece bene, ripeto, dal punto di vista sportivo, ma non tenne conto dei conti, anche se naturalmente ci fu in mezzo il Covid e così via. Negli ultimi anni si è arrivati adesso in particolare a un'estrema personalizzazione di una figura molto importante come l'ingegnere El Khan, ma che non è nel consiglio d'amministrazione della Juventus, non è il presidente di una società quotata in borsa, è nella società che è la maggiore azionista della Juventus, e che quindi a mio avviso dovrebbe tenere, proprio per il rispetto anche della società quotata in borsa, una certa distanza naturalmente da quelle che sono le decisioni. E mentre invece adesso si sente che quando qualcheduno non gli va bene qualcosa, io vado a parlare con El Khan, dice.
1: Sì.
3: Io faccio questo.
1: Immagino il riferimento sia a Spalletti in questo caso. O sbaglio?
3: Non è solo Spalletti, è anche Como lì.
1: Ah, ok.
3: Ma poi probabilmente ci sono di dichiarazioni in questo periodo, ci sono state quelle di Spalletti e di Comolli, ma immagino che ci siano anche altri giocatori. Questo avveniva anche all'epoca dell'avvocato Agnelli. L'avvocato Agnelli telefonava la mattina alle 6 di mattina, perché si svegliava presto, ad alcuni giocatori preferiti per chiacchierare con loro. Telefonava Platini, ma erano chiacchierate di un tifoso di grande classe che non ingeriva nella gestione della società, perché la società la gestivano Boniperti e tutte le altre persone,
1: purtroppo
3: Boniperti, insomma, anche altre.
1: Mi sembra sia d'accordo con quello che le ho chiesto, insomma, quindi c'è un eccessivo presidentismo
3: in questo caso.
1: O comunque accentramento su una figura, ma e poi le società sono società, perché hanno dei soci, quindi non uno solo solitamente, no, voglio dire.
3: Esattamente ecco, quello che lei dice.
1: Esatto, esattamente così. Sofia.
2: Spostiamo un po' l'argomento, diciamo,
1: sì,
2: su
1: abbiamo detto
2: che,
1: che abbiamo messo i bastoni tra le ruote, e quindi andiamo a chiedere di conto, voglio dire, no?
2: Quanto hanno inciso le sconfitte con la Fiorentina e col Torino nell'economia della stagione e soprattutto nel mancato traguardo Champions?
1: Sì, con Torino un pareggio, però insomma.
3: Lo rispondono i dati di fatto. Sostanzialmente la sconfitta con la Fiorentina è stata la più grave, perché ha messo in crisi e in ansia la squadra nel dover fare delle buone cose. Peraltro la Juventus vinceva 2-0 la partita successiva, poi si sono fatti raggiungere, ma con la Fiorentina, la sconfitta con la Fiorentina ha sostanzialmente già distanziata la Juventus da altre squadre che ambivano ad andare in Champions, per cui era già chiaro che l'ultima partita sarebbe stata una partita con ridottissime probabilità di riuscire ad arrivare alla Champions, e questo è stato un errore gravissimo, perché la Juventus, secondo me, la Champions la meritava anche per il gioco che aveva portato Spalletti e così via, ed è un errore gravissimo che naturalmente adesso crea tutta una serie di complicazioni. Il generale Khan ha confermato Comolli, che però non parla con Spalletti, ha confermato Spalletti che non parla con Comolli, gli ha detto adesso fate i bravi e parlatevi, ma questi non si parleranno lo stesso.
1: Immagino anch'io.
3: Ho letto che nella celebrazione dei caduti dell'Eisel,
1: ieri,
3: stata fatta pochi giorni fa, ho letto, erano uno a distanza dall'altro, che sostanzialmente non si guardavano neanche.
1: È vero, hanno circolato.
3: E allora
1: video
3: io dico: ma
1: il
3: generale Khan, che ha scelto Comolli, non so bene perché, e non so bene sulla base di quali giudizi, e adesso tiene Comolli perché vuole far vedere di non essersi sbagliato. Il rischio è che se Comolli non funziona, a questo punto il suo sbaglio diventi doppio, di averlo preso una volta
1: e di averlo
3: allontanato un'altra volta.
1: Ecco, io le chiedo in conclusione, presidente, se accentua un po' di più l'amarezza del mancato risultato il fatto che proprio queste battute d'arresto siano arrivate. Poi è vero, c'è stato anche il Verona poco prima, però il momento clou in cui è scappato il quarto posto almeno ai bianconeri è stato proprio contro la Fiorentina e poi sì, meno contro il Torino. Quanto accentuato, anche perché mi viene da pensare e molti tifosi bianconeri pensassero, insomma, anzi il contrario, di fare lo sgarbo e mandare la Fiorentina in Serie B alla penultima.
3: Guardi, io contrariamente sicuramente a molti tifosi della Juventus non ho un particolare ricordo negativo della Fiorentina. Io sia come tifoso, naturalmente mi ricordavo Zeffirelli che ne diceva di tutti i colori,
1: come no, per carità,
3: sia come presidente, mi ricordo anche che quando ero presidente c'era una cerimonia al comune di Firenze per ricordare un ex grande della Fiorentina, adesso non mi ricordo il nome, e io venni da Torino, venni nel comune di Firenze per partecipare a questa cerimonia. Avevo anche un rapporto di conoscenza con Della Valle e così via. Posso dire che durante il periodo della mia presidenza la Fiorentina ce l'ha fatta pagare dure come partita.
1: Sì, ricordo anch'io. È un 2-3 in particolare difficile da dimenticare.
3: Sì. Complimenti alla Fiorentina e complimenti all'allenatore. C'era Prandelli, forse.
1: Sì, Prandelli. La partita con il gol decisivo di Papa.
3: Diciamo che se vogliamo chiamare astio tra i tifosi della Fiorentina e i tifosi della Juventus, che anche loro dicevano delle cose che non dovevano dire probabilmente, certo. Io in questa cosa non ci sono stato dentro.
1: Non l'ha vissuta,
3: io ho un particolare ricordo negativo dell'Inter faccenda del Faldone. Il Faldone,
1: era il periodo post Calciopoli,
3: un Faldone che conteneva per tutte le registrazioni di tutta una serie di fatti che avrebbero inevitabilmente portato all'illecito sportivo l'Inter, che sparisce, non entra in un processo e quando entra in prescrizione viene tirato fuori. Ma questo è uno scandalo, uno degli scandali più grossi del calcio italiano. E il presidente Moratti, che peraltro è una brava persona, intervistato da un giornalista su qualche cosa, dice: cosa vuole da me? Io sono prescritto. È una cosa assurda questa. Io evidentemente ho un ricordo dell'Inter che era già per me la squadra con cui competere nel periodo di Elenio Herrera in poi.
1: Certo.
3: Ecco, però io ricordo dell'Inter con quello che potrebbe essere l'astio che il tifoso della Juventus aveva e ha nei confronti della Fiorentina.
1: E invece noi apprezziamo la sua classe nell'aver ricordato anche i buoni rapporti con i Della Valle e comunque nell'aver preso le distanze da un odio con la Fiorentina che a suo giudizio non c'era. Quindi niente, la ringraziamo molto per essere stato a nostra disposizione e le auguriamo un buon fine settimana e un buon proseguimento.
3: Grazie tanto a voi.
1: Abbiamo intervistato il ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. C'è chi ci dice: ragazzi, però si parla troppo di Juve, e va bene, per forza, e però abbiamo parlato di Grosso, di Paratici, abbiamo parlato non solo di Juve, abbiamo ricordato e abbiamo tirato fuori la Champions dalle tasche della Juventus e dai,
2: insomma,
1: abbiamo
2: sono
1: un
2: piccole
1: po'
2: soddisfazioni
1: e dai qualcosina. E poi naturalmente c'è tutto un contesto da dover analizzare e chissà che a qualcuno non sia venuto un brivido nel risentire quelle due parole, Della Valle. Andiamo in pausa, Alessandro Di Nardo, andiamo in pausa, tra poco.
2: A tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci questa fantastica linea di basso per l'ultima mezz'ora di Firenze in campo, in cui coinvolgeremo, cara Sofia, e che ridi, ridi di già, stai pensando a quello che sta arrivando.
2: Volevo citarlo perché Fabio dice
1: arriva,
2: eccoci,
1: ah sì, eccoci, e io invece faccio rieccoci, senti però come vola questa R, rieccoci. Buon pomeriggio a tutti, 15.34, sempre sabato 30 maggio 2026, non siamo cambiati di un centimetro, abbiamo parlato molto di Fabio Grosso, delle prospettive della panchina della Fiorentina, a che punto è la risoluzione col Sassuolo, quali altri eventuali giocatori possono finire in questo discorso allargato Sassuolo-Fiorentina. Sofia continua a ridacchiare, non capisco che cosa mi ridacchia.
2: Da Fabio Grosso andremo.
1: Fabio Ferri, e allora vai, lancialo te, visto il tuo... Non c'è. Io, Alessandro Di Nardo, ma io veramente, qui è diventato un momento un po' così. Andremo con calma, per favore, per piacere, anche da Fabio Ferri, eventualmente poi, se non può, riproviamo tra poco. Vabbè, riproveremo tra poco, non ti preoccupare. Abbiamo anche un po' ricordato come siamo costati il posto in Champions League alla Juventus con l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli. Allora, abbiamo però un po' di messaggi. Tra l'altro, Alessandro, abbiamo anche un paio di audio, se non sbaglio. Uno, mandiamolo, dai.
5: Signor Paratici, occhio, che dov'è? Dopo sì. Fabiano e Brescianini, dov'è, se sì? Ci riprendi un'altra riserva, ti si mette l'asterisco.
1: L'asterisco.
5: Oh, attenzione. Signor Paratici, please.
1: E che è questo messaggio?
5: Comportati bene.
1: Attenzione,
2: è un'esortazione.
1: Ocio.
2: Un'esortazione.
1: Guarda dove cammini. Anche ragazzi, dai, calma, per favore. No? Più che altro si può, volendo, no? Dico, criticare anche nel merito quelle sono già state alcune, in parte lo ha fatto e l'ascoltatore ha ricordato gli acquisti di Fabian e Brescianini, che effettivamente ti comportano un esborso adesso immediato di 13 più 10 23 milioni di euro.
2: Non sono pochi,
1: dire, non sono briciole, non sono noccioline. Poi c'è qualcuno che mi viene da dire si accontenta di poco, in realtà a me fa un piacere straordinario, perché dice non si firma, quindi firmati, ti prego, almeno so chi siete, so chi mi vuole, chi mi odia, è sempre buono sapere chi pensa cosa. Dice che è bello vedere Dimitri a Firenze in campo, ma io da lui voglio sapere cosa ne pensa di Grosso, dove vanno italiano il tuo amato Palladino. Allora rispondo, perché comunque diamo anche un po' di informazioni. Cosa ne penso di Grosso? Non è un nome che mi scalda particolarmente. Lo direi che, insomma, anche nelle settimane scorse, nei vari appuntamenti del lunedì, non ho mai spinto più di tanto la soluzione Grosso come una di quelle che mi piaceva di più. Io ho già fatto tante volte il mio nome tra quelli di questi giorni, perché io sono uno di quelli, e ce lo chiedono anche, ora non ho il messaggio a portata, però eccolo, sì, Marco il moviolista, che saluto e ringrazio di averci scritto, qualche minuto fa ci scriveva: ragazzi, ma mi spiegate questa incomprensibile suggestione di Sarri? Certo, non avrebbe fatto la fine di Pioli, ma col suo catenaccio organizzato e mascherato, dice, nell'opinione di Marco, non vince dal 2020, quando allenava la Juve di Ronaldo, con un Chelsea da Champions ha vinto l'Europa League per inerzia, e il suo Napoli è ormai un ricordo. Non si è aggiornato assolutamente. La nostra è una piazza malata e il povero Grosso è già bocciato prima di lavorare. Ora, questo,
2: cavoli, ora.
1: Io, Marco, devo dirti, mi immagino che non valga per tutti questo discorso, ecco, però capisco anche che non sia un nome che scalda, e capisco che Maurizio Sarri, come identikit, ma anche solo per una questione fonica di stessa lingua, sia un profilo. E comunque te dici giustamente non vince al 2020, ma Grosso non ha mai vinto, e nel 2020 allenava già Grosso, attenzione, perché anche questo racconto del grosso ragazzino che deve farsi, insomma, non mi trova d'accordissimo. Unisco le domande che mi venivano fatte, dov'è, lo recupero. Ti ho appena letto Marco il Moviolista, ora arriva, non ti preoccupare. Quindi italiano e Palladino, sono, ecco, Palladino è un profilo più emergente. Grosso allena dallo stesso tempo dal quale allena Italiano, quindi noi oggi non lo chiameremmo mai un emergente, Vincenzo Italiano, per cui, voglio dire, per lo stesso motivo non è un emergente neanche Grosso. Dove andranno Italiano e Palladino? Bella domanda. Il rischio concreto, per quanto mi riguarda, è che entrambi non allenino ai nastri di partenza della stagione 26-27. Devo dire che questo però è anche probabilmente frutto di una serie di scelte fatte da entrambi sbagliate, perché comunque vada, Palladino è al secondo anno di fila in cui arriva a non comprendersi con la propria dirigenza, per cui voglio dirti, è evidente che ha delle spigolature caratteriali non facilissime da sistemare. Anche Italiano aveva tanta fretta di andarsene al Bologna, però poi al Napoli non ci va, forse finisce al Milan, chi lo sa.
2: È stato accostato al Milan,
1: esattamente. Allora, c'è René, il regista da Fiano Romano, e quindi immagino faccia Ferretti di cognome, che mi chiede, ma io lo chiedo a te, di fare un power ranking dei mesi dell'anno. Dice, secondo René, il top sono maggio, giugno e luglio. Messi, Suarez e Neymar, dice. Quali sono i tre mesi dell'anno preferiti di Sofia?
2: Ma effettivamente sì, direi forse agosto lo escludo anche io, perché comunque è tanto caldo, e poi la fine dell'estate, bene o male.
1: Negli ultimi anni non era così caldo ad agosto, ha fatto molto
2: però
1: più caldo a luglio.
2: C'è questa cosa di malinconia, che sai che comunque rinizierà un po' l'inverno, l'autunno.
1: Quindi niente agosto, anche te vai con maggio, giugno e luglio?
2: Sì, dai.
1: Allora io farò quello strano, luglio fuori, perché negli ultimi due anni, tre anni la temperatura media a luglio è stata di 57 gradi, comprese le notti, quindi no thanks. Ci metto ottobre, semplicemente che ci sono nato, sono i mitomani come me, rimangono tutti alla loro figura, no? Per cui ottobre, perché ci sono nato. Forse giugno, sì, giugno e luglio, dai, anch'io. Ma soprattutto, ce l'abbiamo, questa volta non ce l'abbiamo. Ma perché mi fai versi?
2: Si fa desiderare.
1: Mi dici, ce l'abbiamo, poi non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, sembra un TG Cristallo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. È un collegamento che pare dover essere imbastito con un regno ultraterreno. Dove l'hai mandato, Sofia? Dove hai mandato Fabio Ferri?
2: Perché non lo so, io sta qui scappando da me, probabilmente
1: sì, cioè,
2: punto...
1: Lo è bello è che si rende disponibile per fare i collegamenti e poi però fa l'evasivo, l'elusivo. E che vi devo dire? Poi, per Dimitri e Sofia, mi mettete in ordine preferenza questi celebri Fabio? Segna, okay, te li dico via via, me li segno anch'io.
2: Vai.
1: Vabbè, il primo è naturalmente Fabio Grosso.
2: Ok.
1: Poi abbiamo Fabio Cannavaro. Poi abbiamo Fabio Ferri, proprio lui. Occhio a come rispondi, perché io sabato prossimo non ci sono più, torna lui, stai attenta, mi raccomando. Poi Fabio Paratici.
2: Ok.
1: Fabio Volo, ragazzi, ma il René è pazzesco. Fabio Fognini, e va bene, abbiamo quasi finito, te lo giuro. Fabio Pisacane e Fabio Pecchia, va bene. Parto io, primo posto Fabio Ferri, ma proprio per dispersione. Te non lo metti, stai attenta Sofia, io lo faccio
2: no,
1: per
2: allora,
1: te.
2: No, allora io te lo spiego, ora ti spiego perché farò questa classifica. Io Fabio lo metterò, Fabio Ferri, lo metterò al secondo posto perché sono stata soggettata come una lecca, lecca culo.
1: No,
2: sì,
1: dai,
2: da Fabio.
1: Ma
2: sì.
1: Come?
2: Perché stavo facendo...
1: Aspetta un attimo, ti interrompo, perché ho ricevuto una comunicazione dubbia da Alessandria. Facciamo tipo... C'è Fabio Ferri?
2: Toc toc.
6: Sì, no, no, no, prosegui. Stavo ascoltando. Fa finire.
1: No, ma c'è. Io lo dicevo per lei, gliel'ho anche detto prima.
6: Comunque.
1: Ma torna, sì, Fabio, non è mica scappato in esilio, torna.
2: No, beh, questo ponte è lungo.
6: Posso dire, ma. Vi posso dire, sentite in sottofondo le onde del mare, le sentite?
2: Dai,
6: no,
2: però
1: il vento lo sento, il vento, quello della spiaggia lo sento, sì.
6: Ma
1: sì,
6: il collegamento com'è? È buono?
1: Sì, ti
6: sentiamo. No, perché Di Nardo è un regista, ragazzi, cioè per fare un collegamento con Di Nardo ci è voluto tre volte.
1: Ce ne siamo accorti. Ci ha rinviato.
6: Comunque no, no.
1: Ti aggiunge artificialmente, c'è una cacofonia in questo momento che devasta i timpani. Ti scongiuro, fermate Di Nardo.
6: No, comunque dai, dimmi, falla finire.
1: Facciamo finire.
2: Ti ho messo al secondo posto.
1: Ah, rifiega così,
2: ecco,
1: eh?
2: Per questo.
6: No, ma questo l'ho sentito, ma infatti mi va benissimo.
1: Chi è al primo?
2: Beh, al primo io metto grosso perché ormai li voglio dare fiducia.
1: Va bene, certo. Io invece no, voto Fabio Ferri. Perché?
6: Grazie.
1: Perché sì, perché no? Nel senso, non è perché, cioè.
6: Ma il podio com'è?
1: Il podio ci devo pensare, perché Fabio Volo io lo metto terzo. Perché dice per arricchirti sapendo fare il giusto devi essere un fenomeno,
6: Sì, ma non mi piace.
1: E al secondo ci metto Fognini, perché come noi quando le cose vanno male tiri giù l'autorità divina. Va bene, però
6: capisco.
1: Adesso Sofia, che è quindi agli ultimi 14 minuti della sua avventura a Firenze in campo, ci teneva a concludere nel modo giusto e voleva sottoporci a un quiz. Quindi palla Sofia, diventa fulla direttrice d'orchestra.
2: Partiamo con questo quiz ad auto. Voi mi dovete dire chi terreste o chi prendereste tra i due o i tre. Allora, terreste Quadio o Comuzzo?
1: Parto io, parte Fabio. Senti, milionario di Jerry Scotti. Parto io. Terresti Quadio o Comuzzo? Terrei Comuzzo. Cioè terrei alla Fiorentina.
2: Certo.
1: Ok, quindi Quadio via. Sì, ok. Tengo Comuzzo.
6: Ma io le servirei tutte e due, si può dire?
2: No,
1: Fabio, però non c'è un po' che c'ha così.
6: Anch'io tengo Comuzzo.
1: Tutti e due.
2: Prendereste
6: Comuzzo.
2: Obert o Acerbi?
1: Viva il meglio. Fabio dice Acerbi. Io dico Obert. Così. Ma senza motivo, senza motivo.
2: Allora,
1: Bavrò, esatto.
2: Joao Mario o Trapani come riserva?
1: Aiuto, ma qui siamo tipo preferisci amputarti una gamba o un braccio? Non lo so. Boh, scegli te. Joao Mario, Trapani, ragazzi,
6: anch'io.
1: Tenere un ragazzo giovane come riserva non mi piace.
6: Anch'io. Joao Mario.
2: Prendereste Torsveld o Volpato?
1: Questa è carina.
6: Però dai, ruoli diversi.
1: Io prenderei Volpato banalmente perché non abbiamo esterni.
2: Ok.
6: Volpato che fa il mondiale con l'Australia.
1: Abbiamo parlato anche prima.
6: Beato lui. Io, guarda, giusto per dare conto a Dimmi, ma prendo Torsveld.
1: Vieni bene. A prendere Torsveld.
2: Puzzoli o l'Orientè?
1: Chi è che dice Puzzoli? Ma nemmeno Puzzoli dice Puzzoli.
6: Ma nemmeno è bravo. Nemmeno è fantastico.
1: Se la domanda è impiegare subito l'Orientè.
2: Ok.
6: No, l'Orientè.
2: E invece tra Ken o Lorenzo Lucca?
1: Urca.
6: Ken, Moise Ken.
1: E io faccio l'alternativo. Lorenzo Lucca.
6: No,
1: è inutile che spoti le mani, Alessandro Reinardo. E si litiga, ragazzi. Magari Lucca ci arriva puntuale agli allenamenti e non fa incazzare tutti i resti della squadra.
6: Ma importa una seppia.
1: C'è una seppia al mare.
6: Scusate, sono in mare, c'è un pezzettino, c'è stato un po' di bianco. Insomma, voglio dire, non è facile contenere le emozioni, soprattutto quando sento di queste cose. Perché ti ripeto, Dimmi. problemi, come tu ben sai, tra l'altro, che non importa arrivare in tempo agli allenamenti, ma importa arrivare in tempo sui palloni da spingere dentro l'area di rigore.
1: Ma quest'anno non arriva in tempo né per l'uno né per l'altro.
6: Lo vedo più.
1: Quindi, il mio concetto è Moise via.
2: Allora,
1: okay, al suo
2: va bene. Adesso passiamo agli allenatori, anche perché dopo faremo una bella parentesi sugli allenatori.
1: Qui Fabio sì che si litiga, ho già visto un nome che c'è in ballo.
6: Vai. Ma non l'è detto.
2: De Rossi italiano?
1: A me non me lo devi neanche chiedere, Sofia. Faccio rispondere prima a Fabio. Ma De Rossi,
6: italiano.
1: Ma De Rossi, tenetevele voi.
2: Pareri discordanti.
1: Tenetevele voi le finali perdute. Io non le voglio, non le voglio.
6: Vabbè, intanto gli auguro a De Rossi di giocarle delle finali.
1: Galli,
6: gli auguro a De Rossi di giocarle delle finali. Ma fra l'altro, guarda, a me piace De Rossi, però tra De Rossi e italiano, io penso che italiano abbia più esperienza, sempre avanti nel suo percorso allenatore. Poi detto questo non lo vedo bene per un ritorno alla Fiorentina, però
1: no, nemmeno
6: De Rossi, però io mi sembra strano che la gente si sia dimenticato quanto era difficile da sopportare, per non dire insopportabile, De Rossi quando giocava a Firenze con la maglietta della Roma, perché
1: vabbè,
6: questo io non lo dimentico,
1: ma la memoria è...
6: però a breve i pesci rossi
1: ci hanno
6: detto
1: superati.
6: Questo a me non dispiace, però
1: io voto
6: avanti,
1: De Rossi,
6: scusa,
2: andiamo col prossimo
6: italiano.
2: Paladino o Grosso?
1: Beh, anche questo a me non me lo devo chiedere. Fabio Parati, non ti arrabbiare, ma io figlio Paladino senza nemmeno passare dai via.
2: E Fabio Ferri?
1: Fabio Ferri ci pensa, attenzione, la notizia
6: Fabio
1: già
6: Grosso,
1: è questa.
6: Dai, no. Sì, no, ma non è, io non sono molto convinto.
1: E ora c'è
2: la bomba,
1: il piatto forte, Fabio. Qui dipenderà il futuro della Fiorentina.
2: Grosso Vanoli. Dalla vostra risposta dipenderà il futuro della Fiorentina.
1: Fabio Paratici è in collegamento, sta per decidere.
6: Ma...
2: sono lì con la penna che sta facendo.
6: Grosso.
1: Fabio Ferri è per Grosso, io faccio l'alleato di Sofia Ferreri e vado con Vanoli.
2: Perfetto.
1: Tanto
6: sappiamo che non succederà, no?
1: Non succederà. L'abbiamo raccontato, stanno risolvendo il contratto con il Sassuolo per liberare Grosso. Nel frattempo, oggi è l'ultimo giorno in cui la Fiorentina può ancora attivare l'opzione di rinnovo automatico del contratto di Vanoli, ma da quel che abbiamo capito non succederà. Sentiamo anche uno stupendo pargolo accanto, quindi ti lasciamo.
6: Sì, sta bevendo.
1: Ti lasciamo alla felicità.
6: Volevo dire una cosa, perché l'altro giorno pensavo, no? Nella tristezza della stagione della Fiorentina, no? Che insomma, obiettivamente ci siamo trascinati, ora finalmente siamo a vedere questo splendido specchio d'acqua che è di fronte a me, che è il Mediterraneo, si gode finalmente per la prima volta. No. Cos'è sto?
1: Di Nardo, sai, è purtroppo.
6: Dinardo, ma smettila,
1: gli uccellini sotto, fa un casino.
6: Sì, ma poi metti gabbiani al massimo, ma lasciamo perdere.
1: Okay, in confusione.
6: No, volevo dire che finalmente si gode e a livello sportivo oggi mi piaceva ricordare che i Guelfi Firenze giocano l'ultima partita della regular season del loro campionato. Guelfi Firenze, per chi non lo sapesse, si tratta di football americano, hanno vinto tutte le partite della regular season e non perdono ormai, non si sa da quanto tempo, penso siano alla 17ª, 18ª partita consecutiva vinta. Oggi giocano contro i Warriors Bologna per l'ultima

0: almeno loro.
1: Bravo, con questa frecciatina finale ti vogliamo così velenoso, carico, mentre vabbè Di Nardo è completamente,
0: vabbè Di Nardo ormai
1: mette gli stacchetti, vabbè. Fabio, grazie, ciao, mille, ragazzi, di essere, Fabio, stato con noi. Un abbraccio. Per questa speciale incursione, questo quiz che ci ha fatto Sofia, che non ha finito,
2: non
1: qui
2: è finita qua,
1: perché Sofia, quindi ultimi sei minuti della sua avventura in Firenze in campo, ci teneva,
2: speriamo,
1: in teoria voleva salutare qualcun altro, però praticamente diventa una lettera a te stessa, no? Sì, vabbè, scemenze a parte, dici cosa hai cucinato nel tuo pentolone.
2: Allora, ho preparato una lettera per il mister Vanoli.
1: Oh,
2: perché come abbiamo detto prima, non è stato, diciamo, la comunicazione non è avvenuta nel migliore dei modi per quello che sarà il suo futuro, e quindi gli abbiamo preparato una lettera di ringraziamento.
1: Praticamente, siccome alla Fiorentina si sono dimenticati di Vanoli, di salutarlo, ce ne siamo ricordati noi, quindi abbiamo questa bella lettera che adesso andiamo a scrivere insieme, giusto Sofia? Dai,
2: sì, partiamo.
1: Allora io, tu dici, tu detti e io scrivo, no? Hai presente Totò e Peppino, no? Tu detti e io scrivo, io quindi scrivo le cose che tu mi dirai, sono qui ad ascoltarti.
2: Iniziamo.
1: Vai.
2: Caro Paolo Vanoli, volevamo dirti grazie. Ora, grazie.
1: Grazie?
2: Certo.
1: Sì, io volevo dirgli grazie, va bene, sì, io volevo dirgli grazie, va bene.
2: Ok.
1: Volevamo dirti grazie.
2: Grazie perché in un calcio dove gli allenatori sembrano usciti da una pagina LinkedIn più che dagli spogliatoi, tu hai riportato una cosa semplicissima, l'umanità.
1: Ah, pensavo la Conference League o un trofeo. Ah, scusa, no, scusami.
2: No.
1: Vai, finisco.
2: Hai preso una squadra che sembrava una di quelle famiglie alle cene di Natale.
1: Sì, tipo la famiglia di parenti serpenti.
2: Tipo? Dove nessuno si parla più. E sei riuscito a darle un'anima. Hai fatto correre gente che fino a due mesi prima...
1: Ora, correre. Ma sei sicura che devo scrivere correre?
2: Sì, dai,
1: vabbè,
2: fino a due mesi prima sembravano cercassero parcheggio in mezzo al campo.
1: Ah, beh, certo.
2: Poi hanno iniziato a correre.
1: Bene.
2: Hai delicatamente e con costanza trasformato i musi lunghi in facce da battaglia.
1: Ah, pensavo dicessi qualcos'altro dopo facce da...
2: No.
1: Ok.
2: E soprattutto ci hai fatto ricordare quelle sensazioni bellissime che ogni tifoso vorrebbe sempre provare: avere voglia di guardare la partita.
1: Io non so se tutti i tifosi a casa avevano tutta questa voglia di guardare la partita, però
2: ha suscitato, diciamo, a un livello superiore.
1: Paolo, te la concedo,
2: sì.
1: Ci hai dato a tutti la voglia di guardare le partite. Andiamo avanti.
2: Non si
1: cosa,
2: può sempre
1: cosa
2: vincere,
1: diciamo? Non si può. Non si vince. Allora, questo lo possiamo anche non scriverlo. Lo sanno che non si può sempre vincere.
2: Certo, se poi capita tanto di guadagnato, questo non c'è bisogno di scriverlo. Però si può riconoscere, si può vedere il lavoro che è stato fatto. Un lavoro di chi lotta, di chi si arrabbia e di chi vive tutto senza il pilota automatico, come hai fatto te.
1: Forse a volte aiuta il pilota automatico, però.
2: No.
1: Vabbè.
2: La tua dedizione in panchina, di chi sembrava stesse giocando insieme ai ragazzi, soffrendo davvero. E oggi sappiamo che non fai parte del calcio, di frasi preparate e interviste in modalità tutorial di lavatrice. E non possiamo che essertene riconoscenti.
1: Finito?
2: No.
1: Ci speravo.
2: Hai preso tante critiche e sei arrivato nel peggior momento. Hai affrontato partite che definire spente sarebbe fare un torto ad altro, ma non hai mai mollato. E alla fine hai lasciato qualcosa che va oltre la classifica: dignità, entusiasmo e appartenenza.
1: Per fortuna non ci hai lasciato la Serie B. Grazie, grazie, grazie.
2: Forse gli applausi della curva sono stati riduttivi rispetto a tutto quello che hai dato alla squadra. E allora noi da Radio Firenze Viola ci teniamo a ringraziarti, mister. Grazie per le urla, per le esultanze e per le incazzature. E per quel modo tutto tuo di vivere il calcio come se fosse ancora una cosa vera.
1: E che dire, alzami sta base! Vai col pianoforte nostalgico! Il miglior saluto che tu potessi avere. Lascia perdere Fabio Paratici, che non t'ha chiamato, che non t'ha detto che sta pigliando grosso. Lascia fare, avrai la nostra interitura, stima, grazie Paolo.
2: Grazie mister.
1: Senti come abbiamo finito perfetto sulla spianolata. Che dire, va bene, dai, questa era la lettera con cui Sofia intendeva salutare

0: far sì che Paolo Vanoli lasci la Fiorentina con un tributo che renda giustizia al lavoro che ha fatto. Io poi posso essere più o meno d'accordo, però naturalmente sono d'accordissimo sul fatto che piaccia, non piaccia il gioco, il modulo e tutto, ci sia comunque da tenere di conto di quel che è stato fatto. Non è una impresa per come la vedo io, ma non era neanche scontato, quindi comunque vada, meritavi di più, almeno nel commiato, caro Paolo. Non so se meritavano di più anche i nostri radioascoltatori, probabilmente
1: no,
0: sì,
1: assolutamente,
0: però
1: no.
0: Noi ci abbiamo provato. Da sabato prossimo naturalmente tornerà Fabio Ferri al suo posto. Io mi trovate come sempre il lunedì alle 19 fino alle 20 con il direttore Tommaso Loreto con Uno Contro Tutti. Adesso non finisce qui la programmazione di oggi, perché arrivano Niccolò Righi e Lorenzo della Giovanpaola con Viola Weekend fino alle 18. Siamo qui stasera la primavera con Andrea Giannattasio, che tornerà a caricare per il trionfo dei ragazzi che segue da una vita. Io ringrazio Sofia Ferreri per queste due ore, ringrazio anche Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica, lui rimane. Cambiamo però gli speaker per fortuna di qualcuno, vedi Vlad, il sottoscritto se ne va, chissà se tornerà, ma sì che torno. Ciao a tutti,
1: ciao a tutti,
0: a presto
1: ragazzi.

0: Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: E buon pomeriggio a tutti, sabato 30 maggio 2026, ore 16:07, almeno abbiamo fatto anche, non so, il notiziario per quanto riguarda il giorno, la data e l'ora. Ricontinua la diretta di Radio Firenze Viola, riceviamo il testimone lasciatoci libero da Dimitri Conti e da Sofia Ferreri che avete ascoltato nelle due ore precedenti, e vi diamo un bentornati per chi, e un benvenuti per chi si fosse collegato soltanto adesso, da Niccolò Ri e con me Lorenzo della Giovan Paola. Ciao,
3: ciao Nico, ciao Nico.
2: Siamo
3: benvenuti.
2: Talmente tanto piaciuti la scorsa settimana che ci hanno riproposto,
3: sì,
2: i titolari,
3: sì, sì. Per il momento fiducia a tempo, diciamo.
2: Fiducia quando... a tempo in un giorno però importante.
3: Se
2: per
3: perdiamo
2: il calcio,
3: la prossima ci mandano fuori.
2: No, ma noi cercheremo di difenderci al meglio che possiamo in un giorno, appunto, un giorno a titolari, in un giorno importante, dicevamo, perché oggi c'è anche la finale di Champions League. Sono finite, diciamo, il calcio italiano ormai è giunto alla fine, perché ci sono stati gli ultimi verdetti che ieri hanno decretato anche l'ultima squadra che parteciperà alla prossima Serie A, con il Catanzaro che vince ma alla fine piange, perché sono chiaramente, hanno fatto il giro d'Italia le lacrime di Alberto Aquilani, che ha sfiorato veramente l'impresa. Io ci ho sperato un pochino, non me ne voglio
3: ex Viola, sì.
2: Ma da ex Viola, poi comunque la favola Catanzaro è stata molto bella, cioè, c'è chiaramente il Catanzaro, c'è anche un gemellaggio con la Fiorentina, però insomma è stata una di quelle squadre che partiva all'inizio dell'anno come tra le più, tra le meno accreditate per salire in Serie A, anzi l'obiettivo forse era la salvezza, anche per una squadra che ha un monte ingaggi bassissimo e che ha fatto anche dei giovani la propria forza, invece con un gruppo di, anche di giocatori italiani, ce l'ha, ha quasi sfiorato l'impresa. Ieri era chiamata veramente a ribaltare un risultato che era quasi irribaltabile, perché il Monza era in vantaggio di 2-0 dopo l'andata, due gol di vantaggio, e poi in virtù di una migliore classifica,
3: sì,
2: aveva anche 20 il gol
3: punti
2: di vantaggio.
3: Sì. Quindi, questa, insomma, è un po' una regola, non so che ne pensi, però allora, secondo me è giusta, perché alla fine se in campionato, sì, gli dai 20 punti alla concorrente, un minimo di vantaggio devi averlo, perché se no diventa un pochino impari come e anche poco meritocratico. Però
2: sono d'accordo,
3: sai,
2: d'accordo,
3: c'è chi la pensa diversamente, chi magari pensa che ieri era giusto mandare le due squadre ai supplementari e poi calci di rigore eventualmente in caso di ulteriore pareggio. Dispiace per il Catanzaro. Per la Fiorentina invece, a livello pratico, la promozione del Monza comporta anche il riscatto, sì, obbligatorio di Lucchesi, che era in prestito appunto con obbligo di riscatto vincolato,
2: esatto,
3: alla salvezza,
2: 2,2 milioni se,
3: sì,
2: non sbaglio,
3: esatto,
2: una cifra del genere.
3: E quindi è uno di quei, era uno dei pochissimi prestiti con un vincolo dell'obbligo. L'altro dovrebbe essere Infantino in Argentina, e anche se non ha mai giocato con l'argentino,
2: strano.
3: Ha fatto qualche presenza all'inizio, poi si è fermato, e lui è vincolato anche lui alla salvezza. Però il campionato in Sud America, come sapete, va nell'anno solare, va da gennaio a gennaio, quindi è ancora presto per capire un po' le sorti della squadra argentina e anche appunto di Infantino. Niente, sì, dispiace per Aquilani, ex Viola, ex Primavera, anche lui come Galloppa passato dalla Primavera della Fiorentina, e uno di quei tecnici, no, che è stato lanciato stamattina, ero a fare la rassegna per Firenze Viola, e giustamente venivano elencati un po' i tecnici che erano passati da, tecnici e giocatori passati dal settore giovanile della Fiorentina, e che poi, oltre ad aver fatto bene in Primavera, perché la Primavera è vero ha vinto il campionato quest'anno dopo 43, sì, anni, ma ha vinto Coppa Italia, Supercoppe negli ultimi anni, è spesso arrivata in finale, ha prodotto tanti elementi di valore. Aquilani uno di questi, un tecnico che non so cosa ne pensi, ma propone un calcio interessante,
2: sì, molto montelliano, con questi tre registi a centrocampo che ricordano molto la Fiorentina di Montella, che andava un po' in una direzione diversa da quella che già si intravedeva fosse la direzione del calcio, ovvero un centrocampo molto fisico, molto dinamico. Invece la Fiorentina di Montella fece la fortuna con tre centrocampisti di assoluta qualità, come appunto lo stesso Aquilani, Borca Valero e Pizarro. Sì, sono d'accordo su Aquilani, che ha dimostrato tantissimo. Per lui immagino che comunque si apriranno le porte della Serie A, anche se immagino poi lì per lì ci volesse arrivare, volesse completare questa, questa cavalcata. Per quanto riguarda, mi avevi fatto la domanda su cosa ne pensassi del, del playoff, sì. Sono d'accordo con te sul fatto che comunque un po' quei 17 punti che il Catanzaro, che il Monza, pardon, si è portato dietro di vantaggio in una regular season, che comunque ha inevitabilmente un suo peso, devono un po' contare. Non può essere soltanto un mero fattore casa nella partita di ritorno, perché togliendo anche il gol in trasferta, mi viene da dire che questa, che l'andata e il ritorno molto si azzera. Per cui insomma è una regola molto brutale, però io continuo a pensare che ci possa stare. Però ecco, ho letto tante discussioni, tanti commenti, anzi scriveteci anche voi, almeno ricordo anche i numeri di telefono 348-75-13933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio, 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Vi risponderà di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ancora non ho salutato e che mi dicono si farà una grande maratona lì in cabina di regia e quindi guarderà la Champions League di là dal vetro, ma mi viene da pensare che a lui non gliene frega niente della finale di Champions, per cui è contento così, sta sorridendo, è proprio contentissimo.
3: E è legato al
2: Okay,
3: arriveranno
2: sì. Tutti arriveranno, guarda, te le darà magari il prossimo ospite che ti invito già, con cui ti invito già a metterti in contatto. L'ho mandata vero la scaletta, oggi ho fatto un po', ero di corsa, ero di turno su tutto il mercato web, quindi ero un po' di corsa, però insomma sì, dovrei averla mandata. Però ecco, a proposito appunto di Fiorentina, così Alessandro ci ha dato il là per entrare un po' in media res, oggi è il giorno in cui dovrebbe essere arrivato, cioè doveva scade oggi l'obbligo, l'opzione sull'obbligo, sì, che la Fiorentina ha per Paolo Vanoli, un Paolo Vanoli che, lo raccontiamo da giorni, è destinato a salutare e mi viene da dire ormai con quasi assoluta certezza sarà Fabio Grosso a prendere il suo posto in panchina.
3: Sì, perché poi stamattina diversi quotidiani parlavano di una, Corriere dello Sport, anche la Gazzetta, di un avvicinamento tra il Sassuolo e Grosso per quanto riguarda la risoluzione del contratto, con il nodo che rimane sullo staff che poi andrà appunto a seguire il tecnico campione del mondo, l'Italia nel 2006 a Firenze. Quindi ci siamo. Io non penso che Vanoli sia stato mai concretamente un'opzione non presa in considerazione, ma realmente diciamo valutata in vista della prossima stagione, e poi negli ultimi giorni appunto, come hai detto te, è proprio decaduta. Mi dispiace magari il modus, no, con cui si è arrivati a questa separazione, poi verrà magari formalmente annunciata nei prossimi giorni con Vanoli, perché magari gli si poteva permettere anche nell'ultima di campionato con l'Atalanta un saluto con la tifoseria, se già tanto io immagino fosse nella testa di Paratici di non ripartire con lui.
2: Sì, sono d'accordo su questo, effettivamente la società non è che abbia avuto un comportamento limpidissimo nei confronti di Vanoli. Di questo parliamo e di tanto altro anche con il primo ospite di oggi, che come sempre, come ogni sabato, è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Ciao Mario.
2: Allora Mario, appunto oggi dovrebbe essere il giorno che ufficializza in parte l'addio di Paolo Vanoli, perché se non sbaglio arriva oggi scade oggi l'opzione che la Fiorentina ha sul suo contratto per rinnovare appunto il contratto di Vanoli nella prossima stagione. Quindi insomma, avventura di Vanoli chiusa, si apre il capitolo di Fabio Grosso.
4: Sì, oggi se scade l'opzione, no, quella unilaterale, quindi comunicheranno, ma credo l'abbiamo già detto tra Vanoli, che l'avventura è finita e dovrebbe, dico al 90%, 95% essere Grosso il nuovo allenatore. Però siccome Paratici è dirigente assai imprevedibile, non so, diciamo che è Grosso, ma insomma fino a quando non ci dicono con ufficialità, no, perché non ci danno l'ufficialità, insomma io qualche dubbietto me lo tengo, però insomma sicuramente non sarà più Vanoli, quasi certamente sarà Grosso.
2: Guarda Mario, tra l'altro in questi giorni si sta anche parlando molto di questa, esco un attimo dal capitolo, dal seminario della Fiorentina, per farti anche una domanda su questa sorta di valzer delle panchine che si sta creando in Serie A, no? Perché addirittura rischiano di restare appiedati gli ultimi due grandi allenatori della Fiorentina che hanno fatto bene a Firenze, come Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. Su Italiano soprattutto sembrava destinata al Napoli, la rescissione consensuale con il Bologna sembrava anche andare in quella direzione, e poi c'è stato questo colpo di coda all'improvviso e il Napoli ha scelto di puntare su Allegri. Ora non so come tu la pensi, però ecco, forse fa anche un po', dispiace un po' vedere anche degli allenatori così bravi e così giovani che però in Serie A non trovano fiducia, forse quella fiducia che meriterebbero a questo punto anche.
4: No, sono d'accordo, però ho la sensazione, non ho le prove, però un pochino ci ho lavorato, che siano due storie un po' diverse.
2: Sì, sono d'accordo, sì,
4: sarebbe,
2: è vero.
4: Sarebbe rimasto molto volentieri a Bergamo, ma l'hanno silurato e l'hanno mandato via perché non credevano con lui, e quindi si è ritrovato a piedi. Italiano credo abbia sbagliato qualcosa nell'ultimo incontro con De Laurentiis, o comunque ci sono parlati, perché mi risulta anche da Napoli che lui abbia chiesto un minimo di tempo a De Laurentiis, tipo altre 48 ore, 2 o 3 giorni, e questo ha infastidito non poco il presidente del Napoli, e si capisce perché con le voci di Italiano al Milan, no, vi ricordate, cioè di Italiano che era comunque, che aveva delle lusinghe anche in altri club, probabilmente De Laurentiis, che è il presidente vulcanico, la deve aver presa male, come per dire, allora se mi chiedi altro tempo, insomma, allora vuol dire che non sei convinto al 100%, sai che si fa? Prendo Allegri. Credo che Vincenzo Italiano, che sai io stimo moltissimo, se la sia giocata un po' male questa partita di Napoli, mentre Palladino ho la sensazione che sia rimasto proprio a piedi. Sì, è stato bruciato dalla Lazio, ma sai, Gattuso e lì è stato lotito e ha pensato subito a Gattuso, può darsi abbia pensato anche a Palladino, però insomma, mentre io credo che Vincenzo Italiano avesse deciso da tempo di venire via da Bologna, altrimenti non avrebbe fatto, no, quelle targhe alterne, ti ricordi l'ultimo mese, sì, il resto però vediamo la società.
2: Sì, sì,
4: io
2: è vero.
4: So, qualcosa e qualcosa ci arrivo anche con deduzione. Certo, dispiace, e hai ragione, che due allenatori così bravi siano a piedi, ma credo che sia una storia, ripeto, un po' diversa.
3: Mario, io mi ricollego al tema Italiano più che altro per guardare al futuro della Fiorentina, perché Italiano quando arriva a Firenze è non uno sconosciuto, ma comunque un allenatore che ha avuto un'esperienza con lo Spezia, che ha salvato lo Spezia, ma non ha un curriculum, no, di livello, che è quello, anzi, tra virgolette grosso, ha un curriculum anche migliore, perché comunque è andato a Lione, quindi ha un'esperienza anche all'estero a livelli importanti. Tanti non sono contenti, appunto, ne abbiamo parlato più volte anche qui al Viola Weekend, del nome di Grosso, perché ci si aspettava magari con Paratici un nome più altisonante. Però la storia della Fiorentina ci insegna che difficilmente il nome altisonante, per ultimo quello di Pioli, che era reduce da uno scudetto con il Milan, poi funziona, o meglio viene a Firenze e poi riesce a rendere, mentre tanti allenatori, Montella appunto, Italiano, lo stesso primo Prandelli che arriva a Firenze non avendo un super curriculum, poi riescono a rendere e a unirsi bene con quello che è l'ambiente fiorentina. Può essere questo il caso di Grosso?
4: Sì, anche se Grosso non è neanche un esordente, perché ha una 50 anni e l'allenatore l'ha fatto in Italia, all'estero. Però è vero, allora, Italiano arrivò a Firenze con un anno e basta di Serie A alla Spezia, con la salvezza dello Spezia. Palladino arrivò con un anno e 6 mesi, un anno e 8 mesi di Serie A a Monza, no? Quindi effettivamente non ti dico avessero il foglio rosa, ma insomma ci andavano vicino a averlo. E Grosso non ce l'ha il foglio rosa, però è chiaro che è visto un po' come un allenatore in fase ascensionale. E ragionamento che fate voi è vero, perché se diamo retta alla cantonata che ha preso la Fiorentina con Pioli l'anno scorso, io per primo, e per carità, cioè che Pioli aveva tutto per far bene e ha fatto male subito. Prandelli lascerei perdere, che Prandelli sì, arrivò nel primo ciclo a Firenze e comunque aveva allenato il Parma, aveva allenato il Verona, aveva allenato il Lecce, il Venezia, e comunque Prandelli ha fatto un lavoro eccezionale la prima volta, secondo me l'ha fatto buono anche la seconda, perché nonostante questa società non si sia mai degnata di ricordare anche quanto avesse fatto Prandelli, ma quell'anno lì, no, Iachini, Prandelli, Iachini, e i punti per la salvezza ci sono pure quelli di Prandelli, se la l'aritmetica non è un'opinione, insomma, certo. No?
2: Mm-hmm. Comunque tutto. Anche ha fatto veramente esplodere Vlahovic, fu Prandelli, sì, sì, che decise di puntare con forza su Vlahovic, ecco.
4: Certo, la prima cosa che fece dice: guarda, te per 5 domeniche sei il mio centravanti, sbaglia, fai quello che vuoi, ma io non ti leverò mai. E esplose. Voglio ricordare anche il grande lavoro di Renato Buso, che Cesare Prandelli, che è un maestro di calcio assoluto, doveva correre, per cui affidò, diciamo, in allenamento l'attacco a Renato Buso, che andò proprio a insegnare i movimenti. Vlahovic era un diamante grezzo e aveva bisogno di una grande bottega ora a Fiorentina, e lì la trovò in Buso, secondo me, Prandelli. Quindi il discorso che fate voi su Grosso è giusto, io mi rendo conto che tutti noi ci aspettavamo qualcosa in più, però bisognerebbe essere anche un po' realisti e ricordarci che purtroppo la Fiorentina non è quella di una volta, e non c'è più la fila per venire a Firenze, e quindi è difficile anche andare a prendere Glasner, che probabilmente finirà al Milan, o prendere Iraola, e non solo non ha considerato la Fiorentina, ma ha detto no anche al Milan.
2: Sì, e sta per andare al Liverpool, tra l'altro.
3: Disse no anche al Napoli, se non sbaglio.
4: Questo è un bagno d'umiltà da parte di tutti, e ripartire. Certo, se sarà grosso come tutti pensiamo, l'allenatore bisogna fare una squadra forte, ed è il motivo per cui i fanatici mi sono permesso di scrivere due righe stanotte proprio per Firenze Viola, nella copertina: andrà a New York, sì, certo, per conoscere Giuseppe Commisso di persona, ma andando a chiedere sostanzialmente due cose: che il disavanzo di mercato nato per il disastro che hanno fatto i dirigenti della Fiorentina la scorsa estate venga risanato, di modo che si potrà andare diretti al budget per il mercato, e credo che lui andrà, per quello che so io, andrà a chiedere un budget ambizioso.
2: Secondo te quanto si potrebbe parlare, più o meno? Hai una mezza idea?
4: Ma io penso che almeno 50 milioni bisogna richiedere se può fare qualcosa. E lo so che è difficile, so che i soldi li devi mettere Commisso, però ragazzi, se vuoi ripartire, cioè non è neanche giusto che i paratici subisca, cioè paghi le colpe di Fradè e anche di Ferrari, che era il direttore generale che ha avallato quel mercato, no? Scusami. Certo. Poi mettiamoci dentro anche Goretti, metteteci dentro tutte le volte, ma quelli avevano potere registrare a loro due, quindi non è giusto che lui paghi per gli errori degli altri. Quindi è chiaro che lì ci vuole uno sforzo da parte del presidente, e poi cercare di dare un budget. Lui è ambizioso. Paratici vuole fare una squadra che sia da corsa, certo, non per lo scudetto, non per la Champions, ma che sia una squadra che possa magari provare a lottare di nuovo per la Conference. La Fiorentina deve stare in Europa. Se sta fuori dall'Europa, la Fiorentina è morta calcisticamente parlando.
2: Certo. Guarda Mario, a proposito del mercato, si inizia chiaramente a fare già i primi nomi. Ora non so poi quanto siano trattative avviate, perché chiaramente la Fiorentina dovrà prima scegliere l'allenatore. Comunque tu sei anche un giornalista tra i migliori a Firenze. Non voglio dire il migliore, quello lo saranno gli altri a decidere.
4: Troppo buono.
2: Tra i migliori a Firenze, però ecco, tu sei anche abbastanza vicino ai temi di Roma. Si parla molto anche di El Shaarawy, in tal senso che si è liberato a parametro zero dopo una lunga carriera in giallorosso. Ecco, in uno scenario in cui la Fiorentina dovrà, immagino, se come penso Grosso giocherà con il 4-3-3, quindi comprare almeno quattro esterni, perché se si va nella direzione in cui Solomon e Harrison non verranno riscattati, ne serviranno almeno 3-4 di buon livello. Ecco, un parametro zero come El Shaarawy pensi possa ancora dare qualcosa, oppure visto che va per i 34 anni sarebbe meglio magari cercare altri profili?
4: Lascerei perdere, ragazzi. Lascerei perdere. Allora, il ruolo dell'esterno è il ruolo peggiore di qualsiasi squadra, quando sia di esterno offensivo che esterno difensivo, esterno a tutto campo, non so, del 4-4-2, no?
2: Certo.
4: Perché quel ruolo lì viene definito usurante. Faccio un esempio: uno che gioca nel ruolo di Pirlo, che può essere quello di Pizarro, che può essere quello di Fagioli, può giocare anche fino a quasi 40 anni. Modric, un marziano, ha giocato fino a 41, no? Ora certo, forse smette. Ma è chiaro che al di là della bravura di questi calciatori nell'essere super professionisti, cioè gestirsi fuori dal campo in modo ottimale, un grande rigore quasi monastico, no? Per avere il fisio sempre a posto, è chiaro che hanno avuto la fortuna, il privilegio, l'onore di fare un ruolo in cui si corre il giusto, si fa correre la palla e si fa correre gli altri. Siamo d'accordo?
2: Certo,
4: la
2: certo,
4: famosa mattonella di Pizarro, ve la ricordate?
2: Certo.
4: Era quella. No. Ma se tu fai il Gosens, se tu fai il Chiesa, se tu fai, che ti devo dire, lo Zaccagno, oppure l'Esharawi, e sei un esterno offensivo, difensivo, quello che vuoi, e corri sempre avanti e indietro e vivi di strappi, capisci che dopo 30 anni, e beh, insomma, salvo rare eccezioni, la spia della riserva sì, comincia a lampeggiare, no? Per cui voglio dire, insomma, questo è un attento fatto. La Roma gli dice: guarda, sei stato bravissimo. Quanto sei stato? 10 anni a Roma?
3: Ora praticamente sì, 2 esperienze ha fatto, perché sì, poi è andato in Cina e è tornato, sì.
4: Insomma, fai 10 anni, forse di più, grazie, sarei sempre un giallo rosso ad onore, ma la porta di rigore è là in fondo a destra. Non ho capito perché lo deve prendere la Fiorentina.
2: Sì.
4: Io, sapete cosa mi auguro? Io mi auguro che il Paratici non prenda solo nomi altisonanti, tra l'altro è anche difficile, ma qua vedrai che è un colpo che proverà a fare, ma vada a prendere calciatori anche semi sconosciuti o sconosciuti, cioè il Quaraschelia di Napoli di qualche anno fa, ve lo ricordate?
2: Pagato
4: circa 10 milioni, 1 milione e 2 di ingaggio, arrivava dalla Georgia, doveva sostituire Insigne, ma è già fatto gioco stasera, no? Stasera, tra poco, alle 18,
3: sì, alle 18 sì, tra un'oretta e mezzo, sì.
4: Controllarsela, quindi sa pochissimo, già riscaldarsi. Io mi attendo quello, perché? Perché Paratici è un super e Paratici ha già una squadra di collaboratori molto forte, nella quale metto anche Roberto Goretti, ma ci metto dentro anche Zebi, ci metto dentro anche Lorenzo Gianni dirigendo, e mi risulta che questi quattro, insomma, questi collaboratori di Paratici siano destinati ad allargarsi, cioè come gruppo, perché lui vuole costruire una squadra scout di primissimo livello, e quindi bisogna andare a prendere questa roba qui, capisci? Bisogna andare a fare dei colpi che poi con il carisma di Paratici possano essere sostenuti, perché non li va a prendere un direttore sportivo qualsiasi per cui si arriccia il naso, no, l'ha preso lui, ci mette la cera lacca sopra e bisogna fidarci. Ecco, io mi aspetterei un mercato di questo tipo qui, più che andare a prendere questi giocatori che sono francamente a rottamare. Poi può anche darsi il Sharawi a 34 anni possa fare ancora il quarto nella Fiorentina, cioè la riserva per l'ultimo quarto d'ora, ma io voglio, ragazzi, io voglio di novità, ho voglia di freschezza, ho voglia di curiosità. Dice: guarda, hanno preso questo giovane olandese, ce l'andiamo a scoprire? Andiamo a vedere come cresce? Questo è quello che vorrei io. E Paratici e i suoi uomini, perché non si sta parlando di un uomo solo al comando, qui si sta parlando di una squadra scout che la Fiorentina non ha mai avuto, mai, altrimenti non avrebbe preso Boateng, Kokorin e tanti altri giocatori di questo tipo, no?
2: Certo, sì,
4: avrebbe preso, questa è un'altra critica che dobbiamo fare. Quando abbiamo scritto e detto mai più, e mai più ci sta un mondo sotto il mai più a Firenze.
2: E staremo a vedere quello che succederà, tanto avremo modo e tempo di parlare a lungo del mercato, un mercato che si appresta a iniziare, dovrebbe essere il 1° giugno, il gong, il via,
3: sì, poi c'è il mondiale,
2: certo, esatto. Sì, c'è il mondiale, c'è tutto, per cui insomma, come sempre, magari ci ritroveremo l'ultima settimana poi a commentare i colpi principali di mercato. Mario, come sempre ti ringraziamo e ti diamo appuntamento, insomma, alla prossima settimana.
4: Grazie a voi, ragazzi, e buon weekend a tutti.
2: Ciao, buon Mario. Weekend a te, e grazie ancora a Mario Tenerani, che come sempre non si può non essere d'accordo anche con la
3: sì, sì, giusto il
2: di
3: discorso del che faceva su El Shaarawy, e soprattutto quando dice che gente vive di strappi, perché poi alla fine non è che i centrocampisti non corrono, ma è un tipo di corsa diversa, cioè un tipo di corsa a un'intensità diversa, senza appunto quelle, quei cambi di passo, quei, o meglio, ci sono anche centrocampisti che hanno poi il cambio di passo, lo strappo. Se però parliamo appunto dei vari Modric, lui citava Pizarro, che sono giocatori che corrono, accumulano tanti chilometri durante una partita, ma ha un'intensità minore rispetto, certo, a quella che può avere o un centrocampista di inserimento di progressione o appunto un esterno da uno contro uno. Detto che io e il Shaarawy proprio buttare via non lo butterei, ecco. Poi magari dipende sempre come lo incastri, perché se inizi a prendere magari il Shaarawy, poi prendi Volpato e hai già, che ne so, ti tieni Solomon, cioè c'hai tre esterni, te ne manca un altro, magari non è un pacchetto eccelso, certo, secondo me. Però se mi dici invece di stare a prendere Volpato, è un giovane, prendo un altro giovane magari di livello un po' più superiore e mi tengo il Shaarawy sulla sinistra o barra destra, perché poi alla fine può oscillare tra tutte e due le fasce, io a zero non lo cestinerei, ecco, come acquisto, come idea, anche detto che poi siamo agli inizi, quindi vediamo se si hanno riscontri più avanti. Ti leggo qualche messaggio intanto.
2: Guarda, Nick, siccome sono le 16:32, facciamo una cosa, andiamo in pausa, okay, ritorniamo, brevissima posto, pausa, e poi recuperiamo anche tutti i messaggi che sono arrivati nella prima mezz'ora. A tra poco.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Secondo me la regola è sbagliata, è quella del considerare la classifica arrivando a punteggio in pareggio in una finale per i playoff di Serie B. Bisognerebbe fare una regola per cui si dice se una delle due contendenti ha rispetto all'altra 10 punti di differenza nella classifica generale prima dei playoff, questa ha diritto ad avere questo vantaggio. Sotto questo range invece si deve continuare ad andare ai rigori e i tempi supplementari ai rigori. Ciao Guido.
6: Sì, ciao, buonasera. Ma io dico, in dove è scritto che prendere un allenatore col nome altisonante ci porta a dei successi? Cioè, non è scritto da nessuna parte. C'è una buona percentuale che sia così, quello sì, però se Gross è stato scelto da Paratici, cioè da un uomo di calcio, se fosse stato scelto da Prade Grosso, ecco, non preoccupato, mi buttavo dalla finestra perché era finita, ma siccome l'ha scelto Paratici, e sinceramente vedendo come fa giocare alle squadre, insomma, non è male, ecco, voglio dire questo. Quindi accogliamolo il meglio possibile e sosteniamolo.
2: Sono completamente d'accordo con quest'ultimo audio, che chi ce l'ha mandato, perché non si è
3: dovrebbe, diciamo, essere Luca
2: firmato. Grande, sì, sono d'accordo completamente con Luca. Tra l'altro mi sembra che in questo momento la Serie A e in generale il calcio europeo, mondiale, ci stiano suggerendo nella direzione in cui sta andando il calcio.
3: Anche la Serie A,
2: questo,
3: sei sicuro?
2: Ma insomma, vince
3: la seconda
2: l'Inter
3: in classifica, prende la seconda in classifica, l'allenatore è arrivato quinto,
2: guarda,
3: in classifica, una competizione a settimana.
2: Vi faccio questa, chiedo anche ad Alessandro Rinaldo, che quando faccio questi sondaggi è sempre molto attivo. Ne parlavamo prima in redazione, quale scelta secondo voi è stata più randomica per quello che stiamo vedendo? Allegri al Napoli o Mourinho al Real Madrid? Secondo me Allegri al Napoli è ancora più randomico di Mourinho al Real Madrid.
3: Ma assolutamente, ma per me non è proprio, perché cioè la differenza è una: il Real Madrid è forse uno dei pochi club che ancora può permettersi di affidarsi a un gestore, perché ha veramente, sì, i campioni.
2: Però
3: cioè,
2: Mourinho,
3: soprattutto,
2: ha preso Mourinho,
3: sì, ha preso Mourinho, che non è un gestore in stile Ancelotti, in stile